0: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta, restano le tensioni tra Roma e Madrid.
1: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti. Lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
2: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
3: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
2: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico, ha i polmoni pieni di acqua, è stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Lamour. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime 4 partite con le vincenti che si qualificano ai 16esimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Martin Garramone, a tutti buon ascolto di Radio 24, il sole 24 ore.
4: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, Uno Nessuno 100 Milan, versione estiva, con voi fino alle 9.30 con le storie, le interviste, e poi Andrew Spannaus ci racconterà un altro taglio degli Stati Uniti in That's America. Via!

0: Sono davvero contento di avere tra le mani un libro straordinario che racconta la vita di una persona straordinaria. Lui era Sammy Basso e, come ricorderete, Sammy è stato più volte ospite di questa trasmissione e ci ha raccontato con ironia e grande lucidità la progeria, la rara malattia genetica con cui ha convissuto e che il 5 ottobre 2024, a soli 28 anni, ce lo ha portato via. Il libro si intitola Sammy, una vita da abbracciare, scritto dai suoi genitori Amerigo Basso, Laura Lucchin, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuti.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, intanto, appunto, ora uscite allo scoperto, si può dire, perché siete stati sempre un po' dietro questo straordinario ciclone che è stato vostro figlio. Allora, noi faremo le domande, poi risponde chi vuole. Non

0: non stiamo, no?
1: Allora, sì,
0: Cloud.
1: ultimamente eravamo dietro perché avevamo fatto un passo indietro, dato che lui si arrangiava molto bene. Però all'inizio, quando abbiamo iniziato questa nostra avventura più di 20 anni fa, lui era ancora piccolino, dunque siamo partiti noi
0: Eh sì.
1: e lui un po' dietro le nostre spalle, però sempre presente. E a mano che cresceva, la sua intelligenza poi ha fatto il resto, cioè
0: Eh sì,
1: chi meglio di lui
0: era
1: poteva
0: davvero
1: spiegare e
0: un
1: parlare?
0: ciclone.
1: Sì.
0: Ora avete deciso di scrivere con Chiara Pellizzoni un libro nel quale raccontate proprio il vostro punto di vista su Sammy. Il titolo è proprio questo, Sammy, e c'è questo volto inconfondibile che tutta l'Italia ha imparato a conoscere. Io non ricordavo che era andato anche a Sanremo,
1: Nel
0: dicevamo che
1: 2015.
0: 2015 era andato anche a Sanremo. Iniziamo dal nome. Voi, io ricordo che voi l'avete sempre sottolineato e io infatti ne avevo preso nota nelle interviste. Sammy, non Sammy. Quando lo chiamavano Sammy all'inglese.
2: Lui ci stava un po' male perché a lui,
1: Addirittura. Sì.
2: sì, perché a lui il suo nome piaceva, tanto che si è fatto una maglietta con scritto Sammy con la A. Una
0: Sammy.
2: grande, grande, grande.
0: Sammy.
3: Proprio il nome di battesimo,
2: Sì, sì,
3: Sammy.
2: sì. Sammy,
3: Sammy. Con la I normale o la I?
2: Y,
3: Con la
2: la
3: Y.
2: Y, all'americana. Forse per questo viene un po' confuso anche con Sammy.
0: Eh sì, invece Sammy Basso. Avete scoperto subito di questa progeria, anche se all'inizio avete raccontato che ovviamente no, non cresceva, non dormiva. E all'inizio racconteremo cos'è la progeria perché è una questione rarissima. Cioè.
1: Sì, la diagnosi è stata fatta quando Sammy aveva 2 anni e 1 mese. Prima, i primi 2 anni, vabbè, c'erano sempre problemini che, sì, che non si capivano, però poi dalle visite veniva sempre tranquilli, che poi con il tempo passa,
3: Cioè,
1: cresce.
3: problemini di che tipo, per esempio?
1: Tipo, i primi mesi c'era questa pelle indurita. E dunque c'era stato il dubbio che potesse avere una malattia che, dove i liquidi ristagnano e dunque anche nei polmoni sarebbe stata, insomma, in pochi mesi lui non ci sarebbe stato perché sarebbe soffocato su questi liquidi. Poi invece era diagnosticata come scleredema dell'infanzia, dunque una cosa che poi pian pianino questi liquidi si sono riassorbiti ed è sparito. A 6 mesi praticamente ha avuto un rallentamento ponderale, staturale, dunque non cresceva più. E dunque anche lì allarmati, fatti visite, test, era tutto nella norma e ci hanno detto vabbè, ci sono bambini che ci mettono più degli altri, tranquilli che poi con il tempo passa. Poi invece abbiamo capito, ma allora si parla di 28 anni fa quando è stata
0: Sì.
1: fatta la diagnosi a Sami, dunque è una cosa, cioè, per la ricerca e quello che si è scoperto dopo, insomma, veramente un abisso di
0: Sì,
1: anni.
0: come dire, il giurassico
1: Ma
0: rispetto a questa
1: sì,
0: sindrome.
1: sì.
0: Progeria, che è un termine che abbiamo imparato grazie a Sammy, perché,
2: Sì.
0: ripeto, credo ci siano 300 persone al mondo più o
1: Di
0: meno, no?
1: riconosciute 140.
0: 140 che sono affette da progeria, che dal greco è proprio un invecchiamento precoce,
1: Certo.
0: cioè si invecchia molto velocemente rispetto agli altri esseri umani. E non c'è cura,
1: Non c'era.
0: non c'era, ma grazie anche a Sammy che ha deciso proprio poi di studiare, di laurearsi, di diventare ricercatore in questo campo, adesso si sa molto di più. Ecco, raccontiamo un po' di questa progeria per la quale Sammy ha contribuito tantissimo.
2: La progenie è una malattia genetica, quindi c'è una mutazione nel gene proprio, una lettera mutata, è mutata in un posto molto importante del nostro genoma, quindi provoca questo tipo di malattia. Malattia sistemica che colpisce tutti gli organi del corpo, a parte il cervello che non è colpito da questa malattia, quindi il cervello segue proprio l'età cronologica della persona. È una mutazione. Non c'erano cure, non c'era ricerca ai tempi. Adesso, grazie alla divulgazione, grazie alle fondazioni che sono sorte, siamo riusciti a fare parecchia ricerca. La ricerca ha fatto parecchi passi importanti, è arrivata a trovare un farmaco che rallenta la malattia, non la blocca, la rallenta, e questo sta permettendo ai ragazzi che hanno la progeria di avere una vita un po' più lunga.
0: C'è il grande tema del fatto che non

0: so quante case farmaceutiche mondiali investano per una malattia che riguarda 140 o 200 persone nel mondo.
1: Questo è un bel tema, perché pochissime case farmaceutiche, non avendo rientri poi alla fine di
0: economici
1: è normale, non investono più di tanto, però ci sono delle industrie farmaceutiche satelliti di queste grosse che fanno ricerca e sperimentano farmaci per queste malattie molto rare. Quindi diciamo che parallelamente c'è anche questo aspetto. Non è facile sicuramente, perché i casi sono talmente pochi che anche noi stessi pensiamo, perché fare ricerca su 140 casi?
0: Sì.
2: Che però non è proprio così.
1: No.
2: Perché alla fine invecchiamento precoce sì, però si è capito più dell'invecchiamento naturale studiando la progeria che studiando veramente le persone che invecchiano.
0: Questo lo diceva proprio Sammy. Può essere
3: propedeutico anche in altri settori.
0: Sosteneva e batteva il tasto proprio su questo Sammy quando lo intervistavamo. Dice, visto che è un qualcosa legato all'invecchiamento precoce, tutti dobbiamo invecchiare, riguarda l'invecchiamento di tutti noi. Se
2: non si parla più di 140 casi riconosciuti,
0: ma di miliardi.
2: Dunque. Sì,
0: sì. Allora, ricordiamo che siamo con i genitori di Sammy Basso, Laura e Amerigo. Voi in questo libro raccontate, certo, tutto quello che abbiamo visto, la vita straordinaria di Sammy, no? I concerti con Jovanotti, Sanremo, i viaggi in Cina, in America, era veramente un vulcano, no? Inarrestabile. La laurea, è diventato ricercatore, aveva sempre un desiderio, un sogno che quasi sempre poi realizzava.
3: Quando è stato il momento in cui Sammy ha deciso di rendere noto al mondo la propria malattia? Perché a volte con malattie di quel tipo immagino che ci sarebbe anche il desiderio un po' di chiudersi in se stesso e di non rendersi visibili. Invece qual è stato il momento in cui ha pensato che questa cosa dovesse essere conosciuta da tutti, insomma?
1: Allora,
0: non chiediamo chi risponde.
1: Un momento ben preciso. C'è stato un momento ben preciso quando lui ha avuto la consapevolezza che si parlava tanto di tante malattie, anche in TV, era un periodo che passavano tanti spot su malattie genetiche, sia rare che non, e lui a un certo punto ci chiede, ma perché non si parla mai di progeria?
2: Ed era molto piccolo.
3: Tipo quando gli anni poteva essere stato?
1: 2003-2004. E noi abbiamo detto, sai Sammy, talmente rara che bisognerebbe fondare un'associazione per farla conoscere, perché sai, non la conosce nessuno, nemmeno i medici la conoscevano. Noi spiegavamo cos'era progeria ai dottori quando andavamo, quindi era molto rara. E lui fa, cosa aspettiamo? E quindi fondiamo nel 2005 l'associazione, la IPROSAB, che è l'associazione italiana progeria Sammy Basso, e lui ha iniziato a mettere il suo volto per divulgare, per far conoscere la malattia. Quindi quello è stato
3: forse... Quindi questo era anche molto lucido fin da piccolo.
2: Sì.
1: Ma lui è sempre stato consapevole della sua malattia. L'ha sempre saputo, perché noi non gli abbiamo mai nascosto la sua malattia.
0: Nel libro raccontate anche che sicuramente la fede ha avuto un ruolo nell'aiutarlo in tutta la sua vita. Raccontate proprio anche di una... Laura, di una sorta di crisi mistica quasi, posso definirla così.
2: All'incirca a 11 anni, quando gli era stato proposto di fare questa sperimentazione clinica a Boston, e dunque lui diceva sempre, ero ancora tanto giovane, dunque aveva 10-11 anni, e dentro di lui pensava, ok, vado a fare questa terapia, questa sperimentazione, vedi mai che riescono a farmi guarire, io vado contro la volontà di Dio. Perché fin da piccolino, quando io gli chiedevo, Sammy, tu puoi chiedere a Gesù di farti guarire, perché ascolta i bambini. E mi rispondeva, no mamma, se io sono nato così, un progetto c'è, vuol dire che il Signore ha fatto questo. E dunque, quando gli hanno proposto di fare questa terapia, lui è entrato in crisi, e dunque diceva sempre che per un anno e mezzo si poteva definire ateo. E in quel periodo ha studiato tutte le religioni maggioritarie, ma studiate a fondo. Lui ripeteva a memoria versetti del Corano nella lingua originale, cioè cose assurde. E poi insieme, parlando con ricercatori e preti, così si è messo un po' in discussione, e ha capito che il Signore si serve delle mani dei ricercatori per guarire le persone. Lui, dopo aver fatto questo full immersion con tante religioni, però ha capito che la sua religione era quella cristiana. Allora all'inizio è stata una cosa, noi siamo di famiglia cristiana, però poi se l'è scelta lui. Lui ha deciso di essere cristiano.
0: E questo sicuramente lo ha aiutato. Però riguardo a quello che diceva Leonardo, era anche una persona che in qualche modo depotenziava i curiosi. È vero che se qualcuno lo incontrava in strada e magari lo guardava in maniera un po' così, lui lo avvicinava e cosa gli diceva?
2: Lui molto serenamente diceva: vuoi che facciamo una foto insieme? E magari diceva: Se hai qualche perplessità, fammi la domanda, io sono qua, rispondo. Ma allora, nel nostro paese, vabbè, era conosciuto da tutti, noi avevamo giocato d'anticipo, dunque ancora prima che iniziasse l'asilo, le elementari e poi le medie, abbiamo sempre parlato con maestri, professori, genitori, dunque tutti sapevano, dunque non c'era il dubbio, la curiosità del caso particolare. Però quando si usciva dal nostro...
0: Sì, però lui, poi era lui molto... ci giocava, ma diceva, ma lui era guardate, molto... sembra un alieno e metteva gli occhiali d'alieno.
2: Si divertiva un sacco e riusciva anche a prendersi in giro in maniera molto serena. Sì, dunque spiazzava tutti.
3: E in questo voi che parte vi date? Perché insomma è bello che lui sia riuscito a reagire in questo modo. Quanto c'è stato di vostro in questo suo approccio alla malattia?
2: Tanto.
1: Tanto spesso.
0: No, è bello dirselo ed è giusto ed è riconoscerselo.
2: L'abbiamo capito adesso.
0: L'avete capito, ma
3: anche credo. Il fatto di dirglielo subito, quanti anni aveva quando gliene avete parlato la prima volta?
2: Da subito.
3: Tipo quando diagnosi. È stato in grado di comprendere?
2: Sì,
1: dalla diagnosi in poi, piano piano, abbiamo sempre detto di questa malattia, parlato anche di quello che provocava la malattia, quindi lui non è mai arrivato a un certo punto della sua vita e ha detto, oh cavolo, ho una malattia. Cioè lui l'ha sempre saputo, quindi... Questo ha anche un po' giocato a suo favore.
0: No, tra l'altro io devo dire che arrivano tantissimi messaggi proprio di banale grazie Sammy, perché forse molti ricordano la storia e ricordano le qualche volta, 4-5 volte in cui è stato anche nostro ospite e ho avuto la gioia e il piacere di intervistarlo. Ma adesso credo che molti ricordino lentamente, riaffiorino i ricordi su quello che ha lasciato, perché ha lasciato tanto. E tra l'altro ricordiamo, ha vissuto tantissimo rispetto alla media dei malati di progeria.
2: Sì.
3: Qual è la media?
1: Allora, senza trattamento 13 anni e mezzo, 14.
0: E lui è arrivato a 28.
1: 28, quasi 28. 29.
0: 28.
3: E il trattamento principalmente in cosa consiste? Che tipo di farmaci si usano?
1: È un farmaco sperimentale, anzi, è un farmaco diciamo semi-sperimentale, perché adesso è stato approvato negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. E è un farmaco che era nato come anticancro per un tumore particolare, non ha funzionato per quello, però si sono accorti che poteva funzionare per la progeria. Quindi nel 2007 è iniziata questa terapia sperimentale, qui hanno partecipato all'inizio 28 ragazze, tra cui Sammy, e stanno tuttora prendendo questo farmaco.
3: Siete sempre stati d'accordo sull'approccio, nel parlarne subito?
1: Sì.
2: Allora subito, appena fatta la diagnosi,
3: certo,
2: una cosa del genere, c'è stata una mazzata al cuore tremenda.
0: Ecco, perché io non vorrei che passasse la storia solo tutta edulcorata, bellissima, che si è trasformata in una bellissima avventura, posso permettermi di dire questo.
2: Ma veramente è stata una bellissima
0: avventura. Ma chissà quanti momenti difficili avete passato.
2: Il primo è proprio la diagnosi, perché nessuno ci aveva avvisato che facendogli fare una visita genetica.
3: Come avete pensato voi, come siete arrivati a fare una visita genetica?
2: Perché dopo aver fatto di tutto e di più, il pediatra aveva detto: guardate, vedo su Sammy qualche fisionomia particolare, ma magari non so, qualcosa che vedo io ma non riesco a capire. Facciamo una visita genetica e lì
3: siete andati
2: chiudiamo.
3: Da un genetista?
1: Sì.
2: Un genetista.
3: E lì immediatamente la diagnosi è stata immediata.
1: Immediata.
2: Sì.
0: Siete stati in questo anche fortunati, credo, lo raccontate bene nel libro, avete incontrato una professionista che evidentemente sapeva cosa fosse la progeria. O
2: si
0: ne aveva
2: ricordava
0: sentito...
2: di una foto che lei aveva visto sui testi che lei studiava per diventare genetista.
0: Perché era una malattia talmente rara.
2: Non c'era niente all'epoca.
0: Non si sapeva nulla. Tra l'altro io voglio ricordare in questo libro, che è edito da San Paolo, appunto, lo trovate, lo voglio proprio voglio invitare gli ascoltatori a comprare questo libro, che è già disponibile, intitolato proprio Sammy. Ci sono tantissime altre persone che non sono un corollario

0: Raccontate proprio la vita di Sammy attraverso tutta una serie di persone che sono state dietro le quinte, appunto, perché lui prendeva la scena e in qualche modo, no? Tutti parlavano di lui. Di tutte queste persone ne potete... Beh, ce ne raccontate di una, quella che, senza far torto agli altri.
1: No, però. Certo, perché sono tutte persone importantissime nella vita di Sami e anche nella nostra.
0: Certo.
1: Sono persone, vorrei spiegare, che hanno ricevuto una lettera da Sami che lui aveva lasciato al suo amico fisioterapista già nel 2017, quando aveva saputo della gravità del cuore, che poi nel 2019 lui è stato operato. E dunque sapeva della difficoltà di questa operazione, cioè gli aveva detto il cardiochirurgo 50-50, dunque il lancio di moneta. E lui aveva detto ok, lui aveva preparato queste lettere da dare in caso fosse successo l'irreparabile. Dunque noi non sapevamo assolutamente niente e ce le ha consegnate la mattina dopo. Sono 12 lettere, la 13ª è la nostra e poi 14ª questa, quella che è stata letta al suo saluto. Sono 12 lettere che lui ha indirizzato a persone, a gruppi di amici che nella sua vita hanno fatto un percorso assieme, cioè gli amici di sempre, i nostri vicini di casa, la nostra famiglia allargata, l'altra famiglia allargata americana, gruppi di ricercatori, quelli di Boston, di Bologna, la psicologa che l'ha sempre seguito da quando lui aveva 4 anni e mezzo, i due gruppi con cui lui faceva musical.
0: È vero, perché ogni anno recitava, faceva una piccola parte in un musical e ogni anno riusciva a trovare una parte legata anche alla sua fisicità, no?
1: Ma in una delle due compagnie lui faceva proprio parte, e anche noi, dunque 3-4 volte all'anno si faceva musical. Ecco, e dunque in queste in questo libro ci sono proprio le interviste fatte a queste e
0: alcune lettere.
1: Sì,
0: alcune.
1: Tante sono.
2: È riuscito a rendere anche voi la sua vita piena.
1: Pienissima.
3: Molto piena.
0: Ricordiamo
1: troppo,
0: che
1: tante volte.
0: troppo. Sì, perché ad esempio Laura, ho letto in un'intervista, ha detto: io nel momento in cui ho scoperto la diagnosi ho lasciato il lavoro per stare a fianco a lui.
1: Sì.
0: Una scelta che non...
1: Abbiamo deciso assieme, io e mio marito, che io sarei rimasta a casa proprio per seguire solo Sammy.
0: Sì. Siccome tu, Leonardo, sei molto affascinato anche dai nativi americani, io ricordo bene che Sammy aveva un nome
1: sì,
0: anche da
1: Navajo.
0: Un nome Navajo, ma lo ricordate?
1: Sì, Chanagai.
2: Che significa?
1: Persona che ha ancora tanta strada da fare.
0: Cioè gliel'hanno dato proprio in Navajo quando
1: sì, un attivo. Sì, sì, siamo stati durante la Route 66, sì. Siamo andati in questa riserva a Navajo e abbiamo proprio incontrato Leslie. Larry.
3: Ashki.
1: E dopo che ci ha fatto fare questo tour proprio nei posti più significativi, ha suonato con il tamburo una canzone propiziatoria proprio per rifinire del nostro viaggio e in quel momento ha dato il nome a Sammy.
0: In
1: quel momento faceva parte di quella tribù.
2: E adesso, nel senso che due persone che hanno dedicato come voi alla fine la vita a vostro figlio, nel momento in cui non c'è più, cosa si sente? Come si va avanti? Come si fa a superare questa mancanza anche? E immagino anche che abbiate dato un senso anche alla vostra vita attraverso vostro figlio. Quindi adesso immagino che sia anche complicato, no?
1: Complicato è stato all'inizio, perché quando se n'è andato, casa nostra era un vuoto pazzesco. E il silenzio era assordante, una cosa fuori di testa. Però poi continuiamo a fare quello che facevamo prima. Con l'associazione è quello che portiamo avanti è trovare una cura per questa malattia. E quello che diceva sempre anche Sammy, per lui era già troppo tardi, perché la malattia su di lui aveva già lavorato troppo, dunque... Anche se a brevissimo tempo ci fosse stata la possibilità di mettere in pratica questa cura, per lui avrebbe giovato poco, per lui lo faceva per gli altri. È quello che noi continuiamo a fare, noi portiamo avanti tutto per gli altri, per quelli che verranno dopo. E dunque tutto quello che facevamo prima lo facciamo ancora con lo stesso spirito che aveva Sammy. è un nostro

0: un progetto che è nato più di 20 anni fa, ma che è attualissimo e che continuiamo a portare avanti. Ma perché per noi Sami c'è ancora, cioè è solo nell'altra stanza, è qua, continua ad esserci.
1: Amerigo vuole aggiungere qualcosa su questo?
2: Allora, come diceva Laura, l'inizio è stato molto duro, perché la mancanza fisica di Sami si sentiva in ogni respiro, sempre. Però tanta forza c'è, a me l'ha data lui, soprattutto pensando a cosa avrebbe fatto lui nel nostro posto. Lui avrebbe continuato a vivere e a portare avanti i propri progetti e quello che magari avessimo iniziato noi. E poi tanto, lui ci ha dato tanta serenità nella lettera che ci ha lasciato. Ci ha lasciato una lettera bellissima, scritta nel 2017 assieme alle altre lettere, ed era una lettera attualissima, come l'avesse scritta il giorno prima, e ci ha dato tantissima serenità e forza per andare avanti.
1: E questo effettivamente che lo rende molto presente, come diceva Laura, molto, molto vivo, ecco, utilizzo questa parola, anche se può sembrare inopportuna, ma...
3: Non vi scrivono mai genitori di ragazzi che hanno, appunto, genitori che hanno figli con malattie anche diverse, ma per avere un conforto, per sapere come affrontare proprio il percorso della malattia di un figlio?
0: Sì, da sempre, da sempre. Ci chiedono dei consigli, ci chiedono di dar loro un po' di forza, però... comunque sì, tantissimi, e per noi è veramente importante, e anche so che queste famiglie hanno proprio bisogno di essere sostenute. Guardate, noi all'epoca abbiamo avuto veramente grossi problemi, perché noi quando abbiamo ci è stata fatta la diagnosi ci siamo sentiti proprio soli.
1: E allora noi siamo...
3: Amerigo, anche diciamo tra l'altro, che da poco è andato in pensione.
1: Eh sì,
3: è uno dei pochi privilegiati italiani. Infatti,
1: ma la pensione rende felice? Voglio capire, la pensione rende felici?
2: Devo ancora capirlo.
1: Cioè, le giornate adesso sono piene, buone.
2: Sono impegnatissime, piene come prima.
3: È un esempio, perché dimostra che si può andare in pensione a 60 anni. Avete iniziato però a 17.
1: Va bene. Laura e Amerigo, dobbiamo fermarci, ma davvero vi ringraziamo per essere passati negli studi di Radio 24. E ricordo che il libro Sami, una vita da abbracciare, è in tutte le librerie. Tra l'altro la prefazione è di Giovanotti, che era uno dei tanti amici di Sami Basso. E allora ci fermiamo per la pubblicità e poi linea Andrew Spannhaus per That's America.

0: i podcast originali di Radio 24.
1: Sei un loser, Andrew.
2: Ma come?
1: Sei un perdente.
2: Perché?
1: Perché ormai ti vuoi concentrare sulle seconde linee, su quelli che arrivano dopo, non sei più trampiano.
2: Ah, ho capito. Tu vuoi parlare del vicepresidente, per esempio, di J.D. Vance.
1: Loser. Cioè, non J.D. Vance, tu, loser, ormai.
2: Ma il secondo può diventare il primo.
1: Ah, e come mai?
2: Perché that's America!
0: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Loser, perdente e anche impreciso, e ti devo tirare
2: anche
1: le orecchie.
2: Impreciso?
1: Sì. Prima di parlare del vicepresidente ti devo tirare le orecchie.
2: Oggi Alessandro Milan è in vena, eh? Stai attento.
1: Perché nell'episodio di That's America, nel quale abbiamo parlato delle vite a debito degli americani.
2: Credit cards.
1: Bellissimo. Però sei stato non impreciso, incompleto. Moltissimi ci hanno scritto per chiedere: ma scusate, ma se uno non riesce a ripagare i debiti che è accumulato alla fine del mese con le varie carte, che succede?
2: Quindi ho capito, se io racconto una cosa e non racconto tutto il resto del mondo, allora sono incompleto.
1: Scusa, ci hai lasciato come un romanzo con un finale aperto.
2: Siccome sono gentile, ti risponderò lo stesso. Se non riesci a pagare, allora vai in fallimento, un bankruptcy, che è tutto un tema suo per gli Stati Uniti. Di fatto, perdi il tuo credit score, la cosa più importante, cioè la tua capacità di avere credito. Non devi ripagare tutto, però dipende da stato a stato.
1: Ho capito, ma cosa... Fai in giro con un cartello, sono un fallito.
2: Negli Stati Uniti rinasci, questo è il punto. Cioè non paghi per un po' di tempo o devi pagare solo una parte. Di solito puoi proteggere la tua casa, la tua macchina, cioè non perdi tutto, devi ripagare solo una parte e di fatto c'è un condono.
1: Ah, eccolo lì,
2: diciamolo
1: condono.
2: Così, un condono personale e per un po' di anni poi devi dimostrare di essere in grado di ricostruire la tua credibilità. Okay. Però ci si riesce,
1: Noi pensavamo che l'Italia fosse il paese dei condoni, invece...
2: Vabbè, voi fate i condoni collettivi, siete...
1: Il condono. Bene, detto questo, concentriamoci sul Vice President. È molto interessante vedere un po' questa figura, che in questo caso è J.D. Vance. Parole chiave.
2: Le keywords partono proprio da lì. Ci sono due particolari: VP, che è Vice President, faccio, oppure VIP. Lo chiamiamo,
1: Cioè, very important person. No.
2: No, VIP con la V.
1: Ah,
2: VEP.
1: Ah, VEP.
2: Scusa se I don't know how to spell. Ticket. Freeze out.
1: Ok.
2: E poi c'è la Old Executive Office Building.
1: Interessante.
2: È un luogo, chiaramente.
1: J.D. Vance, il buon Andrew Spannaus. Attenzione, in questo momento in cui il mondo esplode ci vuol far credere che J.D. Vance sia uno contro le guerre. Contro le guerre.
2: J.D. Vance, da vicepresidente, si è opposto internamente a più o meno tutte le azioni militari intentate dalla seconda amministrazione Trump, però non decide lui.
1: Ho capito, ma non è che va anche a fare interviste nelle quali dice è sbagliato fare questa guerra.
2: No, e vi spiegherò perché. Però Trump l'ha mandato, per esempio, in Pakistan a negoziare. Non proprio la cosa più comoda. Insomma, deve difendere la posizione di Trump, mentre in realtà sotto sotto è contrario.
1: Quindi possiamo davvero dire che è un anti-interventista?
2: Sì, ma anche Trump lo è stato per tutti questi anni.
1: Appunto.
2: Aveva promesso di non fare nuove guerre. Poi, io non ci ho mai creduto del tutto, perché il suo atteggiamento, appunto, da bullo. Però effettivamente ha ritirato le truppe nel primo mandato dal Medio Oriente, non ha fatto guerre. Però ormai ha abbandonato, diciamo, questa posizione di sicuro.
1: Anche perché non è un mistero che tutti vedono in J.D. Vance un possibile presidente futuro, quindi ha queste ambizioni e quindi non può fare quello che va contro Trump.
2: E non può contraddire il capo. no? Finché non diventerà conveniente, poi.
1: Ah, cioè tipo un anno prima
2: vedremo.
1: Delle presidenziali, magari si smarcherà.
2: Intanto vediamo cosa fa il VIP.
1: Esatto. Parliamo del vicepresidente in generale, al di là di Vance.
2: Ha un ruolo ufficiale, che è questo: è presidente del Senato. Quindi formalmente, però non è che sta lì tutti i giorni, va ogni tanto, soprattutto quando c'è un voto di parità. Lui,
1: ah, okay.
2: Lui può break the tie, cioè lui può fare il voto decisivo. E poi è il sostituto del presidente. Il presidente dovesse mancare, che ogni tanto capita, dovesse mancare.
1: Tipo Kennedy.
2: Lui sostituisce. Qui sulla carta conta un po' poco, nella pratica però dipende tutto dal ruolo che riesce a ritagliarsi.
1: Ah, però sulla pratica conta un po' poco in teoria. Vabbè, ma che cosa fa? Abbiamo detto il presidente del Senato, ma non presiede, vota solo nei momenti decisivi. E poi storicamente come si è evoluta questa figura?
2: Ecco, cosa fa dipende appunto da questa evoluzione storica. Allora partiamo da come era all'inizio, 1788-89. All'inizio il vicepresidente era il secondo classificato alle elezioni.
1: Quindi poteva essere il rivale?
2: Eh sì, era il rivale. No? Quindi John Adams e Thomas Jefferson, per esempio, nel 1796 erano due candidati per presidente. Adams diventa presidente, Jefferson diventa vicepresidente.
1: Bene, quindi maggioranza e opposizione.
2: Che però significa che chiaramente non vanno d'accordo. No? Quindi possono, tendenzialmente, il presidente può decidere di lasciare al vicepresidente nulla da fare, perché intanto non sono d'accordo con lui.
1: No, effettivamente. Questa coabitazione è un po' complicata, tanto è vero che si arriva a un momento storico, forse il più importante.

0: importante per far capire come una coesistenza sia complicata. No?
1: Il fatto è, il vicepresidente, citando Thomas Jefferson, no, mi porta al vicepresidente suo, Aaron Burr. Aaron Burr, questo è il fatto più drammatico nella storia della vicepresidenza. Okay. Aaron Burr è stato vicepresidente di Thomas Jefferson, però era nemico giurato di Alexander Hamilton. Hamilton era un federalista, e lui aveva cercato di bloccare Burr da diventare presidente, c'era stato uno scontro politico, e poi l'ha bloccato da diventare governatore dello stato di New York anche. E Burr si è arrabbiato di molto, si è offeso.
0: E che ha fatto?
1: Hanno fatto un duello.
0: Ha un duello?
1: E Burr, da vicepresidente, ha ucciso in un duello Alexander Hamilton.
0: Ma come? Con la pistola?
1: Con la pistola. Con la pistola. A Weehawken, New Jersey.
0: Cioè, quei duelli in cui si parte New York. Schiena contro schiena, si fanno tot passi, poi ci si gira.
1: E boom. Hai capito? Il vicepresidente che ha ucciso, tra l'altro, il padre della finanza e dell'economia americana, Alexander Hamilton.
0: Forse da quel momento hanno deciso di cambiare il sistema.
1: No. Il fatto sta che proprio quell'anno cambia, si fa il 12° emendamento e nasce, cioè questo significa che c'è il presidential ticket adesso.
0: Ecco la parola.
1: Cosa vuol dire ticket? Vuol dire la carta di due candidati insieme, sì. Perché adesso c'è il presidente che sceglie il suo candidato vicepresidente.
0: E quindi non è più il secondo... più eletto, più votato.
1: Da rivale diventa l'alleato politico, c'è la spalla che lo deve sostenere.
0: Cioè io faccio il presidente, ma se vinco, lui o lei mi farà da vicepresidente, sì. Si sa già prima. Ecco, dal punto di vista elettorale questo cosa comporta?
1: Beh, è molto importante oggi, infatti quando ci sono le elezioni si parla tanto della scelta del vicepresidente, perché deve un po' controbilanciare, cioè in termini di esperienza o di regione geografica o di constituencies, cioè di gruppi di elettori. Prendi George W. Bush. George W. Bush era un governatore del Texas, non sì. visto come brillante a livello internazionale, e quindi mette Dick Cheney, un vecchio, uno che è stato già segretario della difesa, senatore. No, oppure la stessa cosa con Obama e Biden. Obama giovane, non neanche 50 anni, poca esperienza, mette però molto dinamico, allora metti il vecchio senatore con 35 anni di esperienza. E si fa così. Oppure Trump la prima volta ha scelto Mike Pence, un conservatore molto con grande credibilità nel mondo religioso,
0: che
1: per prendersi i voti. Mike Pence ha creato una sua fondazione, un suo think tank adesso, che è molto anti-Trump, tra l'altro.
0: Ma come? Ma perché molti che hanno conosciuto Trump poi gli girano le spalle?
1: Perché gli girano che cosa?
0: Le spalle. Okay. Ma è bravo. Quindi sono scelte strategiche molto molto delicate, no? Quelle della scelta del vicepresidente.
1: E devi coprire le debolezze del candidato presidente, e questo è importante soprattutto appunto quando c'è un giovane, no? come Barack Obama, molto giovane, eccetera. Devi coprire queste cose, però la ricerca e l'analisi accademica su la storia delle vicepresidenze in realtà dimostra che il primo principio deve essere do no harm, come cioè si dice in latino.
0: Cosa c'entra dal latino?
1: Per i medici, no? Come si dice? Do no harm.
0: Non come si dice in latino? Non nuocere, non lo so.
1: Cos'è la regola della professione medica?
0: Ma
1: non fare danni, come si dice?
0: Ma che regola è? Cioè, il principio lì di...
1: No,
0: non lo so,
1: niente, siete deludenti.
0: Ma guarda Riccardo Poli, almeno lui ha Google davanti. Non nuocere, non sì, nuocere. Ho detto non nuocere. Ma
1: pensavo ci fosse una roba latina.
0: Si dirà anche il latino, sai, noi
1: va
0: abbiamo
1: bene.
0: Delle radici.
1: Do no harm, ma perché? Perché la scelta del vicepresidente non deve essere controverso.
0: Cioè,
1: questo
0: può addirittura, sbagliando vicepresidente, portarti a una sconfitta?
1: Proprio così, e raramente aiuta proprio a vincere,
0: però può far perdere.
1: Questo è almeno quello che dice l'analisi storica. Per esempio, ti ricordi Sarah Palin?
0: E di chi era?
1: Sarah Palin è vicepresidente scelta di John McCain contro Obama. Okay. Ed era vista, lui invece era la vecchia volpe del Senato, grande esperienza, sì. E lui sceglie una giovane un po' matta, fuori dalle righe.
0: E perché infatti ha fatto perdere?
1: Perché ha contribuito, magari avrebbe perso lo stesso, ma ha contribuito perché ha scelto, è la prima scelta da manager del paese, da presidente del paese, che fa, e ha scelto uno che sembrava assolutamente impreparata. Quindi fa danni, non bisogna fare danni quando si sceglie vicepresidente.

0: evidente dopo, dice questa è la carica più insignificante che mai l'uomo abbia escogitato.
1: Però comunque la nostra redazione, il nostro Riccardo Poli, è arrivato a primum non nocere.
0: Ecco, sapevo che
1: vabbè,
0: c'era
1: io
0: qualcosa.
1: Non nuocere, ho detto, non nuocere, infatti, l'ho detto in italiano.
0: Tiri l'orecchia a me, scusa.
1: Ma l'ho detto in italiano, adesso vuoi anche che... chi sono, un cardinale, che so anche il latino, così, che parlo in latino. Comunque, la carica più insignificante che mai l'uomo abbia escogitato. Questo è il vicepresidente secondo John Adams. Molto bene, in effetti è un ruolo marginale, poi però forse dipende molto dalla capacità del presidente di renderlo marginale oppure di rivalutarlo. Per esempio, appunto, ci ha detto che Trump ha mandato J.D. Vance a trattare con gli iraniani, non
0: sì,
1: è andata benissimo.
0: Sì, allora intanto se il presidente muore, come sappiamo, diventi presidente, questo è la prima cosa, quindi il ruolo è insignificante finché non diventa il ruolo più importante del mondo. No, però poi ci sono dei vicepresidenti che effettivamente hanno un ruolo importante, tendenzialmente sono quelli più recenti. Uh-huh. Abbiamo visto Dick Cheney, per esempio, era considerato un sorto di co-presidente anche perché George W. Bush non aveva un'immagine da sì, uomo super pesante intellettuale. Cheney dietro le quinte faceva tante cose
1: e poi è stato un momento di crisi internazionale non indifferente.
0: In politica estera, sulla questione dell'Iraq, sicurezza, Cheney ha spinto una linea che è stata accolta, insomma.
1: Per questo tu sostieni a volte una persona un po' più in là con gli anni, magari sì, non ha grandi ambizioni politiche, che mi sembra proprio il contrario di J.D. Vance, che è giovane, brillante.
0: E ci sono i due modelli, Trump ha quasi 80 anni, quindi scegli uno che ha 40 anni, no? Okay, che per il futuro potrebbe essere, però chiaramente non è ancora pronto, quindi cresce nel ruolo. Nell'altro caso c'è il presidente giovane che sceglie quello vecchio, che non vuole appunto avere qualcuno che gli guarda le spalle. Scegliere qualcuno più simile a te, che già come Josh Shapiro potrebbe pensare di candidarsi subito,
1: è
0: un po' più rischioso, sì.
1: Però effettivamente ci hai detto che anche Biden, quando era il vice di Obama, voleva...
0: sì, tanto è vecchio, si diceva, no, invece voleva essere presidente. Tra l'altro,
1: e poi ce l'ha fatta.
0: Tra l'altro, raramente si trova a questo livello persone che non hanno l'ambizione personale. Ecco.
1: Sì. Però è bella questa idea, il doppio binario del vicepresidente. Devi essere fedele, però devi anche cercare, se vuoi avere delle ambizioni, di costruirti una tua autonomia, una tua linea, perché poi si imponga nel tempo.
0: E a volte questo crea una contraddizione, una difficoltà. E torniamo a Al Gore. No, Al Gore, cioè lui aveva i suoi temi, uh-huh, no? Però alla fine ha pensato di doversi distinguere da Bill Clinton. Cioè alla fine del secondo mandato di Clinton c'era, ti ricordi, c'era l'impeachment, Monica Lewinsky, tutte queste cose, gli scandali sessuali. Quindi Gore ha pensato, io mi devo un po' staccare, mi devo distinguere.
1: Sulla castità? No. No, non lo so, su
0: di
1: cosa?
0: Parlare una persona, ha fatto qualche critica agli scandali di Clinton. Quindi per costruire la propria identità, non essere visto come semplicemente il prosieguo del presidente prima. Però non ha funzionato benissimo. Certo, ha vinto il voto popolare per poco, ha perso la presidenza per via del collegio elettorale. Però ecco, è stato in questa situazione particolare, cioè ho la strada spianata, sembra, per arrivare alla Casa Bianca, ma mi devo distinguere dal predecessore.
1: Ecco, veniamo proprio a oggi. In questo, per quello che ci ha detto, J.D. Vance sembra proprio il profilo opposto a Donald Trump, lui che viene da un ambiente rurale, la classe lavoratrice, soldato, giovane, contrario alla guerra, sembra proprio il profilo opposto.
0: Beh, diciamo che sui temi populisti Donald Trump ha posto da sempre il tema di criticare le guerre, riportare la manifattura, quindi cose su cui è d'accordo con Vance, solo che in questa seconda amministrazione, soprattutto sulla guerra, fare il contrario.
1: E come fa a imporre la propria linea, però anche Vance seguire quella di Trump?
0: Vance deve costruire la sua credibilità con la base, con il partito. No? E però adesso, in quest'anno 2026, ha questa difficoltà, perché deve cominciare a costruire il suo profilo, ma senza far arrabbiare troppo il presidente. Però dopo le elezioni di medio termine, che sono a novembre 2026, se i repubblicani dovessero perdere, allora lì potrà cominciare a emergere di più e cercare di distinguersi.
1: Però c'è una soluzione.

0: situazione per il presidente. O meglio, una domanda che ti faccio. Lui è abituato, Trump. You're fired!
1: You're fired!
0: No, cioè, non licenziato!
1: No, no, non puoi licenziare.
0: Non può cambiare.
1: No, perché è stato eletto. Cioè, il vicepresidente viene eletto con gli elettori come il presidente.
0: Quindi non può cambiarlo.
1: Non può cambiarlo, può sostituirlo la prossima volta.
0: Sì,
1: però ormai Trump non si ricandida più. Cosa fa? Lo
0: questo
1: può
0: lo
1: freeze
0: dici
1: out.
0: Questo lo dici tu che non si ricandida più.
1: He can
0: questo
1: freeze him out. Cioè, gli può. Cioè, il vicepresidente è eletto per fare questo ruolo, ma il presidente ha il potere totale di decidere cosa può fare o non fare.
0: Okay,
1: di fatto. Ma
0: freeze
1: lo
0: out
1: può mandare ai funerali e alle cerimonie e basta.
0: Va bene. Beh, ma lui non può fare il vicepresidente una conferenza stampa autonoma in cui dice delle cose.
1: Sì, lo può fare. Il presidente gli toglie ogni responsabilità.
0: Vabbè, e lui va in TV a fare delle interviste, però capisco, siamo alla rottura totale.
1: Sì.
0: Però freeze out cosa significa tecnicamente?
1: Cioè, non è una parola tecnica, però no, congelare il tuo ruolo, sì, nel senso ti lascio fuori al freddo rispetto a quello che è. Che succede nelle stanze del potere.
0: Ti faccio fare cose inutili, ti escludo, ti marginalizzo.
1: Come si vedeva in una famosa serie televisiva.
0: Ah, sì?
1: Si chiama VIP. Non l'avete visto?
0: Sì, VIP. No, non l'abbiamo visto.
1: Cos'è?
0: Guardo sempre Riccardo Poli che sa tutto di TV. Forse
1: serie,
0: non è venuta in Italia.
1: È una serie che è stata di grande successo negli Stati Uniti,
0: Italia.
1: Però in Italia per qualche motivo non è arrivato. È con Julia Louis-Dreyfus, quella di Seinfeld, te ricordi?
0: Va bene. No, a noi interessa solo quello che vediamo in Italia. Se non lo possiamo vedere in Italia,
1: comunque,
0: cosa ci può interessare?
1: Bellissimo, serie televisiva, molto divertente, comica, però che faceva vedere che lei non riusciva neanche a parlare con il presidente.
0: No,
1: che da vicepresidente era tagliata fuori.
0: Ma la domanda che per me era la curiosità iniziale, secondo me anche di molti, era proprio questa: ma dove sta il vicepresidente? Non ha un ufficio alla Casa Bianca? Cioè, non vive alla Casa Bianca?
1: Allora, vive alla Naval Observatory, che è una struttura della Marina, lontano alcune miglia, una zona molto bella di Washington, la zona delle ambasciate, una zona proprio militare, un presidio militare, però che ha, insomma, la casa del vicepresidente. Lavora invece non nella Casa Bianca, ma accanto.
0: Okay.
1: Hai presente la Casa Bianca?
0: Sì, ci sono stato varie volte.
1: Guardi a destra, c'è questo edificio in stile francese, lo chiamano francese del secondo impero, però è un po' eclettico, ci sono vari stili. Si chiama la Old Executive Office Building.
0: Adesso Trump lo cambierà con stile americano del terzo impero. Così,
1: quando fa l'arco.
0: Esatto.
1: In realtà è stato nominato la Eisenhower Executive Office Building, questo edificio molto particolare, e lì è attaccato alla Casa Bianca da un corridoio, ma comunque lì sono vari uffici, compreso l'ufficio del vicepresidente. Quindi non è attaccato come il capo di gabinetto, il chief of staff è proprio accanto, i consiglieri sono nella West Wing, invece il vicepresidente è un pochino più lontano,
0: però ha una sua casa istituzionale e ha un suo ufficio lì a fianco alla Casa Bianca, quindi ha tutto il suo prestigio, lo staff, tutto.
1: Ha tutto. Il potere, se abbia o meno il potere, dipende da quanto riesce a strappare dal presidente.
0: Quindi in 4 anni può costruire il suo futuro o diventare il nulla cosmico oppure diventare il possibile presidente futuro.
1: Esatto, ha queste due possibilità: lavorare in modo abbastanza furbo così o avere l'appoggio del presidente anziano che vuole uscire,
0: oppure
1: sperare purtroppo nella peggior cosa,
0: e adesso
1: che è di sostituire il presidente.
0: E adesso tu ci devi dire un pronostico in conclusione, così noi lo registriamo adesso, su quello che sarà il destino di J.D. Vance. Diventerà il nulla cosmico o diventerà un possibile presidente?
1: Possibile sì, ma non lo vedo come il prossimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, e perché questo?
1: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
0: Dal podcast

0: podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia. L'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex Simpi che aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
3: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas, e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta, restano le tensioni tra Roma e Madrid.
4: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti. Lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
5: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
6: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
5: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al tribunale del riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico intanto Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico, ha i polmoni pieni di acqua, è stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione e con grande rispetto per Lamour. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
7: Niente panico, siamo tornati, io sono l'unica autentica incarnazione di Manuel Agnelli, purtroppo per voi, ma soprattutto per me. E come tale vi posso anticipare che in questa puntata si parlerà di musica elettronica e molto altro nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Manuel.
10: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
10: Il mondo di Manuel. Manuel.
11: Dove tutti sono Manuel.
7: Bentornati a Leoni per Agnelli. Allora, bisogna saper cercare, ma sotto la superficie piatta e arida e percorsa da playback e tormentoni della musica mainstream italiana c'è un ribollire di idee che noi cerchiamo di intercettare. Per esempio, ci sono i suoni e il talento

0: duo Bono Burattini. Un solalizio al femminile che si è ritagliato uno spazio importante nell'ambito della musica elettronica, che poi, come ascolteremo, non è elettronica nel senso più classico. E intanto benvenute.
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori e grazie per l'invito.
2: Ciao, buonasera.
0: Quest'ultima che avete sentito è Vittoria.
2: Sì, sono io.
0: Vittoria e io siamo amici da una vita, da quando vivevo a Bologna, anche da un pelo prima forse. Cioè io sono andato a Bologna anche per colpa sua. E per quei pochi che non lo sapessero, Vittoria è anche batterista di Massimo Volume. Insomma, abbiamo alle spalle una lunga storia. Quindi per dovere di ospitalità comincio da Francesca. Bene, allora correggimi se sbaglio, ma la scena elettronica nella quale vi muovete è per struttura e per vocazione più cosmopolita di quanto non lo sia almeno in parte quella, chiamiamola, rock.
1: Sì, ritengo che sia un'affermazione abbastanza corretta. Ed effettivamente, quando diciamo il nostro progetto ha iniziato a muovere i primi passi, per esempio, tra le idee che avevamo avuto e che poi stiamo ancora portando avanti, c'era anche quella di usare le voci come parti strumentali, diciamo, no? Di arrangiamento, e che ci dava molta libertà di azione, non dovendo decidere, per esempio, di usare una lingua piuttosto che un'altra e facendone un unico magma sonoro, insomma.
0: E come volevate farlo? Tipo campionando le voci e loopandole piuttosto che...
1: Guarda, col fatto, diciamo sì, ci sono campioni, io ho lavorato anche un po' con campioni vocali, poi ritrattati, però di solito quando siamo in sala prove buttiamo giù i primi bozzetti, le prime idee, io uso la voce proprio come vocalizzo, quindi okay. Qualcosa di un po' primordiale.
0: Ok.
1: E questo permette di fuoriuscire dai binari del significato, significante, poi ognuno ci vede un po', no? Quello che desidera in queste voci che permeano un po' alcuni, non tutti, ma molti brani. E comunque sì, insomma, la scena elettronica è molto viva, anche se la nostra musica, che non afferisce esclusivamente a quel genere lì, ma in qualche modo prende spunto anche da altro, e poi ne viene fuori questo sound così un po' particolare, però sì, insomma, è una scena che io seguo abbastanza, mi interessa.
0: Vittoria, tu che hai contribuito a sprovincializzare la scena italiana, che poi insomma è un grande successo, visto che
2: grandissimo successo.
0: Siamo più provinciali di 30 anni fa.
2: Avevo vinto.
0: Che ne pensi?
2: Ma dunque, credo che attualmente il nostro progetto sia un pochino più snello di quando abbiamo cominciato noi tutti, e parlo anche al plurale, 30 anni fa, perché siamo un duo, perché il linguaggio è più aperto, prima c'era un'urgenza magari anche di scrivere, vabbè, perlomeno con il Massimo Volume, ma tutti noi, quella generazione lì, adesso secondo me questo progetto qua è un po' più adatto a un mondo più aperto, a qualcosa di più agile, dove non è necessariamente importante sapere l'italiano, quindi magari uno si augura anche di suonare un po' all'estero, così di riuscire a portarlo in giro, perché il mondo è cambiato, è tanto diverso rispetto a prima. Quindi
0: vero.
1: Però l'italiano lo sappiamo, eh.
2: Italiano
1: vorrei
2: sappiamo, sì,
1: puntualizzare.
2: Sì, sì. E poi io volevo dire una cosa, che in realtà ho provincializzato di più la scena italiana, perché abbiamo portato noi la provincia dentro il mainstream, diciamo, mainstream indipendente, abbiamo portato Camerano, grande fierezza.
0: Camerano e San Benedetto del Tronto.
2: E ci metterei pure Colonnella, che è il paese di Cecio, lì vicino. Quindi.
0: Certo. Francesca, tu invece hai registrato un album dove c'è anche Mick Harvey, sì, che è Bad Seeds, Nick Cave,
1: grandissimo, cioè, personaggio.
0: Un grandissimo personaggio che, come la tradizione, ha anche suonato nel disco, quindi
1: sì,
0: hai avuto
1: molto...
0: un'esperienza più...
1: C'è un aneddoto divertente riguardo a questo disco, primo, poi dopo tantissimi anni di carriera, disco solista che ho fatto anch'io a nome mio, in cui appunto Mick Harvey, che conoscevo già, si offre di aiutarmi a produrlo e inizialmente anche a suonarlo, e mi dice, perché comunque pensavo poi di suonare anche la batteria, io invece avevo già deciso che l'avrebbe suonata Vittoria, no? Quindi era un po' difficile per me dirgli questa cosa.
2: Hai capito?
1: E lui mi dice, ma guarda che io ho suonato la batteria nei dischi di Rowland Howard, ho suonato, insomma, e dico sì sì, lo so, li conosco. però io avrei deciso di far suonare Mico.
2: Ma infatti io poi non lo sapevo, questo retroscena non lo sapevo, me l'ha stato detto dopo, altrimenti io avrei lasciato lo studio a mani basse, cioè proprio sarei volata via, cioè.
0: E l'ha presa bene poi alla fine?
1: L'ha presa discretamente, a un certo punto mi ha detto vabbè facciamo così, decidi tu, tanto io suono tutto perché è un mostro, suona qualunque strumento, decidi tu cosa farmi suonare. Io ho pensato che fosse per me più interessante, anche per non connotarlo troppo, questa coproduzione che abbiamo fatto insieme, troppo in direzione sua, fargli suonare tastiere, quindi lui praticamente suona il basso in un pezzo e poi suona piano, Wurlitzer, e questo ha permesso di rendere la cosa secondo me anche più interessante. Però sì, poi se l'è montato un set di batteria, al principio non ha toccato. Cosa ha fatto? Ha dato due colpi? Non ha mai niente.
2: No. Lei al nono mese di gravidanza.
1: Io all'ottavo mese di gravidanza.
2: L'ottavo, scusa.
0: Caviglie gonfie.
1: Sì, gliel'ho dovuto dire prima che venisse in Italia, in una telefonata Skype o quello che era, e gli ho detto ti devo dire una cosa, mi sono alzata in piedi, ho fatto vedere il pancione, mi ha detto di nuovo, perché era il secondo, perché già durante il primo dovevamo fare delle cose.
0: E body detto, shaming sì. Questo, penso.
1: Un po' sì.
2: Pregnancy shaming.
1: Esatto. Però non ha mai registrato con una donna incinta di 8 mesi, ho questo primato, gliel'ho chiesto, ho detto ma è la prima volta che vai con una donna all'ottavo mese di gravidanza in studio, mi ha detto sì, era un po' preoccupato.
0: Arte concettuale, anche questa. Allora, vi devo fare una domanda originalissima, cioè ma come cazzo vi è venuto in mente di formare questo duo con le vostre precedenti esperienze così pregne, oltre che pregnanti?
2: Molto pregnanti, a parte Francesca, pregnantissime. No, vabbè, siamo amiche da una vita, abbiamo lo stesso giro d'amici, lei suonava, io andavo ai suoi concerti, io suonavo e lei veniva ai miei concerti, inevitabilmente si è creata una amicizia che era anche stima, diciamo, artistica, reciproca, dopodiché c'è stata una commissione da parte di Home Movies, che è una realtà di archivi di famiglia bolognese, molto molto figa, che coinvolge Francesca nella sonorizzazione di 3 film di Maya Deren, che non avevano mai avuto un suono prima, quindi una cosa molto prestigiosa, molto bella. E Fra, a quel punto, c'ha l'idea di coinvolgermi, quindi non è nato facciamo un disco, andiamo in studio, è nato con facciamo la sonorizzazione, ma poi tutta una serie di eventi fortuiti ha fatto sì che poi alla fine siamo finiti a fare effettivamente un disco dalla sonorizzazione.
0: Fantastico.
1: E poi ci è preso troppo bene.
2: Poi ci ha preso bene.
1: Ci ha preso la mano.
0: Esatto. Francesca, tu sei, come hai accennato, mamma di 2 bimbi e ho letto una cosa tenerissima che finalmente sdrammatizza un po' la questione algoritmi, cioè il fattore perturbante dei tuoi algoritmi di ascolto è la compilation di Peppa Pig che piace ai tuoi figli.
1: Già, sì, è incredibile, c'è un mischione, c'era un mischione mostruoso con avanguardia, sperimentazione, poi i pezzi di Peppa Pig in inglese, perché i miei bimbi sono ancora, incredibilmente, anche quello che è più grande, che adesso ha 7 anni, con la scusa che il piccolo lo vuol vedere, mi fanno vedere Peppa Pig, che comunque è anche divertente, e quindi li so tutti a memoria.
0: Fantastico.
1: Cioè, a volte li canto anche tra un pezzo di Bono Burattini e l'altro nella mia testa.
0: Quindi
1: spuntano pop up
0: McCarvey e Peppa Pig.
1: McCarvey e Peppa Pig nella stessa compilation, è una bomba.
0: Devo dire che è veramente notevole. Ma è vero che il grande suona la batteria, dice io faccio Vittoria e tu fai te, tipo?
1: Il grande ha avuto la sua prima piccola batteria a 2 anni, abbiamo messo le bacchette in mano e ha iniziato a andare sul rullante come se lo facesse da sempre, e il suo gioco preferito è, adesso col fratello più piccolo fanno i concerti in camera, spengono tutte le luci, perché sono venuti qualche volta a vederci, ovviamente, a vedere, quindi spengono tutte le luci, lui si mette a torso nudo e a volte nudo direttamente, e
0: perché Vittoria suona
2: sempre
0: a torso nudo,
2: infatti non capisco, questa
1: esatto,
2: è un po' originalità,
1: non so con chi mai abbia potuto pensare di suonare a torso nudo, effettivamente è stranissimo.
2: Qualcuno c'è in questa stanza, ma facciamo finta.
1: Non sono
2: niente.
1: Io. E quindi mi faceva quando era più piccola: allora, mamma, adesso io faccio Vitto e tu fai te stessa, e poi ci scambiamo di ruolo. Quindi io faccio te e tu fai Vitto. Quindi una la batteria, l'altra la tastiera, una la tastiera, l'altra la batteria. Adesso è coinvolto anche il fratello, e c'è nel mezzo anche una chitarra elettrica che sta iniziando a diventare molto interessante. Oltre alla batteria, non so più quale delle due gli piace di più. E quindi, però, sempre comunque a torso nudo e con gli occhiali da sole.
2: Comunque, chiaramente, mio. Poi ci si mette anche il mio di bimbo a
1: esatto.
2: Fare il trio, però non sanno fare niente, chiaramente, no? Ma quello che sanno fare è tutta la scenografia, le luci, abbassano le luci, fanno l'atmosfera, luce blu, luce
1: e
2: rossa.
1: E l'attitudine.
2: Ecco, loro hanno già l'attitudine, non sanno fare niente.
1: Esatto, tipo Jim O'Rourke, so, lì Ranaldo, la chitarra, così.
0: Vedi, cioè,
2: no, ma infatti, basta quella.
0: Alla loro età volevo essere Bruce Lee, quindi loro sono sicuramente meglio di me. Ma tu sei diventata un modello, quindi.
2: Beh, una modella.
0: Lo sei, se per
2: veramente.
0: Me quello sei sempre stata. Però le batteriste erano poche un tempo sì. E adesso invece mi dici che sono molte, molte di più. Io ho un sacco di contatti con la scena giovanile di questo periodo.

0: dirlo in realtà, ci sono tantissime musiciste, questo sì. Alla batteria non ne vedo ancora tantissime, eh? È sempre, è ancora comunque una cosa che colpisce.
1: Ok, no, perché io in realtà ho degli amici che fanno gli insegnanti di musica che mi dicono, soprattutto nelle classi, che quando è il momento di scegliere, di far scegliere ai bimbi quale strumento vogliono suonare per fare musica, moltissime ragazzine scelgono, addirittura in una classe 12 ragazzine su, non so, veramente un numero molto limitato di alunne hanno scelto la batteria. Quindi, a parte, adesso non so i numeri, le statistiche, però sono certa del fatto che all'inizio era uno strumento, cioè 30 anni fa era uno strumento veramente impossibile vedere una donna che ci suonava sopra, cioè erano due, tre in tutto il mondo, no? Quindi non, ovviamente non credo di essere diventato un modello, vedo anche su Instagram che è pieno anche di ragazze, donne che suonano la batteria a livello professionale a qualsiasi età. Un po' è sdoganato rispetto
0: Sì.
1: a prima lo strumento, ma
0: Emigrato, sì.
1: d'altra parte è per chi ha dei problemi esistenziali, è lo strumento principe per sfogarsi un po', cioè per buttarla un po' in cagnara, altrimenti cioè, credo che sia
0: È
1: la cosa
0: vero.
1: più.
0: Per chi non c'ha problemi esistenziali, se conosce una batterista, gli vengono poi.
1: Sicuramente, a
0: Perché...
1: forza di
0: Ma i
1: frequentarla.
0: figli che suonano in casa la batteria, penso che siano. Io lo facevo, suonavo a casa
1: Anch'io,
0: dei miei sul
1: chiaramente.
0: ballatoio con tutta la band, con i miei che
1: Certo.
0: alzavano il televisore a
1: Poveracci, che vita, però
0: livello.
1: sono stati cari,
0: Sono
1: cioè alla
0: stati
1: fine.
0: incredibili. Io non riesco a capire come abbiano fatto una roba.
1: Perché facevano, tutti facevano più casino prima. Anch'io, comunque, ho preso la cantinetta dei miei e l'ho completamente fatta mia. Loro non ci venivano più e facevo solo casino, la mattina alla sera. Anche in questo, devo dire, dei grandi.
0: Pazzesco. Va bene, per questa puntata avete scelto due brani dal vostro nuovo album che si intitola Ora sono un lago e il primo si intitola Prova di esistenza, tratto il gesto. Che mi dite di quello che stiamo per sentire,
1: Allora,
0: Francesca?
1: questo brano, il titolo intanto è un riferimento ad una poesia di Patrizia Cavalli che è stata un po' insieme a Sylvia Plath tra un po' le così, diciamo, fonti di ispirazione, no? Così intellettuale, diciamo, di alcuni brani e poi del tutto il disco. C'era una frase che ci aveva colpito molto, che avevo fatto leggere a lei in questa poesia, in cui diceva: a volte si vivono intere vite senza esserci. E questa cosa me l'avevo trovata veramente spiazzante, vertiginosa, e quindi prove d'esistenza barra il gesto, perché poi un gesto, che può essere anche un gesto artistico, può essere il gesto, può essere suonare o fare qualunque cosa, ti dà la concretezza del fatto che sei qui, ora sei vivo, e quindi secondo me era un titolo adatto. Ed è uno dei brani più
0: Non ci ho mai
1: movimentati.
0: pensato a questa cosa.
1: Che siamo vivi, dici?
0: Sì, e soprattutto che suonare ti può dare una prova di esistenza. È una figata.
1: Sì, boh, per me è così perché, come diceva Laura, anche le batterie, ma anche chi suona la chitarra, altri strumenti a volte ha dei problemi
0: Esistenziale.
1: esistenziali, io sicuramente pure ce li ho. La musica mi c'entra, mi fa sentire una sorta di radicamento e mentre suono. Penso che non sto solo attraversando le ore di una giornata nella vita, a volte no, sei un po' perso o sei in mezzo a degli eventi che fluiscono e tu sei in questo magma, poi sei lì e suoni e in quel momento dici: ah cavolo, ci sono, esisto, sono io. E c'è una batteria di Vittoria, secondo me, scusa Vito se ti faccio questa No, prego, svelenata,
0: prego. Prego.
1: strepitosa. E poi questo pezzo è una cosa bella perché secondo me per crescere un disco, come un po' una figlia, un figlio ci vuole un villaggio, tra virgolette, che è il villaggio di chi fa musica nel mondo indipendente come noi. E questo brano nasce dall'utilizzo mio primissime volte di uno strumento, uno sintetizzatore che si chiama Mother 32 della Moog, che ci ha prestato un comune amico, si chiama Massimo Carozzi. Una volta me l'ha dato, sono andato in suo studio,
0: Salutiamo.
1: mi ha detto: bello quello, te lo presto. Sono andata a casa, ci ho messo le mani, ho registrato della roba che non pensavo di usare mai, e invece una di quelle cose lì ha dato il via a questo brano. Quindi
0: Fantastico. E allora lo ascoltiamo, Bono Burattini, prove d'esistenza, il gesto.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono meravigliosamente Emanuele Agnelli e sono con Francesca Bono e Vittoria Burattini, che sono le ospiti di questa puntata. Ascoltando la vostra musica mi viene in mente una frase che ha detto Vittoria, cioè che tu suoni la batteria in modo cinematografico. Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che avendo iniziato a suonare con un cantante che non cantava, ma che, cioè, che poi non solo ho iniziato a suonare, mi sono formata uno stile con lui, che è Midio Clementi, Mimì, e avevamo bisogno di trovare una escamotage, un modo, insomma, per rendere il suo parlato qualcosa che fosse a metà tra una canzone vera e propria e invece un commento di un racconto, di una poesia. E così ho trovato questo stile, anche perché comunque i miei compagni di band erano sempre: ma non puoi trovare qualcosa di meno banale, quindi alla fine io so suonare più cose di commento quasi cinematografico, appunto, che dei tempi dritti, delle cose più pop. Quello, io non ci sono mai cimentata in quella roba lì, è stata anche una cosa casuale.
1: Secondo me invece hai un grande groove.
2: Grazie, questo è un complimento che mi rende molto felice.
1: Beh, il batterista, lo dice Stewart Copeland, il batterista prima di tutto deve tenere il tempo.
2: Beh, infatti la cosa più semplice.
1: Sì. Non sì. Lo fanno tutti, anche quelli più bravi tecnicamente spesso non sono in grado di tenere il tempo.
2: Vabbè. Grazie.
1: Allora, un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della parità di genere e generi, diciamo. E nonostante tutto vedo, e ne ho già parlato anche in altre puntate, che nel mondo della musica non c'è questa parità, continua ad essere un mondo molto maschile. Molto maschile e molto misogino, molto maschilista anche, oltre che non c'è solo una grande presenza di uomini, c'è anche proprio un tipo di attitudine molto maschile.
2: Sì, ma io
1: sfondo una porta girevole.
2: credo che prima era pure peggio, ti dirò. Cioè, nel senso che secondo me in 30 anni le cose sono cambiate. È vero che questo però vale per tutti gli ambiti, cioè le donne ci sono di più, come

0: Abbiamo detto anche prima, suonano tanti strumenti, stanno sul palco, però per esempio ci sono meno tecniche, meno produttrici, se si chiamano così, e fanno, ecco, è una, però io sento che è una, diciamo, una situazione in divenire che sta cambiando, soprattutto perché anche i nostri, a parte che io, questo apro una parentesi, io nell'ambito mio musicale così ho visto che rispetto ad altri ambienti lavorativi è comunque sempre meglio, cioè comunque c'è un rispetto maggiore, poi non
1: In
0: ho mai
1: certi
0: visto ste
1: ambiti sì,
0: scene.
1: no, nel mainstream non
0: Ma
1: tanto.
0: quello io lo conosco poco, purtroppo lo pratico poco, ma al di là di questo credo che sia ecco, una situazione che sta cambiando, che cambierà sempre di più. Ecco,
2: Si può fare di
1: questo.
2: più,
1: Si può fare di più.
0: si può fare di più,
1: Però
0: certo.
1: è vero che le cose più interessanti ultimamente, molte delle cose più interessanti vengono proprio dall'universo femminile, comunque
2: Sì.
1: anche in Italia. Qua c'è stata Marta Del Grandi
0: Certo,
1: poco tempo
2: conosciamo sì, di
1: fa,
2: persona,
0: un
2: molto
0: saluto.
2: simpatica. Ciao
1: Ma
2: Marta.
1: avete altri nomi che possono essere utili?
2: Intendi italiani o in
1: Meglio
2: generale?
1: italiani.
2: Adesso ce ne sono tante, sicuramente appena spegniamo i microfoni me ne vengono in mente altre mille, però ci sono veramente grandi musiciste che fanno anche cose molto diverse, molto di nicchia a volte o meno. Adesso, per esempio, recentemente è uscito un disco di una musicista che si chiama Julinko o Giulinko, glielo devo sempre chiedere come si pronuncia, che esce sempre per la nostra etichetta che è Maple Death Records, che ha una vocalità molto interessante, fa delle cose molto belle secondo me, e rifacendosi a tutto un mondo sempre abbastanza ombroso, e mi ricorda anche in alcuni punti delle cose tipo alla Meredith Monk o anche non so, a Dead Can Dance o roba del genere, insomma, che è una ragazza giovane, più giovane di noi sicuramente, però insomma in gamba. Sicuramente Marta, poi c'è, non so, una persona come Alessandra Novaga, che è una chitarrista invece, che tra l'altro vive qui a Milano, direi, che ha fatto un disco interessantissimo l'anno scorso, un paio di anni fa, riprendendo, diciamo, il discorso della musica di Bach, come è stata utilizzata nei film di Tarkovsky. Ci sono, cioè, dalle musiciste, dalla cantante, da Marta
1: Qua è
2: a
1: venuta anche Valentina Magaletti, fra
2: Valentina
1: l'altro.
2: Magaletti, che
0: Sì,
2: esatto, non
0: ho
2: vive più
0: sentito
2: in
0: la
2: Italia, ma
0: puntata, tra l'altro.
2: esatto, sì, i
0: Molto
2: progetti in
0: bella.
2: cui suona lei, molto belli. E poi comunque anche a livello europeo, anche senza andare negli Stati Uniti, così europeo, è pieno di musiciste bravissime. Recentemente mi sono innamorata di questa musicista danese che si chiama M. L. Buch, che è, cioè, straordinaria. Astrid Son, anche lei è un'altra danese. Insomma, in Italia e in Europa c'è un sacco di roba bella da scoprire.
1: Lo sentiamo il secondo brano che avete scelto, si intitola Nuda Vela, Bono Burattini, Nuda Vela.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono con Francesca Buono e Vittoria Burattini. C'è un momento un po' particolare, direi brutto e brutale, cioè ci sono le destre al governo in questo... e diciamo che c'è, quella del gender è diventata un po' un'ossessione, no? Dal Trump all'Italietta non si fa altro che lanciare crociate contro chi attenta alla morale comune, soprattutto alla famiglia tradizionale, dove magari il papà e marito con 3-4 matrimoni alle spalle frequenta Epstein e qualche suo emulo. Non è un bel mondo.
2: Beh, non è un bel mondo. Io credo che, vabbè, la destra, dai, c'è sempre bisogno di un nemico, qualcuno con cui prendersela. Noi, diciamo, famiglie, perché io c'ho anche un bimbo, quindi mi definisco famiglia queer. Noi delle famiglie queer siamo i nuovi nemici, facciamo parte di tutto un pentolone di gente da odiare. Devo dire, nella realtà di tutti i giorni, a me non è mai successo nella realtà dei fatti di essere...
1: Però stai a Bologna. Che è un posto abbastanza privilegiato.
2: Esatto. Io credo che sia molto dannoso il fatto che le famiglie come la mia e tante altre categorie di persone vengano prese come grimaldello per prendere dei voti. E questa è una cosa di una tristezza, perché poi nella realtà dei fatti in un mondo empatico non funziona così, quindi è solo molto triste
3: e deprimente. Sì, decisamente.
1: Non credete che in una situazione del genere gli artisti dovrebbero esporsi un po' di più? Perché io ho provato adesso con appunto il referendum, non ho trovato tantissimi artisti disposti a schierarsi.
3: Io ti ho stimato molto, infatti.
2: No, ma infatti io non voglio fare piaggeria, però Spacchi da quel punto di vista lì ti sei sempre sul pezzo, sull'esposizione su determinati temi. T'ho visto combattere anche delle battaglie che sono state importanti nel corso degli anni, quindi c'hai questa attitudine.
1: Però perché non c'è più partecipazione da parte di altri che comunque hanno l'età che ho io, l'esperienza che ho io, e forse anche pensano delle cose molto simili?
3: Forse c'è una forma di narcisismo, autocompiacimento nel pensare che si è fatto una scalata, diciamo, che quella persona magari in particolare ha un livello tale per il quale non vuole, ha paura improvvisamente, no, in un mondo governato da like e gente che ti può distruggere anche con
1: un commento. Ragazzi, io ho fatto 1.500.000 visualizzazioni con un filmato di 7 minuti, quindi

0: E non abbiate paura del vostro
1: Italia. No, infatti,
2: sono d'accordo.
1: Noi
2: ci siamo esposti, per esempio, sul fattore Palestina all'inizio, proprio presto, con una compilation a cui ci hanno chiesto di partecipare, e mi sembrava la cosa più umana, logica da fare.
0: Certo.
2: Poi non so se chi fa molti numeri ha timore di... che però mi sembra comunque una roba di una tristezza.
1: Vabbè, dai,
2: senza fine,
1: semplice,
2: però.
1: Adesso non voglio farla, però è perdere il proprio privilegio.
2: Esatto,
1: cioè, in generale, una volta che uno raggiunge una posizione.
2: Ed è qua il discorso di prima, no? Anche no, le destre lavorano su l'odiare qualcuno, non rendendosi conto che dare diritti, cioè se tutti hanno più diritti, non è che qualcosa ti viene, che il tuo privilegio improvvisamente viene intaccato. Stiamo tutti meglio. E
0: ma l'artista comunque ha diritto, vero? Oltre, anzi, più che il diritto, c'ha anche il dovere di utilizzare il proprio megafono.
1: Assolutamente, certo.
2: Sì,
1: è anche vero che
2: pavidi, sì.
1: Sì. Ho avuto un momento di defraganza.
0: È deprecabile quello che ti è successo.
2: Dai, un po' di self-deprecation.
1: Dai, tagliamo.
0: No, invece lo tengo.
1: No,
0: sì, invece sì.
1: No, invece sì.
0: Va bene, dai, allora ci siamo conquistati il diritto di dire quello che pensiamo, che sembrava scontato, ma non lo è, non lo è mai. Vi ringrazio tantissimo per essere state con noi. Non ti è venuto in mente?
1: No, mi è venuto in mente quello che dovevo. Ah no, me lo sono
0: ripetuto
1: di nuovo. No?
0: Adesso lo devi dire.
1: No, continuo avanti, Andrea.
0: Questo lo tagliamo invece.
2: Sembri il pesciolino di Nemo.
0: Grazie a Francesca Bono, Vittoria Burattini. Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie mille, grazie.
0: Speriamo di riavervi qua presto con una mente un po' più sveglia.
1: Yep. Questo lo tagliamo. Grazie, ciao Manuel.
0: Ciao,
1: grazie. Ciao.
0: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci congediamo come di consueto con un brano di una band che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Sono i Pearl Moth con Cooling Fluid Leaks from the Eyes. Ciao a tutti.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Hashtag autotrasporti.
1: Hashtag autotrasporti, è la puntata del 17 agosto, notizie, voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio viaggia ormai da mesi sopra i 2 euro, un'impennata innescata dalle turbulenze geopolitiche, un rialzo netto appena calmierato dallo sconto di 17 centesimi applicato per decreto dal governo, sconto che resterà in vigore fino al 25 agosto. I listini andati fuori giri stimolano ancora di più i ladri di gasolio, fenomeno che esiste da sempre ma che in questi mesi ha subito una forte recrudescenza, complice appunto l'ulteriore valore che il carburante ha acquisito. Nel mirino ci sono soprattutto gli autotrasportatori. E allora, ascoltiamo l'intervista a Claudio Sensi, vicepresidente di FaiConfTrasporto.
2: È un fenomeno allarmante, è estremamente facile per le bande organizzate prelevare gasolio dai serbatoi dei camion, degli autotrasportatori. È un problema che nei primi 6 mesi del 2026 è aumentato vertiginosamente, un'impresa su 5 denuncia furti di gasolio. Io sono anche titolare di un'impresa di autotrasporto e logistica e quest'anno abbiamo registrato il furto di oltre 7.000 litri di gasolio. Chiaramente nel corso dei mesi si sono verificati dei furti presso le stazioni di servizio dove sostavano magari i nostri conducenti. Il meccanismo è molto facile: le bande sono organizzate con furgoni o camion, si accostano ai camion, le pompe sono ultra silenziose, in 10 minuti riescono a prelevare 400 litri di gasolio, hanno chiavi universali per svitare i tappi e gli autotrasportatori possono anche scegliere di montare antifurti, ma si espongono al rischio che i serbatoi vengano proprio forati a quel punto, con danni che vanno oltre il prodotto perché vanno anche a toccare il serbatoio e i tempi, i costi di ripristino della marcia.
1: E poi questo gasolio dove finisce?
2: E qui abbiamo il secondo ordine di problema, il problema molto più grande, il cuore, essendo che sale il costo del gasolio, il gasolio è quindi oro nero, le bande si organizzano e si organizzano anche con le reti di smercio abusive. Esistono depositi clandestini localizzati in tutta Italia con cisterne mobili, IBC, fusti, all'interno del quale queste migliaia e migliaia di litri vengono prelevate e poi rivendute o a privati, perché in questi tempi comunque anche un automobilista privato che può acquistare il gasolio magari a 1,3 euro, 1,4 euro, 1,5 euro a seconda di quello che il mercato nero propone di mese in mese, possono far comodo quei 60 centesimi di risparmio. Ma ancor peggio, essendo il nostro settore, quello dell'autotrasporto, negli ultimi 10 anni ridotto allo stremo, fatto di piccole e medie imprese, ricordo 80.000 imprese di autotrasporto sono iscritte all'albo nel 2026, ci sono anche le più disastrate che ricorrono al mercato nero. Cosa succede? Si va ad alimentare la concorrenza sleale, che è già inflazionata dai contrabbandieri dell'Est Europa, e si va anche ad intaccare la spina dorsale dell'economia del nostro paese, perché non dimentichiamo che l'80-85% delle merci nel nostro paese viene consegnata su gomma.
1: Ecco, questo avviene anche perché c'è una vulnerabilità di questi mezzi dovuta alla carenza di aree di sosta attrezzate, sorvegliate. Questo è un grosso problema.
2: Assolutamente sì.

0: presenza di aree di sosta attrezzate, stress per i conducenti. Dobbiamo anche dire che al di là del problema economico, i conducenti vivono forti momenti di stress durante le soste notturne in aree non sorvegliate e videosorvegliate, dove ci sono tantissimi camion, e chiaramente loro, se non sono lì pronti con l'orecchio ad ascoltare il minimo rumore, possono risvegliarsi la mattina con i serbatoi svuotati.
1: Che è un problema, chiaramente.

0: quali opera si orienta il comparto della logistica, ma a questo poi arriviamo. Nel frattempo vorrei parlare con lei del protocollo che recentemente Assologistica ha firmato con l'Arma dei Carabinieri. È un settore, il vostro, non di rado infiltrato da forme, da pratiche fuori dalla legalità.
1: Allora, innanzitutto partiamo col dire che la logistica italiana, no, oggi vale sempre di più in termini di influenza sul PIL complessivo italiano, e quindi è tra il 9 e il 10%, e anche in termini di occupazione occupiamo ben più di 1 milione di persone. Ultime statistiche dicono addirittura 1,4 milioni di persone impiegate in questo settore. Naturalmente stiamo parlando di tutta l'intera filiera, quindi dai porti, gli interporti, i terminal, i magazzini, trasporti terrestri e i servizi associati. Quindi logicamente è un'infrastruttura di sistema che per noi oggi rappresenta veramente un valore competitivo per il sistema paese. Il discorso legato al protocollo di intesa con l'Arma dei Carabinieri si inserisce in un contesto di legalità e sicurezza che devono diventare diciamo a supporto della competitività del servizio logistico, in quanto purtroppo all'interno del settore logistico ci sono vari fronti nei quali abbiamo bisogno veramente di proteggere le nostre aziende.
0: Entriamo nel dettaglio, Guidi, cosa prevede questo protocollo?
1: Abbiamo previsto di avere una serie di iniziative congiunte con l'Arma dei Carabinieri, che sono sicuramente una diffusione della cultura del rispetto e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché purtroppo sul territorio osserviamo, e abbiamo anche già segnalato alle istituzioni competenti, che ci sono eventi che oggi destano molta preoccupazione. Quindi c'è bisogno di stare sul territorio e supportare quelle che sono le attività logistiche. Secondo punto, c'è un aspetto proprio di entrare nel dettaglio delle strategie di prevenzione e protezione per proteggere l'integrità di queste infrastrutture logistiche. Stiamo parlando in questo momento in particolare di magazzini, parchi logistici o terminal inland che sono sul territorio. Abbiamo bisogno di portare avanti anche una serie di attività formative e informative per le imprese in modo congiunto, in modo che manager e lavoratori sappiano effettivamente come si può riuscire a svolgere questa attività in modo sicuro. Per fare questo, naturalmente, stiamo creando a partire da settembre dei momenti di confronto con l'Arma e il management delle aziende associate che andranno direttamente sul territorio per vedere qual è la situazione sui vari territori e anche magari vedere quali potrebbero essere le situazioni critiche che si potrebbero rilevare e come simulare quindi le soluzioni. Quindi la logistica che è capillare sul territorio ha bisogno veramente di un presidio capillare, e sicuramente l'Arma dei Carabinieri è un soggetto che può effettivamente matchare a questa necessità. Quindi quello che noi logicamente sentiamo dal territorio è che abbiamo bisogno di regole chiare, sicurezza in un contesto dove, dicevo già prima, c'è voglia di investire, ma dobbiamo dare logicamente certezza che si possa veramente operare. Quindi le persone si devono sentire protette. Quindi questo, secondo me, è un accordo che abbiamo fatto molto importante, un passo concreto quindi verso una collaborazione stretta tra le istituzioni, il mondo produttivo e logicamente le aziende dei servizi.
0: Veniamo ora ad un'analisi dello stato di salute della nostra logistica di fronte ad una geopolitica così incerta, così complessa.
1: Ma guardi, allora, diciamo che l'effetto della geopolitica ormai effettivamente è un qualcosa col quale dobbiamo convivere, e quindi ci dobbiamo attrezzare, ci siamo attrezzati anche per questo, soprattutto nel mondo della logistica, perché alla fine è diventato probabilmente il primo sensore degli effetti della geopolitica, perché nella logistica poi si riflettono immediatamente questi effetti. Quindi negli ultimi anni è logico che ne abbiamo già viste tante, quindi dalle pandemie alle guerre, alle tensioni nel Medio Oriente, tutti i vari attacchi che abbiamo visto e le criticità che adesso si stanno creando in questi choke point marittimi che stanno evidenziando un po' la debolezza di alcune filiere e dove bisogna trovare resilienza creando anche alternative. Quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante, perché non dobbiamo entrare in una dimensione dove si crea debolezza e quindi

0: magari questa debolezza porta anche all'impossibilità di poter veramente lavorare in modo corretto, soprattutto all'interno di paesi che sono in crescita o comunque paesi come il nostro, che abbiamo un Made in Italy importante che logicamente ha diciamo, una visione intercontinentale molto, molto importante. Quindi questa incertezza che vediamo logicamente porta impatti forti su tutti quelli che sono i tempi di attraversamento delle merci. Abbiamo inevitabilmente degli effetti di extracosto che sono generati sia dal petrolio, che ormai viviamo anche nelle nostre tasche personali, ma anche di aspetti assicurativi, perché per gestire e supportare passaggi delle merci in questi checkpoint oggi ci sono dei costi veramente molto, molto elevati. Quello che vediamo noi è che comunque, nel sistema globale, il mondo va avanti, quindi vediamo che comunque, ci modifichiamo nei comportamenti, ci modifichiamo magari nel gestire corridoi, logistici diversi delle merci, però effettivamente vediamo che, il mondo cresce. Quindi su questo, direi un segnale importante. Non vediamo noi come associazione, ma come del resto penso tutti, che a breve ci possa essere un cambiamento. Quello che però vediamo è che sicuramente dobbiamo lavorare, soprattutto come associazione, per far sì che ci sia una logistica robusta e ben, diciamo, pianificata con backup alternativi per supportare il sistema paese in modo che diventi sempre più resiliente. Quindi noi non possiamo evitare questi shock geopolitici, possiamo solo lavorare insieme per rafforzare quelle che sono poi le capacità dell'infrastruttura logistica. Questo ci porterà almeno a ridurre l'impatto di queste crisi sulle imprese e sui lavoratori.
1: Paolo Guidi, presidente di Assologistica, l'Associazione Nazionale delle Imprese della Logistica, grazie e buona giornata.
0: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Il mondo dell'autotrasporto è in lutto per la morte di Maurizio Longo, fondatore e segretario generale di Trasporto Unito. Longo è stato spesso nostro ospite negli spazi che Radio 24 dedica al settore. Da parte della redazione di Hashtag Autotrasporti, un abbraccio forte alla famiglia e ai colleghi di Maurizio. Hashtag Autotrasporti, vi ricordo le notizie e le voci lunedì alle 13:45, ma altri appuntamenti per parlare di trasporti e logistica a Radio 24 sono Punto Autotrasporti d'estate alle 13:10 il giovedì e poi Container alle 13:15 del sabato. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: GR 24 di mezzanotte.
7: Meglio Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia. L'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex Simpi che aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato

0: di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
1: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas, e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il sole 24 ore.
0: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta, restano le tensioni tra Roma e Madrid.
2: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti. Lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
3: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
4: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato. e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
3: Chiarimenti che la Vitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, verso in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico e i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per l'amor. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Beppe, ci va a fare un aperitivo stasera?
2: Dove?
1: Bonaviglie, direi.
2: Non mi piace, è troppo lontano da casa mia.
1: E non me ne importa niente, dai, sennò ci si perde di vista.
2: Va bene, dai, allora incontriamoci stasera proprio.
1: Stasera,
2: aspettami, tu aspettami lì che io arrivo.
1: Io ti aspetto lì, ti aspetto fuori.
2: Aspettami lì, ma verso le 19:24,
1: sì,
2: più o meno, arrivo.
3: Mi fate schifo, posso dire, mi fate schifo.
4: Bravo,
3: col vostro siparietto.
4: Bravo,
3: ok. Già mi avete fatto ballare due volte la sigla. Ascoltare due volte la vostra cacchio di aperitivo, perché qui dobbiamo dire le cose.
4: Vai, ok. È la seconda volta che facciamo questo intro perché ci siamo dimenticati di accendere le telecamere, cari ascoltatori e ascoltatrici. Bisogna dirle queste cose.
3: Quindi raccontami, quando poi si dice non perdiamoci di vista, giusto?
2: Sì. Oggi parliamo di questo grande tema. Sì. Forse conoscerai, forse l'avrai sentito dire che
3: sì,
2: non perdiamoci di vista.
3: Ma qualcuno di voi ha delle chat di classe?
4: Ma sì che abbiamo le chat di classe.
3: Ah, sì,
4: e sono al centro di questa puntata, caro Andrea Pisani, che ti introduco subito così non ti incazzi. Che non ti abbiamo presentato prima.
3: Grazie.
4: Allora, questa puntata è delirante perché appunto è un secondo take, ma noi siamo professionisti e si rifà tutto quanto benissimo. E appunto il luogo comune di oggi è non perdiamoci di vista.
1: Banalmente avremo modo di indovinare come si chiama la tua chat di classe.
4: Ovviamente
2: sì. Beh, immaturi quinta F.
1: Quinta F 2001.
4: 2001, bravissimo. Perché questo luogo
3: e
4: comune.
3: E salutiamo Clinio il vecchio.
4: Perché adesso spiegheremo ovviamente
2: adesso
4: chi sta
2: spiegheremo
4: ascoltando.
2: Chi è Clinio il vecchio. Allora, una crasi tra
4: due cose.
2: Ex compagno di classe di Riccardo Poli che si chiamava
4: Clinio
2: di cognome
4: Gretter. Esatto, che salutiamo.
1: Ma è veramente
4: salutiamo.
1: Una sedia dell'IKEA che,
4: sì,
1: cioè,
4: è una sedia
1: di cognome
4: e Clinio il vecchio. Allora, non perdiamoci di vista. Perché? Perché spesso volentieri questa frase qua, che è un luogo comune, un modo di dire, si dice a persone che non si vedono da una vita e in qualche modo vuoi mantenere un contatto. E a noi è venuto in mente che spesso e volentieri abbiamo delle chat che sono tra l'altro rimaste in fondo su WhatsApp, cioè se vai a cercarle pochissime persone ci scrivono.
2: Ma perché vai a cercarle?
4: No, è che quando rispuntano su dici ma chi cavolo scrive nelle chat di classe?
1: Ha detto cappero.
4: Sì, ho detto cappero. Chi cavolo?
1: Ha detto cappero.
4: Ha detto cavolo.
2: Stiamo registrando per davvero adesso.
4: Sì,
2: scusate,
4: stiamo registrando per davvero.
3: Io chiederei in effetti. Io vedo la luce rossa che prima forse non c'era.
4: E queste chat di classe rispuntano puntualmente. Allora Andrea Pisani, che fa comico, attore, lo conosciamo per il duo Pampers, ma anche perché a fine marzo esce il nuovo film che si chiama Cena di classe.
3: Esatto.
4: Dove sei protagonista,
3: un film corale, comunque
4: esatto.
3: Non ci sono protagonisti.
4: Protagonisti.
1: Falso, tutti ci senti in realtà.
2: Quante battute dici? Quante battute dici? Quante ne hanno gli altri? Le avete contate?
3: Allora sono pari.
2: Va bene, quante inquadrature hai?
3: Sono pari.
4: Sì, sono ricordati di accendere le camere quando
3: dopo un mese abbiamo dovuto registrare tutto.
4: E allora appunto in questo film Cena di classe, dove il tema è che un gruppo di amici si ritrova dopo 17 anni per il funerale di un ex compagno, ci si ritrova e complice un po' di alcol, qualche video del passato, insomma ci sono un po' di eventi che ritornano a galla.
3: Esatto.
4: Tu hai chat di classe, Andrea?
3: No, io non ho chat di classe perché praticamente vabbè, al liceo non eravamo una buona classe, quindi nessuno aveva voglia di mantenere i rapporti.
4: Ma tiravano le lame?
3: No.
2: Lui è cresciuto in un piccolo paese di provincia, vicino a Torino.
3: Cumiana,
4: ma
3: bravissimo.
4: Sapete tutto,
2: vicino a Torino, poi si è spostato a Milano per lavoro.
3: Ma avete presente quei paesi
1: molto
3: finti
1: presto.
3: Tipo in Edward Mani di Forbice con le casette che escono le macchine, cioè tutti così vanno a lavorare.
4: Pleasantville praticamente.
3: Esatto, sì, okay, è il paesino così. Cioè, e quindi della classe del liceo non abbiamo un grandissimo ricordo. Io però ogni tanto faccio le cene di classe con quelli delle medie, che secondo me è il momento in cui leghi quei rapporti che poi durano di più a quell'età.
4: Però senza chat. Perché
3: senza
4: le medie
3: senza chat.
4: Ti trovi lì in paese.
3: Ti trovi lì in piazza.
1: Non sono d'accordo, io alle medie avevo una classe orrenda. Orrenda.
4: Sì. Ma tu ce l'hai le chat di classe?
1: Ero anche un po' bullizzata.
4: Ce l'hai le chat di classe?
1: No.
4: Neanche una?
1: Adesso non ce l'ho più, poi probabilmente ce l'avevo al liceo, ma perché io sono ovviamente giovane a differenza vostra.
4: Sì, maledetta.
1: Non esisteva WhatsApp quando io ero al liceo.
2: A quanti anni ti hanno dato il cellulare? Scusa, a sto punto.
1: A quanti anni? A 13?
2: Ah, vedi, perché tu sei una generazione che ha ricevuto il telefono, cioè c'è dovuto
3: essere una
1: viziata. Non c'era WhatsApp,
4: No,
1: non esisteva
4: non c'era ancora.
1: WhatsApp.
4: Però scusate, le chat di classe oggettivamente non sono quelle che, almeno parlo per me che sono dell'82, alle superiori non c'era il cellulare sostanzialmente ancora.
3: C'era. ma non c'era internet, c'era quella roba che se ti collegavi eri un miliardario. Esatto.
4: Vi dico solo che il motore di ricerca era Jumpy ai tempi. Sì,
2: scusate, io ho chattato sulla chat di MTV. Questa è una cosa che. Cavolo. Ciao, sei MOF. Cioè, questo ricordo.
3: Cioè, tu sei quello che è passato una volta sulla banda quel messaggio.
2: No, era chat private. Cioè, chat private. Cioè, a un certo punto c'era, non mi ricordo se era tipo MSN, ma di MTV, una chat dove tu entravi, c'erano sconosciuti e sconosciute e ti parlavi.
3: Ma mamma mia, si scopava.
2: E a un certo punto, no, io ero in un posto di provincia, comunque c'era la connessione che era quella che faceva.
3: Tu che ne sai di quel modo? Tu che ne sai di quel modo? Io sono Andrea 87.
4: Andrea 87 è un bel nickname, molto banale, però
3: molto banale, ma fluido.
4: Comunque le chat poi riemergono anche a distanza di 10 anni, quando, per esempio, a me è capitato così, quando ho finito le superiori e mi ritrovo ficcato in una chat di cui non sapevo l'esistenza e dicono: ciao ragazzi, pensavamo di organizzare una cena di classe.
2: Mi è successo da poco, hanno fatto il sondaggio, è stato bellissimo perché a un certo punto c'era metà che poteva andare un giorno, metà un altro giorno, non riuscivano a capire, dicevano: no, dobbiamo vederci tutti, perché a un certo punto questa è la cosa che secondo me non funziona. Io dicevo: ragazzi, scusate, se della gente può il 27, della gente può il 26,
4: facciamone due.
2: Due cene, cioè, si vedrà, sì, ci sarà. Invece no, bisogna vedersi tutti.
3: No, vabbè, follia.
4: Io poi in queste chat, Andrea, non so tu, ma non avendole, è un po' difficile che tu abbia un'attitudine. Io faccio il lurker, cioè io spio quello che scrivono gli altri, perché poi è la fiera delle vanità la cena di classe, siamo sinceri.
3: Sì, cioè, è vero.
4: Torniamo lì per dire quanto siamo stati bravi, quanto abbiamo fatto carriera, oppure che fine.
2: Anche un po' per vedere che fine hanno fatto gli altri.
3: Ma certo, per non sentirsi i peggiori anche.
4: Tu alle cene di classe ne hai mai fatte?
3: Allora, c'è questa piccolo pensiero che, scrivendo il film, ci è venuto in mente, che noi abbiamo avuto un'idea sul fatto che alla fine alle cene di classe andavano gli sfigati della vecchia classe.
4: Bella come
3: nel
4: chiave.
3: Senso, chi è troppo un figo è difficile che vada alla cena di classe a rivedere i brufolosi che si ricorda, ma anche per non abbassarsi ai brufolosi, ma neanche per farli sentire troppo sfigati. E allora, poi si ricollega in realtà anche alla storia del film, dove noi raccontiamo, è vero, una cena di classe, ma soltanto di 8 persone, le classi sono più grandi, quindi a questa cena vanno solo quelli che alla fine, non lo so, hanno bisogno di rifare gruppo, di risentirsi, magari dice: magari vado perché c'è qualcuno

0: stampo peggio di me. Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì.
2: Magari scusatemi, c'è qualcuno che va e dice: oh, mi ricordo di lui, di lei. Ero innamorato, innamorata, magari si è lasciato da poco.
0: Ma no, ma io adesso dicendo questa cosa si è aperto un file, perché io da ragazzino crescendo avevo tutte le mie icone sexy della scuola, cioè ecco
3: le crush.
0: Brava, giusto che lei è nata con WhatsApp.
1: L'assista qua.
0: No, la soddisfazione, lo so, è molto brutta come cosa, è anche molto superficiale, ma la soddisfazione di vedere quelle crush invecchiate male per me è
1: impagabile.
2: Siete delle merde.
0: Saremo delle merde, ma è una roba
2: godere del
0: Non è che vado per quello, ma vederlo è una sensazione lenitiva, non so cosa dire, cioè,
1: pensa agli stessi che guardano te e dicono la stessa cosa.
2: È successo con uno che mi bullizzava, l'ho beccato in giro ed era visibilmente scosso dalla vita, mettiamola così.
1: Okay.
2: Ci siamo guardati e ho detto: cazzo, mi menavi quando ero piccolo. Adesso devo ti guardo e dico: vabbè, dai, ciao, com'è? Tutto bene?
0: Ma lì capisci anche come alla fine quelle commedie americane che raccontano che il bullo se la piglia poi Arculo. Arculo si dice,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
3: Arculo, sì, sì,
2: soprattutto
1: noi quattro noti romani.
0: È un cognome, cioè. Arculo. Sì, può essere anche. È tipo Gretter.
1: È tipo Gretter. Cligno, ti voglio tanto.
3: Manuela
0: Arculo, quella rivalsa sociale delle commedie americane che è diventata un cliché. In realtà, poi quando ti scontri nella vita vera, riconosci che alla fine non è un cliché, è abbastanza vero, perché questo bullo alla fine ha fatto una finaccia come te. Però
2: c'è
1: un film che traduce questo molto bene, mi è rimasto nel cuore. È un film del 97, si chiama Romy e Michelle. Fanno una riunione delle medie, anzi delle superiori. Loro due sono due amiche di una vita che dalle superiori non si sono mai mollate, ma non hanno fatto carriera, cioè fanno dei lavori umili, dei lavori normali in America, dove c'è uno spirito molto imprenditoriale che se non arrivi vuol dire che sei uno sfigato. Tutti alle superiori hanno fatto carriera, loro arrivano e le dicono: e voi cosa fate? E non sapendo cosa dire fanno: noi abbiamo inventato i post-it.
0: Veramente?
1: Si inventano questa cosa e devono tenere il palco durante questa cena di classe, che poi loro fanno in queste sale enormi, tipo ballo delle debuttanti, e devono andare in giro a spiegare come hanno inventato i post-it. Ed è esilarante, perché devi inventare una vita parallela.
0: Bello.
1: Invece quanto sarebbe più bello vedersi e dire: raga, sono un fallito, rimango fallito. E loro già...
2: Di Crinio il vecchio.
1: No,
2: dico sempre per tornare al centro della città.
3: Clinio, ti salutiamo tanto, ti vogliamo tanto bene.
2: Clinio o Crinio? Scusate.
1: Clinio.
3: Clinio.
0: Se no non citavo il vecchio,
2: cioè, ovviamente. No, magari è una licenza poetica. No.
3: Prima di tutto l'ho citato io prima, il giovane a telecamere spente.
0: Ah, veramente?
3: Certo.
1: Certo.
0: Ah, non me ne sono reso conto.
3: Clinio il giovane.
0: Che tra l'altro chi sono Clinio il vecchio e Clinio il giovane? Sono due latini?
3: Sì,
2: erano in classe insieme? Avranno avuto una chat di classe?
3: Secondo me erano di Cumiana.
1: Il senso di rivalsa di cui tu parlavi, Andrea, prima è un grande motore, nel senso che quando si invecchia poi si scopre che le persone, appunto, che un tempo ci facevano anche soffrire, insomma,
2: ridere,
1: far battere
2: anche
1: il cuore,
2: no? Mettiamo
1: far battere
2: ridere,
1: il cuore,
2: no?
1: Ridere,
2: forza,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: anche fatto... ridere delle giornate spensierate.
1: Qual è la categoria, tu, Andrea, che proprio quando dici: penso alla cena di classe, io non vorrei mai reincontrare nella vita? Ad esempio, non so, il papà con 7 figli che ti fa vedere che ha una famiglia splendida, tipo
3: sopportabile,
1: tipo così.
0: Ma no, vabbè, ma non c'è una categoria, perché è impossibile non rimanere ancorati al pensiero che hai di quella persona di quando l'hai conosciuta, perché ripeto, non avendo mai fatto cene di classe, se io adesso la facessi vedrei persone che non vedo da 17 anni, no, di più adesso, 20 anni, e quindi in realtà mi piacerebbe vedere che esattamente le cose che pensavo all'epoca sono successe, e mi dispiacerebbe vedere qualcuno che ce l'ha fatta, ma non perché ce l'ha fatta che non voglio che ce la faccia, che per me era sbagliato ce la facesse, perché per me era un bastardo e allora non voglio che sia
1: d'accordo.
0: Abbia sorriso, perché gli stereotipi sono sempre gli stessi, di quello che non suggerisce, di quello che quelle cose lì sono sempre,
3: sì.
0: Son temi intramontabili,
3: quelli che mettono la manina così per
0: quelli lì devono morire. Quindi io spero che non venga la cena di classe, perché ci dicono che è morto, capito?
1: Certo.
2: Che vi siete partiti a scrivere il film, mi sembra che
0: siamo partiti a scrivere
2: un tuo desiderio. No, l'ossessione del regista, no,
0: sì,
2: dell'autore.
0: Sì.
2: Scusa, faccio una domanda al tavolo. C'è una persona che invece
0: risponde.
2: C'è una persona che ce l'ha fatta, di quelle persone che erano in classe con voi e che l'avete rincontrata, o magari l'avete addirittura letto sui giornali, quella persona ce l'ha fatta?
3: Io.
1: Brava, umile anche, eh?
0: Beh, esclusi i presenti, ovviamente, no?

0: escluso il presente, diciamo.
1: Escluso il tavolo, che mi sembra che ce l'abbia fatta.
2: Sì, svolge il suo.
3: Guarda, in termini di classe, no. In termini di classe, no. In termini di paese, che comunque è una cosa, cioè, nel senso che sai, quando sei nel paese,
1: sei il più famoso di Cumiano o no?
4: Beh, sì, dai,
2: dai, si dai, può dire.
3: Però attenzione, attenzione, perché c'è Emi Laudero, che è il portiere, che è stato portiere della Juve, della Sampdoria, eccetera, che è di Cumiano.
1: Ma vedi,
3: comunque, sei comunque gioca in Serie A. Beh, ma perché io sono più pop, sono più trasversale, però lui è più ricco.
2: Comunque io una cosa che ha detto Andrea nel vedere poi che fine hanno fatto e così via, mi ricordo che appena uscito dalle superiori c'è il momento in cui dopo ci si dice che tipo di percorso vuoi fare, tipo l'università, che università vuoi fare e così via.
3: Sì.
2: Io mi ricordo che mi sono fatto un segno sulla Smemo. Mi sono scritto i nomi di quelli che si sono iscritti a medicina, ricordandomi i nomi di chi, se incontro in ospedale, non mi deve curare.
3: C'è
2: un mio compagno delle superiori, di cui non farò il nome questa volta, Clinio ti abbraccio, non sei tu,
1: grande.
2: È un altro che ha fatto l'ortopedico e lui, so per certo che se lo incontro devio e piuttosto mi tengo la gamba rotta.
3: Ah sì, eh?
2: Sì,
3: ma
2: sì,
3: questo per antipatia o perché pensi che non sia capace?
2: No, non è, evidentemente già alle superiori non era capace di fare 2+2.
1: Comunque questa cosa ci racconta molto del tuo cervello, cioè tu anziché prendere quelli che ti dovrebbero servire, cioè dire ok, mi segno quelli che erano bravi, mi segno quelli da cui non voglio andare.
2: Attenzione, ho una mia amica che lavora in geriatria e so che è perfetta e quindi
1: geriatria direi che tra poco siamo pronti.
2: Ho un piede lì, insomma, però ho una, e poi insomma la blacklist è molto più importante perché sai che non devi cioè non devi proprio incontrare.
4: Quanto ti gasa poi la blacklist? Quanto ti gasa
2: fare tutti i segnetti?
4: Mamma mia.
2: Capricorno, ragazzi. Grinch. Capricorno.
3: Sì, beh, dobbiamo anche sdoganare che ci sono anche quindi gente che prende la laurea che poi però fa è un cane nel lavoro,
2: dei disastri. Sì,
3: certo che se sei un medico fa la differenza.
2: Sì. Poi una cosa sulle cene di classe che secondo me fatte dopo un tot di tempo, quando sei usciti, la prospettiva uomo-donna, nelle domande che ti vengono poste, Ginny, sono ben diverse. Cioè, la classica domanda: e tu? Quando ne fai un bambino? Tipo una cosa di questo genere.
1: Si dice,
2: certo,
5: ma non sei ancora fidanzata?
2: Ecco, è una gran rottura di balle, possiamo dircelo?
1: Sì. Scusate, qualcuno si fidanza ancora con l'anello? È una domanda seria, perché l'ho scoperto da poco. C'è una cosa che esiste.
2: In che senso?
5: Con l'anello?
1: Certo. Ti fidanzi e regali un anello.
3: Sì, c'è ancora. Più scendi nell'Italia, più accade questo.
2: E siamo il programma degli stereotipi
1: che
4: più video ci sono di questo.
3: Sì, beh, ragazzi, cioè anche qui sono statistiche, non so giudizi. Più scendi nell'Italia, più ci sono.
1: Non so, non segue.
4: Essere legati alla tradizione, banalmente.
3: Eh sì, qui a Milano mica abbiamo Sara lui, Sara lei, mica ce l'abbiamo quella canzone.
1: Purtroppo però, perché a me piace un sacco.
3: Cioè,
1: Sara lui, Sara lei.
3: Quindi sì, si usa. Proprio ieri ho visto un brillocco. Proprio ieri ho visto un brillocco a una collega che saluto. Ma
1: hanno mai invitato a un gender reveal?
4: Chissà se Clinio ha mai regalato.
2: Clinio, un abbraccio. Clinio.
1: Un gender reveal.
3: No, l'ho fatto. Cioè, l'ho fatto perché volevo girarci un video. E allora l'ho fatto per girarci un video.
1: Ma hai fatturato.
3: Sì.
2: Possiamo dire sei una merda.
3: Sono una merda. Ma la vita mi sta ridando tutto, tranquilli.
2: Ti arriverà una chat di classe, sicuro ti arriverà. Sono stato a un gender reveal, sono scappato dopo esattamente 35 minuti. Non ho neanche scoperto di che sesso fosse il bambino o la bambina. Sono ancora in attesa di scoprirlo.
3: Allora, secondo me è peggio del gender reveal, che comunque è un'emozione. Perché comunque io, avendo una bambina, il momento in cui ti dicono, qualsiasi sia il momento, se è scenografico o privato con una busta, comunque è un momento di grande emozione, quindi comunque se vuoi allegarci un evento da condividere con gli amici io lo posso anche capire. Io quello che odio vero sono i compleanni dei bambini di un anno.
4: Sono d'accordissimo.
1: Bambino non l'ha chiesto,
3: il bambino
1: non lo vuole, stanno gridando tutti attorno.
3: È come, cioè, sotto c'è solo i compleanni dei cani, che ci sono anche quelli che lo fanno.
2: Amore, io preferisco il compleanno del cane, non se ne voglia nessuno.
3: Io li metto allo stesso livello, almeno al cane non devi fare il regalo.
2: Ma io faccio parte del comitato.
1: Come no, un bel cappottino.
3: Si porta il regalo ai cani, al compleanno.
2: Ragazzi, attenzione che se ascoltano gli animalisti qua finiamo veramente male.
3: Io ormai ho deciso che non me ne frega nulla, cioè se penso una roba che vengano a rompermi i coglioni.
2: Giusto,
3: perché non ho detto nulla di male.
1: Parere dire che no, credo, immagino è il suo parere,
2: ma certo,
1: che non gli piacciono i compleanni.
2: Ma certo, ma figurati,
3: i cani li amo, i cani.
2: Ma sì, ma il compleanno è la stortura antropocentrica di chi vuole fare un compleanno.
1: Del regalino al cane, no?
2: Chiaramente,
3: poi veramente.
2: siamo arrivati al fatidico momento.
4: Siamo arrivati
2: io ho sempre
4: al
2: paura.
4: Mio momento, che è il quizzettone della Ginny. Allora, ti chiedo di rispondere il più velocemente possibile. La prima cosa che ti viene in mente,
3: okay, va bene?
4: Va bene,
3: è un buon
4: sarà
3: alibi.
4: Veloce e indolore.
3: Ok.
4: Banco in prima fila o ultima fila?
3: Ultima.
4: Merenda dolce o salata?
3: Salata.
4: Dimmi almeno 3 nomi di imperatori romani.
0: Clinio il Vecchio.
1: Clinio, no, scusa, ma
3: perché imperatori romani, ragazzi, adesso mi faccio delle figure.
4: Vai.
3: Di merda.
4: Ora mi sfugge.
3: Marco Aurelio.
4: Sì.
3: Cesare.
2: Sì.
4: Cesare,
1: no, ma Cesare non credo sia stato imperatore. L'impero è arrivato leggermente dopo. È stato
2: su questo,
1: sì, qualcuno sostiene che sia il primo imperatore.
4: No,
3: Tullio Stilio.
4: Basta, penso.
3: Anco Marzio. Tarquinio Prisco. Tarquinio Superbio. E Clinio Greter.
1: Che ovviamente.
4: Altra domanda di cultura generale: dove è nato Pupo?
3: Pupo, devo rispondere a caso? Al Casinò di Venezia.
0: Va bene.
4: Hai mai fatto cose birichine nei bagni della scuola?
0: Birichine?
3: No.
4: No.
3: Niente. Sfigatissimo.
2: Neanche una canna?
3: No, mai fatto una canna in vita mia io.
4: Io non stavo proprio pensando a quello.
1: Okay. Magari anche ha pisciato fuori dalla tavoletta.
3: Vabbè, no, ho visto una patatina, ma alle elementari.
2: Ah, ok, vabbè.
4: Una patatina.
3: La patatina di un'amica alle elementari. Ma vista.
0: È l'educazione vista. Sessuale in Italia, insomma.
3: Okay. Vista.
4: Vabbè, parlarne. Ultima domanda. Li sai dire li vuoi quei kiwi?
3: Li vuoi quei kiwi?
1: Tu no, però, scusami. Cioè, scusa. Adesso campioniamo questo pezzo in video e lo mettiamo ovunque, perché cioè, tu dici a un ospite, tu lo sai dire, io no, per esempio.
0: No, ma infatti la domanda era rivolta a lei, non ha detto che Ginny lo sapeva fare, scusa.
3: È come con le 3 palline, tu lo sai fare questo, le cadono tutte.
1: Se lo sai fare, insegnamelo.
4: Esatto.
0: Scusate.
4: Okay,
0: allora, non perdiamoci di vista che il luogo comune di oggi, la frase fatta che abbiamo impuntata, in realtà non riguarda solo la classe, riguarda un sacco di chat e di gruppi. Beppe ne ha fatto una lista infinita, c'è il gruppo di calcetto, il gruppo di padel, non so, ce ne sono a migliaia.
1: Ah no, sì, il gruppo di lingua, scusami, diciamoli
4: sport,
1: un po' tutti, sì,
4: esatto.
1: Gruppo corso di lingua, il gruppo del gruppo, poi c'è il gruppetto, il gruppone, la mega maxi chat con numeri di tutti in barba alla privacy,
3: quello
1: ci
3: tengo.
1: Io mi chiedo, perché ci mettete nelle chat con il numero in chiaro, che magari non lo volevo dare il numero a tutte le altre persone?
3: Siete dei VIP. Ragazzi, un po' di rispetto per i
1: no, non me ne frega un cazzo. No, io sono una persona sconosciuta, però il tema è: non voglio dare il mio numero agli altri.
3: Certo,
1: cioè,
3: certo,
1: capisco che
3: follia,
1: sia scritto sui cessi dei locali.
3: È follia.
2: Allora, io vi racconto: una volta ho fatto un gruppo, sono stato fautore di un gruppo per un compleanno. Quindi ti devi organizzare per il.
3: Capita.
2: Per il,
3: capita.
1: Ma peggio di quello, ci sono raccogliere i soldi di tutti che non arrivano mai tutte le quote.
2: Però
1: lo sa, possiamo dirlo: non
3: sì,
1: arrivano,
3: arrivano
1: mai tutte le quote.
2: E infatti, io prima di andare a comprarlo, chiedo prima la quota. Comunque, al netto di questo, inserisco nel gruppo varie persone e a un certo punto inserisco per il regalo di questa nostra amica una persona che si chiama Rita, solo che i cellulari
4: salutiamo Rita insieme a Clinio,
2: tutte queste 4 persone al tavolo sul nostro cellulare abbiamo numeri di persone più o meno famose, giusto?
3: Ci sta
2: e inserisco una Rita che non è la Rita che pensavo.
1: Oddio, certo.
2: E quindi a un certo punto sto scrivendo allora la quota e così via e vedo che Rita non risponde. Taggo Rita in maniera anche arrogante.
1: Vuoi rispondere?
2: Rita,
1: no?
2: Allora tu ci stai e mi risponde Rita dalla chiesa dicendo,
1: forse durante una puntata di forum.
2: Io non so chi sei tu.
1: Perché mi avete messo in questo luogo?
2: Ho messo la Rita, quindi chiedo umilmente scusa a Rita dalla chiesa.
4: Quanto
2: qui,
4: è Riccardo Poli questa cosa?
3: Sì, bellissimo. Questo
4: ragazzi,
3: è bello.
2: Questa,
4: cioè, il fatto che sia successo con una persona famosa fa ancora più ridere.
2: Beh, certo, sì. Ma perché certo. Ragazzi, cioè, io ho lavorato per tanti anni in un programma anche che era legato alla politica, e figurati, ho numeri di tutti, è già tanto che non metto Daniela Santanchè.
1: Sarebbe
2: dentro.
1: Bello se Rita ora, durante questa puntata,
2: Rita
1: per caso
2: ora,
1: fosse in macchina, Rita dalla Chiesa ascoltasse questa puntata di Off Topic, ti facesse causa.
2: Ma
1: e finirebbe questo.
2: No, aspetta,
1: finirebbe questo caso a forum. Sarebbe bellissimo. Questa sarebbe l'apoteosi.
3: Ma gli ha messi sti 10 euro poi o no?
2: E no, non li ha messi. Sì, non è
3: quindi è pure braccino Rita dalla chiesa.
2: No, poverina, dai,
1: conquistiamocela questa querela.
3: Dai,
1: con cui
3: po
1: poi
3: braccina, portiamo non 10 euro per la festa di uno sconosciuto.
2: Allora, Andrea, cena di classe, e tra l'altro diretto da Francesco Mandelli il film.
3: Sì, diretto da Francesco Mandelli, che è anche il morto.
2: Ah, ok,
3: esatto,
2: perfetto.
3: Perché prima nella versione uncutted del regista parlavamo anche del fatto
2: The Big Chill, il
3: grande
2: freddo,
3: che lo spunto iniziale è lo stesso, ovvero che muore un ex compagno di classe che obiettivamente, diciamocelo, è l'unico motivo per cui obiettivamente tutti davvero forse ci rincontreremmo.
2: Certo.
3: E quindi muore Francesco Mandelli E noi ci ritroviamo per il suo funerale, tra, tra virgolette, perché in realtà noi ci vediamo alla Camera Ardente, quindi il giorno prima del funerale. E allora Bonelli

0: lì che sarei io, quello che era rappresentante di istituto, dice: vabbè, ma che facciamo? Facciamo una cena di classe? E allora fanno questa cena di classe. E quindi inizialmente è per un pretesto triste, però ovviamente dicono: vabbè, adesso non stiamo qui a...
1: Certo.
0: Non stiamo qui
1: avrebbe
0: a
1: voluto che noi fossimo
0: avrebbe
1: felici.
0: Avrebbe voluto, esattamente. Allora un metalinguaggio che Mandelli nel film... E fa la parte di uno che da ragazzo voleva fare il regista,
1: okay?
0: Ed è morto proprio prima che uscisse il film o che girasse il suo primo film. Quindi noi lì a cena parliamo anche del fatto che lui aveva girato questo documentario a scuola, eccetera, e tramite un bidello compiacente che è Giovanni Esposito, perché invitiamo anche lui alla cena, e appunto anche un po' di grappa, diciamo: dai, facci vedere quel documentario di Pozzi. Allora il bidello ci apre la scuola di notte, e noi di notte andiamo a scuola a vedere il documentario che aveva girato Mandelli quando eravamo giovani. E quindi c'è un momento molto emozionante di noi che guardiamo il documentario con noi giovani. Ed è incredibile, perché c'è questo crash cognitivo per cui tu vedi te stesso da giovane, con i sogni che avevi da giovane, con le cose che facevi da giovane, con quello che dicevi che saresti diventato. E quindi vedi sti 35 anni che erano arrivati lì a dire: fammosene una mangiata.
1: E invece
0: a dire: mica,
1: tutti a piangere.
0: E lì si piange. Devo
2: hai
0: dire che mi
2: per
0: mi
2: davvero
0: mi
2: sul
0: com-
2: set?
0: Mi commu- no, perché sul set non ci facevano vedere il video, perché col fatto che abbiamo dovuto girare la parte da giovani sbarbati, tutta, l'abbiamo girato in fondo.
1: Certo.
0: Perché
1: certo.
0: Così c'è, ok. Quindi noi vedevamo uno schermo verde, c'era Mandelli che faceva: qua state parlando di... così.
2: Piangi, certo, adesso certo. Piangi.
0: Sì, qua la coppietta si sta dando un bacio. Oh, che carini. Senza vedere niente. Quindi certo. Quello è stato un po' difficile, però il risultato è veramente stupefacente.
1: Bene, allora cena di classe a fine marzo, dal 26 marzo in tutte le sale. Grazie Andrea Pisani di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Posso dirlo in chiusura? Mi raccomando, Andrea, dopo questa puntata non perdiamoci di vista.
0: C'è anche questo allegato di solito per la parte video.
1: Sì, esatto,
0: il gesto della
1: corretta.
0: Che mi hanno detto che i giovani non fanno più così. Ma così.
1: Vabbè, insomma.
2: Non perdiamoci di vista. Allora.
0: Non perdiamoci di vista che è un male un dente che non si dico neanche.
1: Grazie.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. A distanza di 10 anni dall'ultimo progetto discografico, torna con un nuovo album, Moreno. Il disco si chiama, non a caso, Restart.
3: Lo puoi scomporre sia come re slash start, una ripartenza di un re. Io mi chiamo Moreno, quindi mo come adesso, re come il re e no come no. Quindi che non sono io, ma allo stesso tempo come ha fatto anche il grafico Marco Ferramosca, che secondo me ha trovato un'altra chiave bellissima, che è re come re, star come una star e la T in versione come una croce, un re magari messo in croce per quello che magari è stato lo scotto che ho potuto pagare per essere stato il primo rapper ad andare alla corte televisiva. Ma in realtà diciamo che non l'ho mai, diciamo, abbandonato, come, cioè, questa cosa mi fa piacere descrivere che da l'ultimo album magari sono 10 anni, ma limitrofe a quelle che non sono magari le attività di un album, così ci sono stati comunque, certo, magari delle collaborazioni, dei singoli, i miei live, le mie attività, quant'altro. Pensavo che proprio per me l'album è come un figlio, cioè è una cosa davvero importante. E quindi per poterlo realizzare, lo puoi realizzare anche come si diceva una volta, che era come ho iniziato, ed è anche quello che mi mancava a volte, la semplicità anche di fare un mixtape cantando sulle strumentali già edite di YouTube. Però purtroppo quando diventa un lavoro, si cresce, ci sono anche altri fattori, non si può fare così, e quindi proprio serve il team, serve le basi, serve lo studio, tante cose che ci ho messo un po', diciamo, a raggruppare e a portare avanti in mezzo a quelle che sono anche le altre cose della vita.

0: dietro. È un viaggio dove infatti gli stimoli non sempre li vai a trovare in Italia, ad esempio. Ho avuto proprio bisogno di viaggiare, allargare la mente, conoscere nuovi suoni, nuove culture, e me li sono andati a prendere questi featuring, queste collaborazioni, partendo naturalmente dall'Italia e da due città importanti internazionali come Napoli e Milano, dove ho fatto la collaborazione con Clementino e Danti, ma allo stesso tempo in quella con Clementino si inizia l'internazionalità con la voce di Adarena e le sue origini argentine. Ho avuto modo di collaborare con un rapper polacco fino al Brasile, dove sono andato anche a girare il video con Enzo Bala, sono stato lì un mese, ho conosciuto tanti dei rapper che ci sono lì brasiliani e sono riuscito a portarmi due nomi nel disco come Pelé Milflow e MC Gim.
1: L'ultima domanda poteva essere la prima, quindi questo concetto di restart adesso è un restart che vorresti dove, che ti portasse dove? Quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi sogni in questo momento?
0: Dove vorrà il destino, ovunque sarò certo che mi potrò fare trovare pronto, perché sarà stata la mia musica che mi avrà trasportato lì. Non c'è un posto in particolare, penso che semplicemente c'è un posto per me e vado semplicemente a riprenderlo, come se fosse un Orient Express, diciamo, e c'era il mio posto prenotato e mi sto andando a risedere semplicemente al mio posto.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube Intervista con Moreno. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: È tutto fantastico.
2: È tutto fantastico.
1: Abbiamo un ospite eccezionale.
2: Esatto.
1: Avevi scritto un inizio folgorante. L'ospite ti ha accannato l'inizio.
2: Sì, però quando capisco il motivo, con grande rammarico devo riconoscere che ha ragione lui. Quindi
1: vabbè,
2: non ho costruito
1: Ubi
2: niente.
1: Maior,
2: esatto.
1: Scusami.
2: Non ho costruito niente di utile, diciamo, e questo mi...
1: Quindi per la prima volta nella storia di questo podcast, Emilio, sì, hai scritto l'inizio, che è l'unica cosa che scriviamo. Non va bene.
2: Esatto.
1: Adesso hai 30 secondi in meno per riscriverlo.
3: No, ma voi potete leggerlo così com'è. E poi io faccio disruptive in diretta.
1: Mi piace tantissimo questa cosa. Mi piace tantissimo.
2: Mi piace, è bello.
3: Oggi si usa essere disruptive.
2: No,
3: io adesso lo faccio vedere. Faccio un esempio in diretta.
1: Meraviglioso.
3: Non so neanche di cosa stiamo parlando, ma lo farò.
2: Giampa, tu sai cos'è l'AVA numero 23? Attività extraveicolare numero 23?
1: No.
2: 13 luglio 2013,
1: sì.
2: Luca Parmitano,
1: sì,
2: che ha tantissimi primati di cui non vuole mai parlare, in realtà rischia di averne uno che sarebbe meglio non avere, cioè rischia di essere il primo astronauta ad annegare in orbita, perché per una avaria la sua EMU, il suo scafandro spaziale, dell'acqua comincia a riversarglisi nel casco, riempendolo, e questo gli produce addirittura il fatto che, ribaltandosi a testa in giù, per un certo periodo, circa 8 minuti, lui non solo non riesca a vedere, ma non riesca nemmeno a comunicare efficacemente con il resto del team. Bene, in quel periodo, 8 minuti di avaria grave, lui ha un battito cardiaco che non supera le 85 pulsazioni al minuto, che è come quando io cammino un
1: po'
2: più velocemente. Questo per dire cosa? Che lo spazio è difficilissimo, che andare nello spazio implica delle competenze e un lavoro di team incredibile, e che Luca Parmitano è un uomo che, se glielo dici, si arrabbia, ma è straordinario. Ma questa volta lo dico così, con questa prosopopea, perché qua davanti a noi.
1: Benvenuto.
3: È sempre molto strano sentire parlare di te quando sei lì davanti e
1: in terza persona,
3: in terza persona. Seduto. Ma chi sarà questo? Era il 16 luglio del 2013. Vabbè, ti perdono lo stesso, ma anche perché spero che hai raccontato tutto tu, quindi possiamo saltare,
2: dimenticarci,
3: possiamo saltare questa parte della mia esperienza, perché è una delle esperienze che ho fatto in orbita, non è neanche la più importante, perché dopo questa passeggiata spaziale, se la vogliamo chiamare così, questa EVA, il numero 23, ne ho fatte altre 4, tutte molto più belle, più interessanti, anche più, in un certo senso, con una motivazione talmente specifica, che è stata chiamata la serie di EVA più difficile della storia dello spazio, insieme a quella dello Space Hubble, che voi ricorderete, immagino,
2: certo,
3: come appassionati. Quindi è un bel ricordo, è una bella storia, soprattutto perché posso raccontarla io stesso in persona. È andato tutto bene, spoiler.
1: Fantastico. E non era così orrorifica come quella testè raccontata dal mio compagno di viaggio Emilio Cozzi. Francamente non riesco a immaginare un incubo peggiore che affogare nello spazio a testa in giù.
3: Non siamo molto bravi a immaginare le cose che non sono ancora successe, quindi chissà cosa succederà in futuro a un futuro astronauta molto peggio di quello che è successo a me. Ma di fatto, quando tu sei in quelle condizioni, quando sei nel vivo del momento, quando sta succedendo, tu non pensi non pensi a qual è il problema, perché è uno spreco inutile di tempo e di neuroni. Più che altro ti concentri sulle possibili soluzioni, ed è per questo che ci addestriamo a lungo. Hai detto bene tu, Emilio, perché è qualcosa che è un lavoro di squadra, nel senso che se tu prendi una persona qualsiasi, la metti nella mia condizione e lo lasci lì a decidere cosa fare, probabilmente è un problema, è un grosso problema trovare una soluzione. Ma se tu metti Luca Parmitano circondato da gente che ti addestra, che ti ha addestrato in passato, io vengo dall'aeronautica militare come pilota caccia, come pilota sperimentatore, poi sono stato addestrato per anni prima di andare e di trovarmi in quella condizione, cambia tutto, cambia il risultato, perché cambia il percorso. E il percorso è determinato da una squadra intera che si occupa di te.
1: Io sono affascinato, ma vorrei rimanere con i piedi terra terra, perché adesso, Luca, in un podcast c'è un momento che a te piacerà un sacco, che si chiama Rampa, perché lanciamo il podcast.
3: Vai.
1: E dobbiamo farlo bene. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Oh, abbiamo un sacco di domande.
2: Aspetta, perché
1: alcune più intelligenti di altre e non saranno le mie. Nel senso che io, essendo terra terra, Luca Parmitano, ti porrò domande anche evidentemente un po' meno tecniche. Mentre Emilio, naturalmente, che è molto più dotto e sapiente di me, ti posso fare una domanda subito?
3: Sono qui apposta.
1: Qual è la prima cosa che fai appena ti svegli?
3: Al mattino?
1: Sì.
3: Di solito la prima cosa che faccio è cercare di alzarmi più velocemente possibile dal letto.
1: Perché?
3: Perché altrimenti la tentazione è quella di restare a letto.
1: Ok.
3: E quindi il modo migliore per vincerla, perché cos'è che ti ferma dall'alzarti immediatamente? Il fatto che sei nel tepore, che comunque sotto le coperte, sotto il tenosolo si sta sempre un po' meglio, un po' al calduccio, nel comfort. Il modo migliore è eliminare questo comfort subito. Ti sei svegliato, la sveglia ha suonato, se l'hai messa a un orario vuol dire che c'era un motivo, quindi via, strappa le coperte, così ti esponi subito all'atmosfera e poi ti alzi.
1: Brutale, militare, mi piace, via dalla zona di comfort.
2: Che già dà delle indicazioni molto precise rispetto a un altro discorso, Luca, che so ti è particolarmente caro, quando si parla del DNA degli esploratori, che non credo sia esattamente scientifico, però mi ricordo una cosa che tu in passato anche hai già raccontato. L'astronauta in qualche modo ha quella situazione mentale per cui non cerca il comfort, un po' come i pionieri, gli esploratori, va oltre il comfort per cercare qualcos'altro.
3: Ma io credo che abbia a che fare con il DNA, di fatto. C'è stato in passato, ho letto degli articoli, ricordo, ero in accademia, in un periodo in cui si parlava del gene di Ulisse. Parlare di gene, specificamente di DNA, lo trovo minimizzare qualcosa che credo sia molto complesso. Però credo davvero che in una società complessa come quella umana sia necessario avere persone che per natura, chiamiamola DNA, chiamiamola personalità, non so da dove venga quella natura, ma se viene dal DNA, quella natura è perché abbiamo persone che devono restare stanziali per permettere alla società di allargarsi, di creare le basi di una società permanente e così via. Poi abbiamo persone che nel momento in cui le risorse cominciano a non essere abbastanza per tutti, devono avere un istinto, una prerogativa di guardare all'orizzonte e chiedersi non solo cosa c'è sulla montagna, ma anche cosa c'è dietro la montagna, cosa c'è oltre l'orizzonte del mare, del visibile. Ma perché è una necessità biologica. Siccome abbiamo bisogno di allargarci, abbiamo bisogno di risorse, serve qualcuno che per istinto vuole spingersi oltre. E gli esploratori, i pionieri, sono quelle persone che si sentono a disagio sempre nello stesso posto e hanno la necessità di spingersi. E quella necessità di spingersi oltre si manifesta in un desiderio un po' inconscio di essere un po' scomodi, di consumare gli scarponi, di sentire la fatica, di sentire il sudore, di non essere a proprio agio. È un discomfort che cerca altro discomfort. Questo fa parte un po' della natura di chi vuole fare esplorazione.
1: Visto che stiamo parlando di natura umana, l'astronauta ha spesso a che fare con altri astronauti di varie nazionalità, di diverso addestramento, di diversa cultura, di diversa lingua, anche se poi vi sono lingue comuni, che immagino sia l'inglese quando siete in orbita. Tu hai notato differenze di preparazione, di attitudine, di approccio allo spazio con astronauti magari di altre nazionalità?
3: Innanzitutto direi che sicuramente c'è un aspetto individuale. Ognuno di noi reagisce in maniera diversa anche allo stesso addestramento, anche allo stesso percorso. Quindi magari il percorso è lo stesso, ma il risultato è leggermente diverso. Ed è giusto che sia così. Di fatto questa diversity è una ricchezza, ma noi la cerchiamo appositamente. Io in generale direi che la provenienza geografica non ha così tanto fattore, nel senso che siamo tutti accomunati dagli stessi obiettivi. Tutti gli astronauti scelgono questa attività per passione, una passione smodata per l'esplorazione, per il volo, per il desiderio di spingersi, di spingersi fuori dalla propria zona di comfort. Certo. Strapparsi dal letto e alzarsi in piedi la mattina il più rapidamente possibile, in maniera metaforica. Poi ho notato che sicuramente il retaggio culturale, ovvero la provenienza culturale, è innegabile. Di fatto, sebbene l'addestramento iniziale sia fatto in maniera diversa, perché i cosmonauti fanno l'addestramento di base in Russia, gli astronauti europei, almeno dal 2009, fanno il loro addestramento di base in Europa, e quelli della NASA in generale, quelli del Giappone e Canada lo fanno negli Stati Uniti, il retaggio culturale è comunque presente. Non direi mai che l'approccio alla vita o in generale all'esplorazione o allo spazio dei cosmonauti è uguale a quello dei russi o a quello degli europei.
0: La geopolitica dello spazio.
1: Luca Torrini, io, come sai, in questo nostro viaggio io sono quello terra-terra e lui è quello con gli occhi al cielo, no? Allora, terra-terra, sulla faccia della Terra stiamo assistendo a una competizione accesissima, muscolare, tra l'America e la Cina, che sono i due veri grandi attori che se la stanno giocando praticamente su qualsiasi campo.

0: credo che ci si stia osservando per capire quali sono le potenzialità. Nel senso che vediamo ogni giorno un po' questa partita svilupparsi su vari argomenti. Da un lato vediamo le immagini di tecnologia estremamente innovativa, per certi versi unica al mondo, dimostrata in evoluzione, che fa notizia ed è impressionante, è un aspetto. Dall'altro vediamo degli exploit di nuovi, di quelli che sono di fatto nuovi giocatori in questo campo, nuovi attori. L'allunaggio di un sistema esplorativo nel lato lontano della Luna, ma anche l'India con la sua capacità di atterrare con un sistema sulla Luna e fare esplorazione. Quindi nuovi attori che si portano alla ribalta con exploit di tipo scientifico e tecnologico. Questo non credo che sia una fonte di attrito, è più che altro uno scambio di informazioni. Io sono in grado di fare certe cose, vedo che tu sei in grado di fare altre cose, stiamo lavorando per creare un'infrastruttura spaziale confacente con le nostre necessità. Poi però è chiaro che, lo dicevo prima, lo spazio è comunque una proiezione di un potere vero. E tu hai parlato di due grandi attori, di due settori importanti del mondo, quello occidentale rappresentato dagli Stati Uniti e quello orientale, estremamente orientale, rappresentato dalla Cina, ma ci siamo dentro anche noi. Non vorrei che l'Europa fosse messa nel dimenticatoio, perché l'Europa ha delle capacità uniche al mondo, che abbiamo soltanto noi e che forse non sono così visibili come i fuochi d'artificio, ma che hanno lo stesso valore da un punto di vista tecnologico. Siamo assolutamente i primi al mondo come tecnologia di osservazione terrestre. La nostra costellazione satellitare di osservazione scientifica della Terra non ha rivali. Tu mi dirai, sì, però forse da un punto di vista militare non ha lo stesso impatto, ma non esiste soltanto quello. La scienza, la conoscenza, i nostri valori di utilizzo pacifico dello spazio, di collaborazione e cooperazione, partono da lì, dalle nostre capacità di creare una tecnologia estremamente innovativa dedicata a certi usi. E noi siamo in mezzo anche come attori che costruiscono ponti. Ripeto, come europei, la nostra natura europea, il modo in cui nasciamo, è rivoluzionaria nella storia dell'umanità. Non è mai esistito un sistema nazionale che rinuncia a parte della sovranità in maniera volontaria con l'idea di costruire qualcosa di più grande e di migliore. Esiste un solo caso ed è l'Unione Europea. Questo nostro principio, che è nel DNA dell'Unione Europea, è ciò che ci rende europei. Quando noi indossiamo la bandiera europea, il nostro DNA è quello di credere in qualcosa di più grande, è anche quello che ci permette di comunicare, di parlare, di mantenere attivo un canale di comunicazione per la scienza, per la tecnologia, per migliorare l'umanità. Ed è questo ruolo che noi dovremmo tenere sotto occhio come europei per cercare di portare verso una comunità globale di esplorazione spaziale.
1: Hai in parte appena risposto alla domanda che ti avrei fatto, e sarebbe stata questa: quale potrebbe essere il contributo più importante dell'Europa nel percorso verso lo spazio, nella prossima esplorazione? E viceversa, quale è in questo momento la, diciamo, debolezza o la criticità europea da affrontare il prima possibile?
0: Di quel ruolo ne abbiamo già parlato, del ruolo positivo, che è uno dei ruoli. Noi abbiamo anche un ruolo positivo tecnologico, in cui abbiamo delle eccellenze che veramente sono quasi uniche al mondo. Non parlo soltanto dei satelliti, della tecnologia satellitare e scientifica, ma parlo anche, per esempio, dei moduli pressurizzati per l'abitazione umana, che è qualcosa che facciamo molto molto bene, che esportiamo da europei anche verso gli Stati Uniti. Più del 50% della Stazione Spaziale Internazionale è stata costruita in Europa, in Italia in particolare. Il futuro Lunar Gateway, questa stazione spaziale orbitante intorno alla Luna, verrà costruito praticamente, da un punto di vista abitativo, completamente in Europa. Abbiamo moduli pressurizzati di astronavi che vanno verso la Stazione Spaziale Internazionale, costruiti in Europa e poi utilizzati da industrie americane. Per cui esiste della tecnologia europea

0: che ci porta allo stesso livello di capacità di altri paesi. Quello che ci manca, innanzitutto, servirebbe una volontà politica che corrisponda a quello che io credo sia un desiderio generale di avere un impatto nello spazio. Perché sebbene il nostro prodotto interno lordo come Europa sia praticamente equivalente a quello americano, non c'è la corrispondenza tra il budget della NASA e quello dell'ESA, che è circa un sesto di quello della NASA. E osservate noi europei cosa riusciamo a fare con un sesto del budget degli Stati Uniti. Ma è inspiegabile. È inspiegabile che abbiamo un budget così ridotto. Per carità, non voglio pensare di tassare i cittadini per finanziare i miei giocattoli. Non si tratta dei miei giocattoli, non si tratta di far volare Luca Parmitano. Si tratta di una consapevolezza. Cioè, oggi un cittadino europeo medio spende un caffè al mese per finanziare i programmi spaziali europei. Direi che è un.
1: Cioè, l'invito è bere più caffè. Buon, stare tranquilli, insomma.
0: È una spesa che ha un impatto minimo sulla società europea. Tutto il programma spaziale europeo, tutto l'intero programma spaziale europeo potrebbe finanziare qualche chilometro di autostrada nel lungo termine. Stiamo parlando veramente di un impatto minimo. Quindi, da una parte, vorrei che la volontà politica rispecchiasse le nostre ambizioni di essere presenti, di essere attivi, di essere competitivi in questo mondo. Serve una rivisitazione del mercato economico europeo, che ha delle limitazioni molto forti, delle costrizioni molto forti che non ci permettono di avere le stesse capacità di innovazione che magari esistono in altri posti. È uno dei punti in cui dobbiamo sicuramente migliorare nell'immediato futuro, ma non sono io a dirlo, sono il nostro direttore generale, l'Unione Europea e la Commissione Europea a dirlo. Sono sicuramente i nostri lanciatori, dobbiamo continuare a evolvere e migliorarli. Abbiamo delle ottime industrie che sicuramente devono continuare a migliorare le loro capacità per poter restare competitive. E poi, se da un punto di vista di volo spaziale umano, abbiamo un progetto estremamente importante che è quello di avere nel breve futuro una navetta che possa essere lanciata e rientrare. È un progetto europeo, tra l'altro guidato dalla mia collega e amica Samantha Cristoforetti. Si chiama il LEO Cargo Return, che dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni ed è un precursore di una futura astronave tutta europea, e dei programmi estremamente ambiziosi che sono un prosieguo di questi verso la Luna. Vogliamo essere ambiziosi, vogliamo essere innovativi. Stiamo costruendo un programma insieme agli Stati Uniti come il Lunar Gateway, ripeto, una stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna. Se vi sembra fantascienza, svegliatevi perché non lo è,
2: Non lo è.
0: e sta succedendo, succederà nei prossimi anni, ma altri programmi estremamente ambiziosi come un sistema di navigazione e comunicazione intorno alla Luna, un sistema che permetta di portare cargo pesante sulla superficie lunare, inizialmente 1,5 tonnellate e poi in futuro fino a 4,5 tonnellate di cargo, perché dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo spingere con le nostre idee, per spingere la nostra tecnologia e per essere competitivi nel mondo.
1: E mi verrebbe da aggiungere, da europeista convinto che io sulla terra, richiamo esattamente queste cose come ruolo geopolitico, non posso che abbracciarti virtualmente, Luca. Ci vuole un po' più di coraggio politico, mettiamola così, per far giocare all'Europa e all'ESA il ruolo che merita. Secondo me siamo quasi in chiusura,
2: Sì,
1: perché di là dalla
2: sì.
1: regia ci dicono che abbiamo fatto il podcast più lungo della storia della geopolitica dello spazio. Ma io ho un'altra domanda un po' naif. Ti ho
0: Cercherò di
1: chiesto
0: essere breve.
1: la prima cosa che fai quando ti svegli è violentarti, via le lenzuola, via. Ma tu, quando la sera guardi le stelle, cosa vedi? Cioè, vedi le stelle? Perché io penso alle poesie di Leopardi, per esempio. No, tu lavori.
0: No, non lavoro.
1: Non ci credo.
0: Non lavoro, però più che Leopardi a me viene in mente Leonardo, che ha detto che quando conoscerete il volo camminerete sulla terra con lo sguardo rivolto verso il cielo, perché una volta che hai volato appartieni al cielo. E una volta che hai volato nello spazio appartieni al cielo stellato, nel senso che io guardo lo spazio non, e ne ammiro la sera, la notte guardando le stelle. Ne ammiro la bellezza, ne resto sempre affascinato, ma io vedo una destinazione. È un anelito costante. Io sono rientrato sulla Terra esattamente 5 anni fa, oggi. Ed è 5 anni che penso allo spazio, che penso a cosa vuol dire vivere là sopra, cosa vuol dire lavorare nello spazio, qual è la prossima destinazione, come arrivarci. È una spinta continua, non è lavoro, perché è della stessa materia dei sogni. E a volte i sogni bisogna trovare un modo di concretizzarli. Forse questo è il mio pensiero quando guardo lo spazio.
2: Qualsiasi cosa dicessimo adesso noi sarebbe una sciocchezzuola.
1: E quindi stiamo zitti, chiudiamo così il podcast. Grazie mille Luca Parmitano per essere stato con noi, è stato un grandissimo piacere, quasi un sogno.
0: Grazie a voi.
1: Si chiude così la puntata speciale, tutta con Luca Parmitano, di La Geopolitica dello Spazio. Noi ci risentiamo alla prossima puntata.
2: Sempre con gli occhi a terra.
1: E tu sempre con gli occhi al cielo.
2: Sì.
1: Bravissimo.
2: Va bene.
1: È la porta che si apre.
2: Ma sì.
0: Ma non questa non era programmata,
2: no.
0: Questa battuta finale?
2: No, sì, questa bella battuta finale.
1: Sì, ma ce l'abbiamo siamo scambiata.
2: Però l'abbiamo
1: allora,
2: invertita.
1: La prova è andata bene, adesso possiamo
2: adesso
1: registrare.
2: Registriamo?
3: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
4: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia, l'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex Simpi che aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
5: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Vale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
4: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta restano le tensioni tra Roma e Madrid.
6: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti, lavoriamo lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
7: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
8: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
7: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico, ha i polmoni pieni di acqua, è stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per l'amor. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: 24 ore podcast.
10: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
11: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
12: Sai quanta gente passa

0: Sotto questo cartello, passeggiando tutti i giorni, non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
1: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
0: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare a ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: Oggi vi proponiamo Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire. Un bellissimo testo di Luigi Ballerini, Anna Ballerini e Ilaria Perversi alle illustrazioni. Ora, ci sono moltissimi libri sulle emozioni per tutte le età che le identificano, le spiegano, le nominano una a una, ma pochissimi sono quelli che ne raccontano i singoli passaggi. Cuore contro cervello, razionalità contro irrazionalità. Siamo abituati a pensare all'emotività rinchiusa in questo dualismo, eppure Luigi e Anna Ballerini portano i giovani lettori a compiere i tre passi fondamentali, mi verrebbe da dire, del crescere emotivo: sentire, pensare e agire. Tre momenti che non litigano tra loro e che direi soprattutto nella contemporaneità avrebbero bisogno di più luce, più spazio di cui c'è disperatamente bisogno. Quindi Dentro l'uragano, consigliato di cuore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

Fatelo dire, canta Dede. Con questo Fatelo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. La collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazze.

0: ragazzi, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa. E appunto parliamo del liceo Sabin e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, eh. C'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve, salve, salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabin a Bologna, davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato, poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente, assolutamente. Per cosa si è affezionato si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce da un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Uh-huh. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di diciamo garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro alla persona. Si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
0: Ok.
2: Riccardo, ma l'esperienza della gita, diciamo così, no? viene resa inaccessibile solo a causa di questo lievitare dei costi, no, che ci stavi raccontando, di questa miopia, mi verrebbe da dire, nei confronti di quella che è da sempre è stata considerata un'esperienza formativa, forse quella più attesa, diciamoci la verità, no? dagli studenti durante il corso dell'anno. Oppure viene resa difficoltosa, mi spingo, mi avventuro, anche a causa, che ne so, di certi genitori particolarmente apprensivi che nel corso del tempo hanno chiesto sempre maggiori garanzie di sicurezza, di trasparenza, di gestibilità, cioè questa iperregolamentazione, no? di cui poi sono gli studenti a fare le spese. È solo una questione economica o forse una questione, mi verrebbe da dire, culturale?
1: Allora, questo sicuramente tocca diversi fattori. Diciamo, da un lato c'è sì, un'iperapprensione da parte dei genitori, una burocrazia davvero pesante. Dall'altro c'è la realtà dei fatti. Questo tetto massimo non è stato imposto appunto causa apprensioni varie, ma piuttosto è stata messa come misura antitrust per diciamo osteggiare la corruzione, il riciclaggio di denaro, ovviamente tutte cose positive, ma diciamo tralasciano comunque un aspetto importante per gli studenti.
0: Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
1: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe, con lo studente.
0: E cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
1: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
2: Riccardo, le gite autogestite, manifesti come il vostro, insomma, no, anche occupare come avete fatto, cioè sono tutti modi per dichiarare che i ragazzi dovrebbero forse essere maggiormente coinvolti, non dico tanto nei processi decisionali, ma magari nello stabilire obiettivi, priorità, insomma, che banalmente si chieda loro: cosa ritieni importante per te della tua esperienza scolastica? Cioè, ti faccio una domanda super retorica. Oggi lo si fa abbastanza, secondo te?
1: Ah, io credo che bisogni mettere al centro i ragazzi, diciamo responsabilizzarli e farli capire qual è realmente il valore dell'impegno. Il valore dell'impegno che ovviamente perpetrato nel tempo porta poi ad avere in un futuro adulti importanti, ecco. Io posso parlare della mia esperienza, davvero è bello comunque impegnarsi, ma purtroppo non è scontato. Vediamo appunto molto spesso, diciamo, molte persone non troppo appunto interessate a quello che è anche un impegno di tipo extrascolastico. Perché? Perché sommerso di studio piuttosto che di attività sportive. Ci sta ovviamente, però sì, è importante ricordare come alla fine l'impegno sia centrale.
0: Grazie Riccardo, grazie davvero a te, a tutte le tue compagne e i tuoi compagni di classe, ma anche di tutto il team, insomma, che gestisce il Sabin, che lo tiene vivo e lo anima, Liceo Sabin di Bologna. Anche lì trovate tutto sui social. Ciao e grazie, ciao Riccardo.
1: Grazie mille, ciao. Buona continuazione. Non mi capisci.

0: Meno cose da dirti, canta Flamen. Invece la nostra prossima ospite ne ha molte di cose da dire e da dirci. Matteo, una vecchia conoscenza, adesso vecchia è parola grossa perché insomma ha 27 anni adesso, Fatima, e quindi però abbiamo seguito la sua storia e ci piace averla di nuovo ospite oggi perché insomma questa storia è diventato un libro ed entriamo un po' nella settimana dei libri.
1: Sì, libro La bambina che nessuno vedeva, edito da On, che è una storia che parla proprio della storia della nostra protagonista che attraversa abbandono, orfanotrofio, rinascita, grazie alla nuova famiglia che l'ha accolta.
0: Fatima, ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio!
0: Allora, storicamente io sbaglio il tuo cognome, quindi lo lascio dire a te.
2: Sì, Sar Nicola,
0: guarda, avrei sbagliato anche questa volta, e scusami. Attivista, biologa, sta ancora studiando biologia, founder di Adopt Life, che è un portale, un giornale online dedicato appunto all'affido e all'adozione, che è la tua storia. Tu sei partita dalla tua storia per appunto diventare un po' un punto di riferimento, no? Di cosa voglia dire vivere l'esperienza dell'affido, dell'adozione, parlarne, darne voce, dare anche consigli. E adesso tutto questo è diventato questo libro che citava Matteo un attimo fa, La bambina che nessuno vedeva. Adesso ti senti vista?
2: Sì, finalmente sì, e questo libro ne è il segno. Io da piccolina sognavo di lasciare un segno e finalmente, ecco, mi sento di avercela fatta. Questo è un obiettivo bellissimo che immaginavo da tanto tanto tempo, poi ecco che l'occasione è arrivata. Mm-hmm. È un libro che racconta le mie tre vite, come ho sempre detto, e ne ho parlato in questo libro, perché nella prima sono nata dal ventre di una donna stanca che mi ha amato come ha potuto, la seconda nelle braccia di chi mi ha scelta quando io appunto non potevo scegliere nulla. E tra queste due nasci che c'è appunto un vuoto che mi ricorda appunto l'orfanotrofio, freddo pieno di letti allineati, c'è l'odore dell'orfanotrofio, c'è la paura di non appartenere più a nessuno. E c'è soprattutto la domanda che moltissimi ragazzi adottati come me si sono posti nel percorso della propria crescita: chi sono, se mi sono staccati dalle mie radici, se è giusto anche esplorare le proprie radici. È un racconto a 360 gradi sull'adozione, ma ho approfondito anche la mia figura materna. Mm-hmm. Quindi raccontando anche un po' quali sono le difficoltà per cui una madre un giorno arriva e decide di abbandonare il proprio figlio.

0: è un lungo viaggio.
1: Fatima, senti, mi ha molto colpito, no, la tua frase di apertura quando dicevi, no, tu sei stata nella tua prima vita figlia di una madre che ti ha amato come ha potuto. E leggevo che fra le domande più difficili, no, da porsi, che poi una ragazza che la tua storia continua a farsi negli anni, ci si continua a chiedere perché una madre abbia deciso di cancellarti, tra virgolette, dalla sua vita, e si trova a un certo punto una risposta a questa domanda. Tu l'hai trovata?
0: L'ho trovata con tanto, tanto, tanto lavoro e sofferenza, perché per tanti anni mi sono sentita sola, abbandonata e quindi molte volte mi sono sentita sbagliata, quasi ad essere un errore. Infatti nel libro c'è una frase fortissima che ho scritto: è scusa, scusa se sono nata, scusa se esisto, perché magari se non esistevo, mia mamma avrebbe avuto un peso in meno. Probabilmente, questo è quello che pensavo. Adesso con un lavoro meraviglioso che i miei genitori adottivi hanno fatto, soprattutto mi hanno fatto capire che il passato non va odiato e non va odiata una mamma che comunque, nonostante tutte le difficoltà, ti ha dato comunque una vita.
1: Certo,
0: E
1: infatti,
0: quindi io non la odio assolutamente.
2: e questo sguardo lo si riesce anche a portare nelle altre ragazze, negli altri ragazzi adottati che magari ti chiedono aiuto o ti chiedono una mano, ti chiedono una direzione, e se si riesce appunto a dare questo aiuto e se per te ogni volta è un po' rivivere la tua storia.
0: Purtroppo, come dico sempre, ogni storia e lezione è diversa, è personale, quindi ognuno ha un proprio vissuto che può essere paragonato, ma è diverso. Io spero, che con la mia esperienza, anche con questo libro, possa far capire loro che avere anche dei sentimenti negativi sulla propria mamma, sulla propria papà biologico, anche sui propri fratelli biologici, che molti ragazzi che sono stati adottati con l'adozione internazionale hanno anche fratelli alle spalle, non è sbagliato. Non è sbagliato avere pensieri che magari possono sembrare quasi incomprensibili. Perché se io adesso ho una famiglia, perché penso alla mia mamma biologica? Potrei pensare alla mia vita attuale. In realtà fa parte anche del processo, dell'elaborazione. Ecco, spero che con questo libro possa arrivare a loro e lasciare un messaggio positivo che ispiri loro anche ad accettare la fragilità che molte volte i ragazzi adottati respingono per paura, anche per riaprire delle ferite. Ecco,
1: Fatima,
0: spero, e soprattutto è importante anche il lavoro che i genitori adottivi fanno, nel senso che devono aiutare il
1: certo.
0: proprio bambino ad esplorare e ad esplorarsi.
1: Fatima, ma in questo senso, a volte capita magari di provare sentimenti, diciamo così, negativi anche nei confronti dei genitori adottivi, cioè quando si arriva in una nuova famiglia, no? Ci si immagina che un bambino dovrebbe essere necessariamente contento, necessariamente felice, ma c'è un tempo invece in cui bisogna anche imparare a fidarsi dei nuovi genitori?
0: Assolutamente sì, ma la fiducia è una cosa che arriva con il tempo. Anzi, magari molti genitori adottivi sentono anche di volersi sentire gratificati. Però ecco, questo, la gratitudine è un tema ampio. Come dico sempre, noi ragazzi adottati non siamo fortunati, perché diciamo, l'abbandono non è una questione di fortuna. Non siamo anche eroi, non siamo stati salvati. Anche questo senso di eroismo che c'è intorno al concetto dell'adozione è totalmente, secondo me, sbagliato. E un genitore, magari quando si sentirà dire o si sente dire attualmente da un proprio figlio che non è il genitore vero, che vuole ritornare dai propri genitori biologici, non si devono arrabbiare, perché in quel momento si sta esternando, finalmente, forse dopo tanti anni di chiusura totale, ciò che un figlio prova. In quel momento lì va accolto, va detto anche sì, ok, non sono il tuo genitore vero, però spero che tu capisci che tutto l'amore che ti sto dando è reale e spero che un giorno mi riconosci quello che è l'affetto per me. Ecco.
2: questo è il cuore, questa è l'anima della bambina che nessuno vedeva di Fatima Sarnicola. E ricordiamo On, libri che lasciano il segno, che è il nuovo marchio editoriale lanciato da Alfa Test. Grazie Fatima, e in bocca al lupo per il libro. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: apatica, con apatica entriamo nella prima storia. Parliamo di un progetto, un progetto di convivenza, un progetto di co-housing intergenerazionale promosso dall'Ateneo di Pavia con il sostegno di Regione Lombardia, che mette insieme studenti e over 65 sotto lo stesso tetto. Insomma, l'idea è semplice ma allo stesso tempo geniale, no? Ci sono over 65 che magari vivono soli o hanno una stanza a disposizione nel loro appartamento, studenti universitari che cercano un posto letto, ed ecco fatto il match.
1: No, l'idea è semplice e geniale allo stesso tempo. Ci è già capitato in passato di parlare un altro paio di volte di questa situazione, che va incontro al caro affitti del tutto insostenibile per gli studenti, che offre sistemazioni a volte più a tiro, no? Più vicino all'università, e che dà modo anche, diciamolo, di aiutarsi reciprocamente, di condividere esperienze. Insomma, tutto questo ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite.
0: Sebastiano Cremonesi, 24 anni, studente di geoscienze per lo sviluppo sostenibile all'Università di Pavia, e da ottobre vive con Loretta, 66 anni. Ciao Sebastiano.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, bene. Ascolta, allora, tu stai vivendo questa esperienza. Intanto, cosa ti ha portato a sceglierla? Solo il fatto che c'era un bel risparmio per il posto letto, o ti piaceva l'idea di, appunto, condividere un po' di tempo con una persona un po' più grande di te?
2: Sì, sicuramente anche quello che veniva offerto, ovviamente un alloggio a titolo gratuito. Quindi è una cosa che per noi studenti, insomma, a volte potrebbe rappresentare un passo molto importante per quando siamo in città, che studiamo, e quindi avere un appunto di riferimento, un punto d'appoggio, magari anche a titolo gratuito, è una cosa molto interessante. Sicuramente quello che mi ha fatto spingere è quello stato un po' di trovare una soluzione, e convivere appunto con una persona anziana, con Loretta.
0: Scusa, Loretta ha 66 anni, se le dici che è una persona anziana ti sputi in un occhio?
2: Infatti senior, diciamo, senior.
0: Okay, meglio, va.
1: Ascolta Sebastiano, no, ce lo stavi raccontando, oltre al risparmio c'è la piacevolezza di un incontro fra generazioni. Immagino che non siano solo luci, che ci sia anche qualche ombra, insomma non sarà sempre tutto semplice, ma in generale di cosa parlate con la tua coinquilina? Esiste una giornata tipo? Come funziona la vostra convivenza?
2: Allora, le nostre vite sono molto dinamiche, sono tanti anche i momenti in cui ci ritagliamo durante la giornata, abbiamo modo di passare del tempo insieme, siamo andati un paio di volte al cinema a vedere un film, oppure a teatro, abbiamo visto uno spettacolo teatrale, oppure Loretta mi ha accompagnato anche a volte in città per conoscere meglio i posti, quelli più belli, quelli più celebri della città di Pavia. E per me era sconosciuta fino come studente universitario, perché ho fatto la triennale in Bicocca a Milano e poi mi sono trasferito a Pavia, e quindi diciamo che con lei ho avuto modo anche di conoscere meglio la città e soprattutto il luogo in cui studio.
0: Ti ribalto la domanda, ovviamente sarebbe quasi, insomma, immediato chiederti che caratteristiche bisogna avere per abituarsi a convivere con una persona più anziana, invece te la ribalto: secondo te che caratteristiche deve avere l'over 65 per buttarsi in questa avventura dell'avere appunto nella propria abitazione, nella propria vita, un giovane studente?
2: Ma sicuramente deve avere abbastanza esperienza, e soprattutto deve in qualche modo lasciarsi andare per questa iniziativa, per questo progetto, che è molto interessante. Da una parte l'anziano a volte si sente comunque

0: solo, o comunque i figli ormai magari sono fuori di casa, sono grandi, quindi è anche un modo, un supporto anche per portare anche un po' di freschezza all'interno della casa che spesso appunto manca, e quindi noi studenti nello stesso tempo cerchiamo anche in qualche modo di dare un supporto loro, ad esempio quello digitale, che possiamo aiutarli magari a fare semplicemente lo speed, oppure magari accedere a dei servizi su dei portali online, oppure magari offrire a loro un po' di assistenza, oppure portare magari il cane fuori, oppure andare a fare una piccola spesa, ad esempio. Quindi diciamo che c'è modo un po' di variegare un po' e quindi trovare sempre qualcosa che comunque sia per noi a nostro gradimento, ma anche sicuramente per loro.
1: Sebastiano, no, fra l'altro, ecco, se sei bravo a fare lo speed, io vorrei chiedere un aiuto in diretta, se vuoi venire anche da me, ti ringrazierei molto. E no, tra l'altro, diamo anche insomma, qualche elemento di concretezza e di contesto, oltre che allo studente per risparmiare, naturalmente questo porta un piccolo beneficio economico anche per l'ospitante, insomma parliamo di una cifra pressoché simbolica, leggevo intorno ai €400, ma comunque, come dire, c'è un reciproco vantaggio anche da un punto di vista economico. Poi non è questo che fa la qualità dell'incontro, ce lo stavi ben raccontando tu, ma certamente c'è anche questo genere di elemento, no?
0: Sì, esattamente.
2: Sebastiano, grazie per aver condiviso questa avventura con noi. Tutte le informazioni immagino sul portale del sito dell'Università di Pavia e non solo, insomma, è facilmente rintracciabile tutte le informazioni per questo co-housing intergenerazionale. Ciao e grazie. Ciao ciao.
0: Grazie mille, buona giornata,
1: Ciao
0: arrivederci.
1: Sebastiano.

0: Piangere canta Primo Amore con questo pezzo riparte questa puntata che non mi capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola è un sacco di galline ora.
1: Sì, si apre il format galline. Trasmissione.
0: Con due storie fantastiche. La prima arriva dal Trentino, lui ha 25 anni, lavora nella sua azienda agricola e ha dato vita a una sorta di Pollobus, che sembra uno scuolabus ma in verità accompagna i polli alla ricerca del terreno migliore. In verità è un progetto bellissimo, è bella l'idea, è bella la realizzazione e con degli effetti fantastici, ma ce ne parla lui. A 25 anni diamo il benvenuto a Matteo Caloi. Ciao Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao Matteo, benvenuto.
2: Tutto bene, grazie.
0: Tu sei
2: mille.
0: Di Badia Calavena?
2: Sì,
0: Calavena.
2: Io sono di Badia Calavena.
1: In provincia, esatto, di Verona, mi permetto di correggerti rispetto al, sì, Trentino. Ecco, no, lo so perché è vicino a casa mia.
0: Ma perché, non so perché, perché ho letto, ma cioè, ciao, ho letto, come si chiama l'azienda? Scusa,
2: L'azienda è azienda agricola Trettener. Siamo sul confine tra quasi nel Trentino.
0: Sì.
2: C'è il Carega, che è il monte che ci divide dal Trentino al Veneto.
0: E comunque, insomma, il tuo autobus può andare anche eventualmente in Trentino.
1: Può anche espatriare.
2: Volendo, sì.
0: Allora, Matteo, raccontaci che cos'è questo autobus pollaio.
2: Ma allora, semplicemente abbiamo costruito questi pollai mobili su ruote, dove all'interno abbiamo messo le galline. E spostiamo continuamente le galline nei diversi pascoli dell'azienda e di conseguenza loro continuano a trovare erba fresca, continuano a trovare insetti nuovi, continuano a trovare sementi all'interno del pascolo e di conseguenza ne può derivare per forza un nuovo denso di nutrienti, quindi un uovo di altissima qualità. E in questo modo si esprime al massimo la loro indole, quindi l'indole razzolatrice che hanno, che ha questo animale, e rispetto a un allevamento magari al chiuso, magari fermo, sicuramente questo tipo di allevamento riesce a produrre un uovo di altissima qualità, completamente diverso anche dal punto di vista nutritivo, insomma.
1: No, tra l'altro anche Matteo, anche qui, come dire, scongiurando, disinnescando una convinzione delle persone ignoranti come sottoscritto, no? Che le galline razzolassero e beccassero solo becchime, no? Granagli, in realtà leggo, brucano anche l'erba letteralmente, no? Vanno a pescarsi. Ma Matteo, intanto come ti è venuta questa idea?
0: Perché, sì, infatti, cioè, perché è l'idea che bella. Ma perché poi io mi immagino, cioè, il gallo in ultima fila, sai, per tipo gita scolastica, invece non è proprio così, credo. Come ti è venuta l'idea?
2: Ma allora, in realtà, noi facciamo, oltre alle galline, abbiamo anche ortaggi, quindi abbiamo verdure, facciamo fagioli, facciamo mais, e ci dispiaceva tenere le galline solo in un posto fisso dove si accumulavano le deiezioni solo in un posto. Per cui attraverso il pollaio mobile riusciamo a spostare le galline in tutti i pascoli, anche nelle zone dove facciamo le verdure. Ovviamente non devono essere le verdure, sennò ce le mangiano tutte. Però precedentemente loro passano, vanno a eliminare anche tutti i semi infestanti, vanno a mangiare tutti i vari insetti, parassiti che possono essere dannosi per le verdure, e di conseguenza concimano e si evitano a noi tutto il lavoro poi di distribuzione di letame, insomma ci facilitano molto la cosa.
1: No, ma leggevo tra l'altro, Matteo, scusami, che aumentano la biodiversità dei luoghi dove vanno a pascolare.
2: Sì, assolutamente. Noi davanti a questo gruppo di pollai mobili abbiamo delle pecore che mangiano la prima parte dell'erba del pascolo, quindi vanno a abbassargli il pascolo e poi successivamente passano a loro. In pochi anni, in 2-3 anni, abbiamo visto un aumento della diversità del pascolo in una maniera allucinante, e io credo che se questo sistema venisse applicato anche su un po' più larga scala sicuramente si avrebbero dei benefici enormi, sia dal punto di vista qualitativo del cibo che ne deriva e sia dal punto di vista dei benefici a livello agricolo.
1: Quindi proprio la qualità del prodotto delle vostre uova è migliore, cioè il palato si sente questa differenza?
2: Sì, assolutamente, si sente una differenza incredibile.
0: Matteo, ma al di là della qualità delle uova, volevo capire invece, cioè cosa spinge tu da sempre vuoi fare questa professione? Sei nata in questa azienda, già da bambina avevi la passione. Cosa spinge poi un adolescente a non solo a dire io voglio fare quello da grande, ma tu hai lavorato, hai le idee, ti sei informato?
2: Ma allora in realtà io sono partito che non avevo l'azienda, i miei genitori non avevano un'azienda agricola. E, diciamo che mio papà mi accompagnava quando ero più piccolo a diversi convegni sui cereali, sulle vecchie varietà di cereali in Toscana principalmente.
0: Eri tu che seguivi lui, non lui che accompagnava te?
2: Sì, ma a lui piaceva un po' informarsi probabilmente sul discorso delle vecchie varietà, sul cibo in generale. E io mi sono appassionato di questi campi parcellari che coltivavano, dove c'erano tutte diverse varietà di frumento, di antiche varietà, e io lì ho cominciato a portarmi a casa qualche spiga. E di conseguenza ho cominciato a coltivare nell'orto del nonno, nell'orto di casa, e poi i miei genitori hanno acquistato questa casa con i terreni sempre di fianco alla casa dei nonni, e io qua ho potuto esprimere un po' quello che era l'inizio della mia passione. Quindi ho cominciato ad avere le prime galline, ho cominciato ad avere le verdure, e di conseguenza ho cominciato a vendere un po' di verdure un po' ai familiari, un po' alle persone vicine. Ho visto che i prodotti venivano apprezzati, e nel 2020 ho deciso di aprire l'azienda. Insomma.
0: Grande Matteo!
2: Adesso abbiamo galline, abbiamo circa 250 galline, abbiamo verdure dove consegniamo le cassette in tutto il territorio qua della Val di Lasi, e poi facciamo mais e fagioli, insomma sempre di vecchie varietà.
0: Infatti il prossimo progetto sarà far guidare l'autobus direttamente ai polli, così possono portare loro in giro la verdura. Complimenti davvero, però continua ad ascoltarci, perché c'è un'altra storia che insomma è assonante alle tue galline, perché c'è chi non porta in giro le galline ma porta in giro le uova, lo fa con una finalità che non è quella della qualità dell'uovo, ma quella della qualità della relazione. E si chiama Nicolò Sorrentino, un allevatore di Santa Fiora, siamo alle pendici del Monte Amiata in Toscana. Lui ha 21 anni e porta la natura dentro alle case di riposo. Ciao Nicolò.
3: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, sei entrato

0: un paio di settimane fa per la prima volta, credo, in una casa di riposo, portando un'incubatrice. Dentro questa incubatrice c'era un uovo o delle uova. Cos'è successo? Raccontaci da dove nasce questa tua idea.
1: Sì, esatto. Io sono 3 settimane fa sono andato alla casa di riposo e ho portato questa incubatrice con un vetro davanti e con diverse uova delle mie galline. E fra l'altro, fra ieri e oggi, gli anziani stanno assistendo alla schiusa. E per cui ora stanno nascendo diversi pulcini. Questo, diciamo, è stato un modo per cercare di tenerli impegnati, di comunque anche riportarli indietro nel tempo, perché poi la maggior parte degli anziani presenti, specialmente in questa casa di riposo, hanno avuto a che fare un po' con questo tipo di animali da cortile.
2: Nicolò, ma allora leggevo che il tuo progetto originariamente nasce nelle scuole. E perché l'hai voluto ampliare per portarlo anche agli anziani? Ma soprattutto mi chiedevo, che reazioni ottieni o hai ottenuto? Cioè registri una diversità nelle reazioni dei più piccoli rispetto a quelle che ottieni negli anziani o ci sono delle similitudini inaspettate?
1: Ma diciamo che ci sono effettivamente delle similitudini, perché comunque alla fine gli anziani sotto un certo aspetto, ad una certa età appunto, sono un po' come i bambini. E nei bambini sicuramente ho ottenuto stupore, meraviglia, erano comunque molto emozionati, davano i nomi ai pulcini, e la stessa cosa è stato praticamente con gli anziani in questi giorni. Io per esempio anche ieri quando sono andato li ho trovati seduti con la sedia davanti all'incubatrice che osservavano i pulcini che camminavano, nascevano.
0: E, Nicolò, tu sei giovanissimo, hai 21 anni, questa grande passione per le galline, dalle razze più svariate a quelle più comuni. Cosa ti ha portato appunto a esplorare questo mondo?
1: Allora, la passione è iniziata 14 anni fa, perché quindi quando io avevo 8 anni mio nonno aveva le classiche galline ovaiole, io andai con lui nel pollaio e da lì è stato un po' un colpo di fulmine. Quindi da quel momento in poi io sono andato sempre nel pollaio, ho scoperto come funzionava la chioccia, la nascita dei pulcini, ho comprato l'incubatrice, ho scoperto tutte le nuove le altre razze che appunto esistono, e quindi poi ho iniziato ad allevarle, ecco, e a fare selezione.
2: Ma tra l'altro, Nicolò, è vero che il prossimo step di questo tuo progetto, cioè hai questa visione di portarlo addirittura nei reparti di pediatria? Tra l'altro mi chiedo come anche, no? Nel senso, credo che non sia semplicissimo.
1: Diciamo che ho in qualche modo sto cercando di prendere contatto, ecco, anche diciamo con persone per potermi occupare di questo. Mi piacerebbe, ecco, riuscire a portare in qualche modo anche l'incubatrice magari in un ospedale pediatrico, perché in questo modo i bambini che magari devono passare di giorni e giorni hanno la possibilità di avere quell'impegno quotidiano e magari, ecco, andare a vedere che cosa succede, andare a vedere se l'uovo si è mosso, se si sta chiudendo qualcosa. E comunque, ecco, è sempre un modo per cambiare la giornata a qualcuno.
0: Bellissimo. Dall'uovo al pulcino, questo è il nome del progetto, che mi sembra ben esplicativo. E Nicolò Sorrentino, tutte le informazioni si possono trovare sul tuo account social. Ciao e grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: Le maestre, un anno di scuola in cammino, progetta la sua seconda edizione, quindi una manciata di ragazze e ragazzi che sì, stanno facendo il liceo camminando per i sentieri e le strade d'Italia.
1: Ma a noi è sempre piaciuta questa idea di portare la scuola anche fuori dalle aule, di fare scuola usando il corpo, scoprendo il proprio passo, vivendo l'ambiente circostante, essendo presenti, no, nel momento in cui si vive. Tra l'altro, insomma, in questo processo e in questo modo di fare scuola ci sono un sacco di sorprese che adesso, di cui adesso la nostra ospite ci metterà al corrente.
0: Non ho ancora camminato con loro, ma lo farò nei prossimi mesi, però ho avuto modo di incrociarli lungo il loro cammino e tra le ragazze appunto che ho incontrato c'era anche lei, che è già stata nostra ospite. Sto parlando di Amanda Valloggia, 17 anni, di Borgo Manero, appunto frequenta il liceo delle scienze umane e lo sta facendo camminando. Ciao Amanda, ben ritrovata.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Amanda.
0: Allora, dopo tutti questi mesi di cammino, ce la fai a stare in casa sul divano in questi giorni?
2: Assolutamente no. La voglia di camminare, di ripartire è tantissima, però sto cercando di godermi casa finché si può.
0: Allora, intanto vi do un indirizzo, che è amaincammino.wordpress.com, che è il tuo diario online. Insomma, stai raccontando anche per iscritto questa avventura. Ho letto il tuo ultimo articolo che riguardava la Sardegna e chiudi dicendo: cammino, respiro, imparo. Se vuoi farlo insieme a me, che è proprio l'invito a seguirti anche sul tuo sito. E come sono stati questi primi mesi di scuola, Amanda?
2: Devo dire che sono stati molto intensi, perché appunto siamo partiti il 15 settembre dal Colle del Gran San Bernardo, abbiamo percorso Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, e appunto adesso siamo stati un mese pieno in Sardegna e abbiamo fatto da Porto Torres fino a Cagliari, passando sul Cammino Francescano, il Cammino di Sant'Uiacu, il Cammino Minerario di Santa Barbara, e in Sardegna abbiamo trovato proprio tanta ospitalità, tanta accoglienza, tanta voglia di conoscerci e di conoscere il progetto. E devo dire che in questo percorso, in questi primi tre mesi, ci sono state difficoltà e sfide che abbiamo affrontato, e una che voglio riportare è proprio l'ultima tappa fatta in Sardegna, da Siliqua a Cagliari. Abbiamo fatto 45,5 km, quindi 12 ore di cammino con qualche sosta per massaggiarsi spalle, piedi, e poi invece per quanto riguarda anche il percorso scolastico, sono tornata nella mia scuola di provenienza, dato che sono rimasta iscritta.
0: Certo.
2: E quindi ho seguito lezioni e sono stata 6 ore seduta ed è stato un incubo.
0: Faticosissimo.
2: Esatto. È stato veramente un incubo e ho rischiato di addormentarmi almeno 2 volte al giorno, ma non perché la lezione fosse noiosa, per carità, ma proprio perché ero abituata a camminare con l'insegnante che spiegava, che era proprio una chiacchierata e non una lezione frontale, quindi è stato abbastanza drastico come ritorno.
1: Amanda, senti, forse vale la pena ricordare, a beneficio di quegli ascoltatori che non hanno ascoltato magari la scorsa puntata in cui tu sei stata nostra ospite, più o meno come funziona una vostra giornata tipo all'interno del progetto di Strade Maestre? Cioè, come funzionano tecnicamente le lezioni fatte in cammino, ma anche se è tutto programmato, se sono previsti anche spazi in cui lasciarvi stare o lasciarvi camminare da soli, scoprire angoli? Cioè, raccontaci davvero una tua giornata di lezione.
2: Allora, in realtà parto dal dire che non c'è una vera e propria giornata tipo, perché appunto, come hai detto benissimo tu, ci sono un sacco di imprevisti all'interno delle varie giornate. Però prendiamo per esempio una giornata dove mettiamo conto che facciamo metà giornata di cammino e metà invece dove, insomma, quando arriviamo ci mettiamo lì e facciamo lezione, studiamo. Generalmente facciamo tra i 15 e i 20 km di cammino, tendenzialmente non superiamo mai i 20 km, a parte qualche eccezione. E quando arriviamo appunto spesso per fortuna ci è capitato di avere la doccia, strano ma vero, e quindi ci rinfreschiamo un attimo.

0: E poi si parte a fare lezione. Le lezioni sono, ognuno in realtà le fa a modo suo, cioè per esempio il prof di storia dell'arte che comunque fa una lezione abbastanza frontale, che però appunto è più una chiacchierata, quindi magari ci fa delle domande, noi proviamo a capire, a dire delle cose, e mentre invece per esempio la nostra insegnante di italiano è super conosciuta per la sua fantasia perché fa proprio delle lezioni creative dove magari ci fa fare dei lavoretti e poi siamo noi a spiegare magari l'argomento che poi andiamo a trattare in quella lezione. E mentre le lezioni in cammino si fanno spesso, oppure spesso magari si ascoltano anche dei podcast su un determinato argomento sul quale poi si dialoga in un secondo momento. E le lezioni in cammino sono molto particolari perché richiesta un'attenzione maggiore perché ci sono più distrazioni, quali il paesaggio, i compagni, eccetera. Però allo stesso tempo, siccome devi prestare maggiore attenzione, ti ricordi di più le cose. Poi magari adesso quando vado a ripassare gli argomenti mi ricordo: ah, questo l'ho fatto quando stavamo andando a Saluzzo, quando stavamo andando a Busca, ed è veramente intensa come cosa.
1: Amanda, i tuoi compagni, le tue compagne di classe ti hanno trovato cambiata? Ti hanno detto qualcosa? Come ti hanno accolta?
0: Le compagne e soprattutto i professori erano super contenti di rivedermi e di trovarmi tutta sorridente, però non mi hanno fatto notare nessun cambiamento. È stata invece la mia famiglia che mi dice che mi vede più felice rispetto a prima, quando andavo a scuola, eccetera. E questo conta tantissimo per me e mi fa proprio notare la differenza di quando ero a casa con lo stress per le verifiche.
2: Ma
0: Per l'interrogazione.
2: questo ti avrei voluto chiedere, Amanda. No, a
0: Esatto.
2: parte il fatto che finché ti sentivo parlare della tua lezione sorridevo perché pensavo che almeno educazione fisica o motoria, come si chiama oggi, non la fate perché camminando 37 km al giorno siete salvi. Ma mi chiedevo, i tuoi genitori, quando sei tornata a casa, no? Di solito quando si sta lontani dalla famiglia per un po' cambiano i ritmi, cambiano le abitudini, cambia la gestione del tempo. Quando sei tornata a casa, dopo 3 mesi lontana, com'è stato? Cioè, sarai stata contenta naturalmente, ma hai cominciato, ti sei scoperto un po' insofferente magari rispetto a certe regole, ti sentivi trattata in una maniera che non ritenevi più adatta alla tua crescita personale. Com'è stato il ritorno?
0: Devo dire che è stato anche questo molto intenso, a me piace un sacco la parola intenso, perché sottolinea proprio l'esperienza che sto vivendo e la definisce proprio in una sola parola. E rientro a casa è stato, beh, accogliente, mi viene da definirlo. Però devo dire che non è cambiato il mio modo di atteggiarmi nei confronti dei miei genitori, della mia famiglia in generale, anche perché la mia è una famiglia molto accogliente, molto libera e quindi non ci sono pressioni oppure cose che mi fanno stare male o sentire in difetto, assolutamente no. Quindi è proprio
2: Quindi
0: una famiglia dove posso.
2: hai
0: Sì.
2: continuato a ignorarli, insomma. No, scherzo.
0: No, assolutamente no. Però insomma mi comporto super normalmente come mi comportavo prima, però boh, magari faccio più cose anche se i miei genitori adesso non lo notano, però io lo noto e magari lavo i piatti che prima non lavavo, passo l'aspirapolvere che prima non passavo e questo è un gran cambiamento.
1: Amanda, grazie davvero. Porta il nostro saluto a tutte le ragazze e ragazzi, siete in 14 che con te stanno camminando e buona avventura. Intanto ci risentiremo nei prossimi mesi. Ciao, grazie.
0: Grazie
1: È il momento dei saluti. Termina qui questa puntata di Non è, mi capisci? Ciao Matteo, buona giornata. Ti aspetto domani però.
2: Ah, tutti pronti qui ad ascoltare le storie dei nostri ragazzi, le testimonianze delle nostre ragazze, ad ascoltare e a imparare. A domani.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, Netanyahu dice no a Kushner sul cessate il fuoco nella striscia. L'inviato di Trump parla di incontro cordiale con Hamas e dichiara la smilitarizzazione di Gaza può iniziare entro 30 giorni. Uccide la ex Simpi che aveva già tentato di ammazzarla e lei lo aveva denunciato. In gravi condizioni la punta del Cagliari 3P ha rischiato di annegare. Calcio, la FIFA ai tempi di Infantino, licenziato il direttore operativo perché lo aveva criticato. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, Medio Oriente in apertura. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Così da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, per il quale il processo di smilitarizzazione della striscia potrebbe iniziare entro 30 giorni, ma Kushner ha anche dovuto incassare il no del premier israeliano Netanyahu sul cessate il fuoco a Gaza.
2: Pressing americano sul piano per Gaza all'indomani dell'incontro con i leader di Hamas in Egitto a Gerusalemme. Jared Kushner ha ribadito a Benjamin Netanyahu di non creare ostacoli dopo il nuovo invito di Trump a fermare gli attacchi. La posizione del premier israeliano però non cambia. Il primo passo prima del ritiro dell'IDF, ha detto, deve essere il disarmo di Hamas e riesce anzi a strappare all'inviato americano l'ok per raid mirati nella striscia, mentre diventano un caso le parole del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, secondo il quale a Gaza dovrebbero essere uccise 30 o 40 persone ogni notte. Stallo anche sul fronte iraniano. Nel giorno della scadenza della tregua, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. Se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News Donald Trump. Non si sono comportati molto bene, ma lo gestiremo facilmente, commenta poi dallo studio Ovale e torna ad invitare Teheran alla resa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il sole 24 ore.
1: Il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. Nell'ultimo sondaggio Reuters Ipsos, solo un terzo degli intervistati approva l'operato del presidente USA. Dopo la crisi dei migranti di Ceuta, restano le tensioni tra Roma e Madrid.
3: Madrid rafforza la sicurezza e l'assistenza ai migranti dopo la crisi di Ceuta di fine luglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha riunito i ministri per fare il punto dopo l'ingresso irregolare a Ceuta di oltre 70.000 migranti provenienti dal Marocco. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari ancora presenti a Ceuta, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 persone. Ci coordiniamo per Ceuta, la collaborazione e il sostegno del Ministero degli Esteri a Ceuta sono permanenti. Lavoriamo anche in Europa con i nostri partner per questo, scrive sui social il ministro degli esteri spagnolo. Dall'8 agosto, intanto, giorno in cui Madrid ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne con l'Italia in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen per la crisi migratoria di Ceuta, negli aeroporti spagnoli sono stati controllati oltre 4.500 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il modello Meloni sta portando al collasso l'Europa, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, sottolineando che la sospensione di Schengen con la Spagna è ancora in vigore, così come i controlli di Madrid verso gli italiani. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'ha uccisa la sera di Ferragosto soffocandola nel suo appartamento, poi è andato a casa propria e si è tolto la vita. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo i vari passaggi, ma non hanno dubbi. Tania Terrin, 39 anni, è morta sabato sera per mano di Dino Keber, 43 anni, sul suo divano a Campo Nogare, in provincia di Venezia. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. La vittima aveva anche mandato un messaggio ai vicini: se viene questa persona non apritegli, con tanto di foto per rendere chiaro di chi parlasse. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, afferma la procura. Per il sindacato SAP l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. L'attentato a Sigfrido Ranucci: continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista.
4: Dal carcere Walter Lavitola ribadisce che è soltanto sua la responsabilità della bomba esplosa davanti alla villetta di Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il difensore del faccendiere, l'avvocato Arturo Cola, che gli ha fatto visita a Rebibbia. Il legale spiega che Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione ritenuti poco credibili dagli inquirenti.
5: Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
4: Chiarimenti che Lavitola vorrebbe fornire già nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato nei prossimi giorni ad esaminare la sua richiesta di arresti domiciliari. Sul fronte politico, intanto, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati di Report. Sono cifre false, ribattono i giornalisti del programma condotto da Ranucci, che parlano di campagna di diffamazione e annunciano querele contro il quotidiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, verso in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è in coma farmacologico, ha i polmoni pieni di acqua, è stato soccorso in una piscina in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Venerdì sera era partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per l'amor. Si è chiusa la prima fase della Coppa Italia, questi risultati delle ultime quattro partite, con le vincenti che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Sassuolo ha battuto il Cesena 3-0, il Pisa ha superato l'Empoli ai rigori 1-1 dopo i tempi regolamentari, la Cremonese ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e 2-0 anche del Palermo contro il Lecce. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Qual è il valore di posizionamento del cibo italiano nel mondo, il cosiddetto pricing power? Ebbene, ormai è simile, paragonabile a quello del lusso, della moda made in Italy. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. Sempre in tema di cibo, focus sui trend dedicato alla tendenza foodtainment, quando il cibo diverte, appassiona e intrattiene non solo nella ristorazione, e spazio anche alla filosofia antispreco applicata però alle relazioni e non al cibo, tanto per sparigliare un po' le carte.
6: La carbonara la faccio io. Capisci? Sbatto l'uovo, forza, dammi qua.
7: Io ci metto anche il bianco.
6: E sbagli. In Italia ci metto solo il rosso.
7: E anche un po' di panna.
6: Tu metti la panna in da carbonara, tu sei una delinquente, tu e tutti i francesi che hanno vantato la panna.
7: Basta.
6: Noi inventiamo e voi copiate. Noi inventiamo il Giro d'Italia e voi facete il Tour de France. Noi inventiamo il Festival di Venezia e voi facete il Festival di Cannes. Ma io, guarda, a Gioconda, e chi è? E Italia a Gioconda, non si chiama Gioconda, si chiama Gioconda.
2: Z Sapete che il 36% dei consumatori nel mondo sono disposti a pagare di più per il cibo made in Italy? È un valore che si avvicina a quello della moda made in Italy, preferita dal 44% dei consumatori. Un valore che rivela il cosiddetto pricing power dei prodotti italiani, su cui il made in Italy a livello strategico non deve smettere di fare leva. Lo rivela la ricerca commissionata da Pulse Advertising ad Eumetra, panel di oltre 2.500 consumatori in Cina, Stati Uniti, UK e Germania. Il dato più clamoroso arriva dalla Cina, con il 93% dei consumatori intervistati disposto a pagare di più per i prodotti italiani cibo e non, oltre 20 punti percentuali in più rispetto ai mercati occidentali. E parlando di brand, l'unico presente nella top 3 in tutti i paesi è risultato essere Barilla, a conferma del valore iconico della pasta italiana nel mondo. Con Paola Nannelli, CEO Global di Pulse Advertising, abbiamo parlato di tutte le evidenze della ricerca, a partire dal dato sul pricing power del cibo, simile a quello del lusso.
8: Pensiamo che arriva secondo dopo il lusso, e quindi è un dato assolutamente importante, anche che i punti che lo separano si stanno accorciando, quindi 44% fashion e luxury stacca con il food italiano al 36%, quindi il consumatore ci dice: io sono disposto a pagare di più. E questo è il dato assolutamente importante, perché diciamo che non abbiamo ricerche passate, ma possiamo essere abbastanza sicuri che il cibo italiano non era posizionato in questo modo precedentemente. Quindi sicuramente hanno contribuito tutti gli eventi globali a renderlo famoso, e il social, ha giocato un ruolo centrale, però sicuramente il food sta guadagnando terreno nel percepito all'estero.
2: Siamo reduci infatti dalle Olimpiadi, in cui gli atleti di tutto il mondo hanno osannato il cibo italiano sui social. Ecco, quanto passa dai social questa nuova immagine, questo nuovo posizionamento?
8: Quasi tutto sui social. Il social ormai è il portale di accesso a delle informazioni, quindi a dei contenuti, e la ricerca in generale, al di là del mondo del food, ci dice che i canali social sono i primi canali di fruizione di un contenuto, di un prodotto italiano. Lo cercano sui social, e sappiamo che oggi, ad esempio, social media come TikTok fanno concorrenza a Google nella search, e quindi sono dei canali anche di consultazione. Il social media è il canale dove assolutamente, se vuoi esserci, devi investire. Sicuramente la seconda cosa è il tipo di comunicazione, i codici che convertono, li abbiamo clusterizzati in eleganza, convivialità e artigianalità. A seconda chiaramente del mercato pesano in maniera diversa, ma la cosa interessante è che chiaramente ci viene riconosciuta, quindi tutti i contenuti che vengono postati attorno al cappello di Made in Italy devono avere questi tre elementi, quindi stile ed eleganza, la tradizione, l'artigianalità e la qualità. Quindi è chiaro che se vogliamo promuovere un prodotto all'estero, soprattutto su mercati come la Cina e gli Stati Uniti, questi tre elementi devono essere presi in considerazione come codici di comunicazione.
2: Poi voi avete indagato anche la presenza dei brand, la loro correlazione col concetto di Made in Italy,
8: sì.
2: E ne viene fuori una sorta di classifica, particolare. Chi possiamo citare?
8: Allora, è stata una classifica, non voluta, nel senso che abbiamo proprio lasciato aperta la domanda, quindi abbiamo chiesto di citarci dei brand che riconoscevano come tali, e le citazioni clusterizzate hanno dato un risultato straordinario, con Barilla, unico brand del food, del Made in Italy, con in particolarità un picco sulla Cina. Quindi il consumatore cinese riconosce Barilla come il brand del food made in Italy. Hanno seguito poi Lavazza, soprattutto su UK e Francia, e poi Ferrero in generale, che veniva citata in tutti i 5 paesi dell'indagine. Quindi la pasta, il caffè e il cioccolato e i dolci.
9: Ora vi aspetta una prova in esterna, ma prima una cosa molto importante. Un bravo chef si vede da come tratta i suoi ingredienti, che vanno rispettati e mai sprecati. I vostri avanzi sono una ricchezza. La guerra allo spreco comincia sul vostro banco di lavoro ed è per questo che sotto le vostre postazioni trovate un doggy bag.
2: Sapete che la filosofia antispreco non si applica solo al cibo, c'è chi ha pensato di applicarla alle relazioni, de

0: declinando in chiave business le app di dating. L'app in questione si chiama KiCe, scritto però K-I-C-E. Ce la racconta il co-founder Francesco Ardito, che di antispreco se ne intende. È stato il fondatore di Last Minute Sotto Casa, la startup che nel lontano 2011 intercettò molto in anticipo sui tempi il tema della valorizzazione delle eccedenze alimentari.
1: KiCe nasce proprio da una considerazione personale. Mi trovavo spesso, così come Flavio Trione, il mio socio, a frequentare eventi, conferenze, seminari, incontri, dove tipicamente ci si va per cercare anche di stringere relazioni. Gli analisti parlano di 60-70% di percentuale di gente che va ad eventi, conferenze, seminari per questo, ma alla fine mi ero reso conto che personalmente quando finiva un evento, anch'io avevo bisogno di creare relazioni, stringevo la mano a 3-4 persone, 5, perché ci sono 100 persone in sala, finisce l'evento, io magari appunto ho passato 4 ore seduto a fianco a Maria Luisa Pezzali e non saprò mai chi è questa persona seduta a fianco a me, quindi un grosso spreco di relazioni, e sulla base di questo abbiamo ragionato insieme sul fatto che dovevamo cercare in tutti i modi di porre fine a questo spreco di relazioni.
0: Come funziona? Con quale meccanismo? Raccontaci.
1: Noi ci rivolgiamo prevalentemente ovviamente a organizzatori di conferenze, seminari o convention aziendali molto grandi, dove diciamo il pubblico in sala non si conosce. L'organizzatore di un evento, dove tipicamente manda una mail per invitare appunto il proprio pubblico, 3-4 giorni prima dell'evento manda una mail specifica che noi abbiamo già costruito, abbiamo già fatto più di 50 eventi, 5.000 persone profilate, dove dice al pubblico: tra le altre cose ti dico che avrai modo di utilizzare KiCe per conoscere appunto KiCe in sala, chi è vicino a te. L'utente si crea un proprio profilo, quindi lo si fa tutto partendo dal profilo LinkedIn, per cui ereditiamo una serie di dati, ma soprattutto siamo in grado di creare tutta una serie di tag e categorie che fanno capire chi sono, di cosa mi occupo e soprattutto cosa cerco ad un evento. Creato questo profilo, nel momento in cui io arrivo fisicamente all'evento, viene proiettato un QR code che consente di fare il cosiddetto check-in. Facendo check-in io in qualche modo dichiaro di essere arrivato, così come tutti gli altri, nella location dove si svolge l'evento. In questo momento entra in gioco il nostro algoritmo che fa vedere a me la persona più attinente e più interessante per quello che io faccio. Quindi se io, ad esempio, sono un'azienda che produce scarpe per giovani e c'è una startup in settima fila che non conosco, che ha prodotto dei lacci fosforescenti, e KiCe che mi mostrerà il profilo di questa persona, e poi io dovrò solo fare uno swipe esattamente come fanno sistemi più legati, se vogliamo, al mondo del dating, anche se noi non siamo assolutamente questo, ma siamo sul mondo business. Io manderò uno swipe, come si suol dire, a Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa Pezzali vedrà il mio profilo, se troverà interessante il mio profilo scambierà questo swipe sulla sua app con me, ed il gioco è fatto. I dati saranno a disposizione di Maria Luisa, lei avrà i miei dati, e da quel momento è facile che ci si cerchi, ci si trovi, ci si chiami, e se sono rose fioriranno.
0: Insomma, un po' come un'app di dating, però applicata al business.
1: Eh sì, diciamo che è già uscito qualche articoletto che ci ha chiamato appunto il Tinder del business, cosa che non ci piace tantissimo, però in effetti sì, noi lavoriamo proprio sul mondo business e quindi sulle relazioni, e ancora di più diamo la possibilità agli organizzatori a fine evento di veramente capire cosa è successo in sala, perché tutti cercavano una certa persona che era presente tra il mio pubblico, o ancora di sottolivellare tutti i profili, per cui esempio se c'è un evento sull'HR l'organizzatore può decidere chi è interessato in maniera specifica o è esperto di recruiting, chi di welfare, chi di formazione, e finito l'evento avere tutta una serie di dati fondamentali per migliorare e riprogrammare i futuri eventi. Quindi lavoriamo tantissimo sulla raccolta di dati che ovviamente poi dopo rendiamo disponibili a chi ha organizzato l'evento.
0: A quale tipologia di eventi avete pensato in particolare? E poi so che l'avete testata a Sanremo, com'è andata?
1: Siamo partiti dopo l'estate in realtà è un anno e mezzo che lavoravamo sul progetto, dall'estate 2025 abbiamo fatto adesso 52 eventi, tutti di una certa importanza, e con grande piacere siamo stati invitati, così proprio veramente solo col passaparola, a Sanremo. Siamo stati la settimana scorsa proprio a Sanremo, a Casa Sanremo, dove si susseguono durante le giornate, al di là della serata canora, una serie di conferenze e seminari, ogni ora c'è un relatore diverso, e KiCe è stato lo strumento che ha favorito il networking anche lì in riva al mare, e devo dire siamo molto molto contenti per come è andata, e anche l'organizzatore ci ha ringraziato molto, perché grandi numeri di relazioni che non si sarebbero generate se siamo riusciti a farle generare grazie a chi c'è. Siamo molto molto felici di come stiamo andando.
2: Essere e avere. Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: Essere e avere. Focus sui trend.
0: Che la ristorazione sia un radar straordinario per tutte le nuove tendenze che riguardano il mondo food non è certo una novità. Questo ruolo da talent scout, diciamo così, del cibo, dei nuovi format, delle destinazioni di tendenze in termini di quartieri, di città e persino di paesi, ha fatto sì che si parli sempre di più di foodtainment, la dimensione di intrattenimento legata al cibo, che si declina non solo nel food retail e nella ristorazione, ma anche nell'offerta culturale legata al cibo e nella sua narrazione sui media, tutti i media, dai social alla TV. Questa è la tendenza che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, ben trovata.
6: Grazie Maria Luisa, ciao, ben trovati a tutti.
0: Questa dimensione di foodtainment declinata anche in chiave multisensoriale, Patrizia, il primo caso ci arriva proprio da Milano, ci porti in un ristorante.
6: Siamo al Sensorium a Milano, un caso interessantissimo di esperienza alimentare teatralizzata proprio attraverso l'intrattenimento del corpo e dei sensi. Sul sito di Sensorium si legge: questo non è un ristorante, e in effetti quando si entra non ci sono tavoli apparecchiati, e l'esperienza è più di un consumo culturale, intrattenitivo, anche molto estremo, che non alimentare. Siamo nel cuore di Milano, è appunto ristorante performativo, perché lì mangiare si traduce in uno spettacolo, ma anche di più, in un cerimoniale intorno a percorsi tematizzati, appunto multisensoriali, molto coinvolgenti. Gli ospiti, che sono pochi, al massimo una decina, si accomodano a un bancone uno di fianco all'altro e diventano parte attiva, attivissima della spettacolarizzazione di un menù tutto sincronizzato con proiezioni video, giochi di luci, suoni, voci narranti. Tutto questo non è un contorno decorativo, accessorio, ma sono proprio ingredienti sensoriali del pasto. La cucina è molto creativa, ricercatissima, e il menù è a tema ogni 6 mesi. In questo momento, fino a fine agosto, la proposta è del menù ipnosi, 9 sogni per 9 portate. Lo chef Federico Rottigni, questo è un punto interessante, è appassionato di neuroscienze oltre che di alta gastronomia, e ha pubblicato in collaborazione con l'Università di Oxford nel 2024 su un prestigiosissimo journal di gastronomy e food science uno studio proprio sulla relazione tra un suo piatto fatto e le reazioni emotive, cognitive dei commensali, dalla risata al pianto. Quindi il cibo anche come esperienza di autoconoscenza di sé per l'effetto che fa.
0: Ci spostiamo in Corea del Sud con il secondo caso, Patrizia.
6: Sì, qui siamo nel bar Alice.

0: Alice a Seoul, che ha un'offerta di cocktail cosiddetti immersivi, stranianti, molto divertenti, non solo da bere. Il locale è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco il nome, ed è un bar al 13° posto nel ranking dei migliori 50 bar dell'Asia. Trovare questo locale è già di per sé un'avventura, perché bisogna seguire i cartelli con il coniglio bianco, scendere una rampa di scale strettissima, scoprire una porta segreta sul retro di un negozio di fiori. Insomma, una volta entrati ci sono questi cocktail che trasportano i clienti nel Paese delle Meraviglie, e qui, grazie a tecniche molto innovative di miscelazione, alla capacità narrativa e scenografica dei bartender, si creano questi cocktail da vivere, cito, come momenti sensoriali un po' totalizzanti che coinvolgono la mente, le emozioni, la vista, gli aromi, con queste texture inaspettate come gelatine, croccantezze mixate, insomma, effetti molto stranianti combinati con uno storytelling sapiente. Famosissimi i cocktail, per esempio Foggy Fungo, servito con un gigantesco bicchiere a forma di fungo fumante, quindi con tutti questi vapori, queste nebbie che si producono dal profumo di fungo, e abbinato a un biscotto al tartufo. Dentro c'è l'incenso, il palo santo, il bourbon, insomma, cocktail divertenti, fiabeschi e sensorialmente memorabili.
1: Con il terzo caso parliamo invece di prodotti, di integratori alimentari nello specifico. Raccontaci.
0: È questa linea di integratori, si chiama Lemmy, scritto Lemme, della celebrity Kourtney Kardashian, una delle famosissime sorelle. È un caso interessante perché è l'associazione di un immaginario ludico, giocoso, a prodotti seri a sostegno del benessere, bellezza e longevità femminili. Questa linea di integratori alimentari è innovativa perché unisce la frontiera delle scoperte scientifiche, della ricerca nutraceutica, il superfood funzionale per capirci, con ironia nella comunicazione, un'estetica un po' cute, un po' carina, un po' pop chic nel packaging, e la modalità di assunzione. Sono caramelle gommose, coloratissime, succosissime, da portare sempre in borsa. Quindi un format invitante alla vista, questi gusti di frutta piacevole da masticare, è molto lontano da capsule o formati più convenzionali che noi associamo al mondo farma e agli integratori che compriamo in farmacia. Dei nomi facili per comprendere la funzione, quindi pelle, capelli, peso, eccetera, e nelle parole della stessa Kourtney, la scienza e gli ingredienti clinicamente studiati, molto rigorosi, vengono abbinati volutamente a un marchio giocoso. Lei dice: marchio giocoso che non si prenda troppo sul serio, così possiamo arrivare a tutti. Il brand è stato creato e lanciato a fine 2022, ha collezionato continui successi per ogni lancio, compresi i più recenti, probiotici gommosi per la salute vaginale, e recentissimo, a novembre 2025, Colostrum, con una campagna lancio di guerriglia marketing a Los Angeles. Gigantesche boccette sono state messe in mezzo alla strada con tutte le caramelle gommose sparse per terra.
1: In chiusura una mostra, Patrizia, che fonde cibo e suono, quindi gusto e udito in termini di sensi.
0: È la mostra Food Sound, il suono nascosto del cibo, al Museo Muse di Trento. Molto significativa per l'abbinata divertimento-apprendimento, no? Nella scoperta del cibo, che appunto sì, gusto, ma poi c'è anche il tatto, c'è l'olfatto, c'è la vista, e qui il focus è sull'udito. E infatti è stata definita la mostra da mangiare con le orecchie. Si è appena conclusa, grande successo, non è stata la classica mostra, evidentemente con cose da guardare, informazioni da leggere, ma un bellissimo viaggio interattivo, immersivo, con specialissime cuffie per far fare ai fruitori un'esperienza diretta di come il cervello umano, attraverso il suono, percepisce

0: gli stimoli alimentari e risponde di conseguenza. Tra le iniziative più interessanti, così si capisce di cosa parliamo, i laboratori per gli assaggi di cibi che cambiano sapore, per esempio diventano più dolci o più amari, o cambiano consistenza, per esempio diventano più croccanti o più morbidi, a seconda delle frequenze sonore a cui sono associati mentre vengono masticati o ingeriti. Cioè i cibi sono sempre quelli, ma noi li percepiamo diversi.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille a te, Maria Luisa, ciao.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
3: Bentrovata Maria Luisa e i nostri radioascoltatori. Allora, il tema è forse un po' la mostra dell'anno. È una mostra in questo momento ospitata nella Sala dei Cariatidi di Palazzo Reale, una mostra che durerà fino al 27 settembre, quindi veramente consiglio di andarla a visitare, ed è una mostra di un grande autore, qualcuno dice il più grande artista vivente, Anselm Kiefer, che propone una lettura nel tempo di ben 38 figure femminili che lui in qualche modo rappresenta in questi enormi teli che sono appesi al soffitto della Sala dei Cariatidi, con il suo stile, che è uno stile molto particolare per chi conosce Kiefer, direi quasi post-atomico, in cui vengono utilizzati colori, materiali che arrivano dalle rovine del mondo. Ecco, la cosa importante di questa mostra, che si chiama Le Alchimiste, è ricordare che il pensiero femminile fin da tempi molto antichi in realtà propone una sensibilità che non è antiscientifica, ma è invece proprio prodromo della dimensione scientifica. Cioè dalle loro esplorazioni, sperimentazioni di queste figure femminili che nasce la scienza moderna, no? E quindi è la capacità tutta femminile di cogliere nel reale le chiavi di lettura del mondo.
1: Un pantheon tutto al femminile, queste 38 figure. Mi viene in mente il libro Pensiero Osceno di Anna Rosa Buttarelli, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, Francesco, a significare forse una riflessione contemporanea necessaria per raccontare il mondo, la scienza, l'arte dal punto di vista del contributo femminile.
3: Sì, e questo avviene giustamente in un momento anche così complicato, caotico, anche di grande violenza che ci circonda, e probabilmente questa esigenza di un artista, che comunque è un maschio, di rileggere la storia del mondo attraverso la visione femminile è proprio da ricondurre anche a questa capacità di guardare anche a ciò che è più oscuro e segreto, dando però una lettura che alla fine fornisce delle chiavi, no? Perché poi il mondo femminile è il mondo da cui nasce la vita, e quindi da questo punto di vista davvero è un messaggio molto potente, credo, in questo momento.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 18 agosto. Pressione stabile sull'Italia, prima parte della giornata con condizioni soleggiate salvo temporali sul basso Tirreno. A partire dalle ore pomeridiane si svilupperanno frequenti acquazzoni sulla dorsale appenninica, specialmente centro-meridionale. Altrove prevarrà il sole con temperature meno roventi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: senza fretta, non solo la domenica, ma anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Con chi pedalate voi? Dai, pedalate un po' con la vostra Nico. Facciamo un pezzettino, giusto mezz'oretta di pedalate insieme. Pedalate con noi, perché oggi sono tornate a trovarci la professoressa Daniela Lucini. Prof, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci mettono un po' sotto, perché la loro missione, della professoressa Lucini e del professor Matteo Vandoni, sono tutte e due qua in studio con me, ci mettono sotto perché vogliono farci provare assolutamente i benefici di... Professoressa, un'attività fisica?
1: Di un'attività fisica che è anche molto divertente, perché ti permette, proprio adesso che ci sono le vacanze, di conciliare l'andare in giro, vedere i posti nuovi, spostarsi, visitare, con il fare attività fisica. E tra l'altro un'attività fisica di quelle che fanno bene un po' a tutto, quelle che fanno bene al cuore, che fanno bene a mandare via un po' la pancetta, che fanno bene a star bene,
0: certo, alla testa.
1: Ecco. Al divertirsi, anche a tutte quelle cose un po' mediche, diciamo, sì, così, che però vanno sempre bene da tenere presente.
0: Noi cogliamo l'attimo, magari cerchiamo di correggere, aggiungere qualcosa all'attività fisica che più amiamo, quella che ci viene più congeniale, quella con cui abbiamo maggiore familiarità, e misuriamo i benefici. Qualcosa di diverso, di piacevolmente diverso accadrà. E la professoressa Lucini è ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano e direttore del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico sempre di Milano. Quindi l'esercizio proprio, prof. E il professor Vandoni è associato all'Università di Pavia e responsabile del laboratorio di attività motoria adattata. Questo per dirvi che siamo in ottime mani. Noi dobbiamo fare una piccola parte, cioè metterci un po' del nostro, ma come si sente dire e come si legge, come sperimentiamo in prima persona, è vero che il benessere corre su due ruote. Ci sono veramente tantissimi studi, professoressa Lucini, che dimostrano e misurano i vantaggi di farsi una bella pedalata. Ecco, e andiamo proprio la pedalata, quella che facciamo con piacere insieme agli amici o per recarci al lavoro, insomma, diciamo, basterebbe anche quella, ma noi non ci accontentiamo.
1: Basterebbe anche quella, ma non ci accontentiamo, nel senso che se vogliamo portare a casa dei benefici reali, c'è sempre la storia che un po' di fatica bisogna farla.
0: Certo.
1: Quindi quello che serve è che il nostro cuore batta ad una certa, diciamo così, frequenza, una certa intensità, esattamente l'equivalente della camminata a passo veloce. Quindi affinché la nostra bella pedalata sia efficace, deve essere il più possibile continuativa, e quindi magari scegliere dei percorsi dove non mi devo fermare ogni momento. Quando mi muovo in città va bene, è sempre il discorso piuttosto,
0: certo,
1: che niente, va, ma se voglio portare a casa i grossi benefici, magari scelgo un percorso, e in estate è più facile, in cui non mi devo fermare, e quindi continuativamente faccio un pochettino di fatica, quella fatica moderata, l'equivalente appunto,
0: certo,
1: della camminata a passo veloce.
0: Quanto pedaliamo? Una mezz'oretta, professor Vandoni? Un'oretta?
2: Però... Direi che mezz'ora è un buon punto di partenza. È chiaro che la bicicletta ha dispendi energetici anche inferiori ad altre attività, quindi possiamo prolungarla. Quindi la mezz'ora può essere un entry level e poi andiamo avanti fino ad arrivare all'ora, e dopo diventa un bello
0: poi,
2: sport.
0: Poi non ci ferma più nessuno, dai, poi l'Italia è lunga, basta, si sale in sella e via.
1: Però ti fermi, riposi un po' e poi riprendi e torni indietro in bicicletta.
0: Certo,
1: ti fai
0: perché bisogna anche tornare indietro, non
1: esatto,
0: andiamo solo avanti, pensiamo anche quando camminiamo.
1: Esatto.
0: Ecco, ricordati che la strada che stai facendo devi poi farla al ritorno. Allora, vantaggi ce ne sono, possiamo dire che la bici è adatta a tutti?
1: Possiamo dire che è adatta a tutti, con qualche eccezione, perché non dimentichiamo che la bici, se casco dalla bici mi posso fare male, eh? Quindi
0: sì,
1: soprattutto in quelle persone,
0: anche se inciampo in un cammino,
1: sì,
0: di montagna,
1: è vero, però purtroppo in bici è un po' più facile cascare che non a piedi, quindi un po' di
0: occhio,
1: attenzione a questa cosa. L'altra cosa è

0: che la bici ci fa fare tanto lavoro con le gambe, quindi lavoriamo un po' di meno con la parte superiore del corpo, se non la tensione di rimanere attaccati. Quindi se una persona ha dei problemi di mal di schiena e quant'altro, non è che non va bene la bici,
1: però
0: magari deve fare un qualcos'altro per prepararsi.
1: E vedo Matteo Vandoni che già sorride, perché quando c'è, no, da studiare su misura, profilare qualcosa di, ecco, è lui, perché è in effetti il laboratorio di attività motoria adattata vuol dire proprio come una sartoria, un'alta sartoria, giusto? Sì, per un vestito.
2: Una sartoria dell'allenamento, assolutamente.
1: E quindi che deve fare una persona che ha bisogno un pochino di attenzioni?
2: Deve cucirsi addosso un bel apparato muscolare, nel senso che la bicicletta è molto bella, fa lavorare le gambe di solito siamo abituati a usarle tutti i giorni, ma schiena e addominali sono muscoli che non siamo abituati a utilizzare, e in più se andiamo in percorsi magari un po' accidentati anche le spalle hanno il loro contraccolpo sul terreno, quindi dobbiamo fare un piccolo programmino di allenamento che comprende lavoro per la schiena, addominali e spalle.
1: Quindi diventa poi un allenamento
0: di completo.
1: Ok, naturalmente bisogna scegliere dove andare, ecco, e quale bici fa il caso nostro. Allora c'è la bici che si noleggia magari nel luogo dove andiamo in vacanza, così ci si sposta meglio, pensiamo alle persone che vanno al mare oppure in montagna, dicono prendo, ecco. Però c'è bici e bici a seconda di quello che vogliamo fare,
0: esatto,
1: dove andiamo, e anche sellino, l'altezza,
0: esatto,
1: e insomma sembra facile, però alla fine per fare le cose bene ci vuole un pochino di attenzione, ma io vi ho invitato apposta, mi taccio.
0: Allora, di sicuro c'è bicicletta e bicicletta in base a quello che io voglio fare, quindi indubbiamente la persona che va in montagna e vuole fare delle passeggiate con delle pendenze è un conto, quello che affitta la bicicletta in città o al mare o la prende a noleggio è un altro. Allora, se prendo una bici, diciamo così, normale da città, attenzione all'altezza, non è solo l'altezza del sellino ma anche l'altezza del manubrio, perché altrimenti magari devo stare troppo piegata e poi mi viene il mal di schiena.
1: Certo.
0: Il sellino sicuramente è importante, poi non pensiamo a persone che magari possono avere delle problematiche a rimanere seduti per tanto tempo, per cui se so che vado a fare la bici magari mi metto dei pantaloncini imbottiti che mi aiutano, o magari sono anche dei sellini particolari, soprattutto magari per dei signori che hanno dei problemi di ipertrofia prostatica o queste cose.
1: Quindi ne parliamo proprio tra poco, perché avremo tra poco con noi il dottor Gianluigi Taverna, che è urologo, perché è responsabile dell'urologia all'Humanitas Mater Domini di Milano e ricercatore dell'Istituto Clinico Humanitas, ma è anche ciclista. Chissà se è già arrivato, ma penso di sì, con la sua bicicletta volante. Dottor Taverna, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
1: Dottor Taverna,
3: ditemi.
1: Stavamo quasi parlando di lei, ma io ho detto alla professoressa Lucini che diceva attenzione, sellino magari per chi un pochino più avanti negli anni, maschio, magari può avere, ma anche le femmine.
0: Ma anche
1: possono,
0: le femmine,
1: non è che poi è molto democratico il sellino.
3: Sì.
1: Io ho detto, ma io ce l'ho l'esperto, perché oltre a essere urologo, per cui se ne intende di ghiandole, prostate lì dintorni, e anche un ciclista, quindi noi ci fermiamo, prendiamo fiato e ritorniamo.
4: Strade in diretta.
5: Una buona giornata a tutti voi. A causa di lavori si procede incolonnati sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentina e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Possibili disagi per un incidente segnalato sulla 4 Torino-Trieste tra la tangenziale di Mestre Meolo-Roncade in direzione Trieste. Tutto a più tardi.
4: Vacanza con obiettivo salute.
1: Noi siamo tornati, parliamo di bici, ma poi alla fine si va sempre a parlare di questo, del sellino e della prostata. Se il mio amico Gianluca Nicoletti mi sta sentendo, mi scrive o mi chiama e mi dice sempre della prostata parli. E mamma mia, parliamo del sellino, dottor Taverna.
3: Eccomi.
1: Mi aiuti lei, così mi salva dal mio amico.
3: Sì, innanzitutto bisogna dire che io sono un ciclista molto scarso, perché altrimenti qualcuno potrebbe offendersi. La cosa divertente è che sia dal punto di

0: vita personale, dell'esperienza di tanti anni, sia dal punto di vista proprio scientifico, perché sono andato a vedere la letteratura inerente, sostanzialmente non ci sono controindicazioni riguardanti la bicicletta e la prostata, anzi ci sono degli studi interessanti che dicono che più attività fisica si fa, meglio è per la prostata, questo in senso generale, compresa la bicicletta. L'attenzione riguarda sostanzialmente due fattori, e poi è anche intuitivo, perché facesse veramente male non ci sarebbero ciclisti dopo 50 anni nel mondo, insomma.
1: Certo.
0: Il buon senso aiuta, no? Perché nessuno è masochista. Esistono però delle precauzioni, e la tecnologia delle biciclette, di tutto quello che gira intorno alle biciclette, aiuta molto, perché negli ultimi 20 anni sono nati moltissimi tipi di sellino che aiutano molto. Esistono sellini con una losanga centrale che tolgono il peso sul perineo, ne esistono altri che invece sostanzialmente concentrano il peso dell'individuo posteriormente, esistono selle più o meno lunghe, più o meno morbide, bisogna trovare la propria sella.
1: Bisogna trovare la propria sella, questo è il messaggio.
0: Questo è fondamentale. E poi un'altra cosa, lì il buon senso: se ci si rende conto che ogni volta che si va in bicicletta poi si sta male, bisogna insomma cambiare sport, però è molto molto raro, molto raro.
1: Molto raro. Lei ci dà anche gli stessi consigli valgono per le donne, perché con la professoressa Lucini, diciamo, ci occupiamo sempre, no, dell'altra metà del cielo,
0: certo.
1: Dio, il sellino, la prostata, eccetera, però noi donne che ci lamentiamo meno, però stare ore sul sellino anche per una donna non è piacevole, quindi possiamo avvalerci di tutti questi sellini adattati?
0: Adattati, esistono anche per donne, e anche lì ognuno a seconda della propria conformazione trova il proprio, però un'altra cosa bisogna considerare sempre, che bisogna adattarsi al sellino, cioè è un percorso che piano piano si riesce a compiere, è inimmaginabile non fare nulla e pronti via a fare 3-4 ore sotto il sole di bicicletta senza un adeguato, ad esempio, copri pantalone. Cioè, sono piccole accortezze, però che secondo me devono essere legate al buon senso di ognuno di noi, insomma.
1: Sì, assolutamente, però sai, il buon senso poi ci guida, ma a volte il buon senso non c'è, perché magari non è, e quindi meglio ricordare che quindi questi pantaloncini un po' imbottiti possono salvare uomini e donne.
0: Salvano.
1: Quindi
0: sì,
1: non ci sono più
0: scuse.
1: Ecco, dottore, quindi non ci sono più scuse. Grazie dottor Taverna, lei ha usato una parola che piace molto al nostro duo, che è fatica, perché io ho detto, mi raccomando, non ci fate fare tanta fatica, che almeno in vacanza noi vogliamo ritornare rigenerati, ma fare delle cose che ci fanno bene, ma senza faticare. Invito il dottor Taverna, e anche lui dice che in effetti i ciclisti hanno un po' questo desiderio, se le due ruote ti appassionano vuol dire che in fondo ti piace affrontare le salite, sfidarti un po'.
2: Ma la fatica alla lunga rigenera, quindi bisogna provarla, farla e affrontarla gradualmente, perché se uno non è tanto allenato, la bici in salita è un altro sport, è proprio uno sport veramente complesso. Quindi il consiglio è: introduciamo la salita, ma introduciamola gradualmente, poco alla volta, con tratti meno lunghi, e poi pian piano aumentiamo la distanza.
1: Però,
2: in salita,
1: meglio una salita corta, ripida ma breve, o quelle salite che ti ammazzano un po', perché sembrano quasi piane, ma poi alla fine non finiscono mai.
3: E sono due cose molto diverse, perché la fatica che io faccio se ho una salita con una pendenza minore,
1: sì,
3: però lunga, è una fatica minore che devo sostenere per tanto tempo. Però diciamo che i muscoli delle mie gambe fanno un po' meno fatica, fa un po' più di allenamento il cuore e un po' meno fatica il muscolo. Quando invece io ho delle pendenze belle toste, allora i muscoli delle mie gambe stanno facendo un esercizio molto pesante, come se sollevassi un peso,
1: certo,
3: tremendo. E allora in quei casi devo avere dei muscoli ben pronti, perché la fregatura, scusate la parola,
1: no,
3: è che se
1: dirla.
3: Eccola, la mia salita non solo è molto pendente, ma è anche lunga, io non posso fermarmi per far riposare il muscolo, cosa che in teoria dovrei fare, ok? Quindi devo essere veramente preparato.
1: Certo.

0: Parliamo di biciclette, ci sono tanti diversi modi, abbiamo detto, vabbè, a seconda del luogo in cui vai, prendi la bici in un modo piuttosto che anche la mountain bike, la bici per andare in montagna, ma c'è anche
1: tanto altro, pensiamo alla cicletta, alla bici ellittica, cioè delle bici, dove bici vuol dire sono le mie gambe che stanno lavorando tanto, che possono anche rimanere al chiuso. Ora, parlare in estate sembra strano, ma quando fa veramente tanto caldo, allora se io in casa o in una palestra posso usare una cicletta o una bici ellittica, mi faccio un bel allenamento. Ecco, a me piace tanto la bici ellittica, perché la bici ellittica è quella dove uno sei in piedi, le gambe pedalano, ma lavori anche con la parte alta del corpo, perché ci sono queste come se fossero le racchette per sciare che ti mandano avanti e indietro, e quindi fai meno fatica con le gambe, ma si lavora con la schiena e le spalle, e questo rende un movimento molto più completo, perché è veramente una cosa molto più armonica e permette un allenamento proprio del fiato, del cuore, quello che insomma fa bene per tutte le cose che abbiamo detto all'inizio, che è molto più facile e da un certo punto di vista più divertente. La cicletta normale, anche questa aiuta e ha il vantaggio di essere piccolina, te la puoi tenere in camera.
0: Poi chi la usa, perché ci sono tante ciclette che la metto in camera, la metto davanti alla TV, poi iniziano da stanza a stanza a spostarsi e finisce poi in cantina o in camera con le cose appoggiate sopra ad appendiabiti.
1: Però
0: quindi,
1: se la usi...
0: Perché molte povere ciclette sono finite così.
1: Tante. Ma sai che alcune vengono però riportate in luoghi più opportuni per essere usate?
0: No,
1: perché
0: dai.
1: C'è anche chi
0: dice la metto sotto
1: la
0: quercia.
1: No, oppure anche davanti alla tele o in camera o di fronte a una bella finestra, e quando imparano anche ad utilizzarla viene usata ed è molto facile e ti permette comunque di fare un allenamento buono.
0: Un allenamento, ma se uso la cicletta, come vado in bici, come faccio fatica, dimagrisco anche, mi tonifico, che cosa succede? Cuore sicuramente ci guadagna, perché è un'attività aerobica.
1: In bici, che sia l'ellittica, che sia la cicletta, serve per rinforzare i muscoli delle gambe, ma è un allenamento endurance aerobico, cioè se io lo faccio per un tempo che è superiore alla mezz'oretta, più vicino all'oretta, con una intensità moderata, cioè equivalente a quello che dopo mezz'ora che lo stai facendo qualche gocciolina di sudore scende, fa dimagrire. Dimagrire in posti diversi
0: e
1: non è così facile.
0: Tonificare sì.
1: Dimagrire è diverso.
0: Professore, ha qualche suggerimento per farci fare meno fatica di quella che ci propone la professoressa Lucini?
2: Beh,
0: perché ci fa un po' usare il cambio, la pedalata assistita,
2: diversi tipi di bicicletta,
0: del
2: percorso, si può anche monitorare la frequenza cardiaca, si possono avere delle applicazioni per capire quanta strada si è fatto e quindi magari ogni giorno riuscire a monitorare la propria performance e aumentare la strada e cambiare percorsi quando ci si sente realmente confidenti con il mezzo.
0: Professoressa Lucini, un'ultima domanda. A volte la bici è un ripiego, perché può essere allenante, può aiutare il recupero. Non posso più correre, ad esempio, mi sono infortunato, ripiego per non star ferma sulla bici. È possibile? È una buona idea?
1: Sì, diciamo.
0: Può essere l'alternativa A?
1: In persone che magari hanno problemi con il camminare, hanno magari problemi ai piedi piuttosto che problemi con le ginocchia, allora la bicicletta o anche la cicletta, ancora di più l'ellittica, può essere un ripiego, o meglio una modalità alternativa per ottenere l'obiettivo che io faccio. Una chicca magari da ricordare è che persone che hanno magari problematiche alle ginocchia, se usano la cicletta o una bici normale, devono tenere il sellino un po' più alto in modo tale da non piegare troppo, ok? È vero che il sellino ti regge il peso, per cui scarica un pochettino il ginocchio e il piede, però non è proprio completamente nulla. La bici ellittica aiuta ancora di più perché non ho l'impatto sul terreno e la fatica non la faccio solo con le gambe, ma la faccio anche con il sopra. Quindi indubbiamente in persone che hanno delle problematiche con il cammino, soprattutto di tipo ortopedico, muscolare ortopedico, la cicletta può essere un aiuto.
0: Grazie alla professoressa.

0: dottoressa Lucini e al professor Vandoni che tornano la prossima settimana per parlare di ci tuffiamo finalmente. Dai, la prossima settimana splash! Parliamo di nuoto, ma non solo, parliamo di anche di acquagym e di tutto quello che possiamo fare nell'acqua, anche nelle piscine e quant'altro. Nella vasca da bagno no, però.
1: Mi piacerebbe tanto.
0: Anche a me. Una grande vasca da bagno. Buona giornata a voi. Grazie per essere stati con noi. C'è Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica. C'è Laura Vanossi, sempre in assistenza in redazione, meravigliosa. La Nico Vama, come sempre, anche in estate la Nico torna. Vi aspetto domani. Ci per in vacanza con Obiettivo Salute. Anche se non siete in vacanza, la vostra vacanza per mezz'oretta potrei essere io. Buona giornata.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oltre 600 droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, solo 180 sono stati intercettati. Accordo Iran-Oman sulle rotte di Hormuz, l'ira di Trump che minaccia di bombardare Muscat. In provincia di Venezia uccide l'ex compagna, poi si toglie la vita, ci aveva già provato e lei lo aveva denunciato. Una buona giornata da Pietro Lacorte alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalle ultime notizie che arrivano dalla Russia. Sono circa 600, in particolare secondo quello che riferisce il sindaco di Mosca e anche il governatore della regione di Mosca, 620 i droni che sono stati lanciati questa notte verso la regione di Mosca dall'Ucraina. Solo 187 sono stati intercettati e distrutti. Nella zona della capitale ci sono diversi incendi tra le infrastrutture colpite. C'è anche un altro magazzino del gigante dell'e-commerce russo Wildberries che da settimane viene bersagliato dall'Ucraina. Il prezzo del petrolio ha chiuso nuovamente in rialzo. Ieri sera, nel giorno della scadenza dei 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, una scadenza non riconosciuta da Teheran, che ieri ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Muscat, ovvero l'Oman, sulla mappa delle rotte nello stretto di Hormuz.
2: Nel giorno della scadenza della tregua fra Stati Uniti e Iran, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. L'intesa riguarda la mappa delle rotte di transito che dovrebbe consentire di tornare a percorrere lo stretto. Alle navi sarebbe consentito di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Dura la reazione di Donald Trump: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News.

0: Luhmann non si è comportato molto bene, ma lo gestiremo molto facilmente, commenta poi dallo studio Vale. Il presidente americano torna a invitare Teheran alla resa e annuncia di aver instaurato un canale di comunicazione diretto con i Pasdaran, che però smentiscono a stretto giro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La questione migranti: sono quasi 300 quelli irregolari che negli ultimi 3 giorni sono arrivati sulle coste italiane o recuperati in mare da navi delle ONG o delle forze dell'ordine italiane. Il tema resta terreno di scontro tra Roma e Madrid.
2: Italia e Spagna non riaprono le frontiere, Roma non riattiva Schengen, sospeso dagli inizi di agosto dopo la crisi dei migranti a Ceuta, e Madrid continua i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Dall'8 agosto, giorno in cui la Spagna ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen, sono stati controllati oltre 5.000 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Stiamo valutando quando riaprire Schengen, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dipende tutto, sottolinea, da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ieri ha riunito 7 ministri per studiare le iniziative necessarie a rafforzare la sicurezza e l'assistenza ai migranti. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari presenti ancora a Ceuta, dove sono arrivati circa 80.000 migranti dal Marocco, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 non rimpatriati. Oltre un centinaio di migranti intanto ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere asilo in Spagna. Per l'Italia resta aperta anche la questione con la Germania sui dublinanti, ossia richiedenti asilo identificati in Italia e poi migrati in Germania, che il governo tedesco intende far riportare nel nostro paese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Adesso parliamo dell'attentato a Ranucci. Walter Lavitola, a colloquio con il suo avvocato, spiega che è stata una sua scelta. Intanto i 4 incaricati di occuparsi dell'attentato fisicamente hanno chiesto di essere ascoltati dai giudici.
3: La responsabilità è soltanto mia. Da Re Bibbia, Walter Lavitola ripete di essere l'unico mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il suo difensore, l'avvocato Arturo Cola, che ieri gli ha fatto visita in carcere. Nei prossimi giorni il tribunale del riesame si dovrà pronunciare sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dal faccendiere. In quell'occasione, spiega il legale, Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione che non hanno convinto gli inquirenti.
4: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
3: Sul fronte politico intanto è scontro sugli stipendi dei giornalisti di Report pubblicati dal Tempo. Fratelli d'Italia va all'attacco annunciando un'interrogazione parlamentare. Si tratta di compensi che includono tutte le spese sostenute per la realizzazione dei servizi, ribatte il Movimento 5 Stelle, che parla di fango contro Ranucci e il suo programma da parte dei giornali vicini alla destra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ci spostiamo in Veneto, c'è stato un femminicidio-suicidio nel veneziano. La vittima aveva denunciato il suo assassino, che ad aprile aveva già tentato di strangolarla.
5: Se vedete questa persona, non apritegli, me lo ritrovo sempre sotto casa. Il messaggio era stato inviato da Tania Terrin sulla chat di condominio e conteneva la foto di Dino Keber, il suo assassino. E proprio in casa sua, a Camponogara, in provincia di Venezia, la 39enne è stata uccisa, soffocata dal suo ex, che poi si è tolto la vita una volta tornato nella sua abitazione a Dolo. Non è chiaro come il 43enne sia entrato in casa della vittima, dove pare non ci fossero segni di effrazione. Quel che è certo è che lei lo aveva denunciato perché ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo e le forze dell'ordine tenevano controllata la casa della donna, ma non è bastato a salvarle la vita. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Continuiamo a parlare di scusate, adesso dobbiamo ritrovare il punto giusto. Ecco, continuiamo a parlare di omicidi. Ce n'è stato uno il 2 agosto per l'omicidio di Duda Sangaré, 31enne ivoriano, accoltellato a morte appunto all'alba del 2 agosto a Montese, siamo sull'Appennino modenese. I carabinieri hanno arrestato la moglie connazionale per omicidio volontario. L'uomo era stato accoltellato sulla soglia di casa. Restano molto gravi le condizioni del giocatore del Cagliari, Tre Picche, domenica ha rischiato di annegare in una piscina. Sentiamo il servizio.
6: È in coma farmacologico e sotto costante monitoraggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, il giovane attaccante del Cagliari che domenica pomeriggio ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il calciatore di 20 anni, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Arezzo, aveva avuto il weekend libero assieme ai compagni di squadra e si sarebbe dovuto riaggregare oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Domenica però l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, Trepi si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno nella piscina. Tirato fuori dall'acqua è stato immediatamente soccorso e trasportato con l'elicottero a Sassari. L'attacco toracica ha evidenziato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per questo motivo si trova ora in coma farmacologico. Dal Cagliari Calcio la comunicazione sul ricovero del calciatore. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio, scrive in una nota alla squadra, è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Proseguono le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Ieri sera è stato ritrovato il furgone probabilmente utilizzato per la fuga dei ladri. Non risulta chiaro perché, nonostante siano scattati i sistemi d'allarme, non siano state avvisate tempestivamente le forze dell'ordine. Ci sono stati diversi incendi anche ieri in varie zone d'Italia. A Mornese, in provincia di Alessandria, è stata dichiarata chiusa l'emergenza per i due incendi del 2 e 8 agosto, dove sono bruciati complessivamente 233 ettari di area boschiva, ma proprio ieri sera è scoppiato un nuovo incendio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Siamo allo sport, il calcio con le ultime mosse di calciomercato.
7: Mancano 4 giorni al via del campionato, sul mercato le big accelerano. Protagoniste di giornata Milan e Juventus, impegnata a dare a Spalletti e Amorim quello che serve per fare corsa con l'Inter. In casa Juve ecco il difensore Lukumi, prelevato dal Bologna per una ventina di milioni di euro, e dietro a lui il rebus portiere si risolve con il prestito di Vicario dal Tottenham. Il Milan invece vicino al terzo colpo dell'estate di Gerry Cardinale, il 22enne belga Diego Moreiro, che costerà poco meno di 50 milioni, prelevato dallo Strasburgo per occupare la posizione di trequartista dietro Gonzalo Ramos. La Roma invece è un passo da Moura e punta anche Fofana del Lione. Intanto, in attesa del campionato, il pallone rotola. Ieri 4 sfide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Fuori Lecce, battuto a Palermo. Avanti senza problemi Sassuolo e Cremonese, che hanno sconfitto rispettivamente Cesena e Sampdoria. Ai rigori la vittoria del Pisa contro l'Empoli. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono le 7:09, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco Giulia Crivelli in onda su Radio 24, GR24 vi aspetta nuovamente tra 50 minuti.
8: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, benvenuti a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi apre su un allarme lanciato dalla BCE, la Banca Centrale Europea, di cui danno conto anche la maggior parte degli altri giornali, ma non decidono gli altri giornali di aprirci. È la scelta invece del Sole 24 Ore. Allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. Biagio Simonetta poi a pagina 5 racconta: la Banca Centrale Europea dice un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot-com inizio anni 2000, qualcuno ricorderà. Le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi. A centropagina una foto del cancelliere tedesco Friedrich Merz con questo titolo e poi l'analisi di Isabella Bufacchi, che è la corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Commerz dal governo tedesco spiragli per l'accordo con Unicredit. La vendita del 12,7% è legata a un'intesa sulla quale si sta lavorando sulla governance. E poi due notizie affiancate giustamente perché riguardano i due giganti, i due rivali sulla scena mondiale, Stati Uniti e Cina. Da una parte le notizie sugli Stati Uniti, il dollaro ai minimi da giugno tra frenata americana e Fed ferma. Fed, la banca centrale americana, che sapete settimana scorsa con il suo nuovo governatore Kevin Walsh ha deciso di non toccare i tassi di interesse, poi però sono arrivati i dati sull'inflazione che è sotto le attese, quindi un dato leggermente positivo potremmo dire, però comunque alta, e quindi le prossime mosse di Walsh potrebbero essere di alzare i tassi di interesse per raffreddare, per così dire, l'economia. Da qui appunto Fed ferma. E l'altro gigante, la Cina, è in prima pagina, proprio affiancato, e poi trovate a pagina 4 l'articolo di Rita Fatiguso, segnali di rallentamento da industria e investimenti, PIL cinese a passo ridotto. Corriere della Sera ha un'apertura diversa, ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato americano che poi sarebbe Jared Kushner, cognato di Donald Trump, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Sono scaduti, come dicevamo anche ieri, questi 60 giorni di tregua che erano stati negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente spinge per l'accordo, ma Teheran nel frattempo ha ricominciato a colpire l'Iraq. A centropagina una foto di Novak Djokovic, perché Gaia Picardi lo ha intervistato, e trovate poi l'intervista su due pagine, la 20 e la 21. Sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. Questo naturalmente fa riferimento all'infanzia che Novak Djokovic trascorse in Serbia quando era proprio l'epoca della guerra nei Balcani. Vi segnalo il commento di Sabino Cassese, che prende spunto dai 100 anni, il compleanno dell'Istat, per spiegare come l'impatto dei dati e l'analisi dei dati sia sempre un punto da cui partire per Cassese, per fotografare il paese. In prima pagina anche un aggiornamento sulla vicenda Ranucci-Lavitola, i messaggi di Lavitola: Ranucci mio fratello, ho fatto tutto da solo. E qui, esattamente come era successo settimana scorsa, Aldo Grasso torna sul tema. Settimana scorsa lo aveva fatto con un'intervista al Foglio, questa settimana lo fa con un intervento direttamente sul Corriere della Sera. Aldo Grasso, che è il principale critico televisivo del Corriere della Sera e sicuramente forse il più famoso in Italia, aveva già detto al Foglio, al di là del futuro della trasmissione del suo conduttore, la credibilità di Ranucci essere stata compromessa. E oggi Aldo Grasso scrive: la credibilità è il bene più prezioso di chi fa informazione. Report può sbagliare anche un'inchiesta, ma ciò che non può smarrire è la fiducia dello spettatore. Il giornalista può essere smentito, contestato, querelato, ma se il pubblico comincia a credere che non sia più lui a governare le fonti, bensì le fonti a governare lui, il giocattolo si rompe. e prosegue Aldo Grasso. È questo il vero nodo che la vicenda del rapporto tra Sigfrido Ranucci e Walter Lavittola porta in primo piano, non la responsabilità penale del giornalista, che non è in discussione, né la ricostruzione giudiziaria dell'attentato, che spetta ai magistrati. Il punto è un altro, più sottile e per questo più grave: la reputazione del personaggio televisivo che Ranucci ha costruito negli anni. Vi leggo anche la conclusione. La vicenda Lavittola potrebbe dunque essere soltanto l'ultimo atto di una parabola più lunga, quella di un giornalista che, nel tentativo di raccontare il potere degli altri, ha finito per costruirne uno proprio. Il punto è che un giornalista può essere perfettamente in regola con la legge e aver comunque smarrito qualcosa di essenziale per la propria funzione. La credibilità non si perde con una sentenza penale, si incrina molto prima, quando il pubblico inizia a chiedersi se dietro la voce che racconta i fatti non ci sia ormai soprattutto il bisogno di raccontare se stessi. La Repubblica, un'apertura ancora diversa che ci riporta in Cisgiordania con un reportage di Francesca Mannocchi da Kusra, nel villaggio di Kusra assediato dai coloni. La destra israeliana cerca la spallata elettorale, in Israele si vota il 27 di ottobre, Netanyahu incontra Kushner via da Gaza con il disarmo di Hamas. Faccio notare tra l'altro che a proposito di Kushner non abbiamo aggiornamenti su come procede invece l'altro suo progetto, questa volta europeo, no? Il resort finanziato da investitori arabi in Albania, che è stato molto contestato, ma forse quelle proteste o sono finite o appunto non sono più degne di essere raccontate. In prima pagina anche il tema dell'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale. Raffaele Ricciardi dice: risparmi a rischio. E poi vi segnalo un'intervista fatta da Enrico Franceschini a Stephen Markley, che è uno scrittore, ha scritto questo romanzo catastrofista intitolato Diluvio, che dice: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Su questo, tra l'altro, vi segnalo, a parte l'intervista a Markley, le pagine 2 e 3 sono il reportage di Francesca Mannocchi da Kusra e poi anche la cronaca con un articolo firmato da Paolo Mastrolilli, corrispondente della Repubblica da New York, su appunto questi incontri tra Kushner e Netanyahu che si sono svolti a Gaza. La Stampa, con un titolo ancora diverso, con un'inchiesta della Stampa stessa: commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze. È un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri. PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. E c'è tra l'altro tutto questo, essendo appunto un'inchiesta fatta dalla Stampa, le pagine 2 e 3, con un'intervista a pagina 3 a Pietro Ciucci, che è amministratore delegato della società Stretto di Messina, e che ribadisce la sua convinzione che l'Italia debba lavorare unita sugli obiettivi e che la bacchetta magica, a maggior ragione per le infrastrutture, non esiste. A centropagina una bellissima foto di Larissa Iapichino, e si è raccontata a Giulia Zonca, Io e Sara amiche d'oro. Larissa Iapichino, campionessa del salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis, Sara Curtis. E tante altre le notizie che vi segnalerei dalla Stampa, anche oggi un lavoro egregio i colleghi della Stampa da una parte, e ne parleremo poi anche con il nostro Maurizio Monte, il Brasile verso il voto. Bolsonaro Junior, il figlio di Jair Bolsonaro, assedio all'ultima trincea progressista del Sud America. E poi quest'altra notizia, l'analisi di Elsa Fornero, molto interessante, che parte da questi trionfi, perché di fatto così è stato, sia ai mondiali di atletica a Birmingham sia a quelli di nuoto a Parigi, degli atleti italiani. E l'analisi si intitola: se lo sport dà una lezione all'economia. E poi, notizia curiosissima, il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio è Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, piccolo comune dell'Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia, in Liguria, famoso per essere il paese delle streghe. Massimo Di Fazio da 8 anni non percepisce lo stipendio, che non è uno stipendio di quelli che permette una vita da nababbi, sono 1.659 euro lordi al mese. Ha rinunciato il giorno stesso della sua elezione nel 2018 con apposita dichiarazione formalmente accettata da

0: al comune. L'intervista a Pietro Ciucci ve l'ho detto, ecco l'analisi di Elsa Fornero poi prosegue a pagina 21 e vi leggo le prime righe perché è molto interessante. Ragazzi e ragazze, questi nostri sportivi, atleti della varia disciplina di atletica leggera e del nuoto, ragazzi e ragazze di origini diverse che hanno gareggiato sotto la stessa bandiera e che soprattutto hanno costruito insieme ottimi risultati collettivi. È un'Italia nella quale i successi riflettono soprattutto preparazione, impegno, perseveranza, talento e merito, e invece che appartenenza o peggio relazioni e raccomandazioni, naturalmente sempre all'italiana, perché sottolineo sempre che raccomandare qualcuno in italiano ha un'accezione negativa, ma per esempio nel mondo anglosassone, se io ti raccomando una persona, mi prendo la responsabilità di averti detto che quella persona è capace, quindi se poi si rivela non all'altezza del compito, sarò io a prendermi la responsabilità di averti raccomandato un incapace. In Italia naturalmente il senso è diverso. Conclude Elsa Fornero: in questo competere nella cooperazione troviamo un aperto monito alla politica contemporanea che ha invece trasformato la competizione democratica in una guerra permanente tra avversari. Per un'Italia che da troppo tempo stenta a crescere c'è davvero molto da imparare. Avvenire ha un titolo ancora diverso ed è questo: Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu, prima le elezioni. Altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini della striscia di Gaza lanciato da Avvenire settimana scorsa. A centropagina una foto di un concerto, in questo caso di Jovanotti, perché poi all'interno c'è un'analisi, e di questo parleremo poi nella seconda parte con Marta Cagnola, cioè l'estate dei concerti, l'estate del cinema, insomma l'estate dello spettacolo. E per quanto riguarda i concerti, scrive Avvenire, estate di concerti ma non per tutti, perché sono pochi i posti per i fan con disabilità. A centropagina un aggiornamento su quello che sta succedendo nel Mediterraneo: alti migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta, numerosi naufragi nel fine settimana e Roma prende tempo su Schengen, cioè per sospendere la sospensione o per porre fine alla sospensione del trattato di Schengen. Il reportage da Gaza è di Luca Foschi, in particolare da Ramallah. Gaza stretta nella morsa delle scadenze elettorali uguali e contrarie di Netanyahu e Trump. Il 27 ottobre urne aperte per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano. Il 3 novembre, martedì 3 novembre, voto di midterm per il Congresso. All'israeliano serve la linea dura contro Hamas, all'americano un successo del Board of Peace. E intanto queste dichiarazioni shock che vengono riportate anche da moltissimi altri giornali, quelle del ministro del governo Netanyahu Ben-Gvir, che in un'intervista a un network israeliano ultraconservatore ha detto: ma l'ideale sarebbe uccidere 30 o 40 palestinesi al giorno in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, insomma basta che la cifra finale sia quella. Il Messaggero, subito sotto la testata, anche qui un paragone tra l'economia, il ritmo a cui marcia l'economia e invece quello dello sport. L'articolo di Marco Fortis, fatica e metodo, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy. L'editoriale è di Romano Prodi, il patto della Mecca. Si fa riferimento a quel patto firmato il 7 agosto tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per in un certo senso formare una sorta di alleanza che funziona come l'alleanza della NATO, con quel famoso articolo 5 che prevede che nel caso uno dei membri sia attaccato gli altri lo devono difendere. A centropagina un aggiornamento sulla vicenda Lavitola, messaggi in codice a Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi, e Mario Aiello, che è il giornalista del Messaggero che sta seguendo più da vicino questa vicenda, poi pubblica una pagina intera, Romanzo d'estate, sapete che lo chiama così, la vicenda alla Vitola Ranucci, Amicizia, donne e verità, ecco l'alfabeto del giallo, perché in questa pagina, appunto, lettera per lettera, ci sono le parole chiave, secondo Mario Aiello, di questa vicenda. Il giornale apre su questo, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. E poi sulla pubblicazione ieri in prima pagina sul Tempo, non ne abbiamo dato conto perché non riceviamo qui il Tempo, però lo facciamo oggi, quotidiano di Roma diretto da Daniele Capezzone, costi di report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo, perché il Tempo appunto ha pubblicato i compensi percepiti da tutte le persone che collaborano a report. La polemica che è nata subito appena il Tempo è stato stampato ed è andato in edicola fisica o digitale, la polemica è che quelle cifre comprendono tutte le spese, innanzitutto sono cifre lorde e poi comprendono tutte le spese che il singolo giornalista deve sostenere, perché i giornalisti di report fanno da soli le inchieste, fanno da soli i montaggi, ovviamente viaggiano molto. E ora, secondo me, per essere corretti fino in fondo nell'informare chi sta seguendo questa vicenda, bisognerebbe capire appunto quanto di quella cifra è un vero e proprio stipendio e quanto invece sono di fatto dei rimborsi spese. Alle parole di Marco Travaglio, soprattutto alle parole di Marco Travaglio di ieri nel suo fondo del lunedì, dove sapete che raccoglie frasi sentite o scritte nella settimana precedente da personalità più o meno famose del nostro paese e poi le commenta brevemente, ma con una frase in generale, e ieri aveva scritto anche che Giovanni Falcone non frequentava persone, cito a memoria, non frequentava persone come la Vitola, ma collaborava al governo di Giulio Andreotti, la sorella sopravvissuta, la sorella che oggi ha 91 anni di Giovanni Falcone, si è indignata per queste parole dicendo: mio fratello non lavorava per Andreotti, lavorava per lo Stato italiano, per il governo italiano che all'epoca era guidato da Giulio Andreotti e quindi per lo Stato italiano. E Tommaso Cerno è rimasto a sua volta direttore del giornale colpito da questa vicenda e scrive: c'era una volta una sinistra che si sentiva con la solita aria aristocratica titolare esclusiva della Costituzione di Falcone e Borsellino. Oggi quel monolite di certezze scricchiola. Leggere il fondo di Marco Travaglio su Falcone e le sue frequentazioni discutibili ci ricorda che persino l'eroe per eccellenza era un uomo con i suoi chiaroscuri. Non è un affronto, è la realtà che bussa alla porta del mito. Però ora, leggendo, appassionandomi a questa vicenda, non ho guardato l'orologio. Lascio la parola ai colleghi del meteo e ci risentiamo subito dopo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 18 agosto. Pressione stabile sull'Italia, prima parte della giornata con condizioni soleggiate salvo temporali sul basso Tirreno. A partire dalle ore pomeridiane si svilupperanno frequenti acquazzoni sulla dorsale appenninica, specialmente centro-meridionale. Altrove prevarrà il sole con temperature meno roventi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 4 mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie all'ascoltatore che ha notato il mio lapsus. Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, è il genero di Donald Trump, non il cognato. Ma vi dicevo di Tommaso Cerno, questa frase ci ricorda il fatto che Travaglio le sue frequentazioni, Falcone definisca frequentazioni discutibili che Travaglio definisca frequentazioni discutibili quelle di Falcone, perché accettò un incarico che gli aveva offerto il governo guidato da Giulio Andreotti. Come si possa definire questa, un chiaroscuro, non lo so, però così la definisce Tommaso Cerno e dice: il punto vero è il cortocircuito di Report e Ranucci. Report è indispensabile, ma il giornalismo d'inchiesta rischia di smarrirsi quando il racconto della realtà cede il passo alla tentazione di modellarla. E la curiosità di questa prima pagina del giornale di oggi è che poi, vi dicevo, l'apertura è la telefonata che inguaia Ranucci e a pagina 2 c'è un servizio proprio su questo, il fango di Travaglio su Falcone. Quindi Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino che firmano questo articolo, forse, non lo so, non mi sembra in sintonia con l'editoriale del loro direttore. Fango di Travaglio su Falcone, fango, non sottolineatura di un chiaroscuro, è un po' diverso. Fango di Travaglio su Falcone, la sorella Maria, indegno. E dalla prima pagina del giornale anche una foto di Donald Trump con Benjamin Netanyahu. Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. E poi, questo poi ve lo approfondiremo dal Corriere della Sera, visto che l'intervista di Fontana ieri era apparsa sul Corriere della Sera, però il giornale riprende appunto quell'intervista: bufera nella Lega, Fontana con Salvini merita rispetto, il presidente della Camera si schiera con il leader dopo l'uscita, il leader Matteo Salvini, dopo l'uscita del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che aveva detto Matteo Salvini potrebbe fare un passo indietro. La Nazione, quindi Resto del Carlino, Giorno, La Nazione, perciò Quotidiano Nazionale, un'apertura ancora diversa, spese per l'energia, via libera dell'Unione Europea, e poi una prima analisi della manovra. Sapete che ha aperto il cantiere per la manovra, cioè la legge di bilancio del 2027. Bruxelles esclude i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Sulla manovra cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1.000 euro in più per chi supera i 60.000. A centropagina però una foto di Tilman Fertitta, che è l'ambasciatore americano in Italia e che sta facendo un po' il giro di tanti porti italiani a bordo del suo yacht per questo giro che ha lui stesso battezzato Coastal Diplomacy Italy Tour. L'ambasciatore appunto ieri ha approdato a Livorno, da cui anche l'attenzione della Nazione, che è l'edizione del Quotidiano Nazionale che si focalizza sulla Toscana. La sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Intanto Trump alza il tiro e minaccia di bombardare l'Oman. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura completamente diversa, che è un'esclusiva del Fatto Quotidiano. Il boss mafioso Graviano: voglio parlare su Berlusconi e dell'Utri. Così avrebbe detto lo stragista ai magistrati di Caltanissetta. Ho altro da dire. Il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Subito sotto la testata Report: la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi tra virgolette anticronisti. Travaglio torna su quella scelta che avevamo segnalato di ieri di Libero, che aveva pubblicato in prima pagina un post fatto da Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, su Facebook, sulla vicenda La Vitola. E Marco Travaglio scrive, l'editoriale si intitola Polito cerca casa. Ieri sul prestigioso Libero, al posto del consueto editoriale dell'autorevole Alessandro Sallusti, ne campeggiava uno del quasi altrettanto illustre Antonio Polito, il quale

0: L'aveva pubblicato su Facebook, non trovando spazio sul Corriere, di cui fu financo vice direttore. Il motivo dell'umiliante diniego non deve essere il tema, perché si intitolava Il metodo Travaglio, né l'italiano malfermo, quello alla sua età è ormai irrimediabile. E avanti così, l'ironia che ben conosciamo di Marco Travaglio e che questa volta prende di mira Antonio Polito. Libero oggi, quello di oggi, a questa apertura, il piano Lavitola Ranucci per togliere il report alla RAI. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, perché questo ricorderete la trasmissione, le ultime trasmissioni di Michele Santoro, prima che lasciasse di fatto il giornalismo televisivo, erano appunto, andavano in onda su Rai 3, ma erano prodotte da una società esterna, come peraltro succede a tantissime trasmissioni, anche Che tempo che fa, la trasmissione di Fazio, che ora è sul 9, segue lo stesso meccanismo. E oggi l'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola «Cosa nasconde chi si vergogna dello stipendio?». Inizia così: complimenti ai colleghi del Tempo che sono riusciti a mettere le mani sulle maxi, in alcuni casi mega, retribuzioni della squadra di giornalisti di Report capitanata da Sigfrido Ranucci. Si chiama giornalismo d'inchiesta, è un, diciamo che anche qui contestabile questa definizione, perché in realtà quei dati erano un documento che non avrebbe dovuto uscire dagli uffici della RAI, quindi più che un'inchiesta è stato la consegna di questo documento ai giornalisti del Tempo. Ma tant'è, ho sentito usare la stessa definizione da Italo Bocchino ieri in onda sulla 7, cioè che questo è un esempio di giornalismo d'inchiesta. Poi, sollecitato da Marianna Aprile, co-conduttrice di quella trasmissione insieme a Luca Telese, perché Bocchino aveva esordito dicendo: quando il giornalismo d'inchiesta lo fa un giornale con un orientamento di destra su una trasmissione con un orientamento di sinistra, allora non è giornalismo d'inchiesta; quando lo fa un giornale con orientamento di centrosinistra su una trasmissione con orientamento di centrodestra, allora è grande giornalismo d'inchiesta. Ha sollecitato da Marianna Aprile quale sarebbe questo giornale di centrosinistra che ha fatto un'inchiesta simile su una trasmissione di centrodestra. Niente, non c'è stata risposta, ma vabbè. A centropagina, questa è veramente, sono gli eccessi quando si cade nel ridicolo, nel grottesco. C'è un palazzo a Roma dove c'era scritto «Si fascia» ed era un'indicazione per i muratori per un cappotto termico, e il PD aveva detto via le scritte fasciste, ma erano indicazione per i muratori, quindi quando appunto si vede fascismo dappertutto. In prima pagina anche il riferimento a quello che ha scritto ieri Marco Travaglio di Falcone: Travaglio sfotte pure Falcone, la sorella furiosa, indegno. Su questa vicenda dei compensi dei giornalisti che lavorano a Report, Libero oggi li riporta quelle cifre date ieri, che appunto, ricordiamolo, sono compensi lordi e comprensivi anche delle spese di produzione e dei servizi televisivi. Però, ripeto, sarebbe interessante capire, per esempio, i 228.000 euro lordi andati a Giulia Innocenzi per la stagione 24-25 di Report, quant'era lo stipendio, quali erano le spese e soprattutto il confronto con la stagione precedente 73.804 e con quella ancora precedente 140.317. Ripeto, cifre così sono, come sempre, i numeri, se non vengono spiegati poi si possono prestare a diverse interpretazioni, e anche interpretazioni in buona o mala fede. Il Domani, due titoli forti come sempre: il primo, Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, e poi i silenzi di Ranucci e l'alert di Lavitola nel mirino dei PM. La Verità, una foto simile a quella scelta da Libero di questo palazzo e dove c'era scritto si fascia con delle frecce, ormai i Dem vedono il pericolo fascista pure nelle istruzioni ai muratori in cantiere. Le indicazioni scambiate da esponenti del PD per scritte e simboli inneggianti al fascismo. Si tratta invece di istruzioni ai muratori incaricati di fare il cappotto a una scuola di Pisa. Ecco, scusatemi, ho detto che era un edificio di Roma, un edificio di Pisa. Il titolo principale però sopra questa fotografia è: ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli. Il manifesto tutto da solo, e la foto molto evocativa è quella di Trump che cammina viene fotografato, è una foto con un punto di vista dal basso, Trump che cammina, sullo sfondo ci sono alcuni uomini della sicurezza. Ed è una foto scattata in New Jersey mentre Donald Trump si dirigeva verso l'Air Force One. Il titolo appunto tutto da solo, e poi finiti 60 giorni, il negoziato con l'Iran non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza, e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud. Tra l'altro invito tutti ad andare a vederlo anche sul sito della Casa Bianca, ieri Donald Trump, per motivi anche di fuso orario, ma sapete che penso che ci siano delle lacune nel modo in cui si seguono le esternazioni di Donald Trump da questa parte dell'oceano, comunque ha tenuto un incontro con i giornalisti nella Oval Office. A una giornalista della CNN ha detto più volte quiet, quiet, quiet, cioè stai zitta, stai zitta, stai zitta, perché aveva osato chiedere delle delucidazioni sulla guerra in Iran, cosa che peraltro hanno fatto anche alcuni democratici, in primis il candidato al Senato della Georgia Ossoff. Poi gli hanno anche chiesto, questo ripeto ve lo do come informazione legata a quello che è la giornata di ieri, che è stata la giornata di ieri di Donald Trump, gli hanno anche chiesto conto dei suoi rapporti con questa assistente personale Natalie Arp, che ha 35 anni e lo segue ovunque, lo ha seguito anche insieme a Pete Hegseth e al vice capo di gabinetto su quell'aereo diversivo che ha riportato Donald Trump negli Stati Uniti da Ankara, perché secondo il Mossad l'Air Force One sarebbe stato possibile bersaglio di un attentato iraniano. Ecco, erano in quattro di tutte le persone sull'aereo, quindi sull'aereo sono rimasti il segretario di Stato Marco Rubio. Di questo ve lo sto riassumendo perché è stato chiesto di nuovo conto ieri a Donald Trump, Marco Rubio, il segretario al tesoro Bessett e poi tutti i giornalisti. E, tra l'altro, questa vicenda di aver lasciato tutti i giornalisti e anche la sua portavoce Carol Leavitt, secondo molti è la ragione per la quale Carol Leavitt ha dato le dimissioni da portavoce della Casa Bianca. In questo momento Donald Trump non ha un portavoce, perché o una portavoce. In ogni caso, ieri a domanda su quali sono i suoi rapporti con Natalie Arp e perché Melania Trump non la si vede in pubblico da praticamente un mese, e anche qui nessuna risposta, anzi molto stizzito Donald Trump, quindi tutto da solo, ma forse potremmo dire anche sempre più solo. C'è un accenno sulla prima pagina del manifesto anche a quello che è successo nel Mediterraneo: ostacoli alle ONG, altri morti in mare, migranti, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani. Il riferimento è al porto assegnato a Emergency, quello di Bari, che dista 500 miglia marine da dove è stato fatto il salvataggio a opera di Emergency di questa carretta del mare che era partita dalla Libia, a bordo della quale Emergency ha trovato già 7 persone morte e altre in stato molto grave. Detto questo, però, ci fermiamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo subito dopo.
1: Strade in diretta. Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede incolonnati per incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo si verificano code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sono possibili disegni

0: Viaggi per incidente sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. È tutto, più tardi.
1: Mattino, estate.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, grazie per i messaggi al 349-238-6666 e poi un grazie particolare a Pietro Lacorte in regia, perché mi ha segnalato che in quella cittadina vicino a Imperia, il cui sindaco, lo racconta la stampa in prima pagina, rinuncia allo stipendio Massimo Di Fazio da quando è stato eletto sindaco, cioè 8 anni fa, siccome viene definita anche il paese delle streghe, sapete che purtroppo i gatti neri nella storia sono associati alle streghe, c'è una stupenda statua di un gigantesco gatto nero. Ma detto questo, quindi un ringraziamento speciale a Pietro Lacorte, andrò sicuramente a vedere questo paese della Liguria vicino a Imperia, che si chiama Triora. Detto questo, agli ascoltatori che chiedono quando torna Simone Spezia e Paolo Mieli con il suo intervento dopo il GR delle 8, torneranno il 7 settembre. Il 4 settembre, che è un venerdì, è l'ultimo giorno di palinsesto estivo e quindi appunto l'ultimo giorno di 24 mattino estate. Scusatemi, ma faccio riferimento a un'altra trasmissione di Radio 24. Ho ascoltato ieri Come stai di Paolo Ruffini, dove ha diffusamente parlato degli hater, che poi to hate vuol dire odiare, un termine un po' forte, però insomma di chi contesta soprattutto via social o in questo caso via WhatsApp, per esempio delle trasmissioni, anche succede anche a lui con la sua trasmissione, e lui diceva, ripeto, ha fatto una lunga spiegazione, trovate tutto in podcast sul sito di Radio 24, diceva: ma perché perdete il tempo che è prezioso per tutti ad ascoltare una cosa che evidentemente non vi piace e poi ne perdete altro a mandare dei messaggi di disappunto di vari gradi? E potrei chiedere per l'ennesima volta la stessa cosa, ma mi sa che è una domanda senza risposta. Detto questo, manca la prima pagina del Foglio, c'è l'intervento di oggi di Claudio Cerasa, il direttore. 5 mesi dopo, la maledizione del no ha colpito più i vincitori che i vinti, dall'opposizione nel caos ai flop del partito dei moralisti. Il riferimento naturalmente è al referendum, quello, il referendum costituzionale che si è tenuto appunto 5 mesi fa, da cui il governo di Giorgia Meloni è uscito sconfitto, perché quella riforma costituzionale e conseguente necessario referendum era stato voluto dal governo Meloni. Quindi da qua la definizione vincitori e vinti, vincitori per modo di dire direi il PD, che si è intestato quella vittoria, e anche se sappiamo che tutte le analisi dei flussi elettorali hanno mostrato che non solo gli elettori del centrosinistra hanno votato no. Detto questo, però, oggi Claudio Cerasa fa appunto questa riflessione. Giuliano Ferrara, invece fondatore del Foglio, torna sull'intervista che dicevamo ieri di Luciano Fontana, governatore della regione Lombardia, al Corriere della Sera, dove suggeriva Matteo Salvini potrebbe fare un passo indietro da leader della Lega. Giuliano Ferrara la definisce l'uscita di sicurezza di Salvini. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, l'articolo di Rita Fatiguso sui dati economici della Cina, ve l'ho citato brevemente, lo trovate a pagina 4, Cina segnali di debolezza da industria e investimenti. A luglio la produzione cresce del 4,5%, ma in giugno era stato più 5,3%. Le vendite al dettaglio solo dello 0,6% e gli investimenti fissi sono scesi del 6,7% guardando all'intero primo semestre. Pesa la domanda interna debole, che sappiamo è in questo momento il problema principale della Cina. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, Vito Lops a pagina 5, nella stessa pagina in cui Biagio Simonetta dà conto dell'allarme della BCE sulla intelligenza artificiale, Vito Lops spiega: il dollaro ai minimi da giugno,

particolare produttiva a caldo. E per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva, Paolo Bricco e Domenico Palmiotti firmano un altro articolo: a breve il piano dell'industria italiana, attesa entro la settimana la manifestazione di interesse per l'area a freddo. Quindi sappiamo che l'area a caldo è fuori eventualmente da questa cordata, però resta la possibilità di salvare l'area a freddo. Isabella Bufacchi, come vi dicevo, perché in prima pagina c'è la foto del cancelliere tedesco Friedrich Merz, Unicredit spiragli da Berlino per l'accordo in Commerzbank. Ricorderete, Commerzbank, seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank, era stata salvata dal governo che mantiene una partecipazione nella banca. Da qui la necessità di avere appunto l'interlocuzione con il cancelliere Merz. Nessuna conferma ufficiale, l'obiettivo sarebbe ricavare il massimo dalla fusione. Chiave è il raggiungimento di una visione condivisa su diversi temi cruciali. E dalla sezione di norme tributi vi segnalo un'interessante intervista di Patrizia Maciocchi a Enrico Farina, che è il vice coordinatore nazionale del sindacato dei direttori delle carceri e dei penitenziari, perché ieri abbiamo dato conto di quell'analisi molto interessante di Bianca Lucia Mazzei, sempre sul Sole 24 Ore, su quanto costerebbe, quanti sono i fondi per attuare quella misura alternativa al carcere, che è il trasferimento di tossicodipendenti nelle comunità. E su questo tema, cioè delle pene alternative, del reinserimento e del recupero, torna Enrico Farina, che tra l'altro ha diretto il carcere maschile di Venezia e ora dirige l'ufficio detenuti del Triveneto, che dice: reinserimento e recupero di strutture dismesse contro il sovraffollamento, perché quella dell'attuazione delle misure alternative è una delle possibili soluzioni al sovraffollamento delle carceri italiane. Vi dicevo, il Corriere della Sera torna sul tema, e c'è anche lo strappo dell'intervista di ieri, che era intitolata «Lega, c'è malessere, un passo indietro di Salvini non si può escludere». Queste erano le parole di Luciano Fontana, e oggi due pagine sul Corriere: Salvini e la sfida sulla leadership, l'ira per l'attacco nordista, le reazioni alle accuse del governatore Lombardo, e poi un'intervista a Alberto Stefani, 34 anni, governatore del Veneto, che ha preso il posto di Luca Zaia, che non ha potuto candidarsi per un terzo mandato, lo ricorderete, quindi dal dicembre del 2025 questo vice segretario federale, giovane esponente della Lega, perché è vice segretario federale dal 2024, ma è stato già anche eletto due volte, nel 2018 e nel 2022, ora naturalmente fa a tempo pieno il governatore del Veneto, che dice: perché chi polemizza non si è candidato, cioè Fontana, e al congresso non ha alzato un dito. E poi c'è questa analisi firmata da Cesare Zapperi, questo retroscena, perché appunto che spiega quel titolo attacco nordista, perché la foto è di Maurizio Fugatti, presidente del Trentino, Luca Zaia, presidente del Veneto fino al dicembre 2025, Fontana della Lombardia e Fedriga del Friuli Venezia Giulia, quattro rappresentanti della leadership leghista del Nord Italia che si erano incontrati per un pranzo nel novembre del 2025 a Mestre. L'asse per l'associazione e il cambio al vertice del partito. Sul tema del furto delle opere di Antonello da Messina trafugate il giorno di Ferragosto c'è un approfondimento su molti giornali, vi segnalo quello dal Corriere. Da una parte gli aggiornamenti di cronaca, tutto di Felice Cavallaro da Messina, e caccia al basista interno. I quattro dipendenti avrebbero ignorato l'allarme. L'ipotesi, perché l'allarme è scattato, si è scoperto che era scattato. L'ipotesi di una banda venuta da fuori, trovato il furgone della Lega. Ma interessante anche l'intervista al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, che dice: è stata una falla umana, ma il museo non è collegato direttamente alla polizia. I custodi erano in ferie d'ufficio. Vabbè. E adesso siamo quasi arrivati alla pausa. L'ultima segnalazione che vi faccio dal Corriere è una pagina di Federico Fubini, che analizza i dati sui reati e quindi sulla sicurezza di noi

0: cittadini. Sui reati violenti Roma e Milano fanno meglio di Berlino e Londra. Per i furti in casa meno 37% in 10 anni. Dal 1990 gli omicidi in Italia sono crollati dell'80%, ma nella capitale crescono gli attacchi con lesioni. Le intrusioni in appartamento sono meno che in Francia, ma più che in Spagna e Germania, e crescono del 50% i detenuti nelle carceri minorili. E con questo lascio la parola al GR delle 8 e noi, se vorrete, ci risentiamo subito dopo. Ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Le 7:59.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Oltre 600 droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, solo 187 intercettati. Accordo Iran-Oman sulle rotte di Hormuz, l'ira di Trump che minaccia di bombardare Muscat. In provincia di Venezia uccide la ex compagna e poi si toglie la vita. Ci aveva già provato e lei lo aveva denunciato. La Banca Centrale Europea avverte sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale sui mercati finanziari. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Paglierini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Iniziamo con le notizie che arrivano dalla Russia. Circa 600 droni, sono 620 secondo quanto hanno dichiarato sia il governatore della regione russa sia il sindaco di Mosca. I droni lanciati questa notte verso la regione di Mosca, e solo 187 sono stati intercettati e distrutti. Nella zona della capitale ci sono diversi incendi e al momento sono segnalati 3 feriti. Tra le infrastrutture colpite c'è un magazzino del gigante russo dell'e-commerce Wildberries, che da settimane viene bersagliato dall'Ucraina. Il prezzo del petrolio, e così passiamo alla situazione in Medio Oriente, ha chiuso in rialzo nel giorno della scadenza dei 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, una scadenza non riconosciuta da Teheran, che ieri ha reso noto di avere raggiunto un accordo con Muscat, cioè con l'Oman, sulla mappa delle rotte nello stretto di Hormuz.
10: Nel giorno della scadenza della tregua fra Stati Uniti e Iran, senza nessuna proroga in vista, Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman. L'intesa riguarda la mappa delle rotte di transito che dovrebbe consentire di tornare a percorrere lo stretto. Alle navi sarebbe consentito di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Dura la reazione di Donald Trump: se l'Oman si mette di mezzo li bombarderemo senza pietà, dice a Fox News. L'Oman non si è comportato molto bene, ma lo gestiremo molto facilmente, commenta poi dallo studio Vale. Il presidente americano torna a invitare Teheran alla resa e annuncia di aver instaurato un canale di comunicazione diretto con i Pasdaran, che però smentiscono a stretto giro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza e la pregiudiziale posta da Netanyahu all'inviato statunitense Kushner e al Board of Peace. Kushner ha invitato Netanyahu a non creare ostacoli. Trump ha chiesto a Israele di interrompere i raid sulla striscia. È notizia di poco fa che le forze armate israeliane e l'aviazione israeliana hanno bombardato non la striscia di Gaza, ma ancora villaggi nel sud del Libano. La questione migranti tra Spagna e Italia in particolare, ma che riguarda molti altri paesi europei, sono stati quasi 300 i migranti irregolari che negli ultimi 3 giorni sono arrivati nelle coste italiane o sono stati recuperati in mare da navi delle ONG o delle forze dell'ordine italiane. Il tema resta terreno di scontro fra Roma e Madrid, che continuano a fare controlli a campione alle frontiere.
11: Italia e Spagna non riaprono le frontiere, Roma non riattiva Schengen, sospeso dagli inizi di agosto dopo la crisi dei migranti a Ceuta, e Madrid continua i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Dall'8 agosto, giorno in cui la Spagna ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere in risposta alla decisione di Roma di sospendere Schengen, sono stati controllati oltre 5.000 viaggiatori in arrivo dall'Italia. Stiamo valutando quando riaprire Schengen, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dipende tutto, sottolinea, da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ieri ha riunito 7 ministri per studiare le iniziative necessarie a rafforzare la sicurezza e l'assistenza ai migranti. L'esecutivo stima in circa 5.000 le persone irregolari presenti ancora a Ceuta, dove sono arrivati circa 80.000 migranti dal Marocco, mentre per l'amministrazione della città gli irregolari sarebbero fra gli 8.000 e le 12.000 non rimpatriati. Oltre un centinaio di migranti intanto ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere asilo in Spagna. Per l'Italia resta aperta anche la questione con la Germania sui dublinanti, ossia richiedenti asilo identificati in Italia e poi emigrati in Germania, che il governo tedesco intende far riportare nel nostro paese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Parliamo adesso dell'attentato a Ranucci. Ieri Walter Lavitola è stato a colloquio con il suo avvocato in carcere.
12: La responsabilità è soltanto mia. Da Re Bibbia, Walter Lavitola ripete di essere l'unico mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Lo considera un fratello ed è pentito di avergli creato problemi, riferisce il suo difensore, l'avvocato Arturo Cola, che ieri gli ha fatto visita in carcere. Nei prossimi giorni il tribunale del riesame si dovrà pronunciare sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dal faccendiere. In quell'occasione, spiega il legale, Lavitola è pronto a fare chiarezza sugli aspetti della sua confessione che non hanno convinto gli inquirenti.
13: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
12: Sul fronte politico intanto è scontro sugli stipendi dei giornalisti di Report pubblicati dal Tempo. Fratelli d'Italia va all'attacco annunciando un'interrogazione parlamentare. Si tratta di compensi che includono tutte le spese sostenute per la realizzazione dei servizi, ribatte il Movimento 5 Stelle, che parla di fango contro Ranucci e il suo programma da parte dei giornali vicini alla destra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Adesso ci spostiamo in Veneto con la cronaca: femminicidio-suicidio nel veneziano. La vittima aveva denunciato il suo assassino, che ad aprile aveva già tentato di strangolarla.
14: Se vedete questa persona non apritegli, me lo ritrovo sempre sotto casa. Il messaggio era stato inviato da Tania Terrin sulla chat di condominio e conteneva la foto di Dino Keber, il suo assassino. E proprio in casa sua, a Camponogara, in provincia di Venezia, la 39enne è stata uccisa, soffocata dal suo ex, che poi si è tolto la vita una volta tornato nella sua abitazione ad Olo. Non è chiaro come il 43enne sia entrato in casa della vittima, dove pare non ci fossero segni di effrazione. Quel che è certo è che lei lo aveva denunciato perché ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo e le forze dell'ordine tenevano controllata la casa della donna, ma non è bastato a salvarle la vita. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Per l'omicidio di Doda Sangaré, 31enne ivoriano accoltellato a morte all'alba del 2 agosto a Montese, nell'Appennino modenese, i carabinieri hanno arrestato la moglie, connazionale, per omicidio volontario. L'uomo era stato accoltellato sulla soglia di casa. Cambiamo argomento, ci spostiamo negli Stati Uniti. Si apre fra poche ore in California un importante processo in materia di social

0: social media e i minori.
1: Si apre ad Oakland in California un nuovo importante processo contro Meta sul tema della tutela dei minori online. L'azione coinvolge 29 procuratori generali statali americani e l'accusa è che Meta abbia progettato Facebook e Instagram con funzionalità in grado di favorire un uso compulsivo da parte di bambini e adolescenti. Nel mirino lo scroll infinito, le notifiche e gli algoritmi di raccomandazione, contestata anche la presunta raccolta di dati di utenti sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori. Meta respinge le accuse e sottolinea le misure introdotte negli anni per proteggere gli adolescenti. Gli stati chiedono sanzioni ma anche interventi sul funzionamento delle piattaforme. Il processo arriva a pochi mesi dal caso KGM contro Meta e Google, conclusosi a Los Angeles con un verdetto sfavorevole alle due società. Un precedente individuale che oggi acquista un peso diverso. A Oakland il confronto si sposta su una scala molto più ampia. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 ore, Los Angeles.
0: La Banca Centrale Europea avverte sul rischio di una correzione delle attuali valutazioni di borsa dopo i recenti rally legati all'intelligenza artificiale, una correzione che avrebbe un impatto anche sulle famiglie europee per la loro esposizione ai titoli tecnologici statunitensi, valutata in 440 miliardi di euro. Siamo al calcio con le ultime mosse di mercato.
2: Mancano 4 giorni al via del campionato, sul mercato le big accelerano. Protagoniste di giornata Milan e Juventus, impegnata a dare a Spalletti ed Amorim quello che serve per fare corsa con l'Inter. In casa Juve ecco il difensore Lukumi, prelevato dal Bologna per una ventina di milioni di euro, e dietro a lui il rebus portiere si risolve con il prestito di Vicario dal Tottenham. Il Milan invece è vicino al terzo colpo dell'estate di Gerry Cardinale, il 22enne belga Diego Moreiro, che costerà poco meno di 50 milioni, prelevato dallo Strasburgo per occupare la posizione di trequartista dietro Gonzalo Ramos. La Roma invece è un passo da Moura e punta anche Fofana del Lione. Intanto, in attesa del campionato, il pallone rotola. Ieri 4 sfide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Fuori il Lecce, battuto a Palermo. Avanti senza problemi Sassuolo e Cremonese, che hanno sconfitto rispettivamente Cesena e Sampdoria. Ai rigori la vittoria del Pisa contro l'Empoli. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 ore.
0: Sono le 8:09 minuti 30 secondi, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, tra poco Giulia Crivelli di nuovo su Radio 24, noi ci risentiamo alle 9:00.

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Quattro mattino, estate.
5: Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. Devo una precisazione a un ascoltatore che coraggiosamente si presenta come M e dice: perché ho citato proprio Giulia Innocenzi da quello specchietto dei compensi di report pubblicati ieri sulla prima pagina del Tempo e oggi ripubblicati da Libero? Perché ha fatto vedere, testuale, che merda di persona è la tua amica Brambilla. E poi dice ancora, parla di borsette, senza punteggiatura, senza niente, lecca lato B, ovviamente lui non scrive lato B. E poi si chiede, sono antisemita? Allora, la precisazione è che ho citato Giulia Innocenzi perché è tra questi compensi di questi giornalisti di Report, quella con il compenso tra i compensi più alti, quello in assoluto più alto è quello di Giorgio Mottola, 303.000 euro, stagione 24-25, cifra lorda. Tra l'altro è uno dei nomi che circola per una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci. E poi ci sono appunto Giulia Innocenzi

0: un altro compenso molto alto, quello di Iovene, 235.000 euro. Ecco perché ho citato Giulia Innocenzi, non per le ragioni che lei ha così intelligentemente, educatamente esposto. Quanto a tornare a occuparmi di borsette, mi viene veramente da ridere. Caro M, le do un'anticipazione. Mercoledì, cioè domani, 19 di agosto, il giorno di nascita di Gabrielle Chanel, parleremo di borsette, parleremo di Gabrielle Chanel. Quindi mi raccomando, domani si sintetizzi e vediamo se secondo lei leccherò qualche altro lato B. Scusatemi però, veramente, cioè io non... lo sapete, mi colpiscono tantissimo questi messaggi, non posso e non voglio non leggerli perché sono parte integrante di questo lavoro, di questo modo di fare radio in diretta, con la possibilità che vi diciamo e che vi sollecitiamo di mandare messaggi al 349-238-6666. Detto questo, l'articolo su Triora, che ha colpito molti ascoltatori, anche perché mi segnala un'ascoltatrice che, oltre a esserci questa stupenda statua di un gatto nero, perché questo paese di appena 390 residenti è anche soprannominato la città del paese delle streghe, e le streghe come sappiamo vabbè, viene da ridere anche qui, hanno spesso i gatti neri nell'immaginario collettivo, e quindi c'è questa stupenda statua di un gatto nero. E poi mi segnala un'altra ascoltatrice che a Triora si fa anche un pane che si trova solo lì. Ma perché abbiamo citato Triora, per chi si fosse sintonizzato solo ora? Perché La Stampa racconta la storia del sindaco di Triora, che da quando Massimo Di Fazio, che da quando è sindaco, da 8 anni, non dona il suo stipendio al comune, e in tutti questi anni, quindi dal 2018, la cifra complessiva è di 160.000 euro. La questione di Antonello da Messina, trovate gli aggiornamenti su molti giornali. Poi vi segnalo dalla Stampa, ma tra poco daremo il buongiorno a Maurizio Monte, prima parleremo di Colombia e Venezuela, ma magari gli chiederemo anche del Brasile, anche perché mercoledì scorso, parlando di Argentina e Brasile, ci aveva anticipato questo voto che si terrà il 4 ottobre. Oggi la Stampa, con un reportage di Maurizio Molinari, che della Stampa è stato anche direttore, un reportage da Rio de Janeiro, racconta Bolsonaro contro Lula. Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, che in questo momento è agli arresti domiciliari, ex presidente del Brasile, il figlio si chiama Flavio, e sfida appunto Lula per le presidenziali del Brasile. Interessante anche invece quello che scrive l'inviato è Stefano Tamburrini da Caracas in Venezuela. In un Venezuela riconciliato avranno spazio anche i chavisti, questa dichiarazione dell'opposizione, quindi di Ramon López, che parla a nome dell'opposizione venezuelana che ha partecipato ai colloqui con il governo. La riforma della giustizia è un primo passo, il voto verrà dopo. Gli Stati Uniti, l'unica soluzione alla crisi. E ultimissima segnalazione invece, appunto perché riguarda l'Argentina, sul Messaggero. Non è firmato l'articolo, comunque si dà un aggiornamento su Peter Thiel, che è il fondatore di quella società tecnologica che si occupa soprattutto di armi high tech, che si chiama Palantir, di origine sudafricana. Si è di recente trasferito in Argentina e oggi il Messaggero spiega Peter Thiel punta sul giacimento di Vaca Muerta in Argentina, ha comprato una quota di minoranza dalla società Vista. E con questo appunto diamo il buongiorno a Maurizio, ah no, non è ancora con noi, lo stiamo chiamando, comunque appena riusciamo a collegarci, perché lui ci parla, è corrispondente di Radio 24 in Sud America e ci parla dall'Argentina, quindi collegamenti non facilissimi. Allora vi riprendo un attimo l'articolo, visto che parla proprio di Venezuela, che vi ho citato dall'Avvenire, l'ipotesi appunto di questo portavoce dell'opposizione venezuelana gli chiede Stefano Tamburrini dell'Avvenire: come verrà riformata la Corte Suprema? E rappresentante Ramon López risponde: verranno nominati 32 nuovi magistrati su concorso pubblico, cosa che non avveniva da decenni, e una commissione esaminatrice di 23 membri. Gli esiti saranno infine sottoposti a una commissione di verifica che vaglierà sulla trasparenza del processo di selezione, il tutto previa riforme della Corte Suprema. Tra l'altro questo processo di riconciliazione comunque lo trovo molto interessante, perché appunto il Venezuela potrebbe davvero uscire da un periodo buissimo di dittatura e avviarsi a una vera riconciliazione, Stati Uniti e Donald Trump permettendo. Buongiorno Maurizio.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E ben ritrovato, insomma ci eravamo sentiti mercoledì scorso proprio per parlare insomma di tutto quello che stava succedendo in Argentina e Venezuela. Nel frattempo tu ti occupavi per noi e non solo anche del fatto di cronaca più recente, quello del terremoto in Colombia, di cui purtroppo era il 10 di agosto quando si sono verificate queste scosse, a distanza di, oggi ne abbiamo 18, quindi a distanza di 8 giorni la notizia è praticamente sparita dai media occidentali. Quindi la prima cosa che ti chiederei è appunto un aggiornamento su questo terremoto di magnitudo 7,4, le cui il bilancio ancora provvisorio è di circa 300 morti e oltre 4.000 feriti.
1: Sì, il presidente poche ore fa ha dato l'ultimo rapporto delle conseguenze del terremoto. Il numero ufficiale dato dal presidente, ci sono alcune differenze, però non è una questione di fondo. Il presidente ha detto che ci sono 289 morti e che 143 sono le persone scomparse. E il numero difficile da capire sono le 120.000 famiglie colpite. Questo è senza dubbio il grande problema dopo il terremoto, oltre i morti ovviamente, però la ricostruzione, il presidente ha detto che avrà un costo che potrebbe oltrepassare gli 8 miliardi di euro. Ha chiesto anche al settore finanziario di abbassare i tassi di interesse affinché le famiglie possano ricostruire le loro case. Quindi la situazione economica che arriva dopo il terremoto è molto difficile, soprattutto con un piano del governo di tagliare le spese dello Stato. Si è ritrovato 3 giorni dopo assumere il potere, si è ritrovato con questa situazione dove quella idea di tagliare le spese dello Stato è andato in aria. Il presidente, prima di fare questo annuncio, ha visitato una delle zone colpite, la città di Buenaventura, e c'è stata polemica perché ha distribuito, senza scendere dal veicolo, si è messo piede sul veicolo blindato e ha regalato palloni da calcio alle vittime del terremoto. Pensate voi, in una situazione dove ci sono le case distrutte, il presidente regala palloni, ma non solo. Cioè, avevano le pallone, avevano il logo del suo movimento politico, Difensore della Patria, sarebbe Difensore della Patria. Quindi questo non è stato ben ricevuto da più di 10.000 famiglie colpite dal sisma in quella città.
0: Certo, tra l'altro Maurizio, c'erano state anche polemiche nei giorni scorsi perché il presidente era stato molto selettivo nell'accettare gli aiuti, cioè solo da paesi che lui considerava amici, tra i quali gli Stati Uniti e Israele, e non da altri paesi. Anche questo, in una situazione di emergenza, naturalmente non era, anzi anche in quell'occasione c'erano state molte proteste.
1: Sì, certamente, anche Ecuador, che sono vicini e molto anche vicini a Donald Trump, il presidente dell'Ecuador, e il Salvador. E l'altra polemica che è stata questo weekend, soprattutto domenica, che il ministro delle abitazioni, che dovrebbe essere l'incaricato della ricostruzione, era al mare con la famiglia. Lui ha detto che da molti giorni non vedeva la figlia e la moglie, quindi è andato al mare con loro, solo una visita familiare. Quindi quello ha generato anche molta polemica. Pensate che la Colombia ha ricevuto 220 tonnellate di aiuti umanitari, l'Italia ha stanziato 1,5 milioni di euro attraverso la FAO e il programma alimentare della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa. Quindi gli aiuti internazionali che dicevi hanno differenze per la Colombia, perché gli aiuti in materiali sono stati ricevuti, ma quegli aiuti sul territorio no. E durante la settimana del terremoto gli Stati Uniti hanno annunciato che lavoreranno insieme l'esercito americano con l'esercito della Colombia sul territorio per combattere i cartel del narcotraffico. E in questa lotta geopolitica gli Stati Uniti hanno versato un totale di 26 milioni di dollari per la ricostruzione, e la Cina ha richiamato anche sui soldi.

0: escuchar que el presidente responda la richiesta del governo cinese per inviare gli aiuti che alla fine ha inviato 80 tonnellate di forniture umanitarie.
1: Certo.
0: Ci sono,
1: D'altro, scusami.
0: questo weekend, due piccole segnalazioni in questa situazione di dolore, però c'è Shakira, la cantante Shakira, famosissima cantante colombiana, è arrivata nella zona del Chocó, una delle zone più colpite, insieme al figlio di Warren Buffett, e ha detto che investirà nella ricostruzione delle scuole, soprattutto per recuperare l'educazione della zona. E l'altra, questo per finire la situazione in Colombia, un camion con aiuti umanitari hanno fatto una multa per eccesso di peso, caricava, sì, una multa perché è un sistema automatico del controllo dei pesi dei camion, 60 kg sopra il limite, trasportava una grande quantità di materassi, generi alimentari, tutto destinato alle zone colpite d'emergenza, quindi i soccorritori, le associazioni chiedono un po' di flessibilità nella situazione, però la multa dovranno protestare perché è
1: Certo.
0: arrivata direttamente al
1: Invece,
0: camionista.
1: diciamo, poche settimane prima, e parliamo del 26 giugno, c'era stato il terremoto, in realtà due scosse molto vicine, magnitudo 7.5, appunto in Venezuela, e lì, se vogliamo, purtroppo per qualche giorno si è parlato, del terremoto in Colombia, ma questo aveva fatto molto più morti, no? Anche qui il bilancio è provvisorio, ma si parla di 6.300 morti. E anche qui un numero di persone rimaste senza casa e naturalmente tantissime infrastrutture distrutte, comprese scuole e ospedali. Quindi anche qui, se vuoi aggiornarci e capire, visto che il Venezuela comunque, oltre a dover far fronte a quell'emergenza, naturalmente è anche nell'emergenza di cui parlavamo prima, c'è cioè ancora un governo, diciamo, che deve ancora prendere una sua forma e altrettanto deve succedere con i rapporti con gli Stati Uniti.
0: Sì, se pensate che il presidente della Colombia ha detto ieri che ci sono 289 morti in Colombia, anche ieri il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez, ha detto che il numero dei morti dei due terremoti è arrivato a 6.438, quindi questo fa
1: Certo.
0: veramente capire la tragedia del Venezuela. E il governo non ha detto quante sono ancora ufficialmente le persone disperse, quindi è un numero anche quello destinato a salire. E se parliamo di soldi, se il presidente della Colombia ha detto che serviranno almeno 8 miliardi di euro, la Banca Mondiale ha stimato che ci sono circa 18-19 miliardi di dollari, quello che serviranno per ricostruire il Venezuela. E soprattutto l'altro problema è che questi due terremoti potrebbero rallentare molto la ripresa dell'economia venezuelana che dopo la cattura di Maduro e l'intervento degli Stati Uniti e anche la società forzata che Trump ha fatto con il governo venezuelano sembrava che l'inizio che l'economia venezuelana potrebbe ripartire molto forte. Sul fronte politico, il governo ha annunciato nuove scarcerazioni nell'ambito di un dialogo che c'è stata la settimana scorsa, ma che continuerà, un dialogo sostenuto dagli Stati Uniti tra il governo e i settori dell'opposizione. Il governo ha detto che ha liberato da gennaio fino ad oggi più di 1.000 persone che erano private della libertà. Marco Rubio ha confermato questa cifra, però ci sono organizzazioni indipendenti che questionano questo numero, sostengono che i liberati sono molto in meno. Il governo non conferma, non accetta la descrizione di queste persone come prigionieri politici, sostiene che i detenuti siano stati incarcerati per aver preso parte a cospirazione contro lo Stato, che era la figura che il governo chavista utilizzava per incarcerare le persone senza troppi processi, al punto che erano divisi i detenuti e non si sapeva esattamente il numero preciso, non lo sapeva neanche il governo, perché il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, aveva i propri detenuti e il capo dell'esercito aveva i propri detenuti, quindi una situazione molto difficile. E il governo con una parte dell'opposizione, e questo è importante, senza Maria Corina Machado, che ha vinto il premio Nobel della Pace, che dopo ha avuto l'incontro con Donald Trump, ma senza di lei, l'opposizione si sono riuniti settimana scorsa e continueranno questo dialogo politico sempre sulla supervisione degli Stati Uniti. Questo dà un po' di ottimismo perché ci sono stati nel passato altri incontri tra l'opposizione e il chavismo e non si è arrivato a nulla, ma adesso con gli Stati Uniti sopra le cose sembrano diverse. Hanno due linee.

0: hanno comunicato linee d'azione dopo questa settimana di dialoghi. La prima è concentrare gli sforzi perché ci sono 4 miliardi di dollari bloccati presso la Banca d'Inghilterra. Questo è il primo obiettivo, sbloccare questi fondi per assistere le vittime del doppio terremoto. E la seconda, e questo è importante in termini politici interni, avviare una profonda riforma del sistema giudiziario. Che vogliono rinnovare completamente il Tribunale Supremo di Giustizia, che è uno dei problemi del Venezuela. Gli Stati Uniti hanno questo piano, che ha confermato anche Marco Rubio, per stabilizzare il Venezuela, che è la ripresa economica, quello iniziava, il terremoto ha fermato e ha cambiato un po' i piani, la riconciliazione politica e poi finalmente una transizione pacifica, che se uno si attiene a quello che dice la Costituzione avrebbe dovuto già succedere, perché i 3 mesi sono passati, però certo. Senza una transizione politica chiara e pacifica non può avere un futuro.
1: Tra l'altro segnalo che ieri Donald Trump è tornato sul tema del petrolio, che a quanto ha detto, senza dare dati precisi, sta arrivando negli Stati Uniti dal Venezuela, quindi prosegue anche quel tipo di collaborazione. L'ultimo flash, Maurizio, te lo chiederei sul Brasile, perché proprio tu ci avevi ricordato che si vota presto in Brasile e che i due principali candidati sono l'attuale presidente Lula e il figlio di Bolsonaro, con insomma tutto il significato che questo può avere.
0: Sì, in queste elezioni Lula si gioca due cose: una personale, che è la conferma del suo progetto politico, un progetto politico che Lula ha costruito lungo la sua vita. Questa è la prima cosa, è vincere contro la famiglia Bolsonaro e vincere contro un'estrema destra brasiliana che non la tiene facile, perché ci sono altri candidati di destra che potrebbero beneficiare Lula. E la seconda è fermare la destra sudamericana, perché se uno guarda la mappa del Sud America, c'è in Argentina Milei, in Cile Kast, in Ecuador Noboa, anche in Bolivia, in Perù ha vinto Keiko Fujimori, e Colombia adesso con Dell Espriella. Quindi tutta la cartina geografica del Sud America, che certo, anni fa, se lo vogliamo mettere in colori, era rosso, adesso è blu. E infatti quando il presidente argentino è arrivato in Brasile ha insultato Lula, ha chiamato ladro eccetera eccetera, ha detto dobbiamo ridipingere la cartina di blu, ha detto Milei.
1: Maurizio, grazie, tu continuerai ad aggiornarci. Tra l'altro c'è questa cosa curiosa: ogni volta che si identificano, giustamente perché lo facciamo da tantissimo tempo anche in Europa, i governi di centrosinistra con il rosso, negli Stati Uniti è esattamente il contrario, no? Il rosso è il colore del Partito Repubblicano e il blu è il colore del Partito Democratico, ma questi sono un po' così le coincidenze o le non coincidenze del mondo. Grazie Maurizio, e buona, insomma, adesso a questo punto a te buon riposo, e gli ascoltatori di Radio 24 e magari anche qui a 24 mattina estate sicuramente ti risentiremo presto. Grazie ancora.
0: Perfetto, grazie a voi.
1: E noi ci lasciamo solo per qualche minuto, e devo però una precisazione a un'ascoltatrice che dice che è un po' superfluo citare questi messaggi. In realtà non è una questione personale, veramente, anche se sul momento possono così colpirmi o addirittura ferirmi. È questo meccanismo del usare i social media o le piattaforme come WhatsApp per scopi, insomma, che non sono esattamente nobili. Proprio Enrico Pagliarini nel GR, lo avete sentito, ci ha detto della nuova causa che si apre negli Stati Uniti. Guardate che tutto si tiene, nel senso che queste cause che vengono intentate ai social network per mancanza di controllo, perché hanno scatenato chissà quali demoni che abbiamo tutti noi, e questa deriva del linguaggio, della violenza verbale, sono tutti piccoli segnali che secondo me non sono così sganciati dalla cronaca come pensa l'ascoltatrice. Secondo me, ripeto, tutto si tiene. Detto questo, ci lasciamo per qualche minuto.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
3: Piacere!

0: Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Quattromattino, estate.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, e buongiorno a Marcello Cattani, presidente di Federpharma, e grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per aver appunto questa piccola attesa. Ho pensato di chiederle di intervenire prendendo spunto da un suo recente articolo apparso sul Sole 24 Ore, che parlava della filiera del farmaco in Italia, ma mi fa piacere anche ricordare sempre che questa è veramente un'eccellenza italiana e che ha resistito, guardando i dati dell'export, anche alla bufera dei nuovi dazi imposti dal presidente Trump, ma a tanti altri scompigli e incognite internazionali. Quindi prima di tutto appunto volevo che lei presentasse ancora una volta questa eccellenza italiana di cui forse non si parla abbastanza. Si parla giustamente delle tre eccellenze, delle tre F, food, furniture and fashion, quindi settore enogastronomico, l'arredamento e la moda, però dovremmo veramente inserire sempre anche questa eccellenza, quella della filiera dei farmaci.
8: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Preciso, presidente di Farmindustria, non di Federpharma.
7: Ok, scusi.
8: Allora, prego. La farmaceutica è diventato il motore industriale italiano nella crescita della produzione, ma soprattutto nel traino della crescita dell'export, tant'è che il nostro surplus commerciale, che è positivo per 4,2 miliardi nei primi sei mesi del 2026, di fatto assomma quasi al 50% di tutto il surplus commerciale italiano. Bene, ecco, i numeri dicono come questa realtà sia diventata anno dopo anno trainante di tutto il comparto manifatturiero italiano. Perché e per quali fattori, nonostante quegli elementi macro strutturali che lei ha citato, come le tariffe o lo scenario geopolitico? Perché innanzitutto ha un modello di competenze sviluppato da nord a sud del paese, altamente evoluto: ricerca di base, ricerca traslazionale, ricerca clinica, ricerca e tecnologia industriale, ma poi ha saputo essere competitivo. E quindi chi rischia, chi ha la capacità di comprendere il valore della scienza, della tecnologia, di metterle a fattor comune con l'istituzione, con le università, assomma fattori sinergici che determinano un vantaggio competitivo che si misura con i brevetti. E quindi non solo trainiamo la produzione industriale e l'export e diamo sicurezza ai cittadini e alle famiglie con quello che facciamo, cioè la produzione di farmaci e vaccini, ma anche guidiamo la crescita dell'innovazione, che si misura esattamente nella crescita dei brevetti e quindi di quanto tu puoi essere esclusivo, unico nel fornire un prodotto, in questo caso un farmaco, un vaccino, nel contesto, nel panorama mondiale.
7: Certo, tra l'altro insomma di questi temi si occupa spessissimo e ci aggiorna sugli sviluppi della ricerca, sulle pubblicazioni, sulle diverse riviste scientifiche. Nicoletta Carbone, lo ricordo sempre, con Obiettivo Salute, ma questo è anche, mi sembra, un momento molto interessante per la ricerca farmacologica, perché abbiamo tutti questi farmaci di nuova generazione che davvero possono salvare la vita a tantissime persone o comunque migliorare le condizioni di vita. E poi, lei li ha citati, tutta la tecnologia mRNA dei vaccini, ce ne ha parlato qui a questi microfoni il professor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri, ma anche il presidente delle associazioni dei medici di chirurgia bariatrica, Massimo De Luca. Cioè c'è veramente, come diceva lei, un'opportunità che l'Italia ha saputo cogliere, cioè gli nuovi strumenti della ricerca di base e di quella applicata, e quindi nuovi farmaci.
8: Assolutamente sì. I prossimi anni vedranno una crescita addirittura esponenziale di questa innovazione a vantaggio delle cure dei cittadini, e quindi se pensiamo all'oncologia, all'immunologia, alle malattie rare, alle patologie neurologiche come la sclerosi multipla, l'Alzheimer, le patologie infettive, abbiamo avuto segnali nei mesi scorsi di come non possiamo abbassare la guardia nei confronti di nuovi rischi pandemici. Ecco, questo è tutto ciò che fa l'industria farmaceutica, lavorando con prospettiva, con programmazione, con pianificazione. E quindi di che cosa abbiamo bisogno in un mondo che è ancora più instabile, frammentato, con filiere frammentate a livello mondiale, ma tutte interconnesse, perché oggi abbiamo la grande innovazione che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma anche una dipendenza storica negli ingredienti attivi che compongono i farmaci di provenienza cinese o indiana. E quindi noi dobbiamo essere bravi come Europa e come Italia, traino all'interno dell'Europa, perché oggi l'industria farmaceutica operante in Italia, che è composta da 60% aziende a capitale straniero, 40% a capitale italiano, è la prima in Europa. E questo patrimonio non possiamo disperderlo, non possiamo sederci sugli allori dei risultati di oggi, ma dobbiamo continuare a collaborare in maniera fattiva con il governo per completare quel percorso di riforme, per fare quegli interventi necessari a renderci sempre più forti, autonomi e meno legati a queste dipendenze.
7: Certo, tra l'altro...
8: E poi, se vogliamo, ecco, possiamo discutere di che cosa in estrema sintesi avremmo bisogno.
7: Certo, però è veramente interessante questo modo di guardare la filiera dei farmaci che lei ci propone, perché non riesco a pensare a un'altra industria che appunto è contemporaneamente basata su una forte tradizione che ha costruito negli anni, che riesce a avere rapporti con l'università, con il mondo dell'università, che riesce a unire pubblico e privato, che però, come diceva lei, è anche l'esempio di come, se vogliamo, della globalizzazione, quella inevitabile, cioè di tutte queste filiere intersecate. Però appunto diceva, e oggi abbiamo citato sul Quotidiano Nazionale, c'è un aggiornamento su questo cantiere della manovra aperto, poi naturalmente si riprenderanno, credo, i lavori a un ritmo maggiore quando il governo e il Parlamento torneranno in attività, però naturalmente c'è anche tutto il tema appunto che riguarda la vostra filiera. Quindi che cosa lei diceva, un percorso che deve continuare, ecco. Quindi esattamente quali sono i punti più importanti che vi auspicate vengano ripresi e risottolineati?
8: Innanzitutto c'è un tema di risorse, ovvero il governo di Giorgia Meloni ha aggiunto anno dopo anno tante risorse, tanti miliardi al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Questo deve proseguire per garantire tutto il sistema di cure, che sta evolvendo e sta cambiando grazie all'innovazione, ai nuovi farmaci, ai nuovi vaccini, ai dati e alla tecnologia. E quindi con questo deve anche evolvere il finanziamento sulla farmaceutica, sui farmaci rimborsati, e quindi il capitolo ospedaliero, la riduzione e l'uscita dal payback. Dobbiamo necessariamente mettere un tetto finale al payback e uscirne in alcuni anni, quindi una riforma strutturale che in parte contemplata anche nel testo unico farmaceutico che è all'approvazione del Parlamento, e quindi risorse da una parte, riforme dall'altra parte, ma anche aspetti molto più tecnici o regolatori, come prevedere un meccanismo di early access, di accesso rapido sul territorio nazionale dei nuovi farmaci e dei nuovi vaccini. La Francia e la Germania hanno questi strumenti ormai da anni, l'Italia non c'è.

0: là, i cittadini italiani sono in questo caso sfavoriti. Possiamo recuperare, possiamo anche fare meglio di Francia e Germania, ma dobbiamo avere una strategia, una visione che leghi naturalmente i dicasteri interessati e anche le regioni nella comprensione che oggi non può prevalere una logica di risparmio sulla salute, ma deve prevalere la logica dell'investimento, la prevenzione. I vaccini hanno ampiamente dimostrato i benefici economici come investimento. Questo deve essere lo shift di visione e di anche cultura economica e regolatoria per valorizzare l'innovazione. Ecco, oggi altre forze ci impongono il cambiamento e come sempre quando le forze sono endogene siamo bravi a fare e completare quelle riforme strutturali, come ad esempio la spinta che arriva dagli Stati Uniti, la Most Favored Nation, tutte le politiche commerciali tariffarie che vedono nell'Europa un distretto antico da riformare, dove quelle misure che abbiamo citato anche prima, come i payback, sono presenti in vari paesi. Beh, se vogliamo oggi e domani garantire ai cittadini italiani l'accesso a farmaci innovativi, proprio questo stimolo arriva anche dagli
1: Certo.
0: Stati Uniti.
1: Eccoci,
0: Togliete quelle
1: ricorda agli
0: barriere.
1: ascoltatori, appunto perché noi sul Sole 24 Ore ne abbiamo parlato spessissimo, questo tema appunto del payback che riguarda in particolare la filiera farmaceutica, cioè perché voi chiedete appunto che sia anche graduale, ma che ci sia un'uscita da questo meccanismo e come funziona questo meccanismo e perché in questo momento è così negativo per la vostra industria?
0: Il meccanismo è una compartecipazione alle spese, al ripiano della spesa farmaceutica, che è limitata da una serie di tetti, che sono dei tetti teorici, ma la popolazione invecchia, i bisogni di salute cambiano, l'innovazione nei capitoli che abbiamo citato prima, malattie rare, oncologia, immunologia, neurologia, ha molto valore, costa tanto e per questo va sostenuta nella logica del valore. Oggi il payback, che è una tassa sulle tasse, vale oltre 2 miliardi e 300 milioni e, sì, e se non si interviene questa tassa arriverà per le imprese assoggettate a oltre 3 miliardi nel 2027. Come possiamo capire nella dinamica mondiale, dove gli Stati Uniti hanno attratto 400 miliardi di dollari nei prossimi 7 anni di investimenti in ricerca, produzione industriale, con la leva anche delle tariffe, beh, non agire sarebbe una resa alla delocalizzazione, all'attrazione di investimenti degli Stati Uniti. Ma c'è la Cina. La Cina sta diventando il primo motore di crescita dell'innovazione farmaceutica. Dopo quello che è successo nel digitale, nell'elettronica, nell'automotive, noi non possiamo permetterci che anche un capitolo fondamentale sulla difesa e la sicurezza della nazione, come la salute dei cittadini, possa andare nelle mani cinesi. Ecco, questi interventi non abbiamo la scala di Stati Uniti e Cina, ma se facciamo bene queste cose, diamo velocità all'accesso, quindi AIFA deve completare questa riforma che vuole accorciare i tempi nel dare accesso nazionale, ma dobbiamo semplificare e ridurre i tempi di accesso a livello regionale perché il cittadino deve avere gli
1: Certo.
0: stessi diritti dei cittadini tedeschi,
1: E francesi,
0: francesi,
1: certo.
0: oppure all'interno della nostra nazione, da nord a sud, nel momento in cui un nuovo farmaco, un nuovo vaccino venga autorizzato dall'Agenzia
1: Che tra l'altro,
0: Europea.
1: come diceva
0: Quindi
1: lei, non si può pensare di raggiungere appunto la scala di Stati Uniti e Cina, però possiamo mantenere questa leadership di cui ci ha parlato Europea, quindi mi sembra una cosa non da poco.
0: dobbiamo mantenerla e siamo convinti che si possa lavorare anche ad un accordo bilaterale. Questo è il suggerimento che abbiamo dato al governo con gli Stati Uniti per escluderci da quelle azioni come l'indagine 301 su quelle barriere non tariffarie che sfavoriscono la competitività in Europa e quindi mantenerci con queste riforme in una posizione di forza, di competitività, non oggi ma soprattutto domani.
1: Certo, io la ringrazio moltissimo, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, e cercheremo naturalmente di, come Sole 24 Ore lo faremo, posso garantirlo, di continuare a dare voce, informare su quello che sta succedendo nella filiera del farmaco, dell'industria farmaceutica. Grazie ancora e buon agosto e complimenti, perché insomma

0: tutti danno il loro contributo in una filiera così complessa, come ci ha spiegato.
1: Grazie per l'invito e buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Noi ci lasciamo qualche minuto per un aggiornamento sulla viabilità e poi ci troviamo con una voce amica, Marta Cagnola.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento per incidente sulla 21 Torino-Piacenza. Si verificano code tra Broni Stradella e Voghera verso Torino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine per lavori ancora code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto, massima prudenza alla guida e buon viaggio.
2: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno a tutti e grazie a tutti per i messaggi al 349-238-6666, soprattutto buongiorno Marta, una voce amica.
4: Anche se questa è la mia voce versione vacanze, è un'ora che provo a parlare ad alta voce per non far sentire che sono fin troppo rilassata e io sono in vacanza, lo confermo, lo ammetto.
0: Quindi doppio grazie perché insomma non è scontato appunto.
4: Ma no, sai che ci tengo tantissimo, ci tengo tantissimo.
0: Senti, io con te vorrei partire da questo Alley Cats e non si stupiranno gli ascoltatori perché era una serie molto attesa, molto presentata. Una serie scritta e diretta e anche doppiata per quanto riguarda il protagonista da Ricky Gervais ed è riguarda appunto Alley Cats, sostanzialmente significa gatti di strada, gatti randagi, e su Netflix credo che sia ancora in cima a tutti i paesi, alle classifiche delle trasmissioni più viste in tutti i paesi in cui Netflix è presente, nonostante critiche ferocissime anche soprattutto da alcuni critici. Tu come te lo spieghi, insomma?
4: Allora, intanto devo dire agli ascoltatori che non lo sanno che ogni volta che c'è qualcosa che ha a che fare con i gatti, io la prima persona a cui penso è Giulia e le scrivo: guarda, c'è questo che riguarda i gatti, c'è quest'altro che riguarda i gatti. Seconda premessa, io su Ricky Gervais non posso essere lucida perché io non sono una sua fan, io sono proprio innamorata di lui e sogno che mi rapisca e mi porti su un'isola deserta e quindi non riesco mai a essere molto lucida. Io credo che lui ci siano due, come dicono quelli che parlano inglese, bias, no? Ci sono due aspetti che condizionano il giudizio dei critici. Uno, il fatto che Ricky Gervais sia comunque sempre molto controverso, o lo ami e sei d'accordo con quello che dice o lo odi. Seconda cosa, lui viene da produzioni di altissimo livello, sì, di satira e comicità, ma anche con grandi riflessioni sulla vita, la morte, il senso della vita, si ritrovano anche in questa serie, che però è una serie animata e tutto questo rende il discorso molto difficile. Non mette nulla di particolarmente nuovo nelle sue riflessioni, non è nulla di particolarmente nuovo una serie animata con gli animali, ma per adulti, BoJack Horseman, Fritz the Cat, eccetera. Però a me Ricky Gervais piace, quindi io me la sto guardando con grande piacere, qualsiasi cosa lui faccia, io la amo, quindi mia lucidità pari a zero.
0: Tra l'altro pare che insomma si stia già pensando a una stagione 2. Tra l'altro preciso che Ricky Gervais ama molto anche i cani, sicuramente conosce bene i gatti perché ci sono delle parti di questa serie tipo quando si spaventano davanti a un cetriolo che soltanto chi ha gatti può capire fino in fondo. Detto questo, passiamo anche al cinema perché naturalmente ne abbiamo parlato anche l'anno scorso e tu l'hai spiegato tante volte, in Italia, in alcuni paesi europei non è l'estate il momento in cui arrivano nelle sale i film che sono annunciati come grandi successi. Quest'anno, combinazione, insomma, abbiamo avuto Ulisse e l'Odissea 16 di luglio e poi adesso Spider-Man due settimane fa e sono in cassi record, quindi anche questa insomma una bella sorpresa per
4: perché
0: il cinema.
4: Le cose stanno cambiando, cara Giulia. Allora io ti do due date. La prima data è 20 giugno 1975, 51 anni fa negli Stati Uniti esce Lo Squalo, quindi Lo Squalo, che in Italia poi sarebbe uscito il 19 dicembre dello stesso anno, inizia negli Stati Uniti la tradizione delle grandi uscite estive e negli Stati Uniti il cinema d'estate è sempre andato fortissimo.

0: questa iniziativa Cineclim quest'anno, per cui il pomeriggio tra le 13 e le 16 ci sono biglietti ridotti per bambini over 65, donne incinte, persone con mobilità ridotta. Una cosa del genere l'ha fatta anche il Cinema Troisi a Roma, quindi andiamo al cinema anche di pomeriggio perché c'è l'aria condizionata. Direi ottima idea, peraltro cinema divertimento meno costoso di tanti altri. Poi certo, gli eventi.
1: E poi tra l'altro allora, su questo l'avrai vista sicuramente un'intervista di Andrea Occhipinti che è uscita settimana scorsa, che lui ha iniziato come attore, poi ha fondato la Lucky Red e quindi produzione e distribuzione, e diceva proprio questo, cioè alla fine perché no? Cioè si va a prendere un po' di fresco, si vede uno spettacolo bellissimo.
0: Sì. Lui spiegava di aver proprio incontrato dei distributori a Barcellona qualche anno fa, raccontandoglielo, insomma dicendo: guardate che questa cosa è fattibile. Poi gli eventi, la Gen Z va tantissimo al cinema, più delle generazioni precedenti, perché sono dei raffinati cinefil, perché hanno la coscienza dell'evento, se ne parla sui social, bisogna andare tutti a vedere l'Odissea, bisogna andare tutti a vedere Spider-Man, c'è il meme, la discussione, se non vai a vedere il tal film sei fuori dai giochi, quindi il grande evento. Anche perché tutto questo si lega alla pirateria. Se tu non fai uscire subito un film di cui stanno parlando tutti negli Stati Uniti, se ne parla anche in Italia, non capisci i meme, non capisci le discussioni, non capisci, e lo cerchi con la pirateria. Non sto difendendo il fenomeno, ma purtroppo statisticamente accade, quindi bisogna farli uscire subito. Ci sono ovviamente anche le attività dei distributori e le promozioni ministeriali, quindi biglietti che costano meno. Pensa che noi un tempo andavamo solo alle arene estive con il maglioncino a Ussolo e l'Auta, non ci sono più. E là, esatto, e non ci sono più. Le zanzare meno, i maglioncini spariti. Cosa manca ancora a questa rivoluzione? I film italiani. I film italiani d'estate ancora non escono. Allora non è che in Italia si facciano pochi film, se ne fanno tantissimi, se ne fanno troppi e si fanno uscire tutti insieme. Quindi secondo me il prossimo passo verso davvero il cinema tutto l'anno è rischiare e programmare dei film importanti in Italia anche durante l'estate. Bisogna non avere paura del Colossal, bisogna pensare: chi è andato al cinema e ha trovato il freschetto, la bibita, gli amici con cui parlare per Ulisse, ci andrà anche per un film italiano.
1: Certo. Anche perché in questo la Francia insegna, no? Ma la Francia, ma non solo, anche il cinema scandinavo. Cioè è chiaro che non possiamo fare Christopher Nolan, non viene a Cinecittà a fare l'Odissea, però possiamo produrre cinema di altissima qualità e che attira anche commedie, voglio dire, perché no?
0: Ma infatti in quell'intervista a Repubblica di Andrea Occhipinti è stato chiesto: ma se Zalone uscisse d'estate? Era un'altra intervista, perdonami, che l'argomento di discussione era: ma se Zalone uscisse d'estate, i distributori hanno detto sì, potrebbe funzionare altrettanto, proprio perché è l'evento. Tra l'altro domani esce Oceania e mi sono fatta due o tre ricerche per capire cosa succede. Allora, Popcorn Tub, cioè il bicchierone per i popcorn da collezione, bicchieri con design speciali, peluche di Pua, poi ci sono nei cinema i trucca bimbi, gli sticker tattoo, i laboratori creativi, i meet and greet, cioè l'incontro con i cosplayer, cioè quelli
1: travestiti. Bisogna ingegnarsi, insomma, no?
0: Ci siamo
1: quindi
0: capiti.
1: Un po' di cambiamento culturale e poi ingegnarsi, perché comunque se i giovani hanno riscoperto il piacere di vedere un film come l'Odissea, per esempio, al cinema e non con il pezzotto, non so come si chiama, insomma, piratando, vuol dire che il cinema ha ancora tante cartucce da giocarsi.
0: Viva il cinema,
1: viva il cinema.
0: Il cinema, veramente.
1: Poi tra l'altro sta arrivando Venezia, che tu ci racconterai, c'è stato Locarno, insomma l'estate poi per quanto riguarda i festival è ricchissima. Marta, ti ringrazio ancora doppiamente.
0: Vado a prendere un altro caffè, ecco. Ma senti già che voce quasi da radio, perché si vede che si avvicina la fine delle vacanze.
1: Okay. Grazie ancora, buona giornata e buon piccolo proseguimento di vacanze. Grazie a tutti in redazione, Giorgio De Luca stamattina qui con me, Miriam Lucchetti,

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Le 8:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Oltre 600 droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, la Russia risponde con 147. Israele bombarda alcune aree del Libano meridionale. La Banca Centrale Europea avverte sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale sui mercati finanziari. Si apre oggi un nuovo processo contro Meta. Secondo l'accusa, i social network creano dipendenza nei minori. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Circa 620 droni sono stati lanciati questa notte verso la regione di Mosca e solo 187 sono stati intercettati e distrutti. Nella zona della capitale russa ci sono diversi incendi e al momento si contano 3 feriti. Sul fronte opposto, la difesa aerea ucraina ha annunciato poco fa di avere neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi nella notte. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia di un villaggio nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco sempre oggi all'alba nella stessa area. Lo riporta l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, senza aggiungere ulteriori dettagli. Si apre fra poche ore in California un importante processo in materia di social network e minori.
9: Si apre ad Oakland, in California, un nuovo importante processo contro Meta sul tema della tutela dei minori online. L'azione coinvolge 29 procuratori generali statali americani e l'accusa è che Meta abbia progettato Facebook e Instagram con funzionalità in grado di favorire un uso compulsivo da parte di bambini e adolescenti. Nel mirino lo scroll infinito, le notifiche e gli algoritmi di raccomandazione. Contestata anche la presunta raccolta di dati di utenti sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori. Meta respinge le accuse e sottolinea le misure introdotte negli anni per proteggere gli adolescenti. Gli stati chiedono sanzioni ma anche interventi sul funzionamento delle piattaforme. Il processo arriva a pochi mesi dal caso KGM contro Meta e Google, conclusosi a Los Angeles con un verdetto sfavorevole alle due società. Un precedente individuale che oggi acquista un peso diverso. A Oakland il confronto si sposta su una scala molto più ampia. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24. 24 ore, Los Angeles.
7: La Banca Centrale Europea avverte del rischio di una correzione delle attuali valutazioni di borsa dopo i recenti rally legati all'intelligenza artificiale, una correzione che avrebbe un impatto anche sulle famiglie europee per la loro esposizione sui titoli tecnologici statunitensi, valutata in 440 miliardi di euro. Siamo all'apertura delle borse in Europa, in diretta Giorgio Stamatopoulos.
10: Sì, buongiorno Enrico, è un'apertura in rosso, quello delle principali borse europee, dovuta al perdurare delle tensioni in Medio Oriente, in linea con la seduta in prevalenza negativa di quelle asiatiche, dove gli investitori sono tornati a ridurre il rischio dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran e il nuovo irrigidimento dei toni tra Washington e Teheran. Ieri chiusura al ribasso anche per Wall Street, a pesare sui listini e soprattutto il rialzo del petrolio, col WTI che questa mattina segna quota 85,23 dollari al barile, in crescita dello 0,86%, mentre il Brent a ottobre è indicato a $91,55 al barile, in rialzo dello 0,75%. Pesano anche le vendite sui titoli tecnologici. Allora andiamo un attimo a vedere le aperture pochi istanti fa delle principali borse, ripartendo proprio dal FTSE MIB da Milano, che in questo momento segna un meno 0,34%. Ci spostiamo a Francoforte, dove il segno negativo è pari a 0,41%, meno 0,11% per Parigi. In controtendenza Londra, che si muove poco sopra la parità, in questo momento a più 0,7%. Infine giù il prezzo del petrolio sul COMEX, il contratto a dicembre quota a $4,443 l'oncia, in calo dunque dello 0,69%, mentre il contratto spot è indicato a $4,390, in ribasso dello 0,58%. E con le borse ci risentiamo alle 10.30.
7: Abbiamo ancora un paio di notizie che arrivano dall'Italia. La Guardia di Finanza di Grosseto ha sequestrato oltre 36 milioni di euro ad una società indiziata di aver perpetrato un'ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Secondo le indagini, erano stati creati crediti di imposta fittizi per il super bonus 110% per oltre 40 milioni di euro. La polizia dello scalo romano di Ciampino ha arrestato un trentenne turco ricercato dalle autorità di Ankara per omicidio e che deve scontare una pena residua di 6 anni. L'uomo è arrivato a Roma con un volo partito da East Midland nell'Inghilterra, si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli. Le 9:05 abbiamo concluso questa edizione di GR24, torniamo alle 10.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, agosto, insieme a voi in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan. Vi teniamo compagnia fino alle 9.30 e poi con il podcast That's America e dunque fino alle 10. E allora possiamo cominciare.

0: Cari ascoltatori, vogliamo parlare di un tema che a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente è tornato centrale nel dibattito pubblico, quello dell'energia. E proprio energia è il titolo dell'ultimo libro del professor Roberto Battiston. Nello specifico si intitola Energia, una storia di creazione e distruzione, pubblicato da Raffaello Cortina, editore. Ve lo segnalo intanto perché è un brillantissimo ripasso di cosa sia la termodinamica, cosa siano le calorie, tutto quello che muove il mondo. Inoltre c'è un'analisi molto interessante sulle guerre per l'energia e il futuro dell'energia. Allora, professor Battiston, buongiorno e ben ritrovato, eccoci qui.
1: Buongiorno Milan, che piacere di sentirsi.
0: Piacere mio, tra l'altro voglio fare i complimenti, so che il libro ha appena vinto anche un premio, e quindi insomma il premio Green Book, quindi vuol dire che è un libro che io infatti ho letto e ha anche delle parti dotte. Io ho fatto il liceo scientifico, ma poi mi sono fermo, ho fatto scienze politiche, dopodiché non è che sono docente o studente di fisica, come lei invece è docente, però diciamo che è un brillante ripasso. Però le chiedo questo, professor Battiston, è davvero una guerra per l'energia? Guardi, ho letto questa cifra, la Reuters dice che in 50 giorni di guerra sono stati bruciati 50 miliardi di dollari di produzione del greggio, ovviamente. È una guerra per l'energia questa, e ci saranno nuove guerre per l'energia nell'immediato futuro?
1: Purtroppo, fino a che l'energia è concentrata in giacimenti che stanno in certi paesi che ne consumano relativamente poca, ma serve ai paesi in cui ci sono pochi giacimenti e ne consumano molta, ci sarà sempre una tensione, e purtroppo abbiamo avuto evidenza negli scorsi secoli, non decenni, di ripetute, continue, sistematiche guerre per l'energia. Quando uno costruisce gasdotti, oleodotti, pensa di essere in pace col paese che gli fornisce il petrolio o il gas, dopo passano 20 anni e incomincia a scoprire che invece i rapporti non sono più buoni e addirittura ci si scontra. Questi legami legati all'energia che stanno nei posti sbagliati e serve ai paesi che stanno da qualche altra parte è una storia che purtroppo gronda di sangue.
0: Gronda di sangue, sì. Lei, tra l'altro, voglio ricordare, il professor Battiston è stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, si occupa di fisica spaziale da sempre. Mi viene da chiederle se è il grande dibattito da decenni se il nucleare possa essere una via per il futuro. Lei parla anche nel libro di quelle che sono tutte le energie invece rinnovabili, le energie sulle quali concentrarsi. Qual è il futuro, secondo lei? Qual è la sfida del futuro in campo energetico?
1: Per capire il futuro, forse è il caso anche di guardare nel recente passato. Il nucleare è stata una grande scoperta, un grandissimo sviluppo. Tra l'altro, la prima centrale nucleare l'ha fatta Enrico Fermi a Chicago, quindi abbiamo anche una storia che passa fortissimamente per la ricerca italiana, almeno nelle fasi iniziali. Però il nostro paese dal nucleare è uscito, sappiamo benissimo, è uscito con il referendum parecchi decenni fa. Altri paesi hanno avuto diversi percorsi. La Francia ha quasi il 70% della sua energia prodotta con nucleare, la Germania aveva una quantità significativa, ha deciso di uscire, la Spagna ne ha ancora quasi il 20%, quindi è molto diversificata la situazione. A livello mondiale siamo a circa il 10% ed è un mercato abbastanza statico, stazionario, non sta crescendo. La questione che abbiamo davanti a noi è quale mix di diverse sorgenti energetiche ci permetteranno di uscire dal fossile. Dobbiamo essere molto non ideologici su questo. Il mix opportuno che ci permetterà a costi contenuti di sfruttare le rinnovabili ed eventualmente, quando è opportuno e quando è possibile, usare anche il nucleare è la cosa che ci interessa. Dobbiamo capire però i costi. Rientrare nel nucleare nel nostro paese tanto non avverrà domani, ci vorranno 10 o 15 anni e i problemi dobbiamo affrontarli molto prima che 10-15 anni. Sì. E secondo, a quali costi?
0: Guardi, la lascio e l'affido a Andrew Spannaus, collega americano, a un presidente che è drill baby drill, vabbè, per lui solo lo sporco petrolio va bene, tutto il resto, il green, sono buffonate, vabbè, prego Andrew. No. Non parla a nome della Casa Bianca però, professor Battiston.
2: Questo no, però la domanda che riguarda proprio la direzione generale, cioè la differenza che vediamo nel mondo oggi per l'energia rispetto alla narrazione anche di solo 5-10 anni fa, cioè dobbiamo, cioè l'efficienza energetica, riduciamo l'energia, e la realtà è che noi dobbiamo raddoppiare la produzione di energia di fronte all'intelligenza artificiale, a tutte, cioè, le nuove tecnologie. Questo insomma ci parla di una, e questa è la mia domanda a lei, anche da fisico, lei non io, che insomma noi andiamo verso un mondo con maggiore energia, dove l'energia sembra essere, sembra indicare la ricchezza, no? Cioè non è che dobbiamo riduciamo l'energia, stiamo vero, meglio, più energia consumiamo meglio stiamo, e questa è una grandissima sfida.
1: Questo è vero, ed è quello che ha permesso, da quando è stata scoperta la macchina a vapore nel 1750 ad oggi, di decuplicare il numero di persone su questo pianeta. Eravamo circa 800-900 milioni, siamo circa più di 8 miliardi. Questo è grazie all'energia. Non c'è discussione che ci serve energia per stare meglio, per l'insegnamento, per la sanità, per le tecnologie, per l'industria. È fuori discussione. Dobbiamo anche però realizzare che l'energia che arriva dal sole sulla Terra è 10.000 di volte di più di quella che ci serve. Ora mettiamo pure la riflessione, le inefficienze. Abbiamo una quantità di energia dal sole e poi anche dal vento di conseguenza che è enormemente maggiore di quella che ci serve. Per cui il problema è come andarla a intercettare. Le piante cosa fanno? Mica funzionano a petrolio o a carbone, cioè l'agricoltura funziona con il sole, e chiaramente dobbiamo andare in quella direzione. Tutto questo in un contesto moderno in cui dobbiamo garantire un flusso costante di base, ecco perché in alcuni contesti il nucleare può essere considerato molto utile, ma ricordiamoci che l'energia primaria, il 99.9% dell'energia che muove il mondo è quella del sole, anche i fossili sono un sole vecchio di milioni di anni, quindi la strada è quella.
0: Professor Battistol, lei che è appunto uno studioso di quello che avviene nello spazio, mi viene da farle una domanda quasi più per un filosofo che per un fisico, cioè vedere quanta vita, perché l'energia è vita, è prodotta dal sole, e quanto invece l'energia sulla Terra sia fonte anche di guerre e distruzione. C'è un po' davvero una contraddizione quasi.
1: Ma fino a un certo punto, perché stiamo usando quella sbagliata. È chiaro che se diciamo vogliamo usare un'energia che va per giacimenti messi a caso dall'evoluzione della storia di miliardi di anni del nostro pianeta, andremo a inciampare in interessi contrapposti. Costruiamo gasdotti, oleodotti e gasiere, ci leghiamo a dei rapporti che oggi vanno bene e fra 10 anni sono disastrosi o viceversa. Quindi usiamo l'energia dove va, dappertutto, in modo naturale.
0: C'è una straordinaria una straordinaria domanda, devo permettermi di dire all'ascoltatore, anche con un pizzico di ingenuità, però è una bellissima domanda anche al professor Battistone. Buongiorno Alessandro, il sole la notte non c'è, come si fa? Allora, caro ascoltatore, perfino io so che il sole batte sulla Terra 24 ore al giorno, dipende da quando,
2: però ci
0: da
2: porta...
0: dove uno si trova, ecco, sulla Terra. Però
1: sì, ma è una domanda estremamente intelligente e importante. L'accumulo. Dobbiamo imparare ad accumulare energia per quando il sole non batte o il vento non è attivo. Ma questa, tra l'altro, è la sfida del momento. Mentre sul silicio abbiamo dei costi così bassi che è più conveniente comprare silicio del legno compensato. Se lei va a comprare un metro quadro di silicio costa di meno del legno compensato, è incredibile, non era così 20 anni fa e così oggi. Sull'accumulo la sfida è ancora aperta, perché è vero che le batterie costano poco, ma le batterie periodicamente devono essere rimesse in funzione, perché dopo un po' invecchiano. Esistono tecnologie e brevetti anche in Italia per fare un accumulo che sia più efficace, meno costoso e più grande dimensionalmente parlando. Utilizziamo queste opportunità per essere i primi a fare quello che i cinesi hanno fatto per i pannelli, a farlo per l'accumulo. Diventiamo il paese leader sull'accumulo. Ci sono possibilità, tecnologie importanti anche nel nostro paese che aspettano di essere utilizzate.
0: Professor Battiston, noi la ringraziamo moltissimo. Io invito chi volesse approfondire il libro Energia, una storia di creazione e distruzione. E ora cambiamo argomento.

0: Caro Leonardo, ora vogliamo concentrarci sulla figura di Sam Altman e lo facciamo perché di recente l'abitazione di Sam Altman, che è l'inventore di OpenAI e ChatGPT per chi non lo sapesse, ha subito due distinti attacchi. Prima una bomba Molotov, poi due colpi di pistola sparati contro la porta d'ingresso. Insomma, sembra che il papà di ChatGPT sia finito nel mirino di una rete di persone che vedono l'intelligenza artificiale come un male da combattere, anche con la violenza. Per capire di più abbiamo chiamato Angelica Migliorisi, collega del Sole 24 Ore, che insieme a Luca Salvioli ha realizzato il podcast e il libro L'altro zio Sam. Angelica, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto diciamo chi è questo Sam Altman, perché tu dici è un informatico, è un rampante della società americana, tecnologico, ma chi è? Chi è? Come possiamo definirlo Sam Altman?
1: Allora, Sam Altman è almeno il modo in cui è più conosciuto al grande pubblico, è il papà di ChatGPT, no? Che è il chatbot che ha fatto scoprire al grande pubblico, a tutti noi, tutte le potenzialità, no, dell'intelligenza artificiale generativa. Ormai dubito che esista qualcuno che non usi ChatGPT. È il fondatore di OpenAI, è l'uomo che sta a tutti gli effetti portando avanti, forse più di altri, diciamo, tutto il percorso e la corsa all'intelligenza artificiale generativa e non solo, ed è per noi, quando abbiamo scritto nel 2024 il libro e ancora prima abbiamo realizzato il podcast, era l'uomo che più di tutti stava ridisegnando e sta ridisegnando il mondo che ci circonda a tutti gli effetti.
0: E per questo è finito nel mirino, non so se solo per questo, non so se secondo te, Angelica, sia finito nel mirino lui perché lui per primo ha lanciato a livello mondiale l'intelligenza artificiale. C'è da dire che chi ha colpito è stato anche fermato in un caso e fa parte forse di persone non proprio in bolla, no? Persone che pensano che l'intelligenza artificiale porterà alla scomparsa dell'umanità, gruppi apocalittici, no? Questo genere di persone.
1: Allora, in realtà ci sono, secondo me, diversi motivi per capire perché il bersaglio sia stato proprio Sam Altman. Innanzitutto, Altman è il volto pubblico più riconoscibile, no, dell'intelligenza artificiale generativa di massa, perché, lo ripeto, ChatGPT è stato il prodotto che ha portato proprio la frontiera dell'intelligenza artificiale dentro la vita quotidiana di ognuno di noi, tanto che nel 2023 è diventata l'app consumer a crescita più rapida mai vista. Poi c'è un altro discorso da fare di natura un po' più forse industriale, direi. OpenAI è percepita come l'azienda che ha trasformato un salto tecnico in una vera e propria infrastruttura commerciale globale, no? A vocazione globale. E poi un aspetto forse un po' più umano, ma anche politico: Altman non è soltanto il capo di un'azienda, seppur grande e importante che sia. Altman è un interlocutore di governi di tutto il mondo su temi sensibili, come la difesa, il lavoro.
0: Il Pentagono,
1: esatto.
0: Però io, se non sbaglio, c'è stata anche un'inchiesta del New Yorker proprio la scorsa settimana che ha criticato, ha messo anche sotto la lente di ingrandimento le criticità dell'intelligenza artificiale di Sam Altman, e non lo so se questo ha stimolato qualcuno a dire, qualcuno, ripeto, non in bolla, ad agire. Ma Sam Altman mi ha colpito, ieri ho letto quello che è stato pubblicato dalla Stampa, e cioè la posizione di Sam Altman, che ovviamente è preoccupato per la sua incolumità, però anche aperto all'idea di legittime critiche. Lui stesso ha detto: non tutto andrà benissimo con l'intelligenza artificiale, dobbiamo metterlo in conto. Cosa pensa lui delle criticità di questa invenzione?
1: Ma secondo me la cosa più interessante è proprio che Sam Altman non liquida quelle paure come fantasie, anzi sono anni ormai che dice pubblicamente che l'intelligenza artificiale avanzata può produrre dei rischi estremi, tra cui la perdita di controllo, e addirittura in casi estremi anche dei rischi esistenziali. Addirittura mi pare proprio nel 2023 parlava del rischio di estinzione dell'umanità tra le priorità globali. Quindi il punto non è che Altman neghi il rischio, il punto è che Sam Altman

0: sostiene che il modo migliore per governare questo rischio sia sviluppare questi sistemi con dei test, diciamo, in modo iterativo, ponendo dei guardrail, no? Dei guardrail, ma senza fermare tutto. Lui stesso parla di democratizzazione dell'intelligenza artificiale, lo ha fatto sempre. Ha sempre detto che è qualcosa che deve recare benefici all'intera umanità. Quindi, insomma, da questo punto di vista ti direi niente di nuovo, ecco. Però poi ci sono ovviamente tutte le contraddizioni che possiamo immaginare.
1: Il rischio di estinzione dell'umanità causato dall'intelligenza artificiale perché potrebbe verificarsi?
0: Beh, banalmente perché le macchine, ora non immaginiamo uno scenario alla Terminator, perché è una cosa che aborro, mettiamola così, però è ovvio che se non c'è un controllo da parte dell'essere umano su questi mezzi che sono estremamente potenti, inevitabilmente questi sistemi poi possono prendere un po' il sopravvento. Lo stesso Altman parla spesso di quello che in gergo viene definito allineamento, no? Cioè allineare le macchine a quelli che sono i valori dell'essere umano, che è uno dei temi forse più cardine, no, dell'intelligenza artificiale, uno dei temi su cui si lavora costantemente. Poi ripeto, è ovvio che ci sono delle contraddizioni, è ovvio che difficilmente troverai uno di questi geni del mondo tecnologico che ti dirà no, io non ho paura minimamente che le macchine prendano il sopravvento.
2: La paura ce l'hanno e l'ammettono. D'altra parte, e l'abbiamo raccontato con la venuta in Italia anche di Peter Thiel e ne abbiamo parlato in varie trasmissioni qui, Angelica, c'è il rischio da parte di molti che questi tecnocrati, come vengono definiti, prendano un po' il potere e prendano il sopravvento anche al di sopra dell'importanza dei governi istituzionali, o che possano dirigere i governi istituzionali democraticamente eletti. Tu vedi questo rischio, cioè di un futuro in cui ci sono dei poteri concentrati su questi tecnocrati che non sono stati eletti da nessuno, contro una popolazione che deve subire un po' i loro diktat?
0: Il rischio c'è, mi dispiace ammetterlo, però il rischio c'è, perché ormai quando parliamo appunto di intelligenza artificiale, di tecnologie così avanzate, parliamo di oligopoli, no? Di potere concentrato nelle mani di pochissime persone, di potere che addirittura è già superiore spesso a quello che hanno i governi e i singoli stati. A me viene sempre in mente Starlink di Elon Musk, cioè Elon Musk ha potuto e può decidere l'esito della guerra in Ucraina spingendo l'interruttore appunto di Starlink, quindi ti fa capire, no, quanto già siamo in uno scenario di questo tipo, secondo me.
2: E potrebbe anche, però, dall'altra parte, proprio perché la tecnologia può essere positiva o negativa, può anche favorire la democratizzazione dell'Iran, Starlink, per esempio, no? Con un'apertura di comunicazione. Quindi, come sempre, è come viene utilizzata questa tecnologia. Il problema è che l'umanità non credo che sia dotata, cioè è dotata di persone per bene, ma anche di persone per male.
0: Esatto, il problema è che se poi lasci questa facoltà di decidere a poche persone, devi mettere in conto che
1: Sì, perché insomma in questo contesto la democrazia, per come la intendiamo noi, a volte sembra davvero un po' superflua, visto che le grandi decisioni avvengono altrove, no?
0: Ma sì, assolutamente, anche perché se la promessa pubblica, no, dell'intelligenza artificiale, per come la intende un Sam Altman, è abbondanza per tutti, mettiamola così, però poi i benefici si concentrano, almeno quelli immediati, in poche aziende, pochi azionisti, mentre i costi sociali vengono scaricati su lavoratori, scuole, istituzioni, eccetera, è ovvio poi anche che la reazione nel medio-lungo periodo può diventare molto dura, no?
2: Angelica, ti ringraziamo per essere stata con noi. Ricordo che l'altro Zio Sam, edito da 24 ore podcast, è disponibile su tutte le piattaforme audio. E prima di chiudere questo frullato, però, devo dare la parola incredibilmente a Spreca Cenere Donato, perché ha un'importante lettera da leggere alla sua ex fidanzata.
1: Sono venuto a leggere un'email alla mia ex fidanzata Madilena.
2: Sì.
1: Che mi ha lasciato perché non ho passato i provini per far tu sì che Bales con Maria Filippa, Jerry Scotto e Luciana col pizzetto.
2: Luciana?
1: o il pizzetto.
2: No,
1: per fare uomini e donne ho fatto anche la scuola di dizione, recitazione con il maestro Santuzzo, che mi ha imparato la dizione, recitazione, l'accento grave, l'accento acuto. Per esempio, se dico Giovanni è moribondo, l'accento è grave perché è moribondo.
2: Ma no, non è.
1: Allora, sei bravo tu, allora.
2: No.
1: Sei bravo tu, sei il maestro, abbiamo qui il maestro dell'università.
2: Tanto al limite le ha insegnato, no?
1: Le ha imparato. Poi il maestro Santuzzo mi ha imparato anche là con l'H, la senza H.
2: Sì.
1: Per esempio, si mette l'H quando il verbo avere che uno è una cosa. Per esempio, se dico mio cugino ha un pisello di 40 centimetri, l'H non ci vuole perché non è vero che ce l'ha di 40 centimetri.
2: Ma no, non è.
1: Sai, da correggere tutto.
2: Non è proprio.
1: Faccio incaprettare da mio cugino.
2: No.
1: Spacco la testa, no. Presuntuoso.
2: Vabbè.
1: Con questi capelli di sto colore indefinibile.
2: Canederlo, sì. No, non c'è.
1: La posso leggere la lettera?
2: Sì,
1: non la posso
2: prego,
1: leggere.
2: Prego.
1: Allora, Marilena, sono sprecacenere tonato, il tuo ex fidanzato. Ti scrivo per dirti che da quando tu mi hai lasciato, io sono diventato bravo a fare l'amore da solo, perciò sono diventato un artigiano della qualità. Però mi mancano le cose che facevamo quando che eravamo a letto insieme, che tu guardavi il tuo Samsung Galaxy e il mio iPhone, che poi ho preso Huawei.
2: Ah sì, Huawei.
1: Lo sai quando Huawei che
2: no,
1: ancora
2: niente,
1: Motorola
2: contro...
1: con lo sportellino
2: no.
1: Fa il fenomeno che ancora Nokia 9230 ti spacco la testa.
2: Ma perché mi deve
1: spaccare? Con i denti bianchi, presuntuoso
2: perché...
1: Spavaldo, falli gialli come tutti gli altri. Viene qui a sentire i denti bianchi come se ce li avrebbe solo lui.
2: Ma...
1: Vengo lì, quell'altro qui con sti riccioli qui
2: dietro la corda.
1: Mi fate schifo come persone.
2: Sì.
1: E poi Marilena mi manca le vacanze che facevamo insieme, come quando siamo andati insieme ad Abano Terme, che tu ti sei stupita che gli abanesi parlavano così bene italiano.
2: Ma no, ma gli abanesi...
1: Cos'è Padova, come si chiamano quelli Abano Terme?
2: Abanesi, appunto.
1: Allora, cos'hai da ridire? Corregge poi sì, in questo modo.
2: Ma non so, vabbè.
1: E poi le terme hai detto vado a fare il bagno turco da sola, alla fine ti ho chiesto, ti ha fatto sudare, tu mi hai detto il bagno così così, il turco parecchio.
2: Ah...
1: Lo sai?
2: No, io niente.
1: Sei bastato tu a fare alle terme?
2: No.
1: Marilena, noi ci siamo lasciati perché tu volevi un figlio e io no. Perciò mi bucavi di nascosto il preservativo con lo spillo, che una volta l'hai dimenticato dentro.
2: Ah,
1: io
2: mia.
1: Dicevo... Tu pensavi che stavo godendo, invece mi si era bucato il pisello. Poi mi hai detto hai uno spillo, io pensavo che dicevi che ce l'avevo piccolo... Allora mi sono offeso, ho smesso di fare l'amore e mi sono fatto al pisello un selfie con Huawei!
2: Huawei!
1: Oh, sai ancora, sembra anche
2: no,
1: rompere!
2: No, era tutta la
1: ho
2: scena!
1: Ho sta camicia azzurrina, un po' di tutti i colori, metti la chiappa colore nella matrice,
2: sì.
1: Impara a fare il bucato!
2: Vabbè.
1: Marilena,
2: sì.
1: Non voglio figli perché quando nasce un figlio le coppie poi si lasciano, come è successo a mio cugino, che quando hanno avuto un figlio poi si sono lasciati.
2: Ah,
1: lasciamo stare che mio cugino non era il padre, ma è andata così.
2: Vabbè.
1: E poi ci siamo lasciati perché mentre facevamo l'amore tu gridavi troppo, che qualche uomo si eccita, ma il problema è che tu gridavi non sei capace, non sto godendo, sei un ninetto, che alla fine mi ingelosito, dice cazzo sto ninetto, fanculo ninetto,
2: no.
1: Cane!
2: No!
1: Con la testa
2: no,
1: di Netto,
2: no, ma che
1: mi faccio incaprettare da mio cugino Ninetto, mi fai schifo come persona Ninetto.
2: Ma no, Ninetto non c'entra niente.
1: E poi Marilena mi dice voglio di più, ma io di 70 euro non ti potevo dare.
2: Ma dai, che squallore.
1: E quello posso. Perché
2: ma,
1: allora perché tu ti guadagni di più di me e ti vieni di qua di più?
2: Io non ho mai zero.
1: Guarda, proprio sto
2: sì.
1: Bullo. Allora.
2: Sì.
1: E cosa c'è ancora?
2: No, niente, concluda la lettera.
1: Ma concludi, c'è ancora 2 minuti e mezzo.
2: Ma no, 1 minuto abbiamo.
1: E allora faccio così. Allora, dico solo poesia finale.
2: Ah.
1: Marilena.
2: Ma scritto da chi?
1: Da io.
2: Da me?
1: No, l'ho scritto io, cos'hai? Scrivevi tu, l'avevi scritto tu, non è che l'hai scritto tu, non è che puoi dire l'ho scritto me, l'ho scritto io.
2: Sì, vabbè.
1: Marilena, i tuoi occhi sono marroni come una montagna senza neve. La tua pelle è bianca come una montagna con la neve. Cosa c'è da dire?
2: Intero.
1: Scrivila tu, allora sei più bravo. Le tue labbra sono rosse come un Alfa Romeo che sale in montagna con la neve o senza neve?
2: Non lo so. Con
1: sentiamo.
2: La neve, con la neve.
1: Senza neve. I tuoi denti sono gialli come il sole che splende in montagna con la neve, ma tu per me sei come l'acqua pura che sgrogga dalla sorgente. Sgrogga. dalla sorgente arriva al mare. Sfortunatamente però io non sono l'unico che tu hai imbottigliato.
2: Bene, Sprecacenere, ci faccia sapere se grazie a questa mail riuscirà a riconquistare Marillena. Intanto noi ci fermiamo per la pubblicità e poi diamo la linea a Andrew Spannhaus per un nuovo episodio di That's America.

0: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: I podcast originali di Radio 24.

0: incredibile. Andrew Spannaus, americano, ci vuole parlare in questo episodio di etica. Stati Uniti e l'etica, spiegami un attimo.
1: Ma senti, lo penso che tutto valga solo quando ci sono i soldi. Ma in America abbiamo una grande tradizione di diritti vecchi e anche nuovi, di temi spinosi come quelli sulla nascita, sulla morte, insomma. Non è che siamo nati proprio ora,
0: In questo senso, allora posso capire. I temi etici, allora spiegati meglio, perché tu mi hai detto una roba sull'etica, io pensavo alta filosofia. I temi:
1: la vita,
0: etici.
1: Quindi l'aborto, la fertilizzazione in vitro, perfetto. La fine vita.
0: Perfetto, perfetto. Allora, mea culpa, faccio un passo indietro e... Beh, lo vorrei urlare io, ma urlalo tu, è il tuo grido di battaglia.
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima dobbiamo fare un doveroso ringraziamento, anche se sono tantissimi, non ce la faremo a ringraziarli tutti, gli ascoltatori, ascoltatrici che ci propongono, ci fanno complimenti e li ringraziamo e ci propongono puntate. A che mail?
1: Scrivendo a thatsamerica@radio24.it, senza apostrofo, sì. Non importa se è maiuscolo, That's America.
0: Facciamo una carrellata veloce e comunque li ringraziamo a prescindere, le leggiamo tutte, le legge Riccardo Poli per noi e poi ce le sottopone e le leggiamo anche noi, lo usiamo un po' come il maggiordomo delle mail, insomma il nostro
1: gatekeeper.
0: Il grande autore Riccardo Poli. Mauro ci chiede del maccartismo, vabbè, un tema molto interessante. Piera del sistema carcerario, a tu di carcere.
1: E io ho già raccontato la mia esperienza, poi.
0: Vabbè, magari faremo una puntata proprio sulle carceri americane. Poi l'ambiente, l'ambientalismo meglio.
1: E Francesco chiede di questo, è un tema importante in questo momento che proprio i democratici hanno capito che per l'opinione pubblica devono essere meno aggressivi, perché con i prezzi alti, la benzina, eccetera, dicono, beh, forse non insistiamo proprio su eliminare i carburanti fossili.
0: Va bene, Stefano invece ci dice come far passare il mal d'America. Vabbè, non è proprio un tema facile da declinare in una puntata.
1: Io direi con una super big gulp, secondo me.
0: Ah, una bibitona.
1: Bibita da un litro, 1,3 litri.
0: Abbiamo fatto un podcast, una puntata sulle bibite. Andate a cercarvele, le bibite giganti. E infine, Gabriele, come tanti, si vuole concentrare sul tema della famiglia, cioè come si vive in America, le famiglie.
1: Quanto si sta insieme, mangiano tutti insieme, quando si fanno uscire i figli da casa. Caro Gab, piano, piano mandarli fuori, però poi ne parleremo.
0: Insomma, possono anche uscire
1: alcuni figli, quindi.
0: Ma

0: mandarli fuori, possono anche farlo autonomamente di uscire di casa, mandarli fuori.
1: Sì, vogliono
0: fuori.
1: Uscire, se non sì. escono, però c'è un aiutino, in America l'aiutino è di incoraggiarti a cercare la tua fortuna nel mondo.
0: Vabbè, diciamo. Comunque temi i mega supermercati, l'agricoltura, un agricoltore vuol sapere, la casa, tantissimi temi, cercheremo di affrontarli più o meno tutti. Qualcosa abbiamo già fatto sulla casa, per esempio abbiamo fatto già una
1: abbiamo puntata. Parlato di come sono fatte le case,
0: come sono fatte le
1: però
0: case.
1: Dobbiamo fare un'altra cosa adesso.
0: Adesso sì, dobbiamo parlare dei temi etici. Allora partiamo dalle keywords.
1: Medication abortion. Questo si può indovinare.
0: Si può indovinare soprattutto la seconda parola.
1: Sì. Shield laws.
0: Le leggi scudo.
1: Giusto.
0: Bene.
1: Fetal personhood.
0: Ah, ecco, è il tema della vita, insomma, quando inizia la vita.
1: Comfort care. Advance directive.
0: Ah, direi proprio di partire dall'aborto, visto che alcune delle keywords sono legate a questo tema.
1: Sì, abbiamo fatto una prima puntata, una delle prime, tra l'altro, 2 anni fa, parlando di questo, definendo cos'è pro-life, pro-choice, cioè diverse posizioni, e perché si abortisce. Ricordiamo, 60% di chi abortisce in America ha già un figlio, la metà è sotto la soglia di povertà, quindi sono molti, molti problemi economici legati.
0: C'è il tema economico. Beh, accidenti, ma non ci sono programmi di contraccezione molto sviluppati? Perché uno magari ci pensa prima, no? Chiedo. No.
1: Lui è previdente. No, cioè, il paradosso è questo, che durante gli anni di Obama, sì, quando hanno messo dentro la contraccezione, dentro la sanità, per regola, cioè per legge, lì erano diminuiti gli aborti. Quindi proprio come dici tu. Invece quando è arrivato la linea dura contro l'aborto, invece sono aumentati gli aborti.
0: Accidenti. Questo per dire che molto spesso le decisioni politiche dall'alto non è che determinano poi un sentimento nel paese.
1: È una cosa dire questa è la legge così,
0: è un'altra fare la vita, creare
1: i servizi, creare le condizioni perché qualcosa non succeda.
0: Sì, dico, un conto è la legge, un conto è la vita, nel senso reale, quotidiana, la vita di tutti i giorni. Si è arrivati fino alla Corte Suprema a legiferare sul tema dell'aborto.
1: Ricordiamo che nel 2022 la Corte Suprema ha tolto il diritto costituzionale all'aborto e quindi vari stati hanno cominciato a mettere delle restrizioni, anche importanti, chi ha vietato totalmente, chi tra 12 settimane, prime 12 settimane o 15 settimane. Quindi è stato un tema forte, però ha creato un backlash, un problema elettorale per i repubblicani.
0: Questa non l'hai messa come parola chiave.
1: Un backlash, no, ma ci sono così tante, non vi, I'm not gonna burden you. L'elezione del 2004, 11 stati, stesso momento dell'elezione presidenziale, hanno fatto dei referendum. 7 hanno votato per proteggere il diritto, però, dentro la costituzione del singolo stato. Ogni stato ha una sua costituzione, lo sai?
0: Sì.
1: Ogni singolo stato. Quindi, ma questi erano soprattutto stati più democratici, New York, Maryland, Colorado, anche Montana, che però è uno stato repubblicano, però ogni tanto ha un governatore democratico, così.
0: Sì. La situazione attuale qual è? Quindi si è creata una frattura, ci sono alcuni stati nei quali abortire è quasi impossibile e altri stati dove invece è possibile.
1: Sì, e cosa succede? C'è il nuovo scontro è sull'aborto farmacologico, cioè medication abortion.
0: Ecco.
1: No? Perché il 60% degli aborti avviene così adesso negli Stati Uniti.
0: Cioè con la pillola del giorno dopo.
1: La pillola del giorno dopo, chiamate. Sì, quindi non è più però una questione di andare alla clinica per fare la procedura medica dell'aborto.
0: Ok, però scusami, questa pillola è consentita in tutti gli stati o anche lì?
1: Ci stiamo arrivando. Allora, non è consentita negli stati dove è vietato l'aborto,
0: okay,
1: chiaramente. Quindi cosa devi fare? Devi andare in un altro stato. Vai nella clinica, fai la consultazione, la consulta col medico e prendi le pillole. Ma il 30% utilizza la telemedicina. Quindi fai online e poi ti spediscono le pillole per posta.
0: Quindi insomma è tutto facilmente aggirabile se vuoi.
1: Quasi tutti gli aborti farmacologici avvengono a casa perché c'è una prima pastiglia da prendere, pillola, e una seconda da prendere un giorno o due dopo.
0: Però,
1: quindi a quel punto,
0: però va presa subito appunto, quindi il sistema deve essere anche rapido di questo consulto e di questa spedizione.
1: Beh, dopo consulto, quando puoi prendere la prima pillola, scegli tu, ma devi prendere la seconda molto immediato. Però gli stati che hanno vietato l'aborto dicono no, questo non va bene perché stai andando contro la nostra legge.
0: E cosa fai? No? Metti un blocco alla posta.
1: Quindi molti vanno in un altro stato, si viaggia, mm-hmm. si viaggia per fare l'aborto in altri stati, oppure adesso loro dicono... e vanno in tribunale e arriverà alla Corte Suprema anche questa qua, anzi è già arrivato nella prima fase. Dice, fanno riferimento a una legge del 1873,
0: sì.
1: il Comstock Act, che dice che non si possono spedire materiali osceni o legati all'aborto e alla contraccezione.
0: E fammi capire, ma cosa fanno? Ti aprono la posta? Cioè quando ti arriva un pacchetto chiuso...
1: Non è che ti devo controllare tutto, però...
0: Però se ti becco...
1: Siccome in America ci sono le regole, insomma, chi spedisce la farmacia non li spedisce più. Non esatto. è che gli dice, ah, ci mettiamo d'accordo, facciamo una cosa illegale. Vabbè. Non lo fa più.
0: Però attenzione, perché se la farmacia mi spedisce da uno stato dove l'aborto è consentito... Quella farmacia sottostà alla legge dello Stato dove l'aborto è consentito. Perché dovrebbe essere...
1: Questa è la domanda. Loro dicono spedisci dentro il mio Stato, quindi viola le mie leggi.
0: Esatto.
1: Una prima corte d'appello ha detto, ok, l'ha bloccato la Mifepristone, uno di questi farmaci.
0: Sì, Mifepristone.
1: No? No. E poi la Corte Suprema ha detto, no, aspetta, per adesso si può ancora fare mentre aspettiamo il dibattimento tecnico su questa cosa. Quindi non è tutto risolto e nel frattempo gli stati dove ci sono i medici che prescrivono stanno agendo per proteggersi.
0: Con le...
1: Shield laws.
0: Ecco, le leggi scudo. È veramente una battaglia legislativa tra stati.
1: Stati. Che proprio per Costituzione americana va deciso dalla Corte Suprema quando hai battaglie tra stati, no?
0: Uh-huh.
1: I shield laws in questi stati fanno delle leggi che protegge i medici dall'estradizione, perché uno stato può chiedere, no? O cercare di incriminare qualcuno e dai comunque dai procedimenti. Loro dicono... Se vivi in questo stato qua non puoi essere processato per un reato di questo tipo qua.
0: Chiaro.
1: Chissà se è costituzionale o legale, ce lo dirà la Corte Suprema.
0: Ma in tutto questo la popolazione, visto che siete il paese dei sondaggi, è a favore o contro l'aborto in genere?
1: La maggioranza è a favore, circa due terzi, con dei limiti.
0: Ricordiamo, a favore il diritto di aborto, detta favore all'aborto sembra una cosa, come dire, incoraggiare la
1: pratica.
0: Si
1: vuole limitare l'aborto, però entro certi limiti, entro il primo trimestre, che comunque quasi tutti gli aborti avvengono così, però è senza arrivare agli estremi, come dicono alcuni, sì, fino al nono mese, cose del genere.
0: Legato al tema dell'aborto, perché si parla, come dire, di nascita, c'è il mondo cosiddetto pro-life che sta portando avanti un altro tipo di battaglia, è interessante.
1: E questo riguarda la fertilizzazione in vitro, sì. IVF, un okay. acronimo, so che fai fatica, vabbè. Quindi non l'ho messo.
0: Fertilizzazione in vitro.
1: Prova a pronunciare.
0: Cioè, sarebbe FIV. FIV.
1: Ah, in Italia FIV.
0: FIV, infatti si chiama così, la FIV.
1: Allora dobbiamo cambiare anche noi. Qui c'è una battaglia simile a livello legale. No, il sostegno popolare per questo è molto alto, 80%, anche di più. Ma ci sono dei gruppi religiosi in particolare che sono molto decisi contro questa cosa qua.
0: Ma perché sono contrari?
1: Loro puntano alla fetal personhood. Cioè dicono la personalità del feto. Cioè un feto è una persona come un'altra.
0: Vabbè, ma la fertilizzazione in vitro, cioè se porta una nuova vita, dovrebbero essere contenti.
1: Però come funziona la fertilizzazione in vitro? Devi prendere gli ovuli e devi tenerli congelati per un sacco di tempo.
0: Gli ovuli, il tema sono gli uova.
1: Devi impiantare un sacco e buona parte non funzionano. Così la Corte Suprema dell'Alabama... Nel 2024 ha detto gli embrioni congelati sono uguali a bambini vivi.
0: Quindi vanno impiantati. E poi non possono essere mai soppressi.
1: Grandi conseguenze legali, no? Perché se tu prendi questi, sai che non diventeranno quando muoiono. Quando fallisce è un omicidio.
0: Accidenti. Vabbè, no, nel senso dico accidenti, nel senso che io la penso in modo diverso, però rispetto alla Corte Suprema dell'Alabama.
1: Alabama non puoi dire nulla.
0: No, per carità.
1: Però. Non a livello, c'è una battaglia legale, quindi.
0: Nel senso che si prova anche, qualcuno prova a fermare questo tipo di trattamenti. Beh, in Alabama immagino
1: hanno smesso. Perché di nuovo c'è, cioè, il provider, il presidio sanitario, i medici, se rischiano l'incriminazione per omicidio, ovviamente no. Però i democratici al congresso propongono una legge per proteggere la FIV, mentre i repubblicani non lo votano perché hanno un po' paura di questi gruppi attivisti che gli vengono contro.
0: Tanto la maggioranza al momento è repubblicana, quindi,
1: Poi,
0: però su questo forse ci sono maggioranze trasversali, come da noi, non è che...
1: Donald Trump, per esempio, lui ha fatto, ricordiamo che è stato Trump a permettere la rimozione del diritto all'aborto, perché ha messo dei giudici sulla Corte Suprema che sapeva che avrebbero fatto. Però lui ha firmato un ordine esecutivo sulla FIV, la fertilizzazione in vitro, per proteggerlo. E anche lanciato un portale, il portale dei farmaci pubblico che ha lanciato Trump, dà anche i farmaci scontati per questo trattamento.
0: Quindi, diciamo, ha fatto un'azione più assimilabile ai democratici.
1: Perché? Perché siccome l'80% della popolazione dice che è giusto per chi non riesce a avere i figli aiutarli, allora ha capito che già con l'aborto era andato male le midterm del 2022, cioè i democratici hanno perso molto meno del previsto a causa della questione aborto, con la FIV sarebbe ancora peggiore, quindi lui vuole disinnescare questo problema politico.
0: Però insomma su questi
1: oltre
0: temi...
1: Oltre a avere un chiaro compasso etico, sì, con Trump, che sappiamo.
0: Non fare l'ironico, una volta che non lo faccio io su Trump, devo dire che su questi temi in teoria bisognerebbe seguire anche un po' i convincimenti personali, non solo quelli elettorali o quelli dei sondaggi.
1: Beh, però, Presidente, però i politici di uno stato come Alabama, molto conservatrice, infatti.
0: Ma seguono i loro principi. Sì. Io non li condivido, ma almeno sono coerenti con i loro principi.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 14 Bologna-Taranto. Si verificano code per un veicolo in fiamme in direzione Taranto tra Pescara Nord e il bivio per la 25 Torano-Pescara. Sulla 21 Torino-Brescia si verificano code a tratti per un incidente tra Broni Stradella e Voghera in direzione Torino. Per un veicolo in avaria si procede incolonnati sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 verso Genova. Sono possibili disagi per incidente anche sulla 6 Torino-Savona all'altezza dello svincolo di Millesimo verso Savona. Infine si procede incolonnati per incidente sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga all'altezza di Suello in direzione della Svizzera. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.
2: That's America.

0: Allora, abbiamo parlato di aborto, di vita, di nascita, adesso parliamo anche della fine della vita. Sappiamo che la vita inizia e prima o poi finisce, e quindi il grande tema del fine vita fino ad arrivare all'eutanasia.
1: Ecco, negli Stati Uniti si parla di MAID e qui c'è un acronimo che pronunciamo, M-A-I-D, MAID, Medical Aid in Dying.
0: Okay. L'assistenza
1: alla morte, anche questo c'è una spaccatura importante tra diversi stati. Al momento è legale in 13 stati su 50.
0: È quello che noi chiamiamo il suicidio assistito?
1: Sì. Okay. Tutti sono stati più progressisti, tranne Montana. Di nuovo, Montana è uno stato che a volte ha dei senatori democratici o governatori, anche se vota sempre repubblicano.
0: Quindi in 13 stati americani è possibile il suicidio assistito. Sai che è possibile anche in Italia, sotto determinate condizioni, fare una richiesta all'ASL di riferimento, che deve esprimersi se si può accedere.
1: Le regole non sono uguali, visto che sono stati diversi, ma più o meno le regole di base sono queste qua. Tanto devi avere una malattia terminale con la morte attesa entro 6 mesi.
0: E mannaggia, ma uno cosa fa?
1: Entro
0: ma siete
1: mesi.
0: Proprio il popolo delle statistiche.
1: Capito.
0: Ma uno cosa ne sa? Cioè...
1: Poi la diagnosi deve dire questo. Quindi devi essere competente a livello mentale.
0: Cioè, e questo anche...
1: Devi essere adulto, oltre 18 anni.
0: Anche almeno. In Italia deve è un'autodeterminazione.
1: E quindi è una richiesta volontaria e soprattutto devi essere capace di autosomministrare.
0: E questo anche no? In Italia.
1: Non può farlo qualcun altro per te.
0: No. Anche in Italia te lo possono preparare, ma poi devi
1: non possono dare. Quindi l'eutanasia in questo senso qua è vietata in tutti gli stati in termini di eutanasia attiva.
0: Anche perché quella che hai descritto non è eutanasia.
1: Non è eutanasia.
0: Ricordiamo, può sembrare una sottile differenza, ma sì. È una differenza.
1: L'assistenza passiva, togliere le macchine, togliere i farmaci che tengono in vita, questo è permesso quasi dappertutto.
0: L'eutanasia invece è vietata.
1: Vietata
0: in tutti i 50 stati. L'end of life care, questa era, l'ho detta io.
1: End of life care.
0: Non so se era una parola chiave, ma...
1: Sì. Non era una parola chiave, perché vabbè. Te l'ho detto, che vi sommergo di parole chiavi, non ce la fate, quindi aggiungiamo così.
0: Su questo tema...

0: alla fine e ti chiedono: vuoi cambiare? Nel mio caso, la persona aveva un advanced directive che diceva di fare il possibile per tenerla in vita finché è possibile, però poi agli ultimi giorni abbiamo cambiato qualcosa, no? Perché dicono: sì, ma non manca molto, siamo sicuri che vogliamo l'accanimento? No? E molte persone, per esempio, tolgono, dicono no, però l'intubazione per mangiare no, o qualcuno dice il respiratore no, cioè vengono lì con il contratto, il foglio, con l'elenco di cose, no, vuoi questo, no, questo non lo vuoi, eccetera, eccetera.
1: Il tema
0: abbastanza, non è facile,
1: no, è chiaro,
0: però sono molto aperti.
1: Il tema è anche quando la persona, e se la persona non può esprimersi più dal punto di vista della propria volontà.
0: Era così nel nostro caso.
1: In questo caso c'è qualcuno che è delegato a scegliere per queste persone.
0: Forza.
1: E poi quando arriva il momento proprio finale, in genere si viene tenuti nella struttura, si viene...
0: Allora, qui noi eravamo in ospedale e loro a un certo punto hanno detto: allora noi proponiamo l'ospizio. No, proponiamo l'ospizio perché non c'è possibilità di miglioramento, non riuscirà a prendersi. Quindi hanno detto, il medico ha detto proprio così: possiamo curare la persona, tenerla in vita, oppure possiamo tenerla comoda. Non possiamo fare entrambe le cose. Nel senso, se noi facciamo le cure per tenerla in vita aggressive, avrà delle sofferenze in più perché il corpo non regge più. Questo è, te lo dicono, ti danno questa alternativa.
1: Beh, mi sembra che comunque sia la cosa migliore, parlare apertamente e dire le possibilità sono queste, insomma,
0: perché... E poi propongono il trasferimento nelle cure da ospizio, ma dentro l'ospedale. Puoi fare 2 giorni dentro l'ospedale, e noi facciamo ospizio in ospedale, quindi sei un regime
1: cambia
0: diverso.
1: Regime, sì, cambia
0: regime, perché, e questa è una cosa particolare, la persona, io ho capito in quel momento lì, poi mi sono fatto un po' di ricerche, la persona non deve morire sotto cure ospedaliere.
1: Ma perché? È una questione statistica.
0: Non deve morire, perché se succede aumenta il tasso di mortalità dell'ospedale, che viene penalizzata nelle valutazioni di performance.
1: Sai che temevo un po' questo, no? Come risposta è un po'...
0: Possono perdere anche dei rimborsi della sanità se la mortalità è troppo alta nell'ospedale. Quindi non sei più in ospedale, adesso sei in ospizio, anche se sei nella stessa struttura, ti abbiamo spostato in un altro tipo di cura.
1: È un po' cinica come questione, no? Se vogliamo metterla così. Cioè, l'hai percepita così?
0: Io mi sono venuti subito dei dubbi su questa cosa qua. Cioè, insomma, era tutto chiaro, ne ho parlato, ok, non riesce più a riprendersi, eccetera, eccetera, ma poi ho visto questo aspetto burocratico, del passaggio burocratico.
1: Che in realtà non cambiava niente, la struttura era la stessa, i medici erano gli stessi.
0: Però adesso non mettiamo più il farmaco per tenere su la pressione sanguigna.
1: Okay.
0: Adesso c'è la morfina.
1: Quindi non potremmo dire le cure hanno fallito.
0: Esatto, non è più così perché abbiamo deciso di lasciare la morte naturale in questo senso.
1: Beh, interessante, cioè interessante e anche un po' inquietante dal punto di... Però se capisco che il meccanismo è quello dei rimborsi, è legato a questo, forse è a monte il problema, no?
0: Sì. Devo dire che, cioè, nel mio caso la persona è morta dopo 2 ore del trasferimento.
1: Okay.
0: Quindi i medici, cioè, non è che l'hanno detto può rimanere qui due giorni, però era veramente la fine. No. Però senti questa cosa, loro a un certo punto avevano fretta di dire dovete decidere. Infatti noi abbiamo fatto i familiari, vogliamo vedere cosa c'è scritto. Io ho voluto leggere cosa significa questo passaggio, per loro te lo dicono così. No, io voglio capire che non ero preparato per questa cosa, no?
1: E questo la politica non si interroga, perché è messa così, è abbastanza...
0: C'è un dibattito.
1: Cinico come...
0: C'è un dibattito, ci sono inchieste dei media, ci sono anche dei sindacati che lavorano in ospedale che dicono che si spinge l'ospizio per motivi finanziari. No, fanno questa accusa, addirittura dicono i medici a volte danno una visione più negativa proprio per facilitare questo. Cioè, nel nostro caso non è stato così, perché no, a me non ci sembra, perché la persona era proprio... Fino agli scandali di ospizio per profitto, perché c'è il profitto anche dentro questo settore. E quindi spinge le persone lì in modo per raccogliere rimborsi per servizi sanitari. Per esempio, offrono il consulto psicologico per 2 anni dopo ai familiari, chiaramente rimborsato dal pubblico o dall'assicurazione.
1: Fa un po' specie, o forse no, pensare che poi sia tutta una questione, anche queste così delicate, di soldi, di denaro.
0: Purtroppo c'entrano i soldi in questo settore. Poi voglio dirti, non è che non c'entri in altri paesi, non è che in Italia non c'entri i soldi, solo che non lo vedi direttamente.
1: No, però questo aspetto che ci hai raccontato
0: amministrativo
1: finale non c'è in Italia.
0: Però è più trasparente negli Stati Uniti, la questione di soldi, appunto, è trasparente e quindi ti spaventa un po'. Cioè, in realtà spendiamo un sacco per le

0: cure, anche le cure a fine vita, probabilmente più che in Italia si investe, perché c'è la cultura in America è molto più restia a suicidio assistito. Mm-hmm. C'è una parte che lo vuole, ma in generale è fare tutto il possibile. Questa è un po' la cultura di base in America, più questa possiamo con la tecnologia risolvere qualsiasi cosa, no? C'è questa cultura, però l'hanno messo, questo ha portato all'aperto visibile questo contrasto e i problemi economici che ci sono.
1: Questi sono forse, che ci ha raccontato un po' gli eccessi. Siete il paese degli eccessi, insomma, ma perché?
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Le 10 e un minuto.
0: GR24, il sole 24 ore.
9: Oltre 600 droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, la risposta della Russia provoca 10 vittime. Israele bombarda alcune aree del Libano meridionale. Un trentenne ricercato in Turchia è stato arrestato dalla polizia a Ciampino. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Sono 620 droni lanciati questa notte verso la regione di Mosca e solo 187 sono stati intercettati e distrutti. Nella zona della capitale russa ci sono diversi incendi e al momento si contano 3 feriti. Sul fronte opposto, la difesa aerea ucraina ha annunciato di avere neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi nel corso della notte. Sempre oggi un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia di un villaggio nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco all'alba, sempre nella stessa area, lo riporta l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. La Guardia di Finanza di Grosseto ha sequestrato oltre 36 milioni di euro ad una società indiziata di avere perpetrato un'ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Secondo le indagini, erano stati creati crediti di imposta fittizi per il super bonus 110 per oltre 40 milioni di euro. La polizia dello scalo romano di Ciampino ha arrestato oggi un trentenne turco ricercato dalle autorità di Ankara per omicidio e che deve scontare una pena di 6 anni. L'uomo è arrivato a Roma con un volo partito da East Midland in Inghilterra e si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli. Un uomo di 37 anni, italiano di origini marocchine, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte attorno alle 2 a Paullo nel Milanese. L'uomo è stato portato all'ospedale e non è in pericolo di vita, in corso le ricerche di chi ha sparato. Stellantis dovrà richiamare quasi 1 milione di auto a causa di un problema al software del sistema multimediale che può impedire la corretta visualizzazione delle immagini della telecamera posteriore. Il richiamo riguarda 955.000 veicoli, prevalentemente nei mercati del Centro e Nord America. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima edizione alle 11.00.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola vi teniamo compagnia ritrovando insieme le storie delle ragazze, dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
2: E oggi consigliamo un romanzo veramente potente, La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. Valeria naturalmente non ha bisogno di presentazioni, è una delle maggiori scrittrici che abbiamo in Italia. Libro tra l'altro incluso nella cinquina finalista del premio Campiello. E Valeria Parrella cosa fa? Prende una delle figure storiche più incredibili, più fiabesche, allo stesso tempo più attuali di sempre, e ne fa la protagonista di un grande romanzo civile. Perché in ogni luogo del mondo, affinché il mondo cambi, c'è bisogno che una ragazzina si metta di traverso. E questo libro, La ragazzina, è la storia di Giovanna d'Arco. Ne hanno dette di ogni su di lei e ancora se ne dicono. E però, insomma, questa ragazzina che si è messa di traverso, ancora oggi la prendiamo ad esempio per incoraggiarci nella nostra volontà di cambiamento. La ragazzina di Valeria Parrella, romanzo bellissimo, consigliatissimo da me e da Federico.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: fischia un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Castel Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca ha 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata abbiamo detto cavolo, la nostra vita per i prossimi

0: prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
1: Fantastico.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice: dai, perché non facciamo 7000 km a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale. Cioè, come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
0: Sì, Giuliano ed io siamo da sempre appassionati di montagna. Da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking, come per esempio il Tour du Mont Blanc, e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda: ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati e Giuliano è venuto a conoscenza del Sentiero Italia Thai e me l'ha proposto e abbiamo detto: dai, partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
0: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione, più o meno a metà agosto, ce le porteremo con noi. Anche loro hanno il loro zaino, sono comunque abituati a dormire in tenda. Non vediamo l'ora perché ne sentiamo la mancanza.
1: Francesca, vabbè, voi siete immersi nella natura, la amate, ci vivete, quindi è proprio un contatto quotidiano, siete anche giovanissimi. Quanto manca secondo te ai vostri coetanei il contatto quotidiano con l'ambiente?
0: Diciamo che abitando in una regione comunque montuosa con tanta natura, forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
0: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
0: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Giuliano dicevamo: bene, dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene, perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesce anche a cambiare il ritmo. Magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare, invece adesso, pur essendoci delle tempistiche, siamo molto più tranquilli. Ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ci aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, Giulia Franci _ on the trail. Questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
0: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: René Tabanelli, artista, maestra di sci, cresciuta tra l'Appennino tosco-emiliano e le Dolomiti, sei stata protagonista di From Livigno to the Arctic e non eri sola, tu eri l'artista appunto, ma a bordo di questo van che vi ha accompagnato fino a Capo Nord c'erano anche Alessandro e Giovanni. Guarda, la prima domanda la voglio fare a voi, poi chiediamo all'artista cosa voleva fare, perché ha ideato questa cosa. Alessandro, tu fai il videomaker.
1: Sì.
0: Quando Irene ti ha raccontato del progetto e di quello che voleva raccontare anche attraverso le immagini, cosa hai pensato?
1: Pazzesco. Subito è stato... l'ho abbracciato subito il progetto. E, tante idee da subito. In realtà eravamo poi... quando è nato tutto eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci. E desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no, dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
2: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo, no? Di attraversare, di non avere fretta, e in un'epoca invece, no, che ci chiede continuamente di performare, di far presto, sembra quasi una tendenza rivoluzionaria. Ti chiedo, riscontri questa necessità di lentezza un pochino, come ci entra a vederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
3: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole. E io, che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva, e arriva sempre di notte l'ispirazione, e quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti, insomma la mattina alle 9 a scuola o così, e invece sciavamo di notte col sole pieno. E sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
2: Anche chiamarsi fuori da quella che a tutti gli effetti sembra quasi sempre di più una gara, no? In questa società che ragiona solo in termini di piazzamenti, di posizionamenti, di raggiungimento di obiettivi. È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
3: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma la mia performance, è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che il risultato. E anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø certo, in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 km andata e ritorno. Quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
0: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale per le fotografie, no? Credo che... però appunto è il luogo ideale per la fantasia e l'immaginazione. Tu appunto col tuo occhio fotografico hai raccontato questo viaggio, hai raccontato l'arte, quindi arte che racconta altra arte. Ci fai vedere quello che hai visto? Ci racconti appunto con qualche scatto, con qualche immagine narrata a parole, e appunto cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
4: Beh, mi salta subito in mente quando abbiamo fatto la seconda tela. Eravamo in cima a una montagna proprio sul mare e eravamo arrivati per farla durante il tramonto. Siamo arrivati un pochino più tardi di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso. Le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo, lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
0: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però, ci dicevi prima,
3: esatto.
0: No?
3: Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile, però ci proverò. È una scatola di ferro in cui una struttura, scusami, di ferro che ha diverse forme e dimensioni, e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
0: Qualche metro?
3: Sì, esatto. Un paio di metri. Quella che abbiamo portato sulle spalle, perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici. La prima cosa che mi hanno detto: prossima volta, Irene, mi raccomando, in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2,10 metri di altezza. Sono tutti pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
0: Ok, quindi la tela è sopra, di fatto.
3: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché
2: fantastico.
3: In qualche modo sì, tutte le gocce si sono...
2: È il contrario del dripping di pollo.
3: Esattamente,
2: no?
3: Cioè, sì.
2: Bellissimo.
3: Un anti-dripping.
2: Bellissimo.
0: E tutto questo a che temperature lo facevate?
3: Meno 10, meno 15, le prime...
2: Quindi quando gocciolava, a volte cristallizzava durante la caduta.
3: Esattamente.
4: Congelava, non è che asciugava, congelava proprio.
3: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no, Nipuz?
1: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.
2: Irene, una curiosità, leggevo, no, che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre che ha raggiunto Capo Horn, Capo Nord in Maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato: se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi, diciamo, per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori: guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
3: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice: ma dai, vai, vai, che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì, non so, sono un po' indecisa, e invece mi spinge e va sempre tutto molto bene, è stato sempre di ispirazione. Babbo sì, è andato fino a Capo Nord con il Maggiolino, solo che poi hanno finito i soldi e sono tutti tornati indietro.
2: Ottimo.
0: Tra l'altro, la domanda è stato più complicato raggiungere Capo Nord o è stato più complicato partire dal lago Scafaiolo e arrivare a Milano scendendo dal rifugio, appunto, perché insomma da lì siete partiti questa
3: con
0: mattina.
3: I 45 gradi ci sono a Milano.
0: Sei brava.
3: No, scherzo.
0: Allora, ne parleremo ancora di questo viaggio, ma intanto un altro ospite qui a Non è mica pista, un articolo che abbiamo letto sulla nuova Sardegna intitolato Il sogno americano, un sassarese a Stanford. Andrea, scelto fra 50.000, sì, la prestigiosa università californiana ha messo il 18enne, appunto una selezione vastissima, e lui è stato scelto. E la cosa bella è che insomma frequenterà bioingegneria e musica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Sei felice?
5: Molto, direi.
0: ma
5: non capita tutti i giorni.
0: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
5: La verità no. Cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento. Poi l'ho letta di mattina, appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario. Quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
2: Andrea, ma tra l'altro, scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
5: Su questo piano logistico, diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e io studio in America, era il mio sogno fondamentalmente, l'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso ma perché no, ci provo, quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'era da caricare ed era veramente tanta la roba, e poi ho mandato e ho aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
2: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura, ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
5: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono, e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo. In un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
0: Vabbè, ti sei diplomato con 100 al liceo scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che, insomma, quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista, appunto, c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma. Se una cosa non va, si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
5: Secondo me sì, ma banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita. E quella, se positivo va bene, altrimenti no. Ma quella della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione. Mentre lì invece tendono più a vedere il corso, il percorso della persona.
0: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire bene sì. Com'è questa convivenza tra l'altro tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie e complimenti.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire sulla mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu?
3: No, però insomma parlava del fallimento che è parte di quello che siamo, e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
0: Insomma, credo che sia un grande insegnamento, insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma, perché ci crediamo davvero, no, in questa.
3: E anche la cosa che diceva proprio, che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita, quando ho detto a Nipuz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci, anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone, tutto, cioè insomma lì per lì non c'erano i mezzi, ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche modo, insomma, lavorando e anche credendoci.
1: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo, cioè, sì. Bisogna provarci sempre.
2: Cioè fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento, quindi, e questa però è una cosa che purtroppo da noi si tende a dimenticare.
3: Sai una cosa, anche adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento, e non siamo più abituati a fare fatica per raggiungere un obiettivo, mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci noi per scendere dovevamo per forza salire.
0: Ci fermiamo, ma ripartiremo da qua, perché lo sci, appunto, vi accomuna. Lo sci è un grandi metafore, grandi soddisfazioni per voi, anche lavoro, insomma ripartiremo proprio da lì tra un attimo, non mi capisci, torna fra un minuto.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Ancora un buongiorno dopo le chiusure a ribasso per le borse asiatiche, con l'aumento dei prezzi del petrolio e i timori per l'inflazione che hanno frenato alcuni mercati, tutte in negativo in questo momento anche le principali piazze europee che avevano aperto intorno alla parità. E allora vediamo che perde oltre mezzo punto il FTSE MIB a Milano, meno 0,68% in questo momento. Non va meglio a Francoforte, dove si registra in questo momento un meno 0,59%, meno 0,54% anche a Parigi, un po' meglio Londra che perde solo lo 0,07%. Vediamo le ripercussioni sulle contrattazioni a Piazza Affari, dove troviamo in cima al listino Eni con un più 1,56%, seguita da Nexia più 1,11%, Saipem più 0,77%, infine Amplifon più 0,64%. Tra le peggiori, la peggiore di tutte in questo momento è ST Microelectronics, che perde quasi 5 punti, meno 4,72%, seguita da Prysmian meno 3,40%, Avio meno 1,55% e Biperbanca meno 1,38%. Con la borsa ci risentiamo alle 11.30.
15: Siamo stati alluvionati.
16: L'azienda era compromessa.
17: Fiume di fango, detriti.
18: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
19: Grazie anche a loro.
20: Non c'è più traccia di quello che è successo.
21: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
22: Non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia dalle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere giocare sulla neve col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse che sono lo sci, l'arte e la fotografia, e stiamo creando qualcosa di molto più grande. E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. E ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo. La montagna per me è sempre stata una quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma. Da quando sono piccola e mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi tra l'altro mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici: io ci sono salita qua con le mie gambe, e quel momento lì è bellissimo. Cioè,
2: ma poi anche quando sei in cima guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì
1: da un altro punto di vista, certo, perché cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
0: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela tu? Cosa vedi?
1: anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
3: Sì, della similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno, e quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma.
2: Certo.
3: E poi ti guardi indietro, dici: quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu. È veramente arte alla fine.
2: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando. Forse giova a ricordare che il montaggio forse è la parte più importante, no? Poi perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, lo stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi certo, disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto, che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone, quindi comunque un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo.

0: cattivo, nuovo e più grande anche di noi, no?
1: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice bella, però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video, e quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
2: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci, esatto, immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo. Step.
3: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non Mi Capisce. Lo facciamo con Andrea Papalaro, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste. E visto che l'arte appunto è un modo per esprimersi, parliamo ancora di comunicazione, lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027 insieme a Sofia Gioria, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
4: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
4: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi...
3: Vabbè, mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
4: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina, organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella appunto di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possono essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani, per portare, ecco appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e appunto staremo da settembre a novembre a New York.
2: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
4: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato, che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri. Quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio del ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani laureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi i giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire quanti interessati il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi. Quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle

0: priorità di che, certo, che sono certo emerse dalla consultazione dei giovani, così come salute e benessere.
1: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
0: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei diventava, era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paura, minacce continue che fanno davvero, che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo, e io penso che la vostra trasmissione in questo sia fondamentale, perché intervistate giovani under 25 che si impegnano, che credono in dei progetti, che vogliono diffondere la pace e la bellezza. Io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consenso internazionale più importante, possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale per questo messaggio che noi giovani vogliamo portare e siamo promotori, che è quello di un messaggio di pace, di rispetto tra i popoli, di rispetto tra stati, di rispetto tra le nazioni. Diffondere quelli che sono i principi, i valori delle Nazioni Unite, cerchiamo di confrontarci, parliamo di quanto di bello noi facciamo, quanto di bello ci circonda, come possiamo migliorare.
1: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
0: Grazie infinite.
1: Ciao. Ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si procede incolonnati sulla tangenziale est di Brescia tra l'innesto con la 4 e la statale 45 in direzione Salò. Sulla 21 Torino-Brescia code a tratti per un incidente tra Broni Stradella e Voghera verso Torino. Per lavori e traffico intenso si verificano code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per un incidente, si procede incolonnati per 3 km. Tra Forlì e Faenza in direzione della 1. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code a tratti tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13. Tutto, Strada in diretta torna tra un'ora dopo.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Non è mica pisci, oggi è l'arte, filo conduttore di questa puntata, l'arte, la comunicazione, l'espressione, insomma, ragazze e ragazzi che si sentono protagonisti. Irene, tu sei nata in un piccolo borgo, in un piccolo rifugio, di un piccolo borgo, di un piccolo comune, insomma, sugli Appennini. Frequenti ancora Fanano e questa zona. Ma quando dicevi che volevi vivere d'arte, che volevi fare l'artista da grande, cosa sentivi attorno?
2: Sicuramente è stato sempre un po' un sogno fin da bambina, ma

0: so per certo che si può vivere d'arte. Però io, oltre che vivere d'arte, vorrei proprio passare la mia passione, ecco. Quindi quello è ancora più difficile, secondo me, perché se vuoi, insomma, lavorare all'interno della scuola e così, e con l'arte, sì, è sempre complesso. Però non mai dire mai.
1: Andiamo a raccontare gli esiti di questo progetto. Un primo esito c'è già stato, sono state le tue opere. Cosa hai realizzato?
0: Ho realizzato 4 opere alla fine, su 3 montagne diverse e una invece a Capo Nord, quindi il mitico luogo, la fine del mondo, insomma, sì, veramente mitico come posto. Però adesso sono state esposte, per adesso, a Zurigo.
1: Hai dato dei titoli a queste opere?
0: Allora, ce n'è uno che in particolare mi piace molto e ti dirò questo, è il volo della pernice, perché in cima a una montagna, quando siamo arrivati proprio sulla cima, abbiamo trovato le tracce della pernice, che è questo uccello che si trova anche nell'arco alpino in verità, e la sua particolarità è di cambia il piumaggio, quindi parlavamo, no, che è un animale che si adatta, esatto, all'ambiente, un po' come noi, ma proprio si adatta alle stagioni anche, e ha spiccato il volo, ha lasciato le ali, diciamo, il battito d'ali, e mi piaceva molto come concetto, spiccare il volo, lanciarsi verso l'ignoto, fare questo passo verso l'infinito, no? E niente, mi era piaciuto molto questa cosa qua.
1: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta a un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
2: Quando sarà finito?
1: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno, esatto, avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma, siamo bene curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, faremo ascoltare qualche estratto, insomma, saremo qui.
3: Non mi capisci.

0: Pasti al bar, il titolo del sindaco di Calido, lo trovate sui social, un artista classe 2000, nato e cresciuto nella provincia di Vicenza, anche lui nella nostra playlist, la playlist di Non Mi Capisci, la trovate su Spotify con la musica emergente che noi facciamo passare. Chiudiamo, Matteo, questa puntata con una bella storia, mette insieme calcio ed Erasmus, terra e terre straniere, passione e cucina, insomma un bel viaggione quello che andiamo a fare.
1: Sì, sì, beh, ma sai che quando si parla di cucina io sono sempre felice, ma in particolare devo dire che il nostro ospite ha trovato anche una maniera interessante e intelligente per usare i social e per sfruttarli anche come un volano per generare piccoli profitti, unendo tutte queste sue passioni. Quindi sono molto curioso di sentire la sua storia.
0: Poi ho l'ennesima storia che negli anni ho trovato di ragazze e ragazze che vanno a fare l'Erasmus in Nord Europa e poi non tornano. Ciao Cristiano, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi.
0: Allora Cristiano, anche per te l'Erasmus in Norvegia, e poi hai deciso che lì non si stava poi così male, vero?
2: Sì, esatto, sono andato a Tromsø, qualche centinaio di chilometri sopra il circolo polare artico, e mentre ho fatto il secondo anno di triennale lì ho lavorato anche, siccome la borsa non copriva interamente i costi di vivere nel Nord Europa. E dopo qualche mese in Italia sono stato richiamato da un altro posto nello stesso campo, sempre nella ristorazione a Tromsø, e ho deciso di tornare.
0: E vai. Cristiano Vigorelli, 24 anni, tu vieni dalla provincia di Brescia e ti abbiamo scoperto grazie a questa bella intervista che è uscita sul Corriere di Brescia, dove racconta un po' il tuo progetto, no? Con l'account non solo

0: cazzo, che cosa dicono i tuoi genitori di questa passione, no?
1: Allora, i miei genitori, a loro fa solo piacere, solo mi raccomandano le classiche cose da, da genitore quando mi sposto da solo, eccetera. La mia ragazza, diciamo, bisogna trovare un equilibrio, ecco, spesso vado da solo, se invece sono, sono in giro insomma con lei, ma anche con amici che non hanno questo interesse, bisogna trovare dei compromessi.
2: Ok, ma quanti stadi visiti in un anno, mediamente?
1: 25-30.
2: Ok, in giro per il mondo.
1: Sì.
2: Ok. E poi appunto vai anche nei piccoli stadi, fai anche delle telecronache tutte tue. Ne abbiamo estrapolata una dal tuo account social, non solo trasferte. Andiamo ad ascoltarti.
3: Sabato pomeriggio, oggi sono finito nella campagna norvegese.
4: Mamma, puoi stare in pensiero per me? È bellissimo qui, mi hanno mandato in Val di Susa.
3: A 100 km da Oslo, più precisamente a Raufoss, paese di 7000 anime. Preso il treno e mi sono goduto queste due ore, sia perché non c'era ovviamente nessun altro, sia per il paesaggio fuori, davvero bello. Per le due sono arrivato, dopo aver visitato il centro, costituito da una strada e un sushi, sono arrivato con larghissimo anticipo allo stadio. In mezzo a un bosco si trova il Nammo Stadion, tempio calcistico in legno che può ospitare 1800 cuori coraggiosi. Benvenuti a Raufoss Ålesund dal 13 settembre 2025, di Serie B norvegese. La partita non è stata troppo entusiasmante a livello di reti, ma entrambe le squadre hanno spinto molto. Alla fine la spuntata l'Ålesund, grazie mille, man of the match dentro e fuori dal campo, grande Elias. Allo stadio posso solo dare due mezzi, un po' mi dispiace, ma la
2: E vabbè, insomma, uno stadio nel bosco, uno stadio in legno, già con due aggettivi ci hai raccontato un mondo. Cristiano, di solito andare allo stadio è un gran freddo, immagino che farlo a quelle latitudini sia anche peggio, no?
1: Allora sì, più o meno da questo mese, insomma, da ottobre fino a ottobre non ci sono grossi problemi, anche perché in realtà in Norvegia il campionato va da aprile a fine novembre, appunto per evitare i mesi di freddo e nevicate pesanti, insomma. Quindi è giusto ottobre-novembre, gli ultimi due mesi, dove diventa, diciamo, interessante andare allo stadio e star fermi due ore, però niente di impossibile.
0: Cristiano, dato che ti sposti così tanto, fai così tanti viaggi, ti fermerai naturalmente anche fuori a dormire, insomma, come riesci a finanziare questa tua attività e questa tua passione? Basta il lavoro o hai trovato il modo, anche lo dicevamo in apertura, un pochino di, come dire, di sfruttare i social e la tua attività social per cofinanziare questa tua, questi tuoi spostamenti?
1: No, allora, siccome è poco più di sei mesi che ho aperto questa pagina e non c'è alcun tipo di profitto in termine economico, e quindi quando mi sposto, se decido di fare tutte queste cose, bisogna cercare di risparmiare in qualsiasi maniera, ovvero un volo all'alba piuttosto che uno scalo extra, piuttosto che e alloggiare in ostello, che da dove vi sto chiamando adesso in realtà. Quindi ovunque si può risparmiare, ovunque si ha un'opzione B, allora scelgo quella.
2: Cristiano, esco un attimo dalla tua passione, parliamo invece di questa esperienza di vita all'estero, di vita in Norvegia. Quando guardi i tuoi coetanei, o magari sarai rimasto in contatto con un sacco di amici e amiche e li vedi qui in Italia, Che pensi? Oppure com'è l'Italia vista da lì?
1: Ma allora, io credo che non esista una scelta giusta, anche perché io sono il primo qui, manca l'Italia e non vede un progetto a lungo termine, nel senso di 10-20 anni di permanenza in Norvegia. Quindi capisco benissimo chi è rimasto e capisco chi è partito prima di me, per carità. E appunto, una volta raggiunta una certa stabilità in Norvegia, non sarebbe una cattiva idea riavvicinarsi in Italia.
2: Ok. Andrea Rovaniemi per Natale?
1: Per Natale questa volta tornerò a casa. L'anno scorso sono stato a Natale da solo a Oslo e non è stata una grande idea quest'anno di poi. E quindi grazie anche a una chiusura, insomma, abbastanza prolungata del ristorante dove lavoro, posso stare a casa, diciamo, non coi giorni contati.
2: Bravo, vai tu in trasferta. Non solo trasferte, Cristiano Vigorelli, grazie davvero per essere stato con noi. Ciao e buoni stadi. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao. Ciao.
0: E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non mi capisci, vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Sono le 11.
5: GR24, il Sole 24 Ore.
4: Torna a regolare il traffico all'aeroporto di Catania. Quasi 800 i droni lanciati dall'Ucraina verso le regioni russe. La risposta della Russia provoca 10 vittime. Un trentenne ricercato in Turchia per omicidio arrestato dalla polizia a Ciampino. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo da un'ultima ora che riguarda un lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana. Lucisano è stato infatti uno dei più grandi produttori di film. A darne conferma la figlia Paola, che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica. Torna a regolare da circa un'ora il traffico aereo all'aeroporto di Catania. Sono state infatti ripristinate le regolari attività di volo sia in atterraggio che in decollo dopo che l'allerta relativa all'attività vulcanica dell'Etna è passata da rossa ad arancione. È stato aggiornato il numero di droni lanciati dall'Ucraina nella notte verso le regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo sono stati 791 contro 15 regioni. Sempre secondo il Ministero tutti i velivoli sono stati intercettati, ma questa affermazione è smentita dalle autorità locali, che parlano invece di diversi feriti, anche da immagini che sono state diffuse su alcuni incendi rilevati nelle ultime ore. Sul fronte opposto, la difesa aerea ucraina ha annunciato di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi nella notte. Sempre oggi un attacco missilistico russo sulla città di Kharkiv ha provocato 10 vittime. Le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia di un villaggio nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco all'alba, sempre nella stessa area.

sua mamma, c'è cioè sua mamma Giovanna, e la storia di Felix, che ci racconta anche questa sempre sua mamma. Chiaramente sono storie che vengono raccontate più dalle madri che dai figli, anche se nel caso di Anna oggi è una donna adulta che ha 36 anni. Entrambe ci raccontano le difficoltà di quei momenti, la fatica, la solitudine, la profonda solitudine di essere una madre con un figlio prematuro che ti viene portato via, che ti viene allontanato, che non puoi toccare, non puoi accarezzare perché può essere pericoloso, lo puoi solo vedere da lontano o dietro quel vetro o quel plexiglass dell'incubatrice. Sono due storie che sono ovviamente piene d'amore, ma sono anche delle storie che hanno dentro un intreccio molto molto particolare. La puntata si intitola Prima del tempo. Benvenuti.

0: Avevo 24 anni quando scoprii di essere incinta. Il mio ragazzo Flavio era un coetaneo, stavamo insieme da pochi mesi e da parte mia non con totale convinzione. Venivo da una relazione che mi aveva fatto soffrire profondamente e lui mi era sembrato diverso, più tranquillo, più affidabile, quasi un approdo dopo una tempesta. O almeno così mi sembrava, allora. Quando arrivò la notizia della gravidanza, la affrontai subito con un grande senso di responsabilità e sorprendentemente con gioia. Non mi preoccupavo troppo del futuro. La mia giovane età mi proteggeva con una certa inconsapevolezza. Sapevo solo che avrei fatto tutto il possibile con tutto l'impegno di cui ero capace per la creatura che cresceva dentro di me. All'epoca lavoravo e frequentavo l'università. Decisi di interrompere gli studi per dedicarmi completamente alla bambina. Fu una scelta naturale, quasi istintiva. I primi mesi di gravidanza trascorsero senza problemi. Fino al quinto mese tutto procedette regolarmente, almeno così mi diceva la ginecologa che mi seguiva. Durante l'estate andai a trovare mia sorella in Val Sarentino, dove trascorreva qualche settimana con il fidanzato. Un giorno li accompagnai in un'escursione nel bosco. Fu l'unica che feci. Scivolai e caddi a sedere su un nido di vespe. In pochi istanti ne avevo addosso diverse. Alcune si infiltrarono sotto la maglietta e mi punsero ripetutamente. Mi soccorsero subito e al pronto soccorso mi rassicurarono. Se non ero allergica al veleno, non c'erano rischi né per me né per la bambina. Eppure, da quel momento, qualcosa cambiò. La mia pancia smise di crescere con regolarità e lentamente il liquido amniotico diminuì fino quasi a scomparire.
1: Io mi sono accorta che questa pancia non cresceva più regolarmente perché le settimane stavano passando e io proprio visibilmente notavo questa mancanza di aumento nel volume della pancia, come invece naturalmente avrebbe dovuto evolvere la cosa. Quello che mi aveva, diciamo, abbastanza tranquillizzato erano le visite di controllo che io facevo regolarmente e che anzi avevo anche intensificato in quel periodo, nelle quali la ginecologa non dava mai un peso particolare a questo aspetto e lei diceva che, essendo io alta, distribuivo molto equamente le dimensioni della pancia, che quindi a me non sarebbero venuti quei pancioni enormi che si vedono a volte, insomma, in certe donne in stato interessante.
0: Mi prescrisse riposo. Io sentivo la bambina muoversi e questo mi dava una certa tranquillità. Solo anni dopo, con le gravidanze successive, avrei capito quanto poco si muovesse rispetto alla norma. Ma allora non avevo termini di paragone. Arrivò la 34esima settimana. Considerato che i rischi di una nascita prematura erano ormai più gestibili, la ginecologa mi mandò in ospedale per accertamenti, sospettando una rottura del sacco amniotico che però non venne rilevata. Ricordo bene le sue parole, quando esprimevo dubbi o paure. Io e il mio fidanzato eravamo giovani e sani, non c'erano elementi che facessero pensare a problemi. Anche l'episodio delle vespe, che raccontai a lei e poi a tutti i medici che incontrai negli anni, non fu mai considerato significativo. Dopo ulteriori controlli, vista la scarsità quasi totale di liquido, i medici decisero per un cesareo d'urgenza. Il feto rischiava più restando in utero che nascendo prematuramente. Ricordo ancora il primario che, incrociandomi nel corridoio, disse: «Oggi la cesarizziamo, ma potranno esserci dei problemi». Una frase lanciata così, senza spiegazioni. Era il 23 novembre del 1989. Nonostante tutto, entrai in sala operatoria fiduciosa. Ero ancora solare, ottimista. La giovinezza mi sosteneva.

Da lì iniziò uno dei periodi più dolorosi della mia vita. Quando ne uscì, ebbi la sensazione di aver trattenuto il respiro per un tempo infinito, con un peso enorme sul petto e una cappa scura sulla mia testa.

Mia figlia Anna nacque prematura, sotto i peggiori auspici. Il neonatologo che la prese in consegna, passando davanti ai miei genitori senza fermarsi, annunciò che con ogni probabilità sarebbe stata affetta dalla sindrome di Down. Solo dopo un'osservazione più attenta si accorsero che mancavano diversi segni tipici. Durante la notte ebbe una grave crisi respiratoria e un'infermiera la battezzò, temendo che non sopravvivesse. Io partorii di giovedì e fino al sabato nessun medico venne a spiegarmi cosa stesse accadendo. Ricevevo notizie frammentarie da mio marito, nel frattempo sposato. Ricordo i miei pianti silenziosi quando alla mia compagna di stanza portavano il suo bambino per l'allattamento. Provavo smarrimento e un dolore sordo, profondo. La domenica dissi basta. Mi feci aiutare a sedermi in carrozzina e chiesi di essere portata in neonatologia. All'epoca, dopo un cesareo, non si veniva fatte alzare subito. Il corridoio del reparto era lungo, costeggiato da una grande vetrata dietro cui si susseguivano incubatrici illuminate da una luce fredda. Nel silenzio più totale scorsi mia figlia. Nessuno me la indicò, ma la riconobbi. E dentro di me sentì che avrebbe lottato. Non poteva essere vero tutto ciò che avevano prospettato a mio marito, fino a insinuare che forse sarebbe stato meglio non sopravvivesse. Il lunedì

0: I medici erano convinti che dovesse esserci un'anomalia per spiegare la riduzione del liquido. Una lieve dilatazione cerebrale e alcuni tratti somatici come l'epicanto marcato. L'8 dicembre arrivò la risposta. Ancora un corridoio, ancora un medico di passaggio. La mappa cromosomica è normale. Nessuna pausa, nessun approfondimento. Ricordo la sensazione di sollievo e insieme di amarezza. Non tutti furono così. La neonatologa che seguiva Anna fu sempre discreta e delicata, attenta a non pronunciare parole che potessero pesare come macigni. Il 23 dicembre, un mese esatto dopo la nascita, Anna tornò a casa, raggiunto il peso necessario. Era una piccola guerriera.
1: Io ricordo il giorno in cui l'abbiamo portata a casa, era il 23 dicembre, quindi esattamente un mese dopo la nascita. Anna era piccolissima, è un ricordo che mi commuove tuttora. Ricordo perfettamente questa tutina imbottita verde a fiorellini all'interno della quale lei praticamente scompariva. Però per me fu una sensazione meravigliosa, anche se accompagnatoria,
0: e un'infermiera la battezzò, temendo che non sopravvivesse. Io partorì di giovedì e fino al sabato nessun medico venne a spiegarmi cosa stesse accadendo. Ricevevo notizie frammentarie da mio marito, nel frattempo sposato. Ricordo i miei pianti silenziosi quando alla mia compagna di stanza portavano il suo bambino per l'allattamento. Provavo smarrimento e un dolore sordo, profondo. La domenica dissi basta. Mi feci aiutare a sedermi in carrozzina e chiesi di essere portata in neonatologia. All'epoca, dopo un cesareo, non si veniva fatte alzare subito. Il corridoio del reparto era lungo, costeggiato da una grande vetrata dietro cui si susseguivano incubatrici illuminate da una luce fredda. Nel silenzio più totale scorsi mia figlia. Nessuno me la indicò, ma la riconobbi. E dentro di me sentì che avrebbe lottato. Non poteva essere vero tutto ciò che avevano prospettato a mio marito, fino a insinuare che forse sarebbe stato meglio non sopravvivesse. Il lunedì

che hanno richiesto diversi interventi chirurgici, oltre a un distacco di retina in anni recenti. Una lieve emiparesi alla nascita le ha dato un'andatura claudicante che con il tempo si è accentuata, provocando cadute e difficoltà anche sul piano psicologico. Spesso penso che mia figlia l'ho rifatta con le mie mani. Ogni conquista è stata lenta e faticosa. Imparare a camminare, a parlare, a rendersi autonoma. Con molti aiuti e una rete di professionisti abbiamo fatto tutto ciò che era possibile. Parlo al singolare perché il mio ex marito non ha mai condiviso fino in fondo questo percorso, scettico sull'utilità di tanti interventi. La vita però mi ha dato molto. Ho incontrato l'amore, ho avuto altre due splendide figlie e un lavoro impegnativo che ho sempre svolto con gioia. Sono insegnante per professione e per vocazione. Oggi la mia preoccupazione, come quella di tanti genitori di figli speciali, è il dopo di noi. Anche su questo stiamo lavorando, io e mio marito. A volte ho pensato che avrei potuto scrivere un libro su ciò che ho vissuto, forse perfino intraprendere azioni legali per i danni morali subiti. Ma allora volevo solo chiudere quel capitolo doloroso, sopraffatta dalla sofferenza. Resta una domanda che continua a tormentarmi. Cos'è successo davvero durante la gravidanza? Perché una gestazione apparentemente perfetta precipita così? E allora, contro ogni certezza medica, mi chiedo ancora, furono davvero le vespe?

0: Lui è Lucio Battisti che canta Anna, che mi sembra una scelta perfetta da parte di Luca Micheli per chiudere la storia di Giovanna, che racconta però soprattutto di Anna e per introdurre la telefonata con lei. Pronto? Ciao Giovanna, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Buongiorno, come
1: piacere.
0: Stai? Piacere mio. Piacere
1: sto bene, mio. Sto molto bene.
0: E Anna come sta?
1: Grazie. Abbastanza bene anche Anna, sì, sempre il suo equilibrio un po' sul filo di lana, comunque cerchiamo di mantenerlo tale.
0: Anna ha 36 anni oggi, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E Anna vive con te, vive con voi, non ha un'autonomia tale da poter vivere da sola?
1: No, vive con noi. Abbiamo fatto qualche tentativo in passato, dietro sua richiesta, perché lei sentiva aveva questa spinta verso l'autonomia, però insomma sono stati poi dei tentativi che alla fine non hanno avuto un buon esito, ecco, per cui alla fine poi abbiamo preferito, lei ha preferito rimanere nell'ambito familiare, perché ha bisogno insomma di avere i suoi punti di riferimento e le sue routine consolidate, i suoi spazi.
0: Giovanna, ma poi abbiamo mai capito se le punture di vespe possono essere state responsabili del problema?
1: Allora, capito, direi di no. È stato ipotizzato da un medico che una volta insomma mi ha

0: mi ha assicurato che questo medico, questa dottoressa era assolutamente sicura che ci potesse essere una relazione, ma è stata proprio così una meteora, è stato un avvenimento che è rimasto isolato, nel senso che poi tutti i medici più formati, diciamo, sulla medicina tradizionale mi hanno sempre detto che era impossibile, che se io non ero allergica non ci poteva essere nessun legame con questo evento.
1: Giovanna, senti, tu che ricordi hai di quei primi giorni, insomma quelli che ci racconti anche all'interno della storia di quella nascita prematura, della solitudine soprattutto che hai provato?
0: Sì, esatto, sì, sono ricordi che in realtà poi io ho rielaborato solo nel tempo, perché mentre li vivevo non ero pienamente consapevole di quello che mi stava accadendo, affrontavo le difficoltà una alla volta.
1: Eri, diciamo, anche giovane, no? Avevi 24
0: ero
1: anni,
0: anche giovane, sì infatti, esatto, e quindi non voglio dire che fossi

0: per carattere mio.
1: Chiaro.
0: E quindi sì, diciamo che al momento cioè tante sofferenze le ho un po' messe lì, ecco, le ho un po' schiacciate lì dentro di me e sono emerse poi nel tempo, quando mi sono potuta permettere di farle emergere, perché fino a un certo punto le ho tenute proprio, era come se le volessi controllare, come se non volessi, cioè come se sentissi che abbandonarmi a queste sofferenze mi avrebbe sopraffatta.
1: Senti, oggi hai una vita proprio diversa da allora, hai altre due figlie, giusto, grandi,
0: sì.
1: hai un,
0: sì, sì.
1: un marito,
0: esatto.
1: che non è il papà di Anna, giusto?
0: No, non è il papà di Anna, no.
1: Con cui però vivete tutti insieme, insomma, vivete tutti nella stessa
0: famiglia. Esatto, sì, viviamo tutti insieme. Diciamo che le altre figlie che sono nate insomma in questo secondo matrimonio sono state molto importanti anche per Anna, è stato molto impegnativo, ha richiesto insomma veramente tantissimo impegno, anche perché sono delle figlie che a loro volta insomma hanno le loro esigenze anche a livello emotivo, e quindi non è stato facile, però nel tempo, poi nella distanza, quando uno fa degli investimenti sui sentimenti e sulle emozioni, su tutti quelli che sono gli aspetti umani, penso che poi torni indietro tutto. Questa penso che sia la lezione che posso aver tratto da tutta questa esperienza molto bella, ma insomma molto così, insomma, che prende veramente tantissimo, tantissime energie.
1: Dispendiosa.
0: Ecco,
1: sì, Giovanna, comunque. L'ultima cosa che ti chiedo, e te la chiedo solo perché so che poi la psiche e la coscienza di ognuno di noi va un po' per i fatti suoi. Tu per caso, ripensando a quello che è successo, alla nascita prematura di Anna, tu hai vissuto qualche forma di, come dire, responsabilità, qualche senso di colpa personale che poi spero tu abbia fugato?
0: Non lo so, mi verrebbe da dire di no, anche se poi profondo, però perché in coscienza io so veramente di aver sempre fatto tutto quello che era nelle mie capacità, nelle mie possibilità per aiutarla, quindi in questo senso, diciamo, almeno da un punto di vista razionale,
1: serena,
0: mi sembra,
1: certo,
0: di poter, sì,
1: sei
0: esatto,
1: serena.
0: Esatto.
1: Giovanna, io ti ringrazio, salutaci tanto Anna, Elena e Silvia, che sono le altre figlie,
0: esatto.
1: Tuo marito,
0: esatto,
1: ovviamente, che non abbiamo citato abbastanza, e Andrea, quando vuoi sai dove trovarci con una storia. Grazie davvero.
0: Grazie Matteo, grazie a te, grazie per il bellissimo programma.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Time Move Slow si intitola questo brano, che significa il tempo si muove piano. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Prima del Tempo.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
4: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
10: Ancora un buongiorno. I mercati azionari del vecchio continente si muovono generalmente in territorio negativo, pagando le forti vendite sui listini asiatici per i titoli dell'high tech e dell'intelligenza artificiale, oltre alle tensioni che rimangono irrisolte per la gestione dello stretto di Hormuz. Francoforte e Milano, le piazze più deboli al momento, ma riportiamo appunto proprio dall'Italia col FTSE MIB, da Milano, che in questo momento perde oltre mezzo punto, meno 0,65%, meno 0,57% invece Francoforte, subito sotto. Forte il calo anche a Parigi, meno 0,57%, decisamente più contenuto quello di Londra, che in questo momento perde poco meno dello 0,10%. E vediamo anche come sta andando a Piazza Affari. In cima alle contrattazioni troviamo in questo momento il settore energia, Saipem con un più 1,01%, Eni con più 0,99%, Nexi con più 0,99% anche lei, Amplifon più 0,44%, STM Microelectronics continua ad essere la peggiore con quasi 5 punti in negativo, meno 4,67, seguita da Prysmian con meno 3,05. Nel settore energia il petrolio e il gas salgono di circa un punto percentuale, mentre sono calmi spread BTP Bund ed Euro, che con quest'ultimo che viaggia sempre su quota 1157 contro il dollaro. Ed è tutto, a più tardi.
11: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto, la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
12: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
13: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
14: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai ai ai,
17: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
19: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
20: Matteo Caccia racconta.
0: In una puntata che si intitola Prima del tempo abbiamo raccontato e ascoltato la storia della nostra ascoltatrice Giovanna e di sua figlia Anna, che è nata prematura. Ora ci spostiamo da un'altra parte, con un'altra storia del genere, però in Inghilterra. A raccontarcela è una donna, si chiama Laura Ambrose, e ci parla di suo figlio che si chiama Felix Titan. Si intitola Mio figlio è nato troppo presto. State con noi. La prima volta che vidi Felix aveva 21 ore di vita. Indossava un piccolo cappellino di lana blu che gli copriva quasi gli occhi, e intorno a lui c'era un intreccio di fili, tubicini, monitor che lampeggiavano e macchine che respiravano al posto suo. Non è così che di solito un neonato incontra sua madre, e di certo non è così che una madre desidera vedere il proprio figlio per la prima volta. Il mio pensiero fu quanto fosse vulnerabile. Dentro di me mi era sembrato al sicuro, protetto, avvolto in un luogo che immaginavo perfetto per lui. Ma la verità era un'altra. Il mio grembo non era stato un posto sicuro per Felix. Il primo segnale che qualcosa non andava arrivò una sera, mentre ero a letto con la mia figlia maggiore, Freya, che aveva 3 anni. Eravamo sdraiate insieme a leggere una storia prima di dormire, quando sentii un rivolo caldo scendere lungo la gamba. All'inizio pensai a una perdita qualunque, ma infilai la mano sotto le coperte e la ritirai sporca di sangue. Andai in bagno, il sangue cominciò a scorrere copioso, senza fermarsi. Ricordo il rumore, il colore, la sensazione di gelo che mi attraversò. Chiamai mia madre, arrivò subito e mi portò in ospedale. L'ecografia venne fatta poco dopo il nostro arrivo. Il battito del bambino sembrava regolare. Per un attimo ci aggrappammo a quell'immagine, al ritmo rassicurante del cuore che pulsava sullo schermo. Poi lo vedemmo tutti. Qualcosa che sembrava fumo sollevarsi dalla placenta, come una nube scura che si allargava lentamente. I medici parlarono di distacco di placenta. Se non avessero fatto nascere il bambino immediatamente, dissero, saremmo morti entrambi.
21: Perché verso la fine della gravidanza, quando inizierà il travaglio,
1: Questo collo dell'utero si apre, inizierà a dilatarsi e a quel punto la placenta perde il suo ancoraggio. Se perde il suo ancoraggio, quella placenta lì non nutre più il mio bambino e quindi il bambino rischia di non sopravvivere all'interno dell'utero.
0: Tutto accadde in fretta. Luci forti, voci che si sovrapponevano, mani che mi spostavano da un lettino all'altro. Quando Felix nacque, lo portarono via subito. Non ebbi il tempo di vederlo davvero, solo un lampo di pelle minuscola prima che sparisse dietro le porte della terapia intensiva neonatale. Lo attaccarono a un ventilatore, gli somministrarono morfina e antibiotici. Io non potevo abbracciarlo né toccarlo. Intanto, nel reparto maternità, ero circondata dai suoni delle altre madri con i loro bambini nati a termine. Sentivo vagiti robusti, risate emozionate, il fruscio dei palloncini che sfioravano il soffitto. C'erano fiori, biglietti, pacchi regalo sui comodini. Non potevo fare a meno di provare gelosia. Loro festeggiavano. Per noi l'arrivo di Felix era stato solo ansia, paura, attesa trattenuta. Felix era minuscolo rispetto ai bambini nati a termine. Così piccolo che sembrava quasi fragile, come carta velina. Eppure Steven e io decidemmo di dargli Titan come secondo nome. Titan, qualcuno di forza e grandezza. Quel nome era il nostro voto di fiducia, perché nonostante le sue dimensioni, noi vedevamo in lui una forza sorprendente. Era un combattente. Questo era ciò in cui credevamo. Eravamo convinti che ce l'avrebbe fatta, che avrebbe imparato a succhiare, a regolare la propria temperatura corporea, a crescere, a fare tutte quelle cose che i neonati devono sapere fare prima di poter tornare a casa. Quello che non sapevo era che sarebbero passate altre 2 settimane prima che potessi tenerlo tra le braccia. Subito dopo il parto mi venne un herpes labiale. Il personale mi disse che non potevo toccarlo. L'infezione avrebbe potuto essere pericolosa per lui. Così restavo accanto alla sua incubatrice. Lo guardavo attraverso la plastica trasparente, osservando il suo petto sollevarsi al ritmo imposto dalla macchina. Mi sembrava di guardare un bambino in una scatola.

Il giorno in cui un'infermiera lo posò finalmente tra le mie braccia fu una svolta enorme. Lo sentii leggerissimo, caldo, reale. Fino a quel momento era stato come se lo stessi osservando da lontano, come se appartenesse a un mondo fatto di monitor e di numeri. Tenerlo in braccio creò un legame viscerale, primordiale. Questo bambino è mio, non solo nella mente, ma nel corpo. Allattare un prematuro è complicato, è sempre complicato, è un percorso lungo e solitario. Lungo perché serve tempo affinché il bambino sviluppi la forza e la coordinazione necessarie per succhiare. Solitario perché si passano ore con il tiralatte, in stanze silenziose, a stimolare una produzione che il bambino ancora non può sfruttare da solo. Si conserva il latte, lo si consegna alle infermiere, che lo somministrano attraverso un sondino. Passarono 17 giorni prima della nostra prima poppata davvero efficace. Quel momento fu meraviglioso. Sapevo, come ogni madre in quel reparto, che la chiave per tornare a casa era proprio quella, la capacità di nutrirsi e aumentare di peso. Quella poppata fu una pietra miliare. Fino al 23° giorno Felix sembrava seguire una traiettoria lineare e poi arrivò a un'infezione toracica. Ebbe difficoltà respiratorie e dovette ricevere ossigeno supplementare.

e sospesero il mio latte, rimettendolo in flebo. Eravamo andati così avanti e improvvisamente sembrava di tornare indietro. Continuavo a chiedere di poterlo tenere in braccio. Il personale era riluttante, dicevano che aveva bisogno di riposo, ma io vedevo i monitor. Quando era tra le mie braccia, la saturazione dell'ossigeno nel suo sangue migliorava. Sentivo che il mio corpo lo aiutava. È difficile quando qualcun altro decide cosa puoi o non puoi fare per tuo figlio. Se avessi potuto tenerlo di più, lui si sarebbe sentito meglio, e anche io. Al 45esimo giorno Felix aveva superato l'infezione, ma restavano preoccupazioni per il suo peso. Decisero di arricchire il mio latte con calorie extra. Funzionò. Prese 140 grammi in 3 giorni. Un risultato sorprendente. Per la prima volta vidi davvero la luce in fondo al tunnel. Stava crescendo, diventava più forte, si alimentava meglio, l'ossigenazione era stabile. Quello che desideravo più di ogni cosa a quel punto erano giorni normali. Mattine lente, camminate con il passeggino, notti insonni, ma a casa nostra. Ero stanca di organizzare le giornate attorno a 2 o 3 viaggi in ospedale, di misurare il tempo in base ai turni delle visite, ai grafici del peso, ai valori sullo schermo. Quei giorni normali sono arrivati. Abbiamo portato Felix a casa. Non so spiegare quanto sia la mia felicità. La banalità di una tazza di tè bevuta con lui accanto, il rumore della lavatrice in sottofondo, Freya che gioca sul tappeto mentre lui dorme nella culla. Sono cose semplici, ma dopo settimane vissute sospese tra paura e speranza, mi sembrano straordinarie. Ogni respiro tranquillo di Felix è una piccola vittoria. Ogni grammo guadagnato è una conquista. Il suo secondo nome, Titan, non è più soltanto un augurio, è il racconto di ciò che ha dimostrato di essere fin dal primo istante.

0: Si intitola Little Eyes, piccoli occhi, questo brano di Io la tengo, mentre la storia che abbiamo letto sul Guardian l'ha scritta la madre stessa del piccolo Titan, che si chiama Laura Ambrose, e si intitolava Mio figlio è nato troppo presto, e aggiungo io, ora sta bene. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo ad ascoltare una nuova storia di Don't Tell My Mom, raccontata dalla viva voce di uno dei grandi protagonisti di quella serata.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto e bentrovati. A causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code di 5 km tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna. Si consiglia quindi di uscire allo svincolo di Cesena Nord. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia code a tratti per un incidente in direzione Torino tra Bronistradella e Voghera. Sulla 15 Parma-La Spezia si procede in colonnate a tratti per lavori e traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia e si rallenta con code a tratti in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Questi al momento i maggiori disagi. Strada in diretta torna tra circa mezz'ora più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Don't Tell My Mom è una serata che si tiene il primo lunedì di ogni mese, in cui invito 4, 5, 6 persone a salire su un piccolo

0: palco del Pinch di Milano e raccontare una storia che preferirebbero non raccontare a loro madre. Tra queste persone ovviamente ci sono molte che tornano, che hanno piacere a tornare, che dicono ah, ho trovato un'altra storia, mi è venuta in mente un'altra storia. Tra queste persone che tornano ce ne sono alcune che tornano molto molto spesso, un po' perché sono amici e quindi mi fa piacere averli intorno, un po' perché sono molto bravi a raccontare e soprattutto perché sono chiaramente degli egocentrici disgraziati e non vedono l'ora di salire su quel palco. Uno di questi è l'amico Paolo Labati. Amico, collega, lavora per una radio di cui non possiamo fare il nome perché è una radio concorrente, ma spesso sale su quel palco, spesso lo fa anche quasi all'improvviso, cioè arriva e dice oh caccia, mi è venuta in mente una storia, posso raccontarla? Adesso ha fatto male l'imitazione, lui si arrabbierà, ma la sua R piacentina è abbastanza riconoscibile. Ebbene, Paolo Labati, questa che probabilmente conoscete perché è Paolo Labati rompe la regola del invitiamo persone che non hanno esperienza di palco, perché lui esperienza di palco ce l'ha e come, probabilmente l'avete visto più di una volta anche se siete amanti della comicità, anche a Zelig. Ma Paolo quando sale fa la cosa che viene chiesta di fare, cioè segue la consegna, non fa dei pezzi comici, racconta delle storie, solo che lui le racconta in maniera molto divertente. Questa puntata è tutta dedicata a questa storia, è tutta dedicata alla sua grande qualità, che è quella di perdere tutte le cose che gli capitano sotto le mani. Paolo Labati.
1: Io perdo le cose, cioè l'ho già non so, mi si chiude il cannello dell'ossigeno, dei vuoti, io perdo qualsiasi cosa si possa perdere, cioè io ho perso una carta d'imbarco all'interno del gate, cioè tipo già fatto il check-in, io ho perso la carta d'imbarco e proprio perché ho avuto la fortuna di fare qualche trasmissione mi hanno detto vabbè, perché lei la facciamo passare, se no una volta Juventus Chievo andiamo con degli amici di Piacenza allo stadio, compriamo i biglietti lì perché aspettavo mai, noi avevamo accompagnato per quella partita un ragazzo di Piacenza che come si dice non arrivava a 100, insomma non è un ragazzo un po' problematico però carino, e io perdo il biglietto tra la cassa e quello che vendeva i panini, non so come cazzo entrare, sto per andare a comprare il biglietto e un finto invalido palesemente mi dice 10 euro ma entri con me non c'è problema, va bene, gli do 10 euro, entriamo, questo zoppicava, dice vai piano entra e mi dice è mio cugino, gli ho detto Alfonso, gli ho detto è la terza volta che c'è il cugino oggi, vabbè. E col ragazzo, questo ragazzo, un signore, che so, quello lì che dice sei un bel cretino, però insomma mi sono stato insultato anche da altre cose che ho perso di tutto. Una volta ho dimenticato una bicicletta legata a un ufficio postale che poi ha chiuso, cioè era già chiuso, io l'ho legato lì e la mattina dopo mi hanno chiamato perché la gente entrava sotto con la bicicletta mezz'asta. Non saprei, cioè dovrei segnarmi le cose che perdo, a volte le ritrovo, a volte no, e sono più le volte che non le ritrovo. Io dico sempre dovrebbero darmi un'invalidità al fine dell'anno, darmi dei soldi perché io ci smeno del grano con questa roba, è una roba, perdo tutto. Perché l'Inghilterra, insomma, diciamo, sono tornato a Londra dopo una vita che non tornavo più, la prima volta avevo 14 anni, vacanze studio, quelle che ti mandano in parla inglese che non imparerai mai, costava un sacco di soldi, ho fatto vacanze studio a Eastbourne e poi si andava 3 giorni a Londra e poi si partiva e lì era un po', insomma, un po' come la gita scolastica, festa tutti i giorni, la sera, la notte non si dormiva, insomma, io arrivo in aeroporto, cioè al mattino si andava in aeroporto e mi accorgo che non ho il biglietto dell'aereo perché l'avevo dimenticato dalla famiglia a Eastbourne e quindi dico la professoressa dice, ho dimenticato, non c'ho, ma no tranquillo, mi fa tanto in aeroporto c'è, tranquillo c'è, facciamo un duplicato, non c'è problema, va bene. Successivamente avevo scoperto di aver dimenticato un compagno di cashmere, un costume da bagno e un paio di scarpe dalla famiglia Ismo, ma va, sottigliezze così. E tra l'altro a Londra avevo comprato un bellissimo paio di All Star che avevo messo subito e avevo un bellissimo paio di Timberland da marca nuove che però mettendo subito All Star cosa ho fatto? Lo dimentico in albergo la situazione insomma era un po' domani. E quindi però quella volta è successa la cosa cioè più seria diciamo perché io appunto non avevo il biglietto, ci viene a prendere questo autobus, ci porta a Gatwick, mentre andiamo la professoressa dice allora tirate fuori i biglietti dell'aereo, i documenti mi raccomando, tutti sì, quindi io ti offro la mia carta di identità e infilo la carta di identità dove? In quel solito posto davanti al sedile con gli occhiali metto dentro, arriviamo a Gatwick, scendiamo, prendiamo i bagagli, dico minchia c'è qualcosa di strano, cazzo non ci vedo gli occhiali, salgo, prendo gli occhiali ma non prendo la carta d'identità, lasciamo lì la carta d'identità, andiamo e fa allora Paolo andiamo che adesso andiamo per i biglietti, sì carta d'identità, È sull'autobus, non c'erano i telefonini, non c'era niente, quindi non ho né carta d'identità, innanzitutto vabbè, l'Inghilterra è ancora UE, quindi si poteva andare, c'è carta d'identità e biglietto. Cosa si fa? Niente, bisogna portarlo dalla polizia. Quindi vado in questo ufficio di Scotland Yard all'aeroporto di Gatwick e mi lasciano lì in sala d'attesa, e siamo io e una ragazza di Milano, un po' distrutta, un po' sfatta, cioè nel senso con tutto il rimel che gli colava, rossetto sbavato, tutto un po' così, e vede sto ragazzino di 14 anni e gli dice: "Michi, ma che cazzo ci fai qua dalla polizia?" "No, niente, gli ho detto, ho perso il biglietto, la carta d'identità, perché comunque sono 3 notti che non dormiamo." "Minchia, è una settimana che non dormo." Era strafatta di cocaina, proprio. All'epoca non avevo capito, anni dopo ho capito perché lei non dormiva. E quindi mi fanno sto biglietto con scritto un biglietto, sono Paolo Labati, nato a Piacenza, e mi imbarco con, però avevo finito anche i soldi, ok? Finito i soldi, nell'attesa dell'aereo c'erano al duty free c'erano i primi negozi di caramelle, sai quelli che prendi con le palettate. Tutti i miei amici prendevano, io un cazzo, non c'avevo niente, e vedevi st'anima in pena, e la professoressa mi dice: "Hai finito i soldi?" Sì, non è che mi dice te li presto, poi te li fai da. Mi dice: "Ascolta, io devo prendere per mio figlio, tu me li assaggi." Va bene, gliene ho assaggiate, ne ho assaggiate 27, così fin quando alla 27esima arriva la signora e fa: "Non si può assaggiare." Ho detto: "Meno male", perché io stavo vomitando caramelle gommose, così. Quindi io rientro in Italia, mi ricordo l'aeroporto di Bologna, e la scena è questa. Io scortato da 2 poliziotti e vedo mio padre col papà del mio amico, ci vediamo e mio papà mi guarda, e voi immaginate un uomo che ha mandato il figlio spendendo dei soldi in Inghilterra, scortato da 2 poliziotti, un quindicenne, quattordicenne, quindicenne, e mi guarda, io non me lo dimenticherò mai quello sguardo lì, così. Ma mio papà fa...

l'altra sera andiamo in un ristorante giapponese, c'era freddo, io avevo questo scaldacollo bellissimo, piacere. A un certo punto veniamo io dal ristorante, esco e dico, cazzo lo scaldacollo, non c'ho, porca puttana, l'ho dimenticato al ristorante. Allora per me lo scaldacollo l'avevo perso già in metropolitana, quindi non... Quindi io torno al ristorante giapponese e c'era la cameriera giapponese. Io entro e dico, excuse me, have you found... E lì mi fermo perché dico, come cazzo si dice scaldacollo? Quindi dico, have you found... tre volte. Have you, e avevo la cuffia e gli ho detto, like this, but for this. E mi dice, what? No, dico, have you found... like this... ma for this, for, perché neanche sharp, so come si dice, niente. Come si dice? Scaff, adesso torno su. Insomma, quindi, se vedete mia mamma, non dite che ho perso l'ennesima cosa, ma soprattutto che quei soldi spesi per le vacanze studi in Inghilterra non sono serviti assolutamente a niente. Grazie.

Si intitola Time for Living, questo brano dei Chemical Brothers insieme ai Charlatans, che è perfetta per chiudere una storia raccontata da Paolo Labatti. Io ringrazio moltissimo lui che viene a raccontare e che continua ad essere un grande amico. Ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a tutti voi, continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Ne le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono le 12.
6: GR24, il Sole 24 Ore.

0: A Kharkiv. Un proiettile ha colpito poche ore fa una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Torna a regolare il traffico nell'aeroporto di Catania. Scoperto e sequestrato un cantiere edile in una zona protetta a Ischia. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Secondo il Ministero della Difesa russo sono stati 791 contro 15 regioni russe i droni lanciati dall'Ucraina nella notte. Sempre secondo il Ministero tutti i velivoli sono stati intercettati, ma le immagini che circolano sui social network e sulle agenzie, anche le dichiarazioni delle autorità locali che parlano di diversi feriti in alcuni attacchi andati a segno, smentiscono tale affermazione. Sul fronte opposto, la difesa aerea ucraina ha annunciato di avere neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi nella notte. E sempre oggi un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv. Le autorità, le forze armate israeliane hanno bombardato con l'artiglieria la periferia di un villaggio nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato un attacco all'alba, sempre nella stessa zona. Una nave commerciale è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz. L'Iran ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo.
1: Dopo le minacce di Donald Trump, che si è detto disposto a bombardare l'Oman nel caso in cui si mettesse in mezzo alle trattative, arrivano quelle dell'Iran e una soluzione sullo stretto di Hormuz resta lontana. Lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio, ha detto il principale negoziatore iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf. Teheran pretende la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari su tutti i fronti. Il traffico marittimo rimane pressoché bloccato, sono poche le imbarcazioni che attraversano lo stretto, anche perché i rischi sono alti. Una nave commerciale è stata colpita da un proiettile sconosciuto nel corso del transito in uscita dallo stretto. Lo ha reso noto l'organismo britannico che raccoglie e diffonde allerte sulla sicurezza della navigazione mercantile. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una notizia che riguarda un lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana. A darne conferma la figlia Paola, che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica. Torna a regolare il traffico aereo all'aeroporto di Catania. Sono state infatti ripristinate le regolari attività di volo dopo che l'allerta relativa all'attività vulcanica dell'Etna è passata da rossa ad arancione. Ci spostiamo a Ischia, dove è stato scoperto un abuso edilizio che ha quasi dell'incredibile. Su una scogliera a picco sul mare, che oltre ad essere zona protetta è anche quasi inaccessibile, si stava costruendo una struttura destinata con ogni probabilità a residenza turistica.
2: È in un'area protetta dell'isola di Ischia a elevato rischio idrogeologico, nascosto dal costone di Barano e da una rete mimetica vegetata, il cantiere abusivo che ha deturpato Capogrosso Scarrupata, località in cui è stato scoperto dai carabinieri. Tutto fa pensare che le opere fossero destinate a realizzare una resort di lusso. Per raggiungerlo bisogna arrivare dal mare o attraversare sentieri quasi impraticabili. Le indagini dei carabinieri sono iniziate a luglio e hanno evidenziato un'aggressione sistematica dell'ambiente. Per edificare meglio sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno per livellare un'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Sono state anche realizzate nel sottosuolo condotte idriche abusive e scavati collegamenti elettrici dentro una grotta naturale. Sulla costa è stato inoltre realizzato un sistema di scale in ferro e legno e una rete di tubazioni che sale fino ad un'abitazione in cima alla parete rocciosa. 4 persone sono state denunciate, devono rispondere di violazioni edilizie e paesaggistiche, di danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Andrà a processo il 15 ottobre prossimo Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di avere ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre 2025, per cui Spada si trova in carcere come misura cautelare. Per altre 5 morti contestate dalla procura, le indagini sono ancora in corso. Era l'ultima notizia di GR24, torniamo con la prossima edizione alle 13.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: senza fretta, non solo la domenica, ma anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Con chi pedalate voi? Dai, pedalate un po' con la vostra Nico. Facciamo un pezzettino, giusto mezz'oretta di pedalate insieme. Pedalate con noi, perché oggi sono tornate a trovarci la professoressa Daniela Lucini. Prof, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci mettono un po' sotto, perché la loro missione, della professoressa Lucini e del professor Matteo Vandoni, sono tutte e due qua in studio con me, ci mettono sotto perché vogliono farci provare assolutamente i benefici di... Professoressa, un'attività fisica?
1: Di un'attività fisica che è anche molto divertente, perché ti permette, proprio adesso che ci sono le vacanze, di conciliare l'andare in giro, vedere i posti nuovi, spostarsi, visitare, con il fare attività fisica. E tra l'altro un'attività fisica di quelle che fanno bene un po' a tutto, quelle che fanno bene al cuore, che fanno bene a mandare via un po' la pancetta, che fanno bene a star bene,
0: certo, alla testa,
1: ecco. Al divertirsi, anche a tutte quelle cose un po' mediche, diciamo, sì, così, che però vanno sempre bene da tenere presente.
0: Noi cogliamo l'attimo, magari cerchiamo di correggere, aggiungere qualcosa all'attività fisica che più amiamo, quella che ci viene più congeniale, quella con cui abbiamo maggiore familiarità, e misuriamo i benefici. Qualcosa di diverso, di piacevolmente diverso accadrà. E la professoressa Lucini è ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano e direttore del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico sempre di Milano. Quindi l'esercizio proprio, prof. E il professor Vandoni, associato all'Università di Pavia, è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata. Questo per dirvi che siamo in ottime mani. Noi dobbiamo fare una piccola parte, cioè metterci un po' del nostro, ma come si sente dire e come si legge, come sperimentiamo in prima persona, è vero che il benessere corre su due ruote. Ci sono veramente tantissimi studi, professoressa Lucini, che dimostrano e misurano i vantaggi di farsi una bella pedalata. Ecco, e andiamo proprio la pedalata, quella che facciamo con piacere insieme agli amici o per recarci al lavoro, insomma, diciamo, basterebbe anche quella, ma noi non ci accontentiamo.
1: Basterebbe anche quella, ma non ci accontentiamo, nel senso che se vogliamo portare a casa dei benefici reali, c'è sempre la storia che un po' di fatica bisogna farla.
0: Certo.
1: Quindi quello che serve è che il nostro cuore batta ad una certa, diciamo così, frequenza, una certa intensità, esattamente l'equivalente della camminata a passo veloce. Quindi affinché la nostra bella pedalata sia efficace, deve essere il più possibile continuativa, quindi magari scegliere dei percorsi dove non mi devo fermare ogni momento. Quando mi muovo in città va bene, è sempre il discorso piuttosto,
0: certo,
1: che niente, va, ma se voglio portare a casa dei grossi benefici, magari scelgo un percorso, e in estate è più facile, in cui non mi devo fermare, e quindi continuativamente faccio un pochettino di

0: fatica, quella fatica moderata, l'equivalente appunto della
1: Certo.
0: camminata a passo veloce.
1: Quanto pedaliamo? Una mezz'oretta, professor Vandoni, un'oretta,
2: Direi
1: però.
2: che mezz'ora è un buon punto di partenza. È chiaro che la bicicletta ha dispendi energetici anche inferiori ad altre attività, quindi possiamo prolungarla. Quindi la mezz'ora può essere un entry level e poi andiamo avanti fino ad arrivare all'ora e dopo diventa
1: E
2: un
1: beh,
2: bello
1: poi non ci
2: sport, eh.
1: ferma più nessuno. Dai, poi l'Italia è lunga, basta, si sale in selle e via.
0: Però ti fermi, riposi un po' e poi riprendi e torni indietro in bicicletta. Quindi ti fai
1: Certo,
0: un
1: perché
0: altro
1: bisogna
0: pezzo.
1: anche tornare indietro, non andiamo
0: Esatto.
1: solo avanti, pensiamo anche quando camminiamo. Ecco,
0: Esatto.
1: ricordati che la strada che stai facendo devi poi farla al ritorno. Allora, vantaggi ce ne sono, possiamo dire che la bici è adatta a tutti?
0: Possiamo dire che è adatta a tutti con qualche eccezione, perché non dimentichiamo che la bici, se casco dalla bici, mi posso fare male.
1: Sì.
0: Quindi, soprattutto in
1: E
0: quelle
1: anche se
0: persone,
1: inciampo in un cammino di
0: sì,
1: montagna.
0: è vero, però purtroppo in bici è un po' più facile cascare che non a piedi, quindi un po' di
1: Occhio.
0: attenzione a questa cosa. L'altra cosa è che la bici ci fa fare tanto lavoro con le gambe, quindi lavoriamo un po' di meno con la parte superiore del corpo, se non la tensione di rimanere attaccati. Quindi se una persona ha dei problemi di mal di schiena e quant'altro, non è che non va bene la bici,
1: Però
0: magari deve fare un qualcos'altro per
1: ecco,
0: prepararsi.
1: e vedo Matteo Vandoni che già sorride perché quando c'è, no, da studiare su misura, profilare qualcosa di. Ecco, è lui perché in effetti il laboratorio di attività motoria adattata vuol dire proprio come una sartoria, un'alta sartoria,
2: Sì,
1: giusto? Per
2: una
1: un
2: sartoria
1: vestito.
2: dell'allenamento,
1: Una sartoria.
2: assolutamente.
1: E quindi che deve fare una persona che ha bisogno un pochino di attenzioni?
2: Deve cucirsi addosso un bel apparato muscolare, nel senso che la bicicletta è molto bella, fa lavorare le gambe di solito siamo abituati a usarle tutti i giorni, ma schiena e addominali sono muscoli che non siamo abituati a utilizzare. E in più, se andiamo in percorsi magari un po' accidentati, anche le spalle hanno il loro contraccolpo sul terreno. Quindi dobbiamo fare un piccolo programmino di allenamento che comprende lavoro per la schiena, addominali e spalle.
1: Quindi diventa poi un allenamento.
0: Di completo.
1: Ok, naturalmente bisogna scegliere dove andare, ecco, e quale bici fa il caso nostro. Allora, c'è la bici che si noleggia magari nel luogo dove andiamo in vacanza, così ci si sposta meglio. Pensiamo alle persone che
0: Eh
1: vanno
0: sì.
1: al mare oppure in montagna, dicono prendo, ecco. Però c'è bici e bici, a seconda di quello che vogliamo fare, dove
0: Esatto.
1: andiamo, e anche
0: Esatto.
1: selle, selle, sellino, e
0: Esatto,
1: l'altezza.
0: è la
1: E
0: stessa.
1: insomma, sembra facile, però alla fine per fare le cose bene ci vuole un pochino di attenzione, ma io vi ho invitato apposta, mi taccio.
0: Allora, di sicuro c'è bicicletta e bicicletta in base a quello che io voglio fare. Quindi, indubbiamente, la persona che va in montagna e vuole fare delle passeggiate con delle pendenze è un conto, quello che affitta la bicicletta in città o al mare o la prende a noleggio è un altro. Allora, se prendo una bici, diciamo così, normale da città, attenzione all'altezza. Non è solo l'altezza del sellino, ma anche l'altezza del manubrio, perché altrimenti magari devo stare troppo piegata e poi mi viene il mal di schiena.
1: Certo.
0: Il sellino sicuramente è importante, poi non pensiamo a persone che magari possono avere delle problematiche a rimanere seduti per tanto tempo. Per cui se so che vado a fare la bici, magari mi metto dei pantaloncini imbottiti che mi aiutano, o magari sono anche dei sellini particolari, soprattutto magari per dei signori che hanno dei problemi di ipertrofia prostatica o queste cose.
1: Sì, e ne
0: Quindi.
1: parliamo proprio tra poco perché avremo tra poco con noi il dottor Gianluigi Taverna, che è urologo perché è responsabile dell'urologia all'Humanitas Mater Domini di Milano e ricercatore dell'Istituto Clinico Humanitas, ma è anche ciclista. Chissà se è già arrivato, ma penso di sì, con la sua bicicletta volante. Dottor Taverna, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
1: Dottor Taverna,
3: Ditemi.
1: stavamo quasi parlando di lei, ma io ho detto alla professoressa Lucini che diceva: attenzione, sellino, magari per chi ha un pochino più avanti negli anni, maschio, magari può avere, ma anche le femmine
0: Ma anche le
1: possono,
0: femmine,
1: non è che
0: guarda.
1: poi è molto democratico il sellino. E io ho detto: ma io ce l'ho l'esperto, perché oltre a essere urologo, per cui se ne intende di ghiandole, prostate, lì dintorni, giorni, e anche un ciclista. Quindi noi ci fermiamo, prendiamo fiato e ritorniamo.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben trovati per un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, si procede in coda tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Per incidente risolto e traffico intenso sulla 14 Adriatica, si procede in colonnati a tratti tra Cesena Nord e il bivio per la 13 in direzione della 1. Sulla 10 Genova-Ventimiglia per un incidente si procede in colonnati tra Savona Albisola in direzione Genova. Questa è la situazione al momento, torniamo alle 13.45 circa più tardi.
4: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Noi siamo tornati, parliamo di bici, ma poi alla fine si va sempre a parlare di questo, del sellino e della prostata. Se il mio amico Gianluca Nicoletti mi sta sentendo, mi scrive o mi chiama e mi dice sempre della prostata parli. E mamma mia, parliamo del sellino, dottor Taverna.
3: Eccomi.
1: Mi aiuti lei, così mi salva dal mio amico.
3: Sì, innanzitutto bisogna dire che io sono un ciclista molto scarso, perché altrimenti qualcuno potrebbe offendersi. La cosa divertente è che sia dal punto di vista personale, dell'esperienza di tanti anni, sia dal punto di vista proprio scientifico, perché sono andato a vedere la letteratura inerente, sostanzialmente non ci sono controindicazioni riguardanti la bicicletta e la prostata. Anzi, ci sono degli studi interessanti che dicono che più attività fisica si fa, meglio è per la prostata, questo in senso generale, compresa la bicicletta. L'attenzione riguarda sostanzialmente due fattori, e poi è anche intuitivo, perché facesse veramente male non ci sarebbero ciclisti dopo 50 anni nel mondo, insomma.
1: Certo.
3: Il buon senso aiuta, no? Perché nessuno è masochista. Esistono però delle precauzioni, e la tecnologia delle biciclette, di tutto quello che gira intorno alle biciclette, aiuta molto, perché negli ultimi 20 anni sono nati moltissimi tipi di sellino che aiutano molto. Esistono sellini con una losanga centrale che tolgono il peso sul perineo, ne esistono altri che invece sostanzialmente concentrano il peso dell'individuo posteriormente, esistono selle più o meno lunghe, più o meno morbide. Bisogna trovare la propria sella.
1: Bisogna trovare la propria sella, questo è il messaggio.
3: Questo è fondamentale. E poi un'altra cosa, lì il buon senso: se ci si rende conto che ogni volta che si va in bicicletta poi si sta male, bisogna insomma cambiare sport. Però è molto molto raro, molto raro.
1: Molto raro. Lei ci dà anche gli stessi consigli valgono per le donne, perché con la professoressa Lucini, diciamo, ci occupiamo sempre, no? Dell'altra metà del cielo,
3: certo.
1: Dio, il sellino, la prostata, eccetera. Però noi donne che ci lamentiamo meno, però stare ore sul sellino anche per una donna non è piacevole. Quindi possiamo avvalerci di tutti questi sellini adattati?
3: Adattati, esistono anche per donna, e anche lì ognuno, a seconda della propria conformazione, trova il proprio. Però un'altra cosa bisogna considerare sempre, che bisogna adattarsi al sellino, cioè è un percorso che piano piano si riesce a compiere. È inimmaginabile non fare nulla e pronti via a fare 3-4 ore sotto il sole di bicicletta senza un adeguato, ad esempio, copripantalone. Cioè, sono piccole accortezze, però che secondo me devono essere legate al buon senso di ognuno di noi, insomma.
1: Sì, assolutamente. Però sa, il buon senso è vero, il buon senso poi ci guida, ma a volte il buon senso non c'è, perché magari non è. E quindi meglio ricordare che quindi questi pantaloncini un po' imbottiti possono salvare uomini e donne.
3: Salvano.
1: Quindi
3: sì,
1: non
3: sì,
1: ci
3: sì,
1: sono
3: sì,
1: più scuse. Ecco, dottore, quindi non ci sono più scuse. Grazie dottor Taverna. Lei ha usato una parola che piace molto al nostro duo, che è fatica, perché io ho detto mi raccomando, non ci fate fare tanta fatica, che almeno in vacanza noi vogliamo ritornare rigenerati, ma fare delle cose che ci fanno bene, ma senza faticare. Invito il dottor Taverna, e anche lui dice che in effetti i ciclisti hanno un po' questo desiderio. Se le due ruote ti appassionano, vuol dire che in fondo ti piace affrontare le salite, sfidarti un po'.
2: Ma la fatica alla lunga rigenera, quindi bisogna provarla, farla e affrontarla gradualmente, perché se uno non è tanto allenato, la

0: bici in salita è un altro sport, è proprio uno sport veramente complesso. Quindi il consiglio è introduciamo la salita, ma introduciamola gradualmente, poco alla volta, con tratti meno lunghi e poi pian piano aumentiamo la
1: Però
0: distanza in salita.
1: meglio una salita corta, ripida ma breve, o una, quelle salite che ti ammazzano un po', perché sono, sembrano quasi piane, ma poi alla fine non finiscono mai.
2: E sono due cose molto diverse, eh? Perché la fatica, diciamo, che io faccio se ho una salita con una pendenza minore,
1: Sì,
2: però
1: lunga.
2: lunga, è una fatica minore che devo sostenere per tanto tempo. Però diciamo che i muscoli delle mie gambe fanno un po' meno fatica, fa un po' più di allenamento il cuore e un po' meno fatica il muscolo. Quando invece io ho delle pendenze belle toste,
1: Belle toste.
2: allora i muscoli delle mie gambe stanno facendo un esercizio molto pesante, come se sollevassi un peso
1: Certo.
2: tremendo. E allora in quei casi devo avere dei muscoli ben pronti, perché la fregatura, scusate la parola,
1: No,
2: è che
1: lei
2: se
1: può
2: io,
1: dirla.
2: eccola, la mia salita non solo è molto pendente, ma è anche lunga, io non posso fermarmi per far riposare il muscolo, cosa che in teoria dovrei fare, ok? Quindi devo essere veramente preparato, eh.
1: Certo, ma ci sono anche le pedalate assistite.
0: Assistente, sì. Allora,
1: Non è proprio così.
0: sarebbe meglio di no, la bici può andare quasi da sola, però diciamo così che per approcciarsi a certi percorsi che sono inavvicinabili da inesperti, sono un bel aiuto, a patto chiaramente che si divida un po' lo sforzo con quello che fa la bici in automatico. Quindi va bene, permette a tante persone di mettersi in sella, di fare dei bei tragitti. È anche vero che bisogna saper dare il proprio contributo alla pedalata.
1: Cioè, se no è inutile. Prof, lei già non ci fa usare neanche il cambio, perché si figuri la
2: La
1: pedalata.
2: pedalata assistita.
1: Ma sempre parliamo di biciclette, ci sono tanti diversi modi. Abbiamo detto, vabbè, in seconda del luogo in cui vai, prendi la bici in un modo, piuttosto che anche la mountain bike, la bici per andare in montagna, ma c'è
2: Ma
1: anche.
2: c'è anche tanto altro, pensiamo alla cicletta, alla bici ellittica, cioè delle bici, dove bici vuol dire sono le mie gambe che stanno lavorando tanto, che possono anche rimanere al chiuso. Ora, parlare in estate sembra strano, ma quando fa veramente tanto caldo, allora se io in casa o in una palestra posso usare una cicletta o una bici ellittica, mi faccio un bel allenamento. Ecco, a me piace tanto la bici ellittica, perché la bici ellittica è quella dove uno sei in piedi, le gambe pedalano, ma lavori anche con la parte alta del corpo, perché ci sono queste come se fossero le racchette
1: Racchette.
2: per sciare che ti mandano avanti e indietro e quindi fai meno fatica con le gambe, ma si lavora con la schiena e le spalle, e questo rende un movimento molto più completo, perché è veramente una cosa molto più armonica e permette un allenamento proprio del fiato, del cuore, quello che insomma fa bene per tutte le cose che abbiamo detto all'inizio, che è molto più facile e da un certo punto di vista più divertente. La cicletta normale, anche questa aiuta e ha il vantaggio di essere piccolina, te la puoi tenere in camera. Lo
1: Poi chi la
2: svantaggio
1: usa, perché ci sono tante ciclette che la metto in camera, la metto davanti alla TV, poi iniziano da stanza a stanza a spostarsi e finisce poi in cantina o in camera con le cose appoggiate
2: appese.
1: sopra ad appendiabiti.
2: Però se
1: Quindi,
2: la
1: perché
2: usi
1: molte povere ciclette sono finite così.
2: tante. Ma
1: Tante.
2: sai che alcune vengono però riportate in luoghi più opportuni per essere usate?
1: No,
2: Perché
1: dai.
2: c'è anche chi
1: Dice, la
2: magari gli
1: metto
2: viene in
1: sotto la quercia.
2: mente, no, oppure anche davanti alla tele o in camera o di fronte a una bella finestra, e quando imparano anche ad utilizzarla, viene usata ed è molto facile e ti permette comunque di fare un
1: Ecco,
2: allenamento
1: un
2: buono, eh.
1: allenamento, ma se uso la cicletta, come vado in bici, come faccio fatica, dimagrisco anche, mi tonifico, che cosa succede? Il cuore
2: Allora,
1: sicuramente ci
2: sì,
1: guadagna perché è un'attività aerobica.
2: l'andare in bici, che sia l'ellittica, che sia la cicletta o bici
1: Serve
2: normale,
1: per.
2: serve per rinforzare i muscoli delle gambe, ma è un allenamento endurance aerobico, cioè se io lo faccio faccio per un tempo che è superiore alla mezz'oretta, più vicino all'oretta, con una intensità moderata, cioè equivalente a quello che dopo mezz'ora che lo stai facendo qualche gocciolina di sudore scende, fa dimagrire. Dimagrire in posti diversi e non è così facile.
1: C'è chi,
2: tonificare,
1: no?
2: Sì.
1: Tonificare sì.
2: Dimagrire è diverso.
1: Professore, ha qualche suggerimento per farci fare meno fatica di quella che ci propone la professoressa Lucini?
0: Beh,
1: già, perché ci fa un po' usare il cambio, sì, la pedalata assistita,
0: diversi tipi di bicicletta,
1: diversi tipi di bicicletta
0: del percorso, si può anche monitorare la frequenza cardiaca, si possono avere delle applicazioni per capire quanta strada si è fatto e quindi magari ogni giorno riuscire a monitorare la propria performance e aumentare la strada e cambiare percorsi quando ci si sente realmente confidenti con il mezzo.
1: Professoressa Lucini, un'ultima domanda. A volte la bici è un ripiego, perché può essere allenante, può aiutare il recupero. Non posso più correre, ad esempio, mi sono infortunato, ripiego per non star ferma sulla bici. È possibile? È una buona idea?
2: Sì, diciamo.
1: Può essere l'alternativa A?
2: In persone che magari hanno problemi con il camminare, hanno magari problemi ai piedi piuttosto che problemi con le ginocchia, allora la bicicletta o anche la cicletta, ancora di più l'ellittica, può essere un ripiego o meglio una modalità alternativa per ottenere l'obiettivo che io faccio. Una chicca magari da ricordare è che persone che hanno magari problematiche alle ginocchia, se usano la cicletta o una bici normale, devono tenere il sellino un po' più alto in modo tale da non piegare troppo, ok? È vero che il sellino ti regge il peso, per cui scarica un pochettino il ginocchio e il piede, però non è proprio completamente nulla. La bici ellittica aiuta ancora di più perché non ho l'impatto sul terreno e la fatica non la faccio solo con le gambe, ma la faccio anche con il sopra. Quindi indubbiamente in persone che hanno delle problematiche con il cammino, soprattutto di tipo ortopedico, muscolare ortopedico, la cyclette può essere un aiuto.
1: Grazie alla professoressa Lucini e al professor Vandoni, che tornano la prossima settimana per parlare di ci tuffiamo finalmente. Dai, la prossima settimana splash! Parliamo di nuoto, ma non solo, parliamo anche di acquagym e di tutto quello che possiamo fare nell'acqua, anche nelle piscine e quant'altro. Nella vasca da bagno no, però.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: Anche a me. Una grande vasca da bagno. Buona giornata a voi. Grazie per essere stati con noi. C'è Carlo Salvatore in regia. Alla parte tecnica c'è Laura Vanossi, sempre in assistenza in redazione meravigliosa. La Nico Vama, come sempre, anche in estate la Nico torna. Vi aspetto domani. Ci per in vacanza con Obiettivo Salute. Anche se non siete in vacanza, la vostra vacanza per mezz'oretta potrei essere io. Buona giornata.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
6: Ancora un buongiorno, le principali borse europee sono ancora in calo, pesano le forti vendite sui listini asiatici per i titoli dell'high tech, oltre alle tensioni sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. La corsa del greggio sopra i $90 spinge il settore oil, a Milano vanno particolarmente bene Saipem ed Eni, come vedremo fra poco, ma ripartiamo dagli indici generali delle principali borse. Allora il FTSE MIB a Milano in questo momento segna un meno 0,63%, Francoforte meno 0,41, Parigi meno 0,40, leggermente sopra la parità con un più 0,05, infine Londra, dicevamo, contrattazioni a Piazza Affari in questo momento sotto a Nexi, che è la migliore, con un più 1,38%, punto brillano Saipem con più 1,14% ed Eni con un 1,11%. Vediamo invece che in fondo all'istituto c'è ancora ST Microelectronics con meno 5,12%, seguita da Prismian meno 3,36%, Avio meno 1,85% e Buzzi meno 1,50%. Ed è tutto.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una ragazza inossidabile, fortissima, atletica, ma sempre col sorriso.
2: È arrivata, andiamo a prenderla. Martina,
3: che
2: bello conoscerti. Sei intanto bellissima.
3: Grazie.
2: Fammi dare qualche numero.
3: No,
2: tanti. Guarda, Martina Grado, 21.170 follower in questo momento su TikTok, ma un sacco di follower in tutti i tuoi social, 665.848 mi piace, numero cabalistico. Mi racconti tutto di te?
3: Certo.
2: Andiamo in studio?
3: Subito.
2: Andiamo Martina.
3: Allora, forse l'ho fatta un po' fuori dal vaso.
4: È mai svenuto qualcuno?
3: Non lo so, è la prima volta che fa.
4: Ah, quindi fammi vedere, maestra. Ma e devo farlo il più veloce possibile?
3: Perché vince chi finisce prima.
4: Ok, esercizio, perché poi non vorrei a fine video che mi dici: no, l'hai fatto male, non vale.
3: Dividi 5.
4: No, neanche 3 ce la faccio, che 5? Quanti questi?
3: 25.
4: Sei scema.
3: Dai, fenomeno. Vai, è squat più press.
4: Ok, pazza questa, 15 kg, oh.
3: Qua vola, metti almeno 200 kg.
4: 200 kg? Insomma, anche se ci arriviamo. Ma lei lo finirà. Io sberrò il secondo giro. Questo è il pronostico. Vuoi anche il ventilatore? Svengo, mi fai svenire oggi, eh?
2: Come sono contenta di conoscere Martina, perché poi io ti seguo sui social e quindi mi sembra di essere già un po' nella tua vita.
3: Mi
2: un po' di cose, le conosco
3: piacere.
2: E quindi sono già un po' nella tua vita. Mi racconti come hai iniziato Martina Grado?
3: Allora, Martina Grado ha iniziato grazie a un programma televisivo.
2: Capita, succede.
3: Che mi ha dato un attimino quella spinta di visibilità che inizialmente non volevo cogliere. Perché mi ha spaventata, perché non l'avevo presa benissimo. Io comunque ho partecipato a questo programma televisivo perché è innamorata persa di una persona e quindi pensavo solamente a...
2: Cuoriciona!
3: Sì.
2: Bello così.
3: E quindi quando poi mi si è catapultata addosso questa onda di visibilità, non l'ho saputa gestire.
2: Cioè, tu hai fatto il contrario di quello che hanno fatto gli altri.
3: Sì.
2: Che hanno aperto i social aspirando a una fama, invece tu ti sei trovata una cosa improvvisa.
3: Mi è successo.
2: E hai detto... vediamo cosa facciamo.
3: Esatto, quindi dopo un attimino di titubanze poi ho detto: ma non ho niente da perderci, proviamo a sfruttarla, a capire che cosa ne posso portare poi lavorativamente e anche a livello comunicativo.
2: Certo, e allora lì hai unito quello che poi è il tuo lavoro, la tua passione, la tua natura.
3: Esatto.
2: E quindi qual è stata la tua prima idea? Io sui social faccio?
3: Io sui social faccio me stessa. Quindi porto quella che è realmente la mia quotidianità, il mio pensiero, il mio modo di essere, il mio modo di vivere. Anche perché comunque mi sono accorta che nel momento in cui porti qualcosa di te che non è proprio realistico o è qualcosa di un pochettino più gonfiato, qualcosa che è un po' lontano da te, chi ti segue lo nota. Soprattutto chi ti segue magari proprio perché gli piaci così come sei. Quindi se porti una versione di te leggermente fasulla viene notato. E quindi una volta che ho imparato questa cosa io non ho fatto altro che mostrare le mie passioni, la mia quotidianità, il mio lavoro per quello che era, è e anche i miei progetti, perché comunque non è che poi tutto quello che ho realizzato, che sono riuscita a fare è arrivato così, d'amblè, quindi anche i percorsi verso il raggiungimento degli obiettivi li

0: mostrati perché sono tali e quali a quelli che fa qualsiasi persona per raggiungere un traguardo.
1: Mi ero ripromessa che sarei diventata un po' più femminuccia. Per poterlo fare ho deciso di chiedere aiuto alle migliori. Iniziamo con una queen, Natalia Paragone. Oggi farei un bel latte make-up. Ci proverò a replicarlo, poi mi darà un giudizio. Giriamo e io cerco di arrivarci a che cosa bisogna fare. Magari dammi qualche indicazione.
2: Si parte dalla skincare. Io metto contorno occhi sempre.
3: Qual è la crema?
1: Serve anche la crema?
2: Sì, e fondotinta.
1: Ce l'ho.
2: O primer. Allora, il primer. Il tuo fondotinta tu ne hai uno?
1: Per qualsiasi stagione che abbrutta. Per qualsiasi stagione.
2: Passiamo al correttore. Tu lo sfumi con le dita o col pennellino?
1: Questa di 12 anni fa va bene.
0: È anche un po' il segno dei tempi dopo un'era dei social in cui bisognava essere finti e patinati. Adesso invece, tra virgolette, paga di più, ma viva Dio, meno male, portare qualcosa di autentico.
4: Sì, penso che le persone più si rivedono all'interno di un creator, di un influencer o comunque di una persona che ha un filo di visibilità in più, più si sentono attaccate anche emotivamente a questa persona, perché dici, non ti senti sola, no? Cioè io condivido anche molti miei momenti down psicologicamente, di periodi. Ovviamente non entro troppo nel mio privato perché comunque manteniamo un certo tipo di distanza, però penso che condividere non solo il bello o il patinato, ma anche i momenti più difficili ti avvicini a quella che è la normalità per chiunque, ed è quello che alle volte quando non vedo in altri creator mi dà quasi fastidio, perché io stessa, che magari sono una creator, ho un po' di visibilità, quando vedo qualcuno che fa il mio stesso lavoro e che mostra solo ed esclusivamente il bello, lo sfarzoso e tutto quello che dici, cavolo, c'hai la vita perfetta, mi sento a disagio, cioè provo un sentimento che non mi piace provare, mi dà fastidio, quindi non potrei mai fare altrettanto.
0: Hai una volta dichiarato, poi magari non è vero, io leggo le cose in rete, poi magari mi dicono non è vero, che ti muovi un po' tra perfezione e inadeguatezza, cioè ti occupi di fitness, sì. Quindi quella cosa è... ci dà un'idea di estrema perfezione, controllo, ma anche inadeguatezza, perché comunque sei umana.
4: Esatto, sì, no, per me io cerco di comunicare il fitness nel modo più genuino possibile, ovvero che il fitness deve essere benessere, ma non esiste benessere se non è a 360 gradi. Per essere a 360 gradi deve essere fisico e psicologico. Quindi non sono per l'approccio al fitness maniacale, rigido, restrittivo, ma deve essere un percorso che ti accompagni piano piano a cambiare alcune tue abitudini fino a renderle proprio parte del tuo stile di vita. Però di base ci deve essere anche un approccio mentale che è tutto che è lontano dalla mania di perfezione. E anche perché comunque tutti noi lavoriamo, abbiamo una vita da sostenere, non possiamo vivere solo per mangiare sano, allenarci tutti i giorni, fare 10.000 passi al giorno, è impossibile.
1: Il regalo dei regali, il biglietto per Aerox Bologna. I biglietti non sono ancora usciti. Io ho fatto fare un simil biglietto per farlo partecipare ad una doppia con uno dei suoi più cari amici. Fa sempre un po' il gradasso.
5: Dai, siamo al quinto, è quasi finito sto supplizio.
1: Credo che se lui dovesse partecipare a un Aerox probabilmente sarebbe tosta, ma riuscirebbe tranquillamente nell'impresa.
5: Persone di 70 anni che hanno un fisico migliore del mio.
1: Ci farà vedere di che pasta è fatto. Vi mostrerà di avere le palline.
5: Odio tutti quelli che sono venuti ad Aerox. Te più di tutti.
1: Adesso io lo ti amo. Prima questo
5: QR.
0: Come puoi immaginare, io sono una grande atleta e l'agonismo alberga in me. Cos'è Aerox?
4: Ah, ok. Allora, l'Aerox è una competizione che sta spopolando negli ultimi anni e che io dico in modo fiero che pratico praticamente da quando è arrivata in Italia, perché adesso ha preso un boom inverosibile e inizio anche a essere quasi gelosa, no?
0: Quando certo. Vedo... Come quando diventa famoso un gruppo che a te piace.
4: Esatto.
0: Che a te piaceva per prima.
4: Esatto. Sì, mi sta dando quasi fastidio che iniziano a fare così tanti e dico, io l'ho visto nascere, capito? Aerox è una competizione ibrida, perché accomuna più caratteristiche dello sport. Devi saper correre, devi essere forte, devi essere agile all'interno di movimenti funzionali ed è prettamente un'attività aerobica.

0: fisica e anche endurance, quindi di resistenza. Per questo viene definito una competizione ibrida, perché devi essere tutto un po'.
1: Già fatica a pensarci, però appunto Martina sorride, quindi sicuramente. Ma come studiare il modo di comunicare, di far passare il fitness sui social? Perché comunque devi avere la tua firma e il tuo stile. L'hai trovato col tempo?
0: No, l'ho sempre fatto, proprio come ti dicevo prima, in modo naturale. Cioè, l'approccio che io ho nell'allenamento, nel mio stile di vita, l'ho semplicemente comunicato così com'è, senza filtri, anche nei momenti no, perché banalmente ho fatto anche dei contenuti, o spesso parlo del fatto che, ragazzi, oggi mi sono svegliata e mi sento orribile. Sono gonfia, non mi piaccio.
1: Io stamattina mi sono guardata allo specchio, mi truccavo qui nei bagni della radio e ho detto, ma io ho 79.000 anni oggi. Tu sei
0: bocciolo
1: e sei giovanissima, ma ci sono i giorni in cui
0: tantissimi, mamma mia. Poi ovviamente stai attenta anche a comunicarlo, perché da lì alla critica del lo dici perché così almeno ti viene detto il contrario. Ma anche se fosse, cioè, alle volte lo facciamo anche noi un po' tutti, questo meccanismo, no, di dire oggi mi sento brutta, così che qualcuno si dica, no guarda sei bellissima, capito? Ti dà un attimino quella botta lì. Però no, in realtà realmente, cioè, parlo anche di questo, di oggi pensavo, sono uscita con l'idea di fare 15 chilometri, il mio personal best, e poi in realtà al quinto ero stufa, avevo fame, sono tornata a casa. Cioè, piuttosto che mi sveglio, che devo girare dei contenuti per un brand, e quindi se non ti senti confident nel tuo corpo, cavolo, è un problema, perché magari dovevi mettere il toppettino e cose così. Parlo tranquillamente di tutto questo, così come le volte invece dove magari mi sono svegliata, dove c'ho l'autostima un attimino più altina, lo dico, cioè mostro i miei risultati, i miei traguardi, ma che sono, e specifico che sono sempre soggettivi, cioè deve essere tutto anche, insomma, mio, perché non è detto che te sia uguale.
1: Ecco, hai toccato il tema delle critiche, com'è?
0: Allora, io sono fortunata, non ho molti haters o critiche, devo dire, ma anche perché non le saprei gestire bene, quindi cerco di essere anche un po', mi paro il di dietro e sono molto politicamente corretta, quindi anche quando mi espongo...
1: Ti capisco, perché a volte ti verrebbe da dire, ma poi devo fare sta fatica, è solo è già complicato nella vita, devo fare sta fatica poi per
0: è vero, sì,
1: andare di incontro alle reazioni.
0: Andiamoci piano, sì, sono molto politicamente corretta. Cerco di comunque esprimere il mio pensiero, la mia opinione, e alle volte lancio delle bombette, delle frecciatine, però sempre mettendo le mani avanti, che questa è la mia opinione, il mio parere. E fortunatamente ti devo dire, non ho grossi commenti negativi sotto i miei post, i miei video, sotto alle mie storie, anzi, cioè, sono veramente quasi sempre positivi. Io sono lusingata, cioè io alle volte leggo commenti o messaggi privati che inizio a arrossire, li mando alla mia mamma e dico, guarda mamma cosa mi hanno scritto, cioè per me è follia.
1: No, allora voglio sapere i tuoi come hanno preso questa tua dimensione pubblica.
0: Ma anche loro nella normalità della cosa, anzi sono molto fiera del fatto che non hanno fatto il genitore fiero che gonfia il petto d'orgoglio all'idea che mia figlia, quando mi fermo al supermercato, dicono, ah ma la seguo tua figlia sui social. Ma sono molto...
1: Sono a Bergamo i tuoi?
0: Sì.
1: E allora, bergamaschi, non è che il bergamasco poi festeggia così tanto.
0: No. Cioè, conta che praticamente hanno aperto i social per seguirmi, perché ha detto, ok, adesso inizierà a essere un po' più interessante, quindi è così. No, sono serenissimi, anche perché fortunatamente... Cioè non pubblico, non parlo, non faccio cose fuori dal normale, quindi restano molto orgogliosi.
2: Ricettina?
3: È una colazione. Via di mezzo tra il porridge e il tiramisù. Misurridge. Vabbè, una roba che alla fine dici tiramisù solamente perché c'è il caffè. Fit, senza glutine e lattosio. Fiocchi d'avena, semi di chia, latte vegetale, caffè, qualche goccia di dolcificante. Mescoliamo tutto, lasciamo riposare in frigo nel mentre che prepariamo la nostra crema da mettere sopra. Per la crema, un uovo, latte vegetale, amido di mais e un po' di vaniglia. Non verrà altro che una pseudo crema pasticcera fit sui fornelli. Mescoliamo bene tutto finché non diventerà bella densa e cremosa. Prendiamo la base che abbiamo lasciato in frigo e versiamo sopra la nostra crema.
1: Allora, so che sei di origine bergamasca, però sei cresciuta vicino a casa mia, quindi sei un po' delle mie parti. Adesso però stai al mare?
0: Adesso vivo a Sarzana, sì, un paesino tra la Liguria e la Toscana. Apro la
1: che
0: finestra,
1: è una
0: vedo il mare.
1: Bella di salute, appunto, anche mentale, però un po' controcorrente perché tutti vogliono andare a vivere a Milano quando lavorano sui social.
0: No, io scappare. No, cioè, sono, siccome sono una che non ha assolutamente problemi a guidare, a fare le cose da sola, anzi, cioè io mi butto in qualsiasi cosa, non ho limiti, preferisco vivere la quotidianità, il 90% della mia vita, in un posto che mi fa felice, mi piace, mi appaga, mi rilassa, dove mi permette di essere produttiva, e quando è necessario farmi il mazzo doppio magari per gli avanti e indietro, per gli spostamenti, non è un problema.
1: Sta ragazza. Tu scrivi nella tua bio che sei celiaca.
0: Sì.
1: E che quindi è un aspetto importante di te e della tua comunicazione sui social.
0: Sì, cerco di sensibilizzare molto l'argomento della celiachia perché io l'ho scoperto tardi, 5 anni fa, quindi a 25 anni mi è cambiata la vita inevitabilmente, e quindi non è stato semplice a livello emotivo, oltre che mi ha dato parecchi problemi di salute che tuttora sto cercando di sistemare. Cerco di sensibilizzare l'argomento, uno, per far capire alle persone che non è minimamente da prendere sotto gamba e va preso proprio con serietà, e due, cerco di far capire alle persone che è un cambiamento che inizialmente sembra un po' un pugno che ti arriva fortissimo, che ti disorienta, ma poi dopo capisci anche che non è così male come si dice.
1: Ed è importante per chi ne soffre, per chi la scopre, potersi specchiare in te e magari avere delle risposte a dubbi, a perplessità, ad ansie.
0: Sì, guarda, la cosa che mi rende più felice è il fatto che molte persone mi dicono che hanno scoperto di essere celiache grazie a me. Cioè che quando magari mi hanno fatto domande o chiesto come l'ho scoperto, io mi sono esposta, hanno avuto un po' di titubanza, ha detto ma sai che anche io ho certi sintomi, sento certe cose, hanno fatto dei controlli, hanno scoperto di essere celiache, e quindi ho salvato loro, tra virgolette, le chiappette, perché alla
1: certo.
0: fine è importante, perché se sottovaluti il problema, come è stato nel mio caso, che non lo sapevo e chissà per quanti anni l'ho sottovalutato, ti dà poi dei problemi di salute cioè, veramente importanti, fortunatamente nel mio caso tutti risolvibili, però non vorrei che nessuno commettesse il mio stesso errore.
1: Bravissima, anche appunto c'è questa serietà nel tuo affrontare i temi della salute, del benessere, che mi piace molto. Però diciamola, a me piacciono molto anche le tue scene di vita quotidiana,
0: sì.
1: Perché c'è grande ironia, hai un fidanzato molto bello e talvolta paziente, perché un po' gliene combini, no?
0: Sì.
1: Voglio dire, agli uomini è giusto sempre farli un po', torturarli un po',
0: sì.
1: Mettere appunto, mostrare la tua vita quotidiana, sicuramente appunto ponendoti dei limiti, perché in questo è giusto così. Cosa scegli di condividere?
0: Ma in realtà il giusto. Ci sono dei momenti dove non mi viene minimamente il pensiero di prendere il telefono e fare una storia, di fare un video, fare una foto, e di questa cosa ne vado estremamente fiera, perché vuol dire che nonostante tutto il mio primo pensiero non è Instagram, non è TikTok, ma è vivermi il momento. Poi magari le cose più che, cioè, se decido di condividere qualcosa è perché in primis ho deciso di renderla permanente per me, e poi l'ho reputata magari simpatica da condividerla, no? Quindi condivido anche lì quello che mi viene e quello che mi va. Certo è che non voglio fare di tutta la mia comunicazione, arrivando appunto da un programma televisivo da cui è nata la storia d'amore, quindi molti sono affezionati a questa cosa, io voglio creare la mia immagine, la mia carriera su quello che è lo sport, e quindi non voglio che le persone si leghino a me solo e esclusivamente perché esco da un programma televisivo che ha dato vita ad una storia d'amore. Sarò per sempre grata, vivo ancora con questa persona, per me è tutto magnifico, ma io comunque sono Martina Grado, non sono Martina Grado la fidanzata di, o Martina Grado quella che ha fatto quel programma televisivo. Bellissima esperienza, spero che tutti possano vivere le emozioni forti che ho vissuto io, ma ci tengo anche a scindere quella che è la mia carriera e la mia individualità.
1: Pensa che magari qualcuno ti segue per quella cosa là e poi magari si mette a fare sport.
0: Ah beh, lì per me è bellissimo.
1: Soddisfazione.
0: Sì, sì, sì.
1: Soddisfazione massima.
0: Sì, sì.
1: I tuoi contenuti sono molto spontanei e a volte molto curati. Come scegli, no?
0: Davvero, molto curati.
1: Sì, ci sono.
0: Io penso di essere, però, di fare sempre dei mischioni,
1: no,
0: di roba.
1: No,
0: non
1: so.
0: Ma allora, forse sono curati perché vivendo con un videomaker mi rompe le scatole e quindi sta molto attento alle cose. In realtà non è che ho proprio un piano editoriale di quello di cui devo parlare in quella settimana tassativamente. È esattamente il reportage della mia vita.
1: A volte faccio alla fine una domanda un po' da colloquio di lavoro: dove ti vedi tra 5 anni, dove ti vedi tra 10 anni. Però non è esattamente così, ma mi piacerebbe capire dove vorresti andare, cioè fitness, sport, benessere, salute, è quello comunicare quello, è questo il tuo obiettivo?
0: Guarda, io penso ora in questo momento di essere proprio nel clou della mia carriera, tra virgolette, lavorativa. Sto continuando gli studi, perché comunque ci tengo anche a restare sul pezzo, a prendere sempre più diplomi, a prendere sempre più prestigio come personal trainer. Come content creator penso di aver trovato finalmente la mia chiave, la mia via, che mi fa sentire esattamente quello che voglio essere. E voglio semplicemente consolidare tutto quello che in questi anni ho creato e che ora mi sta dando soddisfazione. Quindi voglio che questo duri molto. E ovviamente poi qualsiasi idea o step in più che mi verrà cercherò di fare del mio meglio per portarlo alla realizzazione, ma io ad oggi sono veramente contenta delle realtà che mi sono costruita.
1: Martina, mi hai convinto. Irox no, evidentemente no. Però dai, mi hai convinto, sarò un po' più sana.
0: Io, guarda, sono aperta a prenderti sotto la mia ala.
1: Guarda, se posso solo diventare bella un decimo di te, che sei un fiore.
0: Non è vero, grazie.
1: Grazie Martina per
0: grazie
1: essere stata con noi.
0: Grazie mille.
1: Deliziosa questa ragazza, grazie Martina.
0: Grazie mille.
2: Siccome so di rappresentare la stragrande maggioranza di noi donne che non abbiamo smatti di truccarci, vi voglio far vedere come io faccio parte di questa categoria. Partiamo da questo fantastico, pessimo prodotto. Iniziamo a cercare di dargli una sistemata secondo le linee guida della mia testa. Parto con correttore aranciato, costa poco e comunque fa il suo. Poco, niente di che. Spugnetta, una, universale, finché c'è, finché non si frantuma. Tampone. Correttore. Ho dimenticato un prodotto, questo siero che va messo come base e lo facciamo assorbire per bene. Momento fondotinta. Poco, a me dà noia il fondotinta. E che cosa prendiamo? La stessa spugnetta di prima. Andiamo a risparmio.
1: Che bello avere conosciuto Martina Grado, anche perché Martina ho scoperto delle cose, anche delle cose che ci accomunano.
0: Hai
1: incredibile
0: visto?
1: Per il fatto che tu ti occupi di fitness, tra l'altro. E quindi niente di più lontano da me, eppure ci sono delle cose in comune.
0: Mi ha fatto molto piacere.
1: Grazie Martina,
0: grazie
1: sei
0: mille.
1: Deliziosa. Grazie mille e alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ciao Martina.
0: Ciao.

0: City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera e benvenuti a Smart City. Se non fosse l'articolo di copertina di Material Horizons, si potrebbe pensare a una di quelle storie di fantascienza in cui, iniettandosi un intruglio, di solito color verde fosforescente chissà perché, uno scienziato acquisisce poteri sovraumani. Solo che in questo caso dovremmo dire sovravegetali, perché parliamo di una pianta, la prima pianta bioibrida che ha visto la luce all'Università di Bolzano grazie a una collaborazione piuttosto vasta con altri centri di ricerca, Fondazione Bruno Kessler, Eurac Research, Università di Monaco, CNR, Elettra, Sincrotone di Trieste. Ebbene, i ricercatori sono riusciti a incorporare per la prima volta nelle piante delle nanoparticelle che agiscono come delle antenne, di fatto capaci di aumentare l'assorbimento di luce della pianta e quindi di conseguenza anche la fotosintesi, con risultato di piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Una strada quindi completamente nuova che si apre con numerose prospettive, di cui parliamo questa sera e domani sera con Manuela Ciocca, che è ricercatrice in fisica sperimentale alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano. Benvenuta.
2: Ciao Maurizio e buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, partiamo dalla fine. Che cosa fanno queste nanoparticelle una volta che sono presenti, poi spieghiamo come, nei tessuti della pianta?
2: Allora sì, queste nanoparticelle quando arrivano, diciamo, sulle foglie della pianta funzionano, come hai detto bene tu, come antenne luminose, nel senso che riescono ad assorbire lo spettro della luce solare che la pianta non riuscirebbe ad assorbire in condizioni normali, ed emettono delle luci che invece la pianta riesce ad assorbire.
1: Le piante sono verdi. Perché sono verdi? Perché non riescono ad assorbire la luce verde e la riemettono, diciamo così. Voi riuscite a

0: semiconduttivi che vengono utilizzati vastamente già nel fotovoltaico organico. E in particolare il materiale che abbiamo utilizzato è un politiofene, che comunque è già molto studiato per la ricerca sul fotovoltaico organico,
1: Perché tra l'altro il
0: esattamente.
1: fotovoltaico ha lo stesso esatto problema, diciamo, no? Delle piante, assorbe bene alcune frequenze, male altre, per cui anche lì si cerca di fare di fatto lo stesso lavoro. Ecco, dicevi, sono molto piccole queste particelle e quindi che cosa succede? È importante questo fatto delle dimensioni, no?
0: Sì, sono molto piccole, appunto, dell'ordine dei nanometri, le abbiamo volutamente, diciamo, rese così piccole perché hanno le dimensioni simili ai nanonutrienti del suolo e quindi possono essere prese spontaneamente dalla pianta e trasportate verso le foglie.
1: Ecco, quindi come si somministrano di fatto queste particelle? Si mettono, si irriga il vaso con... Ma come funziona?
0: Sì, nei nostri esperimenti chiaramente abbiamo fatto tutto in laboratorio e siamo partite però dai semi delle piante. Quindi abbiamo fatto un mix di queste nanoparticelle in un hydrogel che è
1: Sì.
0: simile, diciamo, al suolo, però in forma semisolida, dove ci sono tutti i nutrienti, micro e macronutrienti del suolo, più le nostre
1: Ok.
0: nanoparticelle.
1: Quindi una situazione appunto ideale, diciamo, come tipicamente sono quelle del laboratorio.
0: Esatto, su questo hydrogel vengono seminati i semi della nostra piantina modello e poi si lasciano crescere, quindi ci sarà la germogliazione e poi la crescita della pianta.
1: Risultato?
0: 45% in più di crescita della pianta, 11% in più di biomassa prodotta e 11% in più di assorbimento di anidride carbonica.
1: Insomma, tanta roba. Manuela Ciocca, ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani.
0: Grazie mille.
1: Buona serata a tutti.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Sono le 13.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Quasi 800 i droni lanciati dall'Ucraina verso le regioni russe. La risposta di Mosca provoca 10 vittime a Kharkiv. Un proiettile ha colpito poche ore fa una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Altri 31 migranti sbarcati oggi a Lampedusa, a Ravenna arriva la Humanity One. Scoperto e sequestrato un cantiere edile in una zona protetta a Ischia. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Roberta Frisani alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. In primo piano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina.
9: L'attacco russo non resterà impunito, dice Zelensky, dopo le 10 vittime civili di un missile balistico lanciato su una cittadina della zona di Kharkiv. Intanto le autorità ucraine contano almeno altri 2 morti nella regione di Zaporizhia, bersagliata con oltre 1000 attacchi nelle ultime 24 ore, e sarebbero quasi 800 anche i droni lanciati nella notte da Kiev.

0: contro la federazione, più di 600 solo su Mosca e dintorni, che fa sapere di averne abbattuti quasi un terzo. L'Ucraina poi domenica avrebbe rotto la tregua chiesta dalla Casa Bianca nel Mar Nero, colpendo con un drone una petroliera greca vicino al porto russo di Novorossiysk. Intanto il Cremlino prova a contenere il montante dissenso interno. La banca statale VEB mette alla porta il suo capo economista Andrei Klepach, reo di aver denunciato i costi crescenti della guerra. E un tribunale condanna oltre 11 anni di carcere duro per un post giudicato disfattista Lev Schlossberg, dissidente storico e numero 2 di Ablaco, unico partito pacifista russo, messo nel frattempo fuori legge in vista delle politiche di settembre. La NATO infine accende un faro sui movimenti delle forze russe lungo il confine est dell'alleanza. Dopo l'inchiesta giornalistica sulle basi sorte in Bielorussia e vicino alla frontiera con l'Ucraina, da cui Mosca potrebbe lanciare droni anche contro le capitali europee. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'esercito israeliano ha bombardato con l'artiglieria la periferia di un villaggio nel Libano meridionale, mentre aerei da guerra hanno effettuato sempre oggi all'alba nella stessa zona un bombardamento. Una nave commerciale è stata colpita da un proiettile sconosciuto a Hormuz. L'Iran intanto ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo.
2: Dopo le minacce di Donald Trump, che si è detto disposto a bombardare l'Oman nel caso in cui si mettesse in mezzo alle trattative, arrivano quelle dell'Iran e una soluzione sullo stretto di Hormuz resta lontana. Lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio, ha detto il principale negoziatore iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf. Teheran pretende la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari su tutti i fronti. Il traffico marittimo rimane pressoché bloccato, sono poche le imbarcazioni che attraversano lo stretto, anche perché i rischi sono alti. Una nave commerciale è stata colpita da un proiettile sconosciuto nel corso del transito in uscita dallo stretto. Lo ha reso noto l'organismo britannico che raccoglie e diffonde allerte sulla sicurezza della navigazione mercantile. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una notizia che riguarda un lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana. Andrà a processo il 15 ottobre Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta nel novembre 2025, per cui Spada si trova in carcere come misura cautelare. Per altre 5 morti contestate dalla procura, le indagini sono ancora in corso. 31 migranti sono sbarcati a Lampedusa questa mattina dopo che il barchino sul quale viaggiavano è partito dalla Libia è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. Tutti sono stati portati all'hotspot dell'isola dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 148 persone a Porto Empedocle, ci sono attualmente 218 persone. Ed è attraccata questa mattina a Ravenna la nave Humanity One di SOS Humanity, che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 73 migranti nel Mediterraneo centrale. L'organizzazione si è lamentata con le autorità italiane perché il porto si trova a 6 giorni di navigazione dal luogo del salvataggio. È stata sgomberata nelle ultime ore l'area in cui nel comune di Oria, in provincia di Brindisi, si è svolto per oltre 2 giorni un rave party non autorizzato. Oltre 400 persone sono state identificate sulle 800 che hanno partecipato. Una persona è stata arrestata per spaccio di droga e 2 denunciate per oltraggio pubblico ufficiale. Sequestrate le attrezzature utilizzate, compresi i sistemi di amplificazione per la musica e anche un automezzo. Ci spostiamo ad Ischia, dove è stato scoperto un abuso edilizio che ha quasi dell'incredibile su una scogliera che, oltre ad essere zona protetta, è quasi inaccessibile perché a picco sul mare, si stava costruendo una struttura destinata con ogni probabilità a residenza turistica.
3: È in un'area protetta dell'isola di Ischia a elevato rischio idrogeologico, nascosto dal costone di Barano e da una rete mimetica vegetata, il cantiere abusivo che ha deturpato Capogrosso Scarrupata, località in cui è stato scoperto dai carabinieri. Tutto fa pensare che le opere fossero destinate a realizzare un resort di lusso. Per raggiungerlo bisogna arrivare dal mare o attraversare sentieri quasi impraticabili. Le indagini dei carabinieri sono iniziate a luglio

0: e hanno evidenziato un'aggressione sistematica dell'ambiente. Per edificare meglio sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno per livellare un'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Sono state anche realizzate nel sottosuolo condotte idriche abusive e scavati collegamenti elettrici dentro una grotta naturale. Sulla costa è stato inoltre realizzato un sistema di scale in ferro e legno e una rete di tubazioni che sale fino ad un'abitazione in cima alla parete rocciosa. 4 persone sono state denunciate, devono rispondere di violazioni edilizie, paesaggistiche, di danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Desta ancora molta preoccupazione l'incendio che da giorni interessa il Monte Morrone, in particolare nei comuni di Rocca Casale e Corfinio in provincia dell'Aquila e di Popoli in quella di Pescara. Le fiamme divampano ancora alte in questa prima parte di giornata e proseguono le operazioni di spegnimento con un rilevante spiegamento di forze. In campo ci sono 3 Canadair, un elicottero, squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile e anche l'esercito. È ripresa questa mattina, come previsto, la circolazione regolare sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, interrotta tra Piacenza e Milano dal 10 al 17 agosto per il rinnovo dell'infrastruttura. Ma da oggi e fino al 28 agosto, come previsto dalle norme, i convogli percorreranno i tratti rinnovati a velocità gradualmente crescente. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, alla prossima edizione alle 16.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d'orchestra, torna con il nuovo album Vocalia, Carolina Bubbico.
2: È un disco, diciamo, tendenzialmente molto solitario in realtà, perché appunto forse è il disco più solitario della mia vita, però ecco, la cosa particolare è che è molto solitario dal punto di vista della composizione e della produzione, ma dal punto di vista della scrittura invece il più collettivo di tutti, il contrasto di questo disco, perché io sono sempre stata cantautrice, ovvero appunto scrittrice sia della parte musicale che della parte testuale, invece questa volta ho voluto collaborare tantissimo, l'ho fatto come mai prima, coinvolgendo un sacco di autrici, di autori, insomma, italiani e non, e questa cosa chiaramente ha reso questo disco ancora più ricco. La parte familiare che c'è in questo disco è mio fratello, perché con lui l'abbiamo prodotto, poi è la prima volta in realtà che ho firmato con un'etichetta che non è quella di famiglia con la quale ho lavorato sempre, invece ho firmato con Ground Up Music, che è un'etichetta importantissima americana, l'etichetta di Michael League degli Snarky Puppy, quindi una grande opportunità per me per aprirmi nuovi orizzonti, ecco.

0: città svegliata ora.
1: È un album in cui racconti della potenza della terra, della potenza del femminile, ma anche di cose molto personali, di riflessioni molto personali. Quindi vai

0: Da Carolina all'universo e ritorno.
1: È un disco corale, è un disco dove la voce è protagonista, infatti si chiama Vocalia, non a caso ho cercato un nome che potesse, diciamo, rievocare fortemente la scelta timbrica che ho fatto, molto forte, molto significativa per me, diciamo la voce come suono veramente ancestrale dalla quale proviene tutto, che esprime tutto senza inganno ed è uno strumento potente non solo dal punto di vista emotivo ma per me anche dal punto di vista, diciamo, musicale squisitamente. Quindi è un'orchestra di voci Vocalia che raccontano storie, diciamo riflessioni, esatto, che riflettono quelle che sono le mie indagini personali all'insegna dell'evoluzione. Quindi parla di rinascita, parla di fioritura, parla di primavere che possono arrivare, poi voglio dire, ci sono tanti inni in un certo senso sì alla femminilità, a dei momenti storici, voglio dire, non che hanno segnato le nostre strade, però fondamentalmente è un disco molto intimo che vuole richiamare, che vuole incoraggiare sia me stessa che chi vuole ascoltare questo messaggio, in tutto senso.
0: Mi piace molto il tuo spaziare tra la musica popolare pure ricercata, ma anche il pop più pop, che è quello che ti porta ad esempio sul palco del Festival di Sanremo con i vestiti da sera a fare il direttore d'orchestra. Quindi che impressione ti fa essere tutte queste cose?
1: Cerco di mettere ordine, perché in maniera molto spontanea è accaduto questo nella mia carriera, di assumere ruoli diversi. Sicuramente, vabbè, le esperienze sanremesi mi lasciano tanto, perché sono molto prestigiose come ruoli, però tendenzialmente poi io appunto mi sento molto una performer della musica, infatti il mio modo di dirigere è un po' straripa, perché diciamo io la canto dentro la musica che scrivo, quindi questa cosa poi mi porta a capire che, diciamo, il palco scenico è il luogo, l'habitat che mi rende più felice semplicemente.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Carolina Bubbico. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Qual è il valore di posizionamento del cibo italiano nel mondo, il cosiddetto pricing power? Ebbene, ormai è simile, paragonabile a quello del lusso, della moda made in Italy. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. Sempre in tema di cibo, focus sui trend dedicato alla tendenza foodtainment, quando il cibo diverte, appassiona e intrattiene non solo nella ristorazione, e spazio anche alla filosofia antispreco applicata però alle relazioni e non al cibo, tanto per sparigliare un po' le carte.
2: La carbonara la faccio io, capisci? Sbatto l'uovo, forza, dammi qua.
3: Io ci metto anche il bianco.
2: E sbagli. In Italia ci metto solo il rosso.
3: E anche un po' di panna.
2: Tu mi metti la panna in la carbonara, tu sei una delinquente, tu. E tutti i francesi che hanno vantato la panna. Basta. Noi inventiamo e voi copiate. Noi inventiamo il Giro d'Italia e voi facete il Tour de France. Noi inventiamo il Festival di Venezia e voi facete il Festival di Cannes. Ma io, guarda, a Gioconda. E chi è? E Italia a Gioconda, non si chiama Gioconda, si chiama Gioconda.
1: Sapete che il 36% dei consumatori nel mondo sono disposti a pagare di più per il cibo made in Italy? È un valore che si avvicina a quello della moda made in Italy, preferita dal 44% dei consumatori. Un valore che rivela il cosiddetto pricing power dei prodotti italiani, su cui il made in Italy a livello strategico non deve smettere di fare leva. Lo rivela la ricerca commissionata da Pulse Advertising ad Eumetra, panel di oltre 2.500 consumatori in Cina, Stati Uniti, UK e Germania. Il dato più clamoroso arriva dalla Cina, con il 93% dei consumatori intervistati disposto a pagare di più.

0: per i prodotti italiani cibo e non, oltre 20 punti percentuali in più rispetto ai mercati occidentali. E parlando di brand, l'unico presente nella top 3 in tutti i paesi è risultato essere Barilla, a conferma del valore iconico della pasta italiana nel mondo. Con Paola Nannelli, CEO Global di Pulse Advertising, abbiamo parlato di tutte le evidenze della ricerca, a partire dal dato sul pricing power del cibo simile a quello del lusso.
1: Pensiamo che arriva secondo dopo il lusso, e quindi è un dato assolutamente importante, anche che i punti che lo separano, come dire, si stanno accorciando, quindi 44% fashion e luxury stacca con il food italiano al 36%, quindi il consumatore ci dice: io sono disposto a pagare di più. E questo è il dato assolutamente importante, perché diciamo che non abbiamo ricerche passate, ma possiamo essere abbastanza sicuri che il cibo italiano non era posizionato in questo modo precedentemente. Quindi sicuramente hanno contribuito tutti gli eventi globali a renderlo famoso, e il social, come dire, ha giocato un ruolo centrale, però sicuramente il food sta guadagnando terreno nel percepito all'estero.
0: Siamo reduci infatti dalle Olimpiadi, in cui gli atleti di tutto il mondo hanno osannato il cibo italiano sui social. Ecco, quanto passa dai social questa nuova immagine, questo nuovo posizionamento?
1: Quasi tutto sui social. Il social ormai è il portale di accesso a delle informazioni, quindi a dei contenuti, e diciamo la ricerca in generale, al di là del mondo del food, ci dice che i canali social sono i primi canali di fruizione di un contenuto, di un prodotto italiano. Lo cercano sui social, e sappiamo che oggi, ad esempio, social media come TikTok fanno concorrenza a Google nella search, e quindi sono, come dire, sono dei canali anche di consultazione. Il social media è il canale dove assolutamente, se vuoi esserci, devi investire. Sicuramente la seconda cosa è il tipo di comunicazione, i codici che convertono, li abbiamo clusterizzati in eleganza, convivialità e artigianalità. A seconda chiaramente del mercato pesano in maniera diversa, ma la cosa interessante è che chiaramente ci viene riconosciuta, quindi tutti i contenuti che vengono postati attorno al cappello di Made in Italy devono avere questi tre elementi, quindi stile ed eleganza, la tradizione, l'artigianalità e la qualità. Quindi è chiaro che se vogliamo promuovere un prodotto all'estero, soprattutto su mercati come la Cina e gli Stati Uniti, questi tre elementi devono essere presi in considerazione come codici di comunicazione.
0: Poi voi avete indagato anche la presenza dei brand, la loro correlazione col concetto di Made in Italy,
1: sì.
0: E ne viene fuori una sorta di classifica, insomma, particolare. Chi possiamo citare?
1: Allora, è stata una classifica, come dire, non voluta, nel senso che abbiamo proprio lasciato aperta la domanda, quindi abbiamo chiesto di citarci dei brand che riconoscevano come tali, e le citazioni clusterizzate hanno dato un risultato straordinario, con Barilla, unico brand del food, del Made in Italy, con in particolarità un picco sulla Cina. Quindi il consumatore cinese riconosce Barilla come il brand del food made in Italy. Hanno seguito poi Lavazza, soprattutto su UK e Francia, e poi Ferrero in generale, che veniva citata in tutti i 5 paesi dell'indagine. Quindi la pasta, il caffè e il cioccolato e i dolci.
2: Ora vi aspetta una prova in esterna, ma prima una cosa molto importante. Un bravo chef si vede da come tratta i suoi ingredienti, che vanno rispettati e mai sprecati. I vostri avanzi sono una ricchezza. La guerra allo spreco comincia sul vostro banco di lavoro. Ed è per questo che sotto le vostre postazioni trovate un doggy bag.
0: Sapete che la filosofia antispreco non si applica solo al cibo, c'è chi ha pensato di applicarla alle relazioni, declinando in chiave business le app di dating. L'app in questione si chiama KiCe, scritto però KiCe, ce la racconta il co-founder Francesco Ardito, che di antispreco se ne intende. È stato il fondatore di Last Minute Sotto Casa, la startup che nel lontano 2011 intercettò molto in anticipo sui tempi il tema della valorizzazione delle eccedenze alimentari.
3: KiCe nasce proprio da una considerazione personale. Mi trovavo spesso, così come Flavio Trione, il mio socio, a frequentare eventi, conferenze, seminari, incontri, dove tipicamente ci si va per cercare anche di stringere relazioni. Gli analisti parlano di 60-70% di percentuale di gente che va ad eventi, conferenze, seminari per questo, ma alla fine mi ero reso conto che personalmente quando finiva un evento, anch'io avevo bisogno di creare relazioni, stringevo la mano a 3-4 persone, 5, perché ci sono 100 persone in sala, finisce l'evento, io magari appunto ho passato 4 ore seduto a fianco a Maria Luisa Pezzali e non saprò mai chi è questa persona seduta a fianco a me. Quindi un grosso spreco di relazioni, e sulla base di questo abbiamo ragionato insieme sul fatto che dovevamo cercare in tutti i modi di porre fine a questo spreco di relazioni.
0: Come funziona? Con quale meccanismo? Raccontaci.
3: Noi ci rivolgiamo prevalentemente ovviamente a organizzatori di conferenze, seminari o convention aziendali molto grandi, dove diciamo il pubblico in sala non si conosce. L'organizzatore di un evento, dove tipicamente manda una mail per invitare appunto il proprio pubblico, 3-4 giorni prima dell'evento manda una mail specifica che noi abbiamo già costruito, abbiamo già fatto più di 50 eventi, 5.000 persone profilate, dove dice al pubblico: tra le altre cose ti dico che avrai modo di utilizzare KiCe per conoscere appunto chi c'è in sala, chi è vicino a te. L'utente si crea un proprio profilo, quindi lo si fa tutto partendo dal profilo LinkedIn, per cui ereditiamo una serie di dati, ma soprattutto siamo in grado di creare tutta una serie di tag e categorie che fanno capire chi sono, di cosa mi occupo e soprattutto cosa cerco ad un evento. Creata questo profilo, nel momento in cui io arrivo fisicamente all'evento, viene proiettato un QR code che consente di fare il cosiddetto check-in. Facendo check-in, io in qualche modo dichiaro di essere arrivato, così come tutti gli altri, nella location dove si svolge l'evento. In questo momento entra in gioco il nostro algoritmo che fa vedere a me la persona più attinente e più interessante per quello che io faccio. Quindi se io, ad esempio, sono un'azienda che produce scarpe per giovani e c'è una startup in settima fila che non conosco, che ha prodotto dei lacci fosforescenti, e KiCe che mi mostrerà il profilo di questa persona, e poi io dovrò solo fare uno swipe esattamente come fanno sistemi più legati, se vogliamo, al mondo del dating, anche se noi non siamo assolutamente questo, ma siamo sul mondo business. Io manderò uno swipe, come si suol dire, a Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa Pezzali vedrà il mio profilo, se troverà interessante il mio profilo scambierà questo swipe sulla sua app con me ed il gioco è fatto. I dati saranno a disposizione di Maria Luisa, lei avrà i miei dati e da quel momento è facile che ci si cerchi, ci si trovi, ci si chiami e se sono rose fioriranno.
0: Insomma, un po' come un'app di dating, però applicata al business.
3: Eh sì, diciamo che è già uscito qualche articoletto che ci ha chiamato appunto il Tinder del business, cosa che non ci piace tantissimo, però in effetti sì, noi lavoriamo proprio sul mondo business e quindi sulle relazioni, e ancor di più diamo la possibilità agli organizzatori a fine evento di veramente capire cosa è successo in sala, perché tutti cercavano una certa persona che era presente tra il mio pubblico, o ancora di sottolivellare tutti i profili, per cui esempio se c'è un evento sull'HR l'organizzatore può decidere chi è interessato in maniera specifica o è esperto di recruiting, chi di welfare, chi di formazione, e finito l'evento avere tutta una serie di dati fondamentali per migliorare e riprogrammare i futuri eventi. Quindi lavoriamo tantissimo sulla raccolta di dati che ovviamente poi dopo rendiamo disponibili a chi ha organizzato l'evento.
0: A quale tipologia di eventi avete pensato in particolare? E poi so che l'avete testata a Sanremo, com'è andata?
3: Siamo partiti dopo l'estate in realtà è un anno e mezzo che lavoravamo sul progetto, dall'estate 2025 abbiamo fatto adesso 52 eventi, tutti di una certa importanza. E con grande piacere siamo stati invitati, così proprio veramente solo col passaparola, a Sanremo. Siamo stati la settimana scorsa proprio a Sanremo, a Casa Sanremo, dove si susseguono durante le giornate, al di là della serata canora, una serie di conferenze e seminari, ogni ora c'è un relatore diverso, e chi c'è è stato lo strumento che ha favorito il networking anche lì in riva al mare, e devo dire siamo molto molto contenti per come è andata, e anche l'organizzatore ci ha ringraziato molto, perché grandi numeri di relazioni che non si sarebbero generate siamo riusciti a farle generare grazie a chi c'è. Siamo molto molto felici di come stiamo andando.
4: Essere e avere.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità,

0: e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran tornano a pesare sui mercati europei con lo stallo sulla riapertura di Hormuz che spinge il petrolio Brent oltre i 90 dollari al barile e riaccende in parte i timori sull'inflazione. Si allontanano così dai massimi le borse europee, Milano compresa, e procedono in calo, mentre anche da Wall Street i future preannunciano un'apertura debole. A Piazza Affari a soffrire a metà seduta è in particolare il tech, con il produttore di chip italo-francese ST in coda, mentre segnano finora una buona prestazione i petroliferi come Eni e Saipem, che beneficiano dei rialzi del greggio. Bene anche Nexi, insieme al settore dei pagamenti digitali europei, dopo i nuovi rumors su una maxi acquisizione di PayPal da parte di Stripe. Per le altre materie prime, il gas TTF ad Amsterdam tratta sui 62 euro al megawattora, l'oro spot è debole intorno ai 4.400 dollari l'oncia e sul valutario infine l'euro si attesta poco al di sotto degli 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
6: Ma dove va con quel veicolo?
7: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
6: Però, che design e che capienza.
7: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
6: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
8: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
9: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
10: Essere e avere. Focus sui trend.
11: Che la ristorazione sia un radar straordinario per tutte le nuove tendenze che riguardano il mondo food non è certo una novità. Questo ruolo da talent scout, diciamo così, del cibo, dei nuovi format, delle destinazioni di tendenze in termini di quartieri, di città e persino di paesi, ha fatto sì che si parli sempre di più di foodtainment, la dimensione di intrattenimento legata al cibo che si declina non solo nel food retail e nella ristorazione, ma anche nell'offerta culturale legata al cibo e nella sua narrazione sui media, tutti i media, dai social alla TV. Questa è la tendenza che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, bentrovata.
12: Grazie Maria Luisa, ciao, bentrovati a tutti.
11: Questa dimensione di foodtainment declinata anche in chiave multisensoriale, Patrizia, il primo caso ci arriva proprio da Milano, ci porti in un ristorante.
12: Siamo al Sensorium a Milano, un caso interessantissimo di esperienza alimentare teatralizzata proprio attraverso l'intrattenimento del corpo e dei sensi. Sul sito di Sensorium si legge: questo non è un ristorante, e in effetti quando si entra non ci sono tavoli apparecchiati e l'esperienza è più di un consumo culturale, intrattenitivo, anche molto estremo, che non alimentare. Siamo nel cuore di Milano, appunto ristorante performativo,

0: perché lì mangiare si traduce in uno spettacolo, ma anche di più in un cerimoniale, intorno a percorsi tematizzati, appunto multisensoriali, molto coinvolgenti. Gli ospiti, che sono pochi, al massimo una decina, si accomodano a un bancone, uno di fianco all'altro, e diventano parte attiva, attivissima della spettacolarizzazione di un menù tutto sincronizzato con proiezioni video, giochi di luci, suoni, voci narranti. Tutto questo non è un contorno decorativo, accessorio, ma sono proprio ingredienti sensoriali del pasto. La cucina è molto creativa, ricercatissima, e il menù è a tema ogni 6 mesi. In questo momento, fino a fine agosto, la proposta è del menù ipnosi, 9 sogni per 9 portate. Lo chef Federico Rottigni, questo è un punto interessante, è appassionato di neuroscienze oltre che di alta gastronomia, e ha pubblicato in collaborazione con l'Università di Oxford nel 2024 su un prestigiosissimo journal di gastronomy e food science uno studio proprio sulla relazione tra un suo piatto e le reazioni emotive, cognitive dei commensali, dalla risata al pianto. Quindi il cibo anche come esperienza di autoconoscenza di sé per l'effetto che fa.
1: Ci spostiamo in Corea del Sud con il secondo caso, Patrizia.
0: Sì, qui siamo nel bar Alice a Seul, che ha un'offerta di cocktail cosiddetti immersivi, stranianti, molto divertenti, non solo da bere. Il locale è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco il nome, ed è un bar al 13° posto nel ranking dei migliori 50 bar dell'Asia. Trovare questo locale è già di per sé un'avventura, perché bisogna seguire i cartelli con il coniglio bianco, scendere una rampa di scale strettissima, scoprire una porta segreta sul retro di un negozio di fiori. Insomma, una volta entrati ci sono questi cocktail che trasportano i clienti nel Paese delle Meraviglie, e qui, grazie a tecniche molto innovative di miscelazione, alla capacità narrativa e scenografica dei bartender, si creano questi cocktail da vivere, cito, come momenti sensoriali un po' totalizzanti che coinvolgono la mente, le emozioni, la vista, gli aromi, con queste texture inaspettate come gelatine, croccantezze mixate, insomma effetti molto stranianti combinati con uno storytelling sapiente. Famosissimi i cocktail, per esempio Foggy Fungo, servito con un gigantesco bicchiere a forma di fungo fumante, quindi con tutti questi vapori, queste nebbie che si producono dal profumo di fungo, e abbinato a un biscotto al tartufo. Dentro c'è l'incenso, il palo santo, il bourbon, insomma cocktail divertenti, fiabeschi e sensorialmente memorabili.
1: Con il terzo caso parliamo invece di prodotti, di integratori alimentari nello specifico, raccontaci.
0: È questa linea di integratori, si chiama Lemmy, scritto Lemme, della celebrity Kourtney Kardashian, una delle famosissime sorelle. È un caso interessante perché è l'associazione di un immaginario ludico, giocoso, a prodotti seri a sostegno del benessere, bellezza e longevità femminili. Questa linea di integratori alimentari è innovativa perché unisce la frontiera delle scoperte scientifiche, della ricerca nutraceutica, il superfood funzionale per capirci, con ironia nella comunicazione, un'estetica un po' cute, un po' carina, un po' pop chic nel packaging, e la modalità di assunzione. Sono caramelle gommose, coloratissime, succosissime, da portare sempre in borsa. Quindi un format invitante alla vista, questi gusti di frutta piacevole da masticare, è molto lontano da capsule o formati più convenzionali che noi associamo al mondo farma e agli integratori che compriamo in farmacia. Dei nomi facili per comprendere la funzione, quindi pelle, capelli, peso, eccetera. E nelle parole della stessa Kourtney, la scienza e gli ingredienti clinicamente studiati, molto rigorosi, vengono abbinati volutamente

0: da un Marchio giocoso. Lei dice: Marchio giocoso che non si prenda troppo sul serio, così possiamo arrivare a tutti. Il brand è stato creato e lanciato a fine 2022, ha collezionato continui successi per ogni lancio, compresi i più recenti, probiotici gommosi per la salute vaginale e recentissimo a novembre 2025 Colostrum, con una campagna lancio di guerriglia marketing a Los Angeles. Gigantesche boccette sono state messe in mezzo alla strada con tutte le caramelle gommose sparse per terra.
1: In chiusura una mostra, Patrizia, che fonde cibo e suono, quindi gusto e udito in termini di sensi.
0: È la mostra Food Sound, il suono nascosto del cibo, al Museo Muse di Trento. Molto significativa per l'abbinata divertimento-apprendimento, no? Nella scoperta del cibo che appunto, sì, gusto, ma poi c'è anche il tatto, c'è l'olfatto, c'è la vista, e qui il focus è sull'udito. E infatti è stata definita la mostra da mangiare con le orecchie. Si è appena conclusa, grande successo, non è stata la classica mostra, evidentemente con cose da guardare, informazioni da leggere, ma un bellissimo viaggio interattivo, immersivo, con specialissime cuffie per far fare ai fruitori un'esperienza diretta di come il cervello umano, attraverso il suono, percepisce gli stimoli alimentari e risponde di conseguenza. Tra le iniziative più interessanti, così si capisce di cosa parliamo, i laboratori per gli assaggi di cibi che cambiano sapore, per esempio diventano più dolci o più amari, o cambiano consistenza, per esempio diventano più croccanti o più morbidi, a seconda delle frequenze sonore a cui sono associati mentre vengono masticati o ingeriti. Cioè i cibi sono sempre quelli, ma noi li percepiamo diversi.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille a te, Maria Luisa, ciao.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
3: Bentrovata Maria Luisa e i nostri radioascoltatori. Allora, il tema è forse un po' la mostra dell'anno. È una mostra in questo momento ospitata nella Sala dei Cariatidi di Palazzo Reale, una mostra che durerà fino al 27 settembre, quindi veramente consiglio di andarla a visitare, ed è una mostra di un grande autore, qualcuno dice il più grande artista vivente, Anselm Kiefer, che propone una lettura nel tempo di ben 38 figure femminili che lui in qualche modo rappresenta in questi enormi teli che sono appesi al soffitto della Sala dei Cariatidi, con il suo stile, che è uno stile molto particolare per chi conosce Kiefer, direi quasi post-atomico, in cui vengono utilizzati colori, materiali che arrivano dalle rovine del mondo. Ecco, la cosa importante di questa mostra, che si chiama Le Alchimiste, è ricordare che il pensiero femminile, fin da tempi molto antichi, in realtà propone una sensibilità che non è antiscientifica, ma è invece proprio prodromo della dimensione scientifica, cioè dalle loro esplorazioni, sperimentazioni di queste figure femminili che nasce la scienza moderna, no? E quindi è la capacità tutta femminile di cogliere nel reale le chiavi di lettura del mondo.
1: Un pantheon tutto al femminile, queste 38 figure. Mi viene in mente il libro Pensiero Osceno di Anna Rosa Buttarelli, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, Francesco, a significare forse una riflessione contemporanea necessaria per raccontare il mondo, la scienza, l'arte dal punto di vista del contributo femminile.
3: Sì, e questo avviene giustamente in un momento anche così complicato, caotico, anche di grande violenza che ci circonda, e probabilmente questa esigenza di un artista, che comunque è un maschio, di rileggere la storia del mondo attraverso la visione femminile è proprio da ricondurre anche a questa capacità di guardare anche a ciò che è più oscuro e segreto, dando però una lettura che alla fine fornisce delle chiavi, no? Perché poi il mondo femminile è il mondo da cui nasce la vita e quindi da

0: questo punto di vista, davvero è un messaggio molto potente, credo, in questo momento.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati, partiamo dalla A4 Torino-Trieste, segnaliamo code per incidenti tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Brescia. Sulla vicina A13 Bologna-Padova un altro incidente provoca incolonnamenti tra Padova Sud e Monselice in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Rosignano, si registrano code tra Genova-Nervi ed il Bivio per la A7 Milano-Genova per chi viaggia verso il capoluogo Ligure. In seguito a questo evento è stata momentaneamente chiusa l'entrata di Genova Est. Sempre in Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, code per incidente anche tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. Passiamo sul tratto urbano della A24, Roma-Teramo, a causa di lavori si verificano code tra via Fiorentini ed il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. A più tardi.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: In questa puntata del Cacciatore di Libri di inizio anno riascoltiamo l'intervista a Ken Follett, sicuramente uno degli scrittori più amati non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Lo riascoltiamo nell'intervista che abbiamo realizzato sul suo ultimo romanzo Il Cerchio dei Giorni, pubblicato da Mondadori. I numeri che certificano il successo editoriale di Ken Follett sono veramente da capogiro. Oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi, 37 romanzi tradotti in oltre 40 lingue, una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La Cruna del Lago. Poi c'è stato un passaggio fra spy story e romanzi storici, come il famosissimo I Pilastri della Terra, pubblicato nell'89. Il nuovo romanzo si intitola Il Cerchio dei Giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. In qualche modo questo ricorda vagamente I Pilastri della Terra, perché se nei Pilastri della Terra c'era, si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Ken Follett rimane più con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C., siamo dunque nel Neolitico, con una serie di personaggi. Ci sono diversi clan che spesso sono in lotta fra loro. C'è il personaggio di Seth, che fa parte della tribù dei cavatori, ha un padre dispotico e dei fratelli che lo vessano quotidianamente. Quando incontra Ninna se ne innamora e decide così di fuggire dalla sua famiglia. E qui accade un episodio fondamentale del romanzo, e non faccio spoiler. Nel momento in cui in questa nuova comunità viene incendiato un monumento sacro, la sacerdotessa Gioia, che è sorella di Ninna, decide di ricostruire questo monumento per loro così importante, ma di farlo in pietra. E beh, qui l'esperienza di Seft sarà fondamentale. Che Follett, il sito archeologico di Stonehenge è affascinante un po' per tutti, ma nel suo caso che cosa l'ha colpita di più?
1: I saw the title of an archaeology book, which was How to Build Stonehenge. It's kind of a funny title. It's like, you know, how to mend your car. How to find a girlfriend.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo come riparare la vostra auto, come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito? E perché l'hanno costruito?

0: Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge, e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
1: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
2: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
0: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
2: It's not a fact, but it's based on the facts.
1: In questa grande pianura, appunto, ci sono diversi personaggi che operano, e c'è in particolar modo il personaggio di Gioia, della sacerdotessa. Lei a un certo punto dice esplicitamente che dopo la distruzione di questo monumento ligneo, causato dal fuoco, bisogna ricostruire lo stesso monumento. E lei scrive: «La somma sacerdotessa drizzò la schiena e parlò con autorità regale. Allora dobbiamo ricostruirlo in pietra. Dalla folla si levò il mormorio. Gioia pensò che la loro reazione fosse di sorpresa, mista d'approvazione. Anche lei era eccitata, lo voleva con tutta se stessa. Poteva esserci qualcuno che non lo volesse?» E poi aggiunge: «È essenziale. Il monumento è stato progettato con cura per servire a scopi molto specifici. La disposizione non può essere alterata». Ecco, in questa fase Steft, che è appunto arriva da una tribù di cavatori di pietra, risulta fondamentale perché ha un'intuizione, sa dove andare a trovare le pietre. È una forma di riscatto nella sua vita?
2: No, he is interested in this project for the sake of the project.
0: No, lui è interessato a questo progetto per il bene del progetto stesso ed è ispirato da Gioia. Lei è una persona che ispira tutti. A proposito, nel romanzo, Seft non ha una relazione d'amore con Gioia. Sono i due personaggi più importanti e sarebbe stato troppo ovvio per loro avere una relazione. Ma sono amici e colleghi. Lei è molto determinata. Lui è ispirato da lei. E si dà il caso che lui sappia dove trovare delle pietre giganti per costruire il monumento. Conosce una valle chiamata Stony Valley, dove ci sono le pietre più grandi che abbia mai visto in vita sua. E così, ispirato da Gioia, dice: «So dove possiamo trovare le pietre». Gioia ha questo effetto sulle persone. Ma anche Steft risponde all'idea di un progetto.
2: But also Seft responds to the idea of a project.
1: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
2: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
0: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: «Sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo

0: lavoro pesante, finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Lo sappiamo perché nella lingua inglese abbiamo nomi specifici per definire le artigiane. Brewer indica un birraio uomo, mentre Brewster indica una birraia donna. Baker, panettiere, si riferisce a un uomo, mentre si usa Baxter per una donna. Weber è un tessitore uomo, mentre Webster è una donna. Sappiamo quindi che c'erano molte donne che facevano questi lavori, anche se la legge lo impediva. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato. E noi diciamo, beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo, ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
1: The work of women is ignored. And we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
2: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
1: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
0: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
1: I like to do a lot of research. It works for me.
2: Prima dicevo che questo romanzo, Il cerchio dei giorni, ricorda vagamente i pilastri della terra, nel senso che nei pilastri della terra c'era la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo e qui invece la costruzione del sito archeologico di Stonehenge. Perché è così attratto dall'architettura, dalla costruzione di monumenti o siti storici?
1: A building is a good thing to have in a book because it gives a shape to the book.
0: Un edificio è una buona cosa da avere in un libro perché dà forma al romanzo. All'inizio la gente dice: costruiremo un ponte, una cattedrale o un monumento. E col passare del tempo ottengono alcuni successi, subiscono alcune battute d'arresto. Ci sono molti drammi nella costruzione di qualcosa e alla fine c'è il trionfo. È una buona struttura per un libro. Una missione, battute d'arresto e successi, e alla fine il trionfo. Ecco perché mi piacciono i progetti di costruzione.
1: And triumph in the end. So that's why I like building projects.
2: Thank you very much. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie mille. E questo era Ken Follett, ora in libreria con il romanzo Il cerchio dei giorni, pubblicato in Italia da Mondadori. E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026.

0: Vi guido alla scoperta dei macchiaioli, un gruppo di pittori che ha scelto il vero come soggetto principale della propria arte. È conosciuto da tutti come il pergolato, ma in realtà il suo titolo è un altro. Si chiama Un dopo pranzo ed è forse il capolavoro assoluto dei macchiaioli. È stato realizzato da Silvestro Lega e fa parte della collezione della Pinacoteca di Brera a Milano. Una domestica dall'aria seria porta sul vassoio qualcosa che potrebbe essere un bricco di buon caffè. Sotto a un folto pergolato la osserva con un'occhiata di sbieco una giovane donna elegante, vestita di bianco. È bianco anche il suo ventaglio, deve fare un gran caldo perché lo tiene ben saldo tra le mani. All'ombra del pergolato ci sono altre due donne adulte e una bimba con un vestitino rosa, le calzine corte e le scarpe lucide. Lega è bravissimo a fissare questo momento sulla tela come fosse una fotografia. Sembra di essere lì, di sentire il fresco del pergolato. Il cuore del dipinto, quello che è tecnicamente chiamato punto di fuga, perché è lì che l'occhio va in automatico a posarsi, è la natura rigogliosa, fiorita e ridente della Toscana. La natura di casa per Silvestro Lega. Il dipinto restituisce un senso di pace domestica durante un pomeriggio estivo e assolato, come sottolinea Francesca Amè, giornalista esperta d'arte.
1: Devo ammettere che non mi stupisce affatto che questo quadro di Silvestro Lega sia diventato quello che in gergo si dice l'immagine guida della mostra Palazzo Reale. È pazzesco. È stata già descritta bene la scena, che è densa di dettagli, e l'invito per chi andrà a vedere la mostra è di soffermarsi davanti a quest'opera qualche minuto in più. Ma vediamo meglio come Lega riesce a ipnotizzarci. Dal punto di vista tecnico, questo pergolato presenta contorni morbidi e colori particolarmente nitidi e brillanti. Con questa tavolozza chiara, Lega inonda la scena di luce, che attenzione è una luce calda, accogliente, diffusa, esaltata, sempre grazie alla tecnica delle macchie, dal verde del pergolato, dall'ombra scura che proietta. Un altro aspetto che mi pare interessante sottolineare è che tutte le figure del dipinto sono ritratte in controluce, un effetto che ci porta a essere anche noi in qualche modo sotto questo fresco pergolato.
0: Questo podcast dedicato ai macchiaioli è disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme digitali. A presto e continuate a seguirci.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: su una gamba.
1: Un campione straordinario che segnò la sua epoca, ma anche quelle successive, trascinando l'Uruguay al titolo mondiale e il Milan alla sua prima finale di Coppa dei Campioni. Ma Juan Alberto Schiaffino è tutto questo, ma anche molto di più, un campione che è anche l'emblema di un calcio e di un'epoca ormai lontana, ma che sopravvive. Si sopravvive soprattutto grazie alle pagine che sto sfogliando e che sfoglieremo oggi insieme a voi qui a Sfogliando Olimpia, le pagine di questo libro edito da Minerva, il titolo Schiaffino, l'uomo che veniva da lontano. Gli autori Massimiliano Castellani e Adalberto Scemma, nostro ospite oggi, gradito, graditissimo, amico di Olimpia e di Sfogliando Olimpia. Ben ritrovato Massimiliano Castellani.
2: Grazie, grazie Dario, grazie a tutti.
1: Davvero un piacere ritrovarti Massimiliano per questo bellissimo volume che hai realizzato con Adalberto Scemma, restituendoci vita, morte e miracoli calcistici di uno dei grandissimi. Ma ecco, per chi non lo ricordasse, per chi non l'ha invece mai conosciuto, chi era, chi è stato Juan Alberto Schiaffino?
2: Alberto Schiaffino, a detta di tutti quanti i grandi esperti di calcio della sua epoca, è stato il calcio. In Uruguay, chiaramente, dove era nato e vissuto, era il re del football, il dio del football. E quindi diciamo che questo libro vuole rendere omaggio a una personalità estremamente carismatica in campo, personaggio schivo e particolare fuori, ma comunque ritenuto un grande signore, soprattutto di eleganza. Non a caso il titolo nostro si rifà alla canzone Sud America di Paolo Conte, che da milanista e grande tifoso di Schiaffino gli dedica quel passaggio in cui l'uomo che veniva da lontano ha l'eleganza di uno Schiaffino. E quindi noi abbiamo voluto un pochino colmare, insieme ad Alberto Scemma, che ti ricordo Dario è l'ultimo redattore del grande Corrisportivo con direzione di Gianni Brera, è stato un po' colmare appunto questo vuoto storico, perché non esisteva una biografia in italiano, quando invece Gianni Brera lo metteva nel grande Olimpo dei cinque giocatori più forti di sempre. E quindi diciamo che questo è un po' un libro a futura memoria per la generazione passata che magari un po' l'ha dimenticato o non lo ha visto giocare, e soprattutto per i ragazzi, perché credo che sia un grandissimo esempio di campione.
1: Stiamo parlando di un campione degli anni 50, sì. Quasi la preistoria del calcio, ma proprio Schiaffino contribuì a portare il gioco nel suo futuro, no? Perché prima con la maglia dell'Uruguay e poi contemporaneamente quella del Peñarol, del Milan, della Roma e poi anche della nazionale italiana. Tappe che ripercorrete con uno straordinario acume nel vostro volume, ma ecco, a quei tempi quell'Uruguay faceva veramente tremare il mondo, Massimiliano.
2: Beh, l'Uruguay proprio dal 1930 proprio fino all'anno del famoso Maracanazo, no? In cui Schiaffino e Ghigia puniscono in 7 minuti il Brasile in finale al Maracanà, gremito, narra la leggenda, circa 200.000 spettatori, e poi con una sorta di suicidio collettivo da parte dei brasiliani che non accettarono quella sconfitta, e addirittura fu una sconfitta talmente forte che quel giorno il grande Pelé bambino disse: io un giorno voglio giocare nel Brasile e vincere il mondiale, in quanto soffrì veramente pianze per quella sconfitta che gli uruguaiani andiedero a dare infersero al Brasile. Per cui il calcio sudamericano in quel ventennio lì parlava uruguaiano, ed era un calcio poi fatto dai figli degli italiani, dai figli dei migranti dell'Europa, ma prevalentemente dagli italiani, perché Schiaffino deriva, appunto, i suoi antenati arrivarono in Uruguay da Camogli, dalla Liguria, ed erano gente commerciante di carni e lavoratori. Per cui diciamo che anche questo è molto affascinante, il fatto che Schiaffino rappresenta anche quel calcio mitico di strada, il calcio fatto di palloni di stracci, con cui appunto affinava una tecnica che divenne una tecnica sopraffine. L'Uruguay, che aveva dato il via alla famosa Coppa Rimei, la primo mondiale nel 1930, faceva scuola in tutto il mondo.
1: Ecco, che tipo di giocatore era? Perché appunto questa sua postmodernità si concretizzava in campo in alcune peculiarità che lo rendevano davvero un calciatore futuribile,
2: Sì, diciamo che se vogliamo usare la poesia, la letteratura di un grandissimo scrittore, poi tra l'altro suo connazionale Eduardo Galeano, lui era l'essenza del football, lui era un direttore d'orchestra, era l'uomo che si poteva mettere sopra il pallone. Galeano lo immaginava infatti proprio con i piedi sopra il pallone che dettava i tempi alla squadra. Era l'uomo del passaggio smarcante, del passaggio illuminante. Potevamo definirlo così, in maniera, diciamo, senza fare sempre quei confronti che comunque fanno male anche al calcio. Però poteva essere un Cruyff meno veloce con i piedi di Maradona. Quindi è un calciatore assolutamente totale, essenziale, universale, considerato tale, ed è stato soprattutto un caposcuola, perché diciamo che la sua presenza, il suo arrivo in Italia ha sicuramente avuto un beneficio essenziale sullo sviluppo, ad esempio, di Gianni Rivera, ed è stato il grande maestro di Picchio Desisti, che ricorda veramente degli insegnamenti di campo quando lo ebbe alla Roma nell'ultima fase finale appunto della carriera di Schiaffino prima di lasciare l'Italia.
1: Ecco, l'arrivo in Italia, in che Milan arriva Massimiliano Schiaffino?
2: Beh, un Milan di Rizzoli in costruzione, un Milan in costruzione nel senso che sta diventando forte, che vuole andare alla conquista dell'Europa, che però non ci riesce neanche con lui in campo, ma comunque getta le basi per i futuri successi delle due coppe poi degli anni 60, le prime due coppe campioni. È un Milan che, tra l'altro, io devo fare un omaggio a un grandissimo uomo, prima che un bravo allenatore, bravo tecnico, soprattutto formatore, educatore di Coverciano, che è Cina Bonizzoni, che per me è stato un po' una specie di nonno quando sono arrivato a Milano dall'Umbria per lavorare ad Avvenire, e io lo incontravo settimanalmente a casa sua ad Ossona e lui mi aprì il comodino dei ricordi. Io lo ricordo sia nel libro, ma l'ho ricordato spesso questo fatto perché mi piace molto. Lui è stato il primo allenatore con cui Schiaffino ha vinto lo scudetto 58-59 con Gipo Viani in panchina, e loro hanno mantenuto un rapporto da un punto di vista umano molto forte anche quando Schiaffino è tornato a vivere a Montevideo e conservava delle lettere, conservava dei messaggi e soprattutto conservava tutta una serie di schemi e di appunti che aveva fatto proprio vedendolo giocare e soprattutto studiandolo, perché l'importanza infatti di Schiaffino per quegli anni era una sorta, diciamo, di stella cometa che andava osservata attentamente per capire in quale posizione si poneva e dove poi poteva esprimere tutta la sua fantasia e le sue geometrie. Quindi Cina Bonizzoni mi ha fatto innamorare di questo personaggio e quando il 28 luglio del 1925, dell'anno scorso, 2025, si festeggiava il centenario, Avvenire è stata forse l'unica testata, questo devo dirlo Dario, che ha ricordato appunto il centenario e da quel momento abbiamo capito che era necessario assolutamente andare a fondo e tirare fuori tutta la storia di Pepe Schiaffino.
1: Erano gli anni, quegli anni 50, anche degli orrundi in nazionale, no? Schiaffino vestirà anche la maglia azzurra in un'avventura sfortunata e quanto mai attuale, perché fu la prima mancata qualificazione alla fase finale dei mondiali. E noi sappiamo bene che poi altre ne sono arrivate e ne stanno arrivando,
2: Sì,
1: Massimiliano.
2: beh, diciamo che ormai la famosa Corea azzurra è diventata quasi anacronistica, perché insomma ne abbiamo provate altre ben peggiori che ci hanno portato veramente ai margini del calcio, purtroppo del calcio mondiale. L'esperimento degli oriundi non funzionò. C'è da dire anche che insomma Schiaffino quando arriva in nazionale è uno Schiaffino che è ormai diciamo è a fine carriera, gioca molto con la testa e meno con le gambe. È chiaro che il suo apporto nei club rimaneva prezioso, però era sicuramente un giocatore che stava già pensando al futuro e soprattutto a questo ritorno molto nostalgico a Montevideo, perché il sangue italiano c'era ed è il suo anche un po' un ritorno da vincente, no? Da figlio di migranti in Italia, perché comunque viene pagato tantissimo, era un calciatore molto pagato e soprattutto molto ricercato, però al tempo stesso sentiva molto forte anche l'attrazione

0: dell'Uruguay, dove era nato e dove è voluto tornare a morire insieme a sua moglie Angelica, che è un capitolo molto interessante del libro, secondo me, perché insomma attraverso il rapporto con Angelica si capisce anche l'uomo. Cioè, Angelica era la donna, l'unica donna del calcio che io sappia, che aveva il diritto di poter seguire il marito nei ritiri del Milan. E questo era stato messo per contratto, quindi era l'unica donna viaggiante con tutta la squadra.
1: Beh, straordinario davvero questo ricordo che ci regali e ci regalate insieme ad Alberto Scemma. Senti, ti riporto per un istante ancora sul campo perché tra le pagine, quelle che ho sfogliato, quello che mi ha colpito di più in ambito calcistico è l'epica sfida, con una Coppa Campioni in palio tra, Di Stefano e Schiaffino. Insomma, ricordaci un po' quel duello tra titani.
0: Beh, quella diciamo che è rimasta un po' la partita dell'amarezza, no? Del rimpianto, perché comunque sia, cioè, avveniva fra due grandi geni che erano arrivati tutti e due al di là dell'oceano. Di Stefano è arrivato da Buenos Aires per rendere grande il Real Madrid e soprattutto era uno che anche lui era cresciuto nel calcio di strada, addirittura aveva avuto anche dei contatti con Papa Francesco, nelle partite che del Barrio. E Schiaffino, diciamo che con quel Milan ambiva a renderlo un nuovo Reale, un Reale italiano. E, diciamo che si vai anche, noi alcune fonti le abbiamo prese anche dalla biografia, l'unica biografia esistente, che erano degli appunti sparsi di Schiaffino che aveva raccolto suo nipote Raul, l'unico nipote poi che è ancora in circolazione perché Angelica e Pepe Schiaffino non ebbero figli. E quindi l'unico erede, diciamo, da un punto di vista anche della memoria storica. E quindi lì c'era appunto, in quel libro di inversione spagnola uruguaiana, c'era appunto il disappunto, l'amarezza appunto di non essere riuscito a centrare quell'obiettivo fondamentale della Coppa dei Campioni, soprattutto di battere uno dei grandi, dei cinque, dei pentacampioni, come diceva Brera, di tutti i tempi, perché anche Di Stefano chiaramente era messo a fianco a Schiaffino, a Maradona, Pelé, Cruyff.
1: Davvero straordinario questo ricordo, questo volume che consacrate a questo straordinario campione. Dicevamo una linea evolutiva, no? In cui Schiaffino si colloca in questo Pantheon, forse ci si potrebbe accostare anche un Platini e un Zidane, oppure perché no, ti chiedo Massimiliano Castellani in chiusura.
0: Ma sicuramente hai citato dei giganti. Per la generazione che l'ha visto in campo, invece l'associazione immediata era con Rivera. Tant'è che c'è questa famosa aneddota che mi raccontò appunto Cina Bonizzoni e che poi lui mise nel suo libro di memorie, era il futuro di ieri, in cui sotto la pioggia a Linate, che all'epoca era il campo di allenamento del Milan, insieme a Gipoviani guardavano distrattamente questa partita. E la pioggia e il tergicristalli non gli faceva vedere bene le azioni in campo, ma a un certo punto si guardano tutti e due e si dicono: ma ci sono due Schiaffino in campo. Era il primo provino che faceva Rivera col Milan e i movimenti di Rivera erano quasi identici a quelli di Schiaffino, tant'è che Schiaffino, uscendo dal campo, va dal mister Bonizzoni, da Gipoviani, e gli dice: mi raccomando, non fatevi sfuggire questo ragazzo. E poi quel ragazzo da Alessandria andò al Milan e divenne pallone
1: Direi
0: d'oro.
1: che mai, infatti, direi che mai consiglio fu più giusto, azzeccato e fortunatamente gli interlocutori di Schiaffino lo recepirono. E allora, davvero vi lascio alla lettura di questo bellissimo volume che ho qui tra le mani, Schiaffino, l'uomo che veniva da lontano, l'editore è Minerva, gli autori Adalberto Scemma e Massimiliano Castellani. Caro Massimiliano, sempre un piacere averti qui ospite a Sfogliando Olimpia.
0: Grazie, grazie, a presto.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
3: Io mi rassegno al peggio.
4: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Sfogliando Olimpia.
5: Lancio a Rivera, poi la risonne.

0: stato la rovesciata per anni di sinistra, intercettata la palla da Yan A Jung Hong. Yan Guarneri, Fogli, Rivera, Kim Bong-Kivan, poi c'è un qui, poi numero 7, rete, fatti poi, fatto, hit, ha realizzato, siamo al 42esimo del primo tempo. Ha segnato il numero 7, Paco Ic, centrocampista.
1: La voce quasi raggelata di Niccolò Carosio, emblema, simbolo e voce appunto del calcio di quegli anni e anche di prima. Il gol, quello di un attaccante, di un giocatore nordcoreano che segnò l'inizio della disfatta per l'Italia nel mondiale del 66 in Inghilterra, ma soprattutto un buco nero per il calcio italiano da cui sapemo poi risollevarci. Insomma, una situazione davvero simile a quella che il nostro calcio sta vivendo in questi anni. Ne parla in un libro davvero straordinario, Chiedi chi era Pak Do-ik, Fabbri e la maledetta Corea, edito da Minerva. L'ospite odierno di Sfogliando Olimpia, un amico, un collega, un punto di riferimento per il sottoscritto, lo devo ammettere. Giovanni Tosco, ben ritrovato a Sfogliando Olimpia.
2: Buongiorno Dario, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
1: Giovanni, davvero un piacere ritrovarti al nostro microfono per raccontare e sfogliare insieme sia la storia di Pak Do-ik sia soprattutto il volume in cui tu la racconti. Chi era appunto Pak Do-ik, questo pseudo dentista nordcoreano che ci fece passare davvero un brutto pomeriggio quel giorno a Middlesbrough? Ci vuoi un po' ricostruire il contesto di questa storia?
2: Sì, parliamo del mondiale del 66, parliamo della sconfitta dell'Italia contro la Corea del Nord, una sconfitta che è rimasta nella storia perché fu la prima grande disfatta del calcio italiano, tanto che entrò anche nel linguaggio comune, no? L'espressione subire una Corea per dire subire una sconfitta clamorosa e inaspettata. Peraltro, visto che viviamo momenti molto difficili per il calcio italiano, bisogna anche dire che allora alla fase finale dei mondiali ci eravamo arrivati, a differenza delle ultime tre edizioni, quindi qualcosa di buono era stato fatto almeno in precedenza. L'Italia arrivò a quel mondiale con grandissime aspettative perché aveva vinto le ultime quattro amichevoli contro avversarie di livello e quindi c'era la sensazione che la squadra allenata da Edmondo Fabbri, questo giovane allenatore, aveva 40 anni quando nel 62 gli fu affidato l'incarico, potesse arrivare almeno alle semifinali e poi giocarsi il titolo con le squadre favorite, che erano il Brasile, che poi a sua volta fallì invece per il mondiale, e l'Inghilterra, che era il paese organizzatore. L'Italia vinse la prima partita del girone contro il Cile 2-0, pur non giocando bene, perse contro l'Unione Sovietica e quindi si ritrovò a giocarsi tutto contro la Corea del Nord in una partita dall'esito apparentemente scontato. Il vice di Edmondo Fabbri, Ferruccio Valcareggi, aveva seguito gli allenamenti della Corea del Nord e li aveva definiti una squadra di ridolini, riferendosi al comico che all'epoca andava per la maggiore. E invece non fu così per diverse ragioni che adesso racconteremo, ma sicuramente fu un esito totalmente inaspettato per una serie di circostanze, come dire, scientifiche e allo stesso tempo anche di sfortuna.
1: Ecco, va detto a riconoscere i meriti dei nostri avversari che quella squadra di Ridolini non era affatto, perché poi eliminò l'Italia e continuò impegnando, se non sbaglio, facendo soffrire anche il Portogallo di un certo Eusebio, vero?
2: Sì, sì, nei quarti si portò addirittura sul 3-0 contro il Portogallo di Eusebio, poi venne fuori la forza ovviamente del Portogallo, in particolare la classe di Eusebio che fu il vero protagonista di quel mondiale e quindi venne eliminata. Ma era una squadra sì di dilettanti, Pak Do-ik non era un dentista come venne scritto inizialmente, nemmeno un tecnico come qualcuno più modestamente aveva definito, era un tipografo che poi entrò nell'esercito e fece carriera nell'esercito e poi come allenatore portò la Corea del Nord ai Giochi Olimpici di Seul. L'Italia

0: probabilmente commise un errore di superficialità molto grande, ma nello stesso tempo ebbe anche un grosso problema fisico. Una squadra che puntava molto sull'atletismo, una squadra che giocava un calcio moderno, contemporaneo, Fabbri aveva cercato di portare nella nazionale una mentalità diversa, che non era quella del catenaccio con cui Inter e Milan avevano vinto le prime Coppe dei Campioni, ma era quella di un gioco propositivo, un gioco in cui fosse l'Italia a decidere come muoversi e non a subire e ripartire in contropiede. C'era riuscito parzialmente negli anni precedenti e in quelle amichevole a cui facevo prima riferimento. Non ci riuscì anche per ragioni fisiche nella fase finale del torneo.
1: Ecco, vogliamo un po' ricordare, chiaramente in modo sintetico, quali erano un po' i protagonisti di quella squadra azzurra che arrivava con così grandi aspettative a quel mondiale.
0: Sì, era una squadra dove c'erano giocatori che poi avrebbero scritto la storia del calcio, come per esempio Gianni Rivera, come Giacinto Facchetti, uno dei primi a denunciare le difficoltà atletiche, lui che sulla fascia fu sicuramente uno dei più grandi terzini, oggi diremmo esterni, per la capacità con cui aiutava la fase offensiva della squadra. Era l'Italia di Giacomo Bulgarelli. E questa è la figura chiave, perché Bulgarelli, che si era infortunato nella prima partita contro il Cile, rimase in dubbio fino all'ultimo. Il medico disse: per me può giocare. Bulgarelli disse: io me la sento. Quindi Fabbri chiaramente lo schierò. Era il suo giocatore, era il giocatore di riferimento di Fabbri. Bulgarelli era il capitano. E invece accadde l'imponderabile, cioè che con un intervento poco dopo il centrocampo, quindi anche evitabile, Bugarelli entrò in scivolata alle spalle di un coreano, commise fallo, ma si infortunò lui. All'epoca non c'erano le sostituzioni e quindi l'Italia si ritrovò in 10 nella partita più delicata. E quello fu forse un segnale di come le cose si stavano mettendo, di come il destino stava agendo contro l'Italia. Di lì a poco Pak Do-hik segnò la rete della Corea del Nord, rete a cui l'Italia non riuscì a rispondere, nonostante nel secondo tempo abbia cercato di opporsi, ma l'abbia fatto in maniera confusa, senza lucidità e soprattutto, come dicevo, senza energie fisiche, ciò che in un certo senso indirizza poi la seconda parte del libro verso una sorta di spy story, proprio perché quando Fabbri si rende conto di questo, comincia un'inchiesta, diciamo, per cercare di fare luce su questi cali atletici totalmente inaspettati.
1: Ecco, domande e osservazioni da tua che apre diversi scenari e varie curiosità. La prima che voglio togliermi è chi era appunto Pak Do-hik, nel senso che poi il tuo libro ricostruisce anche il profilo di questo calciatore che diventa emblema di questa disfatta. Appunto, sempre con una pennellata, che cosa ne sappiamo oggi? Chi è oggi ancora Pak
0: È
1: Do-hik? Chi era allora e chi è oggi?
0: un anziano signore che vive vicino a Pyongyang, in un quartiere dove vivono molti, diciamo, campioni dello sport nordcoreano, un quartiere dove ci sono molti impianti sportivi. Chiaramente, come tutto quello che riguarda la Corea del Nord, ancora oggi, un po' la sua vita è avvolta in una cortina fumogena dettata dal regime, dalla impenetrabilità del regime nordcoreano. Perché, per esempio, una delle voci che si diffusero dopo la vittoria, che fu festeggiata ovviamente dai nordcoreani in un pub di Middlesbrough, era quella che poi il caro leader, come si chiama, l'uomo che governa la Corea del Nord, lui e poi il figlio negli anni e negli anni e negli anni, si era molto arrabbiato per questi comportamenti occidentali, questi comportamenti che non aspettavano i dettami della Corea del Nord. In realtà, però, Pak Do-hik, per esempio, non fu coinvolto nei festeggiamenti perché aveva preferito rimanere d'albergo perché stanco con altri compagni. Ci fu anche la voce che se per la sconfitta col Portogallo la squadra fosse stata punita, e addirittura di Pak Do-hik si dice che abbia anche fatto il boscaiolo prima di continuare poi la carriera come allenatore. Alcune fonti lo dicono, altre fonti lo negano. Io ho riportato ovviamente nel mio libro tutte queste voci che sono arrivate fino a noi, ma delle quali, appunto, come dico, c'è certezza, ma fino a un certo punto. Sicuramente la cosa di cui siamo sicuri è che la Corea del Nord a quel mondiale è arrivata molto preparata, proprio fisicamente, appunto, al contrario di quello che accadde all'Italia, e dopo un ritiro durato anni, con una sorta di disciplina ferrea, magari per certi versi anche esagerata, che

0: specifica delle organizzazioni sportive di certi regimi, ma che aveva fatto sì che la Corea del Nord riuscisse a colmare le proprie lacune. Per esempio, l'altezza media della squadra era sicuramente molto più bassa di quella delle altre formazioni, proprio con questa, con questo atletismo, con questa fisicità. Tra l'altro, quando ci si mette il destino, la Corea del Nord partecipò a quel mondiale per una serie di defezioni, soprattutto delle squadre africane. All'epoca, escluse europee e sudamericane, non c'erano molte rappresentanti degli altri continenti, non c'era ancora il gigantismo che viviamo nei nostri giorni. E la Corea del Nord si era ritrovata a giocare di fatto una partita decisiva, due partite decisive, andata e ritorno contro l'Australia, ma proprio perché avversarie sicuramente più forti si erano ritirate per protesta contro l'organizzazione e contro, diciamo, il regolamento. E il destino ha voluto che questa Corea sia finita nel nostro girone.
1: Dicevi appunto invece altro lato dell'inchiesta che sviluppi nel ricostruire questo che poi è anche una pagina romanzesca della storia del nostro calcio, è proprio quella relativa appunto agli approfondimenti che poi Fabbri provò a fare sulla defaillance fisica della nostra squadra. Ecco, come si mosse il CT che poi pagò quel fallimento e cosa ne risulta allo stato dell'arte in base agli studi che hai fatto.
0: Accadde questo, che Fabbri, dopo quella sconfitta, fece un po' di vacanza sulla riviera romagnola, come faceva sempre, ma scoprì che la sua vita era cambiata, perché i passanti lo insultavano, fu ritenuto l'unico vero responsabile di quella disfatta, e c'era la polizia sulla strada perché temevano incidenti. Quindi a un certo punto lui decise di ritirarsi a Camaldoli, con il figlio Roberto, il primo dei tre figli, a cui io ho chiesto una collaborazione e da cui ho avuto accesso all'archivio privato della famiglia. E a un certo punto Fabbri decide che la causa principale dell'eliminazione d'Italia è proprio quella dell'aspetto fisico, e comincia a girare l'Italia intervistando 9 calciatori che accettano di incontrarlo per raccontare che sostanze hanno assunto durante il Mondiale. In realtà, per lo più, si parla di vitamine, si parla chiaramente non di sostanze dopanti, però, dicono alcuni calciatori, diverse da quelle che erano abituati a prendere nelle loro squadre o nella nazionale stessa prima del Mondiale. Quindi Fabbri si convince di una sorta di congiura, non tanto nei suoi confronti quanto nei confronti del presidente federale Pasquale, che era l'uomo che aveva scelto Fabbri, da parte del vicepresidente Artemio Franchi, che poi diventerà una delle figure più importanti del calcio europeo e mondiale, e del medico sociale Fino Fini. Essendo Franchi e Fini di Firenze, Fabbri ribattezza questa congiura la congiura dei fiorentini. L'errore che commette Fabbri è quello di far pubblicare dal quotidiano bolognese Stadio queste dichiarazioni dei giocatori senza avvisarli, quindi i giocatori si arrabbiano. Si arrabbia il medico sociale che querela Fabbri, si arrabbia naturalmente la federazione, e i giocatori dicono: noi abbiamo parlato in maniera informale, mai e poi mai avremmo pensato di vedere pubblicate le nostre dichiarazioni. Quindi Fabbri si ritrova solo, completamente solo, verrà esonerato per il risultato sportivo e verrà anche squalificato per questo suo comportamento. Cercherà poi di chiedere scusa, di spiegare che mai e poi mai avrebbe fatto qualcosa che avrebbe danneggiato l'Italia, e questo probabilmente ha fatto sì che la squalifica fosse inferiore a quella che poteva essere pensata all'inizio dagli organi di giustizia sportiva, però sicuramente è un episodio che conclude nella maniera peggiore quella che è stata l'avventura dell'Italia. E Fabbri naturalmente è rimasto segnato per sempre da questo episodio. Vincerà poi una Coppa Italia col Torino, vincerà una Coppa Italia col Bologna, ma nell'immaginario collettivo Fabbri è l'allenatore della Corea e rimarrà per sempre l'allenatore della maledetta Corea, come dice il sottotitolo del libro.
1: E allora, chiedi chi era Park Do-hyuk, Fabbri e la maledetta Corea, edito da Minerva e scritto e realizzato da Giovanni Tosco. Grazie davvero Giovanni, firma d'eccellenza di Tutto Sport, per essere stato oggi nostro ospite a Sfogliando Olimpia.
0: Grazie Dario, grazie e a presto.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buon pomeriggio, le principali borse europee si muovono in campo negativo in attesa dell'avvio di Wall Street, dove i future segnano un'apertura in ribasso. Milano cede lo 0,40, Francoforte lo 0,31, Parigi è in calo dello 0,38, mentre Londra tenta di resistere oscillando poco sopra la parità e al momento guadagna lo 0,12. I rincari del greggio, con il Brent oltre i 90 dollari al barile e i conseguenti timori per gli effetti sull'inflazione globale, continuano a tenere sotto pressione le borse europee. C'è preoccupazione anche per la situazione in Medio Oriente, dove ieri è scaduta la tregua di 60 giorni siglata lo scorso giugno a Islamabad da Stati Uniti e Iran, ma le trattative restano bloccate. A Piazza Affari, fra i titoli migliori, Nexi guadagna l'1,75, Eni l'1,37, Snam lo 0,84. In fondo al listino ST Microelectronics cede il 5,40%, con prese di beneficio dopo le buone performance dei giorni scorsi. Prismia in calo del 2,75, Avio del 2,21. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Sfogliando Olimpia.
13: Ericsson e i giallorossi non avevano fatto i conti con Claudio Garella. Sarà stata l'aria di Roma, sarà stato il grande palcoscenico dell'Olimpico, sarà stato, perché no, anche un briciolo di fortuna. Garella è stato davvero superbo, opponendosi alle numerose conclusioni avversarie.
14: Cross di Buriani e Garella vola ancora a deviare.
15: Eccolo battuto da Cereso
14: e Garella alza sulla traversa.
15: Parola canale di Carlo, palleggio. Rovesciata di Di Carlo, Garella, scambio con Pruzzo, Di Carlo e Garella, prima su Di Carlo, poi su Iorio. Poco più indietro è Di Carlo, ma Falcao tira direttamente e Garella vola ancora. Attacco ancora di Falcao, Cereso, tiro, respinta di Garella.
1: Grande campione, un grande portiere, certo dallo stile non ortodosso, perché divenne celebre per le sue parate, sì, ma soprattutto quelle coi piedi. Ma quanto era efficace e forte e bravo Claudio Garella, il portiere del Verona dei Miracoli, che poi non fu certo un miracolo, quello straordinario scudetto sotto la regia del grande compianto Osvaldo Bagnoli nell'84-85. A conferma del valore di Claudio Garella arrivò 2 anni dopo lo scudetto del Napoli, il primo scudetto del Napoli targato Diego Armando Maradona nel 1986-87. Ma Claudio Garella ha lasciato la sua impronta, e non solo con i suoi guanti, nel calcio italiano. Ce lo ricorda oggi un bel volume che sfogliamo qui a Sfogliando Olimpia. Garellic, un eroe vestito da uomo. A pubblicarlo Edizioni in Contropiede, a scriverlo con la sua sapiente penna e cultura sportiva, non solo calcistica, Emanuel Fatello. Benvenuto Emanuel a Sfogliando Olimpia.
16: Buongiorno, ti ringrazio intanto dell'occasione, un saluto a te e agli ascoltatori, e sono felice di essere qua a parlare, come dici tu, di un personaggio sicuramente particolare che ha segnato un'epoca importante del nostro calcio, che è appunto Claudio Garella.
1: Ecco, come mai dedicare questo che poi non è solo una biografia, ma anzi direi una biografia romanzata proprio a questo portiere?
16: Allora, ti dico intanto, a me piace.

0: sono quelli che definisco oltre gli eroi del quotidiano, sono quelle figure un po' fuori dagli schemi e ero partito dallo spunto che conoscendo la famiglia di Claudio, la moglie, quando è mancato quasi 4 anni fa, si era parlato di fare un qualcosa per ricordarlo. E effettivamente poi sono andato a spulciare un pochettino e ho visto che non c'è, no, su di lui non è stato mai scritto nulla. Era una lacuna che ho voluto colmare, perché come hai anticipato tu, è un portiere particolare che ha vinto tanto dove era impossibile quasi sognarle certe vittorie e l'ha fatto a suo modo, quindi una figura particolare che parava, è vero come dicevi tu spesso, senza le mani, però io lo vedo un po' un precursore dei tempi, perché poi da noi era tanti di oggi. Sono abituati a giocare coi piedi, lui lo faceva 40 anni fa, ma soprattutto mi ha colpito l'aspetto umano.
1: Eh sì, sicuramente è questo che poi indaghi anche attraverso il tuo racconto. Sì, ecco, è interessante questo aspetto di Gare Lick, no? Che poi divenne il suo soprannome, visto le sue parate anche a volte funamboliche ed estemporanee, come precursore dei tempi, perché effettivamente Garella non aveva quelle remore nel giocare coi piedi o nel respingere coi piedi, che invece allora era quasi considerato sacrilegio per altri numeri. Uno, vero?
0: Assolutamente, infatti questo l'ha poi tra virgolette penalizzato anche a livello di nazionale dove non ha mai esordito, per quanto purtroppo per lui è nato in un periodo in cui i portieri non mancavano, basti pensare a quelli che c'erano in quel periodo in orbita della nazionale tra Galli, Tancredi, Zenga, Tacconi, insomma quelli non mancavano. Il suo stile è poco ortodosso ma estremamente efficace. Lo ha forse penalizzato a livello estetico, però gli ha regalato dei successi e soprattutto una fama, perché ancora ad oggi si sente dire nei campetti magari di periferia: ho fatto una parata alla Garella. E questa è una
1: Eh sì, tra
0: bellissima.
1: l'altro anche fisicamente era particolare Claudio Garella, perché era tutt'altro che atletico, no? Nella sua apparenza, ma al tempo stesso estremamente performante, no? Doti non visibili, ma poi evidenti nel momento in cui era in campo.
0: Sì, infatti lui aveva il problema, tra virgolette, litigava spesso con Bagnoli perché quando ritornavano inizio settimana da casa c'era la prova a bilancia e lui lì faticava tanto. Però è anche vero che ha saputo un pochettino adattarsi al suo fisico. Invece di adattare il fisico al ruolo ha fatto il contrario perché alla fine dice: a me l'importante non era un esteto, non mi interessa come, l'importante è pararla. Essendo di struttura, come dicevi tu, importante. Faceva prima di andare giù con il piede che non attuffarsi in maniera regolare.
1: Senti, rispetto all'uomo, l'atleta, ecco, che peso specifico ha avuto in queste due eccezionali vittorie, no? Lo scudetto del Verona e il primo scudetto del Napoli, basta ricordarle così e ne capiamo l'importanza. Ecco, in quei gruppi che peso aveva? Era un leader? Era un taciturno? Come si inseriva? Chiaramente con le dovute differenze.
0: Certo, allora. Nel libro, come dici bene tu, è una biografia romanzata, quindi poi magari parliamo un attimino della doppia linea. Ma mi è piaciuto perché sentendo i suoi vecchi compagni di squadra, quindi sia soprattutto del Verona e del Napoli, in tutti hanno innanzitutto ricordato la bellezza della persona, ma soprattutto hanno ricordato come, pur essendo un tipo un po' introverso, in campo si faceva rispettare, ma sempre con l'esempio. Riusciva a dirigere la difesa. Faceva sentire il suo peso, la sua importanza, senza imporsi sugli altri. Quello che hanno sottolineato tutti è che queste due vittorie sono state le vittorie del gruppo e non del singolo. Per quanto a Napoli ci fosse anche Maradona, e quindi è tutto dire, ma ha sempre vinto, soprattutto a Verona, ha vinto il gruppo. Infatti è stata una stagione stupenda che purtroppo non si è ripetuta.
1: Adesso ritorniamo, continuiamo su questa falsariga, però accennavi appunto al doppio binario del tuo volume, perché come biografia romanzata richiede tu immagini anche quello che è il Garella oggi, no? L'abbiamo visto scomparso, ahinoi, nel 2022, lo immagini in un paradiso circondato da altri numeri uno, eh?
0: Esatto, quello che volevo fare è innanzitutto ricordare Claudio come persona, quindi la biografia naturalmente non poteva non partire dai risultati sportivi, però come metto appunto nel titolo era un eroe sì per quello che ha fatto, ma vestito da uomo, perché ha mantenuto la sua umanità. E questa ho voluto mantenerla anche nel libro, quindi racconto gli episodi, gli aneddoti sportivi fondamentali, le vittorie, i racconti dei suoi compagni, perché ce ne sono tantissimi che hanno voluto ricordarlo. E, però poi c'è una linea parallela, come dicevi tu, del Garella che dopo la vita terrena sale in una sorta di vita parallela, dove appunto una sorta di campo di calcio dove incontra Bacigalupo, il portiere del Grande Torino. Lì c'è sempre un confronto, un racconto in cui viene raccontato proprio da Garella in prima persona attraverso appunto Valerio Bacigalupo e un'altra figura importante del libro, Leandro, un giovane ragazzo, raccontano la parte più emotiva in prima persona e quindi c'è questa storia parallela tra la parte sportiva e il romanzo, per cui un libro che può, non è dedicato solo agli sportivi, assolutamente.
1: Ecco, perché io ho scelto proprio Valerio Bacigalupo? Vado a memoria, se non sbaglio, il Torino ha avuto parte importante nella storia, nella carriera di Garella.
0: Allora, lui nasce a Torino, tifoso Granata da sempre, e ha esordito nel Torino e purtroppo giocò solo una partita all'esordio, non ancora 18enne, 10 minuti, però l'esordio in Serie A tra i grandi l'ha fatti con il Torino. E al Torino, per quanto non abbia mai avuto modo di tornare, è sempre stato legatissimo. E quindi la figura di un portiere che rappresenta un po' la storia di questa squadra mi era piaciuta come fosse una sorta di spirito guida. E quindi lui lo accompagna appunto in questo percorso ultraterreno, in quale però è ancora molto legato alla terra, infatti c'è una sorta di VAR, possiamo chiamarlo così, nel quale lui ha una sorta di cabina VAR dove si riesce a rivedere in una sorta di monitor ancora alcuni tratti della sua vita terrena appena terminata.
1: Senti, come nasce il soprannome Garellic, che rimanda agli eroi dei fumetti, da Diabolic in primis?
0: Allora, innanzitutto lui era comunque appassionato di fumetti e di Diabolik in particolare. E i suoi esordi non furono felicissimi in Serie A, perché purtroppo quando tornò in Serie A con la Lazio, era giovanissimo, 21 anni, ma non andò benissimo. E i tifosi lo soprannominarono Paperella per via di alcune uscite un po' infelici sul campo. E Beppe Viola, un giornalista dell'epoca, no, coniò appunto il termine Garellate. Questo è un peso che lui si portò un pochettino dietro e che pesò non poco. Infatti poi tornò in Serie B, riprese un po' in mano la sua carriera a Verona e poi ritornò in A. A Verona, nell'anno storico, dopo una partita spettacolare con la Roma, dove praticamente la pareggiò da solo perché non riuscirono a finire 0-0 con una partita con tiri impressionanti, Valentino Fioravanti, giornalista dell'Arena, coniò appunto il termine Garellic per riprendere le imprese straordinarie, quasi eroiche di quella partita, piacque talmente tanto che rimase poi fortunatamente come appellativo finale.
1: Se non sbaglio, raccolse gli elogi anche dell'avvocato Agnelli, che insomma era uno che di calcio se ne intendeva, era veramente un buon guttaio anche in questo senso.
0: Esatto, infatti quello lui è un episodio che cita spesso, a cui è molto legato. Perché Agnelli, dopo un'altra partita contro la Juve in cui lui fece parate straordinarie, disse con la sua capacità di sintesi: Garella è il miglior portiere del mondo senza le mani, però. Ma lui non la prese come offesa, perché, ma anzi, per lui fu un vanto, perché disse sempre: se una persona come l'avvocato dedica un pensiero a qualcuno, è perché ha fatto qualcosa di bello e di importante.
1: Senti, Emanuele Fatello, ti chiedo, visto che sei assolutamente competente in materia, oggi rivedi un Claudio Garella in qualcuno dei portieri della contemporaneità, oppure in generale chi può esserne considerato l'erede?
0: No, ti direi una figura così. Me l'ero spesso, mentre scrivevo il libro, ero interrogato su chi potesse essere un pochettino questo personaggio, questa figura attuale. Io personalmente non ne ho trovato nessuno. Ho provato per curiosità mentre sentivo i vari Carnevale, Sartori, Tricella, sentire anche loro se nel calcio attuale rivedessero una figura così, ma nessuno è riuscito a dare. Qualcuno aveva accennato un primo Donnarumma, ma non c'era nessuna convinzione su una figura in particolare. Forse anche questo che lo rende un pochettino unico, perché non ha avuto poi un erede
1: Eh sì, portieri
0: designato.
1: come Garella possiamo dire non ne nascono più. E ti chiedo per chiudere qual è invece il segno che ha lasciato Claudio Garella nel nostro calcio. Ora concretizzatosi il suo ricordo in questo bel volume, ma c'è una linea rossa che ce lo fa ancora intravedere, magari a bordo campo, magari nell'attitudine, nell'atteggiamento.
0: Allora, la cosa brutta è che lui purtroppo, forse anche per carattere, non è riuscito a non ha accettato né compromessi né situazioni particolari e finito di giocare è rimasto fuori dal calcio. Questo l'ha fatto un pochettino, come purtroppo sappiamo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, uno tende a essere dimenticato. Però lui, quello che mi ha sorpreso e che invece mi fa capire che non è così, è che ogni volta che c'è una ricorrenza, che sia la vittoria del Verona come data da ricordare, o il suo compleanno, la sua morte, ci sono tantissimi ricordi di affetto di gente comune che scrive e che ricorda appunto Garella come una persona, un personaggio che ha segnato un'epoca e che ancora oggi, che comunque sono passati 40 anni da quel Verona, viene ricordato con affetto e questo me lo fanno spesso presente anche sia Laura, la moglie, che i due figli. Quindi vuol dire che ha lasciato un segno importante.
1: E altro segno importante è quello di aver ispirato queste pagine. Garellic, un eroe vestito da uomo, a pubblicare questo bel volume, le edizioni in contropiede, a scriverlo Emanuel Fatello. Grazie davvero Emanuel per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia.
0: Grazie a voi e un grosso saluto a tutti.
1: Una breve pausa ora, poi ancora insieme con Sfogliando Olimpia.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, sulla 10 Genova Ventimiglia segnaliamo lunghe code a causa di un incidente tra Andorra e Borghetto Santo Spirito in direzione Venezia. Per chi viaggia invece in direzione Ventimiglia si verificano code a tratti per recupero mezzi incidentati tra Savona e Spotorno. Nella stessa direzione code a tratti per un veicolo in fiamme proprio presso il confine di Stato con la Francia. Passiamo sulla A13 Bologna-Padova, si viaggia in colonnati tra Padova Sud e Monselice verso Bologna a causa di un incidente. Sulla 15 Parma-La Spezia si registrano code a tratti per lavori tra Borgotaro e Pontremoli per chi viaggia verso La Spezia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli dove un incidente provoca code tra Valdichiana e Arezzo in direzione Firenze. Sempre in Toscana si procede a rilento per un altro incidente tra Firenze Scannicci e Impruneta in direzione Roma. A più tardi.
2: Sfogliando Olimpia.
4: Lucia San Siro. Di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là.
5: Ha compiuto appena un secolo, il suo primo secolo di vita, ma nel momento in cui è chiamato a cambiare pelle, anzi in qualche modo a essere dismesso per lasciare spazio a quello che sarà il suo successore di nuova generazione, e vedremo con che tempi. Stiamo parlando di San Siro, monumento nazionale dello sport, non solo milanese appunto, ma anzi vero e proprio mausoleo dello sport e della musica a livello globale. Ebbene, tante le pubblicazioni in questi mesi che si sono succedute nel raccontare momenti e vicende legate al grande stadio Meazza, poi Meazza perché poi questa è la vera denominazione, ma uno ci ha colpito in particolare sia per le milanesissimo Meravigli, sia per i nomi dei suoi autori che hanno voluto ripercorrere in questo volume che stiamo sfogliando oggi a Sfogliando Olimpia, e appunto così come è intitolato Un secolo di San Siro. Questo è il libro di cui parliamo oggi qui a Sfogliando Olimpia con i suoi autori, due firme d'eccellenza del giornalismo sportivo, non solo milanese ma nazionale. Fabio Monti, ben ritrovato a Sfogliando Olimpia, caro Fabio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
5: E Claudio Colombo, benvenuto, ben ritrovato Claudio qui a Sfogliando Olimpia.
7: Grazie e buona giornata.
5: amici e sodali giornalisticamente parlando da tanto tempo, Fabio Monti e Claudio Colombo. Direi che siete veramente le due penne più adatte a ripercorrere questo secolo di San Siro, uno stadio che di fatto ci fate rivivere attraverso queste pagine, scegliendo i 100 giorni più uno da ricordare tra sport, musica.

0: Protagonisti, curiosità. Ecco Fabio, quando inizia la storia di San Siro? Perché ne parliamo tanto tutti i giorni, visto ormai appunto che intravediamo almeno nei rendering quello che sarà il nuovo Meazza, ma quando inizia ufficialmente la storia dello stadio di San Siro?
1: La data è quella del 19 settembre 1926, quando viene inaugurato. Si chiama San Siro ed è vicino a una chiesa che ha questo nome ed è un impianto costruito evoluto dall'allora presidente del Milan, Piero Pirelli. La capienza è già grossa perché è di 35.000 spettatori e c'è il rischio, qualcuno dice, che sia troppo grande per il calcio di allora, ma Pirelli non ha dubbi e dice: vedrete che non ci sarà nessuno di questi problemi, insomma, ecco. L'inaugurazione è in un derby, Milan-Inter vince l'Inter 6-3, ma il San Siro in quel momento lì è la casa del Milan. Tant'è vero che gli interisti si rifiutano di andare a giocare a San Siro perché è troppo periferico. Loro resistono fino al 1947 all'Arena di Milano.
0: Davvero, quindi una convivenza, ma invece l'intitolazione a Meazza sarà di gran lunga successiva, no Fabio?
1: Sì, certo. Meazza muore nell'agosto del 1979 e l'allora capo dello sport della notte, che era questo quotidiano del pomeriggio molto diffuso a Milano, che si faceva la guerra col Corriere di Informazione, era un grande momento per la stampa milanese, lancia la proposta di intitolare questo stadio proprio a Giuseppe Meazza, che era molto interista, ma aveva avuto anche una brevissima esperienza, diciamo, bellica con il Milan. E devo dire che questa iniziativa presa dalla notte ha grosso successo e ha grossi riscontri, tant'è vero che l'allora assessore del comune di Milano, Paride Accetti, in linea col suo cognome, accetta questa proposta e devo dire che i tempi sono stati veramente molto brevi, perché nel marzo del 1980 diventa già lo stadio Giuseppe Meazza, anche se per qualcuno continuerà a chiamarsi San Siro. Per esempio per la Gazzetta dello Sport e anche per il Corriere della Sera, perché Gino Palumbo non aveva gradito quest'idea della notte e pretendeva che sul giornale uscisse ancora San Siro, senza citare Stadio Giuseppe Meazza.
0: Eh sì, in qualche modo una dicotomia che rimane ancora oggi, no? Perché appunto lo indichiamo di fatto con entrambi i nomi. Claudio Colombo, ripercorrete la storia di questo stadio leggendario, di questo nostro stadio leggendario, attraverso 100 giorni più uno da ricordare. E proprio scorrendo l'indice, li vediamo e sfogliando il libro, tutte queste date epiche. Beh, la prima che mi viene in mente, tra le tante che ho sotto gli occhi, questo 3 giugno del 1934, gli Azzurri contro il Wunder Team. A memoria dovrebbe essere una semifinale di quel mondiale che poi vinceremo a Roma, no?
1: Sì, ed è una partita che naturalmente fa storia perché l'Italia la vince 1-0 ed è appunto una delle primissime partite che la nazionale gioca a San Siro. Aveva già giocato in altre location, diciamo così, milanesi, ma da quel momento, anzi da qualche anno prima, comunque San Siro è diventata la casa milanese della nazionale. Voglio ricordare, come ha detto Fabio, che l'inaugurazione fu fatta il 19 settembre del 1926 e quel derby segnò l'inizio di una lunghissima serie di derby che noi naturalmente riportiamo nel libro, accanto ad altre situazioni che hanno portato lo stadio di San Siro ad essere il centro del mondo. Ti volevo segnalare che lo stadio di San Siro è conosciuto nel mondo come la Scala del Calcio, ma non ha ospitato avvenimenti soltanto di calcio. A San Siro si sono svolte grandissime manifestazioni musicali, ma anche di altri sport. Ricordo soltanto i grandi match di pugilato, ricordo quello del 1965 che segnò un'epoca e fu il match di pugilato mondiale tra Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi. Ma oltre diciamo, dicevo prima, agli altri avvenimenti sportivi ci sono anche da segnalare gli avvenimenti musicali. Il 1980 fu fondamentale per l'Italia perché ospitò, dopo tanti anni di assenza, un grandissimo concerto, quello di Bob Marley. Da quel momento in poi San Siro è diventata anche la casa della musica milanese perché ha ospitato centinaia di concerti e ancora adesso li sta ospitando.
0: Assolutamente, sold out come le grandi.

0: presidente del Torino, Ferruccio Novo, aveva dato il permesso di andare a Lisbona soltanto se il Torino non avesse perso a Milano. E devo dire che la partita era stata molto contrassegnata dalla resistenza granata nei confronti degli attacchi nerazzurro. Bacigalupo aveva fatto grandi parate, però alla fine il Toro aveva ottenuto quello che voleva, cioè il pareggio, e la squadra purtroppo sarebbe poi partita il 1° maggio per Lisbona.
1: Eh sì, e poi il 4 maggio il viaggio di ritorno e lo schianto sulla collina di Superga. Ma ragazzi, mi viene in mente di farvi una domanda un po' a bruciapelo, questa non l'avevamo preparata, ma voi ve lo ricordate il primo giorno in cui siete entrati a San Siro, Claudio Colombo?
2: Sì, me lo ricordo, fu per un quarto di finale, Fabio magari mi correggerà, di Coppa dei Campioni tra Inter e Real Madrid. Vinse l'Inter 1-0, parliamo del 1970, no, non ricordo bene la data esatta, ma ricordo l'emozione di entrare, che ho provato entrando in questo stadio. Non era ancora lo stadio ovviamente che conosciamo oggi, quello monumentale col terzo anello fatto per costruito apposta per i mondiali del 1990, ma l'impressione, la sensazione che ebbi fu quella di veramente di grandezza, di enormità. E voglio ricordare a questo punto che abbiamo chiesto di fare la prefazione a questo libro a un campione che insomma di partite a San Siro ne ha giocate, e si tratta di Aldo Serena, che giocò tra l'altro, come tu sai benissimo, con le maglie sia di Inter che di Milan, oltre che con le maglie giocò anche con le maglie di Juventus e Torino. Ecco, lui ha scritto una bellissima prefazione nella quale ricorda il primo impatto che ebbe lui con lo stadio di San Siro, non tanto all'interno quanto all'esterno, e fu quando per la prima volta, avvicinandosi col pullman dell'Inter proprio allo stadio, vide questo monumento di acciaio e cemento, e gli venne in mente la scena del film Amarcord di Fellini, in cui la gradisca si stupisce e apre la bocca con un no appunto di stupore del passaggio del transatlantico Rex. Ecco, più o meno io provai questa stessa sensazione, cioè una sensazione di enormità, e all'interno naturalmente lo stadio era pieno, e fu, a parte appunto la vittoria dell'Inter, fu veramente impressionante per me, giovanissimo, assistere a quella partita.
1: Vi chiedo ancora un'ultima battuta, perché il libro si chiude significativamente, simbolicamente, con una data che rimarrà appunto nella storia, il 6 febbraio 2026, una data che apre i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina con quella maestosa cerimonia, e che di fatto formalmente, anche se a San Siro ancora si continuerà a giocare, in qualche modo chiude la storia di questo stadio, no, Claudio Colombo? Perché addirittura questa grande cattedrale che ospita l'evento per eccellenza, cioè l'apertura dei Giochi Olimpici, ecco, forse appuntamento più grande in questo secolo di storia sarebbe anche difficile immaginarlo, no?
2: Certo, noi abbiamo voluto chiudere questo libro appunto con un più uno, cioè i 100 avvenimenti che secondo noi hanno illuminato questo impianto. Il più uno appunto riguarda la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026, che, come hai detto tu, simbolicamente chiude una storia centenaria. Ovviamente una storia che ha ancora un finale tutto da scrivere. Noi sappiamo che lo stadio di San Siro continuerà ad ospitare le partite di calcio di Inter e Milan fino al 2031. Nel frattempo dovrebbe essere in costruzione, o addirittura già costruito entro il 2030, lo stadio nuovo, che ricordo verrà edificato a fianco di San Siro, quindi lo stadio vecchio verrà abbattuto, rimarrà un rimasuglio di stadio, giusto per ricordare che lì c'era stato il primo San Siro, e direi che fino a quel momento tutti noi terremo, milanesi anche, ma soprattutto gli appassionati di calcio terranno il fiato sospeso, perché non si sa bene come finirà questa storia. Tutti sono convinti che nel 2032 l'europeo di calcio, che sarà ospitato da Italia e Turchia, avrà San Siro come nuovo

0: San Siro come uno degli stadi più importanti e principali, ma io aspetto questo evolversi della situazione con qualche domanda e qualche punto interrogativo.
1: Eh sì, insomma, saranno questi anni pieni anche di quegli interrogativi e chiudo con te Fabio Monti, anche però di un legittimo e comprensibile sentimento di nostalgia. Riusciremo, avremo lo stadio nuovo e quello lo speriamo tutti perché ormai il percorso è delineato, ma riusciremo a portare in quello stadio nuovo, in quella casa nuova, lo spirito del vecchio San Siro, secondo te Fabio?
2: Ma questo mi sembra un po' difficile. Io speravo che Inter e Milan facessero come Barcellona e Real Madrid, che hanno rifatto il Camp Nou e il Bernabéu, tra l'altro facendo due impianti attualmente meravigliosi nello stesso punto, perché effettivamente San Siro ha 100 anni e lo si vede soprattutto nella tribuna opposta, diciamo alla tribuna centrale. Però siccome i soldi non sono miei, capisco le esigenze economiche delle due società e capisco perché hanno scelto di fare un altro stadio. Certo che quando verrà battuto San Siro sarà veramente un colpo al cuore per chi a San Siro è andato tante volte.
1: Quello sicuramente ci consoleremo e ci consoliamo già adesso con le vostre splendide pagine. Lo ricordo, un secolo di San Siro, edito da Meravigli e scritto a quattro mani da Claudio Colombo. Grazie Claudio per essere stato oggi a Sfogliando Olimpia.
0: Grazie a voi.
1: E Fabio Monti, grazie Fabio per essere stato anche oggi nostro ospite.
2: Grazie.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati Valeria, Silvio e chi ci ascolta, ciao a tutti.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora, come dicevamo, siamo alla ripartenza anche noi, quarta stagione. Quest'anno abbiamo scelto di cominciare dalla Puglia. Vi racconto dove vi porto nella prima parte di Grand Tour. Vi porto a Martina Franca perché scopriremo il barocco di questa cittadina veramente unica, tra l'altro il centro storico meglio conservato di tutta la regione. E poi ancora andremo a scoprire le cave di bauxite, che sono poco distanti perché si trovano nel territorio di Spinazzola. E poi ancora invece andremo giù fino in fondo a Santa Maria di Leuca per scoprire il santuario. E infine torniamo verso Taranto, dove entreremo nel Museo Ipogeo Spartano. Alessandra, tu dove ci fai faticare?
2: Io vi porto nel cuore della Puglia, lontano dalle località del turismo balneare, quella che forse viene considerata la parte più autentica, con un progetto che è anche un itinerario, si chiama Unconventional Salento, 200 km ad Anello da Lecce in quattro tappe. Si passa appunto nell'entroterra incrociando castelli, chiese rupestri, masserie, piccoli borghi, e poi sempre con questo spirito andiamo alla scoperta del cammino materano con le sue sei vie, in particolare la via Peuceta da Bari a Matera sull'altopiano della Murgia, che qui siamo nell'entroterra, con un percorso che si può fare anche in bicicletta gravel o mountain bike.

0: Poi direi ora di rallentare il passo. Silvio, raccontaci dove ci porti a camminare.
1: Allora, nuova stagione ma vecchia abitudine, appunto, perché insomma chiuderemo la puntata camminando, come hai detto tu Alessandra. Torneremo sui nostri passi anche per riparlare del Cammino del Salento, per capire un po' come si è evoluto in questi anni. Ricordiamo il Cammino del Salento che si sviluppa da Lecce a Santa Maria di Leuca, e il cammino ci dà due opzioni: seguire la Via del Mare con 115 km in 5 tappe, oppure seguire la Via dei Borghi che sono 135 km in 6 tappe. Poi le due vie si ricongiungono a Otranto per poi appunto proseguire fino alla punta sud della Puglia. Poi, visto che insomma il cammino è gestito da donne, parleremo anche della Rete Nazionale delle Donne in Cammino, perché insomma, care le mie compagne di viaggio, il 51% dei camminatori in Italia è donna, e voi fate abbassare un po' la media, insomma, purtroppo.
2: Ma questo lo dici tu, perché
0: è un galantuomo, Silvio.
2: Veramente, Alessandra, cominciamo proprio bene questo nuovo anno. Comunque lui non sa che noi ci diamo un sacco da fare, tu ovviamente per ovvi motivi, ma anche io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso, anche perché dietro a voi mi sono dovuta adeguare. Quindi, come avete capito, anche quest'anno posti bellissimi e un po' di fatica per correrci dietro. Siamo pronti? Andiamo!
3: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright.
2: Ed eccoci ancora una volta a girovagare. Il viaggio in Puglia comincia a Martina Franca, provincia di Taranto, posizione di incanto perché panoramica sulla valle, con un centro storico perfettamente conservato e dalle mille sorprese. Con noi Pietro Chiatante della cooperativa Serapia.
4: Martina Franca si trova nella parte centrale della Puglia, sulle Murgee meridionali, tra l'Adriatico e lo Ionio, quasi a metà strada, insomma in una posizione centrale rispetto all'intera regione Puglia.
2: Per che cosa si distingue Martina Franca?
4: Si distingue per la sua eleganza, perché è una cittadina monumentale, la parte storica intendo, è in stile rococò. Vale dire che nella seconda metà del Settecento, come io dico spesso, questa città, che ha un nome doppiamente femminile, Martina Franca, si è ingentilita, si è truccata, è diventata una bella donna, una bella signora, anche abbastanza altezzosa, e ha avuto evidentemente la possibilità di poterlo fare, di poterlo essere, e quindi si è arricchita di ornamenti, fregi, decorazioni, che possono essere conchiglie, fiaccoloni o tanti altri ornamenti, per l'appunto, che decorano sia i prospetti delle chiese che dei palazzi signorili privati, che del palazzo ducale, insomma, ed è leziosa in ogni dove, in ogni punto.
2: C'è rivalità con Lecce?
4: Io penso di no. Lo stile è il medesimo, è Lecce che ha influenzato l'intero Salento, e per intendere la provincia che un tempo era di Terra d'Otranto, a cui apparteneva anche Martina Franca. Però direi di no, perché anche se fosse, si distingue il barocco rococò martinese, perché la pietra è molto più dura e quindi più non è così malleabile e lavorabile così come la pietra leccese, per quanto questo ha determinato insomma uno stile che rimane molto più sobrio rispetto allo stile leccese. Mi viene da dire, non ci può essere rivalità, anche se fosse, perché appunto sono, per quanto lo stile sia lo stesso, però il risultato è diverso, avendo lavorato una pietra completamente diversa. E poi comunque in una situazione geografica diversa, Martina Franca in collina, 431 metri sul livello del mare, quindi sono caratteristiche ambientali e anche del territorio completamente diverse da quelle di Lecce.
2: Pietro, accompagnaci un po' in un tour della cittadina.
4: Sì, sicuramente l'ingresso monumentale di accesso alla città antica parte da Piazza 20 Settembre, varcando la Porta di Santo Stefano, che è un arco per l'appunto che è stato ricostruito secondo lo stile rococò nella seconda metà del Settecento, ed è sormontato da San Martino, che è il santo patrono della città, intento a difendere la città da eventuali assedi, così come è accaduto in passato. E varcando quindi la soglia varcando la porta di Santo Stefano, ci si immerge nella prima piazza, che rappresenta un vero e proprio salotto per la città, dove sorge il palazzo ducale, sontuoso, davvero molto imponente, con le sale che sono completamente dipinte nella seconda metà del Settecento dal pittore Domenico Carella, originario di Francavilla Fontana, e simboleggia il potere della famiglia Caracciolo, duchi di Martina e conti di Buccino, che hanno appunto governato la città per ben 3 secoli, dal 1500

al 1800. E tutto questo ha determinato, insomma, il periodo anche d'oro della città stessa, la ricchezza della città. E nell'ambito di questa stessa piazza troviamo la bella fontana monumentale, che è una fontana realizzata nel 1934 ed è un omaggio all'acquedotto pugliese, in quanto il canale principale dell'acquedotto, che è stato realizzato nei primi decenni del Novecento, è stato ultimato esattamente nel territorio di Martina. E quindi, per omaggiare, insomma, questa importante opera di ingegneria idraulica, fu realizzata questa fontana monumentale. Senza dimenticare che se varchiamo la Porta di Santo Stefano, raggiungiamo Piazza Roma e l'atrio del Palazzo Ducale tra la fine di luglio e i primi di agosto, possiamo assistere a delle opere, o meglio ad un festival di opera di richiamo internazionale, il Festival della Valle d'Itria, che è organizzato da 51 edizioni ormai dalla Fondazione Paolo Grassi.

0: Il tour continua lungo il corso principale della città antica, che si chiama Ringo per i martinesi, probabilmente la via principale che un tempo rappresentava in realtà il limite, prima ancora che Martina nascesse, tra i territori di Monopoli e quello di Taranto. E percorrendo il Ringo, insomma, raggiungiamo la Basilica di San Martino, che è la chiesa più importante della città, il monumento religioso più importante, con il prospetto davvero imponente che guarda ad ovest, e all'interno due altari principali, che sono l'altare maggiore, quello di Cristo alla colonna in marmi policromi, insomma, ed emerge in tutta la sua spettacolarità, se vogliamo, insomma, il rococò per l'appunto martinese. Continua ancora il tour con la piazza dei Portici, piazza Maria Immacolata, dove un tempo si organizzava il mercato pubblico ed era la vera e propria piazza, quindi il cuore principale della città antica. Da lì, pochi passi ancora, tenendo la sinistra, ci muoviamo lungo via Cavour, dove sono concentrati più palazzi signorili in stile rococò, e ancora oltre la stessa piazza Garibaldi raggiungiamo in via Principe Umberto la chiesa di San Domenico, che è la seconda chiesa più importante all'interno del centro storico, anch'essa in stile rococò. Tra l'altro, l'influenza leccese deriva dal fatto che nel 1743 ci fu un terremoto che ebbe come epicentro Nardò e che danneggiò numerosi edifici, per cui fu il pretesto per ricostruire secondo lo stile, per l'appunto, dell'epoca. Ma io concluderei il tour non all'interno della città, poi ovviamente perdersi tra i vicoli, ed è davvero molto bello, considera che il centro storico di Martina è uno dei meglio conservati in Puglia, quindi mantiene un assetto medievale, per quanto poi lo stile che la rappresenta è lo stile rococò. Però andrei oltre la chiesa di San Domenico per raggiungere la porta di Santa Maria e scendere appena in Valle d'Itria, fuori quindi la città, in direzione di Locorotondo, per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio a Cappuccini, che ha degli altari lignei, anche questi in stile rococò, cioè della seconda metà del Settecento, dove i colori che si emergono del legno sono quelli del noce, quindi colori reali, del noce, del bosso e dell'acero, che sono opera di maestri marangoni, monaci, cappuccini, che si insediarono sul fine del 1500 in questo territorio e che realizzarono appunto negli anni poi successivi questi magnifici altari. Tra l'altro, questa chiesa è importante perché prima ancora di essere dedicata a Sant'Antonio da Padova era dedicata a Santa Maria d'Idria, ovvero alla Vergine o d'Egitria, che è colei che indica la via, ed è un culto di provenienza orientale che dà il nome tra l'altro all'intero comprensorio, ovvero della Valle d'Itria. Valle d'Itria è una forma contratta di Valle della Vergine o d'Egitria.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è se ci sono delle particolarità anche sparse per i vicoli.
0: Sì, c'è un culto a Martina che è tipicamente martinese ed è presente nel Regno di Napoli, anche a Napoli, di provenienza sivigliana, ed è la Madonna Pastorella. Quindi ci sono delle edicole votive che sono sparse nel centro storico dedicate alla Vergine, alla Madonna Pastorella, Divina Pastora in spagnolo, che secondo me rappresentano la martinesità, sono un po' l'emblema di Martina, perché tra l'altro la ricchezza di questa città è dovuta ai caracciolo, sì, ma anche all'allevamento di razze di pregio, come il cavallo murgese, l'asino di Martina Franca, e una Madonna Pastorella, insomma, è la Vergine a cui si votavano i ricchi possidenti terrieri, a che insomma ci fosse protezione degli armenti e quindi della ricchezza delle famiglie stesse. Quindi l'invito è quello di ricercare la Madonna Pastorella, insomma, tra i vicoli della città e anche all'interno della Basilica di San Martino, dove c'è una bella statua lignea.

0: Da Martina Franca ci spostiamo, ma non di molto. Siamo nel territorio di Spinazzola, provincia Barletta-Andria-Trani. Qui si trovano le vecchie miniere di bauxite, un posto da esplorare. Il sindaco di Spinazzola è Michele Patruno.
1: Siamo sull'altopiano Murgiano e siamo in una zona in cui, diciamo, la natura è ancora incontaminata.
0: Di che cosa parliamo in pratica?
1: Parliamo di un sito che negli anni 50 e fino alla fine degli anni 70, diciamo, ha prodotto posti di lavoro per la nostra comunità, perché si estraeva la bauxite, da cui poi si produce l'alluminio, no? Fu trovato questo materiale prezioso su questo altopiano e di lì è cominciata l'attività di estrazione. Verso la fine degli anni 70 i costi di estrazione diventavano più cari, la produzione, diciamo, si è spostata in Africa, quindi le nostre cave sono rimaste cave dismesse, era rimasto un buco, però un buco particolare perché era tutta terra rossa, noi la chiamiamo la terra rossa. E quando si arriva sembra di essere veramente su Marte, quindi è un luogo di archeologia industriale che è davvero molto molto suggestivo.
0: Diciamo, ci sono anche delle visite guidate o chi arriva, diciamo così, può esplorarle da solo?
1: Sì, allora l'accesso è libero, nel senso che è stata fino a qualche anno, fino al 2017, diciamo, era un po' messa male come situazione. Poi abbiamo cominciato con un'attività insieme anche al Parco Nazionale dell'Alta Murgia di valorizzazione e nell'ultimo periodo sono state recuperate, diciamo, sono visitabili. L'accesso è gratuito, non si paga nessun accesso. A Spinazzola, per esempio, è nata una piccola cooperativa di ragazzi che comunque organizzano queste visite su questo sito, ma anche su altri siti limitrofi. Però questa è veramente particolarmente attrattiva perché da quando abbiamo cominciato a valorizzarla veramente sta riscuotendo molto successo, perché davvero è un luogo magico, un luogo molto molto particolare.
0: Sindaco, è necessario avere delle accortezze particolari?
1: Sì, allora, proprio per la tutela del posto, intanto per questioni di sicurezza è stata emanata un'ordinanza di divieto di accesso proprio nella cava, all'interno degli scavi, perché le pareti sono pericolanti, nel senso che potrebbero avere dei cedimenti e quindi è pericoloso andare proprio giù. Poi quando si arriva sul posto ci sono una serie di pannelli didascalici che spiegano tutta la storia del sito e si gode un panorama stupendo e soprattutto, proprio perché siamo in piena natura, sarebbe opportuno non portare con sé i propri cani, perché potrebbero esserci, diciamo, anche degli animali selvatici che potrebbero, diciamo, diventare poi pericolosi. Però grossi accorgimenti no, tanta buona volontà, un paio di scarpe comode e si può fare una bellissima passeggiata immersi nella natura.
0: Sindaco, queste miniere insistono sul territorio che è il territorio del suo comune, Spinazzola. Si può cogliere l'occasione per venire anche a farvi visita?
1: Certamente sì, noi ci stiamo affacciando, diciamo, a questa nuova modalità di approccio turistico, perché Spinazzola fino a qualche anno fa era una città prettamente ad economia agricola, diciamo. Adesso ci stiamo affacciando a questo nuovo mondo che è quello del turismo e stiamo avendo ottimi riscontri da parte di chi ci viene a trovare, perché insomma è una città accogliente, una città che ti fa sentire a casa, chiunque venga si sente a casa. Abbiamo le cave di bauxite, abbiamo tanti altri siti da visitare, abbiamo il castello del Garagnone, abbiamo il ponte dei 21 Archi, tanti bei posti da visitare, poi anche del buon cibo, del buon vino, e quindi, diciamo, siamo qui ad aspettare a braccia aperte chiunque voglia venire a trovarci, il nostro ospite.

0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Puglia, ci spostiamo proprio alla punta più estrema, Santa Maria di Leuca. C'è un santuario molto importante e anche molto suggestivo per la posizione proprio sul mare. Con noi il rettore Don Stefano Ancora.
2: Il luogo, diciamo, è unico, no? È chiaro che l'Italia è tutta circondata dal mare, ci sono luoghi bellissimi, ma qui si dice che si incontrano i due mari, lo Ionio e l'Adriatico, no? Che sono alcuni mari che formano poi il Grande Mare, o come dicevano i romani, il Mare Nostrum, il Mediterraneo. Il santuario sorge su questa località sin dai primi secoli dell'era cristiana. La tradizione vuole che sia stato lo stesso San Pietro a evangelizzare per primo in terra italica, partendo proprio da questa zona, approdando su queste rive. E c'è la tradizione che vuole che San Pietro abbia messo qui le sue orme, le sue impronte. Naturalmente questa è una leggenda, ma nel senso proprio latino del termine, cioè da leggersi, vuol dire che il cristianesimo qui si è diffuso già nei primi decenni dell'era cristiana, cioè tra il primo e il secondo secolo. I reperti archeologici più antichi risalgono al IV secolo. C'è una targa che dice che Papa Giulio I, tornando dall'Oriente, nel 343 consacrò questo tempio dedicandolo alla Madre di Dio, a Maria Santissima. E il santuario prende il nome dal luogo dove è sorto e ha due denominazioni: Santa Maria di Leuca, alla greca, Leuca vuol dire bianca, splendente, o alla romana, Santa Maria de Finibus Terra, perché i romani, e questo è molto bello da sottolinearlo, i romani, penso tra il primo e il secondo secolo d.C., nella massima espansione dell'impero, diedero due denominazioni molto simili, ma differenti tra loro. Al nord della Spagna, dove confluisce il Mar del Nord con l'Oceano Atlantico, c'è una località che si chiama Capo Finis Terra, e quindi i romani indicavano lì la fine di tutta la terra, non solo dell'impero di Roma, ma di tutta la terra a quell'epoca conosciuta, perché poi iniziava il Grande Mare, l'Oceano Atlantico, al di là del quale non si sapeva ancora che esistessero terre emerse. Poi ci penserà Cristoforo Colombo molto dopo a scoprirla. E qui, alla punta più a sud-est, nel Mediterraneo, denominato questa località Capo De Finibus Terra, che si dovrebbe tradurre in italiano non ai confini della terra, ma entro i confini della terra, per indicare la distinzione tra le province romane in suolo italico dalle province romane fuori dall'Italia.
1: Ci descriva un po' il santuario.
2: Sì, il santuario è una costruzione molto semplice. L'attuale costruzione risale all'inizio del 1700, ricostruito totalmente dopo l'ultima devastazione ad opera dei turchi del 1624. Lungo i secoli, almeno a partire dal X-XI secolo fino al 1624, il santuario ha subito almeno 5 distruzioni, o secondo alcuni storici 7. Dovute ai pirati, ma soprattutto ai saraceni, ai turchi. Sappiamo che nel Medioevo, no, i turchi imperversavano su queste coste e tutto quello che trovavano di cristiano lo distruggevano. Per questa ragione il vescovo Giannelli, della sede episcopale di Alessano, poi soppressa nel 1808 e accorpata a quella di Ugento, l'attuale, la sede oggi si chiama Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, quando ricostruì il santuario,

0: questa è una tipicità di questo santuario, forse l'unico al mondo, lì diede una controfacciata di un palazzo civile. Quindi il santuario ha due facciate, quella interna che è proprio della chiesa con il portale del 1600 e la controfacciata che invece è stata fatta nel 1700 che sembra da fuori un palazzo fortificato. Un espediente per scoraggiare eventuali corsari o nemici ad attaccare nuovamente il santuario dopo le tante distruzioni subite. E della Madonna di Leuca, che in origine era l'icona della Teotokos, non la madre di Dio, perché è la Madonna con il bambino in braccio, si è conservata una parte della tela che andò distrutta nel 1624, che era opera di Palma Giacomo il Giovane, un pittore veronese del 1500. E miracolosamente la tela, che era abbastanza grande, fu data alle fiamme e le fiamme si fermarono davanti ai volti della Madonna di Gesù Bambino. Da qui il miracolo che gli antichi avevano attribuito alla Vergine Maria e dedicarono poi il nuovo altare del 1700 con incastonato nell'ancona superiore all'altare questo quadro, questa tela molto preziosa, non solo dal punto di vista artistico ma soprattutto dal punto di vista devozionale.
1: In chiusura torniamo a Taranto con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Ipogeo Spartano.
2: Oggi andiamo a Taranto in un museo davvero particolare che è il Museo Ipogeo Spartano. Il nostro museo si trova nell'isola del Borgo Antico di Taranto, è un museo privato e ha la particolarità sostanzialmente unica per la Puglia di essere in grado di documentare e quindi di raccontare tutti i periodi storici che hanno caratterizzato la vita di Taranto, a partire dall'VIII secolo a.C., quando cioè la città è stata fondata dagli Spartani, e sino al XVII secolo, che è il periodo nel quale il palazzo che sta sopra il museo e l'ipogeo, ed è il palazzo de Beaumont Bonelli, è stato edificato. A titolo di, come dire, premessa, va detto che Taranto, che è una città bellissima e appunto caratterizzata da una storia molto molto lunga, è nella sua parte vecchia interamente percorsa da quella che si può definire come la Taranto sotterranea, che è un insieme ricchissimo e molto articolato di ipogei, cunicoli, tunnel, che hanno avuto nel corso dei secoli funzioni e ruoli diversi. L'ipogeo de Beaumont Bonelli Bellacicco, che è il nome aggiuntivo della famiglia che attualmente lo possiede, che ospita il Museo Spartano, è una struttura di grandi dimensioni perché è di 800 metri quadri ripartiti su quattro piani interrati che arrivano a una profondità complessiva di 16 metri sotto il livello stradale e 4 metri sotto il livello del mare. È stato oggetto di una importantissima opera di restauro che è durata 6 anni ed è stata interamente svolta dalla famiglia proprietaria a partire dal 2003 e di un successivo allestimento del 2015, quando è stato appunto creato il museo vero e proprio.

0: La struttura dell'ipogeo era inizialmente una cava di Carparo che i greci spartani avevano iniziato ad utilizzare nel 700 a.C. per estrarre materiale destinato a costruire templi e edifici della città, ed è poi stata man mano trasformata a seconda delle, come dire, destinazioni d'uso che le diverse popolazioni che hanno abitato Taranto le hanno volute attribuire. Visitarlo è un'esperienza storica, culturale ed emozionale straordinaria, perché, come detto, ospita componenti diversissime tra loro ed è in grado di raccontare tempi, costumi e popolazioni differenti. C'è per esempio l'insieme della rete idrica, che è databile nel XVII secolo e che è un insieme di cisterne e condotti direttamente scavati nella roccia, finalizzati alla raccolta e alla conservazione delle acque dolci. Tanto è vero che una delle sale del museo, che è la sala Persefone, è percorsa sotto il pavimento da un fiume sotterraneo che in realtà attraversa tutto il centro storico di Taranto e che sfocia sia nel Mar Grande che nel Mar Piccolo. Ma ci sono anche delle strutture murarie di età diversa, tardo-medievali, delle componenti architettoniche di datazione bizantina, delle colonne greche, dei pozzi, un tunnel che potremmo definire pedonale che conduce fino al mare, e una complessa rete di scale che collegano l'ipogeo del Museo Spartano a tutti gli altri ipogei della Taranto sotterranea. La bellezza di questo museo però non finisce qui, perché nell'opera di restauro è anche stato coinvolto il secondo piano del Palazzo de Beaumont Bonelli, che è appunto quello che lo sovrasta, con la ricostruzione del cosiddetto appartamento della Marchesa, che racconta dello stile architettonico e decorativo tipico della nobiltà tarantina a cavallo tra 600 e 700. È uno spazio meraviglioso nel quale spiccano, tra le altre cose, il soffitto ligneo che è alto 6 metri, i pavimenti in maiolica settecentesca e gli affreschi anch'essi settecenteschi con soggetti naturali. E insomma, tutto quello che caratterizzava appunto la ricchezza dell'architettura del tempo.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma c'è ancora tanto da scoprire insieme e dunque restate con noi.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio, Wall Street apre in calo e le borse europee proseguono la seduta in area negativa ad eccezione di Londra che guadagna lo 0,25. A New York il Dow Jones cede lo 0,31, lo Standard & Poor's 500 lo 0,56 e il Nasdaq l'1,46%. In Europa Milano è in calo dello 0,51, Francoforte dello 0,48 e Parigi dello 0,46. Sul mercato obbligazionario i rendimenti dei titoli di Stato dei titoli del tesoro statunitense sono in salita intorno ai massimi degli ultimi 30 anni. Pesa il deterioramento della situazione fiscale americana e un'inflazione che rimane elevata. Sul mercato monetario l'euro è debole sul dollaro a 1,1577. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Partiamo dalla Puglia in questa nuova stagione, in questo viaggiare al ritmo lento della bicicletta, dal cuore di questa regione, lontano dalle mete più battute, lontano dalla sua bellissima ma a volte troppo affollata costa, per andare a scoprire piccoli borghi meno conosciuti dell'entroterra. Unconventional Salento, e questo è il nome di un progetto che è anche un itinerario nato per valorizzare quella che secondo molti è la Puglia più autentica. 200 km ad anello da Lecce in 4 tappe. Ne parliamo con Daniela Scianaro, guida cicloescursionistica ambientale e ideatrice del progetto. Buon pomeriggio Daniela.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti.
0: Allora, cos'è Unconventional Salento e cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Noi volevamo

0: Dovevamo dare in qualche modo voce e sostanza anche al Salento, il cosiddetto Salento minore, di tutte le aree dell'entroterra, che poi sono le zone che a noi piace esplorare in bici e che ci piace poi anche condividere con chi viaggia con noi quando insomma accompagniamo i turisti nei nostri tour, con un'attenzione maggiore per tutta la storia, tutte le tradizioni che hanno attraversato questa terra, tutte le architetture rurali che sono presenti sul territorio e ovviamente a tutti i piccoli paesi che si trovano, diciamo, in Salento e in questo modo si alimenta anche l'economia di questi piccoli paesi, delle strutture ricettive che sono spesso a conduzione familiare, delle piccole botteghe, dei piccoli panifici.
1: Allora, Daniela, 200 km ad anello, quattro tappe, dicevamo da Lecce, partiamo per questo viaggio, raccontaci quali sono anche le soste che meritano.
0: In buona sostanza, come funziona Unconventional Salento? Dunque, c'è un sito internet che è appunto unconventionalsalento.it, dove le persone possono ovviamente leggere la filosofia del progetto e si può scaricare la traccia in GPX, ma si può scaricare anche il roadbook, che diciamo è il valore aggiunto di questo progetto. Ci sono altri tour extra da poter aggiungere alla traccia madre. È modellabile sulla base del proprio tempo a disposizione. Sono quattro tappe di circa 50 km l'una, che in questo, diciamo, questo lungo anello parte da Lecce, arriva a Leuca e fa ritorno a Lecce, passando appunto per l'entroterra. Un luogo interessante da visitare è il Parco Torcito, perché racchiude elementi architettonici, beni archeologici e risorse naturali. E finalmente adesso, proprio quest'anno, dopo 25 anni, finalmente, diciamo, si è chiuso il ciclo di riqualificazione territoriale, quindi è visitabile. Questo parco è composto nel nucleo centrale da una masseria che risale al XVII secolo e che è stata costruita sui resti di un villaggio quasi totalmente distrutto dai saraceni. Si arriva a questa masseria da una strada solcata dai carri, che è molto bella da vedere. Poi all'interno anche di una bellissima pineta, quindi è un bel punto dove poter fare una bella pausa. When you feel this crazy society adding to the strain. Nella seconda tappa, invece, che va da Uggiano a Leuca, proprio vicino a Otranto, c'è un punto in alto dove è possibile incrociare le strade più antiche di tutto il Salento. È una zona molto selvaggia, molto spartana, in cima al promontorio che poi scende verso la litoranea adriatica. Qui si pedala su strade bianche, diciamo nelle campagne, e si incontrano gli antichi tracciati delle strade dell'olio che venivano utilizzate per portare i carri ripieni delle botti di olio lampante dalla zona di Otranto verso il porto di Gallipoli, per poi essere spedite verso i palazzi delle famiglie reali del nord Europa. Si pedala davvero in tutta la stratificazione millenaria di questa terra. Nella terza tappa, che da Leuca risale verso nord, verso Cutrufiano, una bella scoperta è stato il piccolo paese di Giuliano di Lecce, nato tutto attorno al suo castello privato e che conserva nel suo fossato anche un bellissimo aranceto. Questo piccolo paese in fondo conta nemmeno 600 abitanti, però ha delle origini nobili e affascinanti perché un tempo è stato anche sede di un'importante universitas e addirittura durante la dominazione normanna aveva anche un reggimento comunale. Quindi un paese molto piccolo, però diciamo un'importanza notevole. È bello fare un giro in questo paese perché tenendo gli occhi all'insù è facile notare sulle porte d'ingresso degli antichi palazzi nobiliari delle incisioni, delle iscrizioni. E questo perché le famiglie nobili sceglievano un motto o un brano della Bibbia che fungesse da morale o da monito per il popolo contadino. Quindi era un modo, diciamo, anche per unire nobiltà e popolo contadino, no? Per creare una connessione. Nell'ultima tappa, che va da Cutrufiano a Lecce, noi diciamo, incontriamo una tappa d'obbligo in tutto il Salento, che è il paese di Galatina. che molti ovviamente magari avranno anche visitato, conosciuto. D'altronde la Basilica di Santa Caterina, diciamo, è una delle chiese in stile gotico più importanti di tutta la Puglia. A me piace sempre consigliare un piccolo tesoro che è nascosto sempre nel centro storico, all'interno dell'androne di un palazzo vicino alla chiesa principale, dove è possibile visitare il famoso Pozzo di San Paolo.

0: Secondo la leggenda, le donne morse dalla taranta, le cosiddette tarantate, che quindi morse dalla taranta iniziavano a ballare in maniera frenetica, venivano immerse nelle acque del pozzo, ricevendo finalmente la grazia del santo, quindi diciamo ritornando in uno stato normale.
1: Allora, ricordiamo il sito per avere tutte le informazioni.
0: www.unconventionalsalento.it e abbiamo anche deciso di proporre la prima edizione come viaggio guidato a novembre. Parlavi all'inizio che insomma si apre una nuova stagione, ecco, a proposito di stagioni, Salento è perfetto per qualsiasi stagione, anche a ottobre, novembre, dicembre, è bellissimo pedalare qui.
1: Grazie Daniela e buon pomeriggio.
0: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti.

0: Ora continuiamo alla scoperta di questa Puglia un po' insolita. Pedaliamo lungo il cammino Materano, una via che si può percorrere anche in bicicletta, non solo a piedi, costeggiando uliveti, muretti a secco, incrociando siti storici come chiese rupestri, piccoli borghi. Un cammino che ha ben 6 vie e che è nato una decina d'anni fa dall'idea di un gruppo di camminatori, archeologi, storici e guide ambientali che hanno voluto investire nel sud e su una via lenta. Ne parliamo con Fabio Attolico, già membro del Comitato Permanente del Turismo del Ministero del Turismo e responsabile della Via Francigena del Sud, nonché anche uno degli ideatori di questo cammino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cos'è il cammino Materano? Dove ci troviamo? Diamo qualche coordinata.
1: Allora, il cammino Materano è un cammino di interesse nazionale perché in realtà attraversa 4 regioni: Puglia, Basilicata, Campania e Molise, composto da 6 vie che hanno un'unica meta in comune, ovvero Matera, una delle città più antiche d'Europa, forse è simbolo del Sud Italia perché è un'area interna, è un'area di riscatto. Ed è un cammino che nasce 10 anni fa dalla visione, si può dire, di 3 persone che erano andate via dall'Italia, che avevano vissuto la crisi del 2011-2015 e che invece, dopo aver vissuto all'estero, sono tornate e hanno voluto investire qualcosa dal punto di vista progettuale nella propria terra, in questo sud dove è più facile costruire vie lente che strade.
0: E allora, il cammino Materano è composto da 6 vie, quali sono?
1: La prima a essere stata aperta è la via Peuceta, che in una settimana a piedi porta da Bari a Matera. Successivamente è stata aperta la via Ellenica, che parte da Brindisi e arriva a Matera, ma in realtà è divisa in 2 blocchi di una settimana. Poi la via Lucana, che in realtà connette le due, diciamo, sponde, i due mari del Sud Italia, Adriatico e Tirreno, ma in realtà la via Lucana collega Pestum con Matera. Poi ci sono alcune vie che sono presenti a livello progettuale, di cui sono finiti gli studi di fattibilità, ma che si stanno costruendo. Per esempio la via Ionica, che prende tutto il litorale ionico della Puglia, e quindi un cammino più marino. La via Sveve, in onore di Federico II, che collega Trani, Barletta con Matera. E infine la via Daona, che da Termoli, attraverso i Monti Daoni, porta a Matera. In ogni caso, il cammino Materano proprio fa suo il concetto di itinerario culturale del Consiglio d'Europa, che per definizione può essere appunto frequentato o a piedi o in bici. Infatti chi va sul sito trova entrambe le tracce GPX distinte tra bike e a piedi.
0: Cosa incrociano i nostri occhi lungo il cammino Materano? Che tipo di paesaggio vediamo?
1: In realtà il payoff di cammino Materano sono 6 vie nel cuore del Sud Italia, proprio un modo di vedere il Sud Italia da un altro punto di vista. Noi siamo abituati a vedere il Sud Italia nell'ottica del mare, per esempio, del turismo balneare. In realtà il Sud Italia ha una parte interna, che forse è quella più vera, agricola, che propone degli scenari diversi. Se si percorre la via Peuceta, si attraversa principalmente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con le sue steppe, con i suoi spazi aperti. Se si va invece sulla via Ellenica, primo blocco è in Valle d'Itria, quindi la Puglia Bianca, ma invece quello affascinante è quello tra Alberobello e Matera, della Terra delle Gravine. Pochi lo sanno, infatti, ma la Puglia possiede i canyon più grandi d'Europa e il cammino proprio ci va attraverso. Se ci spostiamo invece sulla via Lucana, abbiamo invece un passaggio più montuoso, per non parlare della via Ionica, dove invece abbiamo mare, proprio il mare si cammina sulla spiaggia. Quindi il cammino Materano declina i vari paesaggi del Sud Italia in maniera diversa.

0: a seconda della gamba e anche di quello che ci piace.
1: Grazie mille allora a Fabio Angelo Attolico.
0: Grazie a voi e ci vediamo in cammino.
2: Allora Valeria, anche quest'anno tanti buoni propositi, addirittura Silvio con uno spazio dedicato alle sole donne.
3: Sì, beh, vediamo, perché comunque prima un po', diciamo, ci ha messo sotto torchio, vediamo che cosa si inventerà per noi.
2: Prima, sì.
3: Però le informazioni per chi è in viaggio.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, si verificano code tra l'inizio dell'Autosole e Lodi in direzione Bologna. Sulla 15, Parma-La Spezia, per lavori, segnaliamo code a tratti tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia e tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Passiamo sul tratto urbano della A24, Roma-Teramo, dove sempre per lavori ci sono code tra Via Fiorentini ed il Bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Passiamo in Val d'Aosta, sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco si registrano incolonnamenti tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Montebianco e presso il traforo l'attesa prevista per l'attraversamento del confine verso la Francia è di circa 1 ora e mezza. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour a passo libero.
2: Quindi riprendiamo a camminare in questa quarta stagione di Grand Tour che si è aperta andando, anzi a questo punto riandando alla scoperta della Puglia. Lo facciamo rifacendo correre idealmente i nostri passi lungo il cammino del Salento, zona sappiamo animata potremmo dire dall'estate che si sta tra l'altro per concludere, ma che lascia spazio ai camminatori che possono trovare ora insomma delle temperature più in linea con il cammino e con i chilometri soprattutto da percorrere zaino in spalla. E allora, come detto, cammino del Salento che raccontiamo in compagnia di Federica Miglietta, una delle ideatrici di questo viaggio a piedi che ritroviamo con piacere. Buongiorno Federica.
3: Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
2: Allora, interrompiamo tra l'altro per pochi minuti il tuo viaggio perché sappiamo che sei, tanto per cambiare, in cammino. Dove sei di bello?
3: Allora, sono nei pressi di Otranto, in una stradina di campagna, in mezzo agli ulivi, ai muretti a secco, alle pagliare. Sono in un bel posto.
2: Beh, poteva andare peggio, diciamo. Allora, si parte da Lecce, si arriva a Santa Maria di Leuca, siamo per cui nella porzione finale della Puglia per questo cammino del Salento, un cammino che ci dà tra l'altro due opzioni per seguire insomma la via del mare oppure seguire la via dei borghi. Raccontaci un po'.
3: Esatto, proprio così. La via del mare segue la suggestiva costa adriatica, mentre la via dei borghi attraversa l'entroterra nelle prime tre tappe per poi raggiungere il mare. Da Otranto in poi i due percorsi si uniscono e proseguono insieme fino al santuario dei Finibus Terre di Leuca, il punto più a sud del Salento.
2: Ecco, cioè la via del mare sono 115 km in 5 tappe, mentre la via dei borghi 135 km in 6 tappe. Raccontiamo un po' la prima, la via del mare, cosa incontriamo lungo il percorso?
3: Ma a pochi chilometri da Lecce troviamo il borgo fortificato di Acaia, molto bello. Proseguendo ancora si ha finalmente l'emozione dell'arrivo al mare e una volta raggiunto non lo si lascia più. Ed è poi un susseguirsi di meraviglie tra torri costiere, insenature, piscine naturali, ma non mancano anche i piccoli borghi come ad esempio Otranto e anche Castro, molto famoso, definito la perla del Salento.
2: Mentre per la via dei borghi?
3: Per la via dei borghi, altrettanto bella, percorriamo tre giorni nell'entroterra, tra muretti a secco, uliveti, masserie e un susseguirsi di piccoli borghi. E in ogni borgo noi riceviamo un timbro nel nostro passaporto del pellegrino. Poi si arriva anche lì a Otranto e da Otranto in giù i due percorsi, come dicevo, coincidono. Quindi sono tutti vista mare fino al santuario di Leuca.
2: Allora, un cammino che ci dà anche, potremmo dire, la possibilità di vivere questo territorio molto frequentato d'estate, quindi a questo punto in cammino fuori stagione.
3: Assolutamente sì. Noi sconsigliamo di venire nei mesi di luglio e agosto, sia per il caldo eccessivo e poi, diciamo, per il troppo turismo balneare che non ce lo fa godere appieno. Però è un cammino che si può percorrere tutto l'anno, anche in inverno. Noi a dicembre e gennaio ci trovi a camminare a maniche corte. E quindi fuori stagione, lontano dal turismo balneare, si vive sicuramente un Salento più autentico, silenzioso e molto più accogliente.
2: Ecco Federica, noi per raccontare questo cammino ci siamo sentiti credo più o meno 3 anni fa. Com'è cambiato e come magari si è evoluto il cammino del Salento, sempre che qualcosa si è cambiato?
3: Sì, negli anni il cammino del Salento è cresciuto tanto. All'inizio era un progetto quasi sperimentale. Oggi è un percorso ormai riconosciuto sia a livello regionale che nazionale, con una rete di strutture convenzionate e sempre più persone che lo scelgono. Ad esempio l'anno scorso è stato percorso da quasi 5.000 persone.
2: Ma chi sono i camminatori che scelgono il cammino del Salento?
3: Sono molto diversi tra loro. Abbiamo tantissimi giovani, famiglie, coppie, ma anche tante persone che viaggiano da sole, anche tantissime donne. Tutti hanno in comune il desiderio di rallentare e vivere un'esperienza a contatto con la natura e con la comunità locale. Ad esempio io adesso sto seguendo un gruppo in cammino con età che vanno dai 40 ai 72 anni, quindi molto vario.
2: Parlavi di donne, questo è un cammino gestito da donne.
3: Sì, siamo in due a prendercene cura, siamo io e Maria Rita. Ormai dal 2019 abbiamo ideato questo cammino e ogni giorno accogliamo i camminatori, rispondiamo alle loro domande, alle loro richieste.
2: E cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
3: Quello che piace è sicuramente la varietà dei percorsi. Ogni tappa è diversa dall'altra. Ciò che colpisce di più, devo dire, però, è l'accoglienza e la gentilezza delle persone del posto. La gente del posto è sempre pronta a fermarsi, ad aiutare, a condividere un racconto, offrire un bicchiere d'acqua, un caffè. E quindi il cammino diventa poi un incontro continuo al di là della meraviglia dei nostri paesaggi.
2: E allora, per tutte le informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito camminodelsalento.it. Poi comunque lasceremo tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille Federica Miglietta, ti lasciamo al tuo viaggio a piedi, a presto.
3: Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
2: Visto che il Cammino del Salento ha una componente femminile molto forte, prendiamo la palla al balzo per scambiare quattro chiacchiere con Ilaria Canali, ideatrice ormai 6 anni fa della Rete Nazionale Donne in Cammino. Buongiorno Ilaria, ben ritrovata.
4: Buongiorno, piacere di ritrovarti.
2: Poi insomma, ideatrice anche della community Ragazze in Gamba, ne parleremo. Allora, ricordaci innanzitutto di cosa si occupa la Rete Nazionale Donne in Cammino, oltre a camminare, diciamo.
4: Assolutamente, allora la Rete Nazionale Donne in Cammino ha come missione la promozione dell'empowerment femminile attraverso il camminare, e questo significa molto semplicemente far sì che attraverso l'esperienza del cammino si arrivi ad una maggiore consapevolezza di noi stesse, maggiore forza, che poi tutto ciò si possa trasferire nella nostra vita al di là del cammino, quindi nel cammino della vita, e cambiare qualcosa in meglio sicuramente, qualunque cosa, dal lavoro alle relazioni sentimentali, alle amicizie, riprendere un attimo in mano la propria vita con una postura diversa.
2: Ecco, negli ultimi anni anche Terre di Mezzo, insomma l'editore che elabora annualmente i dati dei camminatori in Italia, ci racconta che sono sempre di più le donne che scelgono di partire a piedi e spesso anche da sole. Perché secondo te il cammino esercita questo richiamo così forte sul mondo femminile?
4: Allora, sicuramente in Italia da ormai tanto tempo il cammino è donna, quindi lo è da svariati anni, e la maggioranza dei camminatori è femminile, ce lo raccontano oltre che i dati di Terre di Mezzo, ce lo raccontano i gestori dei cammini italiani che io spesso contatto, e mi dicono tutti che sono le donne a essere la maggioranza dei camminatori, del mondo dei camminatori che frequenta ogni percorso, compreso il Cammino del Salento che avete intervistato. E perché questo fatto? I motivi sono sicuramente tanti, ma il principale, per la mia esperienza, è che il cammino dalle donne è inteso come esperienza di trasformazione interiore, oltre che di strumento di benessere per il proprio corpo, per la propria salute, però moltissimo a livello proprio psicologico. E una volta capita questa cosa, grazie alla passaparola che in questi anni si è esercitato nelle community social, sia su Facebook che su Instagram, e questa, diciamo, buona notizia ha fatto il suo mestiere di influenzare tantissime donne in positivo. Quindi nel momento in cui tu vedi che una tua amica è tornata da un cammino diversa, è chiaro che lo vuoi far

0: meno.
1: Abbiamo accennato prima alla community Ragazze in Gamba, raccontaci un po' in chiusura.
0: La community Ragazze in Gamba è una bellissima realtà che si trova su Facebook, definibile come community del dono, perché fondamentalmente ci si dona ispirazione per esplorare i cammini italiani, quindi scoprire l'Italia attraverso il viaggio a piedi, ma anche ispirazione proprio per cambiare la percezione del mondo, la percezione di sé attraverso i racconti delle altre. Quindi è una community che ha tantissime funzioni, ma fondamentalmente quella di aiutare le donne che partecipano a camminare.
1: Che va al di là, poi abbiamo capito, anche del cammino.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora Ilaria, purtroppo avevamo giusto una manciata di minuti, ma insomma il poco tempo ci darà modo di risentirci nelle prossime puntate di Grand Tour per toccare nuovamente questi temi. Grazie mille Ilaria,
0: grazie,
1: Canali, a presto,
0: grazie.
1: Buon cammino.
0: Grazie.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Le 16 e un minuto.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Volevano costringerci alla resa, ma hanno fallito, così Teheran, Washington. Incidenti mortali sul lavoro, imprenditore precipita dal tetto di un capannone. È morto Varen, il più grande trottatore di tutti i tempi. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra era costringere l'Iran alla resa, ma ora gli Stati Uniti ci supplicano di negoziare alle nostre condizioni. Ad affermarlo è il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, spiegando che il memorandum d'intesa firmato con Washington conteneva 13 disposizioni a nostro favore e una a loro favore, accusando Israele di aver fatto tutto il possibile per sabotarne e impedirne l'attuazione. Abbiamo vinto la guerra e abbiamo vinto anche sul piano diplomatico, costringendo il nemico ad accettare le nostre condizioni, ha sottolineato Araghchi. Per tutta risposta, Donald Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». Ci spostiamo in Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa russo sono stati 791 contro 15 regioni russe i droni lanciati da Kiev nella notte. Secondo il ministero, tutti i velivoli sono stati intercettati, ma le immagini e le dichiarazioni delle autorità locali, che parlano di diversi feriti in alcuni attacchi andati a segno, smentiscono tale affermazione. Sul fronte opposto, la difesa aerea ucraina ha annunciato di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi. Sempre oggi un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv. La cronaca italiana: un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per lavori di manutenzione. È caduto a causa del cedimento di un pannello di plexiglass. È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista, soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata in corte d'assise a Forlì per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre 2025. È l'omicidio per cui Spada si trova in carcere con misura cautelare.

Per altri 5 morti, contestate, le indagini sarebbero ancora in corso. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. La notizia è stata confermata dallo storico driver del Capitano, che aveva compiuto a maggio i 31 anni in un allevamento di eboli. L'ultima gara l'aveva corsa nel settembre del 2002 in Canada. Varenne ha corso in carriera 72 gare, vincendone 63, raccogliendo oltre 6 milioni di euro in premi. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Questa è una puntata che potrebbe intitolarsi anche Siamo atei, però... Perché sì. È un po' quel tipo di sound. Sì. Voglio partire dicendo una cosa del mio passato, ed è che per parecchi anni ho fatto il chierichetto.
2: Vabbè, insomma, ognuno c'ha.
1: È una cosa che in Italia, insomma, può accadere.
2: Io ho fatto il Boy Scout, sono stato anche dentro CL per un paio di anni. Quindi a posto,
1: capito? Però c'è una cosa che io non ho mai capito: cioè, io non sono mai arrivato al turibolo. Cioè, io mi sono sempre fermato alla navicella.
2: Spiega cos'è, ti prego. Perché
1: il turibolo è quella cosa con le catenelle, giusto?
2: La facciamo spiegare ad Alberto. Forse
1: possiamo farlo spiegare anche ad Alberto.
2: Cos'è
1: il nostro ospite di oggi.
3: Buongiorno, quindi entro in gioco sul turibolo.
2: Sul turibolo.
1: Assolutamente sì.
2: A gamba tesa.
3: Perfetto. Allora, il turibolo è quel suppellettile liturgico che serve per incensare, quindi una specie di contenitore con delle catene.
2: Quello che quando te lo passavano in fianco e tu eri alla prima fila insomma, a messa, ti arrivava da zaffata di incenso.
3: Esatto, infatti genere. Le signore a volte lo soffrono.
2: Ah, ok, tu hai visto delle facce contrite ogni tanto quando turibolavi.
3: Però da parte dei chirichetti è invece un grande onore.
1: È l'obiettivo,
3: avere
1: cioè,
3: il
1: no,
3: turibolo.
1: Per me era l'obiettivo, perché Nicola, che vabbè, questo non c'entra niente, però è il nostro commercialista in comune su delle cose che abbiamo io e Riccardo. Lui aveva il turibolo, io ero solo la navicella, cioè la navicella è quella che ha le pietruzze invece di incenso che si mettono all'interno del turibolo. E tutte le volte io e lui vivevamo questa competizione folle, e però io non sono mai arrivato ad essere turibolo. Perché?
3: Ma c'è una gerarchia da rispettare nella chiesa.
2: Devi saperle queste cose.
1: Lo so, però dico, perché non sono mai arrivato. Cioè,
2: però,
1: sono molto dispiaciuto,
2: guarda,
1: di questa cosa.
2: Mi dai il gancio perfetto, Beppe.
1: Sarò
2: per dire...
1: diventato ateo per quello.
2: No, non credo questo, la vedo difficile. Però mi dai l'abbrivio perfetto per il tema di oggi, che non è mai troppo tardi. Può darsi che tu in una futura vita o anche in questa arriverai al famoso turibolo. E l'ospite che abbiamo oggi, che è Alberto Ravagnani, già don, mi piace un po' appellarlo così, è una persona che ha scelto che non è mai proprio tardi, perché hai fatto una scelta di campo molto forte, come si dice anche in ambito politico. Cioè, tu hai abbandonato il ministero.
3: Esatto.
2: Recentemente, tra l'altro.
3: Sì, poche settimane fa.
2: Ok, e volevamo partire, hai scritto anche un bel libro proprio su questa scelta, che si chiama La scelta, edito Sam. Volevamo partire da una domanda forse un po' filosofica, e ce ne perdonerai, però chi è Alberto Ravagnani oggi?
3: Mamma mia.
2: E sono le domande che ti fanno più vacillare, perché nel libro ci sono delle domande banalissime su cui
1: è una domanda che ti ha fatto la psicologa una volta a te, oppure
2: sì, ma chiesto
1: chi
2: proprio
1: è Riccardo
2: me? Poli oggi? Chi è Alberto Ravagnani oggi?
1: Ma Ravagnani oggi?
2: Detto, guarda, non lo so, lo giro
1: alla persona. Lo chiede a Alberto, cosa vuole?
2: Certo.
3: Oggi sono un uomo che ha deciso di rimettere in gioco la propria vita, a partire da tutto quello che gli è successo prima. Sono stato un prete per tanti anni, e adesso desidero capire cosa Dio e la vita mi riserveranno. Cioè, veramente sono, non dico un foglio bianco, però sono aperto a mille sorprese,
2: a mille prospettive.
1: Scusa, qual è la fatica? Perché mentre ti guardo, sicuramente ci saranno state delle fatiche interiori in questa scelta. Cioè, io vorrei entrare un po' in quel mondo, se ti va, come dire, come si prende questa scelta? C'è una scelta enorme, per come la vedo io da fuori, chiaramente. Quindi,
2: guarda,
1: magari tu
2: in
1: da
2: maniera
1: dentro...
2: provocatoria, direi, quasi, per utilizzare dei termini moderni, è quasi un coming out, cioè non in ambito ovviamente sessuale, ma in ambito di fede. Quindi è un po' prendere coscienza di sé, mi sembra, avendo anche letto il libro, e dire a tutti quanti: ragazzi, questo sono io.
1: Sì, cosa ti è successo dentro?
3: Allora, un sacco di cose, ovviamente, che iniziano in realtà tanto tempo fa. Poi la consapevolezza di quello che mi è successo è arrivata recentemente. Però diciamo che ad un certo punto della mia vita, nel 2020, inizio a fare video da prete, divento popolare, e lì inizio a uscire dagli schemi. E da lì in avanti praticamente tutto quello che ho fatto è stato andare un po' di più oltre gli schemi tradizionali del ministero del prete, della tradizione cattolica, di una certa visione di chiesa.
2: Gli schemi potremmo chiamare anche limiti, forse?
3: Anche.
2: Spostare sempre un po' più in là l'asticella.
3: Sì, dipende poi da come uno li vede. Cioè,
2: certo.
3: Da dentro magari quelli li vedi come rassicurazioni, da fuori mi dici: caspita, questi sono dei limiti che se riuscissimo a romperli potrebbero anche portarci oltre. E quando arrivo a Milano, in particolar modo, questo è stato un altro limite, che ho, un altro schema che ho rotto, sono andato in mezzo ad una società completamente diversa, scristianizzata, secolarizzata, mi sono reso conto di tante cose.
2: La città della perdizione,
3: ma
2: Milano.
3: In realtà no, non per forza. È la città, come dire, dal punto di vista cattolico tradizionale magari sì, però dal punto di vista di chi ci vive è la città, non so, dei giovani, dell'università, del lavoro, delle culture,
1: un sacco di mostre, un sacco di
3: cultura, bla bla bla, cinema, eccetera, eccetera. Ecco, e lì mi sono reso conto che le cose, la vita, la fede, come l'avevo imparata, non bastavano più. E anche il ruolo del prete, così com'era, non mi bastava più proprio per svolgere la mia missione. E quindi mi sono sentito troppo stretto, sempre più troppo stretto. E quindi ho provato a togliere un po' di pezzi, un po' di limiti, quindi l'abito, e quindi il modo di pregare, e quindi il modo di pensarmi, e quindi le persone che frequentavo, eccetera eccetera, fino a un certo punto a dire: beh, però se essere prete oggi significa questo, forse io posso fare meglio senza questo ruolo. E allora ho preso questa scelta.
2: Tra l'altro nel libro a un certo punto dici anche senza la divisa. Non avevo mai ragionato sul fatto che la divisa, come dici anche tu, divide in qualche modo. Già. Cioè crea uno spazio che certe volte è colmabile, certe volte invece crea proprio una distanza. E tu, attraverso i video che hai iniziato a fare sui social, avevi cercato di colmare questa distanza nei confronti dei giovani che volevano avvicinarsi a una struttura che era un po' distante da loro, la chiesa.
1: L'hai anche un po' detto, hai accennato a chi è il prete oggi, e te lo voglio chiedere: chi è il prete oggi?
3: Ecco, questa è una domanda impossibile in realtà, e non lo sappiamo chi è il prete oggi. Io credo che noi sappiamo bene chi era il prete prima, chi era il prete...
2: Cioè Don Abbondio, insomma.
3: Tipo, sì, ma quando oggi pensi... Don Matteo, no?
2: Certo, sì,
3: cioè,
2: un po' più...
3: Quando dici prete ti vengono in mente delle immagini della letteratura, della cinematografia recentemente. È il prete del Concilio di Trento o del Concilio Vaticano II. Però oggi, chi è il prete oggi in questa società e chi è il prete domani, ma non domani, tra 100 anni, tra 5 anni? Questa domanda secondo me è impossibile, ed è anche il motivo per cui ho preso questa decisione, perché quella risposta del passato non mi bastava più, cioè non è sufficiente per gestire il presente. Uh-huh. E quindi bisogna fare delle cose nuove. Io una volta parlavo con uno dei miei superiori sui seminari e sostenevo che la formazione in seminario andasse cambiata. Per X ragioni.
2: Cioè, arriva Ravagnani qua, adesso cambiamo tutto, ma dopo anche 2000 anni di storia, certo!
3: Più o meno, nel senso che poi questo discorso qua lo faccio con tante persone, a netto del fatto che i seminari sono sempre più vuoti. E questo superiore mi ha detto: beh, i seminari è difficile che cambino, perché i seminari servono per formare i preti. Ma dato che ora non sappiamo come debbano essere i preti, non ti aspettare che cambi la formazione. Per certo. Questo motivo. Quindi la risposta alla domanda mi sembra molto difficile.
1: Quindi potresti anche, scusami, potrebbe esistere un formatore al di fuori, per esempio, dal seminario che non sia un prete? Esiste questa figura?
3: A volte nei seminari ci sono dei laici, tipo delle famiglie laiche, ma dipende un pochino dai contesti.
1: E scusami, hai percezione di come sei percepito tu ora dalla Chiesa?
3: Dipende. Beh, la Chiesa è vasta, larga, profonda, quindi abbiamo chi mi odia, chi mi esalta, chi mi critica, chi appoggia quello che faccio. Quindi...
2: Chi appoggia forse un po' più di nascosto, non proprio aperti, esatto. Sverbis, come si dice in questo caso. Sì. Perché tra l'altro tra i commenti, dopo che hai scelto di, uso il termine, spretarti,

0: perché un po' l'ex don, cioè, sono parole che non esistono ancora oggi, esatto, cioè non esiste, sì, un ex don, adesso è Alberto, quindi non ho
1: o meglio, forse sarà già successo, immagino, nella storia, però non forse con questa notorietà.
0: Esatto, sì, probabilmente sì. Ti hanno commentato dicendo schifoso eretico, non sei degno. A un certo punto mi è piaciuto perché hanno scritto ti serve un esorcista. Io mi sono immaginato, a parte come funziona un esorcismo, che tu probabilmente hai studiato, noi no, ma perché c'è questo accanimento? Perché la gente ti ha voluto apertamente, diciamo, su questi commenti male per una scelta così personale? Ti sei dato una risposta?
2: Sì, me la son data recentemente, perché non è che stavo impazzendo per questa cosa, però mi chiedevo, ma com'è possibile che c'è tutto questo odio? Va bene un po' di critica, va bene un po' di rabbia,
0: non ho seminato abbastanza bene,
2: va bene la delusione, ma così tanto odio? Allora mi sono detto, forse il motivo è che questa mia scelta crea paura. La paura del cambiamento genera stress psicologico, e questo stress viene esorcizzato attraverso la rabbia. Secondo me questa è la motivazione.
0: L'esorcismo serve più a loro che a te, mi verrebbe da dire.
1: Più altro magari anche un po' di delusione, cioè magari sono persone che, certo, in qualche modo hai deluso. Poi non è, hai deluso, certo, è, come dire, è quasi sbagliato dirlo, perché non sei tu che deludi, tu fai una scelta, e se una persona ti ama chiaramente dovrebbe appoggiare la tua scelta.
2: È come se gli avessi toccato la mamma. Capito?
0: Aia.
2: Cioè, se, se qualcuno ti insulta la mamma, cioè questa cosa qui è l'insulto più grave in assoluto.
0: Certo.
2: Ecco, per chi è credente molto, e adesso dico cose senza che, spero che nessuno si offenda, ma chi vive una fede in maniera un po' infantile, uh-huh, attaccato alla, a mamma chiesa un po' troppo, identificandosi totalmente, il cordone ombelicale non è stato tagliato, chiaro che se io ti tocco la mamma, critico la chiesa, tu lo prendi su personale. Perché? E questa critica poi la, magari qualcuno la percepisce come un attacco alla sua identità. Chi fa dipendere la propria identità dalla propria religione, uh-huh, totalmente, ce ne sono di persone, è chiaro che di fronte a una scelta del genere viene messo in discussione lui esistenzialmente, cioè ti crolla, certo, il mondo. Quindi piuttosto ti dico che sei eretico, che sei un traditore, che un Giuda, che devi andare all'inferno, che
0: facile,
2: devi morire,
0: diciamo, come percorso.
2: Tutto, cioè, da dire, così, Alberto, non mettersi in discussione.
0: Tu per arrivare a questa scelta ci hai impiegato del tempo, quindi è evidente che un fedele che vede la tua scelta la apprende in maniera abbastanza sbam, direi, e la prima reazione è quella o di chiusura o di accettazione. Non ci sono, cioè, non ci sono molte altre polarizzazioni. Poi tu, abituato ai social, chiaramente sai anche come hai le spalle larghe, come si vede, sai anche come
1: molto
0: difenderti.
1: Larghe.
0: Molto larghe.
1: Scusa, tu hai anche messo in crisi il tuo credere in questa scelta?
2: Certo, sì sì, assolutamente.
1: Cosa senti oggi? Cioè, credi ancora?
2: Sì, credo ancora, no, credo in maniera diversa, in maniera più profonda, ma così come altre volte nella vita io ho fatto evolvere la mia fede, cioè il modo in cui credevo a 16 anni era diverso rispetto al modo in cui credevo a 19, quando sono entrato in seminario. Però anche a 16 anni credevo, no? Poi quando sono diventato prete, comunque la mia fede è stata più consapevole e diversa rispetto a quando sono entrato. E così anche quando ero all'apice, no, della mia carriera da prete. E anche adesso la mia fede è cambiata. E sono ben felice, in realtà, perché il mistero di Dio è un mistero. E pensare di poterlo comprendere con le nostre forze, con i nostri pensieri, credo che sia un atto di superbia, fondamentalmente. Io un po' in questa superbia c'ero caduto. Certo, poi la teologia pensa a Dio, riflette, però comunque il mistero di Dio è sempre più grande, e adesso ho accettato che devo mettermi continuamente in cammino.
0: Non lo chiamerebbero mistero, tra l'altro spesso la Chiesa è fatta di formule, no? Di Padre Nostro, di formule, sì, che noi impariamo a memoria fin da piccoli, poi ripetiamo pedissequamente. Se uno si ferma a pensare alle parole, appunto, come dicevi tu, mistero ha un significato preciso, e tu sei andato dentro quel mistero e hai cercato di capirci qualcosa. Una delle cose che critichi e che secondo me un po' ti ha fatto allontanare dal tuo ruolo è il tema del celibato all'interno della tua ex professione. Perché ti ha messo così tanto in crisi? Quando tu sei entrato in seminario hai sempre detto rifuggivo da quel pensiero del fatto che non avrei mai potuto avere un contatto con un'altra persona che non fosse un contatto benevolo, chiamiamolo così. Come mai il celibato è diventato così preponderante come tema, come elemento per te?
2: Cioè, che più che preponderante è diventato oggettivo. Cioè, il celibato o c'è o non c'è, mi pare che... Poi sì, è chiaro che sì, in teoria la vita è piena di sfumature, anche qui ci sono tante sfumature, però a volte sono sfumature, sono ombre nella vita dei preti, le sfumature di celibato. Se un prete infrange il celibato, cosa vuol dire? In realtà non se ne parla, cioè è un tema, un grande tabù questo, vuol dire, certo, che ha una vita doppia? Può essere. Oppure che, non so, si masturba di nascosto? Può essere. Perché... A me è stato detto, no, ma il celibato è chiaro che non vuol dire essere perfetti, no? Il prete non è un santo, non è un angelo, ha delle fatiche, ok, ma queste fatiche in cosa consistono? perché se poi io mi trovo, non so, a non riuscire a vincere la masturbazione, piuttosto che a innamorarmi continuamente, piuttosto che a desiderare e aver bisogno, e forse a trovare anche felicità nel vivere la relazione con qualcun altro, questa è una fatica, cos'è, una tentazione. Quindi a un certo punto mi sono reso conto che c'era un'ipocrisia forte in me, e dico ipocrisia perché dopo tanti anni io, con forza di volontà, preghiera, direzione spirituale, psicologo, cioè ci ho provato a far fronte al tema dell'affettività, però non ha funzionato.
1: Quindi, se tipo se i preti non avessero questo vincolo del celibato, per te sarebbe meglio?
2: Allora, il problema credo che sia l'obbligo del celibato. Io credo che il celibato in sé sia una cosa bella, che una persona scelga di orientare la propria energia affettiva e sessuale verso il bene degli altri, piuttosto anche verso, non so, la creatività. Io penso che anche un laico, anche un non credente, possa vivere il celibato, e tanti lo fanno magari, no? In periodi di forte creatività, di forte produttività, per tanto lavoro, per ricerche particolari. Se è una scelta libera, è davvero sostenibile. Se invece è una scelta
0: obbligata, quindi non è più
2: obbligata,
0: una scelta,
2: per
0: certo.
2: Sempre, ok? Mm-hmm. Allora questo è problematico. Io magari potrei dire essere celibi per un periodo può andare bene. Io non il celibato che ho vissuto da prete mi ha portato dei frutti, e non rinnego quei frutti.
0: Certo.
2: Mi rendo conto però che da qui fino a che morirò, forse, ecco, non credo che sia la scelta di vita in cui voglio rimanere. Quando sono entrato in seminario perché volevo essere prete, non perché volevo essere celibe. E poi la condizione che mi è stata messa è: però, se tu vuoi essere prete, questa è l'unica condizione, cioè di firmare per il celibato. Vuoi farlo?
0: Cioè, tu hai firmato
2: sì.
0: Proprio per
2: no,
0: il celibato?
2: No,
0: no, perché però, sai.
2: Beh, è chiaro che sì, alla fine bisogna.
0: Sì, cioè, è un patto.
2: Alla fine sì, perché poi la questione fondamentale è quella, perché la Chiesa sceglie i preti fra i celibi. E quindi bisogna attestare, diciamo così, che ci sia una vita e una disposizione celibataria. Io l'ho scelta, ma vabbè, e lì in quel momento ero libero, però comunque ora vivendo mi rendo conto che sono cambiato.
0: 7 anni dopo, 8 anni dopo, 10 anni dopo,
2: sì, esatto, sì,
0: certo,
2: sì.
0: È cambiato qualcosa. Stavo pensando all'assonanza tra laico e like, non so per quale motivo, ma vabbè, la metto
2: forse
0: così.
2: Sei il primo, no, scherzo.
0: No, non lo so. Il mio cervello funziona
1: è la tua,
0: su.
1: Va bene.
0: Esatto.
1: Allora, vuoi andare sui like? Scusami.
0: Sì, lo stimolo di questa puntata, non è mai troppo tardi, l'ho preso da un post che hai fatto tu, Alberto. A un certo punto scrivi sulla tua scelta che non è mai troppo tardi, perché basta solo un click per ripartire. E fatalità, in queste giornate sanremesi, Dargen D'Amico ha messo una strofa nella sua canzone che dice: a me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Che sembra,
1: cioè, scusa,
0: per
1: sei,
0: te.
1: Sei tu?
0: Sei l'autore di Dargen D'Amico?
1: Sei l'autore? Sei quello che lo riceve?
2: Mi sto reinventando così, ragazzi.
1: Ne sai qualcosa? L'hai visto intanto? Perché magari
2: no, non l'ho visto.
1: Non l'hai visto questo
2: andrò
1: pezzo.
2: A vederlo, no? Sì.
1: Ok.
0: Però a me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Ti ha rovinato la rete?
2: No. Anzi, la rete mi ha reso più felice, più fecondo. Io, grazie alla rete, ho conosciuto le persone più significative della mia vita. Ho scoperto i miei talenti, ho viaggiato l'Italia, ho viaggiato il mondo, ho avuto la possibilità di approfondire molto la fede, ho visto dei miracoli. Cioè, veramente, per me la rete è stata un acceleratore di grazia. Cioè, tanta grazia nella mia vita è passata attraverso lì.
0: Un acceleratore di grazia.
1: Sì, hai detto anche miracoli. Ho visto i miracoli e ti chiedo se ce n'è uno che ci vuoi raccontare. Cioè, cos'è per te un miracolo?
2: Per me, miracolo è qualcosa. Io intendo dire che ho visto delle persone veramente cambiare. Situazioni davvero critiche, difficili, tristezza, depressione, forte scoraggiamento, percorsi di vita che avrebbero portato le persone a sbattere, e poi invece le cose sono cambiate, ma cambiate dalla parte opposta. Quindi ragazzi che si sono convertiti, ma non solo alla fede, convertiti al bene, convertiti alla verità, convertiti alla libertà, e tutto questo, beh, questi miracoli avvengono per merito di Dio, però per me Dio non è lassù. Va bene?
1: Dov'è?
2: Dio è dovunque, Dio è dentro di noi, Dio è oltre di noi, Dio è nelle regole della realtà.
0: Che tu stai riscoprendo, tra l'altro, tra queste regole della realtà purtroppo bisogna tornare al mondo reale. Adesso Alberto Ravagnani dovrà trovarsi un lavoro, mi sembra un dato evidente.
1: Scusa, stai cercando di...
0: No,
1: intanto fa lo scrittore in questo momento,
0: certo,
1: è qui con un libro,
0: fa un sacco di cose, Alberto. Però la cosa che mi chiedo è, quando noi chiudiamo una fase della nostra vita, ci fa molto paura quello che succede dopo. Ecco, nell'ordine delle cose che tu stai mettendo sul piatto, tipo lavorare, trovare una casa dove abitare, perché ad oggi abiti ancora, penso, se non sbaglio, sì, all'interno dell'ambito della chiesa. chiesa di uno spazio che c'è qua a Milano.
1: Cosa vuoi fare da grande, questa
0: relazioni,
1: è la domanda?
0: No, come si dipana? Cioè, che effetto ti ha fatto uscire per la prima volta da non don sulle strade e dire, ragazzi, adesso qua mi tocca, non dico lavorare perché prima
1: anche
0: hai lavorato.
1: Magari qualcuno ti avrà chiamato don anche, cioè no, ti chiamerà don ancora.
0: Sì, a voglia. Sì, ecco, qual è l'ordine di priorità e che sentimento hai? Allora. Anche se tornerai a messa, per esempio.
2: Sì, sì, certo.
0: No, dall'altra parte della barricata.
2: Quella sarà dura, eh? Cioè, è dura. Vabbè, priorità e urgenze, nel senso che in questo momento l'urgenza più grande è trovare una casa. Uh-huh. E però prima l'urgenza più grande è trovare delle fonti di reddito.
0: Okay. Amici all'ascolto, avete bisogno di un ex don qua da Radio
2: so fare tante cose,
0: esatto.
2: Davvero.
0: Tipo la tua specificità, al netto di convincere le persone, perché ragazzi, diciamocelo, i preti sono grandissimi oratori, cioè sanno veramente parlare, cioè i vocal coach.
1: Non tutti, mi viene da dire, perché
0: non tutti, insomma, sì,
1: ognuno
0: non tutti
1: di noi ha un aneddoto, almeno in cui sei a un funerale o un matrimonio, in cui non condividi la predica.
2: Tu lo dici.
1: No, nel senso, a me è successo di non condividere la predica. No, è da,
0: ma certo,
1: poi ci sono delle prediche meravigliose.
0: Anche Alberto si sarà addormentato a delle cose che ha fatto.
1: Però non lo può dire.
0: Certo.
2: Madonna, no, ma io lo dico, sono molto critico rispetto a quello che ho fatto. Certo.
0: Qual è la, cioè, se uno dovesse dire, ok, facciamo un colloquio a Ravagnani, su cosa giochi? Su qual è il tuo cavallo di forza?
2: Ho fatto il prete.
0: Ah, vabbè, è una paraculata però questa.
1: Ma lei usa il biglietto da visita?
0: Scusi.
1: Pur non essendo più parte del...
2: È la chiesa in Italia, molta influenza. No, io so, credo di avere queste skill di saper comunicare. Uh-huh. E di sapere avere a che fare con le persone, in particolare i più giovani. Diciamo che comunicazione, spiritualità a 360 gradi, ok, e educazione forse sono i miei
0: le tue skill. Senti, nel momento in cui si abbatte il tema del celibato e nel momento in cui diventi un comune cittadino, si apre anche il tema della famiglia e dei figli. Sì. Tu vorresti averli?
2: Questa è una bellissima domanda. Penso di sì. È che
0: ne hai avuti, perché i figli ne hai avuti tanti.
1: Okay, sì,
0: no,
1: sì.
0: Nel senso
1: un attimo di pausa,
0: sono le persone che fanno parte della sua comunità. Cioè, certo. Insomma, mi sembra evidente.
2: Molto, molto. E questi rapporti sono oggettivi. Cioè, mi rendo conto che quello che ho generato nel corso di questi anni sono relazioni che rimangono. Chiaro che sono relazioni prete, ragazzo, ragazza, cioè sono relazioni libere. Uh-huh. Però comunque ci sono. Ma mi rendo conto che generare un figlio biologico è un'altra cosa. Non ci ho mai pensato, cioè, o meglio sì, però sempre come idea che non sarebbe mai potuta realizzarsi.
0: Certo, tipo un giorno mollo tutto e vado in Australia, un po' così, per insomma.
2: Sì, diciamo di sì, però adesso ora mi rendo conto che, cioè, per avere un figlio bisogna avere un partner e poi costruire una relazione e poi, cioè, mi rendo conto che
0: ci sono degli step.
2: Tutto il passaggio è tutto molto più reale in questo momento. Sì.
0: Bella questa missione di realtà, perché poi nella Chiesa chiaramente su alcuni temi si sta un po', tra virgolette, sulle nuvole, cioè si parla in teoria, poi quando uno arriva tra gli uomini ci si rende conto che ci sono degli step precostituiti che poi uno può rompere, evidentemente. Prima di passare al nostro quizzone,
1: assolutamente,
0: voglio chiederti un'ultima cosa, una curiosità proprio personale. Mm. Libero di scegliere se rispondere o meno. Ti sentiresti di andare a un gay pride in questa condizione?
1: Magari c'è già andato. Che
0: magari c'è già andato.
2: No, non
0: sì.
2: sono mai andato.
0: Non sono mai andato. Ok. Ti piacerebbe provare un'esperienza così? Non dico necessariamente a Milano, ma andare a un pride di qualsiasi città italiana.
2: Ma perché più che altro per curiosità, cioè non ho proprio idea di cosa sia.
0: Okay.
2: Cioè, ho visto dei servizi televisivi, ma non ho proprio idea di cosa comporti.
0: Ci andiamo insieme?
2: A Milano?
0: Sì, a Milano.
2: Va bene.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Così,
0: scrivo,
1: un invito di off topic.
0: Andiamo insieme a un Pride.
2: Ma che vuol dire andare tipo a fare la sfilata?
1: Sì, cammino. Sì,
0: okay. No, non sui carri.
2: No, ragazzi.
0: No, è un po' too much.
2: Non scherziamo.
0: Andiamo ovviamente nella sfilata.
1: Ci incamminiamo, stiamo lì, insomma.
0: Allora, il quizzone di off topic.
1: Vai,
0: sì o no? C'è proprio
1: risposte molto rapide, molto brevi.
0: Ok. Galileo Galilei o Sant'Agostino?
2: Mamma mia,
1: domanda
2: mamma
1: difficile.
2: Mamma mia,
1: domanda
0: vai Alberto, buttati.
2: Vabbè, allora, tanto ormai, Galileo che lei.
0: Ok, tanto ormai, scusa, hai mai visto un fedele rubare dalla cassetta delle offerte?
2: No, però non l'ho visto, ma era in parrocchia uno che ha rubato.
0: Ah, sì. Veloce veloce, in una linea, una confessione che non hai mai fatto. Anche light.
1: Vedi? Questa.
0: Questa mette in crisi l'ex prete.
2: Non mi viene in mente, però probabilmente magari qualche pensiero, invidia rispetto magari a qualche persona. Sì, forse qualche invidia rispetto a qualcuno.
0: Un po' di invidia. Sì. Ok. Ratzinger o Papa Francesco?
2: per compensare prima, diciamo, Ratzinger. Dai.
0: Ok, va bene.
1: Molto difficile questa.
0: Questa a te, ti prego.
1: Integratori o Rosario?
2: Porca, Rosario. No, integratori.
0: Ma come? No, ma come? Ma lei mi cambia idea. Se ti tocchi diventi cieco?
2: In che senso?
0: No.
1: Non nelle spalle.
0: Prego.
1: Hai mai imprecato?
2: No.
0: Pesi o corpo libero?
2: Pesi.
0: Ah, ok, va bene.
1: Vedi, questa è che su peso corpo libero pensavo andasse anche sul un po' corpo sul corpo libero, un po' calistenica.
0: E invece no. Allora, Alberto, grazie di essere stato con noi Off Topic. Ricordiamo il tuo libro La Scelta, edito SEM. E niente, noi ci vediamo tra le vie di Milano, probabilmente. Chissà, yes. Avremo.
1: No, ci vediamo al Pride, adesso abbiamo un appuntamento fisso. Io non so quando sarà.
0: Guarda
1: non
0: che
1: so
0: sei inguaiato adesso
2: la
0: a venire
2: prima volta che prendiamo appuntamento al Pride. Ci vediamo al Pride.
1: Però dovremmo fare così. Se fossimo coraggiosi, noi adesso non ci dobbiamo mai più vedere,
0: esatto,
1: fino al Pride,
0: esatto, fino a maggio, e poi ci diamo appuntamento.
1: Anche se è difficile, ieri siamo beccati per strada,
0: esatto, incredibile. Milano è piccolissima. Grazie Alberto.
2: Grazie a voi.

0: luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio, Wall Street, la seduta procede in campo negativo, le borse europee si avvicinano alla chiusura in rosso. New York sconta l'incertezza in Medio Oriente sullo stallo delle trattative tra USA e Iran e le nuove tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato americani. Il Dow Jones cede lo 0,10%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,48% e il Nasdaq l'1,41%. In Europa Milano è in ribasso dello 0,6%. 70%, Francoforte dello 0,49, Parigi dello 0,57. Londra invece in controtendenza e guadagna lo 0,29%. A Piazza Affari, in cima al listino principale c'è Nexi, il rialzo del 2,80%, mentre tra i titoli peggiori ST Microelectronics cede oltre 6 punti percentuali. Sul mercato obbligazionario lo spread tra BTP e Bund è in rialzo a 81 punti base e per Borsa in diretta ora è tutto.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: Buonasera, buonasera Trento, buonasera Piazza Cesare Battisti, benvenuti, benvenuti. State per assistere alla registrazione di un podcast live.
11: Dal vivo.
10: Making off, quindi ci perdonerete qualche errore, qualche sbavatura, no?
11: Speriamo.
10: Però abbiamo
11: di
10: una certezza, abbiamo una certezza, è un podcast stellare, galattico.
11: Soprattutto stasera, ma adesso stasera. Lo raccontiamo. Sì. Senti Giampa, perdonami, io sono qua da tre giorni,
10: sì.
11: Ti ho visto fare uno show a teatro,
10: sì.
11: Ti ho visto fare una diretta radio,
10: sì.
11: Adesso fa una diretta podcast.
10: Sì.
11: Io ho una domanda banale banale, ma da piccolo cosa volevi fare?
10: Allora, da piccolo volevo fare giornalista e evidentemente non mi è riuscito. Poi avevo un grande sogno, pilota di Formula 1.
11: Sì, e non ti è riuscito?
10: Operatore ecologico. Avevo 4 anni, la cosa che mi rapiva, mi seduceva era questa bicicletta che avevano con un coso davanti e una tuta cerata che non li faceva bagnare. E poi l'astronauta.
11: Sei riuscito a fare?
10: Nessuno di... cioè forse l'operatore ecologico.
11: E allora?
10: Spalando nuvole tutti i giorni direi che è l'unica cosa che mi riesce bene. Ma secondo me in questa piazza qualcuno,
11: sì,
10: da piccolo, una volta,
11: sì, sì,
10: ha sognato di fare l'astronauta.
11: Sulle
10: la
11: mani,
10: chi ha sognato,
11: mani,
10: almeno
11: esatto,
10: una volta.
11: Chi sognava o sogna di fare l'astronauta?
10: Guarda, beh, con che timidezza, guarda con che,
11: sì,
10: timidezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, adesso tutti, adesso verrà fuori tutti.
11: Esatto, è piano.
10: Vabbè, diciamo
11: piano,
10: che
11: esatto,
10: c'è un 8% della popolazione trentina che sognava di fare l'astronauta.
11: Allora io metto insieme la tua passione e quella del pubblico,
10: sì,
11: perché spazzatura e spazio,
10: no,
11: in realtà
10: come?
11: Sono un tema interessante,
10: sì,
11: e sono una di quelle sfide che insomma il sottotitolo di questa edizione del festival richiama: sfide, nuove capacità, addirittura fatalità, e io credo che adesso parleremo anche di questo, di,
10: sì,
11: spazzatura e spazio.
10: Imperdibile.
11: Sarà una roba da fare, esatto?
10: A questo punto,
11: sì,
10: tecnicamente, da scaletta, c'è una roba che si chiama rampa, che visto il podcast stellare direi che è perfetto,
11: perfetto,
10: che è la presentazione di noi. Sono Giampaolo Musumeci, volevo fare il giornalista, mi occupo soprattutto di Africa e di Medio Oriente, consumo gli scarponi quando posso, scatto foto, giro video, scrivo, ma soprattutto sto con i piedi ben piantati per terra.
11: E io sono Emilio Cozzi, mi occupo in realtà di chi lavora sopra il cielo, di chi guarda la terra dal cielo e chi ha la testa sempre oltre l'atmosfera. Perché, caro Giampa, il futuro della terra si scrive da oltre l'atmosfera, il futuro del nostro pianeta.
12: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
10: Che meraviglia, che orologino Riccardo Poli in regia, un orologino, un applauso a Riccardo Poli in regia.
11: Producer del podcast
10: che voi
11: e non solo.
10: Non lo sapete, ma è tutta colpa sua questa roba. Cioè, se non vi piacerà questa cosa, la colpa è di Riccardo Poli. Se vi sarà piaciuta, il merito sarà non di Giampaolo Musumeci, non di Emilio Cozzi, ma di...
11: Luca Parmitano!
13: Buonasera.
10: Buonasera Luca, ben trovato.
11: Ben trovato.
10: Prego Luca, accomodati.
13: Buonasera a tutti.
10: Buonasera.
13: Prima ho sentito mentre ero dietro che parlavate di spazzatura e spazio.
11: Sì.
13: Spero di essere... Sicuramente mi occupo di spazio. Spero che non sia la seconda parte del tuo argomento. Non mi abbia limitato come spazzatura, quindi...
11: No, in realtà no. Però ti chiederò prima o poi di parlarci stasera degli space debris, che sono un problema di un nuovo approccio allo spazio.
13: Ne possiamo parlare anche subito, no? Space debris è un...
10: Cioè, partiamo dai detriti.
11: Partiamo dalla spazzatura.
13: Ci togliamo sto pensiero.
11: Vai, partiamo dalla spazzatura, vai. Luca.
13: I space debris sono un argomento importante perché è qualcosa di cui stiamo parlando moltissimo. All'inizio degli anni 60, quando abbiamo iniziato a fare esplorazione spaziale con i satelliti, come siamo soliti fare noi umani, abbiamo pensato al momento, non abbiamo pensato al futuro.
11: Certo.
13: Cosa è successo? Molti dei satelliti più vecchi non hanno un sistema per rientrare in maniera distruttiva in modo da togliersi di torno, ma hanno occupato nel tempo le orbite e via via che hanno perso il carburante per essere controllati sono diventate spazzatura spaziale, sono senza controllo, girano in orbite, fortunatamente in questo momento non orbite che interessano noi sulla
11: certo.
13: Stazione Spaziale Internazionale, ma il problema è quando impattano fra di loro o vengono colpiti da altri ritiri spaziali e via via formano in maniera esponenziale una costellazione di circa 50.000 oggetti che da terra tracchiamo costantemente per essere sicuri che non vadano non solo a colpire altri satelliti, ma soprattutto se ci sono missioni umane che non vadano a intaccare la sicurezza degli esseri umani. Non abbiamo al momento una soluzione, ma quello che vorremmo fare è creare una serie di sistemi, delle macchine che vadano a raccogliere queste, a offrire un servizio fondamentale di nettezza spaziale che vada a ripulire la maggior parte di questi oggetti che sappiamo inseguire, sappiamo trovare, sappiamo dove stanno e poi riportarli in maniera distruttiva all'interno dell'atmosfera e ripulire le orbite.
11: Ecco,
10: e lì torniamo alla mia grande passione di quando avevo 5 anni, sostanzialmente.
11: La spazzatura?
10: No, nel senso essere operatori, cioè ripulire, spalare nuvole, diciamo, spalare sopra le nuvole.
11: Stavi dicendo che non è mai successo nell'orbita a cui galleggia la Stazione Spaziale Internazionale di avere problemi di detriti spaziali?
13: No, non ho detto questo.
11: Sì?
13: Siamo in grado di traccarli e quindi al momento le orbite basse terrestri sono ancora relativamente libere. Quindi tutte le volte che abbiamo una percentuale di rischio oltre una certa soglia, spostiamo l'orbita della stazione. E questo ci basta per eliminare per abbassare appunto questo rischio. Abbiamo tre livelli, rosso, giallo e verde. Normalmente quando li inseguiamo abbiamo un rischio, lo mettiamo nel rosso, abbiamo una possibilità nell'arco di 24 ore che succeda qualcosa. Il problema si risolve da solo, via via traccando ci accorgiamo che l'orbita cambia e quindi non c'è un vero rischio di contatto, ma se resta un rischio a quel punto cambiamo l'orbita della stazione e Se invece arriviamo troppo tardi, perché può succedere anche questo, noi tracchiamo l'orbita della stazione, quella dei, di questi 50.000 oggetti, ma ogni tanto succede che arriva all'improvviso, non ce ne siamo accorti. A quel punto quello che facciamo è chiedere agli astronauti di fare il cosiddetto shelter in place. Gli astronauti si rifugiano nelle loro navette, e se dovesse succedere qualcosa che impatta la stazione e richiede un rientro immediato, sono già pronti per stare in sicurezza e tornare a terra. Questo non è mai successo.
10: Toccando ferro, legno e tutto quello che si può.
13: Esatto.
10: Fantastico. E, fra l'altro, rischi e scelte fatali. Lui, come hai capito, Luca, è la seconda volta che si è ospite del nostro podcast. Lui fa le domande intelligenti, io faccio quelle un po' più naif. Ma sono certo di interpretare parte del pubblico, non perché è naif, ma perché. Torniamo ai sogni. Tu sapevi fin da piccolo di fare l'astronauta?
13: No, sapevo fin da piccolo che sognavo di fare l'astronauta. Che lo avrei fatto è arrivato molto, molto, molto tempo dopo.
10: Quanto è dura? Perché ti spiego, stamattina io e Emilio ci siamo alzati molto presto, cioè molto, relativamente presto, e ci siamo andati ad allenare. Cioè abbiamo corso un pochettino, qualche chilometro, abbiamo tirato su un po' di ghisa, abbiamo fatto due robe. E io mi sento profondamente in imbarazzo nel chiederti se è vero che sei... tu fai l'Iron Man.
13: Ah, sì.
10: Sì. Che vogliamo ricapitolare che cos'è.
11: Ovvio,
10: no, scusate.
11: Ovvio.
10: No, so che siete sportivi, voi ve la ridete. Cioè, vogliamo ricapitolare che cos'è l'Iron Man.
13: L'Iron Man è una disciplina sportiva che è in realtà è una distanza sportiva del triathlon. Il triathlon è una disciplina che prevede nuoto, bicicletta, corsa. L'Iron Man è una distanza che prevede 3,8 km di nuoto, 180 di bicicletta, 42 di corsa.
10: Capito? Cioè, alla fine ti fai 42 chilometri.
13: Eh sì, sì.
10: La maratona, alla fine. Chiudere. Nel mezzo faccio l'astronauta.
13: Intorno ecco, faccio l'astronauta.
10: Va bene, ladies and gentlemen, please meet Luca Parmitano. Va bene, non vi dico quanti chilometri abbiamo fatto io e Emilio stamattina, perché lasciamo stare.
13: Più di me, perché io stamattina non mi sono allenato.
10: Non ti sei allenato, man.
11: Ma si vede Luca però, eh?
10: Sì,
11: si vede
10: che sei...
13: lo so, sono un po' appesantito.
10: Ti ho visto come ti sei seduto, ho detto, ma secondo me stamattina non ha fatto yoga. Senti, ti faccio invece una domanda un po' più seria, nel senso che un po' il tema di questo festival è rischi, sfide, opportunità, soprattutto dal punto di vista europeo. Sulla Terra, sai che io mi occupo degli aspetti più geopolitici, terrestri, alla Sorbonne direbbero un gran casino. E in questo gran casino terrestre, tu come vedi proiettata l'Europa nello spazio?
13: Guarda, mi avessi fatto questa domanda 3 settimane fa, ti avrei risposto in maniera completamente diversa da come mi trovo a fare oggi, perché se il pubblico generale non lo sa, proprio da alcune settimane è venuta fuori una proposta della Casa Bianca per un ridimensionamento dello spazio per quanto riguarda la NASA, quindi un forte ridimensionamento che afferisce anche a programmi per la quale l'Agenzia Spaziale Europea, con la quale io lavoro e volo, è effettivamente condizionata. Credo che la risposta europea immediata sia stata quella giusta, cioè di proporsi al resto del mondo come un partner solido, cioè niente panico. Di fatto, se noi andiamo a guardare nella storia degli ultimi 25 anni, dire che questo è un momento di crisi mi fa un po' sorridere, perché non ricordo un momento non di crisi negli ultimi 25 anni. E anche le grandi trasformazioni, anche i grandi ridimensionamenti, la cancellazione dei programmi, non dico che fanno parte della nostra quotidianità, ma fanno parte sicuramente della nostra esperienza, persino della mia, che sono un astronauta solo da 15 anni, perché vi ricordo che in un'altra amministrazione molto diversa da quella attuale ci fu la cancellazione del programma Constellation.
10: Sì.
13: Vi ricordate, i MIM non esistevano, ma si parlò già del programma Constellation proprio per questo motivo. Quindi cambi di direzione, ridimensionamenti, trovare la quadra a programmi per fare in modo che i programmi internazionali non svaniscano del tutto, è qualcosa di cui noi siamo coscienti e che fanno parte del nostro DNA. Noi come Agenzia Spaziale Internazionale siamo già i campioni mondiali della collaborazione e della cooperazione.
11: Vero.
13: 27 paesi che collaborano tutti per lo stesso obiettivo. Facciamo nella politica, abbiamo messo la pace nel mondo.
10: Sì.
13: Ma oltre a essere noi stessi 27 paesi, il nostro direttore generale di recente ha aperto come prima risposta a questo annuncio una cooperazione molto approfondita con ISRO, con IS, con l'Agenzia Spaziale Indiana, che vi ricordo ha iniziato ieri a fare spazio, ma oggi è già sulla Luna con un lander che continua a volare, quindi dimostrazione tecnologica estremamente elevata. Gli indiani hanno un background scientifico e non solo scientifico ma ingegneristico fortissimo, da anni studiano all'estero e portano la tecnologia all'interno del proprio paese, lo hanno dimostrato non solo con questa capacità di costruire un programma spaziale molto robusto nell'arco di pochi anni, ma anche da un punto di vista scientifico con cooperazioni che hanno con premi Nobel, con non solo l'Europa ma anche gli Stati Uniti. Quindi questa apertura verso altre collaborazioni credo che sia la risposta giusta per proporci noi come partner solidi e anche proporci come leader per altre, per altre collaborazioni.
14: Strade in diretta.
15: Bentrovati, partiamo dalla A12 Roma-Tarquinia, dove si verificano code tra Torri in Pietra e Cerveteri in entrambe le direzioni per un incendio. Sulla A14 Bologna-Taranto si procede a rilento a causa di un veicolo in fiamme tra il bivio per la A16 e Canosa in direzione Taranto. Passiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno si viaggia incolonnati per un incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. E sempre per incidente segnaliamo traffico rallentato sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud per chi viaggia verso Milano. Infine in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania code per un veicolo in avaria si registrano all'altezza di Casteldaccia in direzione Catania. A più tardi.
14: La geopolitica dello spazio.
10: La cosa più concreta forse che mi sento di tradurre è multilateralismo spinto. Nel momento in cui l'Europa guarda ad est, non soltanto dal punto di vista economico, viste guerre dei dazi eccetera eccetera, ma lo fa anche per la collaborazione scientifica e spaziale, vuol dire che le relazioni internazionali diventano incredibilmente più fluide. Il mondo che conoscevamo chiaramente sta cambiando. Stiamo parlando di tanti attori globali, con forze con pesi diversi. Stati Uniti, con i privati, l'Europa, la Cina, l'India, l'Africa, un po' meno forse. Gli obiettivi sostanzialmente sono due, o Luna o Marte. Qualcuno cantava non voglio mica la Luna e qualcun altro canterà voglio assolutamente Marte.
13: Non sono del tutto d'accordo su questo approccio, perché non sono in direzioni opposte, sai.
11: Sì, la strada è quella.
10: Cioè dici, io intanto vado.
13: Bisogna andare in quella direzione,
10: sì,
13: per andare sia sulla Luna che per andare su Marte. Cosa voglio dire con questa? È una battuta, ma in realtà Marte è, questa è una proporzione che ho fatto tante volte, la stazione spaziale internazionale è a 400 km di distanza, la Luna è a 400.000 km di distanza, quindi è mille volte più lontana, mille volte le difficoltà, necessaria una tecnologia completamente diversa. Marte, se fai la media della distanza da quando è dall'altro lato dell'orbita rispetto al Sole o quando è vicino alla Terra, se fai la media è a circa 400 milioni di chilometri dalla Terra, quindi ancora una volta tre unità di grandezza più lontano, quindi mille volte, il che vediamo è una crescita di distanza e di complessità esponenziale, non lineare ma esponenziale. Cosa vuol dire questo? Che oggi, al 2025, e se guardo ai prossimi 5 anche 10 anni, le tecnologie che permetterebbero all'umanità di andare verso Marte non è che sono impossibili, ma al momento non esistono. Significa dobbiamo lavorarci, dobbiamo creare la tecnologia che ci permetta in sicurezza di non solo andare su Marte, ma anche esplorarlo e tornare indietro in sicurezza. Quindi esiste una tempistica che è allargata nel tempo, non è la tempistica di un'amministrazione, certo, per rendersi conto. Cosa vuol dire? Che nel frattempo abbiamo un obiettivo che è lungo la strada, di fatto, e che ci permette di comprovare, e uso questo verbo perché non esiste il verbo testare in italiano, non esiste, quindi io sono un test pilot ma faccio sperimentazione e collaudo, per comprovare le tecnologie che ci serviranno per andare molto oltre il sistema Terra-Luna e quindi diventare una specie planetaria, dobbiamo iniziare a lavorare oggi, ma prima di poterle mettere in atto, prima di andare in alto mare, dobbiamo vedere, prima di attraversare le colonne d'Ercole, se siamo in grado di navigare nel Mediterraneo. Quindi andiamo a vedere le tecnologie che abbiamo oggi. Sono tecnologie che già ci permettono di iniziare un'esplorazione sostenibile sulla Luna. E di fatto credo che sia un passaggio più o meno obbligato. Dopodiché, così come abbiamo utilizzato l'orbita bassa terrestre per 25 anni per comprendere come fare operazioni sostenute e sostenibili in orbita per spingerle verso la Luna, da lì sarà poi un passo leggermente più semplice comprendere quali tecnologie ci servono per andare su Marte. E faccio esempi che nascono oggi. Ad esempio, serviranno macchine autoriparanti,
11: certo.
13: Serviranno motori molto più potenti, di natura diversa da quelli che abbiamo oggi. Serviranno sistemi di protezione dell'essere umano e di sostegno alla vita, che dovranno essere molto, molto più robusti, perché oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, se ho un problema da terra, sono in grado di aiutarmi, di risolvermi istantaneamente, c'è un delay di qualche secondo. Sulla Luna, nonostante le complessità aumentino in maniera vertiginosa, soprattutto se sono in un'orbita halo in cui tornare indietro non è sempre possibile, ma sono ancora abbastanza vicino da potermi preoccupare e poter intervenire. Ma se vado su Marte, la prima parte del viaggio è monodirezionale. Se succede qualcosa non posso tornare indietro, la meccanica orbitale non me lo permette. Quindi quando sono in direzione Marte, devo arrivare su Marte, a quel punto servono 20 minuti tra una comunicazione e l'altra. Per cui se io chiamo Houston e dico Houston ho un problema, 20 minuti dopo a Houston arriva la chiamata e mi rispondono Luca qual è il problema? Sono passati 40 minuti, adesso o rispondo, e se non rispondo vuol dire che è troppo tardi. Quindi fondamentalmente abbiamo o macchine che sono in grado di autoripararsi o sistemi che sono talmente semplici da utilizzare con intelligenze artificiali, macchine robotiche e così via, che mi permettono di farlo in completa autonomia.
11: E pensa se rispondono, Luca non abbiamo capito, ripeti, detto questo...
13: C'è poca linea,
11: non c'è campo.
16: Cos'è che hai detto esattamente, esatto. Scusa?
11: Vorrei però ripartire da qua, Giampa, sì. Perché stiamo parlando di futuro, però adesso tu hai centrato perfettamente un tema che è quello dell'avanzamento tecnico-scientifico. Allora io provo a interpretare una perplessità più che legittima di chi magari non è così addentro allo spazio. Allora, prima di parlare del futuro, la domanda è questa, in un mondo in cui le guerre, come tutti i giorni, alla radio racconta Giampaolo, stanno aumentando invece di diminuire, in cui dato 2023 temo peggiorato 733 milioni di persone al mondo soffrono la fame, visto che andare nello spazio costa meno di prima ma costa ancora tanto, perché mandiamo donne e uomini nello spazio, sulla Luna e chissà un domani su Marte?
13: Questo è un argomento annoso ed è una domanda giustissima e io ti rispondo in due parti diverse, chiedendo scusa al pubblico se mi dilungo un attimo, ma credo che interessi a tutto sapere, rispondere a questa domanda. Ma se abbiamo i problemi sulla Terra, se abbiamo tutti questi problemi, perché spendiamo questi soldi per mandare Luca Parmitano nello spazio, un pelato col pizzetto qualsiasi? Ed è giusto. Allora ti rispondo innanzitutto sulla prima parte: quanto spendiamo per mandare Luca Parmitano nello spazio? Ogni cittadino, ognuno di voi, quanto spende tra tasse individualmente per mandarmi? Certo. Abbiamo fatto un sondaggio, la cifra, questa è recentissima, la cifra che ogni cittadino europeo pensa di spendere si aggira intorno ai 750 euro l'anno.
16: A testa.
13: Ogni cittadino europeo dice, noi siamo circa, credo 300 milioni, 400 sì. milioni di abitanti, 350 milioni, abbiamo fatto un sondaggio. Si pensa che se io chiedo a ogni cittadino quanto sì. spendi, circa 750 euro.
16: Tra l'altro ci mette 20 euro. Minuti a rispondere, esatto. Hanno detto. Se tu gli fai la domanda, lui ci pensa 20 minuti, sono 750 euro. Scusa, questa era una frettura.
13: Forse per arrivare su Marte.
11: Sì,
13: Marte. 750 euro. In realtà ogni cittadino europeo, ma questa è un po' una falsatura perché non tutti lavorano, non tutti pagano le tasse allo stesso modo, ma in generale se noi facciamo una media pura, un cittadino europeo per tutto quello che riguarda lo spazio, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, spende 2,4 euro, che credo a Roma sia il prezzo di un caffè in centro.
11: A Milano a volte neanche a Milano, non ti basta. Okay.
13: È il prezzo di un caffè l'anno. Quindi innanzitutto io direi questo, consideriamo effettivamente qual è il peso sull'economia totale da un punto di vista di impatto per ognuno di noi. Potremmo dire, vabbè, però comunque è tanto, cancelliamo questo caffè, mettiamoli in altro. La Stazione Spaziale Internazionale nel corso della sua esistenza ha avuto un costo che, se lo andiamo a calcolare, è l'equivalente di circa 100 km di autostrada. Quindi voi potete dire: sì, però 100 km di autostrada poi li utilizziamo per sempre, ma in realtà no, perché comunque non hai considerato la manutenzione. E 100 km di autostrada li puoi sempre fare, ci sono tanti modi di arrivare da una destinazione all'altra, ma quello che abbiamo fatto in 25 anni di Stazione Spaziale Internazionale ha portato all'esistenza, ad esempio, degli automatic electronic defibrillator. Ogni volta che voi entrate in un edificio pubblico in tutto il mondo occidentale, li vedete appesi al muro. Esistono perché non abbiamo messo il timbro dell'ESO, della NASA, ma esistono come brevetto spaziale, perché servivano a salvare una persona in un posto limitato con cose limitate. Quando vedete un dottore che utilizza le braccia robotiche per fare una laparoscopia, lasciando tre buchetti anziché squarciare una persona, i protocolli delle braccia robotiche sono state sviluppate in seguito ai nostri protocolli di braccia robotiche spaziali, e così via. Ogni anno pubblichiamo un libro con circa 10.000 spin-off di tutto quello che noi facciamo nello spazio, che non è solo il volo spaziale umano. Di fatto, di quei 2,50 euro l'anno, solo una piccolissima parte va per il volo del pelato col pizzetto, perché tutto il resto va nelle telecomunicazioni, nel vostro telefonino che riceve le informazioni da Galileo, dalle informazioni per le meteo, lo stato di salute della Terra e così via. Quindi, innanzitutto, quanto spendiamo? Questo è il primo impatto. Per cui io dico, secondo me ne varrebbe la pena di avere un programma spaziale che ci permette di fare tantissime cose. Il secondo punto invece è stato sviluppato negli anni 70, scusate il mio accento siciliano, quando una suora missionaria scrive all'amministratore della NASA dicendo: come fate voi, in tutta onestà, come fate a guardarvi nello specchio, spendere i milioni di dollari degli anni 60 per andare sulla Luna, quando io ho qui i bambini che muoiono di fame? Ed è giustissimo, è un argomento importantissimo. E l'amministratore della NASA rispose come io risponderei oggi: i soldi che noi spendiamo nello spazio non sono soldi veri, non esiste un pacchetto cash che io, certo, posso prendere e mandare in Africa per cercare di portare soldi a qualcuno, certo, per fare il cibo. Non funziona così l'economia di un paese. Quando l'Italia in particolare decide con l'Europa di finanziare un programma, si tratta di scambi tra industrie, scambi tra governi, barter agreement, cioè hanno un valore che viene determinato, ma non è un pacchetto cash, non ci sono i camion di soldi che partono, certo, dall'Italia e vanno da qualche parte. Per cui anche a dire oggi, vabbè, cancelliamo tutti i programmi, non è che tutto un tratto viene fuori un tesoretto,
16: certo,
13: e soprattutto sono soldi che un'amministrazione che ha messo da parte per un programma non può tutto un tratto crearli per spostarli da un'altra parte. Non è così che funziona l'economia. E qui al Festival dell'Economia credo che sia importante sottolineare questo.
16: Assolutamente
13: aspetto.
16: Sì. L'economia, lo spazio, le scelte sono molto più complesse di quelle che a volte vengono ridotte da giornalisti, dalla politica, eccetera. Abbiamo un minuto e mezzo. Siamo partiti da un sogno, il mio, che era quello di spalare nuvole. Quello di Emilio Cozzi era quello di diventare cantante metal, in parte lo ha fatto, poi per fortuna ha smesso, ma magari un giorno ricomincia. Se io chiedessi
11: ne porto ancora i segni, però
16: non fare growling adesso.
13: Anch'io volevo fare il rockettaro.
16: Ah, ecco, veramente.
13: Adesso, ho avuto anch'io 14 anni e avevo anch'io i capelli.
16: Meraviglioso. E invece se chiedessi adesso a Luca Parmitano, in questo preciso istante, quando manca un minuto alla fine di questo podcast, qual è il tuo sogno adesso?
13: Un minuto e ti rispondo così. Sì. Ti rispondo con una canzone dei Beatles.
16: Cantandola?
13: I could tell you, but I know it's mine. È la canzone With a Little Help from My Friend. Non credo sia giusto chiedermi il sogno. Ti permetto di chiedermi quale sarebbe il mio progetto. Il mio progetto è qualcosa sulla quale io posso intervenire e avere una possibilità, una speranza. Chiaramente sono un astronauta, indovina. Mi piacerebbe tornare in volo nello spazio. Ma i sogni credo che facciano parte di una sfera talmente intima e visceralmente nostra che li tengo per me.
16: Grazie mille Luca Parmitano, per questo tocco elegiaco, direi.
11: Dico una cosa che Luca non direbbe mai in pubblico. È stato il primo comandante italiano

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Sono le 17.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Non sono previsti nuovi colloqui con Teheran, Trump incalza la Repubblica Islamica. Decessi in ambulanza, giudizio immediato per Luca Spada. Carburanti, il prezzo medio della benzina supera i livelli pretaglio accise. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Lo scrive Donald Trump su Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare. Continua così il rimpallo di affermazioni tra Washington e Teheran, che a sua volta sostiene che gli Stati Uniti stanno supplicando di negoziare alle condizioni iraniane. In Italia con la cronaca, è stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
8: Inizierà il 15 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Forlì il processo a carico di Luca Spada. Il 27enne ex autista soccorritore della Croce Rossa è accusato dell'omicidio volontario di Deanna Mambelli, l'85enne morta nel novembre dello scorso anno. L'anziana era sull'ambulanza guidata dal giovane che, stando alle indagini, l'avrebbe uccisa iniettandole aria nelle vene. La GIP Ilaria Rosati ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dalla procura. Arrestato 4 mesi fa, Spada si è sempre detto innocente, ma gli inquirenti stanno indagando su di lui anche per altri 5 decessi sospetti. La morte di Deanna Mambelli era avvenuta in una fase già avanzata delle indagini. In quell'occasione l'ambulanza di Spada era pedinata dai carabinieri e all'interno era stata piazzata una telecamera che però non registrò nulla a causa di un malfunzionamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Desta ancora molte preoccupazioni l'incendio che da giorni interessa il Monte Morrone, in particolare nei comuni di Rocca Casale e Corfinio in provincia dell'Aquila e di Popoli in provincia di Pescara. Le fiamme divampano ancora alte e proseguono le operazioni di spegnimento con un rilevante spiegamento di forze. In campo 3 Canadair, un elicottero e squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile insieme all'esercito. I prezzi dei carburanti non solo tornano ai valori del 4 agosto, quando il governo ha prorogato il taglio delle accise, ma addirittura quelli della benzina superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale che, come noto, ha interessato solo il gasolio. È quanto emerge dall'analisi del Codacons, che ha messo a confronto i listini del 27 luglio con quelli di oggi, 18 agosto. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 18.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Bentornati a queste puntate speciali di Focus Economia. Dopo che avete ascoltato, immagino, chi ha ascoltato la radio, il podcast del Sole 24 Ore Squali, che la settimana scorsa ha preso il posto di queste puntate speciali, dove andiamo, invece siamo tornati da ieri a proporle, dove andiamo ad analizzare i temi principali di questo anno economico-finanziario, diciamo, se vogliamo usare riferimento con l'estate scorsa, per come sono stati declinati all'interno del Festival dell'Economia di Trento, dove ci sono stati 700 oratori quest'anno. Il titolo: Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze per i giovani. 700 oratori per oltre 300 tra appuntamenti ed eventi, sostanzialmente. Ora, abbiamo iniziato la settimana tornando a parlare di intelligenza artificiale, del suo impatto sui giovani, sul futuro e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. Oggi guardiamo invece alla credibilità, cioè quanto è affidabile l'intelligenza artificiale, perché c'è stato un panel proprio con questo titolo: fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale. I protagonisti sono stati Franco Bernabè, presidente dell'Università di Trento, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Nunzio Galantino, vescovo, e Andrea Zuppini dell'Università degli Studi di Roma 3, Pier Guido Iezzi, direttore cyber di Zenita Group, e moderava il direttore della stampa Andrea Malaguti. E quindi va bene l'intelligenza artificiale come trasformazione tecnica, ma è anche una trasformazione politica, giuridica e forse addirittura antropologico. Va sfruttata e non subita, ovviamente, formando studenti, educando i cittadini. Queste sono le cose che sono emerse dal panel che adesso vi facciamo ascoltare, appunto l'introduzione del direttore della stampa Andrea Malaguti.
2: Siamo in un'epoca in cui ormai la forza ha sostituito il diritto e l'intelligenza artificiale fa parte di questa nuova dimensione. L'intelligenza artificiale, alla quale sarebbe immorale rinunciare in questo momento, perché se uno si riflette, l'intelligenza artificiale in realtà gestisce tre quarti delle nostre esistenze, perché i trasporti degli aerei, delle navi, dei treni, tutto quello che succede dentro gli ospedali, ormai quello che succede nelle scuole, nelle università, fare a meno dell'intelligenza artificiale sarebbe praticamente impossibile. C'è un problema, che noi non sappiamo chi gestisce l'intelligenza artificiale, come viene gestita l'intelligenza artificiale. Quello che sappiamo è che esistono delle big tech che si uniscono ai big state, in particolare gli Stati Uniti e la Cina, e in realtà hanno come obiettivo quello di controllare il pianeta. Prima di introdurre i nostri ospiti dico un'ultima cosa per capire in che tipo di pianeta stiamo vivendo. È un pianeta in cui la democrazia e le democrazie liberali stanno in realtà per essere definitivamente sconfitte, nel senso che esiste una ricerca che ha fatto l'Università di Göteborg attraverso un think tank che si chiama VDEM, che ha come obiettivo quello di valutare qual è lo stato di democrazia nel pianeta. Ora, l'ultima ricerca che hanno fatto nel 2025 dice che in questo pianeta il 90% degli esseri umani, di coloro che abitano questo pianeta, sono guidati da governi che non sono democrazie liberali. Il 55% sono delle dittature vere e proprie, e quindi i russi, i cinesi, moltissimi stati africani. Gli stati che stanno tra il 55% e il 92% sono democrazie recedenti. Tra queste sono entrate a pieno diritto gli Stati Uniti di Donald Trump e Israele di Bibi Netanyahu. Quindi noi europei, noi italiani, abbiamo lo straordinario vantaggio di vivere in quella porzione del mondo straordinariamente stretta che ancora può dirsi democratica e libera. Ovviamente in tutto questo l'intelligenza artificiale c'entra moltissimo, perché è evidente che il potere degli stati non può più prescindere dal potere dell'intelligenza artificiale. Dunque, se fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale fosse la domanda a cui si risponde sì o no, in questo momento io direi di no, ma coinvolgo i nostri ospiti uno per uno. Comincio dal professor Andrea Zuppini dell'Università di Roma 3 per sapere da lui se si fida di questa intelligenza artificiale, che impressione ha di quello che è la traiettoria del nostro pianeta, insomma, dove stiamo andando.
3: Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito al festival Vorrei iniziare da un esempio banale, perché io credo che innanzitutto c'è un problema culturale. E l'esempio è della mia attività didattica come professore di diritto. Su suggerimento di una collega tedesca ho fatto entrare nella mia didattica l'intelligenza artificiale, cioè sia le domande che pongo agli studenti, sia diciamo le domande che pongo per la lezione seguente, ho raccomandato espressamente agli studenti di verificare sempre la risposta dell'intelligenza che dà il sistema di intelligenza artificiale. Per quale ragione? Perché ho spiegato loro che loro saranno i soggetti deputati a verificare le risposte che dà l'intelligenza artificiale e quindi dovranno assumere questo habitus mentale. Secondo punto, perché evidentemente assumere un atteggiamento critico verso l'intelligenza, le risposte che ci dà l'intelligenza artificiale è un fatto culturale. Quindi io credo che, come dire, noi siamo stati la generazione che imparava tutto a memoria, poi c'è stata la generazione che dal 1995 che ha potuto usare una grande memoria collettiva che è internet, e quindi chi faceva consulenza si esercitava a fare le slide, cioè a sintetizzare le informazioni. Oggi abbiamo dei sistemi che organizzano la conoscenza, però un fatto secondo me culturale fondamentale insegnare agli studenti ad essere controllori, diciamo, delle risposte che ci dà l'intelligenza artificiale, perché quando l'Unione Europea dice l'intelligenza artificiale è ammissibile, lecita, fondamentale anche per lo sviluppo del benessere umano, a condizione che ci sia il controllo umano, ecco, il controllo umano nasce innanzitutto nella cultura che noi trasmettiamo ai nostri studenti.
2: Allora, vado avanti con Franco Bernabè, che qui chiamiamo semplicemente Presidente dell'Università di Trento, e in realtà è un sacco di cose, ma a proposito di consapevolezza, no? Viviamo nell'era del cosiddetto, o senza cosiddetto, del reale capitalismo della sorveglianza, cioè nel momento in cui crediamo di avere il massimo della libertà, in realtà siamo sottoposti al massimo del controllo, perché ogni volta che usiamo questo strumento mandiamo dei nostri dati a qualcun altro che in realtà li incasella e poi ci spinge a ragionare in una determinata direzione. La mia domanda d'ingresso è, quindi, in presenza dell'intelligenza artificiale, qual è la possibilità che noi ancora abbiamo di controllare davvero le cose che vogliamo? Cioè, siamo ancora padroni di noi stessi oppure no?
4: Allora, il titolo di questa tavola rotonda è: possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale? Allora, per rispondere alla sua domanda, devo dire che c'è un'informazione anche qui che non ha trovato nei giornali italiani cittadinanza. Ed è il fatto che voi tutti avete visto quello che è successo nell'ultimo anno praticamente, con questi del ICE che andavano in giro a picchiare e ammazzare la gente per spedire via gli immigranti. Quello che ha fatto Trump all'inizio del suo mandato è stato quello di rendere ancora più lasche le norme che presidiano all'utilizzo delle banche dati. E quindi oggi, che erano già, diciamo, molto lasche dopo le Torri Gemelle, quando è stato approvato il Patriot Act, che consentiva la combinazione delle informazioni che tutte le amministrazioni avevano. In questo caso non solo c'è la combinazione di tutte le informazioni delle banche dati, ma si può fare scraping su tutte le informazioni disponibili. Una di quelle più interessanti è WhatsApp. Oramai la gente usa WhatsApp al posto delle comunicazioni. Io francamente non ce l'ho e non lo avrò mai, ma lo usa come uno strumento, fidandosi del fatto che c'è la crittografia, come se ovviamente le chiavi crittografiche non fossero in mano al law enforcement e ai servizi. Ma insomma, il problema è che lo usano anche i ministri WhatsApp. Devo dire che quando parliamo di un atteggiamento nazionalistico, francamente faccio difficoltà a capire come non abbiamo ancora oggi un strumento in messaggistica sicura, protetta, di tipo nazionale. Ma questo ha significato che l'amministrazione americana può utilizzare tutte le informazioni dei social media, di WhatsApp, di questo, di quell'altro, per profilarti. Capita, io sono presidente dell'università, come immeritatamente devo dire, capita a un professore, un amico mio, che aveva un suo assistente che va negli Stati Uniti qualche settimana fa, e questo assistente aveva nella sua giovinezza, io poi sono stato un 68, figuriamoci, che meno male che non c'erano i social media allora, perché sennò chissà che cosa direbbero, aveva credo una volta suonato una canzone, diciamo, trasmessa sui social, un po' ardita, no? L'hanno spedito via, l'hanno spedito di ritorno, perché era un pericoloso criminale. Ora, il tema della sorveglianza è un tema veramente drammatico, sottovalutato enormemente. Io ho scritto un libro 15 anni fa che credo abbia avuto 20 lettori, che si chiamava Libertà Vigilata, dove dicevo: guardate che stiamo andando verso una situazione nella quale il controllo sociale diventa totale. Adesso ci siamo, nel senso che anche per chi si anonimizza, nel senso che lo usa poco, bastano poche informazioni per profilarti completamente. E quindi quando lei faceva riferimento al fatto che siamo un'isola felice dal punto di vista democratico, ma siamo un'isola felice dal punto di vista democratico fino a un certo punto, nel senso che da noi sì c'è la libertà, ma noi abbiamo due sistemi, cinese e americano, dove il tipo di profilazione è veramente invasivo e c'è una possibilità di accedere a quel tipo di informazione. Quindi io dico, stiamoci molto attenti.
2: Ho cercato di mantenere un po' di ottimismo, l'abbiamo distrutto, non siamo parte più neanche del 10%. Ma professor Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, e il presidente Bernabé parlava di regole, naturalmente, che sono la cosa che danno più fastidio agli americani. Perché gli americani in realtà sostengono oramai, almeno i privati, che libertà e democrazia sono incompatibili. Peter Thiel lo dice abbastanza chiaramente. In realtà lo diceva già Foucault, lo diceva già Jeremy Bentham, quindi diciamo non è una novità. La novità di questo momento è appunto che questo controllo non è solo nelle mani dello Stato, come è stato appena detto, ma è nelle mani anche di pochi privati. E come si esce da questo disastro?
5: Sono ottimista come Bernabé. Bene. Cioè non lo sono per niente. E mi è venuto in mente, quando mi è stato chiesto di partecipare a questo dibattito, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale, della saggezza di quel famoso detto popolare: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ora, io non dico che il non fidarsi debba rappresentare una chiusura rispetto a tutto il discorso che sta sviluppandosi. Ed è un discorso estremamente interessante, perché vedo che siamo arrivati a dei traguardi di discussione estremamente importanti, il coinvolgimento della filosofia nell'ambito del discorso sull'intelligenza artificiale. E sono rimasto sempre un po' perplesso, sia quando facevo il magistrato, sia quando ho fatto il professore e l'avvocato, sia quando ho fatto il ministro e poi il giudice costituzionale, della poca importanza che si dava e che si dà, mi sembra, al principio dell'habeas mentem da agganciare al principio dell'habeas corpus. Noi siamo nati, cresciuti con il problema della garanzia della libertà nella manifestazione del pensiero. L'articolo 21 della Costituzione è uno dei cardini. Senza libertà di manifestazione del pensiero in tutti i suoi sensi, da quello di manifestarlo a quello di riceverne la manifestazione, a come lo sviluppi, direi che la democrazia lavora su questo tipo di tema qua. Mi pare che ci siamo posti poco, e forse con un po' troppo ritardo, il problema di come controllare come si forma il pensiero. Perché la possibilità di incidere sulla formazione del pensiero attraverso tecniche come quelle dell'intelligenza artificiale mi pare talmente nota che è inutile che io venga a raccontarvi la rava e la fava. Il problema che a me preoccupa è proprio questo, cioè che siamo molto preoccupati ad esempio dell'effetto che giustamente che l'intelligenza artificiale può avere sulla formazione dei giovani, un discorso di tutti onniscienti, o meglio tutti forniti del loro piccolo manuale di intelligenza artificiale o del manuale o dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che consenta di arrivare a moltiplicare all'infinito i livelli di intelligenza artificiale personale. E cioè il discorso della manifestare liberamente il proprio pensiero è un discorso che viene visto soprattutto nell'ottica della formazione di un pensiero dalla quale trascuriamo però gli elementi di interferire nella formazione di quel pensiero. E questo mi lascia molto perplesso. Vedete, nella Costituzione, io credo molto nella nostra Costituzione, non perché sia troppo bella, per carità, ha dei problemi, ha dei difetti, ha delle lacune, ma è un punto di riferimento fondamentale, a me sembra, per continuare a costruire un discorso di democrazia. Ecco, nella nostra Costituzione abbiamo due norme che sono strettamente sintoniche l'una e l'altra, ma che non sempre sono collegate tra di loro. L'articolo 21 e l'articolo 41. L'articolo 21, libertà di manifestazione del pensiero. E appunto, come dicevo, a me sembra che la manifestazione del pensiero e la ricezione del pensiero altrui, perché sono due facce della medesima realtà, che tra l'altro coronano quella che è l'esperienza umana, e cioè la persona umana, l'uomo e la donna, diventano persona e non soltanto individuo, se si tiene conto delle tre dimensioni che lo caratterizzano, la relazione con gli altri, la dimensione spaziale e la dimensione temporale. Noi stiamo lavorando per ridurre a delle micro essenze la dimensione spaziale e la dimensione temporale. La mia preoccupazione prima di tutto è questa. Ecco, continuiamo a garantirci la libertà di manifestare il pensiero senza porci il problema di tutte le componenti che lo viziano e che lo modificano e che alterano l'equilibrio tra l'habeas corpus e l'habeas mentem. Perché io credo che dovremmo guardare all'habeas mentem, cioè al diritto di pensare e al modo con cui ti formi il pensiero, quantomeno con la stessa attenzione con cui guardiamo al modo di manifestare il pensiero. E questo è il primo discorso che mi si pone. Se è così, quando apro la Costituzione, a proposito del tema della relazione con gli altri, che è il tema del far diventare l'uomo, la donna, persone, il problema del collegamento attraverso la manifestazione del pensiero o del linguaggio è la prima cosa. Noi siamo preoccupatissimi di come affrontare attraverso il transformer, attraverso tutte le tecniche nuove di cui io non capisco nulla e rimango ammirato nella gestione del pensiero, nella manifestazione del pensiero. Va benissimo. Siamo preoccupati altrettanto, e cominciamo a esserlo anche di più, sul piano della formazione dei giovani. Che facciamo? Formiamo dei piccoli onniscienti? Diamo a ogni giovane una pastiglia o un algoritmo per avere la libertà di selezionare il pensiero? O come affrontiamo questo tipo di problema? Finora non mi pare che il diritto l'abbia affrontato. Tanto poco l'ha affrontato che ad esempio quando abbiamo cominciato a cimentarci con alcuni problemi tipici della libertà di impresa e della garanzia della tutela dell'impresa, si è posto il problema dei comportamenti del

0: responsabilità dell'impresa o della responsabilità di chi gestisce l'impresa, quali sono i limiti, qual è il rapporto tra la volontà prava, quello che noi chiamiamo il dolo, e la colpa per non avere controllato. Ecco, questo è un discorso che si apre e molto quando ci occupiamo e quando ci preoccupiamo della responsabilità dei guasti che derivano, questi tutti i tipi che possono derivare dalle alterazioni del linguaggio di cui non abbiamo consapevolezza. Ed sì, è un discorso che credo andrebbe affrontato.
1: No, certo, è un discorso fondamentale, cioè noi siamo dentro una rivoluzione sociologica che avviene tutte le volte, c'è cioè una grande rivoluzione industriale, ma siamo dentro una rivoluzione antropologica e quindi dobbiamo ragionare su come cambia l'uomo, i suoi meccanismi di pensiero. Qualcuno propone anche una nuova Costituzione che tenga presente quello che lei stava dicendo. Tra l'altro, essendo lei Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ricordiamo che la prima sentenza della Corte è esattamente una sentenza legata all'articolo 21, per cui questo tema legato alla libertà di pensiero...
0: Mi perdoni, tenga conto che accanto al 21 c'è anche un 41, libertà di iniziativa economica, per la quale abbiamo fatto un cambio radicale, senza rendercene conto, 3 o 4 anni fa, con la riforma dell'articolo 9 della Costituzione. Quando abbiamo inserito nelle componenti da valutare, da tenere presente, non solo la posizione, ad esempio, l'articolo 9 originariamente prevedeva che la cultura si appoggiasse sul pilastro del patrimonio storico, artistico e culturale. La dimensione di questo problema si è allargata in modo enorme quando abbiamo cominciato a ricordare e abbiamo inserito nell'articolo 9 il problema della tutela e dell'attenzione alla gestione delle generazioni future, ed è un problema che interviene direttamente e immediatamente sul tema dell'intelligenza artificiale dei giovani, cioè guardare non solo al discorso del passato, quello che va tutelato del passato, di una memoria, ma soprattutto un discorso di futuro in cui l'interesse delle future generazioni è diventato un pilastro della valutazione della dimensione economica.

0: L'ultimo che avete ascoltato è il vescovo Nunzio Garantino, e come diceva il vescovo, stava in qualche modo anticipando, senza ovviamente poterla anticipare del tutto, quella che è stata la prima enciclica di Leone XIV, che ha messo al centro anche proprio la dignità del lavoro, ma anche la giustizia e la pace di fronte ai problemi gravi. Comunque andiamo sul meteo, poi riprendiamo con altri passaggi di questo panel.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Attività temporalesca in intensificazione su tutti i rilievi del sud, le zone vicine, il locale sconfinamento alla costa tirrenica e ionica. Locali equazioni tra Lazio ed Abruzzo, sarà soleggiato altrove. Domani pressione in aumento e condizioni di bel tempo e temperature massime in decisa risalita. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
3: Resta con te.
7: Focus Economia.

0: di nuovo con questa serie di puntate speciali di Focus Economia, oggi dedicata, ricordo, all'intelligenza artificiale, per come è stata, diciamo, analizzata all'interno di un panel specifico al Festival dell'Economia di Trento, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale. Sentiamo adesso gli interventi di Pier Guido Iezzi, direttore cyber di Zenita Group, e di nuovo del vescovo Nunzio Galantino, sempre moderati dal direttore della Stampa Andrea Malaguti.
1: Le cose che diceva il professor Flick sono straordinariamente interessanti e mi facevano pensare come in questo momento la gestione della sicurezza e delle guerre è completamente consegnata alla cybersicurezza, nel senso, se non ci fossero i satelliti forse la guerra in Ucraina sarebbe durata un mese e invece siamo lì ancora da 4 anni. Mi raccontava un collega di Monsignor Galantino qualche giorno fa che c'è una forte preoccupazione in questo momento, perché ad esempio Vannacci, che si è appena si presenterà alle prossime elezioni ed è valutato intorno al 3%, con l'aiuto che potrebbe ricevere da persone come Peter Thiel potrebbe passare dal 3 al 7% nel giro di pochi mesi. Quindi quando noi parliamo di cybersicurezza, in realtà stiamo facendo riferimento a un tessuto connettivo della società che è talmente invasivo, pervasivo e presente, che noi non ce ne rendiamo neanche più conto. Ma chi è che controlla in questo momento la nostra sicurezza e come facciamo noi a rendercene conto?
2: Beh, oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale tutto il modello, il concetto della sicurezza che abbiamo gestito è cambiato completamente. Noi siamo stati abituati a trattare il mondo della cyber fatto da un hacker che deve entrare all'interno di un'infrastruttura attraverso una vulnerabilità. E oggi invece parliamo di sicurezza parlando invece di un'attività che fanno riferimento al mondo della manipolazione, al mondo della disinformazione. Parliamo anche di sicurezza in un concetto completamente diverso. Oggi parliamo di sicurezza cognitiva. Per quale motivo parliamo di sicurezza cognitiva? Perché immaginiamoci che l'intelligenza artificiale non è il chat che noi utilizziamo e gli facciamo la domanda e ci dà la risposta. Oggi l'intelligenza artificiale è quel sistema che all'interno di una qualsiasi azienda attraversa in automatico diverse applicazioni e svolge non più una sola attività, ma svolge completamente l'intero ciclo di una normale azienda. È fatta da tanti agenti che si parlano fra di loro. Qui nasce il problema, perché non ho più un asset informatico, non ho più il dato che devo andare a rintracciare, perché l'attaccante deve soltanto entrare all'interno di uno qualsiasi di questi agenti e andare a modificare quello che è l'output finale. Quindi vado a cambiare quello che è il quadro informativo finale da cui io prendo la decisione, perché è la decisione che oggi è l'oggetto dell'attacco, non è più il dato diventa strumentale per poterti profilare, ma io devo andare a colpire quello che tu pensi, a creare direttamente il tuo pensiero, devo andare a fare in modo che tu possa prendere delle decisioni sbagliate, perché è sbagliato il perimetro informativo dove tu ti stai muovendo. Perché prima si è parlato del concetto dell'uomo, allora noi parliamo spesso come slogan dell'uomo al centro dell'intelligenza artificiale, ma non viene mai detto come, perché quello che noi vediamo è l'uomo deve essere alla fine del processo, deve essere una sorta di validatore dove si trova fondamentalmente il pulsante approva o accetto e clicco, e poi posso giustificare che dietro c'era un problema di opacità del sistema che ha fatto un errore, un'allucinazione. In realtà il vero problema oggi è che noi non conosciamo l'intero processo con cui l'AI raccoglie le informazioni, quante sono le informazioni che sta raccogliendo e dall'altro come le elaborate, perché spesso l'AI ci fornisce direttamente un'informazione, un perimetro cognitivo che è limitato e noi prendiamo delle decisioni su un perimetro in cui c'è effettivamente una simmetria informatica e informativa. Oggi la cybersecurity opera all'interno di questo contesto con un vantaggio, perché noi non dobbiamo dimenticarci che l'Europa oggi è sicuramente ha un delta importante in termini di tecnologia rispetto ai due poli che hai detto e indicato prima. Però è anche vero che l'Europa ha un vantaggio ed è un impianto normativo innovativo che rappresenta oggi la nostra difesa, perché l'utilizzo di dati europei non sono possibili, devono rispettare determinate regole e regolamenti. Quelle regole e regolamenti rappresentano la governance. manca il controllo, ed è il punto che indicavi. Manca il controllo, ed il controllo è fondamentalmente quello che è la nuova grammatica, e la grammatica è data dalla sicurezza. La sicurezza che mi permette, dalla cyber security, sicurezza in generale, che mi permette di entrare all'interno di questo processo dell'intelligenza artificiale, non alla fine, ma in tutto quanto il percorso, dall'inizio di chi, non solo di chi produce l'AI, ma da chi la implementa e la integra all'interno dei processi, da chi decide quelli che sono i limiti, da chi decide e definisce dove può arrivare, cosa può fare, dove deve fermarsi. Se la domanda era fidarsi o no dell'intelligenza artificiale, è ovvio che sia no. Però è molto più largo, la domanda sono diversi gli attori che noi dovremmo chiamare in gioco e a cui dovremmo fare lo stesso tipo di domanda.
1: Dunque, Monsignor Galantino, temo che lei tocchi il compito più difficile, cioè quello di spiegare qual è il ruolo che rimane all'essere umano in questo momento. Dico, per stare a quello che diceva Iezzi un secondo fa, che il presidente coreano 2 giorni fa ha fatto una legge che definisce il fatto che nel momento stesso in cui lui fosse oggetto di un attentato, dalla Corea del Nord partirebbero dei missili nucleari. E quando c'era la guerra fredda esisteva il famoso telefono rosso, che in realtà non era un telefono ma era una telescrivente, che comunque dava il tempo tecnico di riflettere se la decisione che si voleva prendere era una decisione accettabile oppure no. Adesso l'intelligenza artificiale annulla completamente questo tipo di mediazione e consegna semplicemente a un ragionamento fatto a priori l'esito di quello che sarà una scelta che può essere definitiva. Tutto questo, dico, nei giorni in cui Papa Leone, tra l'altro, lunedì presenterà questa nuova enciclica. Papa Leone è molto attento all'intelligenza artificiale, sì, per un discorso che ha fatto al momento del suo insegnamento. Non a caso è il primo Papa che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché è del 1955, e quindi ha degli impliciti che sono impliciti come i nostri. Oltretutto è americano, e quindi è particolarmente attento a questo tipo di dimensione. Che cosa ci dobbiamo, certo, aspettare?
3: Ma a me sarebbe piaciuto in questa circostanza poter parlare della nuova enciclica, ma non posso fare, non posso spoilerarla, no? E sapete comunque che il titolo è Magnifica Humanitas, e il sottotitolo Custodia della persona al tempo dell'intelligenza artificiale. È interessante, come è vero, come si diceva adesso, che verrà presentata lunedì prossimo, il 25, però porta la data del 15 maggio l'enciclica, che è la stessa data nella quale Leone XIII aveva firmato nel 1891 la Rerum Novarum. Sicuramente, guardate, queste due cose le posso dire. La prima, che chi leggerà quella enciclica non avrà la tentazione, per certi versi giustificata agli albori della modernità, quando la Chiesa era ritenuta un freno, molto più che un freno, rispetto al progresso, rispetto a tutto ciò che diceva novità. Chi legge questa enciclica, chi leggerà questa enciclica, non avrà almeno questa tentazione. L'altra cosa è che ecco, la custodia della persona quando parlava il professor Bernabé, quando lui diceva a proposito della criptografia, no? Cioè della sicurezza, che ci dicono che dall'inizio alla fine è tutto crittografato, no? Io dicevo, l'unica salvezza che abbiamo noi oggi a conti fatti è che la mia vita non interessi a nessuno, è l'unica sicurezza. Perché se noi, per un motivo o per un altro, interessiamo a qualcuno, non c'è scampo. Quindi mettiamocelo in testa questo fatto. In questo quadro però evidentemente ci dobbiamo vivere. E allora la domanda, fidarsi o non fidarsi dell'intelligenza artificiale, io non dico un no così emotivo o chissà per quali motivi, no, quali motivi particolari. Guardate, sono fedele un po' alla rubrica che tengo su Sole 24 Ore la domenica. Il verbo greco pisteuo nella sua attestazione più tarda, per esempio nel grammatico Polluce, crea collegamento tra fiducia e verità, per cui colui che è degno di fiducia diviene quasi per sillogismo, ecco perché dico di no, diventa quasi per sillogismo colui che dice il vero, e viceversa. Tant'è che nell'Olimpo greco esisteva la dea Pistis, che era non tanto la dea della fiducia, ma la dea della lealtà. Quindi io personalmente non me la sento di giocarmi la fiducia, negare la fiducia a un complesso, a un processo conoscitivo come quello della intelligenza o delle intelligenze artificiali. Per cui, piuttosto che dire non voglio adesso fare le pulci a chi ha creato il titolo, piuttosto che dire fidarsi o non fidarsi, io direi intelligenza artificiale, rischio o opportunità? Soprattutto perché penso che un po' tutti in questo periodo viviamo, dai livelli più alti a quelli più bassi, viviamo la cosiddetta sindrome del golem. Lo sapete, no? Nell'Europa del XVI secolo, nel tempo di re Rodolfo II, la comunità ebraica di Praga era assediata da tutte le parti. E allora il rabbino, che non si fidava troppo della grandezza del re Rodolfo II, aiutato da Yahweh il santo, crea dei golem, crea cioè delle figure fatte di terra, acqua e fuoco, no? Che potevano o dovevano, avrebbero dovuto aiutare il popolo a difendersi. E il rabbino come teneva a bada questi golem? Mettendo nella bocca di ciascuno un versetto della Bibbia, scrivendo sulla fronte di ciascuno Emet, che vuol dire verità. A un certo punto però questo si dimentica di mettere il versetto biblico nella bocca di uno dei golem. Questo si scatena e invece di aiutare la comunità a salvarsi, purtroppo crea guai, comincia a distruggere di tutto. Quando il rabbino in un modo o nell'altro riesce a distruggere questo golem e tutti quanti gli altri, se ne va per strada e canta il Salmo 102, Signore ti ringrazio che sono felice. Ecco, dentro di noi, guardate, in questo momento ci sono tutti e due questi sentimenti. Da una parte il bisogno, perché guardate, e lo sapete tutti quanti, no? I benefici che sta portando l'intelligenza artificiale nella diagnostica, in tanti altri campi, è straordinaria. Però, e quindi c'è questo aspetto, questo bisogno che abbiamo del golem intelligenza artificiale, ma non possiamo non nutrire questo, chiamiamolo sì, questo timore che succeda qualcosa che ci superi, ma questo poi ci porta un po' più lontano, se c'è tempo ne parlo dopo.

0: E così quindi il vescovo Galantino, l'economista e direttore di Cyber di Zenta Group Pier Guido Jezzi e l'allora direttore della Stampa Andrea Malaguti. Traffico e poi ultima parte di questa puntata.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, sulla 4 Milano-Brescia, presso l'uscita di Palazzolo sono presenti incolonnamenti per chi proviene da Brescia a causa di un veicolo in avaria. In seguito a questo evento l'uscita è stata momentaneamente chiusa al traffico. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, si registrano lunghe code a tratti per traffico intenso tra Savona e Albisola in direzione Genova, nella stessa direzione code per incidente tra Varazze e Arenzano. Passiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano code tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno, anche in questo caso per un incidente. E ancora per incidente in Veneto sul raccordo Porto Garibaldi in direzione della 13 Bologna-Padova segnaliamo rallentamenti all'altezza dello svincolo Corte Centrale. Incidente con rallentamenti anche sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. A più tardi.
1: Focus Economia.

0: parte di questa puntata all'interno delle puntate speciali di Focus Economia Grande Mese d'Agosto dedicata all'intelligenza artificiale, sempre il panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale, e chiudono gli interventi di Andrea Zoppini, Università degli Studi di Roma 3, appunto moderato dal direttore, dall'allora direttore della stampa Andrea Malaguti, e Franco Benabè, presidente dell'Università di Trento.
1: Professor Zoppini, proviamo a introdurre un elemento di speranza, se ci riesce, il che è difficilissimo, mi pare.
2: Di non capire. Ho dato di elementi di speranza.
1: No, ma è perché mi è venuto in mente questa un poesia di Borges sul Colle, che finisce in maniera drammatica. Comunque. Dicevo, a proposito di speranza, c'è un aneddoto che ad Alba, dove c'è la Ferrero, raccontano spesso. E l'aneddoto è questo: a un certo punto, Michele Ferrero, che è il fondatore della Nutella, della Ferrero, quindi, si inventa questo cioccolatino che è il Ferrero Rocher. Il Ferrero Rocher è un cioccolatino difficilissimo da fare perché è tondo, è pieno di spuntoni, insomma, ha bisogno di macchine molto particolari. E qual è il problema del Ferrero Rocher? Che il primo anno non riescono a venderlo a nessuno. E quindi i collaboratori di Giovanni Ferrero vanno da Giovanni Ferrero e gli dicono: ma Michele, guarda, non vende, quindi lasciamo stare. E lui dice: no, io lo voglio continuare a fare. Perché? Perché io ci credo. L'anno dopo, da capo, non vende niente. Quelli tornano e Michele ridice: no, noi questo cioccolatino lo imponiamo al mercato. Oggi il Ferrero Rocher è il secondo prodotto più venduto nel mondo della Ferrero dopo la Nutella. Se ci fosse stato un algoritmo, quell'algoritmo gli avrebbe detto: lascia stare perché non guadagni, non avremmo il Ferrero Rocher e chissà quanto altro. Ora io mi domando se nelle università questo tipo di riflessione viene fatta, cioè l'algoritmo di fondo ci restituisce tutto quello che c'è. L'uomo va avanti però passando attraverso quello che non c'è, quello che non ha visto, quello che ancora non ha sentito, che non ha capito. Ora io vorrei sapere se gli studenti hanno questo genere di consapevolezza, hanno questo tipo di attitudine.
3: Allora provo in effetti a dare una versione più ottimistica o ragionalmente più ottimistica. Innanzitutto voglio fare solo due esempi. Il primo esempio riguarda un grande studio legale, mi hanno detto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha diminuito in un anno del 20% le ore fatturate ai clienti. Questo è un bene? Io ritengo di sì, naturalmente questo vuol dire però che c'è un'intelligenza critica, un'intelligenza strategica che non è assorbito dall'intelligenza artificiale, ma c'è invece molta attività di tipo ripetitivo, manuale, che invece evidentemente può essere sostituita. E questo chiaramente è un problema importante per i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro. Il secondo aspetto, un dato che ho letto, che riguarda il fatto che nella diagnosi delle malattie rare i più grandi specialisti del mondo hanno un tasso di capacità di diagnosi del 20%, l'intelligenza artificiale lo ha dell'80%. Allora, che cosa secondo me vuol dire? Vuol dire che naturalmente c'è una grandissima opportunità, come è stato detto, questa vicenda è trasformativa, diciamo, dei rapporti

0: antropologici, ma anche del modo di produzione capitalistico, della creazione del plus valore, del modo in cui usiamo il tempo e, diciamo, come giurista il problema che ci dobbiamo porre è come dobbiamo regolare questo fenomeno, se lo dobbiamo regolare e come. Allora, io credo che ci siano due modi per farlo, uno che reputo da non seguire e un altro invece che è quello che ha intrapreso l'Unione Europea, che invece mi pare apprezzabile. Allora, quello da non seguire, ora capisco che può sembrare un po' sparare sulla Croce Rossa, è quello che ha intrapreso la nostra autorità garante per la privacy, che ha vietato, inibito l'utilizzo di ChatGPT per un certo periodo. Allora, se voi fate una ricerca molto rapida su ChatGPT, i paesi che hanno inibito, che hanno impedito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di questo tipo sono paesi non democratici, in cui non c'è libertà di espressione del pensiero, non c'è libertà di associazione, quindi l'Iran, la Cina, la Russia. E quindi, ecco, questo è un modo sbagliato di approcciarsi al tema. Naturalmente poi in realtà nessuno ha veramente impedito agli italiani di utilizzarlo, perché continuano a farlo. Invece io credo che la direttiva del 24, il cosiddetto AI Act dell'Unione Europea, sia un modo per, come dire, andare nella direzione giusta, con una grande avvertenza dal mio punto di vista. E come ha detto il rapporto Draghi, il nostro problema come Europa, non come Italia, perché qualsiasi ragionamento dobbiamo fare a livello europeo, il problema dell'Europa è che c'è un sottoutilizzo dei dati, e questo qua può generare un grandissimo vantaggio competitivo sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Quindi io credo che dobbiamo avere una visione ragionevolmente ottimistica, razionalmente ottimistica. Credo che il diritto ha in questo settore un grande ruolo sul piano del controllo del design e del controllo dei presupposti dell'utilizzo di questa risorsa fondamentale. Come Europa credo che ci sia una sfida molto importante, perché la scelta fatta come diceva Franco Bernabè, dagli Stati Uniti e dalla Cina in modo diverso generano un imperialismo dei dati, un imperialismo del mercato e dello Stato, che rappresenta per l'Europa una sfida importante.
1: Grazie. Però, stando a quello che diceva il professore, bisogna anche poi vedere cosa dicono i numeri. Nel senso, i numeri dicono che negli ultimi due mesi quattro aziende americane hanno investito 380 miliardi in intelligenza artificiale. In Italia la manovra complessiva vale 22 miliardi. Il venture capital in Italia nel 2025 ha raccolto 1,5 miliardi. In Francia ha raccolto 3 volte tanto, in Germania 5 volte tanto, in Gran Bretagna 10 volte tanto, negli Stati Uniti 140 volte tanto. Cioè, noi, se anche abbiamo delle idee, qualche volta poi finiamo per cedere le nostre idee a qualcun altro. È come se ancora non ci fosse chiaro qual è la scala della sfida che abbiamo di fronte.
2: E certo, adesso quello che succederà è che, visto che hanno raccolto tutti questi soldi, adesso li scaricano sul parco buoi con l'aumento di capitale, la quotazione in borsa. E quindi avremo dei bei problemi. Beh, io mi ritrovo moltissimo con quello che diceva Monsignor Galantino prima, con la metafora del golem, perché una delle cose che Iezzi molto bene ha detto sui rischi dell'intelligenza artificiale, forse, diciamo, avesse avuto più tempo avrebbe raccontato i rischi che ci sono nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in termini di cyber security, perché sono molto più vasti di quelli tradizionali che il mondo della cyber sicurezza ha affrontato. Cito solo due che sono molto vicini a quella del golem, che sono riportati da Stanford proprio recentissimamente. Uno che ha usato un agente per lo shopping che gli ha vuotato conto in banca, e un'impresa che stupidamente ha utilizzato un sistema di agenti proprio per fare quello che Iezzi diceva prima, per coprire end to end tutto un processo, avendo trovato un impiccio Cosa ha fatto? Ha completamente svuotato il database dell'azienda e quindi l'azienda si è ritrovata di colpo senza database. Quindi è un tema enorme. Dove non mi ritrovo invece è con l'amico Zoppini, che quando dice ma il garante della privacy ha abusato,

0: fatto, eccetera. No, ragazzi, qui bisogna che stiamo molto attenti. Allora, quello che è successo è che gli americani hanno avuto accesso per 30 anni esatti a tutti i nostri dati, perché mentre l'Europa giustamente aveva fatto ai fine degli anni 90 la direttiva per la privacy, l'Unione Europea nel 2000 ha firmato con gli Stati Uniti l'accordo di Safe Harbor. L'accordo di Safe Harbor che consentiva agli americani di operare in Europa esattamente le stesse condizioni nelle quali operavano gli Stati Uniti. Voi sapete che le condizioni in cui gli americani operano, le piattaforme americane operano negli Stati Uniti, sono di totale indennità da responsabilità civile, penale e amministrativa. Quindi possono fare quello che vogliono, infatti lo si vede quello che hanno fatto. Devo dire che l'Europa da questo punto di vista, essendo madre di giurisprudenza, ha fatto una brutta figura, perché solo dopo 16 anni, nel primo processo Schrems, si è riusciti a stabilire che questo non era accettabile dal punto di vista della tutela della privacy. Però sono andati avanti lo stesso. L'Europa ha fatto un'altra cavolata, cioè un altro provvedimento legislativo inefficace, che ha consentito agli americani di andare avanti per altri 4 anni e quindi siamo arrivati praticamente alla fine degli anni 10, 19 e 20, prima che l'Europa avviasse un concreto percorso di regolamentazione che sono la Digital Services Act e il Digital Markets Act. Quindi, dopo 25 anni, nel frattempo, gli americani hanno ingegnerizzato gli algoritmi in modo tale da creare dipendenza, cosa che provoca un mare di problemi e che sarà ancora più grave con l'intelligenza artificiale. E l'Europa non ha fatto sostanzialmente niente. Ora, francamente, devo dire che tutto quello che è successo dice che, e lo diceva bene il professor Flick prima, dice che il problema della regolamentazione è un problema fondamentale. E non è vero che la presenza di regolamentazione non favorisce lo sviluppo. E lo dimostra la Cina. Perché la Cina cosa ha fatto? Nel 1998, quindi un anno dopo l'introduzione del Telecommunications Act da parte degli Stati Uniti, ha varato un sistema di regolazione di Internet che è stato molto pervasivo. Cosa ha fatto la Cina adesso? Che stanno emergendo i problemi sia di sicurezza sia di tipo cognitivo legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Cina ha varato un provvedimento fondamentale che è quello che prevede che tutti i prodotti dell'intelligenza artificiale vengono marchiati. Quindi uno che si trova, diciamo, i ragazzi che all'università barano facendosi scrivere i compiti dall'intelligenza artificiale, perché la maggior parte, il 90% dei ragazzi utilizza l'intelligenza artificiale, cosa, diciamo, benissimo, perché noi che abbiamo fatto l'università all'epoca ci facevamo veramente un mazzo per studiare, per andare a cercare la roba, loro hanno vita più facile, però si fanno fare il compito intero. E quindi oggi quello è un problema veramente gigantesco. Quindi io sono dell'opinione che la regolamentazione non solo debba esserci, l'ha detto bene Iezzi prima, ma debba essere implementata in modo molto molto più efficace di quanto è stata implementata finora.
1: E per la puntata di oggi è tutto. Domani chiudiamo perché abbiamo parlato di intelligenza artificiale anche 2 settimane fa, poi l'abbiamo fatto ieri. Oggi, domani invece cambiamo radicalmente tema e parliamo di equilibri geopolitici, che poi sono equilibri anche geoeconomici. Buona serata.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere!

0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Sono le 18.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Esplosione a Dubai, l'invito alla popolazione a rimanere in un luogo sicuro. Il furto delle opere di Antonello da Messina, la banda avrebbe lasciato delle tracce. Meta perde oltre il 3% a Wall Street nel giorno in cui si apre il processo in California. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano gli esteri, udite esplosioni a Dubai, le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono entrate in azione per far fronte a una minaccia missilistica, lo ha annunciato il Ministero dell'Interno emiratino. L'Autorità Nazionale per la Gestione dell'Emergenza ha invitato la popolazione a rimanere in un luogo sicuro. Al momento non si hanno altre informazioni. Intanto, il giorno dopo l'annuncio da parte di Teheran dell'accordo con l'Oman sui transiti nello stretto di Hormuz, lo snodo marittimo cruciale per il commercio mondiale resta al centro della sfida di proclami tra Stati Uniti e Iran.
3: Nuovo territorio americano, questa la didascalia sulla cartina dello stretto di Hormuz postata da Donald Trump su Truth. Correggeremo le sue illusioni, la replica iraniana. Il blocco navale è in vigore ma Hormuz resta aperto e operativo, aggiunge il presidente americano nella sfida di proclami con Teheran. Sfida lontana nella sostanza da quanto avvenga effettivamente nello stretto. Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno le condizioni del memorandum, ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf. Il tutto a poche ore di distanza da un attacco ad una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata resa nota, è stata colpita da un proiettile non identificato. Si registra un ferito tra i membri dell'equipaggio, ha riferito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. La IEA intanto segnala, grazie alla collaborazione con il nuovo governo siriano, il ritrovamento di diverse tonnellate di uranio nei pressi di Damasco, in un luogo mai dichiarato dal regime di Bashar al-Assad. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: La cronaca italiana, Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, in provincia di Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre tre volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le tre querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Sarà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei quattro custodi presenti al museo regionale durante il furto di Ferragosto delle sei tavole di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Da quanto risulta, al momento dell'irruzione della banda di ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. La sanzione estrema prevede il licenziamento e dalle prime rilevazioni emerge che la banda avrebbe lasciato delle tracce. Meta Platforms segna un tonfo del 3,53% a Wall Street, scivolando a $548,89 nel giorno dell'inizio del processo sulle accuse di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti.
4: Si apre ad Oakland in California un nuovo importante processo contro Meta sul tema della tutela dei minori online. L'azione coinvolge 29 procuratori generali statali americani e l'accusa è che Meta abbia progettato Facebook e Instagram con funzionalità in grado di favorire un uso compulsivo da parte di bambini e adolescenti. Nel mirino lo scroll infinito, le notifiche e gli algoritmi di raccomandazione, contestata anche la presunta raccolta di dati di utenti sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori. Meta respinge le accuse e sottolinea le misure introdotte negli anni per proteggere gli adolescenti. Gli stati chiedono sanzioni ma anche interventi sul funzionamento delle piattaforme. Il processo arriva a pochi mesi dal caso KGM contro Meta e Google, conclusosi a Los Angeles con un verdetto sfavorevole alle due società. Un precedente individuale che oggi acquista un peso diverso. A Oakland il confronto si sposta su una scala molto più ampia. Veronica Maffei, Radio 24, il sole 24. 24 ore, Los Angeles.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
3: Sono Marco Camisani Calzola. Scherzo, buonasera. Buonasera, 18:06 in questo momento. Ma la gioia di essere qui, ragazzi. Posso dire una cosa? A Milano faceva anche freschino oggi. C'era un venticello bellissimo, bellissimo. Voi purtroppo sarete in ferie, starete facendo la fila per tornare nei vostri alberghi. Stasera avete prenotato? Se non avete prenotato non vi tocca la pizza, che è più cara comunque. Pizza, si sa che a agosto nella località di villeggiatura la paghi il triplo che a novembre. Ma insomma, noi siamo qui per parlare di benessere mentale. Io sono Paolo Ruffini. Questa è una trasmissione che si chiama Come stai su Radio 24. Oggi sono troppo contento e vi parlo proprio del troppo. Parto. Io ho scoperto che perfino l'acqua può fare male perché sono un cretino. Avevo 16 anni, passavo un sacco di tempo al bar vicino a Tony, che era una grande pizzeria in via Ernesto Rossi a Livorno, e bevevo birra. Una volta ne bevvi 4, forse 5 litri, naturalmente stetti male. Una persona normale dopo un'esperienza del genere avrebbe pensato, vabbè, ho esagerato con la birra, prossima volta bevo meno. Io no, perché sono un anticonformista, sono un controcorrente. Ho detto, allora ragazzi, sabato prossimo io vado al bar, ma bevo acqua. Mi metto alle 4 al bar e bevo acqua. Era una sfida, una specie di esperimento scientifico condotto da un ricercatore completamente idiota. Cominciai a bere acqua e bevi. Alla fine della serata, alla fine del sabato sera, era arrivata qualcosa come 16 litri d'acqua. E finì in ospedale. Avevo scoperto una cosa che fino a quel momento mi sembrava impossibile, cioè si può star male anche bevendo troppa acqua. Si chiama intossicazione d'acqua o iperidratazione. Se se ne beve una quantità enorme, soprattutto in poco tempo, si può diluire troppo il sodio nel sangue e provocare una condizione chiamata iponatriemia. Io volevo ubriacarmi d'acqua, ma mi stavo quasi avvelenando con l'acqua. Ed è stato forse uno dei primi momenti della mia vita in cui ho capito una cosa: troppo è una parola pericolosa. Troppo alcol fa male, certo, troppo fumo fa male, grazie. Troppo cibo, troppo zucchero. Ma l'acqua? Beh, l'acqua è buona, l'acqua è vita. E invece è anche una cosa indispensabile alla vita. Se ne metti dentro troppo a tutte zero, può diventare un pochino pericolosa. Quindi il problema non è soltanto che cosa, è quanto. Troppo lavoro può diventare una fuga, troppo riposo può diventare immobilità, troppa sicurezza può diventare paura di vivere, troppa prudenza può impedirti di uscire di casa, troppo coraggio diventa incoscienza, troppa autostima può diventare narcisismo, troppa umiltà può diventare la convinzione di non valere nulla. Perfino una virtù, se la spinge abbastanza lontano, può trasformarsi nel proprio difetto. Gli antichi questa cosa l'avevano capita molto prima che io dicessi di scolarmi 16 litri d'acqua. Insomma, Aristotele costruisce una parte della sua etica proprio sull'idea della misura, della virtù come giusto mezzo tra eccesso e difetto. In medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo. Che non significa vivere una vita mediocre, non significa non innamorarsi troppo, non ridere troppo, non rischiare mai, non appassionarsi, sarebbe una vita tristissima quella. Significa capire che ogni cosa ha bisogno di una misura, cribbio, e la misura non è uguale per tutti. E allora mi sono chiesto, beh, questa cosa vale anche per l'amore però, perché sull'amore diciamo sempre, più ce n'è meglio è. Ma siamo proprio sicuri? Anche troppo amore può far male? Beh, sì. O forse più precisamente, quando diventa troppo smette di essere soltanto amore e comincia a mescolarsi con qualcos'altro. Un genitore ama un figlio e vuole proteggerlo? Meraviglioso! Ma se lo protegge da ogni caduta, da ogni dolore, da ogni errore, da ogni rischio, magari non gli sta più insegnando a vivere, gli sta insegnando ad avere paura della vita. E nelle relazioni questa confusione diventa ancora più evidente. Ti amo troppo. Quante volte lo diciamo come se fosse la frase più romantica del mondo? Ti amo così tanto che voglio sapere sempre dove sei. Ti amo così tanto che voglio sapere sempre con chi sei. Ti amo così tanto che
4: quella persona con cui esci non mi piace. Ti amo così tanto che preferirei non uscissi con quel collega. Ti amo così tanto. Dammi il telefono che controllo. Ti amo così tanto che senza di me non devi stare bene. A un certo punto dovremmo avere il coraggio di dirlo. Quello non è troppo amore. È qualcos'altro. Non lo so, se è paura, gelosia, possesso. Forse il problema è già dentro le parole che usiamo. Diciamo mia moglie, mio marito, la mia ragazza, il mio uomo, mia. È curioso. Diciamo anche la mia macchina, la mia casa, il mio telefono. Solo che la macchina è mia e posso venderla. La casa è mia e posso affittarla. Il telefono è mio e posso spegnerlo. Ma mia moglie non è mia. La mia ragazza non significa questa ragazza appartiene a me, significa questa è la persona con cui ho una relazione, è un mio affettivo, non proprietario. Invece qualche volta facciamo un errore terribile, facciamo un errore davvero terribile, anche un terrore. Trasformiamo un aggettivo d'amore in un certificato di proprietà, sei mia, e da lì può cominciare tutto. Se sei mia voglio sapere dove sei, se sei mia voglio sapere con chi parli, se sei mia quella gonna non mi piace, se sei mia dammi il telefono, se sei mia perché vuoi uscire senza di me? Dovrebbe essere esattamente il motivo per cui ti amo. Se io elimino tutto ciò che di te non posso controllare, alla fine non sto più amando te. Sto amando la versione di te che mi obbedisce. E questa è una dura verità, amici miei. Questa è una durissima verità, perché sapete che cos'è? Alla fine il possesso non c'entra niente con l'amore, ma niente. È la libertà, io riesco a sopportarla mentre ti amo. Questa è una grande domanda, perché possedere una persona è relativamente facile. Il concetto è che amarla è molto più complesso, perché presuppone una fiducia che è difficile avere. E allora sapete cos'è? Che dopo tanti anni penso ancora a quel ragazzino di 16 anni che beveva acqua convinto che una cosa buona non potesse mai diventare cattiva, e aveva torto, perché perfino l'acqua ha bisogno di una misura, anche la protezione, la presenza, l'amore, perché amare qualcuno non significa riempirgli tutto lo spazio, significa lasciarne abbastanza per respirare. E forse dovremmo imparare a dire mia moglie ricordandoci ogni volta che quel mia racconta chi è per me, non chi è di me. Perché l'amore più grande non è poter dire sei mio, è guardare una persona che è libera di essere tutto ciò che è, anche ciò che non possiamo controllare, e riuscire a dirle non sei mia, sei tu, e volerti bene abbastanza da non chiederti di essere nient'altro. Oggi parliamo di dipendenze emotive, il tema di oggi è dipendo da te. 800240024 3315755721 349-238-6666 sigla.
5: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Io volevo soltanto lasciare un pensiero. Vorrei che in diretta fosse detto una volta per tutte che non è una minoranza, non sono poche le persone che hanno difficoltà, che hanno bisogno di aiuto, sono tante. E a volte ci si nasconde pensando di essere una piccola minoranza, isolata, mentre invece questi problemi li condividiamo magari in tantissimi. Siamo un numero di persone che hanno una sensibilità diversa, che a volte faticano a capire in che situazione e in che direzione andare.
2: Siamo tanti, amico mio, siamo tanti. Come stai? Radio 24, dal lunedì al venerdì sono con voi. Mi sono messo una bella collana di malachite oggi, guardate che meraviglia. Sono le 18:14 in questo momento, questa è Radio 24, pensate, incredibile, ci sono io su Radio 24 in diretta d'estate. Lo so, possono accadere anche queste cose. Ringrazio e saluto Cristina Lunghi, Veronica Serafini, regia Valeria Bernardi. Ma ragazzi, ma io, cioè, voglio dire, se Christopher Nolan ci ha capito una volta Matthew McConaughey, io c'ho Michele La Serra, cioè, nel senso, vogliamo dirlo veramente, cioè, Michele La Serra, cioè, io non so, amici, se vi rendete conto che in redazione in questa trasmissione c'è Michele La Serra. Cioè, veramente, e la nostra Valeria Bernardi ha sottolineato la fortuna di avercelo. Allora, 800 24 00 24, se volete parlare con me o con Michele La Serra, che a volte è più noto di me anche in radio, e il WhatsApp

0: 331 57 55 721, se volete mandare anche messaggi WhatsApp audio, o 349 238 6666. Allora, le domande che noi ci facciamo è proprio sulle dipendenze affettive. Vi è mai capitato di sapere che una relazione vi faceva male, di non riuscire comunque ad andarvene? Avete mai avuto più paura di perdere una persona che di perdere voi stessi? Oppure cose come pensare senza di lui o senza di lei non so chi sono? Ecco, ragioniamoci un attimo insieme e sentite qua, vi leggo un'altra cosetta per ispirarvi. C'è una frase che nei film sembra romanticissima: senza di te non posso vivere. Ecco, forse dovremmo cominciare a preoccuparci proprio lì, perché amare qualcuno e avere bisogno di qualcuno non sono la stessa cosa. L'amore dice ti scelgo, la dipendenza affettiva qualche volta dice se te ne vai io non so più chi sono. E allora cominci un pochino a avere paura. Paura che non risponda, paura che risponda in modo diverso, paura di un punto al posto di un cuore, paura di un buonanotte scritto troppo presto. Controlli l'ultimo accesso, rileggi gli ultimi messaggi, cerchi i significati dentro un ok. Ok, due lettere possono rovinarti la giornata. E piano piano non ami più soltanto quella persona, cominci a sorvegliarla e soprattutto cominci a sorvegliare te stesso.
1: Questa cosa non gliela dico, magari si arrabbia.
2: Questo non lo faccio, magari mi lascia.
3: Questa persona non la vedo. No, perché sennò è gelosa.
0: Chiedo scusa, ma non hai fatto niente. Chiedi scusa lo stesso per cosa? Perché nella dipendenza affettiva qualche volta non cerchi più di essere felice, cerchi di non essere abbandonato. Te lo ripeto? Nella dipendenza affettiva non cerchi più di essere felice, cerchi di non essere abbandonato. E pur di non perdere l'altro, cominci a perdere te. E questa è la cosa che mi impressiona di più. Possiamo avere così tanta paura che qualcuno se ne vada da arrivare ad andarcene noi per primi, da noi stessi. Smettiamo di frequentare persone, cambiamo gusti, riduciamo desideri, abbassiamo la voce, diventiamo più piccoli, sperando che così l'altro abbia meno motivi per lasciarci. Ma una relazione non dovrebbe essere un posto nel quale dobbiamo occupare meno spazio per riuscire a rimanere. L'amore non dovrebbe chiederti di sparire. E attenzione, avere bisogno degli altri è umano, eh? Abbiamo bisogno di essere amati, toccati, ascoltati. Non dobbiamo diventare isole per essere persone sane. Il problema non è dire ho bisogno di te, il problema è quando quella frase significa ho bisogno di te per sapere quanto valgo. Quello è un problema, perché allora consegniamo a un'altra persona un potere enorme. Il potere di decidere se oggi abbiamo abbastanza. Il potere di decidere se oggi siamo abbastanza, se siamo belli, se siamo desiderabili, se meritiamo amore. E nessuno dovrebbe avere le chiavi di tutta la nostra autostima. Forse amare davvero qualcuno significa riuscire a dirgli con te sto meglio, che è molto diverso da senza di te non esiste. Con te rido, con te faccio l'amore, con te mi sento a casa, mi manchi quando non ci sei, ho paura di perderti, ma continuo a essere io. Perché due persone non dovrebbero incontrarsi per completarsi. Questa storia della metà della mela ci ha rotto anche un po' i coglioni, insomma, dai, ha fatto un sacco di danni. Cioè, io ho tutto il bene e voglio a Platone, però io non voglio essere mezza mela, io voglio essere una mela intera e voglio incontrare un'altra mela. Cioè, uno più uno fa tre, ci sei te, ci sono io e ci siamo noi. Uno più uno fa tre. Poi magari facciamo anche una Macedonia con tutte queste mele, ma almeno arriviamo interi, no? Forse l'amore più difficile non è trovare qualcuno disposto a non lasciarci mai, è imparare a non lasciare noi stessi ogni volta che abbiamo paura di perdere qualcuno. Perché una persona può andarsene, può succedere, un amore può finire, farà male, magari malissimo, ma se per tenere qualcuno abbiamo dovuto rinunciare lentamente a tutto quello che eravamo, allora, quando quella persona se ne andrà, non avremo perso soltanto quella persona, avremo perso anche noi stessi. E forse la domanda da farsi ogni tanto dentro una relazione non è soltanto mi ama, ma è anche quando sono con questa persona riesco a essere me stesso. Perché l'amore dovrebbe avvicinarci a qualcuno, non allontanarci da noi stessi. Pensateci bene, amici miei, pensateci bene. Vi è mai capitato di chiedere scusa pur sapendo di non aver fatto niente soltanto per paura che l'altro si allontanasse? Controllate il telefono, l'ultimo accesso, i social della persona che amate per tranquillizzarvi. Quanto cambia il vostro umore in base a come vi risponde la persona che amate? Ragionateci. 800 24 0024.

0: Sì, io ti amavo, ma siamo riusciti solo ad odiarci e a dominarci a vicenda, facendoci molto male.
1: Si chiama matrimonio.
2: In ogni caso, Ruffini, voglio veramente dirti grazie. Io forse è la prima volta, la seconda, che mando un messaggio a una radio per dire una cosa. Di solito ascolto, ma non intervengo e non voglio mai dire nulla. Quando parli, parli e dici cose che vale la pena ad ascoltare, ed è abbastanza raro ultimamente.
3: Ciao, sono Laura d'Aosta. La cosa che trovo strano è che ci siano queste persone che hanno bisogno per essere felici di stare con un'altra persona. Certo che è bello stare con un'altra persona, effettivamente per me la felicità è riconoscere e riuscire a vivere la fratellanza in tutte le altre persone. Penso che il mondo diventerebbe più bello e più felice se questo riuscissimo a viverlo e realizzarlo, però come dici tu Paolo e come dicono i greci, prima uno deve sapere stare con se stessi. Crescendo è sempre più consapevole in me questa cosa, non vorrei neanche stare con una persona che sta con me solo perché vuole una compagna, ma perché vorrei stare eventualmente con una persona già risolta e che per caso incontra me per come sono fatta io e sceglie me per come sono fatta io. Tu
4: disparerà. Portura, Madonna, io non so parlare francese, sta canzone è meravigliosa, è una versione di Sophie Hunger. Abbiamo scelto questa parte perché è una versione stupenda e anche perché, parlando di queste cose, il gruppo Noir Désir è un gruppo che poi ha avuto come frontman un uomo che si chiama Bertrand Cantin, che ha ucciso in una camera d'albergo la sua compagna, l'attrice Marie Trintignant. E questa canzone è struggente, meravigliosa, e ci ha consentito di parlare, di ragionare un pochino su questo tema che oggi abbiamo voluto affrontare, almeno nella prima parte della nostra trasmissione insieme a voi, che è la dipendenza affettiva. In linea abbiamo un ospite che sono felice di salutare, un coach, uno psicoterapeuta, ha una pagina stupenda su Instagram, è una pagina che si chiama La Psicologia Positiva. Do il benvenuto a Massimo Giusti. Massimo, buonasera, come stai?
5: Buonasera, bene, grazie Paolo e buonasera a tutti.
4: Grazie a te. Io ho cercato di introdurre un po' questo tema che è complicato e complesso. E non so se volevi darci un tuo punto di vista o una piccola obiezione, anche se hai voglia, a quello che ho detto io, una piccola chiosa. Io non sono non faccio il tuo lavoro, non sono un divulgatore, non sono nessuno, ma insomma ho cercato di esprimere, di condensare quello che credo tanti ascoltatori stanno vivendo anche nell'ombra, no?
5: Ma l'unica cosa che posso fare, se vuoi, è dare una definizione un pochino più completa.
4: Certo,
5: ci mancherebbe. Poi sei stato molto esaustivo.
4: No,
5: hai dato un sacco di suggestioni interessanti e sono sicuro che le persone le hanno colte. Diciamo che la dipendenza affettiva può essere definita come molte persone anche un disagio.
4: Scusami che ti sto sentendo un po' male, Massimo, aspetta che t'ho perso un secondo, ridimmi un attimo, scusami, riprovo un secondo.
5: No, dicevo, anche alcune persone fanno fatica a capire come mai che cosa sia la dipendenza affettiva, no? Che cosa voglia dire.
4: Certo.
5: E la dipendenza affettiva normalmente viene definita così, non ha una definizione univoca perché ancora non esiste una diagnosi, ma è definita una modalità disfunzionale di vivere le relazioni nella quale il mantenimento del legame o la disponibilità dell'altro diventano necessari per la regolazione emotiva e il senso di sicurezza personale. Okay. Fino a compromettere autonomia, bisogni, capacità di interrompere la relazione, interessi e altro. Allora, cioè una persona dimmi.
4: No, completa. Prego, scusami.
5: No, nel senso che una persona non riesce a vivere più serenamente se non all'interno del legame con qualcuno. Fondamentalmente questo.
4: Chiarissimo, Massimo, chiarissimo. Allora, se hai voglia, ascoltiamo insieme qualche ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Vedo Vittorio da Roma. Vittorio, come stai?
6: Bene, tutto bene, ho seguito la trasmissione e sono ovviamente d'accordo con quello che tu dici. Volevo soltanto aggiungere che, essendo stato vittima dell'amore, della dipendenza delle donne con cui sono stato, temo che il problema sia un problema di identità. Cioè, se tu hai una tua identità forte, sai chi sei, con tutti i limiti, con tutte le problematiche che una persona può avere, perché nessuno di noi è scevro da avere delle nevrosi o delle manchevolezze. Però il problema è che se tu hai un'identità forte, quando ti relazioni con l'altra, ti puoi relazionare con un'altra da te, no? Nel senso, una persona che è diversa da te, che abbia una sua identità e ti interessa sia per gli aspetti fisici che per gli aspetti mentali, culturali, quello che ti pare. Da lì a passare alla dipendenza si crea uno squilibrio insopportabile, perché io non voglio essere perseguitato dall'amore della mia partner, io voglio mantenere la mia esistenza, la mia vita, certo, e relazionarmi e condividere. Tra l'altro non posso pretendere di condividere a 360 gradi tutta la mia vita, perché la mia vita è complessa, tu non puoi partecipare a tutto quello che è della mia vita, no? Per cui ci sono le amicizie, c'è il lavoro, ci sta anche la solitudine, cioè io ho bisogno di stare per conto mio.
4: Allora, Vittorio, è una suggestione molto interessante. Massimo, sei d'accordo con Vittorio da Roma, che ci racconta e ci mette sul tavolo quest'altro elemento, che è l'identità?
5: Sì, assolutamente. Che si sente dalle parole di Vittorio che c'è passato e che ci ha dovuto fare una riflessione. Una persona, è importante aggrapparsi abbastanza, avere un'identità sufficientemente forte da usarla come ancora a cui aggrapparsi nei momenti in cui sentiamo un po' di perderci, e quello ci impedisce, come dire, ci permette di ritrovarci sempre anche all'interno di un rapporto che in qualche modo ci può stravolgere.
4: Vittorio, ma se io ti chiedo chi sei, ora lo sai?
6: Sono talmente vecchio che adesso lo so perfettamente.
4: Uno diventa vecchio apposta.
6: Mi dispiace solo di aver arrecato tanto dolore alle persone con le quali mi sono relazionato, perché
4: avrai sofferto anche te. Ti sarai,
6: io ho sofferto per la
4: se ti sei annullato, ti sarei
6: io non mi sono mai annullato, questo è il problema, che io non mi sono mai annullato. Si annullava la mia partner e quindi nel suo annullarsi io perdevo completamente l'interesse nei suoi confronti, perché non ho bisogno, io le chiamavo a un certo punto la scimmietta sulla schiena. Cioè,
4: ma come mai? Perché tu hai una personalità, come mai, scusami, hai avuto delle partner che sono arrivate ad avere questo tipo
6: ma
4: di...
6: Ma non lo so, cioè io credo perché io sono sempre stato indipendente e forse sfuggente, ma non credo di essere sfuggente, io mi do completamente da tutti i punti di vista, però non mi annullo nell'altro, io non ho questo atteggiamento, io voglio la mia individualità, la mia indipendenza, e pretendo che la persona che sta con me abbia una sua vita, una sua indipendenza, e che si relazioni con me nell'apportare al rapporto la sua vita, la sua esperienza di vita. Non può vivere la mia esperienza di vita, perché la mia esperienza di vita è individuale.
4: Ma certo, ma questo è sacrosanto.
6: Però mi è sempre capitato che le ragazze con cui sono stato si sono sempre annullate in me.
4: Massimo, ma com'è possibile? Cioè, che caratteristica ci deve avere?
5: Ma io chiederei, mi viene una curiosità, ma vorrei sapere se poi alla fine ha trovato qualcuna che non si annullava in lui.
6: No, io adesso ho scelto deliberatamente, forse molto in ritardo, ho scelto di vivere da solo.

0: non voglio più avere relazioni stabili, non, ho solo relazioni intermittenti.
1: E ti sei mai chiesto, cioè ti sei mai interrogato su come mai questa dinamica si è ripetuta così spesso nella tua vita?
0: Probabilmente perché vengo da un'esperienza familiare di questo tipo, in cui i miei genitori erano due persone indipendenti e mi hanno insegnato a vivere la mia vita. Mi hanno insegnato il senso della libertà, e la libertà è,
1: sì,
0: è una cosa...
1: Ma questa è la libertà. Io intendevo dire, mi sono spiegato male, perdonami. Cioè, come mai nella tua vita è capitato così spesso di legarti a persone che si annullavano in te? Perché ci sono molte persone, no?
0: Perché nella mia insicurezza mi relazionavo con persone che avessero già avessero dei loro problemi, dei quali ovviamente ero inconsapevole, e che quindi non avevano un'identità talmente forte di avere una loro vita per condividerla con me.
2: È interessante, interessante, Vittorio. Grazie della tua sincerità e grazie di questa condivisione. Grazie mille, continua ad ascoltarci e grazie della compagnia.
0: Buon lavoro, ciao.
2: Grazie infinite. Noi ci si ferma un attimino, ci si sente tra poco.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: I timori per l'inflazione legati ai rincari del greggio, ai rendimenti dei titoli di Stato globali a livelli record, le tensioni in Medio Oriente che non sembrano diradarsi, tengono sotto scacco le borse europee. Milano e maglia nera del vecchio continente chiude cedendo oltre un punto percentuale, -0,8 per Parigi e -0,7 per Francoforte. Lo stallo delle trattative su Hormuz preoccupa gli investitori e da un lato alimenta il rally del petrolio con il Brent sopra i $90 al barile, dall'altro innesca la corsa dei rendimenti dei bond globali a 30 anni. Sull'azionario a Piazza Affari fanno bene gli energetici. Eni chiude a più 0,95% e Snam sale dell'1,26. A svettare è però Nexi più 1,97 che beneficia della prospettiva di un'accelerazione di CDP nel capitale e sfrutta le mosse di Stripe sull'M&A nel settore dei pagamenti digitali. Prese di beneficio sui tech con Prismia a meno 4,88 e ST a meno 7,57. Martina Soligo da Radio Corp e Radio 24. Il Sole 24 Ore.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Come stai?
16: Come stai? Come stai?
15: E non rispondere tutto bene.
17: Io non riesco a respirare senza di te, questo non lo hai mai capito, purtroppo. Ti ho dato tutto quello che avevo, incondizionatamente. Fino ad oggi. Giorno dopo giorno, con costanza, anche quando non ricambiavi il mio amore. Io ero qui. Per tutti questi anni, nell'ombra, ho riposato accanto a te. Mi sono svegliato accanto a te, Lale. Io ti ho accompagnata in silenzio.
2: Siamo qua alle 18.34. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Dei messaggi molto interessanti che ci arrivano al nostro numero magnifico 349-238-6666 oppure 331-57-55721, dove potete mandare anche dei vocali. Antonino mi scrive: sei il nuovo Jack Folla. Wow, Antonino, magari, magari. Alcatraz, grande ispirazione. Diego Cugia, grande autore. Grazie. Alessandra mi dice: grazie per come sei, quello che fai. Ho vissuto per anni una dipendenza affettiva, sprecando i miei anni migliori, attaccata a un uomo che mi divideva con un'altra. Mi ero annullata per lui, sperando che finalmente scegliesse me. E sono me, ero accecata. Poi un giorno, al culmine della disperazione, il destino mi ha messo davanti il libro di Robin Norwood, Le donne che amano troppo. Improvvisamente ho capito che in quella storia non c'era amore, ma solo patologia. E ce l'abbiamo in linea, fra l'altro. Davvero? Alessandra da Udine, sei te? Alessandra, come stai?
3: Ciao Paolino, molto meglio di una volta, posso dire.
2: Bello, bella risposta.
3: Adesso che sento te, ancora meglio.
2: Sei troppo carina, grazie della compagnia. Quindi raccontami un pochino. Io stavo leggendo il tuo messaggio e quindi hai trovato questo libro che ti ha illuminata. Ma com'è andata l'esperienza? Cerca di raccontarmi che cosa hai provato.
3: È stata un'esperienza brutta, lunga, dolorosa, risale a parecchio tempo fa. Ero un attimino più giovane e meno esperta, meno avvezza alla vita, mettiamola così. E ho incontrato questa persona di cui mi sono follemente innamorata, ma questa persona non era libera, era un bugiardo patologico, mettiamolo così. Sono storie molto comuni, immagino, non è, io non sono sicuramente un caso, siamo in tante che sono passate per questa strada. Purtroppo questa storia però è durata sette lunghi anni in cui questa persona mi teneva proprio sulla corda e non mi lasciava andare. Io non riuscivo a lasciare andare lui perché io ero innamorata, lui no, e però gli andava bene avere questa storia parallela, diciamo. Ma io
2: sei lo volevo stata, sei andata sotto, come si suol dire.
3: Assolutamente sì, per sette lunghi anni, nei miei anni migliori, quelli in cui uno magari si progetta una famiglia, una vita, un futuro.
2: Come sei
3: belli,
2: uscita,
3: no?
2: Poi? Come sei uscita?
3: E poi sono uscita perché sembra strano, ma un giorno sono andata al supermercato, ero alla cassa e alla cassa c'era questo scatolone con dei libri al 50%, ho buttato l'occhio e mi è caduto l'occhio proprio su questo titolo, Donne che amano troppo, e non ci ho pensato un attimo, l'ho preso, io ho passato quella notte a leggere il libro e santo Dio, lì c'ero io. Quella era, ero io, ero esattamente io. Lì mi si è proprio aperto un mondo incredibile. Io ho detto: no, basta, io devo volermi bene, devo avere rispetto per me stessa, io devo riuscire a uscire da questa cosa.
2: Massimo Giusti, che è in linea con noi, coach e psicoterapeuta alla psicologia positiva. Massimo, mi sembra che la freccia è una freccia che va a colpire molto, molto le donne. Quella di questo tipo di attività e di questo tipo di dipendenze, giusto?
1: Ma allora, in realtà negli ultimi anni sono sempre più uomini che parlano di questa cosa in maniera aperta, e molto spesso a me succede che mi scrivono uomini dicendo: io ho letto magari un post o ho visto un video dove parlavi al femminile, era rivolto alle donne, ci sono rivisto io, e che facciamo fatica a riconoscere una figura maschile, una figura di dipendenza nei confronti di qualcun altro.
2: È semplicemente l'idea che la vulnerabilità è ancora legata a un certo tipo di concetto di virilità, è questo che vuoi dire, insomma, la debolezza non è maschile ancora, anche se comunque per fortuna stiamo levando un pochino, stiamo sgrassando un po' anche di questi cliché, insomma. Io una delle cose che detesto di più, lo dico sempre, quando vedo un uomo piangere viene chiamato femminuccia, la trovo una cosa super offensiva. Io piango volentieri e non mi sento una femminuccia, mi sento un maschio, un uomo che piange, insomma.
1: È sempre più frequente però, questa cosa, cioè si sta rompendo questo stereotipo.
2: Grazie Alessandra, grazie infinite della tua testimonianza. Grazie,
3: ti voglio
2: di cuore.
3: Tanto bene.
2: Anch'io te ne voglio tanto, grazie che ci segui, grazie. Abbiamo Graziano da Sanremo. Graziano, come stai?
16: Ciao Paolo, bene, grazie. Bellissima trasmissione, chiaramente, perché vai molto sotto la pelle, insomma, no? Quindi sono quelle cose che vanno bene.
2: Grazie.
16: Io volevo solo dire due cose molto molto molto semplici. Prima mi allaccio una piccola integrazione al racconto di Vittorio, cioè accettare per essere l'oggetto della dipendenza di qualcuno.
2: Sì.
16: Lo devi anche accettare.
2: Beh, sì, Vittorio evidentemente aveva avuto diverse esperienze, ha fatto un'analisi con se stesso, anche
16: certo.
2: Il dottor Giusti

0: ci stava sottolineando dicendo come l'hai scoperto, come mai attiri sempre donne che poi dipendono da te, no?
1: Fatto sempre molto pensare, no? Perché io non so se è chiara poi la responsabilità che uno si prende, cioè essere la responsabilità della felicità di qualcuno, che poi in qualche modo può essere anche la differenza tra sopravvivenza o non sopravvivenza, è una responsabilità molto grande. Quindi secondo me questo sì. È un elemento che va valutato all'interno, allora, di un rapporto di questo tipo.
0: Ti dico anche una cosa impopolare, ma lo faccio parlando con te, Graziano, come se fossimo al bar, a un tavolino. Cioè bisogna anche forse mettersi d'accordo sul fatto che l'amore non è bello, Cioè sta cosa che l'amore sia necessariamente una dinamica harmony dove va tutto bene, tutta una figata, ma come la vita, secondo me, cioè, ma come Dio, cioè, nel senso, noi ora stiamo confondendo delle energie complesse con un film su Netflix, ma insomma, l'amore è bello, ma è consegnare una pistola carica a qualcuno che può sparare da un momento all'altro delle pallottole di odio, di veleno, di abbandono, di qualsiasi cosa. Se no non si chiamerebbe amore, si chiamerebbe felicità. Si chiama amore perché credo che ci siano delle componenti anche complicate, no? Cioè, quando io vedo dei signori che stanno insieme da 60 anni, cioè io penso, cazzo, ma quante volte si saranno perdonati quei due lì?
1: No, certo, certamente. Cioè,
0: poi dopo è chiaro che qui si va a sconfinare in un territorio dove ci mancherebbe altro. Annullare se stessi per qualcun altro è qualcosa di gravissimo. No, e poi si va nel campo del narcisismo. Parte, certo. Però, cioè, non vorrei nemmeno far passare l'idea che uno deve essere, cioè che tutte le relazioni devono essere apolline, perché sennò è follia, insomma.
1: Assolutamente. Io volevo dire un'altra cosa, cioè nel momento in cui mi accorgo che la persona dipende da me, devo anche essere cosciente che io mi sto prendendo una responsabilità molto grande, no? Perché io, certo, sono il centro della felicità di qualcun altro,
0: certo,
1: e bisogna vedere se uno l'accetta, perché
0: ma è bravissimo.
1: Uno non so quanto sia consapevole di una cosa,
0: ma
1: di
0: infatti
1: questo
0: Vittorio
1: tipo.
0: Prima diceva io non l'accetto, cioè io ho scelto di star solo perché evidentemente se io sono teso verso una persona che dipende da me, io questa cosa non la accolgo, non la voglio, non la desidero e quindi preferisco stare da solo. Massimo, volevi completare in qualche modo?
2: Ma io volevo far notare che quando una persona si sente amata nella relazione di coppia, non è che quello che percepisce la responsabilità di quanto l'altro dipende da lui o da lei, ma è il piacere di sentirsi amati. Quindi in realtà quella responsabilità è qualcosa che arriva soltanto come una riflessione successiva, cioè io mi sento tanto amato e sono felice di essere tanto amato. Nel momento in cui mi accorgo che qualcuno dipende da me, o faccio come Vittorio e dico no, io non posso essere, io non accetto qualcuno la cui felicità dipende da me, oppure chi accetta ben volentieri questo legame di dipendenza in realtà non è che pensa alla responsabilità nei confronti dell'altro, pensa al piacere personale di essere amato e basta. Cioè, quindi questa certo, riflessione che viene fatta, una riflessione che riguarda di più la persona che poi dipende.
0: Grazie.
2: Che magari vorrebbe ci fosse una maggiore responsabilità, certo, nei confronti di questo, ma certo, non è così che succede.
0: Graziano, grazie infinite della tua compagnia.
1: Grazie a voi.
0: Continua a seguirci, grazie davvero.
1: Grazie, ciao.
0: Ce la faccio a prendere anche Nicola da Verona. Nicola, come stai?
3: Ma bene, aspetta che ti tiro via dal vivo, voce porta, pazienza.
0: Bravo, ma non so Cruciani, non ti preoccupare, non mi incazzo così.
3: Eccomi qua.
0: Dimmi tutto.
3: Allora, guarda, la mia storia parte un po' da lontano, nel senso che io da ragazzotto ho avuto poche relazioni e quando ho conosciuto mia moglie, che mi sono innamorato perdutamente, avevo la paura di perderla e mi comportavo in virtù di lei. Se faccio una cosa, avevo paura che di perderla, se faccio quell'altra, e ero un po' blindato ora della fine. Dopo una quindicina di anni fa ho conosciuto un mental coach per via delle gare di ballo che facevo, questo quell'altro, e mi ha aperto un mondo. Io ho cominciato a essere me stesso, ho cominciato a fare le cose che andavano fatte e per paradosso ho reso più forte anche lei.
0: Certo.
3: Per paradosso. E invece quando io dicevo no, quando io dico no di una cosa e non ho più paura di arrabbiarmi, lei si rende conto che io sono me stesso e che è una cosa che va fatta così. Quando lei fa una cosa io non ho più paura di
0: a incazzarti o a dirti basta, perché
3: basta questo o quell'altro. Ma la roba più bella è che questo percorso l'abbiamo fatto con mia figlia.
0: Bello.
3: Mia figlia 24 anni, fa unità cinofila, fa mille cose, questo o quell'altro, è single, ma lei è se stessa, non gli interessa nulla di tutto il resto. Mi dice: papà, se qualcuno mi vuole amare, mi deve amare per quello che sono.
0: Dottor Punto. Giusti, mi sembra una reazione virtuosa quella che ha fatto Nicola da Verona.
2: Sì, assolutamente. Quello che succede spesso quando una persona decide di fare un percorso, diciamo, di evoluzione personale, che viene però seguito dal partner, no? Che viene in qualche modo preso come fonte di ispirazione. Questo è un bel epilogo.
0: Un bel epilogo, anche perché ricordiamo che alla fine egoismo non è sempre del tutto negativo, nel senso che poi uno, se riesce ad amare se stesso, riesce inevitabilmente ad amare.
2: Ma qui non c'è egoismo,
0: esatto.
2: Qui non c'è egoismo, qui c'è mettere dei sani confini, cioè passare da "io ho paura a dirti di no perché altrimenti succede che ti perdo o timore della tua reazione" a dire "no, io devo avere il coraggio di quello che sento".
0: Giustissimo. Antonino, grazie della compagnia, continua a seguirci, ti voglio bene.
3: Paolo,
0: un bacione grande. Noi ci si ferma un attimino, adesso tra poco c'è il traffico, sentirete un clacson e rilassiamoci un attimo, perché da queste onde sonore a 432 Hz sentirete tra 3, 2, 1, vai.
4: Strade in diretta. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla A24 Roma-Teramo, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Torano e Tagliacozzo in direzione della capitale, mentre sul tratto urbano della strada dei Parchi si verificano code per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est di Roma. Ancora disagi in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno sono presenti code in seguito ad un incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. In Emilia-Romagna, sul raccordo Porto-Garibaldi, si procede a rilento per un altro incidente presso lo svincolo Corte Centrale in direzione dell'allacciamento con la A13 Bologna-Padova. E ancora per incidente sulla A7 Milano-Genova si verificano incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. È tutto, a più tardi.
5: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
6: Pronto, chi è?
7: So io, t'ho telefonato per dirti che t'amo come un pazzo.
6: Ma come, a quest'ora?
7: Io t'amo a tutte le ore, dimmi che mi api pure tu, al di sopra di ogni cosa, unica al mondo come io t'amo te, Adelaide, dimmelo.
6: Sì.
7: Sei sintetica?
6: Beh, c'è gente.
7: Chi c'è? Dimmi chi c'è.
6: C'è una guardia notturna e tre embriaghi.
8: Io veramente sono un tranviere. Per noi invece va bene così.
0: Che meraviglia, questo è il dramma della gelosia, questo. Monica Vitti e Marcello Mastroianni, stupendo. Ragazzi, siamo diventati bravi a recitare. Stamattina ho visto un collega fermo in macchina, era lì da 20 minuti, immobile, le mani strette sul volante e gli occhi pieni di lacrime. Poi è sceso, si è sistemato la giacca e ha salutato tutti con un sorriso perfetto. È lì che ho capito quanto siamo diventati bravi a recitare. I veri crolli raramente hanno un pubblico. Non succedono durante una riunione o davanti alla macchinetta del caffè. Succedono nel silenzio di un'auto parcheggiata dietro la porta di un bagno o fissando il vuoto prima di tornare normali. Siamo diventati esperti nel gestire il dolore. Sappiamo quanta acqua fredda serve per sgonfiare gli occhi, quale tono usare per dire "tutto a posto" senza far tremare la voce. Lo sappiamo, lo facciamo perché il mondo non si ferma. Le scadenze non hanno empatia, le bollette non aspettano e nessuno ti chiede davvero come stai. Te lo chiedono così, per dire, come nei libri di inglese. Così impariamo a sembrare forti anche quando dentro ci stiamo spegnendo. Ma nascondersi non è forza. Molte persone non parlano perché non si sentono al sicuro abbastanza da farlo. Perché oggi mostrarsi fragili fa ancora paura e il giudizio degli altri a volte pesa più del dolore stesso. Quella persona che risponde sempre "tutto a posto, grazie", così in fretta, quell'amico che fa ridere tutti, quello che sembra sempre più forte, forse è solo qualcuno che sta trattenendo il fiato da troppo tempo. Ecco perché la gentilezza conta davvero. A volte un "come stai", detto guardando qualcuno negli occhi, può alleggerire una giornata che stava diventando troppo pesante, più di quanto immaginiamo. Sii paziente con le persone che incontri, sii umano, prima ancora che professionale, perché non puoi sapere che ha appena smesso di piangere in macchina prima di dirti buongiorno. Esistono battaglie che nessuno vede, che non lasciano lividi, che non fanno rumore, ma consumano lentamente. Ricordiamocelo quando incontriamo gli altri. 18.49 800 24 0024, come state?

0: le cose che dici sono belle e sono veramente profonde. Il problema è un altro: quanti riescono veramente a capire il senso di ciò che tu dici nella società di oggi? Grazie ancora e non smettere.
1: Amico mio, non lo so quanti lo capiscono, ma io vado avanti imperterrito. Io penso che siano molti quelli che in realtà capiscono e che magari in silenzio fanno una riflessione, insomma, poi senza voler cambiare la vita di nessuno. Siamo soltanto dei piccoli buffoncelli nella radio di Confindustria. Allora, ascoltiamo Anna da Roma. Anna, come stai?
2: Sì, molto bene, lo devo dire, però
1: bene,
2: Paolo,
1: di solito noi il sottotitolo è non rispondere tutto bene, tu mi dici molto bene, insomma, sei lì, però va bene, va bene. Dimmi, dimmi
2: con
1: tutto.
2: Con le piccole, diciamo, problematiche di tutti i giorni, ma alla
1: allora
2: fine va
1: bene.
2: E quindi
1: allora
2: siamo
1: bene.
2: Contenti.
1: Raccontami.
2: Io volevo un po', diciamo, riallacciarmi a quello che diceva Vittorio.
1: Sì, che ha fatto tendenza oggi, Vittorio.
2: No, vabbè, ma non è tanto questo. Il fatto è che di dire stiamo attenti a non passare dalla parte opposta, perché per chi sente troppo c'è chi non sente per niente. Cioè, tra chi si frammenta c'è chi poi rimane monolitico e non si concede. E quindi parliamo di profili di personalità, parliamo di relazioni. E, è semplicemente un monitorare il sentire dell'altro e il proprio, e quindi diciamo è un'onda. Per esempio c'è una bellissima canzone di Jovanotti che diceva un tango inesorabile la nostra melodia, perché è un po' così, cioè fluido, e quindi la coppia è un po' questo, cioè sentire l'altro nella propria individualità.
1: Sentire l'altro nella propria individualità vuol dire che tu dici che uno a un certo punto deve, cioè non ho capito il senso, cioè tu dici che a un certo punto uno se ha una personalità forte deve mantenere la personalità a prescindere, no?
2: Bisogna avere una personalità talmente forte da poter accettare il fatto che si ha bisogno dell'altro e che quindi ci si può concedere all'altro.
1: Eh beh, certo.
2: Però questo è, diciamo,
1: è
2: quindi non rimanere troppo se stessi e nel proprio.
1: Non rimanere troppo se stessi, però
2: no?
1: è un bel casino non rimanere troppo se stessi, teoricamente. No, Massimo, che dici? Massimo, ci sei? C'è sempre? No, non c'è più. Sì, c'è. Però non lo sento.
3: Ci no. Sono, mi senti?
1: Sì, ora sì, ora sì.
3: Senti? Ah, scusami. E allora, io quello che mi colpisce è che c'è sempre un orientamento, tranne in una testimonianza, verso un po' l'altro. Cioè, c'è sempre, a partire da Vittorio, gli altri si annullano in noi, la capacità di concedere, cioè c'è sempre uno sguardo in tutte queste dinamiche di relazione che molto spesso è sull'altro e raramente su noi stessi. Come se una relazione fosse dover avere per forza uno sguardo privilegiato sull'altro, ma questo avviene in ogni relazione, ogni volta che uno è in una stanza insieme a te, anche dal dottore, hai uno sguardo privilegiato su quella persona, che c'entra? Ovviamente in una relazione intima è ancora di più. La questione è che ci scordiamo che il primo sguardo deve essere su noi stessi. Perché
1: questo un po' lo diceva Anna. Questo un po' lo dicevi, Anna, no? Che
2: sì.
3: Esatto.
1: Ok. Sì, su questo siete d'accordo. Su questo siete d'accordo. Io la cosa che non è che obiettavo, che volevo sottolineare del discorso di Anna, è che stavo dicendo che alla fine dovevamo cercare di non essere così tanto noi stessi, ma andare incontro a delle esigenze. Giusto, Anna? Ho capito bene?
2: E essere così tanto noi stessi da poter avere disponibilità per andare verso l'altro.
1: Questo è il concetto. Massimo, sei d'accordo?
3: Ma io sono d'accordo, nel senso che Anna sta dicendo io devo essere abbastanza sicuro di me da non temere di perdermi all'interno di una relazione. Questo sarebbe quello che dovrebbe succedere.
1: Penso che sia questo. Penso che sia questo e sia la cosa più sana. Anna, grazie infinite della compagnia, continua a seguirci.
2: A te, grazie
1: infinite.
2: Di tutto.
1: Ciao. Antonino da Roma, Antonino, come stai?
4: Eccoci, male, come sempre.
1: Buono, bella risposta. Vieni, allora, raccontami.
4: Ok, siamo del gruppo. Allora, innanzitutto è fuori tema, però volevo esprimere questa mia opinione e dire quando si chiede come stai a qualcuno, di non farlo con la stessa trasandatezza con la quale il prossimo ci risponderà, e mettergli una mano sulla spalla, dirgli
1: certo,
4: prendersi un istante, no?
1: Abbiamo appena fatto una lettura su questo, sfondi una porta aperta.
4: Bravissimo, ok. Raccontami tutto. Metterci dell'impegno,
1: certo. Ma la domanda che presuppone un ascolto, certo.
4: E sei Jack Folla, sai.
1: No, ma è Jack Folla, se al secondo me lo dici, ma io ragazzi mi emoziono. Ma dimmi dell'argomento di oggi, se volevi aggiungere qualcosa o qualsiasi cosa tu volessi dire, siamo disponibili. Okay.
4: Perdona, chiedo scusa agli ascoltatori per l'altra versione.
1: Ma che chiedi scusa? Ma non chiede scusa
4: no,
1: mai.
4: No, ok, ci sta. Tornando al discorso del rapporto affettivo, che alle volte può essere subordinato o comunque incasinato. Io ho 54 anni, quasi 55. Sì. A un certo punto si nota anche il problema del futuro, della morte, della vecchiaia, della decrepitezza,
1: paura di morire.
4: Bravissimo. Okay.
1: A 54 anni, Antonin.
4: Ma circondato dappertutto la morte.
1: Allora, che sia un momento dove forse la vita ha un po' meno valore, nel senso che poi dopo si sente di morti continuamente, gente che muore. È vero anche che arrivi a un certo punto nella vita che hai accumulato più conoscenze, e le conoscenze comunque piano piano si abbattono, ma questa paura della morte da che cosa ti deriva a te?
4: Personalmente, da aver visto persone in ottima salute, insomma, ho visto tanti soldati, tra virgolette, soldati, morire a fianco a me, no?
1: Perché che lavoro fai, scusa?
4: Reduce. No, non è una questione professionale, è una questione proprio di vita, di interessarsi delle cose altrui, di stare vicino a persone, a famiglie.
1: Allora, io ho pochissimi secondi, Massimo. Scusami, Antonino, perché devo dare poi la linea al GR. Volevo salutare Massimo Giusti e una chiosa su questo argomento. Insomma, penso che alla fine la paura di morire sia una paura endemica nell'uomo e sia anche lecita, no? Cioè, non, è un tema di cui non abbiamo trattato, ma penso che, a meno che non diventi una fobia e una paranoia, Antonino può stare tranquillo, no, Massimo?
3: Ma sai, la paura di morire è anche funzionale a dare un senso e un obiettivo alla nostra esistenza. Se non ci fosse l'idea di una fine, effettivamente ci sarebbe anche meno l'idea di un significato. E quello che secondo me Antonino non ha fatto in tempo a dire è che lui attribuisce un profondo significato all'esistenza, che parte, ahimè, da un qualche contatto sentito, percepito emotivamente o perché è successo realmente nella sua vita, un contatto particolare con il momento della fine, con la morte.
1: È questo, Antonino?
3: Quindi assolutamente.
4: Posso?
1: Sì, io guarda, devo chiudere, se no ti richiamo dopo il GR, Antonino.
4: 20 secondi, 4 secondi.
1: Vai.
4: L'amore sconfigge la morte, quindi alle volte un rapporto può sembrare tossico, tra virgolette, perché l'amore secondo me sconfigge la morte.
1: Sono d'accordissimo. Antonino, ti abbraccio fortissimo, continua a seguirci, grazie alla compagnia, e saluto anche Massimo Giusti, grazie della compagnia, grazie dottore.
3: Ciao, grazie.
1: Forse ci fermiamoci al GR tra poco.

0: sempre perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Le 19 un minuto.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Rientrato l'allarme missilistico a Dubai, Hormuz è americano, scrive Trump, si illude la risposta di Teheran. Da fine agosto anche la Svizzera rimanderà in Italia i migranti, la ragazza somala trova asilo e resta in Germania. Uccisa a coltellate a Colleferro, fermato un sospettato, il femminicida di Venezia, denunciato anche dalle compagne precedenti. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, aveva 31 anni. Buonasera dalla redazione, da Valeria De Rosa. Allarme rientrato negli Emirati Arabi Uniti per la minaccia rilevata dai sistemi di difesa aerea che hanno intercettato due missili provenienti dall'Iran e diretti verso il paese. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa emiratino, precisando che entrambi i missili sono caduti in mare. Intanto, il giorno dopo l'annuncio da parte di Teheran dell'accordo con l'Oman sui transiti nello stretto di Hormuz, lo snodo marittimo cruciale per il commercio mondiale resta al centro della sfida di proclami tra Stati Uniti e Iran.
3: Nuovo territorio americano, questa la didascalia sulla cartina dello stretto di Hormuz postata da Donald Trump su Truth. Correggeremo le sue illusioni, la replica iraniana. Il blocco navale è in vigore ma Hormuz resta aperto e operativo, aggiunge il presidente americano nella sfida di proclami con Teheran. Sfida lontana nella sostanza da quanto avvenga effettivamente nello stretto. Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno le condizioni del memorandum, ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf. Il tutto a poche ore di distanza da un attacco ad una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata resa nota, è stata colpita da un proiettile non identificato. Si registra un ferito tra i membri dell'equipaggio, ha riferito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. La IEA intanto segnala, grazie alla collaborazione con il nuovo governo siriano, il ritrovamento di diverse tonnellate di uranio nei pressi di Damasco, in un luogo mai dichiarato dal regime di Bashar al-Assad. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Sono almeno 5 le persone che sono state uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale ovest di Gaza City. Lo ha riportato l'emittente Al Jazeera, sottolineando che l'attacco ha causato molti feriti, la maggior parte dei quali, compresi quelli in condizioni critiche, è stata trasferita all'ospedale Al-Shifa. La questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Svizzera riprenderà a trasferire i migranti arrivati dall'Italia alla fine del mese. Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne fino al prossimo marzo, mentre ha trovato accoglienza la ragazza in procinto di essere trasferita dalla Germania.
4: Resta in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia in base alle norme del regolamento di Dublino sui migranti. La ragazza, ha spiegato il presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, Stefan Reichel, rimarrà sotto la protezione della Chiesa evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. La ragazza è particolarmente provata e rischia di perdere i contatti con la sua famiglia. In questo caso, dice Reichel, riteniamo che vi siano tutti i presupposti per darle asilo. La mossa dell'associazione Matteo si inquadra nell'ambito di un accordo con gli enti federali tedeschi che risale al 24 febbraio 2015. Berlino, intanto, prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. E sui migranti, per l'Italia, si apre un fronte anche con la Svizzera. Dopo quasi 4 anni di blocco, da fine agosto, Berna riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Teresa Trilloro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: La cronaca italiana, una donna è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata nell'abitazione. Inutili i tentativi di rianimarla. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione un sospettato. Dalle prime informazioni si tratterebbe del compagno della vittima. Al momento si trova al commissariato di Colleferro e la sua posizione

0: prostituzione e al vaglio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio della ex compagna Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
1: Inizierà il 15 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Forlì il processo a carico di Luca Spada. Il 27enne ex autista soccorritore della Croce Rossa è accusato dell'omicidio volontario di Deanna Mambelli, l'85enne morta nel novembre dello scorso anno. L'anziana era sull'ambulanza guidata dal giovane che, stando alle indagini, l'avrebbe uccisa iniettandole aria nelle vene. La GIP Ilaria Rosati ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dalla procura. Arrestato 4 mesi fa, Spada si è sempre detto innocente, ma gli inquirenti stanno indagando su di lui anche per altri 5 decessi sospetti. La morte di Deanna Mambelli era avvenuta in una fase già avanzata delle indagini. In quell'occasione l'ambulanza di Spada era pedinata dai carabinieri e all'interno era stata piazzata una telecamera che però non registrò nulla a causa di un malfunzionamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa avvenuto in piscina. L'ultimo bollettino medico certifica che il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Al risveglio, si legge, il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza, è vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Gli investigatori che indagano sul clamoroso furto di Ferragosto nel Museo regionale di Messina avrebbero trovato delle tracce lasciate dalla banda di ladri che ha rubato 6 opere di Antonello da Messina, abbandonandone 2 durante la fuga e ritrovate grazie a una segnalazione di un passante. La dinamica farebbe ipotizzare che a mettere a segno il colpo non sia stato un gruppo di professionisti. Parliamo adesso di energia. Abbiamo accennato, ma non ancora individuato, le misure che l'Italia chiederà all'Unione Europea nell'ambito della flessibilità per le spese energetiche. Adesso, a seguito delle comunicazioni della Commissione, possiamo pensare di metterle a punto. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
2: Pompe di calore, pannelli solari, ma anche colonnine elettriche. Da Bruxelles arriva più flessibilità di bilancio per finanziarli. La Commissione europea ha pubblicato le regole per allentare i vincoli del patto di stabilità sulle misure energetiche nazionali. Cosa cambia? Le famiglie potranno investire, tramite soldi pubblici, in pannelli solari, sistemi geotermici, batterie di accumulo e pompe di calore al posto delle vecchie caldaie. Le imprese, invece, in tecnologie per la decarbonizzazione. Gli enti pubblici, infine, in energia rinnovabile prodotta in loco. E per tutti e 3 i casi, anche le colonnine di ricarica elettrica. Non le auto, ma le infrastrutture. Un capitolo resta chiuso, è quello sugli sconti sui carburanti. Niente deroghe per tagliare le accise, proprio mentre il governo italiano fa i conti con un gasolio sopra i 2,1 euro al litro. E i numeri, il tetto complessivo resta all'1,5% del PIL, tra difesa ed energia insieme. A quest'ultima è dedicato lo 0,3% l'anno, circa 7 miliardi di euro, e fino a 0,6% cumulato nel triennio, ovvero 14 miliardi entro il 2028. Il via libera definitivo del Consiglio UE è atteso per ottobre. Lorenzo Pace, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Decine di messaggi per la morte di Varane, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano aveva compiuto a maggio i 31 anni in un allevamento di eboli. Nella notte il suo cuore si è fermato all'improvviso. L'ultima gara l'aveva corsa nel settembre del 2002 in Canada. Varane ha corso in carriera 72 gare, vincendone 63 e raccogliendo oltre 6 milioni di euro in premi. Termina qui questa edizione di GR 24. La linea torna a Come stai?
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti.

0: agenti di commercio.
1: Ehi amico,
2: se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
1: evviva,
2: vai su agenti.it.
0: agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè.
3: Come stai?
4: Come stai?
5: Come stai?
4: Come stai?
3: E non rispondere tutto bene.
6: È un'emozione enorme. E poi, concedete, per dedicare poche parole a una persona che è nell'apice dei miei pensieri, come dice Dante, che imparadisa la mia mente, la mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi, alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio, perché questo premio è suo, è tuo, ti appartiene, lo sai, e quindi lo dedicherai tu a chi vorrai. È tuo. Questo premio abbiamo fatto tutto insieme. Quanti film abbiamo fatti, che poi come si fa a misurare il tempo in film, anche se io conosco una sola maniera di misurare il tempo, con te e senza di te. Questa è la mia maniera di misurare il tempo, l'ho sempre stata. Veramente non te lo posso dedicare, però ecco, possiamo fare così, ce lo possiamo dividere, io mi prendo una parte, io mi prendo la coda per manifestare la mia gioia, diciamo, per farvi vedere la mia allegria, e il resto è tuo. Le ali soprattutto sono tue, perché se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo, è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, al tuo talento di attrice, quante cose ho imparato osservandoti recitare sul set, alla tua femminilità, al fatto di essere donna, che le donne, come si sanno, qualcosa che noi uomini non comprendiamo, veramente un mistero senza fine bello, che non comprendiamo. Aveva ragione Groucho Marx quando diceva: gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. Aveva ragione, ed è la verità, ed è così.
7: Beh, a volte gli attaccamenti forse non diventano dipendenze, ma producono cose bellissime. Questo era un Roberto Benigni ispirato dalla moglie Nicoletta Braschi, che lo ha sempre ispirato, lo ha sempre ispirato. Poi si può discutere, si può parlare, si può dire quello che si vuole, però alla fine, se Benigni ci ha dato dei capolavori, forse lo dobbiamo anche a Nicoletta Braschi, anzi sicuramente lo dobbiamo anche all'ispirazione di Nicoletta Braschi. Quando vinse il Leone d'Oro a Venezia fece questa dichiarazione d'amore stupenda. E all'800240024 ci sono ancora tante telefonate, mentre al 331-5755721 mi ha scritto Marco, mi ha scritto Tania da Piombino, mi ha scritto Marco che mi dice: ci sono amori tossici digitali, probabilmente lui è rimasto in fissa da OnlyFans, da quello che mi dice, e ha avuto un'esperienza anche negativa con uno psicologo. Marco, devi trovare la persona giusta, non su OnlyFans, cioè devi trovare quello bravo che ti dia la mano. E poi ci sono anche altri messaggi che ci sono arrivati al 349-238-6666. Sono le 19.13, noi siamo qua a Milano nella sede di Radio 24 e io sono Paolo Ruffini, e adesso vi leggo un'altra dipendenza affettiva interessante, che è quella dei cani. Senti qua: il tuo cane riconosce chi non è stato gentile con te. Il tuo cane capisce chi ti ha trattato male, anche se quella persona con lui è sempre stata gentile. I cani sono estremamente abili nel leggere il comportamento umano e le emozioni. Dopo migliaia di anni di addomesticamento, hanno imparato a osservarci con grande precisione. Secondo gli scienziati, i cani hanno sviluppato questa abilità perché la loro sopravvivenza dipendeva dal capire le intenzioni umane. Hanno imparato a riconoscere cooperazione, gentilezza e fiducia. Questa capacità si chiama valutazione sociale. Significa che gli animali osservano le interazioni e si fanno un'idea delle persone. I ricercatori lo hanno dimostrato con un semplice esperimento. Il proprietario chiedeva aiuto a qualcuno per aprire un contenitore. Quella persona poteva aiutare oppure rifiutarsi. Subito dopo, entrambe le persone cercavano di dare un premio al cane, sia chi aveva aiutato l'umano del cane e sia chi si era rifiutato. E qui succede qualcosa di interessante, cioè i cani accettavano molto meno spesso il cibo da chi si era rifiutato di aiutare il proprio umano. E questo anche se quella persona non era mai stata cattiva con il cane. Il cane la giudicava solo in base a come era stato trattato il suo umano. Quindi, se il tuo cane non sopporta qualcuno senza motivo, senti, se il tuo cane non sopporta qualcuno senza motivo, forse non è un caso. Probabilmente sta cogliendo dei segnali che a te sono sfuggiti. Bruno Risas, un gioiello assoluto questa canzone. La vita com'è, alle 19.15. 800240024. La vita com'è, ragazzi. È un meraviglioso casino. Cosa vi devo dire? Viva sempre. Hasta.

vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: Pio, quando ho sentito Anna da Roma mi è venuto un brivido. No, invece no, rimane il nostro Ruffini. Oh, Ruffini, oh bellino.
1: Avere 20 anni o 100. Ciao, buonasera, sono Marco Canisai Calzorari. Scusate, no, perché mi ha fatto un po' ridere questa cosa. Chiamo dalla Francia, sono Francesca. Je n'ai pas peur de la route, ça disparaîtra. La trajectoire sert à rien. Je n'ai pas peur de la route, ça disparaîtra. Tout disparaîtra. La trajectoire, ça sert à rien. Ciao Paolo, grazie di questa canzone, di averla messa. Adoro questa trasmissione, grazie di tutto.
2: Beh, ma ragazzi, siete fantastici, eh? State diventando sempre più fichi, davvero. Anche l'ascoltatore, che è uno zanzaroso evidentemente, che aspettava un'altra Anna da Roma. Ma invece qui abbiamo Alessandro da Novara. Alessandro, come stai?
3: Ciao Paolo, ma sì, bene.
2: Bene, ma qui non si può rispondere, tutto bene, abbastanza bene. Mi devi dire come stai?
3: Allora, devo dirti, sto bene, sono stato meglio. Va
2: okay,
3: bene?
2: Ma un po' meglio, Vabbè, raccontami di oggi, cosa mi volevi dire?
3: Ma no, niente, io stavo ascoltando la tua trasmissione e ho accostato proprio con la macchina, proprio per questo argomento dei rapporti narcisistici, quelle cose lì. E sentivo il signore di Prima Giusti, mi pare, non mi ricordo.
2: Lo psicologo dove. Massimo Giusti, sì.
3: Esatto. Allora, dunque io vengo fuori da una storia totale di quasi 3 anni. Io potrei creare un, non perché sono bravo io, ma potrei creare un movimento, perché gli uomini, come diceva giustamente il signore, vengono fuori adesso. Io mi sono battuto anche sui social dicendo: non parlate sempre al femminile, parlate un po' anche per noi maschi.
2: Certo.
3: Perché io, credimi, mai più pensare, io ho sempre definito una persona, e non sto facendo la vittima, perché io ti inviterei a ascoltare anche altre persone che mi conoscono e altre.
2: Ma raccontami.
3: Allora, io vengo fuori da una storia di 3 anni con una donna, non una bambina, una donna. Non voglio, scendo neanche un po' nei dettagli per farti capire, ma non nome e cognome ovviamente, madre di 2 figli addirittura, di qua di là. E niente, una narcisista patologica, sociopatica e anche evitante, perché poi mi sono acculturato molto, sono stato vero psicologo, leggo molto, perché ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Quando tu ci sei dentro in una situazione del genere, io mi ricordo fino all'anno scorso, perché adesso stringo e poi arriviamo al dunque.
2: Sì.
3: Io mi ricordo che ho versato tutte le lacrime che probabilmente da bambino non ho mai versato, ok? E io dicevo, di fronte a mia madre, io ho riscoperto un rapporto con mia madre quasi a 50 anni.
2: Sì, però Alessandro, mi spieghi perché hai versato queste lacrime? Perché andando nel, cioè cercando di essere pragmatici, non abbiamo ancora detto che cosa succede. Cioè, cosa ti succede quando hai questo tipo di dipendenza nei confronti di una narcisista?
3: Perché tu...
2: Fammi un esempio.
3: Ti trovi in una situazione e non riesci a capire, perché ti ribaltano al contrario la storia. Se tu dici un qualche cosa, ma perché succede questo? Perché fai così? No, non è vero, sei tu, e sei tu, è colpa tua, tu non fai, c'è la diminuzione, non vali niente, non capisci niente. Io mi ricordo, piangevo da mia madre e dicevo: ma è possibile che io ci sono dentro e non riesco a capire? Ma io le vedo le cose, perché non deve essere così, capisci? È un mare, cioè è un mare. Queste persone qua ti manipolano in una maniera e tu neanche te ne rendi conto.
2: Ma cosa sei arrivato a fare, Alessandro?
3: Ma io non sono arrivato a fare nulla. Io solo una volta ho detto: mi devo fermare un secondo, perché io qua, se c'era un burrone, ti dico la verità, ero in cucina, se c'era un burrone mi buttavo di sotto, perché vanno avanti ore e ore e ore, e alla mattina appena aprono gli occhi sono ancora lì col dente avvelenato. Poi ti impongono silenzi punitivi: non mi telefonare, non mi rompere, mettiti in un angolo, stai lì zitto, di qua di là. La mattina dopo, magari come non fosse successo niente, ma perché? Perché devono sempre portare a casa qualcosa per loro, perché ti usano in tutte le maniere.
2: Sì, ma l'obiettivo di questa donna qual era? Cioè, lo scopo di questa donna qual era? Un appagamento rispetto al proprio ego, un appagamento rispetto al proprio aspetto fisico, cioè il volersi far adorare da te, cos'era?
3: Sì, ma guarda, lei ha sempre detto che di me è sempre stata molto innamorata, e il mio amore non è mai stato, era nullo. Io invece, nella prima volta nella mia vita, mi ero innamorato di questa persona. La persona sbagliata, no? Ma mi ha fatto un love bombing incredibile. Ma quando tu non hai nella vita trovato determinate cose, non ti accorgi. Mi veniva a casa, mi preparava il ragù, me la trovavo a casa, mi ha fatto delle cose per poi incominciare a toglierti.
2: Cioè lei ti ha circuito in un modo in cui te ti sei sentito importante e ti sei innamorato perdutamente di lei per poi abbandonarti.
3: Io vedevo, c'erano richieste di fare un po' una famiglia. Io ho anche convissuto con lei, siamo stati in vacanza all'Isola d'Elba, io e lei i figli. Sto dicendo delle cose che se qualcuno ascolta capisce chi sono, ma non è un problema per me. Cioè, però ti dico, sì, poi ti portano dentro, ti fanno terra bruciata intorno.
2: E io come ne sei uscito?
3: Come ne sono uscito? Che sono riuscito a farmi mollare due volte, in malo modo, perché si doveva fare gli affari suoi in tutti i sensi.
2: Ma sei riuscito, no, a farti mollare, ma perché non l'hai mollata a te, scusami?
3: Perché non riuscivo. Io non riuscivo.
2: Cioè,
3: io
2: è stato più facile farti mollare che lasciarla.
3: Sì, perché ero innamorato da brutto, ma credimi, una persona che ti viene dietro con il suo sorriso e tu vivi per quelle briciole che poi ti arrivano dopo, ma sì, poi passa. Io faccio sempre l'esempio, è come l'uomo che sbaglia, che mette le mani addosso ad una donna, la donna si autoconvince e dice, ma lui è stanco, ma poverino, lavora per mantenersi. Non è così. Non è così, io sono.
2: Ma è ovvio che non è così, cioè, ma nel senso lì, ovviamente, quando te parli di violenza, a parte c'è ovviamente una violenza fisica e una violenza psicologica, però insomma, là.
3: Non ho fatto un esempio, che io ho provato anche quella.
2: È ingiustificabile, ovviamente, no? Però
3: io
2: voglio dire.
3: Ho provato anche quella sulla mia pelle, mia pelle, personalmente, io ho provato anche quella.
2: Ti ha messo le mani addosso?
3: È brutto dirlo, forse sì, forse è stato solo quello. Adesso non voglio raccontare un fatto, ma una sera ho dovuto veramente gestire una situazione perché non so come poteva andare a finire, innanzitutto per me stesso, ma anche per lei, perché io mi sono preoccupato soprattutto per lei.
2: Cioè, ti ha picchiato?
3: Sì, beh, le mani addosso sono sempre arrivate. Tu cosa fai? Reagisci? Sei un uomo? Assolutamente no. Io non vengo da una famiglia dove mi hanno insegnato queste cose. Io vedevo mio padre tutti i giorni portare rifiuti a mia madre.
2: Non reagisci, però, così come si dice ad una donna che deve andare a denunciare se un uomo le mette le mani addosso, allo stesso modo un uomo dovrebbe denunciare qualora una donna ha atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, insomma.
3: Hai ragione, Paolo, ma quando vai ti dicono, ma guardi, lasci stare perché potrebbe anche, ma capisci, no, non voglio dare la colpa a chi prende le querele o le denunce.
2: No, non ho capito, cioè se tu vai a denunciare che una donna ti ha dato una testata nel naso e ti ha spaccato il setto nasale, ora non si può fare perché è una donna?
3: Però infatti quell'altra poi cosa succede? Va fuori a dire che sei stato tu per primo, ma lascia stare questo, non voglio arrivare.
2: Se non è vero, non è che, cioè, è assurdo.
3: Lo so, hai ragione anche te, ma io volevo portare il discorso da un'altra parte, non sulla violenza fisica, sul fatto di come mi sono sentito io per 2 anni.
2: No,
3: cosa succede? Mi ha mollato,
2: sì.
3: Io ne ero uscito grazie allo sport, grazie a un sacco di cose. Se non avessi avuto lo sport nella vita non so cosa avrei fatto, oltre a un'ottima famiglia, ma che vi è stata vicino. E a marzo io l'ho sempre lasciata bloccata sul telefono e lei mi ha sempre bannato sui social, ma non mi interessa. A fine febbraio io ero a Verona a vedere la finale, la chiusura delle Olimpiadi, vedo che ho detto è passato un anno, comunque abbiamo vissuto anche dei bei momenti che per me sono importanti, no? L'ho sbloccata. Lei mi aveva già sbloccato dopo 2 mesi che stava con un'altra persona, figurati. È tornata, è voluta riuscire con me, no? Per 3 mesi.

0: siamo frequentati mi ha tenuto nascosto perché lei aveva vergogna delle amiche.
1: Sì.
0: Lei aveva vergogna.
1: E alla fine?
0: E alla fine, quando io gli ho chiesto, senti, allora, visto che mi dici che sei cambiata, che sono cambiato anche io, perché io comunque sono migliorato per me stesso, ma a livello di, insomma, io mi piacevo di più per cose mie personali, ma non è che sono un pazzo. Le ho chiesto quel qualcosa in più, quel quid in più. La relazione si può regolarizzare? Che cosa ha fatto? Niente, io mi vergogno, non si può, basta, tu vuoi sempre qualcosa di troppo e non si può avere una relazione. Io e te, io mi vergogno della gente, ho anche dei vocali che potrei farti ascoltare.
1: Ma no, prende, non mi fare ascoltare. Comunque, alla fine è finita.
0: Prende, se ne va e si mette con un altro. Adesso lei è bella bella con un altro,
1: okay,
0: e sta vampirizzando un'altra persona, come ha fatto negli altri 6 mesi precedenti.
1: E allora, Alessandro, la domanda è, stai meglio sì, ora? Stai tranquillo?
0: Io ti dico la verità. Adesso sono molto, non la amo più.
1: Bravo.
0: Non la amo più, però sono un po' arrabbiato prima di tutto con me stesso.
1: Ti posso dire, Alessandro, una cosa sì, detta male da amico? No, con la rabbia non sì, ci fai un cazzo. Cioè,
0: è vero,
1: nel
0: con
1: senso,
0: la rabbia non
1: niente,
0: ci fai un cazzo,
1: zero, cioè non ci fai un cazzo con la tua rabbia. Adesso hai vissuto un'esperienza, te la sei messa in tasca, vai avanti,
0: sì, certo,
1: gira pagina e impara a trovare una persona che ti merita, impara a trovare una persona che si possa meritare il tuo amore, che si possa meritare la tua,
0: sì, ma
1: anche la tua gentilezza, la tua ospitalità, e ti abbraccio forte e ti auguro il meglio.
0: Sono un po' deluso, quindi la vedo un po' dura. Ti ringrazio,
1: ma
0: Paolo,
1: la vita ti sorprenderà. Ti abbraccio, grazie della compagnia,
0: grazie,
1: continua a seguirci. Grazie.
0: Ciao Paolo, ciao ciao.
1: Volevo salutare Cristina da Venezia che ci sta aspettando da tantissimo. Cristina, buonasera, ho pochi minuti o un minuto praticamente, 2 minuti
2: Paolo,
1: neanche.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao Cristina, raccontami tutto se ce la fai in poco tempo, dimmi.
2: Ascoltami, io sono tutto il contrario di quello che hai detto, perché io ho sempre fatto tutto quanto per gli altri, io ho sempre fatto tutto fin da quando ero piccola, e adesso siccome cioè, devo pensare a me, che anch'io faccio parte degli altri. Comunque io credo in Dio, credo in Gesù, nella Madonna e in David Bowie.
1: Io sì, non so, non è lo stesso universo, però insomma è interessante quello che abbia detto Dio, Gesù, la Madonna e David Bowie, cioè come è un arcangelo per te ormai, insomma.
2: Sì, è okay, il mio amore. Comunque io ti ho scoperto da poco, c'è cioè la trasmissione più pazza con Up and Down.
1: Ah, con
2: sei meraviglioso, sei una persona,
1: grazie,
2: di luce.
1: Sei gentilissima.
2: E io ho sempre amato cantare, però non ho.
1: E allora, Cristina, ci vuoi cantare qualcosa? Ci abbiamo 20 secondi. Cantaci qualcosa, faccio levare la base. Allora, Valeria, leva la base, cosa ci vuoi cantare? Vai.

0: sky. Elijah, come on me. The defense you blow on my stomach. Love the children you've had. Love the children you've had.
1: Ti adoro Cristina, ci sentiamo domani alle 6 su Radio 24. Grazie infinito a tutti quanti voi.
0: È la prima volta che riesco a parlare con te perché sei
1: richiamami
0: sempre
1: diretto. Quando vuoi, siamo qua da lunedì a venerdì dalle 6 alle 7 e mezzo. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Domani parleremo di solitudine, mi raccomando. 331 57 55 721, cominciate a mandare messaggi. 349 238 6666. Grazie infinito a tutti, vi lascio Andrea Ferro con Effetto Estate. Ciao
2: Ruffini, o bellino!
3: Per sempre.
4: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
3: Cosa?
4: Scopare.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i 90 dollari al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari e Maglia Nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prysmian meno 4,9% ed ST meno 7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, il sole 24 ore.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19, 32 e 38 secondi, rieccoci. Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, oggi martedì 18 agosto, seconda puntata della quarta settimana. Buonasera da Miriam Lucchetti e Paolo Valentino in redazione, da Carmelo Lauricelle e Martin Garamone in regia e da Andrea Ferro al microfono. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La ricchezza del nostro paese sta anche nella varietà del suo territorio, quell'insieme di piccole realtà disseminate, incastonate lungo la penisola, espressione di identità peculiari, di storia, di cultura, di tradizioni tramandate dalla notte dei tempi. A minacciare questo patrimonio, questa biodiversità sociale e umana, come potremmo definirla, in molte aree d'Italia, in particolare in quelle montane interne, è lo spopolamento. Si lasciano i paesi, i borghi per approdare alle città, quindi si assiste alla scarnificazione progressiva di questo tessuto. L'allarme è stato lanciato da tempo, potremmo dire ormai da decenni, e le ragioni sono varie e facilmente intuibili. Si va via per lavorare o perché mancano i servizi, mancano le infrastrutture. Certo, anche l'inverno demografico nel quale siamo imbucati non aiuta, anzi aggrava questa tendenza. Ci sono però anche segnali che indicano inversioni di tendenza che aprono quindi a nuove prospettive. Per esempio, e questo l'ho scoperto grazie all'articolo di Federica Pacella sul Giorno, in 162 comuni montani della Lombardia nel 2024 si sono contati più residenti rispetto all'anno precedente. In generale UNCEM, che è l'Unione Comuni, Comunità ed Enti Montani, con il suo rapporto ci ha detto che sempre nel 2024 c'è stato un saldo positivo migratorio più 35.000 persone, cioè che si sono trasferite dalle città alle aree interne, ovvero il 40% in più della media del quinquennio precedente. E allora stasera cerchiamo di capire il senso, il peso di questa inversione di tendenza e lo facciamo con Marco Bussone. Marco Bussone è il presidente di UNCEM. Buonasera, ben trovato Effetto Estate.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, questi dati ci dicono, o meglio, cosa ci dicono questi dati al di là della suggestione che in qualche modo inducono?
2: Ma questi dati ci dicono che possiamo finalmente cambiare linguaggio, cambiare lessico, mettere in soffitta la parola spopolamento e anche aree interne, dicendo che nei territori montani assistiamo a nuove opportunità e anche a reinsediamenti, quello che alcuni definiscono neopopolamento, persone che dalle città vanno via, si trasferiscono a vivere in piccoli comuni, comuni delle Alpi e degli Appennini, perché lì trovano opportunità che la città non garantisce più. E i 35.000 nuovi abitanti ai quali lei faceva riferimento poc'anzi si sommano a 100.000 in più nelle aree montane fra il 2019 e il 2023, gli anni della pandemia. Sono numeri importanti che vanno anche a contrastare quella crisi naturale di nascite, quel tasso naturale di crescita che in Italia purtroppo abbiamo, con cui dobbiamo fare i conti e dobbiamo fare gli opportuni investimenti come paese.
1: Ecco, quanto ha pesato la rete, internet e lo smart working?
2: Ma sicuramente il dato, in passato non avevamo delle reti adeguate, oggi abbiamo ancora molti problemi, il telefono dove sono io in questo momento prende ma non dappertutto, lo sperimentano anche molti ascoltatori che quest'estate forse sono andati nelle aree montane. Certamente gli investimenti pubblici che hanno agevolato la connettività, la rete a banda ultralarga, hanno permesso a molti che si trasferiscono anche per periodi più o meno lunghi dell'anno, non 365 giorni, ma qualche periodo o qualche giorno alla settimana, di telelavorare, di telestudiare. Lo abbiamo sperimentato nel Covid e oggi proviamo anche a incentivare forme di telelavoro da quei paesi.
1: Ecco, questi territori però devono essere pronti ad accogliere queste persone e purtroppo leggiamo non sempre facile, anzi è quasi sempre difficile.
2: Ma guardi, il nostro paese nel 2017 ha varato una legge sui piccoli comuni, devo dire molto importante, dobbiamo attuarla. Abbiamo una legge sulla montagna del 2025, che ci dicono queste due norme che altri paesi europei non hanno, quindi guardiamo anche a quanto di buono ha fatto la politica. Ci dicono che dobbiamo investire su salute, sanità, assistenza, per le famiglie i pediatri che sono fondamentali, per i bambini le scuole con pre-dopo scuola, con assistenza costante che agevoli le famiglie giovani che si trasferiscono, sui trasporti e, come dicevamo, su reti, infrastrutture che sono sia fisiche sia digitali. Questo mix di cose è possibile, ma io credo che il paese possa fare di più. Siamo uno dei paesi in Europa che ha visto dei numeri cambiare, e la Spagna confermava i nostri numeri analoghi proprio in un report di questi giorni che stiamo analizzando. Dobbiamo dire che la sfida dei territori montani, delle Alpi e degli Appennini si vince in chiave europea. È una sfida dell'Europa che passa da paesi più attenti a quello che c'è.
1: In questo il cambiamento climatico può aiutare, diciamo, siamo in un'estate bollente, forse qualcuno ha fatto due calcoli e ha detto io passare queste estati che saranno sempre peggio in città, no, piuttosto trovo un'alternativa e mi attrezzo.
2: Sì, sembra assurdo dire che il cambiamento climatico, la crisi, la tragedia climatica abbiano degli effetti positivi. Io dico che nella tragedia ci sono delle opportunità per chi si trasferisce in quei territori, la città troppo piena, la città che espelle, che non ha più l'ascensore sociale, consente a persone di trasferirsi, trovare una casa, 40-50 mila euro, di investire delle risorse per ammodernarla e trovare anche delle opportunità di svago, di contatto con la natura che la città non permette. E quindi questa è una risposta anche alla crisi climatica che possiamo dare nelle aree montane, certamente.
1: Ecco, gli incentivi economici, leggiamo, poi più tardi anche cercherò di ricapitolare qualcosa in questo senso, leggiamo di iniziative da parte delle regioni o anche dei singoli comuni per attrarre abitanti. Ecco, questi bastano o talvolta sono più spot preelettorali o comunque azioni che poi nel concreto non hanno un'efficacia effettiva?
2: Ma guardi, non siamo mai stati convinti che un incentivo, quei 5.000 euro di bonus per nuovo nato, anche gli investimenti per ristrutturare le case, sono stati messi anche importanti investimenti per le aree montane su questo, però non siamo convinti che bastino, o meglio, non è un benaltrismo, è per dire dobbiamo investire sui servizi. Scuola, trasporti, sanità permettono a quei territori di avere servizi tutto l'anno per chi ci vive, da sempre, e per chi vuole arrivare. Non sono i bonus che salvano i territori montani, ma questo è un impegno che dobbiamo porre alla politica, alle istituzioni e anche come comuni. Gli investimenti non si fanno da soli nei singoli comuni. L'Italia è il paese dei mille campanili. Se lavorano insieme sono vincenti e sono virtuosi, e così rispondono anche alla crisi demografica. Il paese ne ha molto bisogno.
1: Ecco, chi sceglie la montagna, non necessariamente solo per andarci a vivere tutto l'anno, deve però rendersi conto che si rapporta a un territorio fragile da preservare, e invece durante quest'estate abbiamo presentato qualche puntata, per così dire, della rubrica turistica Funi in montagna. Ci sono queste

0: immagini virali, una in particolare recente, qui non si tratta di Cafoni ma si tratta comunque di un affollamento, queste code chilometriche sulle Dolomiti direi, per acquistare e fotografare un Krapfen diventato appunto virale sui social. Ecco, sotto questo profilo però occorre un approccio ragionato e consapevole di determinate scelte.
1: Sì, servono due cose: andare oltre gli stereotipi, andare oltre i Krapfen, perché non sono l'immagine del turismo, ma anche andare oltre il fatto che il turismo salvi la montagna. La montagna è prima di tutto agricoltura, zootecnia, gestione delle foreste. Pensiamo, noi in Italia abbiamo 12 milioni di ettari di foreste, il 40% dell'Italia, e gestire questo patrimonio è il modello per un'economia che ha nel turismo delle opportunità. E certamente vanno colte chi in questi giorni è nelle località alpine appenniniche, lo sa bene, lo coglie. Ma poi ha le comunità presenti, quelle che lì sempre vivono. E allora noi diciamo un'altra cosa: alle aree urbane, ai sindaci delle grandi città, anche di Roma, fai un patto con la montagna, perché la montagna che non va giù, che è preservata, che è tutelata da quelle comunità che ci vivono, va a vantaggio anche tuo. E questo è un patto di un paese moderno.
0: Grazie, grazie a Marco Bussone, presidente di UNCEM. E allora, per contrastare lo spopolamento, anche se, come ci diceva Bussone, non è più il caso di parlare in questi termini, dei territori ci sono varie iniziative. Davide Madeddu sul Sole 24 Ore le ha un po' messe in fila, dagli incentivi sotto varie forme, contributi all'acquisto, all'affitto, rimborso IRPEF, passando appunto anche per i bonus bebè dei quali si parlava prima. Le regioni hanno stanziato nel complesso decine e decine di milioni di euro. Giusto per aggiungere qualche dato alle nostre cronache, l'Istat prevede il declino demografico per l'82% dei comuni delle aree interne entro il 2043, con punte del 93% al sud. Abbiamo sentito però che ci sono anche tendenze confortanti. Tra le varie iniziative stasera raccontiamo quella intrapresa da 10 comuni dell'Alta Sabina. Siamo nel Lazio, siamo in provincia di Rieti, zone bellissime anche se poco conosciute direi. Cito i 10 comuni: Rocca Sinibalda, Belmonte, Colle di Tora, Longone, Marcetelli, Torricella, Monteleone, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo e Varco Sabino. Questo progetto parte da una constatazione: nelle aree interne, questo in generale ben inteso, la fuga è soprattutto quella dei giovani più formati. In 20 anni, pensate, tra il 2002 e il 2022, quasi 330.000 laureati, quindi tra i 25 e i 39 anni, hanno lasciato questi paesi, questi comuni. Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda, buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, il vostro progetto parte proprio da lì, dalla fuga dei ragazzi più formati. Lo avete chiamato l'Atlante per il futuro. Che fate? Che vuol dire?
2: Sì, noi partiamo da questa constatazione e partiamo da 2 anni di lavoro sulla Green Communities CSR Alta Sabina, che ci ha portato a stringere un patto per i prossimi 10 anni, quindi a voler continuare il lavoro iniziato col PNRR e continuare a lavorare insieme, che era quello che diceva anche prima Marco Bussone, perché ci siamo resi conto sempre di più che da soli non ce la facciamo, ma che insieme invece possiamo fare grandi cose. Quindi, a partire dagli studi e dalle azioni fatte con la Green Communities, abbiamo costruito questo Atlante per il futuro su alcune azioni che ci danno l'obiettivo di aumentare la popolazione di questi 10 comuni del 5% nei prossimi 10 anni.
0: Quali sono queste azioni?
2: Ma innanzitutto a partire dalla forestazione, quindi da un patto per le foreste e per la gestione ordinata dei nostri boschi, e soprattutto dalla constatazione che abbiamo un altissimo valore dei servizi ecosistemici che debbono essere ripagati dalle aziende che sfruttano questi territori, a partire dagli invasi dei laghi del Turano, a partire da Acea che usa l'acqua che viene dai nostri territori per la città di Roma. Quindi una serie di il sacrificio che noi facciamo in termini di mantenimento del territorio deve essere ripagato, e quei servizi poi possono essere riversati sulla popolazione in termini di scuola, sanità di prossimità, quindi servizi comunitari che aiutino le persone a stare nei nostri territori, perché senza i servizi che sono quelli fondamentali le persone non decidono di restare nei comuni.
0: Ecco, questo è un laboratorio di innovazione, direi.
2: Sì, molta tecnologia anche a servizio di questo progetto. Abbiamo ideato una wallet in blockchain che ci permetterà di fare scambi di servizi, quindi sperimentare una banca del tempo che però è tutta su un'app digitale e consentirà ai cittadini di scambiarsi servizi con un pagamento in monete virtuali che però definiscono il tempo e la qualità del servizio reso. E questo ci aiuta a fare comunità perché siamo convinti che prima ancora di richiamare le persone dal punto di vista turistico dobbiamo essere in grado noi di essere comunità, di essere accoglienti, di essere pronti e di avere opportunità di lavoro per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che sul territorio possono investire, perché tutte quelle risorse che abbiamo a disposizione possono diventare un volano di lavoro enorme per i ragazzi del territorio che hanno voglia di investire.
0: Ecco, sul fronte dei due servizi essenziali, istruzione e sanità, quindi scuola, medici, ambulatori, come siete messi ora?
2: In questo momento siamo in una fase molto delicata di dimensionamenti scolastici e diciamo nei comuni che fanno parte della Green Community esistono vari presidi che vanno dall'infanzia alla elementare alla media. E a Rocca Sinibalda abbiamo un plesso scolastico che contiene tutti e tre i livelli di istruzione e da quest'anno ci sarà anche il nido, che è stato uno degli investimenti che dal nostro punto di vista poteva aiutare anche in termini di visione a dire che il paese vuole dare servizi e vuole provare a sfidare il futuro, e quindi abbiamo investito su un nido intercomunale che possa dare servizi alle famiglie e consentire loro di poter stare a Rocca Sinibalda, lavorare anche a Rieti, ma avere un servizio nel paese.
0: Grazie a Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda. Siamo nella Sabina, siamo nel Lazio. Buona serata e buona estate. Dunque, storie di piccole comunità, di paesi, di borghi che resistono e con varie iniziative fronteggiano il progressivo spopolamento con l'obiettivo appunto di invertire la tendenza. Storie di sindaci che amministrano i territori. E oggi, grazie a Mattia Mangraviti sulla Stampa di Torino, quella di Massimo Fazio, sindaco di Triora. Siamo nell'entroterra della Riviera Ligure di Ponente. Titolo dell'articolo: il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, lo faccio per amore. Chiaramente questo tra virgolette. E allora do il ben trovato a Massimo Di Fazio, sindaco di Triora. Ben trovato a Radio 24.
3: Buongiorno a tutti. Grazie della possibilità di esprimere il mio parere.
0: No, grazie per poter raccontare la sua storia. Allora, quando è stato eletto Di Fazio?
3: Io sono stato eletto nel 2018 e sono 8 anni che...
0: Ma una lista civica?
3: Sì, assolutamente. Assolutamente sì, una lista civica. Noi siamo di quelle persone, la nostra amministrazione è un'amministrazione che chi fa bene, che qualsiasi colore politico porta, è un complimento, quindi... questo è il nostro,
0: magari, insomma, fosse nostro così non solo a Triora. Vabbè, considerazione personale.
3: Però è una realtà, bisognerebbe ragionare così.
0: Allora, dal 2018 lei avrebbe avuto diritto ad uno stipendio di quanto?
3: Allora, uno stipendio di circa 1700 euro più i contributi. Io ho rinunciato allo stipendio, ai contributi e anche a tutti i rimborsi spesa. Io non sono politico, faccio il sindaco per amore del territorio, cerco di esprimermi nella maniera più possibile, nonostante sbagliando ovviamente, perché non è che sempre si fa tutto bene, però lo spirito è quello dell'amore del territorio.
0: Ecco, i suoi concittadini, compaesani, meglio dire in questo caso, cosa dicono? Apprezzano questo?
3: L'apprezzamento c'è, alle volte non viene recepito bene, però non posso dire niente. Noi, la nostra cittadinanza è una cittadinanza unita, la quale ci si cerca sempre di andare nello stesso verso tutti quanti, quindi non posso lamentarmi. Il primo mio mandato eravamo due liste, il secondo mandato una lista sola, perché proprio si è capito lo spirito della nostra amministrazione e l'obiettivo, ecco, dell'amministrazione dove vuole arrivare. Qui non c'è politica, ma c'è semplicemente lavorare per per cercare di portare gente nel nostro territorio, le attività che sono sul territorio per cercare di farle sopravvivere, e ben appunto è stata la motivazione che tutti rinunciano, io come sindaco, ma tutti gli assessori, chiunque regione.

0: rinuncio al gettone proprio per cercare di agevolare le persone che abitano in questo comune.
1: Ecco, complessivamente tra lei e le altre persone che avrebbero avuto diritto a un gettone di presenza, presumo i consiglieri comunali o comunque per altre attività, quanto ha risparmiato il comune, in sostanza in tutti
0: Allora,
1: questi anni?
0: i sindaci passati, chi più chi meno, tra rimborsi spese, tra compensi, gettoni delle giunte, costavano circa in 60.000 euro all'anno, al comune. Noi, non costa nulla, anzi, ci rimettiamo del nostro se consideriamo tutte le opere di volontariato che andiamo a realizzare.
1: Quanto è impegnato un sindaco di un paese come Triora?
0: Ecco, un sindaco di un paese come Triora sembrerebbe, uno dice, un sindaco di un paese piccolo non ha molti impegni, invece in realtà, beh, nella fattispecie del comune di Triora, che è il comune più grosso della provincia di Imperia, se non che con i suoi 68 km quadrati e 11 frazioni da gestire, oltre al capoluogo, vi posso assicurare che forse è molto più impegnativo di città, in quanto di comuni delle città, in quanto i comuni delle città hanno magari 400-500 dipendenti, il comune con il territorio e frazioni molto inferiore alle nostre, con la differenza che noi abbiamo tre dipendenti in comune, un architetto ad dolciore, una segretaria da scavalco e senza operaio comunale. E quindi vi lascio a voi pensare quali sono le difficoltà di un paese che deve gestire una situazione del genere.
1: Quindi il sindaco fa letteralmente di tutto, il sindaco e i suoi collaboratori più stretti.
0: Sì, noi cerchiamo di essere al servizio del cittadino. Io dico sempre, alle volte in certe situazioni increscenti, mi dicono: tu hai dei poteri, esercitali. E io dico sempre: no, io ho semplicemente dei doveri nei confronti di tutte le persone che abitano e che ospito in questo comune.
1: Ecco, ma com'è nato l'amore per questa terra? Perché ho letto, lei peraltro non è nato a Triora.
0: No, io non sono di Triora, io sono originario abruzzese, però sono nato a Sanremo, però già da ragazzo, quando avevo 11, 10, 11, 12 anni, ho iniziato a venire in questa valle, nell'Argentina, dove poi mi soffermavo su Triora e mi sono innamorato di questo paese, perché è un paese fantastico,
1: Il paese delle
0: dove c'è tutto,
1: streghe, delle
0: dove c'è.
1: streghe, il paese delle
0: Eh beh,
1: streghe.
0: certo, il paese famoso delle streghe, dove ci ho creato, anche costruito una famiglia, dove tuttora oggi vivo e ho due figli che vanno a scuola a Patriota.
1: Ecco, prima parlavamo dello spopolamento, com'è la situazione da voi? Siete in una zona particolare, peraltro bellissima, non siete troppo distanti dalla costa, però so che qualche problema c'è pure da voi.
0: Sì, assolutamente. La costa, comunque, sono pochi, sono tanti qua. Chi viene a stare qua viene quest'anno per soprattutto i servizi a livello di strade, le quali lasciano un pochino a desiderare, però qui c'è una qualità di vita la quale non credo ci sia da tante altre parti, perché comunque, nonostante che è un comune montano, abbiamo una scuola che è una pluriclasse e riusciamo a mantenere determinati servizi. Lo spopolamento c'è stato, se ricordiamo nel 1947 Triora aveva 7.600 abitanti, oggi ne abbiamo 390, quindi vi lascio a voi fare questa riflessione. È ovvio che noi stiamo cercando di far di tutto per ritornare all'interno del territorio, far tornare la gente all'interno del territorio. Ci abbiamo provato, ci stiamo riuscendo, siamo in incremento e abbiamo vinto un bando importantissimo proprio anche basato sul ritorno delle persone all'interno di questa comunità, che si chiama Bando Borghi, dove Triora è stato il primo comune in graduatoria in Regione Liguria su 6 e quarto in Italia. Quindi credo che sia una bella, cioè, sia stata una bella soddisfazione sia per Triora stessa che per la stessa amministrazione.
1: Grazie, grazie a Massimo Di Fazio, il sindaco di Triora che da 8 anni rinuncia allo stipendio. Buona estate.
0: Grazie a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Qualche messaggio al 349-238-6666. Eleonora, a proposito del sindaco, appunto, che non ha preso lo stipendio per così tanti anni e continuerà a non prenderlo, ma poteva prenderlo, dice, e girarlo ad un'associazione di volontariato diversa ogni volta. Ma evidentemente lo spirito del sindaco era quello che queste risorse rimanessero a disposizione della sua comunità. E ora voltiamo pagina, un fatto di cronaca. Da domenica non si hanno annunciato

0: notizie di un aereo, un ultraleggero, avrebbe dovuto atterrare verso le 11 di domenica appunto all'avio superficie di Sibari, proveniente da Capo d'Orlando nel Messinese, ma nello scalo del Cosentino non è mai arrivato. Questo aereo non ha lasciato tracce neppure attraverso il transponder. A pilotarlo Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano, un penalista molto noto nella capitale. Al suo fianco la compagna Angela Buccico, di 55 anni, di Matera. Camilla Mozzetti, collega del Messaggero, buonasera, bentrovata, effetto estate.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, le ricerche proseguono, ci sono novità?
1: Allora, ad ora che stiamo parlando, no, non ci sono novità, le ricerche andranno avanti fino a quando la luce lo permetterà, quindi almeno un'ora e mezza circa, e in campo davvero il dispiegamento è enorme perché ci sono circa 30 droni più tutta una serie di personale delle forze dell'ordine, aeronautica militare, vigili del fuoco, insomma si sta scandagliando con numerosi uomini e anche numerosi mezzi, soprattutto l'area, forse rispetto a ieri, circoscritto un po' di più un'area di interesse che è quella di Cozzo Cervello, cioè tra il litorale di Fuscaldo, quindi del nord di Cosenza sul Mar Tirreno, verso la parte più interna. È una zona ovviamente di altura che tende dal seguito alla Sila, però lì la vegetazione è molto fitta e anche a tratti impervia, e quindi le ricerche sono complesse. E non ci sono altri elementi se non il fatto che la dinamica anche della partenza Capo d'Orlando domenica mattina alle 9:30 era stata comunicata in Sicilia l'arrivo a Sibari. La stazione di Sibari però aspettavano una chiamata dell'avvocato che in qualche modo anticipava il loro arrivo, e questa chiamata non c'è stata. Il transponder di bordo non dava segnale e le ultime localizzazioni utili per i soccorritori sono state quelle dei cellulari dei due dispersi, quello della compagna dell'avvocato Arnulfo è stato identificato nell'area di Falconara Albanese e quello invece, il cellulare di Arnulfo, nell'area di Fuscaldo, quindi già passato il tratto di Mar Tirreno sostanzialmente. La tratta abituale è una tratta che viene solitamente utilizzata per chi parte dalla Sicilia da Capo d'Orlando ed è diretto a Sibari, e quindi non è nel piano almeno comunicato alla partenza pare ci fossero stati dei cambi che tuttavia non si possono escludere in fase di volo per NX ragioni. La parte dove si stanno concentrando le ricerche, che è più nell'entroterra, è soggetta anche a sbalzi climatici, quindi si può avere l'idea, trovandosi in costa, di una bellissima giornata, di un cielo sereno, e spostandosi poi più nell'entroterra essere coinvolti anche in temporali o in situazioni avverse, quindi non si può neanche escludere che l'avvocato possa aver deciso, non so, di cambiare rotta o di essere rimasto coinvolto appunto in una zona poco nitida e pertanto aver perso, certo, magari l'orientamento o un guasto al mezzo, insomma.
0: Certo, queste sono le ipotesi. Qualcuno ha parlato anche della possibilità di un giallo legato all'attività professionale, ma mi sembra una pista assolutamente inconsistente.
1: Non ci sono assolutamente riscontri di alcun tipo al riguardo. Certamente l'avvocato Arnulfo è un professionista molto noto a Roma, nella capitale, la sua compagna anche, sono dei professionisti che ovviamente hanno seguito tante vicende, ma insomma al momento mi sembra questo non è suffragato da elementi. Laddove dovesse poi essere trovato.
0: Certo, però allo stato attuale non c'è alcun elemento che possa portare verso questa pista. Grazie a Camilla Mozzetti, il Messaggero. 20:30

0: gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Effetto estate.
2: 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Alle 20 e quasi due minuti ricapitoliamo i fatti principali del giorno. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione della Svizzera. Resta in Germania intanto una ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto Madrid annuncia più strutture di accoglienza a Ceuta per il governo spagnolo, nelle enclave sarebbero rimasti 5.000 migranti. Il dolore e le polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento di Campo Nogara, Venezia, dall'ex che poi si è ucciso, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice Zaia. Emergono intanto particolari raccapriccianti. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, dice la madre di Tania. Vicino a Roma intanto un'altra donna ammazzata, fermato il compagno, l'allarme dato dalla figlia. Sono 4 le donne uccise in appena 3 giorni. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciaia ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non lo si legge in una nota. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciaia, da 14 imprese associate. Addio alla leggenda del trotto Varenne. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto in un allevamento di eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia, Francia e Stati Uniti. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno, il 2001. In palio non c'è soltanto una maxi multa, ma il futuro dei social media negli Stati Uniti. In California è iniziato il processo a Meta, trascinato sul banco degli imputati da 29 stati che accusano l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Intanto tonfo di Meta a Wall Street, perde il 3,5%. E ora il punto esteri. Oggi esplosioni udite a Dubai. Ad un certo punto si è temuto anche un attacco diretto da parte dell'Iran. L'allerta è rientrata. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato 2 missili balistici contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno rilevato 2 missili balistici lanciati dall'Iran verso il paese, si legge in una dichiarazione pubblicata dal Ministero su X, che prosegue: il primo missile è caduto al di fuori delle acque territoriali, mentre il secondo è caduto all'interno delle acque territoriali. Così appunto la nota pubblicata dal Ministero. Va detto che dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa tra Iran e USA a giugno, gli Emirati non avevano segnalato nessun attacco iraniano. Ma sentiamo direttamente come stanno le cose da Dubai. Da Dubai ci parla Salvatore Leggero, imprenditore che opera nel settore immobiliare. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
3: Buonasera, grazie per il vostro invito.
2: No, grazie a lei per portarci questa testimonianza diretta da Dubai. Dunque, come abbiamo detto, c'è stata questa dichiarazione del Ministero, ha detto 2 missili sono partiti. Voi in qualche modo cosa avete colto di tutto questo?
3: Ma direi, confermo che abbiamo vissuto un momento di allerta anche notevole, perché erano mesi, ci eravamo disabituati a questi SMS che portano con sé le sirene e squillano tutti insieme. Ma a mio avviso il vero dato giornalistico non sono tanto le sirene, ma l'assoluta capacità un'ora dopo, quando è arrivato il messaggio di, chiamiamolo, rimessa in sicurezza, dove un'ora dopo l'intera città era già tornata a lavorare e a produrre, i cantieri erano stati sospesi, hanno ripreso e noi abbiamo ricominciato a vivere. I sistemi di sicurezza, insomma, sono un'eccellenza e facciamo bene a parlarne, ma a mio avviso la forza di Dubai non è solo militare, è psicologica e sociale. una vera

0: resilienza di questa città, che ormai possiamo dire dopo mesi resta un asset economico.
1: Ecco, si parlava delle conseguenze nei primi tempi, dall'inizio di questa guerra, sull'economia del paese. E cosa mi dice? Da quello che posso capire, i contraccolpi sono stati solo nel momento iniziale di tutto.
0: Sicuramente nei primi 3 mesi, cito i dati ufficiali, c'è stato un blocco di molte attività e questo blocco perdura, è ovvio che perdura, soprattutto per quanto riguarda la presenza dei turisti, che sono molti, molti di meno, direi quasi spariti rispetto alle medie degli anni precedenti. Dobbiamo considerare anche che siamo in bassa stagione e che le scuole sono chiuse, quindi per molti stranieri è l'occasione di allontanarsi da questo territorio e trascorrere questo periodo nelle proprie countries, nei propri paesi.
1: Grazie,
0: Però
1: grazie.
0: sicuramente
1: Prego.
0: sì. No, volevo dire che sicuramente ci aspettiamo una ripresa di residenti, non turisti, che è già ricominciata, lo vediamo dalle matricole dei visa che vengono rilasciati e sicuramente c'è da fare, diciamo, una differenza. C'è un Dubai che sta soffrendo, che è quella del turismo e di certi investitori immobiliari che ci credevano e che magari si sono giustamente anche raffreddati o fermati, ma c'è anche una parte positiva di chi vede un buon punto di entrata e non è solo una questione, diciamo, economica, è l'opportunità di, per esempio, che ho colto io, che sono arrivato qui proprio all'inizio della pandemia. Insomma, è un momento buono per chi voglia cambiare e crede che l'economia di questa zona del mondo possa prosperare se la guardiamo nel medio termine, magari se non giudichiamo da un paio di trimestri o da un anno.
1: Grazie, grazie a Salvatore Leggero che ci ha parlato da Dubai, quindi ci ha aggiornato su questo allarme che ha caratterizzato la giornata, ma come abbiamo sentito non ci sono state conseguenze né alle cose né alle persone. E ora chiamo in causa e lo ringrazio per la disponibilità Stefano Stefanini, consigliere scientifico ISPID, ex ambasciatore. Buonasera, ben ritrovato a Radio 24.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato, come diciamo a tutti i nostri ospiti che anche in questi periodi di ferie, di vacanze, si prestano a mettersi in collegamento con Effetto Estate. Allora, nuovo braccio di ferro, per così dire, tra USA e Iran a parole, lo stretto resta chiuso, dice Teheran, Trump replica sui social, è territorio USA, è ancora la controreplica, correggeremo presto le sue illusioni, insomma si va avanti in questo braccio di ferro psicologico, nel frattempo Hormuz resta praticamente chiuso.
2: La realtà è proprio quella che dica Trump, Hormuz resta chiuso. Può dichiararlo territorio USA, in realtà sono acque internazionali in cui dovrebbe essere il transito libero, come era fino all'inizio della guerra. Ma l'Iran è in grado di controllare il passaggio e quindi Hormuz resta chiuso.
1: E
2: Ci
1: questo
2: sono navi
1: è.
2: ormai ferme da 4 mesi.
1: E la situazione, sappiamo benissimo, gli impatti economici sono sull'economia non solo dell'area ma di tutto il mondo, sono pesanti e più si va avanti, più chiaramente bisogna fare i conti con questo. Ecco, la notizia di oggi è che c'è stato un nuovo attacco degli Houthi ad una raffineria in Arabia Saudita. Gli Houthi, insomma, continuano in questa politica di terrorismo, per così dire.
2: Sì, questo è un allargamento strisciante del conflitto perché parliamo di un'altra forza che al servizio dell'Iran o comunque al servizio degli interessi dell'Iran che aggrava le tensioni con questi attacchi all'Arabia Saudita. Lì però bisogna stare anche attenti perché se l'Iran che ha le carte migliori per il controllo di Hormuz tira troppo la corda con i paesi del Golfo, alla fine rischia di trovarsi contro non soltanto gli Stati Uniti e Israele, ma anche i paesi del Golfo, per i quali quello che sta succedendo è veramente un attentato alla prosperità economica.
1: Ecco, alcuni ascoltatori ci scrivono, chiedete all'ambasciatore secondo lui come finirà questa guerra, questo braccio di ferro. Chiaramente lei non ha la palla di vetro, però alla luce della sua esperienza, che idea si può fare sulla prospettiva?
2: ringrazio molto gli ascoltatori della fiducia che mi fanno. Guardi, io penso che la situazione in cui ci troviamo adesso, cioè con un Hormuz chiuso, che semichiuso, diventa il regime normale. E gli stati dei paesi del Golfo stanno già cercando alternative all'esportazione, per cui continueremo a lungo con questo stato di guerra non guerra, e l'economia mondiale, le fornitori energetiche cercano di adattarsi. Per una svolta decisa ci vorrebbe un cambio di scelte da parte o degli Stati Uniti o dell'Iran, che non vedo all'orizzonte.
1: Spostandoci sull'altro fronte, Russia-Ucraina, si intensificano gli attacchi da una parte e dall'altra, il numero delle vittime civili è tra i più alti in questi giorni, in queste settimane, chiaramente se si eccettua la prima fase della guerra. Anche a questo punto, che punto è la guerra anche lì, secondo lei?
2: Allora, l'Ucraina è riuscita a creare una situazione in cui sul fronte vero e proprio, quindi parlando di perdite militari, i russi non riescono ad avanzare, perché per cercare di avanzare subiscono delle perdite enormi a causa dei droni. Quindi questo si ripercuote perversamente sulla popolazione civile, perché a questo punto entrambi non hanno altra scelta. La Russia, non riuscendo a portare avanti una guerra convenzionale, cioè fronte contro fronte, in cui fino a faceva valere il vantaggio di massa di cui può disporre con avanzamenti microscopici, ma li faceva. Allora si riversa negli attacchi contro infrastrutture civili, e quindi e spesso anche contro obiettivi che di infrastrutturale non hanno nulla, ma serve semplicemente a intimidire la popolazione. L'Ucraina, per parte sua, ha scoperto la capacità con i droni di colpire all'interno della Russia, per far sentire anche i russi che sono in guerra, perché per 4 anni praticamente Putin è riuscito a tenere il paese in guerra senza che la popolazione, tranne le zone del fronte e i militari ovviamente che hanno subito perdite enormi, se ne accorgessero. E quindi siamo in uno stadio della guerra in cui sono soprattutto le infrastrutture e le popolazioni civili a subire le conseguenze. Se questo porterà la Russia a più miti consigli, nel senso di accettare quello che l'Ucraina chiede da tempo, cioè un cessate il fuoco a bocce ferme, non lo sappiamo, ma l'unica via è quella, un cessate il fuoco in cui la Russia di fatto mantiene i notevoli conquiste territoriali che ha fatto, e poi il resto si negozia. La Russia vuole di più e non riesce, e non ha più la capacità di ottenerlo, e questo deve preoccupare, perché non sappiamo quale sarà la prossima mossa di Putin.
1: Certo, grazie a Stefano Stefanini, consigliere scientifico di ISPI ed ex ambasciatore. Il 29 agosto, quindi tra una decina di giorni, l'Islanda tornerà alle urne per il referendum in cui si voterà la riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea. È a tutti gli effetti una scelta sul posto che Reykjavik vuole occupare nel mondo. Nanni Schiavo, giornalista freelance, collabora con l'Inchiesta e Osservatorio Artico e andrà in Islanda a seguire il referendum, è collegato con noi. Buonasera, bentrovato a Effetto Estate.
3: Buonasera, grazie mille per questa occasione.
1: No, il grazie 29 a lei. Agosto. Grazie a lei per averla citata. Allora, prego, mi dica.
3: Prego.
1: No, mi diceva.
3: Dicevo, il 29 agosto i cittadini islandesi si recheranno alle urne per rimettere in moto il processo di adesione all'Unione Europea. Parliamo di un referendum preliminare. Un'eventuale adesione completa dovrebbe essere sottoposta a un secondo referendum.
1: Ecco, ma come nasce questa iniziativa? C'è sostanzialmente l'ombra di Trump, le politiche dei dazi e poi le ambizioni di Washington sulla vicina Groenlandia a determinare questa consultazione?
3: Assolutamente sì, il vero acceleratore proprio nelle politiche dei dazi di Donald Trump, l'Islanda è stata colpita da tariffe del

0: 15% su vari prodotti islandesi che hanno un po' smascherato le vulnerabilità dell'Islanda rispetto alle decisioni altrui. A questo si aggiungono le ambizioni di Washington appunto sulla Groenlandia. Ricordiamoci che per noi la Groenlandia può essere lontanissima, per l'Islanda è a 280 chilometri. Varie volte, lo ricordavano oggi sul Corriere della Sera, Trump ha confuso Groenlandia e Islanda.
1: Eh sì, vabbè, sulla geografia peraltro anche alcuni nostri leader politici non sono proprio ferratissimi. Ecco, c'è anche un risvolto economico però dietro all'eventuale ingresso nell'Unione Europea.
0: Chiaro, per loro, per l'Islanda, significa accettare la politica di pesca comune, che al momento non solo fa, diciamo, solidifica un trauma identitario, quello delle guerre del Merluzzo con il Regno Unito, ma appare inadeguata ad un soggetto ittico come l'Islanda. Per questo motivo la Commissione europea, per tramite di Ursula von der Leyen, ha proposto delle deroghe. D'altro canto, come dire, per noi, Unione Europea, l'opportunità è notevole perché la via Artica, se pensiamo che si stima che entro il 2050 l'Artico sarà completamente privo di ghiaccio, permette una rotta che accorcia fino al 40% la distanza dall'Asia all'Europa, bypassando il canale di Suez, che peraltro abbiamo ascoltato, può essere esposto a delle vulnerabilità.
1: Ecco, per quanto riguarda l'eventuale vittoria del sì, poi si avvierebbe una procedura che potrebbe essere anche abbastanza rapida, però nei tempi dell'Unione Europea parliamo sempre di anni.
0: Sì, parliamo di un'adesione che dovesse arrivare non arriverebbe prima del 2031-2032, ricordando peraltro che nel frattempo, nel 2028, l'Islanda si recherà alle politiche. E lì sarà, diciamo, un banco di prova anche per il governo socialdemocratico di Frostand Oettingr, che ha pensato di approfittare di un momento propizio per rilanciare l'idea di questo referendum, che già si era arenata nel 2013.
1: Ecco, la campagna per il sì, diciamo su quali argomenti faleva?
0: Allora, in Islanda, diciamo, è stato fondato un movimento europeo che si occupa di promuovere le ragioni del sì. Un tema è sicuramente la vulnerabilità della valuta, la krona islandese, che porta a dei costi della vita veramente alti. Dall'altra parte, oltre a, la questione pesca, in Islanda, diciamo, una parte più resistente, più conservatrice, teme un ingresso in Unione Europea per la perdita di, sovranità. Ecco. Anche da un punto di vista militare, uno degli argomenti che la parte avversa, diciamo, a questo referendum appone è quello di una Unione Europea che ancora non sarebbe in grado veramente di occuparsi della difesa dell'Islanda.
1: Ecco, per quanto riguarda i sondaggi, ci sono sondaggi in Islanda che in qualche modo delineano quello che potrebbe accadere?
0: Al momento parliamo di una situazione leaning yes, quindi un leggerissimo vantaggio per il sì, una vittoria e una conseguente vittoria al secondo referendum porterebbe l'Islanda all'interno del contesto europeo. Qui avrebbe sicuramente più voce in capitolo su materie che al momento recepisce senza poterle condizionare,
1: Ecco,
0: nonché una rappresentanza al
1: sì. In
0: Parlamento europeo, ovviamente.
1: Islanda si vota a 18 anni?
0: L'Islanda si vota 18 anni, parliamo di un paese che ha 400.000 abitanti, di cui soltanto 266.000 sono elettori.
1: Grazie, grazie a Nanni Schiavo, giornalista freelance, collabora con l'Inchiesta e Osservatorio Artico per questa analisi in vista del voto appunto in Islanda sul referendum per l'adesione all'Unione Europea. Da ieri sera, in vista dell'anniversario del terremoto del 24 agosto del 2016, e quindi cadrà lunedì prossimo, proponiamo storie, testimonianze, voci di donne, di uomini che con il loro lavoro, il loro impegno, la loro tenacia hanno iniettato linfa vitale a territori sconvolti ma non piegati dal terribile sisma di 10 anni fa. E allora, stasera andiamo a Cessa Palombo, siamo in provincia

0: di Macerata, conosciamo Fabiana Tassoni ed entriamo idealmente nel giardino delle farfalle. Buonasera Fabiana.
1: Buonasera a tutti voi, grazie.
0: Allora, cos'è il giardino delle farfalle?
1: È un luogo dove noi qui facciamo conoscere le farfalle del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ci troviamo appunto all'interno del parco, siamo un centro visita e attraverso, diciamo, le nostre visite esperienziali facciamo conoscere ai visitatori appunto la biodiversità del parco, le farfalle, gli insetti, gli impollinatori, gli insetti impollinatori, la natura in generale, il territorio, insomma, e tutto quello che concerne diciamo le bellezze di questi Monti Sibillini.
0: Ecco, il giardino delle farfalle ha un significato particolare chiaramente dopo il terremoto.
1: Purtroppo sì, la nostra struttura è diventata inagibile dopo il sisma del 26 ottobre e da lì, insomma, abbiamo capito che tutto era da riprogrammare e con grandi difficoltà, perché comunque fuori casa, senza lavoro, avevamo all'epoca un bambino piccolo, quindi che ora ha 10 anni, però all'epoca aveva 2 mesi e quindi, insomma, sono stati dei momenti duri, perché comunque decidere anche di restare in questo territorio, si sapeva che comunque sarebbe stata una scelta sofferta, ecco, perché al momento del sisma era molto più facile spostarsi o essere delocalizzati da un'altra parte, magari in un'area commerciale dove comunque avevi qualche possibilità in più di lavorare. Invece diciamo, abbiamo scelto di restare qui grazie anche all'ufficio ricostruzione, che ci ha permesso di capito, ecco, nel nostro intento, perché qui non nascevamo come bar, come pizzeria, come, diciamo, attività commerciale, ma il nostro cuore era proprio legato all'educazione ambientale, quindi alle visite guidate in natura e alla scoperta di questo territorio.
0: Avete mai pensato di gettare la spugna?
1: Ci sono stati tanti momenti, devo dire la verità, anche perché poi concomitanti al terremoto, perché poi, diciamo, 2016-2020 c'è poi stato anche il Covid e sono stati per noi terremotati dei messaggi contrapposti, perché spesso con il terremoto ci si è ritrovati in tanti all'interno di un'unica unità abitativa, perché comunque le case da abitare erano veramente poche. E quindi, insomma, con il Covid, chiaramente, se prima tutti insieme, dopo tutti separati, quindi è stato veramente difficile, anche perché poi la nostra attività poi era ripartita, diciamo, grazie diciamo alla Protezione Civile, ma anche grazie al Comune di Cessa Palombo, ma soprattutto grazie anche alla solidarietà, era ripartita nel aprile 2018, ma con locali veramente non adeguati per quello che poteva essere un'emergenza pandemica, ecco. Quindi sono stati veramente anni di grandi sacrifici, insomma, e stringendo i denti si è arrivati, diciamo, a questo punto dove si spera presto di vedere la luce in fondo al tunnel.
0: Lei dov'era alle 3:36 di quel 24 agosto?
1: Ero nel letto a dormire come tutte le persone e avevo un bimbo piccolissimo, quindi tra una poppata e l'altra, insomma, è un'attività comunque da mandare avanti, perché comunque nostro figlio è nato a luglio, quindi, insomma, il 24 agosto aveva 40 giorni, era ancora periodo di coliche notturne e quindi sì, eravamo nel letto e da lì abbiamo capito, quando si è capito, diciamo, dove era il terremoto, che, insomma, le cose diciamo non avrebbero, insomma, avrebbero avuto un peso importante, tant'è vero che poi dopo, vabbè, la mattinata successiva si è capito, insomma, anzi durante la notte, poi in macchina ascoltando la radio si è capito, diciamo, tutto quello che era successo, dalle parole del sindaco di Amatrice a, diciamo, tanti altri collegamenti, insomma, che le cose sarebbero state pesanti. Poi, devo dire la verità, c'è stato un susseguirsi di scosse, ma noi avevamo comunque la struttura, che la Protezione Civile aveva detto che potevamo continuare a fare attività, anche perché c'erano turisti in zona e quindi la gente si sentiva un po' spaesata, non sapeva dove andare, però sa, in un giardino poteva essere il luogo giusto dove passare, diciamo, tempo, ecco. Quindi eravamo anche pieni di turisti e continuavamo a fare attività. Abbiamo fatto anche delle attività anche dedicate, diciamo, al turismo scolastico, proprio per far capire che c'era comunque una parte di Sibillini che reagiva e che comunque non aveva avuto i danni della parte a sud. Poi le cose purtroppo sono degenerate tra la scossa del 26 ottobre, dove hanno dichiarato inagibile il nostro, diciamo, edificio museale, e quella del 30 ottobre, dove poi siamo tutti usciti fuori di casa. Ecco, quindi da lì la nostra vita è cambiata.
0: Grazie, grazie a Fabiana Tassoni, grazie al Giardino delle Farfalle, un abbraccio a tutta la vostra comunità. Buona serata.
1: Grazie a lei, grazie a voi, buon proseguimento.
2: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Effetto estate.
0: Sapete cos'è il bola rap o rap? Io no, poi leggendo l'articolo di Flaminia Savelli sul Messaggero l'ho scoperto. È una pistola che spara lacci e non è una novità per il prossimo carnevale, ma uno strumento vero e proprio di autotutela che è già in dotazione alla polizia locale di Mantova. E ora si inizierà la sperimentazione di questo dispositivo anche a Roma. Stefano Lulli, OSPOL, organizzazione sindacale Polizia Locale, buonasera, bentrovato a Radio 24.
5: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, come funziona questo strumento?
5: Ma diciamo che è una novità. È una novità, diciamo che a differenza del taser, che ha impulsi elettrici, questa, diciamo, una pistola a spara lacci, ecco, diciamo in questo modo, in cui vanno a immobilizzare la persona che sta commettendo un qualche cosa, o comunque sia è una condizione diciamo che è contro quella legge, quindi per immobilizzare sulla parte delle gambe o la parte del corpo. È questo. Certo, è una novità anche per noi, questo lo diciamo, perché sì, è vero che a Mantova si sta sperimentando, e infatti attendiamo questa sperimentazione per vedere, diciamo, i sviluppi, e chiaramente avendo anche, diciamo, meno problematiche rispetto al taser, che essendo impulsi elettrici bisogna stare attenti a chi si ha davanti, quindi una persona con problemi cardiaci, con altre patologie o quant'altro. Diciamo, è una cosa interessante, è uno strumento di autodifesa interessante.
0: Ecco, la sperimentazione riguarderà solo un numero limitato di agenti, presumo.
5: Ma allora, da quello che sappiamo, anzi, questo che ci conforta, che è anche, diciamo, un progetto finanziato anche dalla Regione Lombardia, e questo ci conforta perché comunque sia la Regione Lombardia è stata sempre attenta alle problematiche della polizia locale e quindi anche agli strumenti di autodifesa, quindi questo ci conforta e insomma pensiamo che vada a livello positivo. È chiaro che vuole anche su questo, diciamo, strumento una preparazione degli agenti specifica e quant'altro, insomma, ecco, è questo. Poi dopodiché, se va tutto bene, chiaramente a Roma Capitale, che insomma, diciamo, per numero di agenti e quant'altro è, diciamo, a 6.500-6.700 agenti, quindi è interessante, molto interessante per avere uno strumento a parte della pistola ordinaria, diciamo questo strumento di autodifesa.
0: A Roma si chiama il Pizzardone, a Milano il Ghisa, a Genova il Cantunè. È cambiato tanto il lavoro dell'agente di polizia locale in questi
5: ultimi anni?
0: Beh,
5: è cambiato tantissimo. Ormai, diciamo, la polizia locale, l'agente della polizia locale è un agente di polizia come tutti gli altri a ordinamento civile, è questo, quindi diciamo si fanno servizi congiunti con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con altre forze di polizia, e quindi ormai è di routine questo lavoro. Ecco, su questo aspettiamo soltanto una legge di riforma che dia giustizia e dignità alle donne e uomini della polizia locale.
0: Non è però che questa, diciamo, sovrapposizione di ruoli con la polizia e i carabinieri ha un po' snaturato anche l'immagine sociale dell'agente di polizia locale, che aveva magari prima compiti un po' più limitati, ma forse un filino più a contatto con la gente?
5: Ma diciamo nel corso di 50 anni è cambiato tantissimo il lavoro dell'agente di polizia locale. Prima il classico, come lo chiamiamo, pizzardone, vigile urbano o quant'altro, era un lavoro, come dice lei, un pochino più sociale, più vicino alla gente. E, cioè, ricordiamo tutti il vigile, il pizzardone che andava nei giardinetti e comunque sia stava attento anche al decoro urbano o al bambino che giocava con la palla, insomma, ecco, ce lo ricordiamo tutti, questo è questo. Ma è cambiato, la società è cambiata, è cambiato tutto, quindi ormai abbiamo le movite che non è che durano più fino alle 10 di sera, alle 11 di sera, durano fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte o quant'altro, tutto quello che c'è in un mondo in cui comunque sia poi ci sono le gang, ci sono le bande, ci sono tutto quello che sappiamo e tutto quello che accade, e tutto quello che accade anche specialmente sui ragazzi minori. È questo qui, e questo è un fenomeno dove la polizia locale è chiamata in prima battuta su questi fenomeni della movida e diciamo dell'attenzione su questo, quindi è cambiato tutto, quindi non è che diciamo ci deve stare una differenziazione, no, chiaramente la polizia locale rimane sempre al servizio della città, dei cittadini e di quant'altro, in quel limitato confine, è questo. E le altre forze di polizia hanno anche altri compiti, ma poi ci andiamo a congiungere su quelli in cui è la repressione dei diciamo ormai quello classificato anche nelle leggi dei reati predatori, è questo qui, quindi è questo, purtroppo la società è cambiata e non tanto in meglio, insomma, ecco.
0: Grazie a Stefano Lulli, OSPOL, Organizzazione Sindacale Polizia Locali, buonasera e buona estate.
5: Ringraziamo a voi e tutti i vostri telespettatori. Buonasera.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stand di biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i $90 al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari è maglia nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi, più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian meno 4,9% ed ST meno 7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Effetto estate.
0: 20:36 e 40 secondi, 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Dunque apriamo la pagina sportiva. Dunque, a diporto tra i giorni di Ferragosto, la stagione calcistica è iniziata con la Coppa Italia. Il prossimo weekend ripartono A e B, un avvio giustamente un po' oscurato dall'azzurro che vince, quello dell'atletica, del nuoto, imprese che ieri abbiamo celebrato con Stefano May, presidente della FIDAL. May ci ha ricordato quanto al di là dei campioni valga il movimento, quanto valgano gli atleti che magari non partecipano alle competizioni internazionali, ma che costituiscono tutti insieme l'ossatura della federazione, l'ossatura di questa disciplina. Ragazze, ragazzi che si divertono, che crescono, maturano praticando sport bellissimi in queste che sono autentiche palestre di vita. Ecco, quando si parla di calcio si pensa sempre solo al calcio professionistico, ignorando che anche qui la linfa vitale, potremmo dire l'espressione più pura, più popolare di questo sport, la si trova nel cosiddetto calcio minore, quello che va in scena sui campi di periferia, sui quali scendono non solo i calciatori, ma anche un'altra categoria fondamentale per lo svolgimento delle partite, dei campionati. Mi riferisco agli arbitri. Pure qui c'è un movimento che parte dalle fondamenta, da ragazzi e anche ragazze ora che scelgono di indossare quella che una volta era la giacchetta nera. Ora la questione è cromaticamente più variegata e tende pure a tinte da evidenziatore. E allora stasera soffermiamo lo sguardo su di loro e lo spunto ce lo dà un bel libro, si intitola Un uomo solo al comando, l'autore è un giornalista e scrittore, si chiama Valentino Losito, di Bari, meglio di Bitonto, è collegato con noi. Ciao, bentrovato a Radio 24.
9: Buonasera Andrea, ciao e buonasera agli ascoltatori di Radio 24 e grazie per questo invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Allora, Un uomo solo al comando è la celebre frase pronunciata dal radiocronista Mario Ferretti in apertura di collegamento, così definì Coppi durante la Cuneo Pinerolo, tappa del Giro d'Italia del 1949. Qui l'uomo solo è l'arbitro, in questo caso Valentino è tuo figlio.
9: Sì, la tua ricostruzione è stata perfetta. Quella di Coppi era la solitudine del trionfatore, di chi aveva staccato il gruppo e andava a dominare la corsa. Questa è una solitudine ben diversa, sì, è la solitudine dei giovani arbitri. Io da 4 anni sono appunto il papà accompagnatore di un giovane arbitro, Lorenzo ha 20 anni, arbitra in prima categoria, e partendo da questa mia esperienza personale anche di genitore, un'esperienza molto arricchente, di grande spessore anche umano, ho cercato in questo libro, come dire, di raccontare, di illuminare, come dicevi tu, una periferia abbastanza invisibile ma assai reale del pianeta calcio, che ha come sfondo i campi di provincia, qualche volta col manto sintetico, molto più spesso con il manto di polvere. E questi ragazzi vanno in campo, veramente si potrebbe dire, protetti solo dal loro coraggio, perché come sai soltanto dalla promozione in su scatta la terna. E quindi ogni domenica mi piace essere stato con questo libro, come dire, il portavoce, anzi forse il portasilenzi di tanti papà, di tanti parenti che ogni domenica accompagnano questi ragazzi su questi campi. Fanno un'esperienza veramente interessante se si considera che prendono pochi soldi, pochissima gloria, se va bene escono indenni dal terreno di gioco, perché purtroppo certo, gli episodi di violenza si ripetono. E quindi mi sono chiesto, in fondo, per un ragazzo del 2026 bombardato, come dire, eternamente connesso, no, in questo nostro post villaggio globale, possa un giorno decidere, scoprire questa vocazione, tra virgolette, ma non, l'espressione non è del tutto sbagliata, una dimensione che si basa su due valori un po' fuori corso, specialmente per i giovani: la solitudine, perché l'arbitro è solo, specialmente quando deve decidere, e anche il silenzio, perché poi in fondo l'arbitro parla soltanto con dei gesti. E quindi questi ragazzi fanno un master con se stessi. È bella questa espressione, questa idea. Sì. E questa è senz'altro una
0: ecco,
9: scuola
0: Valentino,
9: di vita.
0: Scusa se ti interrompo, no. Abbiamo pochi secondi. Ecco, ti chiedo però, il papà guarda il figlio, un calciatore si giudica dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, cantava qualcuno. Ecco, come giudichi poi la prestazione di tuo figlio? Lo consoli quando le cose non vanno bene, come si fa con un calciatore, oppure dici bravo, hai arbitrato bene? E altra cosa, ti sei a volte trovato in una situazione, diciamo così, di difensore anche fisico del figlio arbitro?
9: Senti Andrea, facendoli scongiuri finora no, diciamo che è andato tutto liscio. Senti, i primi arbitri, i primi giudici di se stessi sono i ragazzi. Dopo la partita, il papà oggi non è andata bene, oggi è andata meglio. Come sai, quasi ogni domenica loro ricevono la visita dell'organo tecnico, dell'ispettore, e la loro pagella va dall'8,40 che è la sufficienza all'8,70 che insomma è l'eccellenza, e quindi già quel voto dice molto sulla prestazione. Ecco, ti dicevo prima, un'esperienza molto ricca, perché devi saper sempre bilanciare, consolare, incoraggiare, insomma.
0: Ecco, Valentino, eri andato via un attimo, le linee talvolta non ci assistono, vanno fuori gioco, ecco, per così dire.
9: Sì.
0: Ecco, devi assistere, devi appunto, in qualche modo, come si fa con un calciatore, come fosse un calciatore.
9: Consolare, incoraggiare, anche richiamare, perché non, questa poi è una scuola di vita.
0: Ecco,
9: in
0: ma
9: cui
0: quando, scusami, ma tu
9: sì.
0: dove ti metti a guardare tuo figlio mentre arbitra? Ti metti nella tribunetta, messo che ci sia una tribunetta, ti metti magari lateralmente,
9: sì,
0: poi senti i commenti.
9: Sì,
0: senti i commenti,
9: io mi metto veramente in un angolo della tribuna, cerco di non schierarmi, di non mettermi in nessuna delle tifoserie, sento i commenti. E questa è un'altra annotazione che vorrei fare molto velocemente. Io trovo questi genitori che ritengono tutti che i propri figli siano dei Maradona, dei Messi in erba, e mi verrebbe molte volte di dire loro.
0: E purtroppo va sempre in fuorigioco la linea. A proposito di arbitri, evidentemente abbiamo dei problemi, proviamo forse a recuperare Valentino Losito, ci sei?
9: Sì.
0: Ecco, abbi pazienza,
9: sono,
0: evidentemente
9: sono,
0: la VAR interviene, ti mette fuori gioco. Abbiamo ancora un minuto, ecco, però anche un arbitro, sì, chiaramente quando parte, come inizia la carriera, come un ragazzo che inizia a giocare a pallone,
9: sì,
0: però ha delle ambizioni, delle aspirazioni, in qualche
9: modo,
0: presumo anche Lorenzo, come tanti altri ragazzi, sì, presumo penserà, sì, di salire gradini, no?
9: Sì, certo, nella prefazione Graziano Cesari, tra l'altro il ligure Graziano Cesari, dice uno su mille ce la fa, come dice Gianni Morandi, ma Lorenzo, come tanti ragazzi, ha preso molto sul serio questa esperienza, che ripeto è un'esperienza di vita, è una scuola di vita. Un arbitro lo riconosci subito, perché è uno stile di vita che questi ragazzi hanno.
0: Ecco, allora siamo a questo punto siamo costretti a interrompere il collegamento. Purtroppo, ripeto, siamo finiti troppe volte fuori gioco con le linee. Peraltro il tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi. C'è il tempo per ringraziare chi ha fatto questo programma, cioè Miriam Lucchetti e Paolo Valentino in redazione. In regia ci sono stati Carmelo Lauricella e Martin Carramone. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, effetto estate.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo sulla 1 tratta Emiliano, code per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Attese di circa 30 minuti in Valle d'Aosta al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco per il traffico intenso in direzione della Francia. Al sud, per traffico intenso sulla 3 Napoli-Salerno, code allo svincolo di Castellammare di Stabia in uscita in direzione Salerno. È tutto, buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Che vi sia propizia questa nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono elettronicamente Manuel Agnelli e vi annuncio che torneremo a parlare di concept album nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Siamo dunque arrivati alla quarta puntata dedicata ai concept album. Non sono poche, ma scorrendo i titoli scelti nelle puntate precedenti mi rendo conto che manco fossimo nel Klondike con Zio Paperone abbiamo individuato un filone ricchissimo che ci ha permesso e ci permetterà oggi di raccontare la storia del rock da un punto di vista particolare, sicuramente diverso da quello della narrazione cronologica. Poi fa sempre bene immergersi nei meandri di opere che rappresentano ognuna un modo di intendere la musica e l'arte. Alla fine ci siamo resi conto che in un racconto sui concept album non poteva mancare Tommy, che è un concept album particolare perché poi è la prima rock opera, per dirla alla British, della storia. Non c'è dubbio che grazie a Tommy gli Who sono entrati in una dimensione diversa sia dal punto di vista artistico che di status. Tommy è per gran parte frutto del talento e della voglia di Pete Townshend di andare oltre al limite del singolo da 3 minuti. È la storia di un ragazzino che nasce sul finire della Seconda Guerra Mondiale, che per una serie di traumi e violenze familiari rimane sordo, cieco e muto. Diventa prima un mago del flipper, poi una sorta di nuovo messia con un seguito popolare sterminato e soldi poi da proto guru della Silicon Valley, e quindi, dopo aver spaccato uno specchio, torna a una vita normale. Il disco è strutturato come un'opera con tanto di overture e di finale, con personaggi ben definiti, ognuno dei quali entra in scena attraverso le canzoni nel racconto. Non è un caso che sia diventato un film di culto diretto da Ken Russell e un musical di Broadway vincitore del Tony Award, che è l'Oscar del teatro. Mi piace però ricordare che il mito di Tommy nasce grazie alla leggendaria tournée che dal 29 settembre del 1969 al 7 giugno del 1970 ha contribuito a fare degli Who una delle più potenti e devastanti macchine da live della storia della musica popolare. È con questo tour massacrante che Pete Townshend, John Entwistle e Keith Moon si guadagnano un posto decisivo nella storia del proprio strumento, ma soprattutto Roger Daltrey dimostra finalmente di essere quello che per me è uno dei più grandi cantanti della storia. Lo so che Tommy meriterebbe una puntata monografica e magari ne faremo una sugli Who, e intanto però ascoltiamoci Amazing Journey degli Who.

Abbiamo cominciato questa puntata di Leoni per Agnelli dedicata ai concept album con Tommy e gli Who, tanto per essere sicuri di non sbagliare, e tanto per non sbagliare parliamo adesso dei Radiohead, che tra l'altro, come quasi tutti saprete, sono tornati a suonare insieme dopo 7 anni, in un anno segnato da un'epidemia di reunion, in realtà, che ha investito un po' tutto il rock inglese, gli Oasis, i Suede, i Pulp, il Britpop, diciamo, è tornato in grande stile a far girare dollaroni nelle casse dell'industria musicale di Sua Maestà Re Carlo III. I Radiohead col Britpop non c'entrano una cippa di niente, c'entrano però con l'idea di concept album, perché Kid A è un probabile concept dedicato alla nascita del primo bambino clonato. Kid A è un disco che scuote dalle fondamenta l'idea stessa del rock, è un atto di coraggio devastante da parte di una band che 3 anni prima era arrivata al primo posto degli USA e avrebbe potuto sedersi sulla comoda poltrona del cliché. Invece spazza via tutto e immerge la musica in un clima carico d'angoscia, a volte anche funereo. La musica immersa in una nuova idea di elettronica mostra influenze insolite, vanno un po' dallo sperimentalismo krautrock dei Can a certe soluzioni ritmiche di DJ Shadow, fino a compositori come Penderecki e soprattutto Olivier Messiaen, il faro ispiratore di Johnny Greenwood. Domina l'idea di uscire dal seminato con un'inevitabile attenzione a una libertà di tipo jazzistico. È chiaramente una di quelle opere che segna un prima e un dopo e consegna a un artista la certezza che non si può più tornare indietro. Tom York racconta come nessuno la paranoia dell'essere contemporaneo e i Radiohead trasformano in musica la contraddizione di fondo che c'è tra il loro amore viscerale per l'elettronica e le macchine e il mondo che raccontano sempre più sul baratro della deumanizzazione. Le canzoni di Kid A, nella loro varietà di strutture, soluzioni timbriche, mutamenti drastici di clima, raccontano nell'arco di pochi minuti quello che solitamente viene raccontato nei romanzi e nei film. L'approdo di Johnny Greenwood alle colonne sonore sembra quindi un passo assolutamente naturale. Ci ascoltiamo dei Radiohead, Idiotech.

0: Leoni per Agnelli.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
7: Sono le 21.
8: GR 24. Il sole 24 ore.

Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quarto femminicidio da Ferragosto. Ex Ilva, 14 imprese italiane presentano manifestazione di interesse insieme a Federacciai. Palio di Siena vince la contrada del Nicchio dopo 28 anni. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma, nel pomeriggio di oggi. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli. Il marito è in stato di fermo. La procura di Velletri procede per femminicidio. È la quarta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato, Ornella Forastefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. E Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento.

Giovanni, Colfantino Giovanni Azzeni detto Tittia, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta. La gara si è disputata oggi dopo due rinvii per maltempo. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. È stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate: Bertoli, Arvedi, Acciaierie Venete, Gruppo Asonext, Beltrame, Alfa Acciai, CSI, Duferco, Feralpi, Valsabbia, Lucchini, Marcegaglia, Martine Rubiera. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 22:00.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e questa sera stiamo parlando di concept album e la quarta puntata. Veniamo al titolo che in qualche modo fa sanguinare il cuore dei nostalgici dei primi Genesis, quelli di Peter Gabriel. Sto naturalmente parlando di The Lamb Lies Down on Broadway, l'ultimo titolo realizzato dalla formazione storica prima che Gabriel, dopo un estenuante tour, decidesse di proseguire da solo. Anche questa in realtà è un'opera rock, al centro c'è Real, un ragazzo portoricano di New York, dalla spiccata tendenza a combinare casini e dalla spiccata mancanza di autostima che si trova poi ad essere risucchiato in un viaggio simbolico alla scoperta di se stesso. The Lamb Lies Down on Broadway è un'idea di Peter Gabriel e tutti i testi sono suoi, gli altri quattro si sono occupati delle musiche, ma l'album e poi il conseguente tour sono stati portati a termine in un clima di tensione irreversibile, una distanza fra Gabriel e gli altri membri che poi non si è più sanata. È una storia frequente nelle vicende del rock, quando nelle band dove non c'è un leader dichiarato qualcuno decide di imporre le proprie idee e molto spesso le cose, insomma, vanno a finire male. Fa sorridere la coincidenza che sia i Genesis che Gabriel sono arrivati al primo posto in America dopo la separazione. I Genesis ci arrivano per primi con Invisible Touch nel luglio del 1986 e Peter Gabriel con Sledgehammer, indovinate quando? Nel luglio del 1986, scalzando proprio i suoi vecchi compagni di band. The Lamb Lies Down on Broadway è un'opera narrativamente molto complessa, piena di riferimenti diversi e legata a una matrice americana che differisce un po' dagli album precedenti, che erano molto legati invece a un immaginario inglese. Tanto per cambiare, anche questo poi diventò oggetto di contesa fra i membri della band. Nonostante le tensioni, per promuovere l'album fu organizzato un tour assolutamente all'avanguardia per l'epoca, tecnologicamente avanzatissimo, in cui il trasformismo e la teatralità di Peter Gabriel raggiunsero naturalmente il culmine. Come spesso accade, il gigantismo però nasconde la verità. Nel frattempo quella band, che una volta era il gruppo formato da gente che si conosceva dai tempi delle scuole medie, era diventato un po' il teatro delle tensioni. Da tutto questo casino è uscito fuori un pezzo che amiamo moltissimo, The Lamb Lies Down on Broadway, i Genesis.

E ora lasciatemi entrare nel mondo del progressive più sperimentale. Parliamo di In the Court of the Crimson King, l'album uscito nel 1969 che ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire il rock. Concedetemi una digressione: nel 69 sono usciti, e non li cito tutti, però sono usciti anche Abbey Road dei Beatles, e il primo album di The Band, Stand di Sly and the Family Stone, Arthur dei Kinks, Tommy degli Who, Hot Rats di Frank Zappa, il primo album degli Stooges, i primi due dischi dei Led Zeppelin, Let It Bleed dei Rolling Stones. Vi offendete se mi fermo a riflettere sul confronto con quanto sta accadendo ora? In the Court of Crimson King è l'inizio di una nuova era. Robert Fripp, il deus ex machina della band che ha guidato fino ad oggi con atteggiamenti quasi dittatoriali, sposta il rock verso territori inesplorati dove la musica contemporanea si incontra con lo sperimentalismo jazz, con un atteggiamento di apertura assoluta nei confronti della tecnologia e un uso mai ascoltato prima del mellotron. Per non parlare della chitarra di Fripp, che molto prima dell'utilizzo dei computer, sfruttando anche le sovraincisioni attraverso un registratore Revox, ha un suono quasi sintetico, mai ascoltato prima. Un ruolo speciale lo giocano anche i testi di Pete Sinfield, un poeta prestato alla musica che racconta con immagini oniriche il dramma dell'uomo del XXI secolo. Uno dei tanti tic artistici di Fripp è poi quello di affidare al bassista la voce solista. Nella prima di moltissime formazioni questo ruolo spetta a Greg Lake, destinato poi a formare un trio che rappresenta per certi aspetti il trionfo del progressive più trombone, gli Emerson, Lake e Palmer. Ascoltiamoci dunque la title track di questo disco, The Court of the Crimson King, i King Crimson.

0: per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati a quest'ultimo appuntamento in programma per oggi. Segnalo ancora sulla 1 code per incidente in direzione Milano tra Fidenza e Fiorenzuola. Vi segnalo altri due incidenti che potrebbero causare disagi alla circolazione. Sulla 10 Genova Ventimiglia è avvenuto un incidente allo svincolo di Pietra Ligure in entrata in direzione Ventimiglia. Sulla 12 Roma Civitavecchia da segnalare un incidente tra Civitavecchia Nord e la barriera Aurelia in direzione Roma. Ed è tutto, un saluto da Marco Casa di Radio Traffic. Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6.45. Buon viaggio!
2: Ci sono guerre che non vediamo.
3: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
2: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: Leoni per Agnelli.
4: Io sono Manuel Agnelli, voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli. Siamo alle prese con una puntata dedicata ai concept album e arriviamo a Plastic Beach dei Gorillaz, una delle emanazioni geniali di Damon Albarn. Teoricamente è una band virtuale concepita insieme al fumettista Jamie Hewlett, in realtà l'universo cartoon che circonda l'operazione non è che la parte visiva di un progetto in cui Albarn si diverte a rimescolare fino a reinventarli i codici del pop, inteso come una galassia capace di contenere tutto, dal rock all'italo disco, dall'hip hop al soul, dalla musica brasiliana al funk e il reggaeton. Ma attenzione, tutto filtrato però, con una capacità unica di intuire punti di contatto tra mondi musicali apparentemente diversi che alla fine si incontrano sotto il grande ombrello dello stile. Nello stile o ce l'hai o non ce l'hai, e Damon Albarn ce l'ha. Plastic Beach è un'opera che ruota attorno all'idea del consumismo e che esalta quel talento di essere sintonizzato col presente e quella fantasia da romanzo postmoderno che per certi aspetti ricorda il miglior Tarantino. Non è un caso che negli album dei Gorillaz si trovano quasi sempre nomi importanti di ospiti. Il motivo è abbastanza semplice: gli artisti ci vanno volentieri nel mondo dei Gorillaz, esattamente come gli attori star recitano molto volentieri nei film di certi registi. Qui in Plastic Beach ci sono i De La Soul, c'è Bobby Womack, c'è Marky Smith, lo scomparso cantante dei Fall, e Mick Jones e Paul Simonon dei Clash, ex Clash, che poi sono in realtà stati compagni di avventura nei The Good, The Bad and The Queen, che io ebbi l'onore di ospitare ad Ossigeno, il mio programma in TV, e soprattutto c'è Lou Reed. Ascoltiamo ora Some Kind of Nature, il duetto Damon Albarn e Lou Reed, firmato Gorillaz.

Era Some Kind of Nature, il duetto con Damon Albarn e Lou Reed, firmato Gorillaz. Carne fresca, il gruppo di oggi si chiama Dirty Noise e il pezzo si chiama Limiti. Ciao a tutti.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 19 agosto. Alta pressione in temporaneo rinforzo, condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale.

0: Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Negli anni precedenti non era certo stato semplice né esente da critiche il tentativo della monarchia di adeguarsi al cambiamento dei tempi tra tradizione e innovazione. Ma chissà se il riservato e ombroso Giorgio VI avrebbe mai potuto immaginare che un giorno i suoi nipoti avrebbero fatto il tifo in TV per un pugno di celebrità travestite da verdure intente a lanciarsi torte in faccia e a colpirsi con finti prosciutti. Improbabile. Anzi difficile, anzi impossibile. Non lo riesce a concepire neanche Elizabeth quando una sera del giugno 1987, fino a quel momento pacciosamente accomodata sulla sua poltrona preferita, ha un sussulto mentre assiste allibita sulla BBC al programma televisivo It's a Royal Knockout.
6: Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 7. La madre.
1: Sul finire degli anni Ottanta, i quattro figli della regina sono ormai adulti. È finito il tempo dell'istruzione, per qualcuno universitaria, per qualcun altro militare, con risultati più o meno brillanti. I più grandi si sono sposati, Anna nel 1973, Carlo nell'81, Andrea nell'86, e tutti in modi diversi partecipano agli impegni della corona. La necessità di costruirsi un'immagine pubblica positiva e ritagliarsi un ruolo separato da quello della madre è forte, soprattutto per Carlo, l'erede al trono. Ma anche gli altri non scherzano. Nel 1987 Edoardo, il 23enne ultimogenito, accarezza il sogno di una carriera nell'industria dello spettacolo. Non ha voglia di passare la vita a tagliare nastri, inaugurare ospedali e incontrare reduci. Roba da vecchi baccucchi. La sua trovata per modernizzare la monarchia e presentarsi come un valido impresario televisivo è organizzare una puntata speciale del noto programma conosciuto in Italia come Giochi senza frontiere. Detto, fatto. Il 15 giugno, data della concessione della Magna Carta per ricordare ben più auliche imprese reali, Edoardo, Anna, Andrea e la moglie Sarah, insieme a un variegato gruppo di star dell'epoca, da John Travolta al Superman Christopher Reeve, da Rowan Atkinson, futuro Mr. Bean, all'attaccante della nazionale Gary Lineker, danno il via alla competizione all'interno del castello del Parco dei Divertimenti di Alton Towers. Vestiti con costumi carnevaleschi ispirati a quelli di scudieri, damigelle e menestrelli medievali, i concorrenti si sfidano in gare che definire bizzarre è poco, secondo lo spirito della trasmissione. Se non si fosse capito, roba come battaglie tra verdure e formaggi giganti. Il risultato, scrive lo storico Ben Pimlott, è straziante. Pur essendo un evento per beneficenza, e va detto, vengono raccolti più di 1,5 milioni di sterline per il WWF, Save the Children e due charities nazionali, la mancanza di senso del ridicolo dei giovani Windsor oscura qualunque altra considerazione. Quando un'altezza reale lo sei davvero, per nascita, Andrea all'epoca è comunque il quarto in linea di successione al trono dopo

0: Carlo, i piccoli William e Harry, suoi figli, travestirsi da principe, pur medievale, non è affatto una buona idea, poiché l'effetto finale è quello di ridicolizzare, lasciate perdere se volontariamente o no, proprio la casata a cui si appartiene. Ogni cerimonia in costume di per sé si trova sempre su un filo sottile tra il fascino della tradizione e la pagliacciata. In questa esplicita finzione, la presenza dei giovani reali, invece di alzare il livello qualitativo dello spettacolo, finisce per lasciare in bocca ai telespettatori uno spiacevole retrogusto di indecenza. Elizabeth, che pure un po' forzatamente aveva accontentato l'ultimo genito avvallando l'idea, è sconfortata. Quello cui ha assistito è un vero disastro e i suoi consiglieri non la pensano diversamente. Situazione imbarazzante, in tutti i sensi. E dire che a palazzo non sanno ancora cosa attende la monarchia di lì a poco. The Royal Knockout, infatti, non è che il presagio in tono buffonesco di un fenomeno già in atto, la mediatizzazione delle vite private dei reali. E le conseguenze dell'incontro-scontro tra stampa e corona saranno negli anni 90 molto, molto più drammatiche. Nel frattempo Elizabeth continua a fare ciò che indefessamente fa dal 1952. Regna. Anzi, per dirla sempre con Walter Bagehot, regna ma non governa. Gli attriti con la sua prima ministra si riaccendono a intermittenza. Sua maestà sarebbe contrariata per le mancate sanzioni britanniche al Sudafrica diviso dall'apartheid e addirittura irritata per l'appoggio ai bombardieri americani in Libia. Ma, tutto considerato, le due donne hanno trovato il modo di portare avanti una buona relazione lavorativa e il Regno Unito, pur pagando un prezzo sociale elevatissimo, vive una stagione di crescita economica. I problemi per la Lady di Ferro non sono a Buckingham Palace, ma altrove. La sua attitudine imperiosa e la refrattarietà ad ascoltare le opinioni altrui hanno alimentato un neppur troppo strisciante malcontento all'interno del Partito Conservatore. Se nel 1984 e nel 1985 erano i minatori in sciopero a intonare il coro «Maggie, Maggie, Maggie, out, out, out», adesso, dopo un decennio al potere, l'invito sembra arrivare dai compagni di governo. La situazione precipita al 1 novembre 1990, con le dimissioni del pacato e competente Geoffrey Howe, ormai l'unico membro rimasto del primo cabinet del 1979. Un conflitto di lealtà sulla questione della mancata integrazione monetaria europea, da lui caldeggiata, lo porta a schierarsi contro la sua leader, con un discorso duro e diretto pronunciato il 13 novembre. Il giorno seguente, l'ex ministro della difesa, Michael Heseltine, in contrasto con Thatcher da tempo, afferma pubblicamente di voler contendere la leadership del partito all'antica alleata. Visto che, come noto, tra i due litiganti il terzo gode, dalla sfida interna ai Tories esce vincitore il moderato e conciliante cancelliere dello scacchiere John Major. Nonostante una nuova crisi economica in via di peggioramento, nel 92 Major consegna ai conservatori la quarta vittoria elettorale consecutiva dopo le tre di Margaret Thatcher, nel 79, nell'83 e nell'87. E qualche parola in più sulla fine dell'era Thatcher e sulle difficoltà che attendono Elizabeth all'inizio degli anni 90 è giusto dirle. Ce ne parla la professoressa Valentina Villa.
1: La lunga parentesi governativa di Thatcher, 11 anni e 208 giorni, la più lunga del regno di Elizabeth e di tutto il XX secolo, si conclude così, in un clima da idi di marzo. Ferita dal tradimento dei suoi, Thatcher lascia al Parlamento come membro della Camera dei Comuni. Vi tornerà però come membro della Camera dei Lord e si lecca le ferite. A consolarla arriva l'onorificenza dell'Ordine al Merito, consegnatale dalla regina due settimane dopo le dimissioni in segno di apprezzamento per il suo impegno infaticabile. Il riconoscimento dell'Ordine al Merito è un'onorificenza decisa in autonomia dalla corona ed è attribuibile ad un massimo di 24 membri viventi in tutto il Commonwealth. Un vero onore per Margaret Thatcher. Negli anni a venire, inoltre, Elizabeth mostrerà sempre riconoscenza e perfino una speciale delicatezza verso la sua prima premier donna, in seguito ammalatasi di Alzheimer, partecipando anche alle sue cerimoniali esequie nel 2013. Non sono gesti dovuti quelli. I monarchi non partecipano ai funerali di solito, ma scelte personali. Chissà perché, in questo caso, Elizabeth infrange il protocollo. Forse perché, dietro le divergenze ideologiche, ha visto negli occhi della figlia del droghiere della piccola cittadina di Grantham la sua stessa tenacia. Forse è perché, coetanee, condividevano entrambe i ricordi di un tempo ormai andato. Margaret Thatcher sarà l'ultimo capo del governo a essere nata come la regina prima della Seconda Guerra Mondiale. Forse perché non si è mai dimenticata il vecchio articolo scritto da quella giovane combattiva candidata Tory. Se l'ascesa di Elisabetta II può aiutare a rimuovere gli ultimi brandelli di pregiudizio contro le donne che aspirano ai posti più alti, allora una nuova era per le donne sarà davvero a portata di mano. Forse va a quel funerale Elizabeth perché le piace pensare di averla aperta veramente, a proprio modo, una strada che porterà lontano. È il placido Premier John Major, quindi, il punto di riferimento governativo per Elizabeth quando la sua situazione familiare inizia a precipitare e le vicende sentimentali dei figli oscurano gradualmente la sua attività di rappresentante della nazione. È forte lo sgomento della regina nell'apprendere, più dalla stampa che dai diretti interessati a dire il vero, che i matrimoni di Anna, Carlo e Andrea, consumati da ostilità, risentimenti e vicendevoli tradimenti, sono ormai in crisi. Anna, dopo anni di lontananza in pubblico dal marito Mark Phillips e pettegolezzi circa una sua nuova relazione, ha finalizzato le pratiche di divorzio, mentre Andrea ha annunciato la separazione dalla spumeggiante duchessa di York, sposata solo 6 anni prima. Il problema principale, però, è chiaramente Carlo. Da tempo il matrimonio con la ben più giovane Lady Diana è in crisi. Entrambi hanno altri legami sentimentali e durante gli impegni ufficiali il fastidio reciproco dei due è talmente evidente che la stampa li ha soprannominati The Glams, i tristi, gli accigliati. La storia si ripete, pare abbia detto sconsolata Elizabeth all'arcivescovo di Canterbury, sospirando con preoccupazione. Elizabeth pensa ovviamente alle implicazioni di un divorzio e di un eventuale, inconcepibile per lei, nuovo matrimonio dell'erede al trono. E pensa ai problemi costituzionali che potrebbero sorgere, gli stessi che portarono a regnare il padre a causa dell'abdicazione del fratello, Edoardo VIII. Che la storia si ripeta, dopo tutto, lo scriveva anche Karl Marx, a proposito sempre di un regnante, in quel caso Napoleone III. Aggiungendo però, la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa. E di farsa in questo caso possiamo davvero parlare. Duchesse in topless che si fanno succhiare l'alluce in piscina, principesse innamorate del proprio istruttore di equitazione, lettere dai contenuti, diciamo, troppo espliciti, che compaiono all'improvviso nelle redazioni dei giornali scandalistici, eredi al trono che affittano ville in Toscana con la scusa di darsi alla sobria, e molto anglosassone tra l'altro, pittura paesaggistica, ma che in realtà sono lì per incontrare l'amante, telefonate intime intercettate dai radioamatori. Ecco, l'elenco potrebbe perfino continuare, e con tutto rispetto per le persone coinvolte, più che Shakespeare, sembra in effetti un romanzo Harmony, ma più spinto. Elizabeth assiste impassibile, almeno in pubblico, al susseguirsi di notizie imbarazzanti sui giovani reali. In privato si dice che si affidi

0: e alla preghiera e al gesto terapeutico e forse anche psicanalitico di strappare le erbacce dai vialetti. D'altronde, fatica ad accettare il comportamento, a suo dire quantomeno non curante, di figli e nuore. Dai, su, è così difficile mettere il dovere davanti all'amore? O meglio ancora, mettere il dovere nell'amore? Io lo faccio da 45 anni, per dinci. Nessun matrimonio può sperare di avere successo senza uno sforzo deliberato di essere tolleranti e comprensivi, anche se questo non viene naturale alle persone. Sono le parole di Elizabeth in occasione delle proprie nozze d'argento nel 1972. Non si può dire che non ci avesse provato per tempo a dare qualche saggio consiglio, e non solo e non tanto alla nazione astrattamente intesa. Ma la maledizione del suo ruolo la perseguita. Le sue raccomandazioni sono destinate a essere costituzionalmente non vincolanti.
1: In ogni caso, se per la regina una consolazione pur piccola può esserci, è che i suoi figli si trovano in buona compagnia. Anche molti politici conservatori, infatti, sono protagonisti in quegli anni di ripetuti e piccanti scandali che solleticano gli istinti più pruriginosi dei cittadini e fanno la fortuna dei tabloid. Come si suol dire, mal comune, mezzo gaudio. Sono scandali che minano la credibilità del governo Major e rischiano di mettere in crisi il partito conservatore, pur non avendo particolari connotati politici né implicando rischi per la sicurezza nazionale come altri episodi del passato. L'affare Profumo del 63, ad esempio, quando in piena guerra fredda si era scoperto che il segretario generale per la guerra, John Profumo, aveva un amante in comune con una presunta spia sovietica. Chiariamo subito, prima di passare per bacchettoni moralisti, che il problema non sono certo le scappatelle e le infedeltà dei vari deputati Tories, anzi, a dirla tutta, su adulteri, figli illegittimi e relazioni omosessuali, la società British mostra già all'epoca un approccio piuttosto rilassato. Discrezione e riservatezza, d'altra parte, sono colonne portanti del vivere comune dalle parti di Londra. Your sex life, not my business. La discordanza nasce dal fatto che proprio nei primi anni 90 viene varata una nuova campagna chiamata Back to Basics per accrescere i consensi al governo Major. In teoria, i basics, le basi del partito conservatore, dovrebbero essere il rispetto delle leggi, la cortesia verso gli altri, la decenza, l'autodisciplina. In molti però vi leggono anche un richiamo moraleggiante, neppur tanto velato, alla cosiddetta famiglia tradizionale. Quindi, evidente, Back to Basics si trasforma in un autogol. Tale in poi la stampa si sente ancor più legittimata, in virtù del cosiddetto interesse pubblico, a frugare nelle vite private dei parlamentari conservatori. Il giornalista Piers Morgan, all'epoca direttore del News of the World, scrive nel suo diario: «Queste rivelazioni se le ha tirate addosso Major con quella ridicola campagna. Non possiamo smascherare tutti i parlamentari infedeli, altrimenti non rimane più nessuno a guidare il paese». La pietra tombale sulla campagna Back to Basics la metterà in tempi più recenti, nel 2002, la deputata conservatrice Edwina Curry, definendola «an absolute humbug», traducendo qualcosa come avrebbe detto da noi ragionier Fantozzi, «una boiata pazzesca». Probabile che Edwina si sentisse un po' coinvolta. Capiamola, in fondo era stata per 4 anni l'amante di Major. Al di là delle battute salaci, anche nel caso dei giovani reali, il problema non sembra essere tanto o soltanto l'adulterio in sé per sé. Via, non nascondiamoci dietro un dito, le relazioni extraconiugali sono praticamente un classico della vita di corte, soprattutto a Londra. Ai primi del Novecento il bisnonno di Elizabeth, Edoardo VII, aveva avuto almeno una decina di amanti, tra cui la celebre cortigiana italiana Giulia Barucci, la madre di Winston Churchill, e persino, guarda tu i corsi e ricorsi storici, Alice Keppel, la bisnonna di Camilla Parker Bowles. all'epoca amante di Carlo. Insomma, l'elemento più disturbante è la sfacciataggine, l'impudenza e in generale la sensazione di vacuità, nonché lo sperpero economico che emerge dai resoconti dei giornali. Carlo, Anna e Andrea, con le loro rispettive ormai numerose famiglie, appaiono alla fin fine un gruppo di spendaccioni nullafacenti, frivoli, capricciosi ed emotivi. Qual è il senso di continuare a foraggiarne le abitudini dispendiose e lo stile di vita lussuoso, ora che è evidente che non possono neppure dare lezioni di moralità? Quale contributo apportano al paese? È proprio la consapevolezza del cambiamento nella percezione pubblica della Casa Reale che nel 1992 induce i consiglieri più stretti di Elizabeth a ipotizzare un cambio di rotta. Bisogna iniziare a pagare le tasse sulle sostanziose entrate personali della corona. A palazzo si fanno i conti per capire quanto possa incidere la fine dell'esenzione fiscale e ben presto ci si rende conto che il valore simbolico del gesto supera di gran lunga ogni considerazione economica. Bisognerà discuterne al più presto con il primo ministro. Non si fa in tempo a valutare il progetto, però, che un altro evento in quello sciagurato 1992 mina la stabilità della monarchia, attirando nuove critiche. L'incendio di Windsor. Una lampada arroventata viene a contatto con una tenda e fa divampare velocemente il fuoco nella cappella privata della regina Vittoria. Il vasto castello brucia per 15 ore prima che si riesca a domare l'incendio. Catene umane di decine e decine di persone, tra personale e volontari, si adoperano per salvare l'immenso patrimonio artistico della residenza. Vengono portate fuori a mano tele, libri, quadri, lampadari, attaccapanni, tavolini. Ben presto nel cortile centrale vengono ammonticchiati in ordine sparso quadri di Van Dyck, Rubens, porcellane di Sèvres, innumerevoli altri tesori. Quando, 7 milioni di litri d'acqua dopo, l'ultima fiamma viene spenta, ci si rende subito conto che i costi di restauro saranno ingentissimi e ci si chiede chi debba sostenerli. Per placare le polemiche che iniziano a montare, furiose, il Premier Major, in accordo con la corona, comunica ai giornalisti che la regina contribuirà con fondi propri e che, inoltre, ha intenzione di pagare dall'anno seguente le tasse sul proprio patrimonio personale. La decisione, che doveva essere presentata come un segno tangibile del moderno evolversi della monarchia e come un atto di buona volontà della corona, sembra così invece nascere dalle pressioni dei sudditi e dei media. E c'è una bella differenza. Per Elizabeth, inoltre, quelle critiche arrivano in un momento di forte shock personale. Windsor è la casa della sua infanzia, degli anni di guerra. Fanno il giro del mondo le immagini della regina incappucciata in uno stazzonato impermeabile beige, sconvolta e con gli occhi lucidi, mentre cammina tra le sale bruciate ancora fumanti, osserva ammutolita l'imponente sala gotica di San Giorgio, ormai senza soffitto. Davvero complicato quel 1992. D'altronde, anno bisesto, anno funesto. E se Elizabeth conoscesse le tradizioni popolari italiane lo avrebbe saputo da subito. E pensare che, se non ci fossero di mezzo quei figli dai comportamenti tanto inappropriati, avrebbe dovuto pure essere un anno di festeggiamenti in grande stile per il 40° anniversario di regno di Elizabeth, il giubileo di Rubino. Ma a differenza del 1977, alla regina manca totalmente la volontà e il desiderio di organizzare alcunché. Troppo rischioso programmare qualunque tipo di evento quando si susseguono uno scandalo dopo l'altro. Acconsente soltanto alla trasmissione di un documentario behind the scenes, dietro le quinte, come dicono gli inglesi. Elizabeth Hare, A Year in the Life of the Queen, Elisabetta, un anno nella vita della regina, girato l'anno prima. Lo stile è molto diverso dal precedente film del 69, Royal Family, che mirava a umanizzare la famiglia reale. Davvero una gran bella mossa, visti i risultati. E dal successivo del 2007, Monarchy, The Royal Family at Work, in cui verranno ripresi anche i nipoti William e Harry per dar l'immagine di una famiglia dinamica e attiva. Qui Elizabeth è invece quasi sempre sola. Il focus del documentario è sull'impegno instancabile della regina, declinato in tutte le molteplici attività svolte ormai da 40 anni, sempre con un certo distaccato entusiasmo. Dalle udienze private alle investiture, dai viaggi di Stato all'organizzazione dei banchetti reali. Il peso della corona è tutto sul suo capo, ormai grigio ardesia, Una scelta allora

0: È inusuale, a proprio modo coraggiosa, quella di non tingersi più i capelli, e ai suoi inaffidabili figli viene riservato il minor spazio possibile, liberandolo per altri. Persino per un intimorito Francesco Cossiga, ricevuto in qualità di presidente della Repubblica Italiana a Buckingham Palace, che osserva con Elizabeth i doni che i due capi di Stato si sono scambiati durante la visita e si profonde in ringraziamenti ripetuti, ma piuttosto sintetici. Thank you è praticamente tutto quello che riesce a dire. Nel documentario Elizabeth accetta anche di prestarsi a registrare ogni tanto qualche breve commento fuori campo. Un modo diverso, più sottile, per consegnare al pubblico le proprie riflessioni, visto che la regina, per scelta e consuetudine, non rilascia interviste. Sul finale della pellicola, mentre scorrono le immagini dal Gillies Ball, il tipico ballo tradizionale scozzese, organizzato ogni anno a Balmoral alla fine della stagione estiva, per ringraziare del lavoro svolto il personale, sì, nel caso ve lo stiate chiedendo, un'altra delle consuetudini iniziate dalla regina Vittoria, la voce di Elizabeth medita pensosa e rivelatrice in sottofondo alle immagini di lei che balla, sorride e scherza tra kilt e tartan.
1: It's a question of maturing into something that one's got used to doing and accepting the fact that here you are and it's your fate. Because I think continuity is very important. It is a job for life.
0: Se vivi questo tipo di vita, vivi secondo tradizione e continuità. Sai esattamente cosa farai tra due mesi o l'anno prossimo. Penso che sia questo ciò che i membri più giovani della famiglia trovano difficile, l'aspetto irregimentato di tutto ciò. Devi in un certo senso prepararti mentalmente al duro lavoro e poi apprezzare a posteriori ciò che ne deriva, come le persone che ha incontrato nel farlo. Tradizione, continuità, rigore, preparazione, il punto è sempre quello. Paiono lezioni desuete, ma forse sono e restano ancora importanti. In un mondo in cui tutti cambiano, le persone non accettano lavori per tutta la vita, provano cose diverse ogni volta, continua meditabonda Elizabeth nel documentario. La regina, quasi settantenne, in un'età in cui ci si dovrebbe ormai godere la pensione, ribadisce di voler andare avanti, come sempre, tenendo botta con grazia e fermezza, facendo quello che si deve fare. Ora, intendiamoci, è vero che Elizabeth è a proprio modo un tipo tosto e che si mostra sempre imperturbabile, anche in misura ai nostri occhi eccessiva, di fronte agli imprevisti o alle difficoltà, ma non è né stupida né masochista. Negare che gli ultimi tempi siano stati uno sfacelo non sarebbe onesto, né tantomeno possibile. E lei, onestamente, non rifugge dalla realtà. Il 24 novembre 1992, 4 giorni dopo l'incendio di Windsor, la regina è al municipio di Londra, come nel 1977, per il consueto pranzo di festeggiamento dell'anniversario di regno. Con la voce ancora roca per il fumo ispirato, si lascia andare ad una confessione privata e ammette con impareggiabile understatement che il 1992 non è propriamente un anno a cui guarderà indietro con totale piacere. Riprende le parole che le ha scritto un collaboratore in una lettera di incoraggiamento e afferma che è stato proprio un annus horribilis. Difficile darle torto. D'altronde, come descrivere un anno in cui tua figlia divorzia, due dei tuoi figli si separano, il tuo castello va a fuoco. Eppure Elizabeth, come sempre, prova ad andare oltre l'immediato, affidandosi al potere salvifico della prospettiva sul tempo a venire, naturale quando incarni un'istituzione millenaria, e concedendosi una stilettata finale al mondo della stampa. A volte mi chiedo come le generazioni future giudicheranno gli eventi di questo anno tumultuoso. Oserei dire che la storia avrà una visione leggermente più moderata di quella di alcuni commentatori contemporanei. La distanza può conferire una dimensione extra al giudizio, immettendogli un lievito di moderazione e compassione, persino di saggezza, che a volte manca nelle reazioni di coloro il cui lavoro nella vita è quello di offrire opinioni immediate su tutte le cose, grandi e piccole. Le parole misurate di Elizabeth riescono a essere però solo un balsamo lieve, un refrigerio temporaneo per una situazione al calor bianco. Meno di 2 mesi dopo il discorso della regina al municipio di Londra, Il magazine australiano

0: New Idea pubblica la trascrizione di una telefonata privata intercettata anni prima da un radioamatore tra il principe di Galles Carlo e la sua amante, Camilla Parker Bowles. Nella conversazione serale, l'erede al trono fantastica di poter essere il tampax della sua amante per starle quanto più possibile vicino. E pensare che c'erano stati momenti in cui ci si era sconvolti per un banale, becero show televisivo in costume.
1: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Sound design Daniele Vaschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
4: Ma io sì.
3: Fede, ma dove sei?
4: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
3: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
4: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
3: Con il meglio di Non mi capisci.
4: Il meglio delle nuove generazioni.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sono le 22.
7: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: sfida di Fedorov al potere di Zelensky, servono elezioni anche in tempo di guerra. Sanzioni di Trump sulla Corte Penale, ordine internazionale a rischio, risponde la CPI. Giudizio immediato per l'autista della Croce Rossa accusato della morte delle pazienti trasportate. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Nuova sfida politica in Ucraina al potere oggi assoluto del presidente Zelensky. L'Ucraina, ha detto oggi l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov in un discorso su YouTube, deve trovare un meccanismo per tenere le elezioni anche in tempo di guerra. Fedorov era stato destituito da Zelensky a metà luglio e da allora molte manifestazioni si sono tenute in piazza a Kiev per chiedere il suo reintegro, senza però convincere Zelensky. La democrazia, dice Fedorov, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale, lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro sul suo sito. Si tratta dell'ultima escalation nella campagna dell'amministrazione Trump contro la Corte, di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Quando gli operatori giudiziari vengono minacciati per aver applicato la legge, ha risposto la Corte in un comunicato, è l'ordine giuridico internazionale stesso a essere messo a rischio. È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
1: Inizierà il 15 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Forlì il processo a carico di Luca Spada. Il 27enne ex autista soccorritore della Croce Rossa è accusato dell'omicidio volontario di Deanna Mambelli, l'85.

0: dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
2: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
3: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Bentornati a queste puntate speciali di Focus Economia. Dopo che avete ascoltato, immagino, chi ha ascoltato la radio, il podcast del Sole 24 Ore Squali, che la settimana scorsa ha preso il posto di queste puntate speciali, dove andiamo, invece siamo tornati da ieri a proporle, dove andiamo ad analizzare i temi principali di questo anno economico finanziario, diciamo, se vogliamo usare riferimento con l'estate scorsa, per come sono stati declinati all'interno del Festival dell'Economia di Trento, dove ci sono stati 700 oratori quest'anno. Il titolo del mercato, i nuovi poteri, le speranze per i giovani, 700 oratori per oltre 300 tra appuntamenti ed eventi, sostanzialmente. Ora, abbiamo iniziato la settimana tornando a parlare di intelligenza artificiale, del suo impatto sui giovani, sul futuro e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. Oggi guardiamo invece alla credibilità, cioè quanto è affidabile l'intelligenza artificiale, perché c'è stato un panel proprio con questo titolo, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale. I protagonisti sono stati Franco Bernabè, presidente dell'Università di Trento, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Nunzio Galantino, vescovo, e Andrea Zuppini dell'Università degli Studi di Roma 3, Pier Guido Iezzi, direttore cyber di Zenita Group, e moderava il direttore della stampa Andrea Malaguti. E quindi va bene l'intelligenza artificiale come trasformazione tecnica, ma è anche una trasformazione politica, giuridica e forse addirittura antropologico. Va sfruttata e non subita, ovviamente, formando studenti, educando i cittadini. Queste sono le cose che sono emerse dal panel che adesso vi facciamo ascoltare, appunto l'introduzione del direttore della stampa Andrea Malaguti.
6: Siamo in un'epoca in cui ormai la forza ha sostituito il diritto e l'intelligenza artificiale fa parte di questa nuova dimensione. L'intelligenza artificiale, alla quale sarebbe immorale rinunciare in questo momento, perché se uno si riflette, l'intelligenza artificiale in realtà gestisce tre quarti delle nostre esistenze, perché i trasporti degli aerei, delle navi, dei treni, tutto quello che succede dentro gli ospedali, ormai quello che succede nelle scuole, nelle università, fare a meno dell'intelligenza artificiale sarebbe praticamente impossibile. C'è un problema, che noi non sappiamo chi gestisce l'intelligenza artificiale, come viene gestita l'intelligenza artificiale. Quello che sappiamo è che esistono delle big tech che si uniscono ai big state, in particolare gli Stati Uniti e la Cina,

0: E in realtà hanno come obiettivo quello di controllare il pianeta. Prima di introdurre i nostri ospiti, dico un'ultima cosa per capire in che tipo di pianeta stiamo vivendo. È un pianeta in cui la democrazia e le democrazie liberali stanno in realtà per essere definitivamente sconfitte, nel senso che esiste una ricerca che ha fatto l'Università di Göteborg attraverso un think tank che si chiama VDEM, che ha come obiettivo quello di valutare qual è lo stato di democrazia nel pianeta. Ora, l'ultima ricerca che hanno fatto nel 2025 dice che in questo pianeta il 90% degli esseri umani, di coloro che abitano questo pianeta, sono guidati da governi che non sono democrazie liberali. Il 55% sono delle dittature vere e proprie, e quindi i russi, i cinesi, moltissimi stati africani. Gli stati che stanno tra il 55% e il 92% sono democrazie recedenti. Tra queste sono entrate a pieno diritto gli Stati Uniti di Donald Trump e Israele di Bibi Netanyahu. Quindi noi europei, noi italiani, abbiamo lo straordinario vantaggio di vivere in quella porzione del mondo straordinariamente stretta che ancora può dirsi democratica e libera. Ovviamente in tutto questo l'intelligenza artificiale c'entra moltissimo perché è evidente che il potere degli stati non può più prescindere dal potere dell'intelligenza artificiale. Dunque, se fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale fosse la domanda a cui si risponde sì o no, in questo momento io direi di no, ma coinvolgo i nostri ospiti uno per uno. Comincio dal professor Andrea Zoppini dell'Università di Roma 3 per sapere da lui se si fida di questa intelligenza artificiale, che impressione ha di quello che è la traiettoria del nostro pianeta, insomma, dove stiamo andando?
1: Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito al festival. Vorrei iniziare da un esempio banale, perché io credo che innanzitutto c'è un problema culturale. E l'esempio è della mia attività didattica come professore di diritto. Su suggerimento di una collega tedesca ho fatto entrare nella mia didattica l'intelligenza artificiale, cioè sia le domande che pongo agli studenti, sia, diciamo, le domande che pongo per la lezione seguente, ho raccomandato espressamente agli studenti di verificare sempre la risposta dell'intelligenza che dà il sistema di intelligenza artificiale. Per quale ragione? Perché ho spiegato loro che loro saranno i soggetti deputati a verificare le risposte che dà l'intelligenza artificiale e quindi dovranno assumere questo habitus mentale. Secondo punto, perché evidentemente assumere un atteggiamento critico verso l'intelligenza, le risposte che ci dà l'intelligenza artificiale è un fatto culturale. Quindi io credo che, come dire, noi siamo stati la generazione che imparava tutto a memoria, poi c'è stata la generazione che dal 1995 che ha potuto usare una grande memoria collettiva che è internet, e quindi chi faceva consulenza si esercitava a fare le slide, cioè a sintetizzare le informazioni. Oggi abbiamo dei sistemi che organizzano la conoscenza, però un fatto secondo me culturale fondamentale, insegnare agli studenti ad essere controllori, diciamo, delle risposte che ci dà l'intelligenza artificiale, perché quando l'Unione Europea dice l'intelligenza artificiale è ammissibile, lecita, fondamentale anche per lo sviluppo del benessere umano, a condizione che ci sia il controllo umano, ecco, il controllo umano nasce innanzitutto nella cultura che noi trasmettiamo ai nostri studenti.
0: Allora, vado avanti con Franco Bernabè, che qui chiamiamo semplicemente Presidente dell'Università di Trento, e in realtà è un sacco di cose. Ma a proposito di consapevolezza, no? Viviamo nell'era del cosiddetto, o senza cosiddetto, del reale capitalismo della sorveglianza, cioè nel momento in cui crediamo di avere il massimo della libertà, in realtà siamo sottoposti al massimo del controllo, perché ogni volta che usiamo questo strumento mandiamo dei nostri dati a qualcun altro che in realtà li incasella e poi ci spinge a ragionare in una determinata direzione. La mia domanda d'ingresso è, quindi, in presenza dell'intelligenza artificiale, qual è la possibilità che noi ancora abbiamo di controllare davvero le cose che vogliamo? Cioè, siamo ancora padroni di noi stessi oppure no?
2: Allora, il titolo di questa tavola rotonda è: possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale? Allora, per rispondere alla sua domanda, devo dire che c'è un'informazione anche qui che non ha trovato nei giornali italiani cittadinanza. Ed è il fatto che voi tutti avete visto quello che è successo nell'ultimo anno praticamente, con questi dell'ISI che andavano in giro a picchiare e ammazzare la gente per spedire via gli immigranti. Quello che ha fatto Trump all'inizio del suo mandato è stato quello di rendere ancora più lasche le norme che presidiano all'utilizzo delle banche dati. E quindi oggi, che erano già, diciamo, molto lasche dopo le Torri Gemelle, quando è stato approvato il Patriot Act, che consentiva la combinazione delle informazioni che tutte le amministrazioni avevano. In questo caso non solo c'è la combinazione di tutte le informazioni delle banche dati, ma si può fare scraping su tutte le informazioni disponibili. Una di quelle più interessanti è WhatsApp. Oramai la gente usa WhatsApp al posto delle comunicazioni. Io francamente non ce l'ho e non lo avrò mai, ma lo usa come uno strumento, fidandosi del fatto che c'è la crittografia, come se ovviamente le chiavi crittografiche non fossero in mano al law enforcement e ai servizi. Ma insomma, il problema è che lo usano anche i ministri WhatsApp. Devo dire che quando parliamo di un atteggiamento nazionalistico francamente faccio difficoltà a capire come non abbiamo ancora oggi un strumento in messaggistica sicura, protetta, di tipo nazionale. Ma questo ha significato che l'amministrazione americana può utilizzare tutte le informazioni dei social media, di WhatsApp, di questo, di quell'altro, per profilarti. Capita, io sono presidente dell'università, come immeritatamente devo dire, capita a un professore, un amico mio, che aveva un suo assistente che va negli Stati Uniti qualche settimana fa, e questo assistente aveva nella sua giovinezza, io poi che sono stato un 68, figuriamoci, che meno male che non c'erano i social media allora, perché sennò chissà che cosa direbbero, aveva credo una volta suonato una canzone, diciamo, trasmessa sui social, un po' ardita, no? L'hanno spedito via, l'hanno spedito di ritorno perché era un pericoloso criminale. Ora, il tema della sorveglianza è un tema veramente drammatico, sottovalutato enormemente. Io ho scritto un libro 15 anni fa che credo abbia avuto 20 lettori, che si chiamava Libertà Vigilata, dove dicevo: guardate che stiamo andando verso una situazione nella quale il controllo sociale diventa totale. Adesso ci siamo, nel senso che anche per chi si anonimizza, nel senso che lo usa poco, bastano poche informazioni per profilarti completamente. E quindi quando lei faceva riferimento al fatto che siamo un'isola felice dal punto di vista democratico, ma siamo un'isola felice dal punto di vista democratico fino a un certo punto, nel senso che da noi sì c'è la libertà, ma noi abbiamo due sistemi, cinese e americano, dove il tipo di profilazione è veramente invasivo e c'è una possibilità di accedere a quel tipo di informazione. Quindi io dico: stiamoci molto attenti.
0: Ho cercato di mantenere un po' di ottimismo, l'abbiamo distrutto, non siamo parte più neanche del 10%. Ma professor Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, e il presidente Bernabé parlava di regole, naturalmente, che sono la cosa che danno più fastidio agli americani. Perché gli americani in realtà sostengono oramai, almeno i privati, che libertà e democrazia sono incompatibili. Peter Thiel lo dice abbastanza chiaramente. In realtà lo diceva già Foucault, lo diceva già Jeremy Bentham, quindi diciamo non è una novità. La novità di questo momento è appunto

0: che questo controllo non è solo nelle mani dello Stato, come è stato appena detto, ma è nelle mani anche di pochi privati. E come si esce da questo disastro?
1: Sono ottimista come Bernabé,
0: Bene.
1: cioè non lo sono per niente. E mi è venuto in mente, quando mi è stato chiesto di partecipare a questo dibattito, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale, della saggezza di quel famoso detto popolare, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ora io non dico che il non fidarsi debba rappresentare una chiusura rispetto a tutto il discorso che sta sviluppandosi. Ed è un discorso estremamente interessante perché vedo che siamo arrivati a dei traguardi di discussione estremamente importanti, il coinvolgimento della filosofia nell'ambito del discorso sull'intelligenza artificiale. E sono rimasto sempre un po' perplesso, sia quando facevo il magistrato, sia quando ho fatto il professore e l'avvocato, sia quando ho fatto il ministro e poi il giudice costituzionale, della poca importanza che si dava e che si dà, mi sembra, al principio dell'habeas mentem da agganciare al principio dell'habeas corpus. Noi siamo nati, cresciuti con il problema della garanzia della libertà nella manifestazione del pensiero. L'articolo 21 della Costituzione è uno dei cardini. Senza libertà di manifestazione del pensiero in tutti i suoi sensi, da quello di manifestarlo a quello di riceverne la manifestazione, a come lo sviluppi, direi che la democrazia lavora su questo tipo di tema qua. Mi pare che ci siamo posti poco, e forse con un po' troppo ritardo, il problema di come controllare. Come si forma il pensiero? Perché la possibilità di incidere sulla formazione del pensiero attraverso tecniche come quelle dell'intelligenza artificiale mi pare talmente nota che è inutile che io venga a raccontarvi la rava e la fava. Il problema che a me preoccupa è proprio questo, cioè che siamo molto preoccupati, ad esempio, dell'effetto che giustamente che l'intelligenza artificiale può avere sulla formazione dei giovani, un discorso di tutti onniscienti, o meglio tutti forniti del loro piccolo manuale di intelligenza artificiale o del manuale o dell'algoritmo di intelligenza artificiale che consenta di arrivare a moltiplicare all'infinito i livelli di intelligenza artificiale personale. E cioè il discorso della manifestare liberamente il proprio pensiero è un discorso che viene visto soprattutto nell'ottica della formazione di un pensiero, dalla quale trascuriamo però gli elementi di interferire nella formazione di quel pensiero. E questo mi lascia molto perplesso. Vedete, nella Costituzione, io credo molto nella nostra Costituzione, non perché sia troppo bella, per carità. Ha dei problemi, ha dei difetti, ha delle lacune, ma è un punto di riferimento fondamentale, a me sembra, per continuare a costruire un discorso di democrazia. Ecco, nella nostra Costituzione abbiamo due norme che sono strettamente sintoniche l'una e l'altra, ma che non sempre sono collegate tra di loro, l'articolo 21 e l'articolo 41. L'articolo 21, libertà di manifestazione del pensiero. E appunto, come dicevo, a me sembra che la manifestazione del pensiero e la ricezione del pensiero altrui, perché sono due facce della medesima realtà, che tra l'altro coronano quella che è l'esperienza umana, e cioè la persona umana, l'uomo e la donna, diventano persona. E non soltanto individuo, se si tiene conto delle tre dimensioni che lo caratterizzano, la relazione con gli altri, la dimensione spaziale e la dimensione temporale. Noi stiamo lavorando per ridurre a delle microessenze la dimensione spaziale e la dimensione temporale. La mia preoccupazione prima di tutto è questa. Ecco, continuiamo a garantirci la libertà di manifestare il pensiero senza porci il problema di tutte le componenti che lo viziano e che lo modificano e che alterano l'equilibrio tra l'habeas corpus e l'habeas mentem. Perché io credo che dovremmo guardare all'habeas mentem, cioè al diritto di pensare e al modo con cui ti formi il pensiero, quantomeno con la stessa attenzione con cui guardiamo al modo di manifestare il pensiero. E questo è il primo discorso che mi si pone. Se è così, quando apro la Costituzione, a proposito del tema della relazione con gli altri, che è il tema del far diventare l'uomo o la donna persone, il problema del collegamento attraverso la manifestazione del pensiero o del linguaggio è la prima cosa. Noi siamo preoccupatissimi di come affrontare attraverso il transformer, attraverso tutte le tecniche nuove di cui io non capisco nulla e rimango ammirato nella gestione del pensiero, nella manifestazione del pensiero. Va benissimo. Siamo preoccupati altrettanto e cominciamo a esserlo anche di più sul piano della formazione dei giovani. Che facciamo? Formiamo dei piccoli onniscienti, diamo a ogni giovane una pastiglia o un algoritmo per avere la libertà di selezionare il pensiero? O che cosa, come affrontiamo questo tipo di problema? Finora non mi pare che il diritto l'abbia affrontato. Tanto poco l'ha affrontato che, ad esempio, quando abbiamo cominciato a cimentarci con alcuni problemi tipici della libertà di impresa e della garanzia della tutela dell'impresa, si è posto il problema dei comportamenti, della responsabilità dell'impresa o della responsabilità di chi gestisce l'impresa, quali sono i limiti, qual è il rapporto tra la volontà brava, quello che noi chiamiamo il dolo, e la colpa per non avere controllato. Ecco, questo è un discorso che si apre e molto quando ci occupiamo e quando ci preoccupiamo della responsabilità dei guasti che derivano, questi tutti i tipi che possono derivare dalle alterazioni del linguaggio di cui non abbiamo consapevolezza. Ed sì, è un discorso che credo andrebbe affrontato.
0: No, certo, è un discorso fondamentale, cioè noi siamo dentro una rivoluzione sociologica che avviene tutte le volte, c'è una grande rivoluzione industriale, ma siamo dentro una rivoluzione antropologica e quindi sì, dobbiamo ragionare su come cambia l'uomo, i suoi meccanismi di pensiero. Qualcuno propone anche una nuova Costituzione che tenga presente quello che lei stava dicendo. Tra l'altro, essendo lei Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ricordiamo che la prima sentenza della Corte è esattamente una sentenza legata all'articolo 21, per cui questo tema legato alla libertà di pensiero...
1: Guardi, mi perdoni, tenga conto che accanto al 21 c'è anche un 41, libertà di iniziativa economica, per la quale abbiamo fatto un cambio radicale, senza rendercene conto, 3 o 4 anni fa, con la riforma dell'articolo 9 della Costituzione, quando abbiamo inserito nelle componenti da valutare, da tenere presente, non solo la posizione, ad esempio, l'articolo 9 originariamente prevedeva che la cultura si appoggiasse sul pilastro del patrimonio storico, artistico e culturale. La dimensione di questo problema si è allargata in modo enorme quando abbiamo cominciato a ricordare e abbiamo inserito nell'articolo 9 il problema della tutela e dell'attenzione alla gestione delle generazioni future, ed è un problema che interviene direttamente e immediatamente sul tema dell'intelligenza artificiale dei giovani, cioè guardare non solo al discorso del passato, quello che va tutelato del passato, di una memoria, ma soprattutto un discorso di futuro in cui l'interesse delle future generazioni è diventato un pilastro della valutazione della dimensione economica.

0: L'ultimo che avete ascoltato è il vescovo Nunzio Garantino, e come diceva il vescovo, stava in qualche modo anticipando, senza ovviamente poterla anticipare del tutto, quella che è stata la prima enciclica di Leone XIV, che ha messo al centro anche proprio la dignità del lavoro, ma anche la giustizia, la pace di fronte ai problemi gravi. Comunque andiamo sul meteo, poi riprendiamo con altri passaggi di questo panel.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Focus Economia.

0: di nuovo con questa serie di puntate speciali di Focus Economia, oggi dedicata, ricordo, all'intelligenza artificiale, per come è stata, diciamo, analizzata all'interno di un panel specifico al Festival dell'Economia di Trento. Fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale? Sentiamo adesso gli interventi di Pier Guido Iezzi, direttore cyber di Zenita Group, e di nuovo del vescovo Nunzio Galantino, sempre moderati dal direttore della stampa Andrea Malaguti.
1: Le cose che diceva il professor Flick sono straordinariamente interessanti e mi facevano pensare come in questo momento la gestione della sicurezza e delle guerre è completamente consegnata alla cybersicurezza, nel senso, se non ci fossero i satelliti forse la guerra in Ucraina sarebbe durata un mese, invece siamo lì ancora da 4 anni. Mi raccontava un collega di Monsignor Galantino qualche giorno fa che c'è una forte preoccupazione in questo momento perché, ad esempio, Vannacci, che si è appena si presenterà alle prossime elezioni ed è valutato intorno al 3%, con l'aiuto che potrebbe ricevere da persone come Peter Thiel potrebbe passare dal 3% al 7% nel giro di pochi mesi. Quindi quando noi parliamo di cybersicurezza, in realtà stiamo facendo riferimento a un tessuto connettivo della società che è talmente invasivo, pervasivo e presente, che noi non ce ne rendiamo neanche più conto. Ma chi è che controlla in questo momento la nostra sicurezza e come facciamo noi a rendercene conto?
2: Beh, oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale tutto il modello, il concetto della sicurezza che abbiamo gestito è cambiato completamente. Noi siamo stati abituati a trattare il mondo della cyber fatto da un hacker che deve entrare all'interno di un'infrastruttura attraverso una vulnerabilità, e oggi invece parliamo di sicurezza parlando invece di un'attività che fanno riferimento al mondo della manipolazione, al mondo della disinformazione. Parliamo anche di sicurezza in un concetto completamente diverso. Oggi parliamo di sicurezza cognitiva. Per quale motivo parliamo di sicurezza cognitiva? Perché immaginiamoci che l'intelligenza artificiale non è il chat che noi utilizziamo e gli facciamo la domanda e ci dà la risposta. Oggi l'intelligenza artificiale è quel sistema che all'interno di una qualsiasi azienda attraversa in automatico diverse applicazioni e svolge non più una sola attività, ma svolge completamente l'intero ciclo di una normale azienda. È fatta da tanti agenti che si parlano fra di loro. Qui nasce il problema, perché non ho più un asset informatico, non ho più il dato che devo andare a rintracciare, perché l'attaccante deve soltanto entrare all'interno di uno qualsiasi di questi agenti e andare a modificare quello che è l'output finale. Quindi vado a cambiare quello che è il quadro informativo finale da cui io prendo la decisione, perché è la decisione che oggi è l'oggetto dell'attacco, non è più il dato diventa strumentale per poterti profilare, ma io devo andare a colpire quello che tu pensi, a creare direttamente il tuo pensiero, devo andare a fare in modo che tu possa prendere delle decisioni sbagliate

0: perché è sbagliato il perimetro informativo dove tu ti stai muovendo. Perché prima si è parlato del concetto dell'uomo, allora noi parliamo spesso come slogan dell'uomo al centro dell'intelligenza artificiale, ma non viene mai detto come. Perché quello che noi vediamo è l'uomo deve essere alla fine del processo, deve essere una sorta di validatore dove si trova fondamentalmente il pulsante approva o accetto e clicco. E poi posso giustificare che dietro c'era un problema di opacità del sistema che ha fatto un errore, un'allucinazione. In realtà il vero problema oggi è che noi non conosciamo l'intero processo con cui l'AI raccoglie le informazioni, quante sono le informazioni che sta raccogliendo e dall'altro come le elaborate, perché spesso l'AI ci fornisce direttamente un'informazione, un perimetro cognitivo che è limitato e noi prendiamo delle decisioni su un perimetro in cui c'è effettivamente una simmetria informatica e informativa. Oggi la cyber security opera all'interno di questo contesto con un vantaggio, perché noi non dobbiamo dimenticarci che l'Europa oggi è sicuramente ha un delta importante in termini di tecnologia rispetto ai due poli che hai detto e indicato prima. Però è anche vero che l'Europa ha un vantaggio ed è un impianto normativo innovativo che rappresenta oggi la nostra difesa, perché l'utilizzo di dati europei non sono possibili, devono rispettare determinate regole e regolamenti. Quelle regole e regolamenti rappresentano la governance. Manca il controllo, ed è il punto che indicavi. Manca il controllo, ed il controllo è fondamentalmente quello che è la nuova grammatica. E la grammatica è data dalla sicurezza. La sicurezza che mi permette, dalla cyber security, sicurezza in generale, che mi permette di entrare all'interno di questo processo dell'intelligenza artificiale, non alla fine, ma in tutto quanto il percorso, dall'inizio di chi, non solo di chi produce l'AI, ma da chi la implementa e la integra all'interno dei processi, da chi decide quelli che sono i limiti, da chi decide e definisce dove può arrivare, cosa può fare, dove deve fermarsi. Se la domanda era fidarsi o no dell'intelligenza artificiale, è ovvio che sia no, però è molto più largo. La domanda sono diversi gli attori che noi dovremmo chiamare in gioco e a cui dovremmo fare lo stesso tipo di domanda.
1: Dunque, Monsignor Galantino, temo che lei tocchi il compito più difficile, cioè quello di spiegare qual è il ruolo che rimane all'essere umano in questo momento. Dico, per stare a quello che diceva Iezzi un secondo fa, che il presidente coreano 2 giorni fa ha fatto una legge che definisce il fatto che nel momento stesso in cui lui fosse oggetto di un attentato, dalla Corea del Nord partirebbero dei missili nucleari. E quando c'era la guerra fredda esisteva il famoso telefono rosso, che in realtà non era un telefono ma era una telescrivente, che comunque dava il tempo tecnico di riflettere se la decisione che si voleva prendere era una decisione accettabile oppure no. Adesso l'intelligenza artificiale annulla completamente questo tipo di mediazione e consegna semplicemente a un ragionamento fatto a priori l'esito di quello che sarà una scelta che può essere definitiva. Tutto questo, dico, nei giorni in cui Papa Leone, tra l'altro, lunedì presenterà questa nuova enciclica. Papa Leone è molto attento all'intelligenza artificiale, sì, per un discorso che ha fatto al momento del suo insegnamento. Non a caso è il primo Papa che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché è del 1955, e quindi ha degli impliciti che sono impliciti come i nostri. Oltretutto è americano, e quindi è particolarmente attento a questo tipo di dimensione. Che cosa ci dobbiamo, certo, aspettare?
2: Ma a me sarebbe piaciuto in questa circostanza poter parlare della nuova enciclica, ma non posso fare, non posso spoilerarla, no? E sapete comunque che il titolo è Magnifica Humanitas e il sottotitolo Custodia della persona al tempo dell'intelligenza artificiale. È interessante, come è vero, come si diceva adesso, che verrà presentata lunedì prossimo, il 25, però porta la data del 15 maggio l'enciclica, che è la stessa data nella quale Leone XIII aveva firmato nel 1891 la Rerum Novarum. Sicuramente, guardate, queste due cose le posso dire. La prima, che chi leggerà quella enciclica non avrà la tentazione, per certi versi giustificata agli albori della modernità, quando la Chiesa era ritenuta un freno, molto più che un freno, rispetto al progresso, rispetto a tutto ciò che diceva novità. Chi legge questa enciclica, chi leggerà questa enciclica, non avrà almeno questa tentazione.

L'altra cosa è che è quella custodia della persona interessante. Quando parlava il professor Bernabé, quando lui diceva a proposito della crittografia, no? Cioè della sicurezza che ci dicono che dall'inizio alla fine è tutto crittografato, no? Io dicevo l'unica salvezza che abbiamo noi oggi a conti fatti è che la mia vita non interessi a nessuno. È l'unica sicurezza, perché se noi per un motivo o per un altro interessiamo a qualcuno, non c'è scampo. Quindi mettiamocelo in testa questo fatto. In questo quadro, però, evidentemente ci dobbiamo vivere. E allora la domanda, fidarsi o non fidarsi dell'intelligenza artificiale, io non dico un no così emotivo o chissà per quali motivi, no? Quali motivi particolari. Guardate, sono fedele un po' alla rubrica che tengo su Sole 24 Ore la domenica. Il verbo greco pisteuo, nella sua attestazione più tarda, per esempio nel grammatico Polluce, crea collegamento tra fiducia e verità, per cui colui che è degno di fiducia diviene quasi per sillogismo, ecco perché dico di no, diventa quasi per sillogismo colui che dice il vero e viceversa. Tant'è che nell'Olimpo greco esisteva la dea Pistis, che era non tanto la dea della fiducia, ma la dea della lealtà. Quindi io personalmente non me la sento di giocarmi la fiducia, negare la fiducia a un processo conoscitivo come quello della intelligenza o delle intelligenze artificiali. Per cui, piuttosto che dire, non voglio adesso fare le pulci a chi ha creato il titolo, piuttosto che dire fidarsi o non fidarsi, io direi intelligenza artificiale, rischio o opportunità? Soprattutto perché penso che un po' tutti in questo periodo viviamo dai livelli più alti a quelli più bassi, viviamo la cosiddetta sindrome del golem. Lo sapete, no? Nell'Europa del XVI secolo, nel tempo di re Rodolfo II, la comunità ebraica di Praga era assediata da tutte le parti. E allora il rabbino, che non si fidava troppo della grandezza del re Rodolfo II, aiutato da Yahweh il santo, crea dei golem, crea cioè delle figure fatte di terra, acqua e fuoco, no? Che potevano o dovevano, avrebbero dovuto aiutare il popolo a difendersi. E il rabbino come teneva a bada questi golem? Mettendo nella bocca di ciascuno un versetto della Bibbia, scrivendo sulla fronte di ciascuno Emet, che vuol dire verità. A un certo punto però questo si dimentica di mettere il versetto biblico nella bocca di uno dei golem. Questo si scatena e invece di aiutare la comunità a salvarsi, purtroppo crea guai, comincia a distruggere di tutto. Quando il rabbino, in un modo o nell'altro, riesce a distruggere questo golem e tutti quanti gli altri, se ne va per strada e canta il Salmo 102: Signore, ti ringrazio che sono felice. Ecco, dentro di noi, guardate, in questo momento ci sono tutti e due questi sentimenti. Da una parte il bisogno, perché guardate, e lo sapete tutti quanti, no? I benefici che sta portando l'intelligenza artificiale nella diagnostica, in tanti altri campi, è straordinaria, però, e quindi c'è questo aspetto, questo bisogno che abbiamo del golem, intelligenza artificiale, ma non possiamo non nutrire questo, chiamiamolo sì, questo timore che succeda qualcosa che ci superi, ma questo poi ci porta un po' più lontano, se c'è tempo ne parlo dopo.

0: E così quindi il vescovo Galantino, l'economista e direttore di Cyber Zenta Group Pier Guido Jezzi e l'allora direttore della stampa Andrea Malaguti. Traffico e poi ultimo parte di questa puntata.
1: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti.
3: Focus Economia.

0: l'ultima parte di questa puntata all'interno delle puntate speciali di Focus Economia, grande mese d'agosto, dedicata all'intelligenza artificiale. Sempre il panel che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, fidarsi oppure no dell'intelligenza artificiale. E chiudono gli interventi di Andrea Zoppini, Università degli Studi di Roma 3, appunto moderato dal direttore, dall'allora direttore della stampa Andrea Malaguti, e Franco Benabè, presidente dell'Università di Trento.
1: Professor Zoppini, proviamo a introdurre un elemento di speranza, se ci riesce, il che è difficilissimo, mi pare.
2: Di non capire. Ho dato per dire elementi di speranza.
1: No, ma è perché mi è venuto in mente questa poesia di Borges sul Colme che finisce in maniera drammatica. Ma comunque. Dicevo, a proposito di speranza. C'è un aneddoto che ad Alba, dove c'è la Ferrero, raccontano spesso, e l'aneddoto è questo: a un certo punto Michele Ferrero, che è il fondatore della Nutella, della Ferrero, quindi si inventa questo cioccolatino che è il Ferrero Rocher. Il Ferrero Rocher è un cioccolatino difficilissimo da fare perché è tondo, è pieno di spuntoni, insomma, ha bisogno di macchine molto particolari. E qual è il problema del Ferrero Rocher? Che il primo anno non riescono a venderlo a nessuno, e quindi i collaboratori di Giovanni Ferrero vanno da Giovanni Ferrero e gli dicono: ma Michele, guarda, non vende, quindi lasciamo stare. E lui dice: no, io lo voglio continuare a fare. Perché? Perché io ci credo. L'anno dopo, da capo, non vende niente. Quelli tornano e Michele ridice: no, noi questo cioccolatino lo imponiamo al mercato. Oggi il Ferrero Rocher è il secondo prodotto più venduto nel mondo della Ferrero dopo la Nutella. Se ci fosse stato un algoritmo, quell'algoritmo gli avrebbe detto: lascia stare perché non guadagni, non avremmo il Ferrero Rocher e chissà quanto altro. Ora io mi domando se nelle università questo tipo di riflessione viene fatta, cioè l'algoritmo di fondo ci restituisce tutto quello che c'è, l'uomo va avanti però passando attraverso quello che non c'è, quello che non ha visto, quello che ancora non ha sentito, che non ha capito. Ora io vorrei sapere se gli studenti hanno questo genere di consapevolezza, hanno questo tipo di attitudine.
3: Allora, provo in effetti a dare una versione più ottimistica o ragionalmente più ottimistica. Innanzitutto, voglio fare solo due esempi. Il primo esempio riguarda un grande studio legale. Mi hanno detto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha diminuito in un anno del 20% le ore fatturate ai clienti. Questo è un bene? Io ritengo di sì. Naturalmente questo vuol dire però che c'è un'intelligenza critica, un'intelligenza strategica che non è assorbita dall'intelligenza artificiale, ma c'è invece molta attività di tipo ripetitivo, manuale, che invece evidentemente può essere sostituita. E questo chiaramente è un problema importante per i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro. Il secondo aspetto

0: Un dato che ho letto che riguarda il fatto che nella diagnosi delle malattie rare i più grandi specialisti al mondo hanno un tasso di capacità di diagnosi del 20%, l'intelligenza artificiale lo ha dell'80%. Allora, che cosa secondo me vuol dire? Vuol dire che naturalmente c'è una grandissima opportunità, come è stato detto, questa vicenda è trasformativa. Diciamo dei rapporti antropologici, ma anche del modo di produzione capitalistico, della creazione del plusvalore, del modo in cui usiamo il tempo e diciamo come giurista il problema che ci dobbiamo porre è come dobbiamo regolare questo fenomeno, se lo dobbiamo regolare e come. Allora io credo che ci siano due modi per farlo, uno che reputo da non seguire e un altro invece che è quello che ha intrapreso l'Unione Europea, che invece mi pare apprezzabile. Allora, quello da non seguire, ora capisco che può sembrare un po' sparare sulla Croce Rossa, è quello che ha intrapreso la nostra autorità garante per la privacy, che ha vietato, inibito l'utilizzo di ChatGPT per un certo periodo. Allora, se voi fate una ricerca molto rapida su ChatGPT, i paesi che hanno inibito, che hanno impedito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di questo tipo sono paesi non democratici, in cui non c'è libertà di espressione del pensiero, non c'è libertà di associazione, quindi l'Iran, la Cina, la Russia e qualche altro paese, la Corea del Nord naturalmente. Quindi, ecco, questo è un modo sbagliato di approcciarsi al tema. Naturalmente poi in realtà nessuno ha veramente impedito agli italiani di utilizzarlo perché continuano a farlo. Invece io credo che la direttiva del 24, il cosiddetto AI Act dell'Unione Europea, sia un modo per, come dire, andare nella direzione giusta, con una grande avvertenza dal mio punto di vista, e come ha detto il rapporto Draghi, il nostro problema come Europa, non come Italia, perché qualsiasi ragionamento dobbiamo fare a livello europeo, il problema dell'Europa è che c'è un sottoutilizzo dei dati e questo qua può generare un grandissimo vantaggio competitivo sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Quindi io credo che dobbiamo avere una visione ragionevolmente ottimistica, razionalmente ottimistica. Credo che il diritto ha in questo settore un grande ruolo sul piano del controllo del design e del controllo dei presupposti dell'utilizzo di questa risorsa fondamentale. Come Europa credo che ci sia una sfida molto importante perché la scelta fatta come diceva Franco Bernabè, dagli Stati Uniti e dalla Cina in modo diverso generano un imperialismo dei dati, un imperialismo del mercato e dello Stato che rappresenta per l'Europa una sfida importante.
1: Grazie. Però, stando a quello che diceva il professore, bisogna anche poi vedere cosa dicono i numeri. Nel senso, i numeri dicono che negli ultimi 2 mesi quattro aziende americane, quattro, hanno investito 380 miliardi in intelligenza artificiale. In Italia la manovra complessiva vale 22 miliardi. Il venture capital in Italia nel 2025 ha raccolto 1,5 miliardi. In Francia ha raccolto 3 volte tanto, in Germania 5 volte tanto, in Gran Bretagna 10 volte tanto, negli Stati Uniti 140 volte tanto. Cioè, noi se anche abbiamo delle idee, qualche volta poi finiamo per cedere le nostre idee a qualcun altro. È come se ancora non ci fosse chiaro qual è la scala della sfida che abbiamo di fronte.
2: Ma certo, adesso quello che succederà è che visto che hanno raccolto tutti questi soldi, adesso li scaricano sul parco buoi con l'aumento di capitale, la quotazione in borsa. E
1: 4.000
2: quindi
1: miliardi.
2: avremo dei bei problemi. Io mi ritrovo moltissimo con quello che diceva Monsignor Garantino prima, con la metafora del golem, perché una delle cose che Iezzi molto bene ha detto sui rischi dell'intelligenza artificiale, non, forse diciamo, avesse avuto più tempo avrebbe raccontato i rischi che ci sono nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in termini di cyber security, perché sono molto più vasti

di quelli tradizionali che il mondo della cybersicurezza ha affrontato. Cito solo due che sono molto vicini a quella del Golem, che sono riportati da Stanford proprio recentissimamente. Uno che ha usato un agente per lo shopping che gli ha vuotato il conto in banca. E un'impresa che stupidamente ha utilizzato un sistema di agenti proprio per fare quello che Jezzi diceva prima, per coprire end-to-end tutto un processo, avendo trovato un impiccio, cosa ha fatto? Ha completamente svuotato il database dell'azienda e quindi l'azienda si è ritrovata di colpo senza il database. Quindi è un tema enorme. Quello che, dove non mi ritrovo invece è con l'amico Zoppini, che quando dice ma il garante della privacy ha abusato, eccetera. No, ragazzi, qui bisogna che stiamo molto attenti. Allora, quello che è successo è che gli americani hanno avuto accesso per 30 anni esatti a tutti i nostri dati, perché mentre l'Europa giustamente aveva fatto ai fine degli anni 90 la direttiva per la privacy, l'Unione Europea nel 2000 ha firmato con gli Stati Uniti l'accordo di Safe Harbor. L'accordo di Safe Harbor che consentiva agli americani di operare in Europa esattamente le stesse condizioni nelle quali operavano gli Stati Uniti. Voi sapete che le condizioni in cui gli americani operano, le piattaforme americane operano negli Stati Uniti sono di totale indennità da responsabilità civile, penale e amministrativa, quindi possono fare quello che vogliono, infatti lo si vede quello che hanno fatto. Devo dire che l'Europa, da questo punto di vista, essendo madre di giurisprudenza, ha fatto una brutta figura perché solo dopo 16 anni, nel primo processo Schrems, si è riusciti a stabilire che questo non era accettabile dal punto di vista della tutela della privacy. Però sono andati avanti lo stesso. L'Europa ha fatto un'altra cavolata, cioè un altro provvedimento legislativo inefficace che ha consentito agli americani di andare avanti per altri 4 anni e quindi siamo arrivati praticamente alla fine degli anni 10, 19 e 20, prima che l'Europa avviasse un concreto percorso di regolamentazione che sono Digital Services Act e Digital Markets Act. Quindi, dopo 25 anni, nel frattempo, gli americani hanno ingegnerizzato gli algoritmi in modo tale da creare dipendenza, cosa che provoca un mare di problemi e che sarà ancora più grave con l'intelligenza artificiale. E l'Europa non ha fatto sostanzialmente niente. Ora, francamente, devo dire che tutto quello che è successo dice che, e lo diceva bene il professor Flick prima, dice che il problema della regolamentazione è un problema fondamentale e non è vero che la presenza di regolamentazione non favorisce lo sviluppo e lo dimostra la Cina. Perché la Cina cosa ha fatto? Nel 1998, quindi un anno dopo l'introduzione del Telecommunications Act da parte degli Stati Uniti, ha varato un sistema di regolazione di Internet che è stato molto pervasivo. Cosa ha fatto la Cina adesso? Che stanno emergendo i problemi, sia di sicurezza, sia di tipo cognitivo legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Cina ha varato un provvedimento fondamentale che è quello che prevede che tutti i prodotti dell'intelligenza artificiale vengano marchiati. Quindi uno che si trova, diciamo, ai ragazzi che all'università barano facendosi scrivere i compiti dall'intelligenza artificiale, perché la maggior parte, il 90% dei ragazzi utilizza l'intelligenza artificiale, cosa diciamo benissimo perché noi che abbiamo fatto l'università all'epoca ci facevamo veramente un mazzo per studiare, per andare a cercare la roba, loro hanno vita più facile, però si fanno fare il compito intero. E quindi oggi quello è un problema veramente gigantesco. Quindi io sono dell'opinione che la regolamentazione non solo debba esserci, l'ha detto bene Jezzi prima, ma debba essere implementata in modo molto molto più efficace di quanto è stata implementata finora.

E per la puntata di oggi è tutto, domani chiudiamo perché abbiamo parlato di intelligenza artificiale anche 2 settimane fa, poi l'abbiamo fatto ieri. Oggi, domani invece cambiamo radicalmente tema e parliamo di equilibri geopolitici che poi sono equilibri anche geoeconomici. Buona serata.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Sono le 23.
4: GR 24. Il sole 24 ore.

Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quarto femminicidio da Ferragosto. Raid israeliano in un bar di Gaza, 5 morti, tra cui un bambino e molti feriti. Tel Aviv colpiti i terroristi di Hamas. Sfida di Fedorov al potere di Zelensky, servono elezioni anche in tempo di guerra. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma, nel pomeriggio di oggi. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti ad uno dei 5 figli. Il marito è in stato di fermo. La procura di Velletri procede per femminicidio. È la quarta donna uccisa in 4 giorni, potrebbero diventare 5 perché la donna di 72 anni trovata morta oggi in un campo di Corigliano Rossano, Cosenza, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Nuova sfida politica in Ucraina, al potere oggi assoluto del presidente Zelensky. L'Ucraina, ha detto oggi l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov in un discorso su YouTube, deve trovare un meccanismo per tenere le elezioni anche in tempo di guerra. Fedorov era stato destituito da Zelensky a metà luglio e da allora molte manifestazioni si sono tenute in piazza a Kiev per chiedere il suo reintegro, senza però convincere Zelensky. La democrazia, dice Fedorov, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane, sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè della zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi, dicono, di Hamas responsabili del 7 ottobre. La Svizzera come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice la portavoce della Segreteria di Stato. Resta in Germania intanto la ragazza somala che doveva essere espulsa domani verso l'Italia, ha ricevuto protezione in base alla legge tedesca da una chiesa evangelica di Norimberga. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: woman. Goodbye, American chick. Goodbye, American broad. American woman.
1: Shining Woman, un mashup fulminante di Bill McClinton che cuce insieme Shining Star degli Earth, Wind and Fire e ovviamente American Woman dei canadesi Guess Who, pezzo che nel 1970 sbancherà le classifiche a livello internazionale. Ogni volta che lo sento, o nella versione originale o rieseguito da qualcuno, una delle prime cose che mi vengono in mente è quella scena spettacolare di American Beauty in cui Kevin Spacey canta a squarciagola il pezzo in macchina con tanto di spinellone tra le dita, arriva in un fast food e dice alla ragazza che lo sta servendo che vorrebbe fare una domanda per lavorare lì. Lei se lo guarda, lo vede adulto in giacca e cravatta e gli dice che non stanno cercando un manager, un responsabile, ma solo addetti al banco, esattamente quello che vuole lui. E lì parte una frase fondamentale: sto cercando la minima responsabilità possibile. Quindi il rifiuto di quelle regole e quel conformismo in cui è immerso nella quotidianità, si è licenziato e il canto in macchina diventa pura liberazione. Non solo, quella canzone ci sta perché è vero che nel testo si dice American woman, stay away from me, stai lontana da me, ma qui stay away from me segna in senso più ampio il distacco da un sistema americano che lo opprime: lavoro, convenzioni, famiglia soffocante. Diciamo che cantare in auto è capitato un po' a tutti, non succede solo al cinema, funziona come valvola di sfogo, segno di euforia o altre emozioni, funziona come rimozione delle norme adulte, soprattutto quando stai lì e urli come un pazzo. Nella scena di un film, cantare una determinata canzone può diventare essenziale per disvelare al meglio appunto la complessità e l'interiorità di un personaggio. E poi la macchina non si batte, sembra quasi un micro studio di registrazione itinerante piena di tessuti e imbottiture che insonorizzano rispetto ad esempio alle superfici dure, lisce e riverberanti del bagno e in particolare della doccia, altro luogo sacro del canto.

Underneath the Apple Tree, San Etienne dall'album Home Counties, anche questa cantata in macchina non è male, soprattutto nel passaggio finale. Nel linguaggio cinematografico, ma anche in tante serie TV, cantare in auto è un'esperienza contemporaneamente intima e rivelatrice. Va in scena in questo tempo sospeso tra privacy e performance, in cui i personaggi si sentono inosservati, protetti e quindi si lasciano andare. Questo è il senso di tutto, sia questa tensione, questa ambivalenza che da sempre continua ad esercitare un grande potere emotivo e simbolico sullo spettatore. Diciamo che sono scene spesso cruciali, appunto, e sicuramente non sono semplici cantatine. Fondamentale ad esempio una scena di Public Enemies con Johnny Depp nella parte del bandito John Dillinger in America negli anni 30, fugge in macchina dal carcere di massima sicurezza in cui era detenuto, ha con sé due ostaggi e c'è un blues di Otis Taylor in sottofondo che crea tensione e tempo sospeso, perché davanti c'è un'auto della polizia che potrebbe fermarli. Riescono a passare e Depp, per alleviare la tensione, intona un verso di The Last Roundup, un classico country and western di Gene Autry, che in realtà è un canto funebre, con un testo in cui Roundup da un lato può significare raduno di bestiame e dall'altro, cioè qui, regolamento di conti o retata in un contesto poliziesco. E in effetti la fuga dalla prigione avviene nel gennaio del 1934 e di lì a pochi mesi, a luglio, Dillinger verrà ucciso dalla polizia. Quindi una canzone che non è solo segno di spavalderia, ma prefigura anche un epilogo drammatico. Saint Paul and the Broken Bones, Change Your Life. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 19 agosto. Alta pressione in temporaneo rinforzo, condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale. Scarica l'app de ilmeteo.it.

Roadhouse Blues, Jim Morrison e John Lee Hooker insieme nel classico dei Doors. Questo è ovviamente un duetto virtuale da Stoned Immaculate, The Music of the Doors, la raccolta tributo al gruppo. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, e a proposito di blues, il genere con le sue premesse artistiche e culturali innerva ad esempio in maniera totale tutto l'impianto di Sinners, I Peccatori, film che è in pratica ricalcato sulla storia di Robert Johnson e altri bluesmen che nelle narrazioni popolari si raccontava che avessero venduto l'anima al diavolo che li aspettava ai crocicchi delle strade in cambio di un talento smisurato. Qui al contrario sono i diavoli vampiri che vogliono appropriarsi dell'energia inebriante del blues rappresentata nel film da Preacher Boy, il bravissimo chitarrista, una dinamica che è metafora dello sfruttamento e dell'appropriazione dell'arte afroamericana da parte della cultura dominante bianca, un tema molto ricorrente nella storia culturale americana, così come il mito dell'anima venduta al diavolo è anche metafora dei compromessi che tanti artisti neri sono stati costretti a fare in una società che trae profitto dal loro genio, negandogli però controllo, proprietà e autonomia. Detto questo, c'è un momento centrale nel film ambientato nel 1932 in Mississippi, uno degli stati americani più ferocemente segregazionisti, in particolare tra la fine dell'Ottocento e gli anni 60, una scena in cui il fantastico Delta Slim, interpretato da Dilroy Lindo, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, canta in macchina raccontando una storia molto blues. E poi ci torno in The Name of Love, il Quartet Fritz

In the Name of Love, il pezzo di Kenny Rankin ed Estelle Lewitt, secondo gli olandesi Kevartet Frits Kate. Riprendendo il discorso del film Sinners, i peccatori, c'è come detto questa scena cruciale in cui Delta Slim racconta in macchina la sua storia, ricorda quando era stato fermato per vagabondaggio insieme ad un amico, quando in prigione i due avevano dovuto suonare il blues davanti agli sceriffi bianchi con le persone in strada che si erano fermate per sentire la musica che usciva dalle finestre. Il giorno dopo, dietro compenso, li avevano fatti suonare davanti ad altri bianchi, e lì Delta Slim ti inchioda e dice ai bianchi: a loro il blues piace, solo che non gli piacciono le persone che lo fanno. Una frase potentissima. Poi racconta del linciaggio dell'amico e intona questo lamento blues straziante che sfocia in un urlo rabbiosissimo. Ecco, quello è un momento in cui la musica diventa elemento narrativo molto potente, il momento in cui affiora tutto il dolore personale di un personaggio che in questo caso è quello di un'intera comunità, legato a temi come Ku Klux Klan, segregazione, sopravvivenza, resilienza culturale e le tante violenze che hanno attraversato e attraversano il mondo afroamericano. La macchina quindi si trasforma nello spazio in cui auto rappresentarsi. Spostati su un piano molto più lieve, è indimenticabile la scena con Jack Nicholson e Adam Sandler in Terapia d'urto, in cui i due si fermano in mezzo al ponte Queensboro Bridge di New York, sono bersagliati dagli insulti degli altri automobilisti e si mettono a cantare. Nicholson, se qualcuno se lo ricorda, è il medico incaricato di curare gli eccessi di rabbia di Sandler, e in quell'occasione gli fa cantare un frammento dal musical West Side Story. È una roba irresistibile, ridi a schianto, e lì cantare diventa una pratica catartica. World War Ways in Night Trains. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
2: Ma io sì.
1: Fede, ma dove sei?
2: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
1: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
2: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
1: Con il meglio di Non mi capisci.
2: Il meglio delle nuove generazioni.

Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell, un classico assoluto. Questa era un DPF re-edit, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui di come le scene dei film in cui si canta in macchina sono spesso fondamentali per disvelare e tratteggiare al meglio la complessità e l'interiorità di un personaggio. Nello specifico il pezzo Ain't No Mountain High Enough trionfava in Nemiche Amiche con Julia Roberts, che in macchina la cantava a squarciagola con i due figli del suo nuovo compagno. I rapporti tra loro non sono serenissimi e quella canzone condivisa creerà un momento di unità familiare, anche rinsaldato dall'attrice quando passa alla ragazza il rossetto che stava usando. Qui e in altri film il canto in macchina, come si è visto, sta dentro dinamiche relazionali molto più ampie, sollecita connessioni emotive e soprattutto funziona come un linguaggio alternativo in grado di esprimere quello che un dialogo non riuscirebbe ad articolare. Succede anche in End of Watch, Tolleranza Zero, in cui Jake Gyllenhaal e Anna Kendrick, la moglie, cantano Hey Ma del rapper Cameron. Lui e Michael Peña sono due agenti della polizia di Los Angeles di pattuglia in un quartiere a rischio della città, quindi una quotidianità molto tesa, e anche qui il canto innesta momenti di levità in narrazioni

Moving on Somebody Else's Heart, i londinesi Siphons con la voce di Daryl Smith, un altro di quei pezzi che messi nella scena giusta di un film renderebbero molto bene il senso di abbandono di un personaggio che capisce che la persona amata ha traslocato nel cuore di un altro o altra. Mi piace questa immagine, quindi sogni spezzati, pezzi di vita da ricomporre, come dice il testo. Di tutt'altro tono il momento in cui in Wayne's World fusi di testa Mike Myers entra nella macchina dei suoi amici, mette una cassetta dei Queen, parte Bohemian Rhapsody e si scatenano facendo headbanging, probabilmente una delle scene di canto in macchina più famose di sempre. Sembra, perché Penelope Spheeris, la regista, non conferma, che Freddie Mercury, scomparso pochi mesi prima dell'uscita del film, abbia fatto in tempo a vedere la scena, si sia divertito e abbia autorizzato l'utilizzo del pezzo nel film, o quantomeno questo è quello che Brian May, chitarrista del gruppo, ha raccontato. Di sicuro i produttori volevano mettere al posto dei Queen un pezzo dei Guns N' Roses perché al tempo erano più attuali, diciamo, e sulla cresta dell'onda, al che era intervenuto Mike Myers dicendo: se non lasciate quel pezzo io non faccio il film. Peraltro proprio quella scena farà conoscere Mercury e il resto del gruppo a un'intera generazione di americani. Non solo, proprio con quella scena Mike Myers si guadagnerà una parte, quella di un discografico in Bohemian Rhapsody, il film biografico sui Queen, Demon Megalodon.

Don, Demon, rapper che vive in Missouri a St. Louis, versificazione inarrestabile. Adesso Alessandro Chiappini in regia ce la rifà tutta senza un secondo di interruzione. E a proposito di hip hop, tra le scene in cui si fa rap in macchina in un film mi viene in mente quella di Impiegati Male, in cui David Herman è fermo nel traffico, canta a squarciagola a finestrini chiusi le rime di un pezzo gangsta di Scarface e dei Ghetto Boys, roba tostissima, e intanto si avvicina una persona che vende fiori, un tipo assolutamente innocuo. La scena è fantastica, fino a due secondi prima era il re implacabile della strada, durissimo con la voce, all'improvviso cambia espressione, quasi vorrebbe nascondersi, e mentre il tipo gli passa vicino abbassa il tono e si chiude dentro, e questo proprio mentre un verso del pezzo dice ho questo killer che sale dentro di me. Ecco, lì capisci subito il personaggio. Fa rap anche Anna Kendrick nel film Un piccolo favore, e se la cava molto bene seguendo le rime di Any Up, il pezzo del duo Mop in Mash Out Posse. Il brano arriva in uno dei momenti di maggior tensione di questa dark comedy non male, momenti in cui Kendrick acquista molta fiducia in se stessa e nei confronti dell'altra protagonista, Blake Lively. Il pezzo peraltro lo rieseguirà anche ospite in TV in America. Rapper's Delight, il pezzo rap più noto di sempre, troneggia invece in macchina in Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater, mentre King of Rock, il classico dei Run DMC, viene rimato in auto dai tre futuri rapper afroamericani CB4, Cell Block 4, che è poi anche il titolo del film. E qui, mentre rappano, il nastro si inceppa, va lento e poi veloce, scena divertentissima. Nei film comunque vicini al mondo hip hop si fa poco rap in macchina, tutto è più spostato in strada o in studio. Adam Morgue

That a kick in the head, Dean Martin dall'album Forever Cool, disco di duetti virtuali in cui il cantante è accompagnato da voci e musicisti contemporanei. Qui l'abbinamento è con Kevin Spacey, in pratica hanno preso tracce vocali di Martin in archivio e fatto nuovi arrangiamenti. Il pezzo nella sua versione originale, a proposito di quanto detto fin qui, si sente in The Mule, il Corriere, film diretto e interpretato da Clint Eastwood, che in macchina lo canticchia come avviene con altri brani nel film, e anche qui il canto mentre il pick up va è fondamentale, diventa una specie di autonarrazione con le canzoni che servono a ricomporre pezzi di memoria e a riconnettersi all'identità passata anche musicale di un uomo molto avanti con l'età, che prima coltivava fiori e adesso fa il corriere della droga. Eastwood poi, anche musicalmente non si discute, è un pianista, un grande appassionato di jazz, di country e di blues, ha composto le musiche e i pezzi di tanti suoi film e quindi sa molto bene quanto contino le scene in cui si canta in macchina, scene che ad esempio, a differenza di un musical, riescono a mantenere una dimensione di ordinaria quotidianità che le rende credibili, perché come detto i personaggi escono appunto dalle restrizioni dei contesti sociali formali, si espongono e a quel punto affiorano gusti, appartenenze, desideri, come ad esempio nella scena più nota di Quasi Famosi, film fondamentale del cinema rock, in cui sono tutti sul tour bus del gruppo e tutti cantano Tiny Dancer di Elton John. In un istante quel canto collettivo annulla odi e rancori e lascia affiorare quello che poi i personaggi sono, e cioè anime innocenti. Viene fuori questa profonda idea di comunità e soprattutto il potere della musica. Ovviamente ognuno ha la sua scena preferita e il suo film preferito, questi fin qui sono solo esempi, ma ne esistono tantissimi altri. There's a ghost in my house.

There's a Ghost in My House, il pezzo di Earth, Dean Taylor, secondo i Damned, tra i gruppi fondamentali del primo punk inglese, pezzo che sta dentro Not Like Everybody Else, l'album di cover uscito a gennaio dedicato a Brian James, il compianto chitarrista della band. Anche in Italia si canta in macchina nei film e Moretti, attore, è tra quelli che lo fanno nel modo più efficace possibile, ad esempio nel Caimano, dove canta lei un pezzo di Adamo, uno dei suoi cantanti preferiti, oppure nella stanza del figlio in cui canta Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli, due scene cruciali. Nella prima l'apparente levità del pezzo, che in realtà è il resoconto della fine di un amore, serve da sfondo ai toni quasi da commedia con cui i personaggi discutono in auto di Berlusconi, e intanto incombe la svolta drammatica dei minuti finali. Nella stanza del figlio il pezzo, anche qui la storia di un amore finito, viene cantato da tutta la famiglia unita, rovesciando in quel momento il senso del testo, che però melanconicamente prefigura il lutto familiare. In un contesto completamente diverso, il pezzo di Caterina Caselli ricorre anche in Tu la conosci Claudia, con Aldo, Giovanni e Giacomo che cantano come matti, e poi Luca Marinelli, che in Lo chiamavano Gig Robot interpreta il capo di una banda criminale romana, si carica cantando a squarciagola in macchina Non sono una signora di Loredana Bertè e immagina di essere una popstar quando in discoteca riesegue Anna Oxa, di cui è un grandissimo fan, e lì scena spettacolare, vengono giù i muri, The Walls Came Tumbling Down, appunto, Edgar Jones.

The Walls Came Tumbling Down. Edgar Jones, cantante e bassista di Liverpool, ha fatto parte degli Stairs e da anni è in proprio. Il pezzo ovviamente non è quello degli Style Council ed è dal suo album Reflections of a Soul Dimension. John Howard, Family Man, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a P.O.G.C. Ma buona Pasqua e appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a 91 dollari, gas TTF a 64 euro, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma. È stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
1: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a 2 dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga 50enne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
2: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026.

0: terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo totale tra Washington e Teheran.
1: Torna ad alzarsi il volume dello scontro sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sui social lo definisce nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo e ne rivendica operatività e controllo. Correggeremo l'illusione di un uomo delirante, la replica di Teheran, secondo cui lo stretto è e resterà chiuso finché Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni. Secondo la CNN, l'Iran starebbe progressivamente perdendo il controllo. Nelle ultime 2 settimane oltre l'80% dei transiti è avvenuto lungo la rotta Omanita, corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU a cui Teheran si oppone. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq meno 1,33%, trainato al ribasso dal meno 4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
2: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i 90 dollari al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari e Maglia Nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian meno 4,9% ed ST meno 7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sono Marco Camisani Calzolari.
1: Scherzo, buonasera. Buonasera, 18:06 in questo momento. Ma la gioia di essere qui, ragazzi. Posso dire una cosa? A Milano faceva anche freschino oggi. C'era un venticello bellissimo, bellissimo. Voi purtroppo sarete in ferie, sarete facendo la fila per tornare nei vostri alberghi. Stasera avete prenotato? Se non avete prenotato non vi tocca la pizza, che è più cara comunque. Pizza, si sa che agosto in località di villeggiatura la paghi il triplo che a novembre. Ma insomma, noi siamo qui per parlare di benessere mentale. Io sono Paolo Ruffini. Questa è una trasmissione che si chiama Come stai su Radio 24. Oggi sono troppo contento e vi parlo proprio del troppo. Parto. Io ho scoperto che perfino l'acqua può fare male perché sono un cretino. Avevo 16 anni, passavo un sacco di tempo al bar vicino a Tony, che era una grande pizzeria in via Ernesto Rossi a Livorno, e bevevo birra. Una volta ne bevvi 4, forse 5 litri, naturalmente stetti male. Una persona normale dopo un'esperienza del genere avrebbe pensato: vabbè, ho esagerato con la birra, prossima volta bevo meno. Io no, perché sono un anticonformista, sono un controcorrente. Ho detto: allora ragazzi, sabato prossimo io vado al bar ma bevo acqua. Mi metto alle 4 al bar e bevo acqua. Era una sfida, una specie di esperimento scientifico condotto da un ricercatore completamente idiota. Cominciai a bere acqua e bevi. Alla fine della serata, alla fine del sabato sera, era arrivata qualcosa come 16 litri d'acqua. E finì in ospedale. Avevo scoperto una cosa che fino a quel momento mi sembrava impossibile, cioè si può star male anche bevendo troppa acqua. Si chiama intossicazione d'acqua o iperidratazione. Se se ne beve una quantità enorme, soprattutto in poco tempo, si può diluire troppo il sodio nel sangue e provocare una condizione chiamata iponatriemia. Io volevo ubriacarmi d'acqua, ma mi stavo quasi avvelenando con l'acqua. Ed è stato forse uno dei primi momenti della mia vita in cui ho capito una cosa: troppo è una parola pericolosa. Troppo alcol fa male, certo, troppo fumo.

0: o fa male. Grazie. Troppo cibo, troppo zucchero. Ma l'acqua? Beh, l'acqua è buona, l'acqua è vita. E invece è anche una cosa indispensabile alla vita. Se ne metti dentro troppa tutte insieme può diventare un pochino pericolosa. Quindi il problema non è soltanto che cosa, è quanto. Troppo lavoro può diventare una fuga, troppo riposo può diventare immobilità, troppa sicurezza può diventare paura di vivere, troppa prudenza può impedirti di uscire di casa, troppo coraggio diventa incoscienza, troppa autostima può diventare narcisismo, troppa umiltà può diventare la convinzione di non valere nulla. Perfino una virtù, se la spinge abbastanza lontano, può trasformarsi nel proprio difetto. Gli antichi questa cosa l'avevano capita molto prima che io dicessi di scolarmi 16 litri d'acqua. Insomma, Aristotele costruisce una parte della sua etica proprio sull'idea della misura, della virtù come giusto mezzo tra eccesso e difetto. In medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo. Che non significa vivere una vita mediocre, non significa non innamorarsi troppo, non ridere troppo, non rischiare mai, non appassionarsi, sarebbe una vita tristissima quella. Significa capire che ogni cosa ha bisogno di una misura, cribbio, e la misura non è uguale per tutti. E allora mi sono chiesto, beh, questa cosa vale anche per l'amore però, perché sull'amore diciamo sempre, più ce n'è meglio è. Ma siamo proprio sicuri? Anche troppo amore può far male? Beh, sì. O forse più precisamente, quando diventa troppo smette di essere soltanto amore e comincia a mescolarsi con qualcos'altro. Un genitore ama un figlio e vuole proteggerlo? Meraviglioso! Ma se lo protegge da ogni caduta, da ogni dolore, da ogni errore, da ogni rischio, magari non li sta più insegnando a vivere, li sta insegnando ad avere paura della vita. E nelle relazioni questa confusione diventa ancora più evidente. Ti amo troppo. Quante volte lo diciamo come se fosse la frase più romantica del mondo? Ti amo così tanto che voglio sapere sempre dove sei. Ti amo così tanto che voglio sapere sempre con chi sei. Ti amo così tanto che quella persona con cui esci non mi piace. Ti amo così tanto che preferirei non uscissi con quel collega. Ti amo così tanto, dammi il telefono che controllo. Ti amo così tanto che senza di me non devi stare bene. A un certo punto dovremmo avere il coraggio di dirlo, quello non è troppo amore, è qualcos'altro. Non lo so se è paura, gelosia, possesso, forse il problema è già dentro le parole che usiamo. Diciamo mia moglie, mio marito, la mia ragazza, il mio uomo, mia, è curioso, diciamo anche la mia macchina, la mia casa, il mio telefono. Solo che la macchina è mia e posso venderla, la casa è mia e posso affittarla, il telefono è mio e posso spegnerlo, ma mia moglie non è mia. La mia ragazza non significa questa ragazza appartiene a me, significa questa è la persona con cui ho una relazione, è un mio affettivo, non proprietario. Invece qualche volta facciamo un errore davvero terribile, anche un terrore. Trasformiamo un aggettivo d'amore in un certificato di proprietà. Sei mia, e da lì può cominciare tutto. Se sei mia voglio sapere dove sei, se sei mia voglio sapere con chi parli, se sei mia quella gonna non mi piace, se sei mia dammi il telefono, se sei mia perché vuoi uscire senza di me? Dovrebbe essere esattamente il motivo per cui ti amo. Se io elimino tutto ciò che di te non posso controllare, alla fine non sto più amando te. Sto amando la versione di te che mi ubbidisce. E questa è una dura verità, amici miei. Questa è una durissima verità, perché sapete che cos'è? Alla fine il possesso non c'entra niente con l'amore, ma niente. È la libertà, io riesco a sopportarla mentre ti amo. Questa è una grande domanda, perché possedere una persona è relativamente facile. Il concetto è che amarla è molto più complesso, perché presuppone una fiducia che è difficile avere. E allora sapete cos'è? Che dopo tanti anni penso ancora a quel ragazzino di 16 anni che beveva acqua convinto che una cosa buona non potesse mai diventare cattiva, e aveva torto, perché perfino l'acqua ha bisogno di una misura, anche la protezione, la presenza, l'amore, perché amare qualcuno non significa riempirgli tutto lo spazio, significa lasciarne abbastanza per respirare. E forse dovremmo imparare a dire mia moglie ricordandoci ogni volta che quel mia racconta chi è per me, non chi è di me, perché l'amore più grande non è poter dire sei mio, è guardare una persona che è libera di essere tutto ciò che è, anche ciò che non possiamo controllare, e riuscire a dirle non sei mia, sei tu, e volerti bene abbastanza da non chiederti di essere nient'altro. Oggi parliamo di dipendenze emotive, il tema di oggi è dipendo da te. 800240024 3315755721 349-238-6666 sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Io volevo soltanto lasciare un pensiero. Vorrei che in diretta fosse detto una volta per tutte che non è una minoranza, non sono poche le persone che hanno difficoltà, che hanno bisogno di aiuto, sono tante. E a volte ci si nasconde pensando di essere una piccola minoranza, isolata, mentre invece questi problemi li condividiamo magari in tantissimi. Siamo un numero di persone che hanno una sensibilità diversa, che a volte faticano a capire in che situazione e in che direzione andare.
2: Siamo tanti, amico mio, siamo tanti. Come stai? Radio 24, dal lunedì al venerdì sono con voi, mi sono messo una bella collana di malachite oggi, guardate che meraviglia. E sono le 18:14 in questo momento, questa è Radio 24, pensate, incredibile, ci sono io su Radio 24 in diretta d'estate. Lo so, possono accadere anche queste cose. Ringrazio e saluto Cristina Lunghi, Veronica Serafini, regia Valeria Bernardi. Ma ragazzi, ma io, cioè, voglio dire, se Christopher Nolan c'ha, capito, una volta Matthew McConaughey, io c'ho Michele La Serra, cioè, nel senso, vogliamo dirlo veramente, cioè, Michele La Serra, cioè, io non so, amici, se vi rendete conto che in redazione in questa trasmissione c'è Michele La Serra, cioè, veramente. E la nostra Valeria Bernardi ha sottolineato la fortuna di avercelo. Allora, 800 24 00 24, se volete parlare con me o con Michele La Serra, che a volte è più noto di me anche in radio, e il WhatsApp è 331 57 55 721, se volete mandare anche messaggi WhatsApp audio, o 349 238 6666. Allora, le domande che noi ci facciamo è proprio sulle dipendenze affettive. Vi è mai capitato di sapere che una relazione vi faceva male, di non riuscire comunque ad andarvene? Avete mai avuto più paura di perdere una persona che di perdere voi stessi? Oppure cose come pensare senza di lui o senza di lei non so chi sono? Ecco, ragioniamoci un attimo insieme e sentite qua, vi leggo un'altra cosetta per ispirarvi. C'è una frase che nei film sembra romanticissima: senza di te non posso vivere. Ecco, forse dovremmo cominciare a preoccuparci proprio lì, perché amare qualcuno e avere bisogno di qualcuno non sono la stessa cosa. L'amore dice ti scelgo, la dipendenza affettiva qualche volta dice se te ne vai io non so più chi sono. E allora cominci un pochino a avere paura. Paura che non risponda, paura che risponda in modo diverso, paura di un punto al posto di un cuore, paura di un buonanotte scritto troppo presto. Controlli l'ultimo accesso, rileggi gli ultimi messaggi, cerchi significati dentro un ok. Ok, due lettere possono rovinarti la giornata. E piano piano non ami più soltanto quella persona, cominci a sorvegliarla e soprattutto cominci a sorvegliare te stesso.
3: Questa cosa non gliela dico, magari si arrabbia.
4: Questo non lo faccio, magari mi lascia.
5: Questa persona non la vedo. No, perché sennò è gelosa.
2: Chiedo scusa, ma non hai fatto niente. Chiedi scusa lo stesso per cosa? Perché nella dipendenza affettiva qualche volta non cerchi più di essere felice, cerchi di non essere abbandonato. Te lo ripeto? Nella dipendenza affettiva non cerchi più di essere felice, cerchi di non essere abbandonato. E pur di non perdere l'altro, cominci a perdere te. E questa è la cosa che mi impressiona di più. Possiamo avere così tanta paura che qualcuno se ne vada da arrivare ad andarcene noi per primi, da noi stessi. Smettiamo di frequentare persone, cambiamo gusti, riduciamo desideri, abbassiamo la voce, diventiamo più piccoli, sperando che così l'altro abbia meno motivi per lasciarci. Ma una relazione non dovrebbe essere un posto nel quale dobbiamo occupare meno spazio per riuscire a rimanere. L'amore non dovrebbe chiederti di sparire. E attenzione, avere bisogno degli altri è umano, Abbiamo bisogno di essere amati, toccati, ascoltati. Non dobbiamo diventare isole per essere persone sane. Il problema non è dire ho bisogno di te, il problema è quando quella frase significa ho bisogno di te per sapere quanto valgo. Quello è un problema, perché allora consegniamo a un'altra persona un potere enorme. Il potere di decidere se oggi abbiamo abbastanza. Il potere di decidere se oggi siamo abbastanza, se siamo belli, se siamo desiderabili, se meritiamo amore. E nessuno dovrebbe avere le chiavi di tutta la nostra autostima. Forse amare davvero qualcuno significa riuscire a dirgli con te sto meglio, che è molto diverso da senza di te non esiste. Con te rido, con te faccio l'amore, con te mi sento a casa, mi manchi quando non ci sei, ho paura di perderti, ma continuo a essere io.

perché due persone non dovrebbero incontrarsi per completarsi. Questa storia della metà della mela ci ha rotto anche un pochino i coglioni, insomma, dai, ha fatto un sacco di danni. Cioè, io ho tutto il bene e voglia a Platone, però io non voglio essere mezza mela, io voglio essere una mela intera e voglio incontrare un'altra mela. Cioè, uno più uno fa tre, ci sei te, ci sono io e ci siamo noi. Uno più uno fa tre. Poi magari facciamo anche una Macedonia con tutte queste mele, ma almeno arriviamo interi, no? Forse l'amore più difficile non è trovare qualcuno disposto a non lasciarci mai, è imparare a non lasciare noi stessi ogni volta che abbiamo paura di perdere qualcuno. Perché una persona può andarsene, può succedere, un amore può finire, farà male, magari malissimo, ma se per tenere qualcuno abbiamo dovuto rinunciare lentamente a tutto quello che eravamo, allora, quando quella persona se ne andrà, non avremo perso soltanto quella persona, avremmo perso anche noi stessi. E forse la domanda da farsi ogni tanto dentro una relazione non è soltanto mi ama, ma è anche quando sono con questa persona riesco a essere me stesso. Perché l'amore dovrebbe avvicinarci a qualcuno, non allontanarci da noi stessi. Pensateci bene, amici miei, pensateci bene. Vi è mai capitato di chiedere scusa pur sapendo di non aver fatto niente soltanto per paura che l'altro si allontanasse? Controllate il telefono, l'ultimo accesso, i social della persona che amate per tranquillizzarvi. Quanto cambia il vostro umore in base a come vi risponde la persona che amate? Ragionateci. 800 24 0024.

0: Sì, io ti amavo, ma siamo riusciti solo ad odiarci e a dominarci a vicenda, facendoci molto male.
1: Si chiama matrimonio.
2: In ogni caso, Ruffini, voglio veramente dirti grazie. Io forse è la prima volta, la seconda, che mando un messaggio a una radio per dire una cosa. Di solito ascolto, ma non intervengo, non voglio mai dire nulla. Quando parli, parli e dici cose che vale la pena ad ascoltare, ed è abbastanza raro ultimamente.
3: Ciao, sono Laura d'Aosta. La cosa che trovo strano è che ci siano queste persone che hanno bisogno, per essere felici, di stare con un'altra persona. Certo che è bello stare con un'altra persona, effettivamente. Per me la felicità è riconoscere e riuscire a vivere la fratellanza in tutte le altre persone. Penso che il mondo diventerebbe più bello e più felice se questo riuscissimo a viverlo e realizzarlo. Però, come dici tu Paolo, e come dicono i greci, prima uno deve sapere stare con se stessi. Crescendo è sempre più consapevole in me questa cosa. Non vorrei neanche stare con una persona che sta con me solo perché vuole una compagna, ma perché vorrei stare eventualmente con una persona già risolta e che per caso incontra me per come sono fatta io e sceglie me per come sono fatta io. Tu
4: disparerai. Le bon portera, Madonna, io non so parlare francese, sta canzone è meravigliosa, è una versione di Sophie Hunger. Abbiamo scelto questa parte perché è una versione stupenda e anche perché, parlando di queste cose, il gruppo Noir Désir è un gruppo che poi ha avuto come frontman un uomo che si chiama Bertrand Cantin, che ha ucciso in una camera d'albergo la sua compagna, l'attrice Marie Trintignant. E questa canzone è struggente, meravigliosa, e ci ha consentito di parlare, di ragionare un pochino su questo tema che oggi abbiamo voluto affrontare, almeno nella prima parte della nostra trasmissione insieme a voi, che è la dipendenza affettiva. In linea abbiamo un ospite che sono felice di salutare, un coach, uno psicoterapeuta, ha una pagina stupenda su Instagram, è una pagina che si chiama La Psicologia Positiva. Do il benvenuto a Massimo Giusti. Massimo, buonasera, come stai?
5: Buonasera, bene, grazie Paolo e buonasera a tutti.
4: Grazie a te. Io ho cercato di introdurre un po' questo tema che è complicato e complesso. E non so se volevi darci un tuo punto di vista o una piccola obiezione, anche se hai voglia, a quello che ho detto io, una piccola chiosa. Io non sono non faccio il tuo lavoro, non sono un divulgatore, non sono nessuno, ma insomma ho cercato di esprimere, di condensare quello che credo tanti ascoltatori stanno vivendo anche nell'ombra, no?
5: Ma l'unica cosa che posso fare, se vuoi, è dare una definizione un pochino più completa.
4: Certo,
5: ci mancherebbe. Poi sei stato molto esaustivo,
4: no,
5: hai dato un sacco di suggestioni interessanti e sono sicuro che le persone le hanno colte. Diciamo che la dipendenza affettiva può essere definita come, molte persone anche un messaggio.
4: Scusami che ti sto sentendo un po' male, Massimo, aspetta che t'ho perso un secondo. Ridimmi un attimo, scusami, riprovo un secondo.
5: No, dicevo, anche alcune persone fanno fatica a capire come mai che cosa sia la dipendenza affettiva, no? Che cosa voglia dire.
4: Certo.
5: E la dipendenza affettiva normalmente viene definita così, non ha una definizione univoca perché ancora non esiste una diagnosi, ma è definita una modalità disfunzionale di vivere le relazioni nella quale il mantenimento del legame o la disponibilità dell'altro diventano necessari per la regolazione emotiva e il senso di sicurezza personale. Okay. Fino a compromettere autonomia, bisogni, capacità di interrompere la relazione, interessi e altro. Allora, cioè una persona dimmi.
4: No, completa. Prego, scusami.
5: No, nel senso che una persona non riesce a vivere più serenamente se non all'interno del legame con qualcuno. Fondamentalmente questo.
4: Chiarissimo, Massimo, chiarissimo. Allora, se hai voglia, ascoltiamo insieme qualche ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Vedo Vittorio da Roma. Vittorio, come stai?
6: Bene, tutto bene, ho seguito la trasmissione e sono ovviamente d'accordo con quello che tu dici. Volevo soltanto aggiungere che, essendo stato vittima dell'amore, della dipendenza delle donne con cui sono stato, temo che il problema sia un problema di identità. Cioè, se tu hai una tua identità forte, sai chi sei, con tutti i limiti, con tutte le problematiche che una persona può avere, perché nessuno di noi è scevro da avere delle nevrosi o delle manchevolezze, però il problema è che se tu hai un'identità forte, quando ti relazioni con l'altra, ti puoi relazione con un'altra da te, no? Nel senso, una persona che è diversa da te, che abbia una sua identità e ti interessa sia per gli aspetti fisici che per gli aspetti mentali, culturali, quello che ti pare. Da lì a passare alla dipendenza si crea uno squilibrio insopportabile, perché io non voglio essere perseguitato dall'amore della mia partner, io voglio mantenere la mia esistenza, la mia vita, certo, e relazionarmi e condividere. Tra l'altro non posso pretendere di condividere a 360 gradi tutta la mia vita, perché la mia vita è complessa, tu non puoi partecipare a tutto quello che è della mia vita, no? Per cui ci sono le amicizie, c'è il lavoro, ci sta anche la solitudine, cioè io ho bisogno di stare per conto mio.
4: Allora, Vittorio, è una suggestione molto interessante. Massimo, sei d'accordo con Vittorio da Roma, che ci racconta e ci mette sul tavolo quest'altro elemento, che è l'identità?
5: Sì, assolutamente. Che si sente dalle parole di Vittorio che ci è passato e che ci ha dovuto fare una riflessione. Una persona, è importante avere aggrapparsi abbastanza, avere un'identità sufficientemente forte da usarla come ancora a cui aggrapparsi nei momenti in cui sentiamo un po' di perderci, e quello ci impedisce, come dire, ci permette di ritrovarci sempre anche all'interno di un rapporto che in qualche modo ci può stravolgere.
4: Vittorio, ma se io ti chiedo chi sei, ora lo sai?
6: Sono talmente vecchio che adesso lo so perfettamente.
4: Uno diventa vecchio apposta.
6: Mi dispiace solo di aver arrecato tanto dolore alle persone con le quali mi sono relazionato, perché
4: ma avrai sofferto anche te. Ti sarai,
6: io ho sofferto per la
4: se ti sei annullato ti sarei sofferto, cioè
6: io non mi sono mai annullato, questo è il problema, che io non mi sono mai annullato. Si annullava la mia partner e quindi nel suo annullarsi io perdevo completamente l'interesse nei suoi confronti, perché non ho bisogno, io le chiamavo a un certo punto la scimmietta sulla schiena. Cioè,
4: ma come mai? Perché tu hai una personalità, come mai, scusami, hai avuto delle partner che sono arrivate ad avere questo tipo
6: ma
4: di
6: ma non lo so, cioè io credo perché forse perché io sono sempre stato indipendente e forse sfuggente, ma non credo di essere sfuggente, io mi do completamente da tutti i punti di vista, però non mi annullo nell'altro, io non ho questo atteggiamento, io voglio la mia individualità, la mia indipendenza, e pretendo che la persona che sta con me abbia una sua vita, una sua indipendenza, e che si relazioni con me nell'apportare al rapporto la sua vita, la sua esperienza di vita. Non può vivere la mia esperienza di vita, perché la mia esperienza di vita è individuale.
4: Ma certo, ma questo è sacrosanto.
6: Però mi è sempre capitato che le ragazze con cui sono stato si sono sempre annullate in me.
4: Massimo, ma com'è possibile? Cioè, che caratteristica ci deve avere?
5: Ma io chiederei, mi viene una curiosità, ma vorrei sapere se poi alla fine ha trovato qualcuna che non si annullava.
6: No, io adesso ho scelto deliberatamente, forse molto in ritardo, ho scelto di vivere da solo, non voglio più avere relazioni stabili, ho solo relazioni intermittenti.
5: E ti sei mai chiesto, cioè ti sei mai interrogato su come mai questa dinamica si è ripetuta così spesso nella tua vita?
6: Probabilmente perché vengo da un'esperienza familiare di questo tipo, in cui i miei genitori erano due persone indipendenti e mi hanno insegnato a vivere la mia vita, mi hanno insegnato il senso della libertà, e la libertà
5: questa è la libertà. Io intendevo dire, mi sono spiegato male, perdonami, cioè come mai nella tua vita è capitato così spesso di legarti a persone che si annullavano in te? Perché ci sono molte persone, no?
6: Forse perché nella mia insicurezza mi relazionavo con persone che avessero dei loro problemi, dei quali ovviamente ero inconsapevole, e che quindi non avevano un'identità talmente forte di avere una loro vita per condividerla con me.
4: È interessante Vittorio, grazie della tua sincerità e grazie di questa condivisione. Grazie mille, continua ad ascoltarci e grazie della compagnia.
6: Buon lavoro.
4: Siamo qua, sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, dei messaggi molto interessanti che ci arrivano al nostro numero magnifico 349-238-6666 oppure 331-5755721 dove potete mandare anche dei vocali. Antonino mi scrive, sei il nuovo Jack Folla, wow Antonino, magari, Alcatraz, grande ispirazione, Diego Cugia, grande autore, grazie. Alessandra mi dice, grazie per come sei, quello che fai, ho vissuto per anni una dipendenza affettiva sprecando i miei anni migliori, attaccata a un uomo che mi divideva con un'altra, mi ero annullata per lui sperando che finalmente scegliesse me e solo me, ero accecata, poi un giorno al culmine della disperazione il destino mi ha messo davanti il libro di Robin Norwood, Le donne che amano troppo, improvvisamente ho capito che in quella storia non c'era amore ma solo patologia, e ce l'abbiamo in linea fra l'altro, davvero, Alessandra da Udine, sei te? Alessandra, come stai?
7: Ciao Paolino, molto meglio di una volta, posso
4: bello,
7: dirti.
4: Bella risposta.
7: Adesso che sento te, ancora meglio.
4: Sei troppo carina, grazie della compagnia. E quindi raccontami un pochino, io stavo leggendo il tuo messaggio e quindi hai trovato questo libro che ti ha illuminata, ma com'è andata l'esperienza? Cerca di raccontarmi che cosa hai provato.
7: È stata un'esperienza brutta, lunga, dolorosa, risale a parecchio tempo fa, ero un attimino più giovane, e meno esperta, meno avvezza alla vita, mettiamola così. E ho incontrato questa persona di cui mi sono follemente innamorata, ma questa persona non era libera, era un bugiardo patologico, mettiamolo così. Sono storie molto comuni, immagino, non è, io non sono sicuramente un caso, siamo in tante che sono passate per questa strada. Purtroppo questa storia però è durata 7 anni, 7 lunghi anni in cui questa persona mi teneva proprio sulla corda e non mi lasciava andare. Io non riuscivo a

0: lasciare andare lui, perché io ero innamorata, lui no. E, però gli andava bene avere questa storia parallela, diciamo. E, ma io
1: sei
0: lo volevo.
1: Sei andata sotto, come si suol dire?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Per 7 lunghi anni, nei miei anni migliori, quelli in cui uno magari si progetta una famiglia, una vita, un futuro.
1: Come sei uscita poi? Come sei uscita?
0: Poi sono uscita perché sembra strano, ma un giorno sono andata al supermercato, ero alla cassa e alla cassa c'era questo scatolone con dei libri al 50%, ho buttato l'occhio e mi è caduto l'occhio proprio su questo titolo, Donne che amano troppo, e non ci ho pensato un attimo, l'ho preso, io ho passato quella notte a leggere il libro e santo Dio, lì c'ero io, quella era, ero io, ero esattamente io, lì mi si è proprio aperto un mondo incredibile. Io ho detto no, basta, io devo volermi bene, devo avere rispetto per me stessa, io devo riuscire a uscire da questa cosa.
1: Massimo Giusti, che è in linea con noi, coach e psicoterapeuta alla psicologia positiva. Massimo, mi sembra che la freccia è una freccia che va a colpire molto molto le donne, quella di questo tipo di attività e di questo tipo di dipendenze, giusto?
2: Ma allora, in realtà negli ultimi anni sono sempre più uomini che parlano di questa cosa in maniera aperta, e molto spesso a me succede che mi scrivono uomini dicendo: io ho letto magari un post o ho visto un video dove parlavi al femminile, era rivolto alle donne, ci sono rivisto io, e che facciamo fatica a riconoscere una figura maschile, una figura di dipendenza nei confronti di qualcun altro.
1: Ti dico anche una cosa impopolare, ma lo faccio parlando con te, Graziano, come se fossimo al bar a un tavolino. Cioè, bisogna anche forse mettersi d'accordo sul fatto che l'amore non è bello, Cioè, sta cosa che l'amore sia necessariamente una dinamica harmony dove va tutto bene, tutta una figata, ma come la vita, secondo me, cioè, ma come Dio, cioè, nel senso, noi ora stiamo confondendo delle energie complesse con un film su Netflix, ma insomma, l'amore è bello, ma è consegnare una pistola carica a qualcuno che può sparare da un momento all'altro delle pallottole di odio, di veleno, di abbandono, di qualsiasi cosa. Se no non si chiamerebbe amore, si chiamerebbe felicità. Si chiama amore perché credo che ci siano delle componenti anche complicate, no? Cioè, quando io vedo dei signori che stanno insieme da 60 anni, cioè io penso, cazzo, ma quante volte si saranno perdonati quei due lì?
3: No, certo, certamente, certamente. Cioè,
1: poi dopo è chiaro che qui si va a sconfinare in un territorio dove ci mancherebbe altro. Annullare se stessi per qualcun altro è qualcosa di gravissimo,
3: no,
1: e poi si va nel campo del narcisismo.
3: Parte,
1: certo. Però, cioè, non vorrei nemmeno far passare l'idea che uno deve essere, cioè che tutte le relazioni devono essere apolline, perché sennò è follia, insomma.
3: Assolutamente. Io volevo dire un'altra cosa, cioè nel momento in cui mi accorgo che la persona dipende da me, devo anche essere cosciente che io mi sto prendendo una responsabilità molto grande, no? Perché io,
1: certo,
3: sono il centro della felicità di qualcun altro,
1: certo,
3: e bisogna vedere se uno l'accetta, perché
1: è bravissimo.
3: Uno non so quanto sia consapevole di una cosa.
1: Ma
3: di
1: infatti Vittorio
3: tipo
1: prima diceva: io non l'accetto, cioè io ho scelto di star solo, perché evidentemente se io sono teso verso una persona che dipende da me, io questa cosa non l'accolgo, non la voglio, non la desidero, e quindi preferisco stare da solo. Massimo, volevi completare in qualche modo?
2: Ma io volevo far notare che quando una persona si sente amata nella relazione di coppia, non è che quello che percepisce la responsabilità di quanto l'altro dipende da lui o da lei, ma è il piacere di sentirsi amati. Quindi in realtà quella responsabilità è qualcosa che arriva soltanto come una riflessione successiva, cioè io mi sento tanto amato e sono felice di essere tanto amato. Nel momento in cui mi accorgo che qualcuno dipende da me, o faccio come Vittorio e dico no, io non posso essere, io non accetto qualcuno la cui felicità dipende da me, oppure chi accetta ben volentieri questo legame di dipendenza in realtà non è che pensa alla responsabilità nei confronti dell'altro, pensa al piacere personale di essere amato e basta. Cioè, quindi questa certo, riflessione che viene fatta è una riflessione che riguarda di più la persona che poi dipende.
1: Grazie.
2: Che magari vorrebbe ci fosse una maggiore responsabilità,
1: certo,
2: nei confronti di questo,
1: certo,
2: ma
1: certo,
2: non è così che succede.
1: Graziano, grazie infinite della tua compagnia.
3: Grazie a voi.
1: Continua
3: grazie,
1: a seguirci, grazie davvero.
3: Grazie, ciao.
1: Ce la faccio a prendere anche Nicola da Verona. Nicola, come stai?
4: va bene, aspetta che ti tiro via dal vivo, voce, porta, pazienza.
1: Bravo, ma non so Cruciani, non ti preoccupare, non mi incazzo così.
4: Eccomi qua.
1: Dimmi tutto.
4: Allora, guarda, la mia storia parte un po' da lontano, nel senso che io da ragazzotto ho avuto poche relazioni e quando ho conosciuto mia moglie, che mi sono innamorato perdutamente, avevo la paura di perderla. E mi comportavo in virtù di lei. Se faccio una cosa, avevo paura di perderla, se faccio quell'altra, e ero un po' blindato ora della fine. Dopo una quindicina di anni fa ho conosciuto un mental coach, per via delle gare di ballo che facevo, questo quell'altro, e mi ha aperto un mondo. Io ho cominciato a essere me stesso, ho cominciato a fare le cose che andavano fatte, e per paradosso ho reso più forte anche lei.
1: Certo.
4: Per paradosso. E invece, quando io dicevo no, quando dico no di una cosa, non ho più paura di arrabbiarmi, lei si rende conto che io sono me stesso e che è una cosa che va fatta così. Quando lei fa una cosa, io non ho più paura di
1: a incazzarti o a dirti basta. Perché,
4: basta questo o quell'altro. Ma la roba più bella è che questo percorso l'abbiamo fatto con mia figlia.
1: Bello.
4: Mia figlia ha 24 anni, fa unità cinofila, fa mille cose, questo quell'altro, è single, ma lei è se stessa, non gli interessa nulla di tutto il resto. Mi dice: papà, se qualcuno mi vuole amare, mi deve amare per quello che sono.
1: Dottor Punto. Giusti, mi sembra una reazione virtuosa quella che ha fatto Nicola da Verona.
2: Sì, assolutamente. Quello che succede spesso quando una persona decide di fare un percorso, diciamo, di evoluzione personale, che viene però seguito dal partner, no? Che viene in qualche modo preso come fonte di ispirazione. Questo è un bel epilogo.
1: Un bel epilogo, anche perché ricordiamo che alla fine egoismo non è sempre del tutto negativo, nel senso che poi uno, se riesce ad amare se stesso, riesce inevitabilmente ad amare.
2: Ma qui non c'è egoismo,
1: Esatto. No,
2: Paolo, qui non c'è egoismo, qui c'è mettere dei sani confini, cioè passare da io ho paura a dirti di no perché altrimenti succede che ti perdo o timore della tua reazione, a dire no, io devo avere il coraggio di quello che sento.
1: Giustissimo. Antonino, grazie della compagnia, continua a seguirci, ti voglio bene.
5: È un'emozione enorme. E poi, concedete, per dedicare poche parole a una persona che è nell'apice dei miei pensieri, come dice Dante, che è in paradiso la mia mente, la mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi, alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio, perché questo premio è suo, è tuo, ti appartiene, lo sai, e quindi lo dedicherai tu a chi vorrai. È tuo. Questo premio abbiamo fatto tutto insieme. Quanti film abbiamo fatti, che poi come si fa a misurare il tempo in film, anche se io conosco una sola maniera di misurare il tempo, con te e senza di te. Questa è la mia maniera di misurare il tempo, l'ho sempre stata. Veramente non te lo posso dedicare, però ecco, possiamo fare così, ce lo possiamo dividere, io mi prendo una parte, io mi prendo la coda per manifestare la mia gioia, diciamo, per farvi vedere la mia allegria, e il resto è tuo. Le ali soprattutto sono tue, perché se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo, è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, al tuo talento di attrice, quante cose ho imparato osservandoti recitare sul set, alla tua femminilità, al fatto di essere donna, che le donne, come si sanno, qualcosa che noi uomini non comprendiamo, veramente un mistero senza fine bello, che non comprendiamo. Aveva ragione Groucho Marx quando diceva: gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. Aveva ragione, ed è la verità, ed è così.
1: Beh, a volte gli attaccamenti forse non diventano dipendenze, ma producono cose bellissime. Questo era un Roberto Benigni ispirato dalla moglie Nicoletta Braschi, che lo ha sempre ispirato. Poi si può discutere, si può parlare, si può dire quello che si vuole, però alla fine, se Benigni ci ha dato dei capolavori, forse lo dobbiamo anche a Nicoletta Braschi. Anzi, sicuramente lo dobbiamo anche all'ispirazione di Nicoletta Braschi. Quando vinse il Leone d'Oro a Venezia, fece questa dichiarazione d'amore stupenda. E all'800240024 ci sono ancora tante telefonate, mentre al 331-5755721 mi ha scritto Marco, mi ha scritto Tania da Piombino, mi ha scritto Marco che mi dice: ci sono amori tossici digitali, probabilmente lui è rimasto in fissa da OnlyFans, da quello che mi dice, e ha avuto un'esperienza anche negativa con uno psicologo. Marco, devi trovare la persona giusta, non su OnlyFans, cioè devi trovare quello bravo che ti dia la mano. E poi ci sono anche altri messaggi che ci sono arrivati al 349-238-6666. Sono le 19.13, noi siamo qua a Milano, nella sede di Radio 24, e io sono Paolo Ruffini. E adesso vi leggo un'altra dipendenza affettiva interessante, che è quella dei cani. Senti qua. Il tuo cane riconosce chi non è stato gentile con te. Il tuo cane capisce chi ti ha trattato male, anche se quella persona con lui è sempre stata gentile. I cani sono estremamente abili nel leggere il comportamento umano e le emozioni. Dopo migliaia di anni di addomesticamento, hanno imparato a osservarci con grande precisione. Secondo gli scienziati, i cani hanno sviluppato questa abilità perché la loro sopravvivenza dipendeva dal capire le intenzioni umane. Hanno imparato a riconoscere cooperazione, gentilezza e fiducia. Questa capacità si chiama valutazione sociale. Significa che gli animali osservano le interazioni e si fanno un'idea delle persone. I ricercatori lo hanno dimostrato con un semplice esperimento. Il proprietario chiedeva aiuto a qualcuno per aprire un contenitore. Quella persona poteva aiutare oppure rifiutarsi. Subito dopo, entrambe le persone cercavano di dare un premio al cane, sia chi aveva aiutato l'umano del cane e sia chi si era rifiutato. E qui succede qualcosa di interessante, cioè i cani accettavano molto meno spesso il cibo da chi si era rifiutato di aiutare il proprio umano. E questo anche se quella persona non era mai stata cattiva con il cane. Il cane la giudicava solo in base a come era stato trattato il suo umano. Quindi, se il tuo cane non sopporta qualcuno senza motivo, senti, se il tuo cane non sopporta qualcuno senza motivo, forse non è un caso. Probabilmente sta cogliendo dei segnali che a te sono sfuggiti. Ma invece qui abbiamo Alessandro da Novara. Alessandro, come stai?
6: Ciao Paolo. Ma sì, bene.
1: Bene, ma qui non si può rispondere tutto bene, abbastanza bene. Mi devi dire come stai?
6: Allora, devo dirti, sto bene, sono stato meglio, va
1: okay,
6: bene?
1: Ma un po' meglio. Vabbè, raccontami di oggi, cosa mi volevi dire?
6: Ma no, niente, io stavo ascoltando la tua trasmissione e ho accostato proprio con la macchina, proprio per questo argomento dei rapporti narcisistici, quelle cose lì. Ma sentivo il signore di prima Giusti, mi pare, non mi ricordo.
1: Lo psicologo Massimo Giusti, sì.
6: Esatto, allora... Dunque io vengo fuori da una storia totale di quasi 3 anni, io potrei creare, non perché sono bravo io, ma potrei creare un movimento perché gli uomini, come diceva giustamente il signore, vengono fuori adesso. Io mi sono battuto anche sui social dicendo non parlate sempre al femminile, parlate un po' anche per noi maschi.
1: Certo.
6: Perché io, credimi, mai più pensare, io ho sempre definito una persona, e non sto facendo la vittima, perché io ti inviterei a ascoltare anche altre persone che mi conoscono e altre...
1: Ma raccontami.
6: Allora, io vengo fuori da una storia di 3 anni con una donna, non una bambina, una donna, non voglio, scendo neanche un po' nei dettagli per farti capire, ma non nome e cognome ovviamente, madre di 2 figli addirittura, di qua di là. E niente, una narcisista patologica, sociopatica e anche evitante, perché poi mi sono acculturato molto, sono stato un vero psicologo, leggo molto, perché ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Quando tu ci sei dentro in una situazione del genere, io mi ricordo fino all'anno scorso, perché adesso stringo e poi arriviamo al dunque,
1: sì.
6: Io mi ricordo che ho versato tutte le lacrime che probabilmente da bambino non ho mai versato, ok? E io dicevo, di fronte a mia madre, io ho riscoperto un rapporto con mia madre quasi a 50 anni.
1: Sì, però Alessandro, mi spieghi perché hai versato queste lacrime? Perché andando nel... cercando di essere pragmatici, non abbiamo ancora detto che cosa succede. Cioè, cosa ti succede quando hai questo tipo di dipendenza nei confronti di una narcisista?
6: Perché tu...
1: Fammi un esempio.
6: Ti trovi in una situazione e non riesci a capire perché ti ribaltano al contrario la storia. Se tu dici un qualche cosa, ma perché e succede questo? Perché fai così? No, non è vero, sei tu e sei tu, è colpa tua, tu non fai, c'è la diminuzione, non vali niente, non capisci niente. Io mi ricordo, piangevo da mia madre e dicevo, ma è possibile che io ci sono dentro e non riesco a capire? Ma io le vedo le cose, perché non deve essere così, capisci? È un mare, cioè è un mare. Queste persone qua ti manipolano in una maniera e tu neanche te ne rendi conto.
1: Ma cosa sei arrivato a fare, Alessandro?
6: Ma io non sono arrivato a fare nulla. Io solo una volta ho detto mi devo fermare un secondo, perché io qua, se c'era un burrone, ti dico la verità, ero in cucina, se c'era un burrone mi buttavo di sotto, perché vanno avanti ore e ore e ore, e alla mattina appena aprono gli occhi sono ancora lì. col dente avvelenato, poi ti impongono silenzi punitivi, non mi telefonare, non mi rompere, mettiti in un angolo, stai lì zitto, di qua di là. La mattina dopo, magari come non fosse successo niente, ma perché? Perché devono sempre portare a casa qualcosa per loro, perché ti usano. Ti usano in tutte le maniere.
1: Sì, ma l'obiettivo di questa donna qual era? Cioè, lo scopo di questa donna qual era? Un appagamento rispetto al proprio ego, un appagamento rispetto al proprio aspetto fisico, cioè il volersi far adorare da te, cos'era?
6: Sì, ma guarda, lei ha sempre detto che di me è sempre stata molto innamorata e il mio amore non è mai stato, era nullo. Io invece, nella prima volta nella mia vita, mi ero innamorato di questa persona, la persona sbagliata, no? Ma mi ha fatto un love bombing incredibile. Ma quando tu non hai nella vita provato determinate cose, non ti accorgi. Mi veniva a casa, mi preparava il ragù, me la trovavo a casa, mi ha fatto delle cose per poi incominciare a toglierti.
1: Cioè lei ti ha circuito in un modo in cui te ti sei sentito importante e ti sei innamorato perdutamente di lei per poi abbandonarti.
6: Io vedevo, c'erano richieste di fare un po' una famiglia, io ho anche convissuto con lei, siamo stati in vacanza all'Isola d'Elba, io e lei, i figli, sto dicendo delle cose che se qualcuno ascolta capisce chi sono, ma non è un problema per me, cioè, però ti dico, sì, poi ti portano dentro, ti fanno terra bruciata intorno.
1: E io come ne sei uscito?
6: Come ne sono uscito? Che sono riuscito a farmi mollare due volte, in malo modo, perché si doveva fare gli affari suoi in tutti i sensi.
1: Ma sei riuscito a farti mollare, ma perché non l'hai mollata te, scusami?
6: Perché non riuscivo. Io non riuscivo.
1: Cioè,
6: io
1: è stato più facile farti mollare che lasciarla.
6: Sì, perché ero innamorato da brutto, ma credimi, una persona che ti viene dietro con il suo sorriso e tu vivi per quelle briciole che poi ti arrivano dopo, ma sì, poi passa. Io faccio sempre l'esempio, è come l'uomo che sbaglia, che mette le mani addosso ad una donna, la donna si autoconvince e dice, ma lui è stanco, ma poverino, lavora per mantenersi, non è così. Non è così, io sono.
1: Ma è ovvio che non è così, cioè, ma nel senso lì, ovviamente, quando ti parli di violenza, a parte c'è ovviamente una violenza fisica e una violenza psicologica, però insomma, là.
6: Ho fatto un esempio che io ho provato anche quella.
1: È ingiustificabile, ovviamente, no? Però
6: io
1: voglio dire.
6: Ho provato anche quella sulla mia pelle. Mia pelle, personalmente, io ho provato anche quella.
1: Ti ha messo le mani addosso?
6: È brutto dirlo, forse sì, forse è stato solo quello. Adesso non voglio raccontare un fatto, ma una sera ho dovuto veramente gestire una situazione perché non so come poteva andare a finire, innanzitutto per me stesso, ma anche per lei, perché io mi sono preoccupato soprattutto per lei.
1: Cioè, ti ha picchiato?
6: Sì, le mani addosso sono sempre arrivate. Tu cosa fai? Reagisci? Sei un uomo? Assolutamente no. Io non vengo da una famiglia dove mi hanno insegnato queste cose. Io vedevo mio padre tutti i giorni portare fiori a mia madre.
1: Non reagisci, però, così come si dice ad una donna che deve andare a denunciare se un uomo le mette le mani addosso, allo stesso modo un uomo dovrebbe denunciare qualora una donna ha atteggiamenti violenti nei suoi riguardi. Insomma.
6: Hai ragione, Paolo, ma quando vai ti dicono, ma guardi, lasci stare perché potrebbe anche, ma capisci, no, non voglio dare la colpa a chi prende le querele o le denunce.
1: No, non ho capito, cioè se tu vai a denunciare che una donna ti ha dato una testata nel naso e ti ha spaccato il setto nasale, ora non si può fare perché è una donna?
6: Però infatti quell'altra poi cosa succede? Va fuori a dire che sei stato tu per primo, ma lascia stare questo, non voglio arrivare.
1: Se non è vero, non è che, cioè, è assurdo. Cioè.
6: Lo so, hai ragione anche te, ma io volevo portare il discorso da un'altra parte, non sulla violenza fisica, sul fatto di come mi sono sentito io, perdonami.
1: No,
6: cosa succede? Mi ha mollato, io ne ero uscito grazie allo sport, grazie a un sacco di cose. Se non avessi avuto lo sport nella vita non so cosa avrei fatto, oltre a un'ottima famiglia, ma che mi è stata vicino. E a marzo io l'ho sempre lasciata bloccata sul telefono e lei mi ha sempre bannato sui social, ma non mi interessa. A fine febbraio io ero a Verona a vedere la finale, la chiusura delle Olimpiadi, vedo che ho detto è passato un anno, comunque abbiamo vissuto anche dei bei momenti che per me sono importanti, no? L'ho sbloccata. Lei mi aveva già sbloccato dopo due mesi che stava con un'altra persona, figurati. È tornata, è voluta riuscire con me, no? Per tre mesi ci siamo frequentati, mi ha tenuto nascosto perché lei aveva vergogna delle amiche.
1: Sì.
6: Lei aveva vergogna.
1: E alla fine,
6: quando io gli ho chiesto, senti, allora, visto che mi dici che sei cambiata, che sono cambiato anche io, perché io comunque sono migliorato per me stesso, ma a livello di... Insomma, io mi piacevo di più per cose mie personali, ma non è che sono un pazzo. Le ho chiesto qualcosa in più, quel quid in più. La relazione si può regolarizzare. Che cosa ha fatto? Niente, io mi vergogno, non si può, basta, tu vuoi sempre qualcosa di troppo e non si può avere una relazione. Io e te, io mi vergogno della gente, ho anche dei vocali che potrei farti ascoltare.
1: Ma no, prende, non mi fai ascoltare. Comunque, alla fine è finita.
6: Prende, se ne va e si mette con un altro. Adesso lei è bella bella con un altro,
1: okay,
6: e sta vampirizzando un'altra persona, come ha fatto negli altri 6 mesi precedenti.
1: E allora, Alessandro, la domanda è, stai meglio, sì, ora? Stai tranquillo?
6: Io ti dico la verità. Adesso sono molto, non l'amo più. Bravo. Non l'amo più, però sono un po' arrabbiato prima di tutto con me stesso.
1: Ti posso dire, Alessandro, una cosa, sì, detta male da amico, no, con la rabbia non, sì, ci fai un cazzo. Cioè,
6: è vero,
1: nel
6: con
1: senso, niente,
6: cazzo,
1: zero, cioè non ci fai un cazzo con la tua rabbia. Adesso hai vissuto un'esperienza, te la sei messa in tasca, vai avanti,
6: sì, certo,
1: gira pagina e impara a trovare una persona che ti merita, impara a trovare una persona che si possa meritare il tuo amore, che si possa meritare la tua,
6: sì, ma
1: anche la tua gentilezza, la tua ospitalità, e ti abbraccio forte e ti auguro il meglio.
6: Sono un po' deluso, quindi la vedo un po' dura, ti ringrazio,
1: ma
6: Paolo,
1: la vita ti sorprenderà. Ti abbraccio, grazie della compagnia,
6: grazie,
1: continua a seguirci, grazie,
6: ciao Paolo, ciao ciao.
1: Volevo salutare Cristina da Venezia che ci sta aspettando da tantissimo. Cristina, buonasera, ho pochi minuti o un minuto praticamente, 2 minuti,
7: Paolo,
1: neanche.
7: Ciao Paolo.
1: Ciao Cristina, raccontami tutto se ce la fai in poco tempo, dimmi.
7: Ascoltami, io sono tutto il contrario di quello che hai detto, perché io ho sempre fatto tutto quanto per gli altri, io ho sempre fatto tutto fin da quando ero piccola, e adesso siccome devo pensare a me, che anch'io faccio parte degli altri. Comunque io credo in Dio, credo in Gesù, nella Madonna e in David Bowie.
1: Io sì, non so, non è lo stesso universo, però insomma è interessante cosa abbia detto Dio, Gesù, la Madonna e David Bowie, cioè come è un arcangelo per te ormai, insomma.
7: Sì, è okay, mio amore. Comunque ecco, io ti ho scoperto da poco, c'è cioè la trasmissione più pazza con Up and Down.
1: Ah, con certo.
7: Sei meraviglioso, sei una persona,
1: grazie,
7: di luce.
1: Sei gentilissimo.
7: E io ho sempre amato cantare, però non
1: beh, allora Cristina, ci vuoi cantare qualcosa? Ci abbiamo 20 secondi, cantaci qualcosa, faccio levare la base. Allora Valeria, leva la base, cosa ci vuoi cantare? Vai.

0: the sky. Elijah, come and meet us. Now these things you're blowing my stomach. Love the children you've had. Love the children you've had.
1: Ti adoro Cristina, ci sentiamo domani alle 6 su Radio 24. Grazie infinite a tutti quanti voi.
0: È la prima volta che riesco a parlare con te, perché
1: richiamami quando vuoi. Siamo qua da lunedì a venerdì dalle 6 alle 7 e mezzo. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Domani parleremo di solitudine. Mi raccomando, 331 57 55 721, cominciate a mandare messaggi. 349 238 6666.
2: Ruffini, oh bellino.
3: Per sempre.
4: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
3: Cosa?
4: Scopare.
5: Ore podcast.
6: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
7: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
8: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
9: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
8: Non lo sanno, naturalmente.
5: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
10: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a $91, gas TTF a €64, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, a Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Tor Bella Monaca, Roma, è stato arrestato il figlio 51enne, tossicodipendente, l'avrebbe aggredita per denaro.
11: Ad ucciderla a coltellate è stato il marito, in cucina davanti a 2 dei loro 5 figli, uno dei quali minore, è una casalinga 50enne di origine polacca, la vittima del femminicidio avvenuto ieri a Colleferro, piccolo comune a 60 km da Roma. L'uomo, un 69enne nato in Tunisia ma residente in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dalla loro abitazione e ha subito confessato. Il nuovo femminicidio arriva a pochi giorni da quello di Tania Terrin, la 39enne della provincia di Venezia, uccisa a Ferragosto dal suo ex, che poi si è tolto la vita, una vicenda sulla quale emergono nuovi particolari. Oltre che dalla sua vittima, l'uomo in passato era stato denunciato per 3 volte anche dalle sue precedenti compagne, ma dopo l'ultima aggressione aveva ricevuto soltanto un ammonimento da parte della questura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E quello di Colleferro potrebbe non essere l'ultimo caso di femminicidio. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Corigliano Rossano, Cosenza, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa, fanno sapere gli inquirenti, e al vaglio c'è la posizione del marito, con cui era al momento della morte. Ha trovato accoglienza in Germania la ragazza somala in procinto di essere trasferita in Italia, ma la questione migranti continua ad agitare l'Europa. La Germania ha deciso di prorogare fino alla prossima primavera il blocco di Schengen alle sue frontiere, mentre anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà a fine mese a trasferire i migranti arrivati dall'Italia, i cosiddetti dublinanti.
3: A fine agosto, dopo 4 anni di sospensione, la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese in base alle norme previste dal regolamento di Dublino e al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. I primi voli sono stati prenotati, dice Magdalena Bakar, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Al momento si tratta soltanto di casi isolati, persone arrivate in Svizzera dopo il 12 giugno 2026. La ripresa dei trasferimenti avverrà gradualmente con l'obiettivo di evitare un sovraccarico del sistema e di consentire alle autorità dei due paesi di testare i nuovi meccanismi. La Germania intanto prorogherà per altri 6 mesi i controlli alle frontiere introdotti nel settembre 2024. Il governo tedesco motiva la decisione con la situazione ancora tesa alle frontiere esterne dell'Unione Europea e con la necessità di impedire un nuovo aumento degli ingressi irregolari. Mentre resterà in Germania la ragazza somala di 22 anni che Berlino intendeva espellere in Italia. La giovane ha ricevuto asilo in una chiesa evangelica di Norimberga. La ragazza, dice Stefan Reichel, presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, rimarrà sotto la protezione della Chiesa evangelica fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: A Gaza si torna a morire per le bombe israeliane. Sono almeno 5 le persone uccise, tra cui un bambino, in un attacco condotto dall'esercito israeliano con droni su un caffè nella zona portuale a ovest di Gaza City. L'attacco ha causato anche molti feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Il governo israeliano ha rivendicato l'attacco contro terroristi di Hamas, dicono responsabili del 7 ottobre. Dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran è stallo.

0: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Borse in rosso a Wall Street, indici in ribasso, in particolare il Nasdaq meno 1,33%, trainato al ribasso dal meno 4% di Meta nel giorno di avvio del processo in California per presunti danni alla psiche dei minori. Negative anche le borse europee e le tensioni in Medio Oriente spingono il gas europeo con i programmi a 64 euro al TTF, più del doppio rispetto a prima della guerra.
2: Le tensioni in Medio Oriente, con la sfida sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran, che riporta il petrolio sopra i 90 dollari al barile, e le vendite sul comparto tecnologico, amplificate anche dalla corsa dei rendimenti dei bond governativi. Sono i fattori che hanno mandato in rosso tutte le principali borse europee e Piazza Affari e Maglia Nera del vecchio continente, con un passivo finale dell'1,1%. Sul FTSE MIB acquisti sul comparto energetico, con Eni che chiude in rialzo dell'1% e Snam dell'1,3%. A svettare però è Nexi più 2%, che continua a beneficiare della prospettiva di una salita di GDP nel capitale e del risico nel settore dei pagamenti digitali. Soffrono invece i titoli del comparto tech, con Prismian meno 4,9% ed ST meno 7,6%, che scivolano in coda al listino principale. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Martin Garramone in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati Valeria, Silvio e chi ci ascolta, ciao a tutti.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: E allora, come dicevamo, siamo alla ripartenza anche noi, quarta stagione. Quest'anno abbiamo scelto di cominciare dalla Puglia. Vi racconto dove vi porto nella prima parte di Grand Tour. Vi porto a Martina Franca perché scopriremo il barocco di questa cittadina veramente unica, tra l'altro il centro storico meglio conservato di tutta la regione. E poi ancora andremo a scoprire le cave di bauxite, che sono poco distanti perché si trovano nel territorio di Spinazzola. E poi ancora invece andremo giù fino in fondo a Santa Maria di Leuca per scoprire il santuario. E infine torniamo verso Taranto, dove entreremo nel Museo Ipogeo Spartano. Alessandra, tu dove ci fai faticare?
2: Io vi porto nel cuore della Puglia, lontano dalle località del turismo balneare, quella che forse viene considerata la parte più autentica, con un progetto che è anche un itinerario e si chiama Unconventional Salento, 200 km ad anello.

0: Da Lecce in quattro tappe si passa appunto nell'entroterra incrociando castelli, chiese rupestri, masserie, piccoli borghi e poi sempre con questo spirito andiamo alla scoperta del cammino materano con le sue sei vie, in particolare la via Peuceta da Bari a Matera sull'altopiano della Murg, anche qui siamo nell'entroterra con un percorso che si può fare anche in bicicletta, gravel o mountain bike. E poi direi ora di rallentare il passo. Silvio, raccontaci dove ci porti a camminare.
1: Allora, nuova stagione ma vecchia abitudine, appunto, perché insomma chiuderemo la puntata camminando, come hai detto tu Alessandra. Torneremo sui nostri passi anche per riparlare del Cammino del Salento, per capire un po' come si è evoluto in questi anni. Ricordiamo il Cammino del Salento che si sviluppa da Lecce a Santa Maria di Leuca, e il cammino ci dà due opzioni: seguire la via del mare con 115 km in 5 tappe oppure seguire la via dei borghi che sono 135 km in 6 tappe. Poi le due vie si ricongiungono a Otranto per poi appunto proseguire fino alla punta sud della Puglia. Poi, visto che insomma il cammino è gestito da donne, parleremo anche della Rete Nazionale delle Donne in Cammino, perché insomma, care le mie compagne di viaggio, il 51% dei camminatori in Italia è donna e voi fate abbassare un po' la media, insomma, purtroppo.
2: Ma questo lo dici tu, perché
0: è un galantuomo, Silvio.
2: Veramente, Alessandra, cominciamo proprio bene questo nuovo anno. Comunque lui non sa che noi ci diamo un sacco da fare, tu ovviamente per ovvi motivi, ma anche io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso, anche perché dietro a voi mi sono dovuta adeguare. Quindi, come avete capito, anche quest'anno posti bellissimi e un po' di fatica per correrci dietro. Siamo pronti? Andiamo!
3: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright.
2: Ed eccoci ancora una volta a girovagare. Il viaggio in Puglia comincia a Martina Franca, provincia di Taranto, posizione di incanto perché panoramica sulla valle, con un centro storico perfettamente conservato e dalle mille sorprese. Con noi Pietro Chiatante della cooperativa Serapia.
4: Martina Franca si trova nella parte centrale della Puglia, sulle Murge meridionali, tra l'Adriatico e lo Ionio, quasi a metà strada, insomma in una posizione centrale rispetto all'intera regione Puglia.
2: Per che cosa si distingue Martina Franca?
4: Si distingue per la sua eleganza, perché è una cittadina monumentale, la parte storica intendo, è in stile rococò. Vale dire che nella seconda metà del Settecento, come io dico spesso, questa città, che ha un nome doppiamente femminile, Martina Franca, si è ingentilita, si è truccata, è diventata una bella donna, una bella signora, anche abbastanza altezzosa, e ha avuto evidentemente la possibilità di poterlo fare, di poterlo essere, e quindi si è arricchita di ornamenti, fregi, decorazioni, che possono essere conchiglie, fiaccoloni o tanti altri ornamenti, per l'appunto, che decorano sia i prospetti delle chiese che dei palazzi signorili privati, che del palazzo ducale, insomma, ed è leziosa in ogni dove, in ogni punto.
2: C'è rivalità con Lecce?
4: Io penso di no. Lo stile è il medesimo, è Lecce che ha influenzato l'intero Salento, e per intendere la provincia che un tempo era di Terra d'Otranto, a cui apparteneva anche Martina Franca. Però direi di no, perché anche se fosse, si distingue il barocco rococò martinese, perché la pietra è molto più dura e quindi più non è così malleabile e lavorabile così come la pietra leccese, per quanto questo ha determinato insomma uno stile che rimane molto più sobrio rispetto allo stile leccese. Mi viene da dire, non ci può essere rivalità, anche se fosse, perché appunto sono, per quanto lo stile sia lo stesso, però il risultato è diverso, avendo lavorato una pietra completamente diversa. E poi comunque in una situazione geografica diversa, Martina Franca in collina, 431 metri sul livello del mare, quindi sono caratteristiche ambientali e anche del territorio completamente diverse da quelle di Lecce.
2: Pietro, accompagnaci un po' in un tour della cittadina.
4: Sì, sicuramente l'ingresso monumentale di accesso alla città antica parte da Piazza 20 Settembre, varcando la Porta di Santo Stefano, che è un arco per l'appunto che è stato ricostruito secondo lo stile rococò nella seconda metà del Settecento ed è sormontato da San Martino, che è il santo patrono della città, intento a difendere la città da eventuali assedi, così come è accaduto in passato. E varcando quindi la soglia della, varcando la porta di Santo Stefano, ci si immerge nella prima piazza, che rappresenta un vero e proprio salotto per la città,

dove sorge il palazzo ducale, sontuoso, davvero molto imponente, con le sale che sono completamente dipinte nella seconda metà del Settecento dal pittore Domenico Carella, originario di Francavilla Fontana, e simboleggia il potere della famiglia Caracciolo, duchi di Martina e conti di Buccino, che hanno appunto governato la città per ben 3 secoli, dal 1500 al 1800. E tutto questo ha determinato, insomma, il periodo anche d'oro della città stessa e la ricchezza della città. E nell'ambito di questa stessa piazza troviamo la bella fontana monumentale, che è una fontana realizzata nel 1934 ed è un omaggio all'acquedotto pugliese, in quanto il canale principale dell'acquedotto, che è stato realizzato nei primi decenni del Novecento, è stato ultimato esattamente nel territorio di Martina. E quindi, per omaggiare, insomma, questa importante opera di ingegneria idraulica, fu realizzata questa fontana monumentale. Senza dimenticare che se varchiamo la Porta di Santo Stefano, raggiungiamo Piazza Roma e l'atrio del Palazzo Ducale tra la fine di luglio e i primi di agosto, possiamo assistere a delle opere, o meglio ad un festival di opera di richiamo internazionale, il Festival della Valle d'Itria, che è organizzato da 51 edizioni ormai dalla Fondazione Paolo Grassi.

0: Il tour continua lungo il corso principale della città antica, che si chiama Ringo per i martinesi, probabilmente la via principale che un tempo rappresentava in realtà il limite, prima ancora che Martina nascesse, tra i territori di Monopoli e quello di Taranto. E percorrendo il Ringo, insomma, raggiungiamo la Basilica di San Martino, che è la chiesa più importante della città, il monumento religioso più importante, con il prospetto davvero imponente che guarda ad ovest, e all'interno due altari principali, che sono l'altare maggiore, quello di Cristo alla colonna in marmi policromi, insomma, ed emerge in tutta la sua spettacolarità, se vogliamo, insomma, il rococò per l'appunto martinese. Continua ancora il tour con la piazza dei Portici, piazza Maria Immacolata, dove un tempo si organizzava il mercato pubblico ed era la vera e propria piazza, quindi il cuore principale della città antica. Da lì, pochi passi ancora, tenendo la sinistra, ci muoviamo lungo via Cavour, dove sono concentrati più palazzi signorili in stile rococò, e ancora oltre la stessa piazza Garibaldi raggiungiamo in via Principe Umberto la chiesa di San Domenico, che è la seconda chiesa più importante all'interno del centro storico, anche se in stile rococò. Tra l'altro, l'influenza leccese deriva dal fatto che nel 1743 ci fu un terremoto che ebbe come epicentro Nardò e che danneggiò numerosi edifici, per cui fu il pretesto per ricostruire secondo lo stile, per l'appunto, dell'epoca. Ma io concluderei il tour non all'interno della città, poi ovviamente perdersi tra i vicoli è davvero molto bello. Considera che il centro storico di Martina è uno dei meglio conservati in Puglia, quindi mantiene un assetto medievale, per quanto poi lo stile che rappresenta è lo stile rococò. Però andrei oltre la chiesa di San Domenico per raggiungere la porta di Santa Maria e scendere appena in Valle d'Itria, fuori quindi la città, in direzione di Locorotondo, per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio Cappuccini, che ha degli altari lignei, anche questi in stile rococò, cioè della seconda metà del Settecento, dove i colori che si emergono del legno sono quelli del noce, quindi colori reali del noce, del bosso e dell'acero, che sono opera di maestri marangoni, monaci cappuccini, che si insediarono sul fine del 1500 in questo territorio e che realizzarono appunto negli anni poi successivi questi magnifici altari. Tra l'altro, questa chiesa è importante perché prima ancora di essere dedicata a Sant'Antonio da Padova era dedicata a Santa Maria d'Idria, ovvero alla Vergine Odegitria, che è colei che indica la via, ed è un culto di provenienza orientale che dà il nome tra l'altro all'intero comprensorio, ovvero dalla Valle d'Itria. Valle d'Itria è una forma contratta di Valle della Vergine o d'Egitria.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è se ci sono delle particolarità anche sparse per i vicoli.
0: Sì, c'è un culto a Martina che è tipicamente martinese ed è presente nel Regno di Napoli, anche a Napoli, di provenienza sivigliana, ed è la Madonna Pastorella. Quindi ci sono delle edicole votive che sono sparse nel centro storico dedicate alla Vergine, alla Madonna Pastorella, Divina Pastora in spagnolo, che secondo me rappresentano la martinesità, sono un po' l'emblema di Martina, perché tra l'altro la ricchezza di questa città è dovuta ai caracciolo, sì, ma anche all'allevamento.

di razze di pregio, come il cavallo Murgese, l'asino di Martina Franca, e una Madonna Pastorella, insomma, è la Vergine a cui si votavano i ricchi possidenti terrieri a che, insomma, ci fosse protezione degli armenti e quindi della ricchezza delle famiglie stesse. Quindi l'invito è quello di ricercare la Madonna Pastorella, insomma, tra i vicoli della città e anche all'interno della Basilica di San Martino, dove c'è una bella statua lignea.

0: Da Martina Franca ci spostiamo, ma non di molto. Siamo nel territorio di Spinazzola, provincia Barletta-Andria-Trani. Qui si trovano le vecchie miniere di bauxite, un posto da esplorare. Il sindaco di Spinazzola è Michele Patruno.
1: Siamo sull'altopiano Murgiano e siamo in una zona in cui, diciamo, la natura è ancora incontaminata.
0: Di che cosa parliamo in pratica?
1: Parliamo di un sito che negli anni 50 e fino alla fine degli anni 70, diciamo, ha prodotto posti di lavoro per la nostra comunità, perché si estraeva bauxite da cui poi si estrae, si produce l'alluminio, no? Fu trovato questo materiale prezioso su questo altopiano e di lì è cominciata l'attività di estrazione. Verso la fine degli anni 70 i costi di estrazione diventavano più cari, la produzione, diciamo, si è spostata in Africa, quindi le nostre cave sono rimaste cave dismesse, era rimasto un buco, però un buco particolare perché era tutta terra rossa, noi la chiamiamo la terra rossa. E quando si arriva sembra di essere veramente su Marte, quindi è un luogo di archeologia industriale che è davvero molto molto suggestivo.
0: Diciamo, ci sono anche delle visite guidate o chi arriva, diciamo così, può esplorarle da solo?
1: Sì, allora l'accesso è libero, nel senso che è stata fino a qualche anno, fino al 2017, diciamo, era un po' messa male come situazione. Poi abbiamo cominciato con un'attività insieme anche al Parco Nazionale dell'Alta Murgia di valorizzazione e nell'ultimo periodo sono state recuperate, diciamo, sono visitabili. L'accesso è gratuito, non si paga nessun accesso. A Spinazzola, per esempio, è nata una piccola cooperativa di ragazzi che comunque organizzano queste visite su questo sito, ma anche su altri siti limitrofi. Però questa è veramente particolarmente attrattiva perché da quando abbiamo cominciato a valorizzarla veramente sta riscuotendo molto successo, perché davvero è un luogo magico, un luogo molto molto particolare.
0: Sindaco, è necessario avere delle accortezze particolari?
1: Sì, allora, proprio per la tutela del posto, intanto per questioni di sicurezza è stata emanata un'ordinanza di divieto di accesso proprio nella cava, all'interno degli scavi, perché le pareti sono pericolanti, nel senso che potrebbero, cioè, avere dei cedimenti e quindi è pericoloso andare proprio giù. Poi quando si arriva sul posto ci sono una serie di pannelli didascalici che spiegano tutta la storia del sito e si gode un panorama stupendo e soprattutto, proprio perché siamo in piena natura, sarebbe opportuno non portare con sé i propri cani, perché potrebbero esserci, diciamo, anche degli animali selvatici che potrebbero, diciamo, diventare poi pericolosi. Però grossi accorgimenti no, tanta buona volontà, un paio di scarpe comode e si può fare una bellissima passeggiata immersi nella natura.
0: Sindaco, queste miniere insistono sul territorio che è il territorio del suo comune, Spinazzola. Si può cogliere l'occasione per venire anche a farvi visita?
1: Certamente sì, noi ci stiamo affacciando, diciamo, a questa nuova modalità di approccio turistico, perché Spinazzola fino a qualche anno fa era una città prettamente ad economia agricola, diciamo. Adesso ci stiamo affacciando a questo nuovo mondo che è quello del turismo e stiamo avendo ottimi riscontri da parte di chi ci viene a trovare, perché insomma è una città accogliente, una città che ti fa sentire a casa, chiunque venga si sente a casa. Abbiamo le cave di bauxite, abbiamo tanti altri siti da visitare, abbiamo il castello del Garagnone, abbiamo il ponte dei 21 Archi, tanti bei posti da visitare, poi anche del buon cibo, del buon vino, e quindi, diciamo, siamo qui ad aspettare a braccia aperte chiunque voglia venire a trovarci, il nostro ospite.
0: Gran Turo, seconda parte, siamo in Puglia, ci spostiamo proprio alla punta più estrema, Santa Maria di Leuca. C'è un santuario molto importante e anche molto suggestivo per la posizione, proprio sul mare. Con noi il rettore Don Stefano Ancora.
2: Il luogo, diciamo, è unico, no? È chiaro che l'Italia è tutta circondata dal mare, ci sono luoghi bellissimi, ma qui si dice che si incontrano i due mari, lo Ionio e l'Adriatico, no? Che sono alcuni mari che formano poi il Grande Mare, o come dicevano i romani, il Mare Nostrum, il Mediterraneo. Il santuario sorge su questa località sin dai primi secoli dell'era cristiana. La tradizione vuole che sia stato lo stesso San Pietro a evangelizzare per primo in terra italica, partendo proprio da questa zona, approdando su queste rive. E c'è la tradizione che vuole che San Pietro abbia messo qui le sue orme, le sue impronte. Naturalmente questa è una leggenda, ma nel senso proprio latino del termine, cioè da leggersi, vuol dire che il cristianesimo qui si è diffuso già nei primi decenni dell'era cristiana, cioè tra il primo e il secondo secolo. I reperti archeologici più antichi risalgono al IV secolo, c'è una targa che dice che Papa Giulio I, tornando dall'Oriente, nel 343 consacrò questo tempio dedicandolo alla Madre di Dio, a Maria Santissima. E il santuario prende il nome dal luogo dove è sorto. E ha due denominazioni, Santa Maria di Leuca, alla greca Leuca vuol dire bianca, splendente, o alla romana Santa Maria de Finibus Terra, perché i romani, e questo è molto bello da sottolinearlo, i romani, penso tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, nella massima espansione dell'impero, diedero due denominazioni molto simili, ma differenti tra loro. Al nord della Spagna, dove confluisce il Mar del Nord con l'Oceano Atlantico, c'è una località che si chiama Capo Finis Terra, e quindi i romani indicavano lì la fine di tutta la terra, non solo dell'impero di Roma, ma di tutta la terra a quell'epoca conosciuta, perché poi iniziava il Grande Mare, l'Oceano Atlantico, al di là del quale non si sapeva ancora che esistessero terre emerse, poi ci penserà Cristoforo Colombo molto dopo a scoprirle. E qui, alla punta più a sud-est, nel Mediterraneo, denominato questa località Capo De Finibus Terra, che si dovrebbe tradurre in italiano non ai confini della terra, ma entro i confini della terra, per indicare la distinzione tra le province romane in suolo italico dalle province romane fuori dall'Italia.
0: Ci descriva un po' il santuario.
2: Sì, il santuario è una costruzione molto semplice. L'attuale costruzione risale all'inizio del 1700, ricostruito totalmente dopo l'ultima devastazione ad opera dei turchi del 1624. Lungo i secoli, almeno a partire dal X-XI secolo fino al 1624, il santuario ha subito almeno 5 distruzioni, o secondo alcuni storici 7. Dovute ai pirati, ma soprattutto ai saraceni, ai turchi. Sappiamo che nel Medioevo, no, i turchi imperversavano su queste coste e tutto quello che trovavano di cristiano lo distruggevano. Per questa ragione il vescovo Giannelli, della sede episcopale di Alessano, poi soppressa nel 1808 e accorpata a quella di Ugento, l'attuale, la sede oggi si chiama Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, quando ricostruì il santuario, questa è una tipicità di questo santuario, forse l'unico al mondo, gli diede una controfacciata di un palazzo civile. Quindi il santuario ha due facciate, quella interna che è proprio della chiesa con il portale del 1600 e la controfacciata che invece è stata fatta nel 1700, che sembra da fuori un palazzo fortificato. Un espediente per scoraggiare eventuali corsari o nemici ad attaccare nuovamente il santuario dopo le tante distruzioni subite. E della Madonna di Leuca, che in origine era l'icona della Theotokos, non la Madre di Dio, perché è la Madonna con il bambino in braccio, si è conservata una parte della tela che andò distrutta nel 1624, che era opera di Palma Giacomo il Giovane, un pittore veronese del 1500. E miracolosamente la tela, che era abbastanza grande, fu data alle fiamme e le fiamme si fermarono davanti ai volti della Madonna di Gesù Bambino. Da qui il miracolo che gli antichi avevano attribuito alla Vergine Maria e dedicarono poi il nuovo altare del 1700 con incastonato nell'ancona superiore all'altare questo questo quadro, questa tela molto preziosa, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista devozionale.
0: In chiusura torniamo a Taranto con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Ipogeo Spartano.
3: Oggi andiamo a Taranto in un museo davvero particolare che è il Museo Ipogeo Spartano. Il nostro museo si trova nell'isola del Borgo Antico di Taranto, è un museo privato e ha la particolarità sostanzialmente unica per la Puglia di essere in grado di documentare e quindi di raccontare tutti i periodi storici che hanno caratterizzato la vita di Taranto, a partire dall'VIII secolo a.C., quando cioè la città è stata fondata dagli Spartani, e sino al XVII secolo, che è il periodo nel quale il palazzo che sta sopra il museo e l'ipogeo, ed è il palazzo de Beaumont Bonelli, è stato edificato. A titolo di, come dire, premessa, va detto che Taranto, che è una città bellissima e appunto caratterizzata da una storia molto molto lunga, è nella sua parte vecchia interamente percorsa da quella che si può definire come la Taranto sotterranea, che è un insieme ricchissimo e molto articolato di ipogei, cunicoli, tunnel, che hanno avuto nel corso dei secoli funzioni e ruoli diversi. L'ipogeo de Beaumont Bonelli Bellacicco, che è il nome aggiuntivo della famiglia che attualmente lo possiede, che ospita il Museo Spartano, è una struttura di grandi dimensioni perché è di 800 metri quadri ripartiti su quattro piani interrati che arrivano a una profondità complessiva di 16 metri sotto il livello stradale e 4 metri sotto il livello del mare. È stato oggetto di una importantissima opera di restauro che è durata 6 anni ed è stata interamente svolta dalla famiglia proprietaria a partire dal 2003 e di un successivo allestimento del 2015, quando è stato appunto creato il museo vero e proprio.

0: La struttura dell'ipogeo era inizialmente una cava di Carparo che i greci spartani avevano iniziato ad utilizzare nel 700 a.C. per estrarre materiale destinato a costruire templi ed edifici della città, ed è poi stata man mano trasformata a seconda delle, come dire, destinazioni d'uso che le diverse popolazioni che hanno abitato Taranto le hanno volute attribuire. Visitarlo è un'esperienza storica, culturale ed emozionale straordinaria, perché, come detto, ospita componenti diversissime tra loro ed è in grado di raccontare tempi, costumi e popolazioni differenti. C'è per esempio l'insieme della rete idrica, che è databile nel XVII secolo e che è un insieme di cisterne e condotti direttamente scavati nella roccia, finalizzati alla raccolta e alla conservazione delle acque dolci. Tanto è vero che una delle sale del museo, che è la sala Persefone, è percorsa sotto il pavimento da un fiume sotterraneo che in realtà attraversa tutto il centro storico di Taranto e che sfocia sia nel Mar Grande che nel Mar Piccolo. Ma ci sono anche delle strutture murarie di età diversa, tardo-medievali, delle componenti architettoniche di datazione bizantina, delle colonne greche, dei pozzi, un tunnel che potremmo definire pedonale che conduce fino al mare, e una complessa rete di scale che collegano l'ipogeo del Museo Spartano a tutti gli altri ipogei della Taranto sotterranea. La bellezza di questo museo però non finisce qui, perché nell'opera di restauro è anche stato coinvolto il secondo piano del Palazzo de Beaumont Bonelli, che è appunto quello che lo sovrasta, con la ricostruzione del cosiddetto appartamento della Marchesa, che racconta dello stile architettonico e decorativo tipico della nobiltà tarantina a cavallo tra 600 e 700. È uno spazio meraviglioso nel quale spiccano, tra le altre cose, il soffitto ligneo che è alto 6 metri, i pavimenti in maiolica settecentesca e gli affreschi anch'essi settecenteschi con soggetti naturali. E insomma, tutto quello che caratterizzava appunto la ricchezza dell'architettura del tempo.
1: Grand Tour.
2: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
1: Grand Tour, a ruota libera.

0: Partiamo dalla Puglia in questa nuova stagione, in questo viaggiare al ritmo lento della bicicletta, dal cuore di questa regione, lontano dalle mete più battute, lontano dalla sua bellissima ma a volte troppo affollata costa, per andare a scoprire piccoli borghi meno conosciuti dell'entroterra. Unconventional Salento, e questo è il nome di un progetto che è anche un itinerario nato per valorizzare quella che secondo molti è la Puglia più autentica. 200 km ad anello da Lecce in 4 tappe. Ne parliamo con Daniela Scianaro, guida ciclo escursionistica ambientale e ideatrice del progetto. Buon pomeriggio Daniela.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti.
0: Allora, cos'è Unconventional Salento e cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Noi volevamo dare in qualche modo voce e sostanza anche al Salento, il cosiddetto Salento minore, di tutte le aree dell'entroterra, che poi sono le zone che a noi piace esplorare in bici e che ci piace poi anche condividere con chi viaggia con noi quando insomma accompagniamo i turisti nei nostri tour, con un'attenzione maggiore per tutta la storia, tutte le tradizioni che hanno attraversato questa terra, tutte le architetture rurali che sono presenti sul territorio e ovviamente a tutti i piccoli paesi che si trovano diciamo in Salento, e in questo modo si alimenta anche l'economia di questi piccoli paesi, delle strutture ricettive che sono spesso a conduzione familiare, delle piccole botteghe, dei piccoli panifici.
0: Allora Daniela, 200 km ad anello, 4 tappe, dicevamo da Lecce, partiamo per questo viaggio, raccontaci quali sono anche le soste che meritano.
1: In buona sostanza, come funziona Unconventional Salento? Dunque, c'è un sito internet che è appunto unconventionalsalento.it, dove le persone possono ovviamente leggere la filosofia del progetto e si può scaricare la traccia in GPX, ma si può scaricare anche il roadbook, che diciamo è il valore aggiunto di questo progetto. Ci sono altri tour extra da poter aggiungere alla traccia madre, è modellabile sulla base del proprio tempo a disposizione. Sono 4 tappe di circa 50 km l'una, che in questo, diciamo, questo lungo anello parte da Lecce, arriva a Leuca e fa ritorno a Lecce, passando appunto per l'entroterra. Un luogo interessante da visitare è il Parco Torcito, perché racchiude elementi architettonici, beni archeologici e risorse naturali. E finalmente adesso, proprio quest'anno, dopo 25 anni, finalmente diciamo si è chiuso il ciclo di riqualificazione territoriale, quindi è visitabile. Questo parco è composto nel nucleo centrale da una masseria che risale al XVII secolo e che è stata costruita sui resti di un villaggio quasi totalmente distrutto dai saraceni. Si arriva a questa masseria da una strada solcata dai carri, che è molto bella da vedere. Poi all'interno anche di una bellissima pineta, quindi è un bel punto dove poter fare una bella pausa. When you feel this crazy society, adding to the strain. Nella seconda tappa invece, che va da Uggiano a Leuca, proprio vicino a Otranto, c'è un punto in alto dove è possibile incrociare le strade più antiche di tutto il Salento. È una zona molto selvaggia, molto spartana, in cima al promontorio che poi scende verso la litoranea adriatica. Qui si pedala su strade bianche, diciamo nelle campagne, e si incontrano gli antichi tracciati delle strade dell'olio, che venivano utilizzate per portare i carri pieni delle botti di olio lampante dalla zona di Otranto verso il porto di Gallipoli, per poi essere spedite verso i palazzi delle famiglie reali del nord Europa. Si pedala davvero in tutta la stratificazione millenaria di questa terra. Nella terza tappa, che da Leuca risale verso nord, verso Cutrufiano, una bella scoperta è stato il piccolo paese di Giuliano di Lecce, nato tutto attorno al suo castello privato e che conserva nel suo fossato anche un bellissimo aranceto. Questo piccolo paese in fondo conta nemmeno 600 abitanti, però ha delle origini nobili e affascinanti, perché un tempo è stato anche sede di un'importante universitas e addirittura durante la dominazione normanna aveva anche un reggimento comunale. Quindi un paese molto piccolo, però però diciamo un'importanza notevole. È bello fare un giro in questo paese perché tenendo gli occhi all'insù è facile notare sulle porte d'ingresso degli antichi palazzi nobiliari delle incisioni, delle iscrizioni. E questo perché le famiglie nobili sceglievano un motto o un brano della Bibbia che fungesse da morale o da monito per il popolo contadino. Quindi era un modo, diciamo, anche per unire nobiltà e popolo contadino, no? Per creare una connessione. Nell'ultima tappa, che va da Cutrofiano a Lecce, noi diciamo incontriamo una tappa d'obbligo in tutto il Salento, che è il paese di Galatina, che molti ovviamente magari avranno anche visitato, conosciuto. D'altronde la Basilica di Santa Caterina, diciamo, è una delle chiese in stile gotico più importanti di tutta la Puglia. A me piace sempre consigliare un piccolo tesoro che è nascosto sempre nel centro storico, all'interno dell'androne di un palazzo vicino alla chiesa principale, dove è possibile visitare il famoso Pozzo di San Paolo. Secondo la leggenda, le donne morse dalla taranta, le cosiddette tarantate, che quindi morse dalla taranta iniziavano a ballare in maniera frenetica, venivano immerse nelle acque del pozzo, ricevendo finalmente la grazia del santo, quindi diciamo ritornando in uno stato normale.
0: Allora, ricordiamo il sito per avere tutte le informazioni:
1: www.unconventionalsalento.it. E abbiamo anche deciso di proporre la prima edizione come viaggio guidato a novembre. Parlavi all'inizio che insomma si apre una nuova stagione. Ecco, a proposito di stagioni, Salento è perfetto per qualsiasi stagione, anche a ottobre, novembre, dicembre, è bellissimo per qui.
0: Grazie Daniela e buon pomeriggio.
1: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti.

0: E ora continuiamo la scoperta di questa Puglia un po' insolita. Pedaliamo lungo il cammino materano, una via che si può percorrere anche in bicicletta, non solo a piedi, costeggiando uliveti, muretti a secco, incrociando siti storici come chiese rupestri, piccoli borghi. Un cammino che ha ben 6 vie e che è nato una decina d'anni fa dall'idea di un gruppo di camminatori, archeologi, storici e guide ambientali che hanno voluto investire nel sud e su una via lenta. Ne parliamo con Fabio Attolico, già membro del Comitato Permanente del Turismo del Ministero del Turismo e responsabile della Via Francigena del Sud, nonché anche uno degli ideatori di questo cammino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cos'è il cammino materano? Dove ci troviamo? Diamo qualche coordinata.
1: Allora, il cammino materano è un cammino di interesse nazionale perché in realtà attraversa 4 regioni, Puglia, Basilicata, Campania e Molise, composto da 6 vie che hanno un'unica meta in comune, ovvero Matera, una delle città più antiche d'Europa, forse è simbolo del sud Italia perché è un'area interna, è un'area di riscatto. Ed è un cammino che nasce 10 anni fa dalla visione, si può dire, di 3 persone che erano andate via dall'Italia, che avevano vissuto la crisi del 2011-2015 e che invece dopo aver vissuto all'estero sono tornate e hanno voluto investire qualcosa dal punto di vista progettuale nella propria terra, in questo sud dove è più facile costruire vie lente che strade.
0: E allora il cammino materano è composto da 6 vie, quali sono?
1: La prima a essere stata aperta è la via Peuceta, che in una settimana a piedi porta da Bari a Matera. Successivamente è stata aperta la via Ellenica, che parte da Brindisi e arriva a Matera, ma in realtà è divisa in 2 blocchi di una settimana. Poi la via Lucana, che in realtà connette le due, sponde, i due mari del sud Italia, Adriatico e Tirreno, ma in realtà la via Lucana collega Pestum con Matera. Poi ci sono alcune vie che sono presenti a livello progettuale, di cui sono finiti gli studi di fattibilità, ma che si stanno costruendo, per esempio la via Ionica, che prende tutto il litorale ionico della Puglia e quindi un cammino più marino, la via Sveve in onore di Federico II, che collega Trani, Barletta con Matera, e infine la via Dauna, che da Termoli attraverso i Monti Dauni porta a Matera. In ogni caso, il cammino materano proprio fa suo il concetto di itinerario culturale del Consiglio d'Europa, che per definizione può essere appunto frequentato o a piedi o in bici, e infatti chi va sul sito trova entrambe le tracce GPX distinte tra bike e a piedi.
0: Cosa incrociano i nostri occhi lungo il cammino materano? Che tipo di paesaggio vediamo?
1: In realtà il payoff di cammino materano sono 6 vie nel cuore del sud Italia, proprio un modo di vedere il sud Italia da un altro punto di vista. Noi siamo abituati a vedere il sud Italia nell'ottica del mare, per esempio, del turismo balneare. In realtà il sud Italia ha una parte interna, che forse è quella più vera, agricola, che propone degli scenari diversi. Se si percorre la via Peuceta si attraversa principalmente il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con le sue steppe, con i suoi spazi aperti. Se si va invece sulla via Ellenica, primo blocco è in Valle d'Itria, quindi la Puglia Bianca, ma invece quello affascinante è quello tra Alberobello e Matera, della Terra delle Gravine. Pochi lo sanno infatti, ma la Puglia possiede i canyon più grandi d'Europa e il cammino proprio ci va attraverso. Se ci spostiamo invece sulla via Lucana abbiamo invece un passaggio più montuoso, per non parlare della via Ionica dove invece abbiamo mare, proprio il mare si cammina sulla spiaggia, quindi il cammino materano declina i vari paesaggi del sud Italia in maniera diversa a seconda della gamba e anche di quello che ci piace.
0: Grazie mille allora Fabio Angelo Attolico.
1: Grazie a voi e ci vediamo in cammino.
2: Grand Tour.
3: Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
2: Grand Tour a passo libero.
4: E qui quindi riprendiamo a camminare in questa quarta stagione di Grand Tour che si è aperta andando, anzi a questo punto riandando alla scoperta della Puglia. Lo facciamo rifacendo correre idealmente i nostri passi lungo il cammino del Salento, zona sappiamo animata potremmo dire dall'estate che si sta tra l'altro per concludere, ma che lascia spazio ai camminatori che possono trovare ora insomma delle temperature più in linea con il cammino e con i chilometri soprattutto da percorrere zaino in spalla. E allora, come detto, cammino del Salento che raccontiamo in compagnia di Federica Miglietta, una delle ideatrici di questo viaggio a piedi che ritroviamo con piacere. Buongiorno Federica.
5: Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
4: Allora, interrompiamo tra l'altro per pochi minuti il tuo viaggio perché sappiamo che sei, tanto per cambiare, in cammino. Dove sei di bello?
5: Allora, sono nei pressi di Otranto, in una stradina di campagna, in mezzo agli ulivi, ai muretti a secco, alle pagliare. Sono in un bel posto.
4: Beh, poteva andare peggio, diciamo. Allora, si parte da Lecce, si arriva a Santa Maria di Leuca, siamo per cui nella porzione finale della Puglia per questo cammino del Salento, un cammino che ci dà tra l'altro due opzioni per seguire, insomma, la via del mare oppure seguire la via dei borghi. Raccontaci un po'.
5: Esatto, proprio così. La via del mare segue la suggestiva costa adriatica, mentre la via dei borghi attraversa l'entroterra nelle prime tre tappe per poi raggiungere il mare. Da Otranto in poi i due percorsi si uniscono e proseguono insieme fino al santuario De Finibus Terre di Leuca, il punto più a sud del Salento.
4: Ecco, cioè la via del mare sono 115 km in 5 tappe, mentre la via dei borghi 135 km in 6 tappe. Raccontiamo un po' la prima, la via del mare, cosa incontriamo lungo il percorso?
5: Ma a pochi chilometri da Lecce troviamo il borgo fortificato di Acaia, molto bello. Proseguendo ancora si ha finalmente l'emozione dell'arrivo al mare e una volta raggiunto non lo si lascia più. Ed è poi un susseguirsi di meraviglie tra torri costiere, insenature, piscine naturali, ma non mancano anche i piccoli borghi come ad esempio Otranto e anche Castro, molto famoso, definito la perla del Salento.
4: Mentre per la via dei borghi?
5: Per la via dei borghi, altrettanto bella, percorriamo tre giorni nell'entroterra, tra muretti a secco, uliveti, masserie e un susseguirsi

0: di piccoli borghi, e in ogni borgo noi riceviamo un timbro nel nostro passaporto del pellegrino. Poi si arriva anche lì a Otranto, e da Otranto in giù i due percorsi, come dicevo, coincidono. Quindi sono tutti vista mare, fino al santuario di Leuca.
1: Allora, un cammino che ci dà anche, potremmo dire, la possibilità di vivere questo territorio molto frequentato d'estate, quindi a questo punto in cammino fuori stagione.
0: Assolutamente sì. Noi sconsigliamo di venire nei mesi di luglio e agosto, sia per il caldo eccessivo e poi, diciamo, per il troppo turismo balneare che non ce lo fa godere appieno. Però è un cammino che si può percorrere tutto l'anno, anche in inverno. Noi a dicembre e gennaio ci trovi a camminare a maniche corte. E quindi fuori stagione, lontano dal turismo balneare, si vive sicuramente un Salento più autentico, silenzioso e molto più accogliente.
1: Ecco, Federica, noi per raccontare questo cammino ci siamo sentiti, credo, più o meno 3 anni fa. Com'è cambiato e come magari si è evoluto il cammino del Salento, sempre che qualcosa si è cambiato?
0: Sì. Negli anni il cammino del Salento è cresciuto tanto. All'inizio era un progetto quasi sperimentale, oggi è un percorso ormai riconosciuto sia a livello regionale che nazionale, con una rete di strutture convenzionate e sempre più persone che lo scelgono. Ad esempio, l'anno scorso è stato percorso da quasi 5.000 persone.
1: Ma chi sono i camminatori che scelgono il cammino del Salento?
0: Sono molto diversi tra loro. Abbiamo tantissimi giovani, famiglie, coppie, ma anche tante persone che viaggiano da sole, anche tantissime donne. Tutti hanno in comune il desiderio di rallentare e vivere un'esperienza a contatto con la natura e con la comunità locale. Ad esempio, io adesso sto seguendo un gruppo in cammino con età che vanno dai 40 ai 72 anni, quindi molto vario.
1: Parlavi di donne, questo è un cammino gestito da donne.
0: Sì, siamo in due a prendercene cura, siamo io e Maria Rita. Ormai dal 2019 abbiamo ideato questo cammino e ogni giorno accogliamo i camminatori, rispondiamo alle loro domande, alle loro richieste.
1: E cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
0: Quello che piace è sicuramente la varietà dei percorsi. Ogni tappa è diversa dall'altra. Ciò che colpisce di più, devo dire, però, è l'accoglienza e la gentilezza delle persone del posto. La gente del posto è sempre pronta a fermarsi, ad aiutare, a condividere un racconto, offrire un bicchiere d'acqua, un caffè. E quindi il cammino diventa poi un incontro continuo al di là della meraviglia dei nostri paesaggi.
1: E allora, per tutte le informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito camminodelsalento.it, poi comunque lasceremo tutti i riferimenti anche sul sito di Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille Federica Miglietta, ti lasciamo al tuo viaggio a piedi, a presto.
0: Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
1: Visto che il cammino del Salento ha una componente femminile molto forte, prendiamo la palla al balzo per scambiare 4 chiacchiere con Ilaria Canali, ideatrice ormai 6 anni fa della Rete Nazionale Donne in Cammino. Buongiorno Ilaria, ben ritrovata.
2: Buongiorno, piacere di ritrovarti.
1: Poi insomma, ideatrice anche della community Ragazze in Gamba, ne parleremo. Allora, ricordaci innanzitutto di cosa si occupa la Rete Nazionale Donne in Cammino, oltre a camminare, diciamo.
2: Assolutamente, allora la Rete Nazionale Donne in Cammino ha come missione la promozione dell'empowerment femminile attraverso il camminare, e questo significa molto semplicemente far sì che attraverso l'esperienza del cammino si arrivi ad una maggiore consapevolezza di noi stesse, maggiore forza, che poi tutto ciò si possa trasferire nella nostra vita al di là del cammino, quindi nel cammino della vita, e cambiare qualcosa in meglio sicuramente, qualunque cosa, dal lavoro alle relazioni sentimentali, alle amicizie, riprendere un attimo in mano la propria vita con una postura diversa.
1: Ecco, negli ultimi anni anche Terre di Mezzo, insomma l'editore che elabora annualmente i dati dei camminatori in Italia, ci racconta che sono sempre di più le donne che scelgono di partire a piedi e spesso anche da sole. Perché secondo te il cammino esercita questo richiamo così forte sul mondo femminile?
2: Allora, sicuramente in Italia da ormai tanto tempo il cammino è donna, quindi lo è da svariati anni, e la maggioranza dei camminatori è femminile, ce lo raccontano, oltre che i dati di Terre di Mezzo, ce lo raccontano i gestori dei cammini italiani che io spesso contatto, e mi dicono tutti che sono le donne a essere la maggioranza dei camminatori, del mondo dei camminatori che frequenta ogni percorso, compreso il cammino del Salento che avete intervistato. E perché questo fatto?

0: I motivi sono sicuramente tanti, ma il principale per la mia esperienza è che il cammino dalle donne è inteso come esperienza di trasformazione interiore, oltre che di strumento di benessere per il proprio corpo, per la propria salute, però moltissimo a livello proprio psicologico. E una volta capita questa cosa, grazie alla passaparola che in questi anni si è esercitato nelle community social, sia su Facebook che su Instagram, questa diciamo buona notizia ha fatto il suo mestiere di influenzare tantissime donne in positivo. Quindi nel momento in cui tu vedi che una tua amica è tornata da un cammino diversa, è chiaro che lo vuoi fare anche tu quell'esperienza, no? Peraltro è una sorta di psicoterapia a costo zero, insomma, rispetto ai tutti i lunghi percorsi di psicoterapia che si possono fare. Questa è una delle motivazioni, chiaramente ce ne possono essere anche altre: il desiderio di mettersi alla prova, il desiderio di avventura, il desiderio di esplorare il mondo.
1: Quali sono i cammini italiani dove la presenza femminile è particolarmente forte?
0: Il cammino di Europa, il cammino del Salento, il cammino materano, il cammino di Minerario di Santa Barbara. Ecco, questi sono sicuramente, diciamo, quelli che ci raccontano che sono moltissime le donne in cammino.
1: Abbiamo accennato prima alla community Ragazze in Gamba, raccontaci un po' in chiusura.
0: La community Ragazze in Gamba è una bellissima realtà che si trova su Facebook, definibile come community del dono, perché fondamentalmente ci si dona ispirazione per esplorare i cammini italiani, quindi scoprire l'Italia attraverso il viaggio a piedi, ma anche ispirazione proprio per cambiare la percezione del mondo, la percezione di sé attraverso i racconti delle altre. Quindi è una community che ha tantissime funzioni, ma fondamentalmente quella di aiutare le donne che partecipano a camminare.
1: Che va al di là, poi abbiamo capito, anche del cammino.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora Ilaria, purtroppo avevamo giusto una manciata di minuti, ma insomma il poco tempo ci darà modo di risentirci nelle prossime puntate di Grand Tour per toccare nuovamente questi temi. Grazie mille Ilaria,
0: grazie,
1: Canali, a presto,
0: grazie.
1: Buon cammino.
0: Grazie.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito, è il quinto femminicidio da Ferragosto. Scontro verbale fra Trump e l'Iran su Hormuz, petrolio a 91 dollari, gas TTF a 64 euro, il doppio rispetto a gennaio. Migranti, anche la Svizzera ci rimanderà i dublinanti, ma salta il primo arrivo da Berlino, la 22enne somala trova asilo. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Martin Garramone in regia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. Il marito ha confessato. È la quinta donna uccisa in 4 giorni. Le altre sono Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, Venezia, dall'ex compagno che si è poi suicidato. Ornella Fora Stefano, 46 anni, deceduta il 16 agosto dopo essere stata picchiata a sangue ad Amendolara, Cosenza, e abbandonata davanti al pronto soccorso. Per il delitto è stato fermato il compagno. Maria Alessandro, 75 anni, uccisa a coltellate il giorno di Ferragosto dal marito a Sant'Angelo a Cupolo, Benevento. E Iole Liberatori, uccisa e chiusa in un armadio a Torbellino.